fenomenologia di centrodestra in attesa di quella destra vannacciana laddove abbiamo nuovi aderenti. Che non avrei nemmeno pensato, sinceramente. Dopo Ugo Rossi arriva anche un altro. Mentre in DSP si rompono un po' le acque, dirà qualcuno, anche se si rompono le acque per partorire qualcosa di selvarego all'estrema misura per quanto riguarda soprattutto il rapporto tra Rizzo e Toscano. Ne parleremo casomai nel decorso del giorno. In effetti, per quanto riguarda il G7 Evian, il primo scorrere, diciamo, di lettura riguardava soprattutto quello che si stava svolgendo con quindi il sistema per gestire Trump nel miglior modo possibile da parte dell'Europa e quindi una bella convergenza, una convergenza molto forte sull'Ucraina, ed era quindi la prima volta che si sono raggiunte, anche diceva Emmanuel Macron, delle conclusioni chiare, trasparenti, e poi la fuoriuscita con ragazzi, non ne può più. Questo non vuole far foto assolutamente. L'altro ha detto è un pazzo, si è inventato tutto. Ma questo teatrino potrebbe servire a chi, sinceramente parlando? Ma forse per quanto riguarda quello che abbiamo detto finora, e cioè per quanto concerne soprattutto il vannaccismo, no, di sicuro, nel senso che lui i sondaggi lo danno sicuramente oggi con una freccia bella accesa per il sorpasso nei confronti della Lega, e soprattutto sarà da vedere un domani se rimarrà nella coalizione e coabitabilità del centrodestra oppure se ne andrà praticamente per i fatti suoi, portando forse che fortuna un po', diciamo, il centro-sinistra, perché ovvio se spacca il centrodestra, il centro-sinistra ha un po' di fortuna in più. Sinistra è un parolone che da reinventarsi in toto, però più o meno è così. E dicevo, quindi, a parte il vannaccismo, noi abbiamo soprattutto anche questa difficoltà da parte degli uomini di Giussano, intendo praticamente la Lega, con questa spada sempre più spuntata, e quindi di conseguenza sarà dura da parte loro. Però Vannacci tutto sommato sta dimostrando, insomma, di avere un determinato seguito, oltre 100.000 iscritti, e tanti giovani, nonostante tutto, li si vede nei video, insomma, anche in prima linea. Questo fa pensare, però l'abbiamo già tradotto come catalizzatore. Ora, dicevo, nonostante tutti, diciamo, questi passaggi ultimi, queste ultime settimane, forse la Duceta, dicasi Giorgia Meloni, ha bisogno di far partire la campagna elettorale prima del previsto. Sono già, così dicono le voci di corridoio, c'è stato uno scoop, sempre che sia scoop, perché dopo l'uomo del Crodino del processo del lunedì, Biscardi, noi non abbiamo più vissuto di momenti a tutto scoop, però potrebbe essere uno scoop quello della Repubblica, quando dice che tutto sommato, insomma, il governo attualmente parlando, questo ha detto diretto Governicchio, starebbe, diciamo, impostando il prossimo la prossima tornata elettorale, quindi il prossimo voto elettorale per l'11 aprile 2027, vorrebbe dire praticamente anticipare di un po' di mesi quella, diciamo, quel momento del voto che dovrebbe finire alla fine, appunto, del mandato che elettoralmente abbiamo fatto per questo, abbiamo portato elettoralmente parlando questo governo magari attraversare anche il primo lustro di insoddisfazione da parte di molti, quindi vuol dire praticamente 5 anni al potere. Vabbè, quindi dicevo, assolutamente si ripropone un G7 che non ha spessore, non ha valenza, non ha nulla, ma da parte della Duceta forse, insomma, partire con la campagna elettorale in anticipo potrebbe essere sicuramente molto molto utile. E adesso allora ci vengono a propinare soprattutto, diciamo, questa idea di allontanarsi un po' da questo fronte americanoide, no? Dopo le parole malsane del nostro Trump, dobbiamo assolutamente cominciare a attaccare magari l'America, noi quando mai, ripeto, parole di stamattina fresche del nostro, insomma, Antonino Tajaniello, che è ministro degli esteri, però tutto sommato me lo danno sempre come ministro degli esteri per quanto era soprattutto quello che, insomma, stamattina secondo il ministro l'Italia decide in base, dice, i propri interessi e la propria costituzione. È simpatica sta cosa, poi noi abbiamo 139 articoli traditi 140 su 139, e al proprio posizionamento internazionale, questo è ancora meglio perché il proprio posizionamento internazionale, ma siamo gli scarti degli scarti, siamo nell'angolo più remoto sicuramente, insomma, dell'aspetto geopolitico e della geostrategia internazionale, non importa. Mentre, attenzione, perché Tajani, boom boom boom, decide in base, dice lui, l'Italia decide in base ai propri interessi,
e così alla propria Costituzione. Lo facciamo in maniera unitaria, è ovvio che comunque questa nostra maturità va gestita. Ah, che bello! Bene, dopodiché è ovvio, spiega subito che la Meloni ha difeso l'Italia, ha fatto bene, ha aggiunto che farà capire agli interlocutori statunitensi, a lui farà capire agli interlocutori statunitensi che il paese va rispettato e ogni equivoco superato. Ah, e allora potrebbe essere stato un equivoco, no, sicuramente, l'esternare, diciamo, trampiano. Vabbè. Il ministro ha confermato che i contatti con il segretario di Stato Marco Rubio è però altamente impegnato, ma è anche vicino all'Italia, sinceramente, che basta fare il passo e quindi di conseguenza dalla Svizzera arrivare ai nostri contesti a mangiare bene, potrebbe farlo tranquillamente, insomma qualche stanza con un giusto ventilatore potrebbe trovarla. Dico perché Marco Rubio oggi, sapete, è impegnato per quando al fronte iraniano e quello statunitense, laddove gli iraniani ieri hanno girato un po' le spalle, stamattina sembra che la cosa possa riprendere, ma attenzione perché l'Iran, avendo vinto gran parte, insomma, di questo ultimo sistema di diatriba tra Israele e essi stessi, quindi gli iraniani, può assolutamente tenere gran parte del manico in mano, intendo dire il coltello in questo caso. Vabbè, però mi dice sempre il nostro ministro che il segretario è stato Marco Rubio, vabbè, dice non si sono mai comunque interrotti i rapporti e che i due si vedranno al vertice NATO di Ankara. Ecco, Ankara sarebbe meglio, il vertice NATO dei cancari, e quindi Ankara di Bisuto, Lucio, potrebbe tornare molto utile anche in questo frangente. Tajani ha inoltre annunciato che parteciperà alle celebrazioni, cosa che invece non era sicura assolutamente, ma come possiamo noi mancare le celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna, anche perché in Italia si fa tutto il 2 luglio, due giorni prima, all'ambasciata americana, la festa americana, figuratevi, i nostri possono mancare, ma siete pazzi, se magna che sei una meraviglia, oh ragazzi, dai. E quindi però attenzione, perché Tajani stamattina ha detto praticamente lo faremo però a testa alta, finalmente a testa alta, quindi speriamo che prenda una bella capocciata in maniera definitiva, perché stavolta lo faremo a testa alta, perché bisogna festeggiare l'indipendenza di un grande paese libero e democratico. E qui ragazzi, e qui sarebbe utile partire con un po' di blasfemie. Paese libero e democratico, gli Stati Uniti sì, sono talmente democratici che loro sono i maggiori maestri di esportazione democratica, cioè l'esportare la democrazia, sono i numeri uno a livello mondiale per quanto riguarda, ripeto, coloro che esportano la democrazia. Ovvio, lo fanno sicuramente con l'intelligenza delle bombe e adesso anche con i droni, perché i droni, avete capito, le guerre si stanno completamente modificando e in maniera anche vincente per il fronte iraniano / Pasdaran, per quanto riguarda soprattutto i droni da utilizzarsi, che costano molto meno e danno fastidio molto di più rispetto magari anche a certa idea missilistica. Vabbè, comunque nessun problema, ripeto, Trump, sia chiaro, Trump oltretutto anche ieri, visto che era la ducetta, cioè la nostra Giorgia Meloni l'ha fatto incazzare, ok, ieri stavamo chiacchierando in Israele tra il fronte statunitense e quello americano, non bastasse Netanyahu che deve continuare a bombardare il Libano, perché voi sapete nell'accordo Stati Uniti e Iran c'è un punto focale, che è quello di dire noi mettiamo a posto tutto, ok, Stretto di Hormuz, le armi, l'uranio, tutte quelle porcate là che avevate già deciso di risolvere in 12 giorni nella guerra precedentemente parlando, tra noi e voi, Israele in questo caso. Ebbene, stavolta invece abbiamo nel piatto una cosa importante e quindi l'abbandono sino all'ultimo centimetro per quanto riguarda la presenza dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, all'interno del Libano, soprattutto nella parte meridionale, questa zona cuscinetto, questa zona di sicurezza, questa zona dove si continua assolutamente a bombardare e a macellare quindi anche la popolazione civile. Bene, noi allora possiamo essere dalla parte di Giorgia? Sì, ma con un piccolo dubbio, nel senso che noi siamo dalla parte di Giorgia, era qualcuno, va bene, facciamo finta che, però ripeto, questa è arrivata, Macron ha fatto partire subito, ragazzi, dai. Incredibile, felicità. Gli ha portato sfiga, sinceramente sì, ecco, questo sì, gli ha portato una sfiga immensa, almeno per come poi la fisionomica ha presentato nelle ore successive, soprattutto, diciamo, questa nostra Giorgetta nazionale, perché nazionalmente parlando è ancora quella che siede sullo scranno più importante per quanto riguarda l'effetto parlamentare, insomma, ecco, l'effetto parlamentare non è che noi si dipende da tutti, sì, è molto chiaro, però sentire sta roba qua, bellissimo stamattina, questo boom boom boom proprio quasi storico per quanto riguarda, a parte l'abbiamo detto altre volte, ci mancherebbe altro, però attenzione perché noi siamo alleati ma non sudditi di nessuno e soprattutto nemmanco degli Stati Uniti. Bravo Antonio Tajani, quando vuol dire le cose, vabbè, stiamo scherzando su tutto, tanto
tutto quanto quello che stiamo dicendo in riferimento a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha detto adesso cominceremo sicuramente a ragionare in maniera diversa, e quindi la ragazza, per così come possiamo dire disintossicarsi un pochettino insomma da questo effetto Trump, è andata a Gemona, siamo in Friuli, siamo nel nord-est d'Italia, lì in mezzo agli alpini, per

Insomma, è nato questo raduno degli alpini del Triveneto, perché gli alpini devono sempre ritrovarsi, e quindi se non ha effetto nazionale, ad effetto Triveneto, e quindi va ben così, insomma. E quindi c'era questa voglia, insomma, di un sano orgoglio nazionale da potersi sicuramente rivivere, e così lei ha fatto. Ma è orgoglio fin là, dice più di qualcuno. Ma se la diamo due o tre consigli, ma molto semplici, alla nostra Giorgia nazionale. Allora, cara Giorgia, noi condividiamo in partissima quelle parole che hai detto nei confronti di Trump. C'eravamo arrivati un po' prima di te, sinceramente, per quanto riguarda questo psicopatico internazionale con effetto mondiale, cioè, nel senso, questo scatena non 8 guerre e un quarto le ha fermate, questo ha scatenato guerre e continua a farlo, e soprattutto perché è tenuto per le palle, come diciamo spesso, da quel signore che lui chiama BB, ma noi chiamiamo Netanyahu, Benjamin Netanyahu, che senza guerra avrebbe unicamente da affrontare processi su processi su processi. Vabbè, applaudiamo intanto anche le manifestazioni che da 21 giorni a questa parte continuano in maniera sicuramente molto calorosa e ad alto volume per quanto del fronte albanese, laddove si parlava inizialmente appunto di un affronto nei confronti di Kushner piuttosto che Ivanka, quest'ultima è la figlia di Trump, l'altro è il genero, e quindi marito e moglie per andare in quell'isoletta albanese a costruire qualcosa di imperiale da un punto di vista immobiliare, ma così non lo è, perché adesso le manifestazioni sono allargate anche con l'indice bello puntato in tel muso di Edi Rama, per la qualcosa gli albanesi ne hanno le palle piene. Però tornando alla nostra Giorgia. Giorgia, se tu vuoi battere un colpo importante nella giusta direzione, noi vorremmo che come minimo, noi, visto che quei due là sono molto legati, vuol dire quindi Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il governo italiano che ha sospeso questo rinnovo automatico, ne abbiamo parlato un po' di mesi fa, c'era il memorandum d'intesa, no, sulla cooperazione per quanto riguarda il settore della difesa con Israele. Bene, allora, Ducetta, batti un colpo importante, perché è ovvio, non è che Benjamin sia meglio dell'altro, anzi forse molto peggio, anche per quello che sta combinando sicuramente, accendendo focolai bellici che poi noi, ripeto, paghiamo di tasca nostra direttamente dal supermercato alla pompa di benzina, piuttosto tutto quello che significa realtà commerciale. Però a parte questo, allora batti un colpo importante, l'abbiamo solo sospeso, l'avete rinnovato di lustro in lustro in maniera automatica, non l'avete fatto stavolta perché vi siete fatti due conti in casa, i sondaggi davano le piazze ancora propalle sicuramente alquanto piene, e quindi di conseguenza avete fatto, diciamo, questa sospensione. E allora potete dire chiaro e tondo, togliamo la sospensione e lo abbattiamo forever, lo abbattiamo per sempre, cioè mandiamo un messaggio a Benjamin Netanyahu perché arrivi al suo amicone, al suo amicone. Vabbè, ripeto, una realtà firmata nel 2003, visto che oltretutto abbiamo capito sin dall'immediatezza, cioè quando abbiamo letto sospeso il rinnovo, è sospeso, cioè lo mettiamo là un po' in disparte, raccogliamo un po' di sondaggi favorevoli, dopodiché state pur certi, noi si ritorna ad abbracciarvi come prima, cioè noi Italia e voi sistema sionista. Vabbè, detto questo, però ripeto che già allora noi si diceva che quella decisione non cancellava assolutamente quella che era la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv, le due capitaline, per quanto riguarda appunto quell'Italia che continua ad esportare un sacco di materiale di armamento, continuiamo ancora a farlo. Bene, se vuoi battere un altro colpo importante, visto che ti sei alleata con Merz e con la Germania, cara Giorgia Meloni, visto che siete quelli che hanno fermato la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, ecco lì, potete fare un mea culpa, era in vigore dal 2000, cioè da 26 anni praticamente, ebbene potete fare un mea culpa, che dicevo poc'anzi, e quindi dire chiaro e tondo che quell'accordo va quindi boicottato, bocciato, e va quindi impallinato a più non posso. Vabbè, invece tra l'Unione Europea e Israele è tutto come prima, grazie proprio all'Italia e alla Germania, perché ricordo, per impedire questo accordo di associazione, ripeto, tra l'Unione Europea e Israele serviva l'unanimità, questo era necessario, l'unanimità non è arrivata, e quindi vuol dire che non possiamo procedere con le sanzioni commerciali. Ma d'altronde siamo abituati, perché noi le sanzioni commerciali non abbiamo mai date, ne manco a Israele, quando invece siamo già pronti per il 21esimo pacchetto per quanto riguarda la realtà russa. Però a parte questo, allora, se Giorgia batti due colpi in questa direzione, noi cominciamo leggermente a rizzare mezza antenna della parte destra del cervello, però quello che ci interesserebbe maggiormente sarebbe stato da parte tua, anche magari a caldo dire sì, e allora adesso io apro sicuramente al GNL russo, ma al che
quell'altro ti avrebbe detto, ma i contratti in essere, ma il potere che avete messo nero su bianco, cioè le firme, va bene tutto sommato, però magari sai, per fargli un po' di rabbia, dire chiaro e tondo,

0: visto che abbiamo deciso di chiudere tutto il rifornimento a parte la Russia, abbiamo dovuto reindirizzare su altri fornitori barra delinquentelli, insomma, quindi vabbè, come quello dell'Azerbaigian, l'Algeria, l'Egitto, non cambia nulla, ovunque noi si guardi noi abbiamo sicuramente appunto degli assatanati in termini negativi che sono diventati i nostri nuovi fornitori. Quindi qua si potrebbe battere un bel colpo, sarebbe stato bello, però caro Trump, a sto punto tieni in casa le tue navi gasiere 20 giorni, le risparmiamo di andata, 20 di ritorno, 2-3 per scendere tutto, perché abbiamo anche dato il là per colpa tua a quella maledetta realtà dei terminali di rigassificazione, perché se andiamo a Rovigo è nel Veneto, vabbè, a sapere al Veneto non interessa, troppo buoni. Ok, però a Livorno e a Piombino soprattutto ci sono state tante contestazioni, perché io addirittura avevo il sindaco Ferrari che con la fascia rossa andava in prima linea a manifestare e dire chiaro e tondo: se arriveremo al comando d'Italia, e così è stato con te, Giorgia Meloni, e lui aveva detto qua non arriva nessun rigassificatore. Invece il rigassificatore è arrivato grazie a quella mendacità che avete fatto mettere nero su bianco ed espressa in tutte le vostre realtà mainstream, dicendo praticamente che per 3 anni il rigassificatore sarebbe stato di fronte alle coste anche a livello turistico di Livorno e dintorni. Sono passati 1000 giorni, anzi sì, sono passati, esatto, e adesso no, rimane là. E uno pensava Savona, Liguria, ma stiate impazzendo? No, no, è ufficiale, rimane là, volenti o nolenti, quello che ci hanno raccontato è una balla immensa, immensa. Vabbè, non avevamo nessun dubbio neanche in questo contesto qua, però ripeto, l'Italia che si è attrezzata con l'Algeria, perché il nostro primo fornitore nazionale è, ragazzi, 35% lo copre l'Algeria, poi i mondiali lasciamo perdere, ma l'Algeria, l'Azerbaigian, perché il tiranno numero uno è sempre Aliyev, oggi il figlio, un tempo il padre, ad oltre 30 anni questi fanno il bello e il cattivo tempo all'interno, diciamo, del sistema dell'Azerbaigian. In questo caso col gasdotto TAP, ve lo ricordate? Ecco, si parla di raddoppiarlo addirittura. Noi speravamo nemmeno il primo, invece si parla di raddoppiarlo addirittura. Però a parte questo, ripeto, l'Italia si lega qua. Però è ovvio che abbiamo completamente quindi piegata la nostra resistenza e quindi ci siamo messi a 90 gradi nei confronti del GNL USA. Quindi non è quello usato, è anche un po' usato, sinceramente ci daranno solamente gli scarti. Che oltretutto si lega poi anche quell'impatto ambientale devastante attraverso il fracking, e quindi vuol dire fratturazione, insomma, del terreno, delle rocce in questo caso, e quindi solventi, acqua e tutto il resto, si consuma un sacco di acqua, ve lo anticipo subito, ma poi arriverà sicuramente il regno, anzi è già arrivato, cacchio dico, il regno dei data center, per qualcosa di acqua ne consumeremo ancora di più. Però sul GNL statunitense voi avete visto sicuramente quanti progressi è riuscito a fare il nostro Donald Trump, che ha sicuramente un debito pubblico devastante, però avendo il dollarone in tasca, a differenza nostra, che non possiamo fare nessun click per abbattere idealmente nemmanco il debito pubblico, che è un trapolone di oltre 1000 miliardi di euro, ebbene lui lo può fare, però a parte questo ha bisogno di un po' di quattrini momentaneamente parlando, e quindi insomma ha imposto all'Italia acquisti enormi barre industriali appunto di GNL. Quindi sarebbe stato utile da parte della Giorgia Meloni dire questo: adesso faccio una telefonata a Vladimir Putin e proviamo a vedere se per caso vabbè, battute da qualcuno, assolutamente sì, però sarebbe stato magari utile dire: senti caro amichetto, se vuoi cominciamo da Camp Derby, poi però il Veneto ne avrebbe assolutamente di luoghi, diciamo, da ripopolare con i fenicotteri stile Albania, magari fenicotteri no, ci mettiamo le gazze ladre, le prendiamo dal Parlamento, le mettiamo qua, però senza tetto e senza aria condizionata, in aperta campagna, con muri alti tanto quanto Israele sa fare sicuramente nei contesti di Gaza piuttosto che della Cisgiordania. Però purtroppo l'unico momento di disattenzione, il 7 ottobre 2023, erano disattenti, perché com'è possibile? Non lo so, però l'unica disattenzione da un punto di vista storico Israele la compone il 7 ottobre 2023. Sarà un caso, non sarà un caso, però ragazzi, non lo so, dai, non lo so, non fatemi dire altro, assolutamente. Quello che stavamo dicendo però era altro, e cioè, se non nel 51, poi l'abbiamo assolutamente fatta partire nel 52, abbiamo aperto Camp Derby. Camp Derby è una base americana enorme, tombolo, dirà porca troia, mi sono mai accorto, a sa perdere, tombolo qua, Onara, tombolo è un'altra cosa. Siamo in Toscana, siamo in quel contesto là dove se si volesse in meno di 5 minuti noi avremmo già risolto tutte le colpe con la C maiuscola per quanto riguarda i 140 morti, poi tanti altri casi di guerre sparse per il mondo, ma perché questo è una specie di magazzino per le armi statunitensi. Aviano, ok, Ghedi, Brescia, Aviano, Pordenone, tutto quello che volete. Ma qua, ragazzi, là sotto c'è di tutto e di più, di tutto e di più. Vabbè, potevano entrare solamente quelli dei servizi segreti un tempo. No, anche quelli di estremissima di destra, quelli di estrema destra. E poi nel periodo della Gladio, quelli mai della Gladio. Però a parte questo, ripeto, se volesse battere un colpo importante, potrebbe dire: partiamo da Campo Derby, se dici. Visto che vuoi togliere un po' di soldatelli a livello europeo, 5.000 dal fronte tedesco, dove ce ne sono tantissimi, quindi abbiamo 12-13.000, cominciamo a toglierne qualche migliaio, cominciamo magari a bonificare Camp Derby, cioè vuol dire sicuramente quella realtà che gli Stati Uniti hanno utilizzato soprattutto nel dopoguerra in quantità di soldati. Stavo dicendo praticamente Camp Derby, chiudo esattamente, in meno di 5 minuti noi avremo sicuramente nomi e cognomi di responsabile per quanto riguarda il Moby Prince, cioè la tragedia del Moby Prince, ragazzi. Eh sì, è passati tanti anni anche là, 140 morti su 141. 140 morti su 141. Vi ricordate? Moby Prince, poi l'impatto con la Jeep Abruzzo, tutto quel movimentar di armi dal fronte della prima guerra del Golfo, le bettoline, le barche, le navi americane, cioè tutto messo nel sistema del silenzio totale, perché inizialmente era la nebbia, ma quale nebbia? C'era un cazzo di nebbia, ragazzi, guardate la francesismo, ma no, non c'era nessuna nebbia là, assolutamente. Quindi Campo Derby, ecco, allora se Giorgia Meloni vuole battere un colpo, sono 120 in Italia garantite e quindi messe belle in vista, più 20 segrete fanno 140. Vabbè, le 20 segrete lasciatele perdere, 30 le segrete, però cominciamo intanto. Possiamo battere un colpo da parte là, che cacchio ne so, avresti potuto dire: senti, sono passati una botta di anni, oltre 80 anni, ma che cazzo sei che te vuoi ti? Sì, ok, l'armistizio di Cassim, sì, ok, l'abbiamo persa quella guerra, sì, ok, ok, ok, ok, il Regno d'Italia, gli alleati angloamericani, eravamo dall'altra parte con quelli che tenevano il braccio dritto verso il sole a mano bella tesa, però adesso basta, perché ragazzi, è stata una resa condizionatissima la nostra, e adesso regaliamoci un po' di respiro. Avresti potuto, ma ho avuto là, so che è impossibile, l'armistizio di Cassim, lascia perdere l'8 settembre 43, tutto quello che abbiamo detto magari spesse volte, però non importa, non importa, ecco. Però almeno un colpetto, nel senso, abbiamo un sacco di accordi di libero scambio, no? Perché ci continuano a dire: Madonna, quanti accordi stiamo firmando anche noi, Italia e con l'India e con dopo il Mercosur, perché l'Europa, noi facciamo parte di questo sistema europeo. Vabbè, detto questo, però sinceramente il TTIP, vi ricordate, a forza di manifestare siamo riusciti praticamente ad accantonarlo, cioè è congelato da tanti anni, è congelato da tanti anni. Noi siamo andati anche a Roma a manifestare, se vi ricordate, contro il Transatlantic Trade Investment Partnership, ormai è una scioglilingua, e mi ricordo questo trattato, il libero scambio tra noi e gli Stati Uniti, accantonato, anche perché sinceramente, detto tra noi, ma cosa che ne frega Stati Uniti di dare il là e metterlo su bianco un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e Stati Uniti con l'Italia annessa, cosa ne frega, fa quello che vuoi lo stesso. Cosa che ne frega, quando alzano la voce, impone, ad esempio nel caso nostro il GNL, dove volete che lui si vada? Dai. Quindi ci sarebbe stato motivo per battere dei colpi importanti sulle basi, ripeto, basi americane, quelle là presenti in Italia. Mario, far finta, oh Giorgia, far finta, i sondaggi vanno verso l'alto, freni magari leggermente anche quella destra autentica, così l'ha definita il nostro Vannacci, il catalizzatore number one al momento è lui, perché dopo Grillo e il Draghi serve sicuramente un nuovo elemento, e visto che l'emergenza che va per la maggiore non è quella dell'antivirus, l'avevamo già anticipato, l'antivirus era l'ennesimo ballon de sé, serviva unicamente per palleggiare le questioni in attesa di tempi più fecondi. Non possiamo stare a parlare di virus con 50 gradi all'ombra, perché anche i virus sinceramente con l'ombrellino, stile il cinese e il giapponese, anzi bianco di carnagione, si difende, e quindi non dovevamo cadere nella trappolona, perché più di qualcuno vabbè, la prepararono, sì, ma a forza di sono passati diversi anni, per qualcosa dobbiamo fare anche altro, sinceramente. Facciamo un po' di community, facciamo qualcos'altro, stiamo sempre lì a fasciarsi la testa, perché adesso è l'avvocato che interviene, che è altro più esperto, e tutto l'antivirus, no, ma se l'ebola, no, perché che altro dall'Africa, perché avevamo anche il nostro massimo esperto RDC, che vuol dire Roberto da Cazzago, non so, quello da Milano, se un altro, questo, un altro, che diceva assolutamente che l'ebola è importante adesso, sta pur certo, non è più adesso è ottobre. E, ah, se mi viva ben fino ottobre, cazzo, ottobre, novembre, no, perché chiamo subito da, no, meglio prepararsi prima, perché mi sento matto, perché mi sento fora, cioè, assolutamente no. Vabbè, la Giorgia è andata a Gemona per raccogliere un po' di sano orgoglio nazionale, questo è importante, ragazzi, dai, l'abbiamo vista più sorridente, ha salutato a destra e a sinistra, erano sempre gli stessi a salutare, cioè, allora, lei avrà fatto 200-300 metri a piedi, cosa avrà fatto? È sempre i soliti due che lei salutava a destra, dopodiché si metteva una giacchetta nuova, andava 20 metri più avanti, altro saluto, se cavava giacchetta più avanti con la cravatta, altro saluto, dopodiché in canottiera, saluto con la bandana, saluto col barrettino, saluto e infine col barrettino, il barrettino degli alpini era qualcuno, no, quello dei Coldiretti, no, della Coldiretti. Signori, la Coldiretti veramente impressionante, la Coldiretti impressionante, perché dovrò arrivare oggi a parlare della Coldiretti per qualcosina, perché purtroppo la mazzata che è arrivata sul fronte della deregolamentazione dei nuovi OGM è devastante, però noi non ci abbattiamo oltre il dovuto, e anzi conviene iniziare subito a pensare ad un percorso per quindi riattivare la nostra lotta contro quel mal di Dio che purtroppo di qui a breve arriverà all'interno dei sistemi dei supermercati, come abbiamo fatto sabato scorso, ringrazio tutti i volontari, una giornata sicuramente anche l'insegna del molto molto caldo, adesso andiamo in pausa giustamente per un bimestre, luglio-agosto, poi si riprende ai primi di settembre con i gruppi di acquisto solidali per qualcosa, insomma siamo a novembre al 24esimo anniversario, 24 anni, quasi un quarto di secolo, vedendo che è possibile quindi tenerlo ancora degnamente in piedi, da lì partire per quindi quell'ABC che a noi diventa sostanzioso, vuol dire l'agricoltura, l'ambiente, l'alimentazione, la biodiversità, la biopirateria, vuol dire le corporation, vuol dire il contante, perché l'euro digitale andrà ammazzando anche questo. Vabbè, l'elenco è sterminato per quanto riguarda sicuramente gli attacchi che stiamo subendo rispetto anche alle battaglie che abbiamo magari vinto, comunque metto vinto tra virgolette, insomma, anche se qualcuno erano vinte sinceramente nel passato, nucleare piuttosto che OGM, piuttosto che acqua pubblica, però se avete notato in questi ultimi proprio periodi siamo così talmente quasi felici perché non c'è l'avvento dell'antivirus che ci impone di rimanere a casa e quindi sì e no 200 passi da casa nostra, dall'uscio di casa, insomma, ecco, stile lasciate ogni speranza voi che uscite, perché vi randelliamo di botte, mandiamo gli esperti col cappuccio, vi randelliamo di botte, però se avete un cane fino a 200 metri potete andarci. Siamo passati attraverso anche questa realtà qua in quei malefici mille giorni. Però dicevo, chiudendo praticamente, come ricorda Daniele Trabucco, professore di diritto e costituzionale, per carità, cara Giorgia, ma quale orgoglio nazionale se poi tu mi vendi la rete TIM a KKR e quindi un'infrastruttura nazionale strategica, un fondo statunitense, ma quale orgoglio mi vuoi parlare se addirittura avevamo qualcosa che decollava, per carità, con dei buchi di bilancio veramente esorbitanti, parliamo di Alitalia, ITA Airways, ma adesso l'abbiamo data praticamente in mano a Lufthansa e quindi un domani sarà completamente assorbita da questo gruppo tedesco. Ma cosa continui a parlarmi di orgoglio se continuiamo a mandare mezzi militari da una parte e dall'altra, soprattutto per quanto riguarda l'equipaggiamento militare, per carità, a volte che di serie Z, perché quelli che sono passati per Udine per andare in Ucraina erano di livello molto scadente, però continuiamo a mandarli in Ucraina come minimo, perché così avete messo nero su bianco fino al 31 dicembre del 2026. E giustamente lui dice: questo non è orgoglio nazionale, ma è subordinazione strategica. Subordinazione strategica. Vabbè. Quindi, ripeto, qualche dritta te l'abbiamo irradiata. Come il GNL, sarebbe, però no, poi finirà tra luce e vino, baci, abbracci e quindi tutto rientrerà, anche se vi ricordate quando hanno dato il là a quella volgarità, a quella vomitevolissima scatola vuota del Board of Peace in quella di Madonna, il mare bello, no, il mare bello. Vabbè, dai. In Egitto però, Sharm el Sheikh, vi ricordate sto plotone di non esecuzione alle spalle di Trump? Allora, la tregua che avrebbe dovuto quindi imporre una finta pace, ma quella non è neanche finta pace, questa non è neanche finta di nulla, cioè nel senso che si continua a uccidere oltre 1000 persone, intendo palestinesi, come è avvenuto grazie a quella scatola vuota, avrebbe dovuto imporre una tregua, anche perché allora bisognava silenziare un po' le piazze, quindi troppi titoli che rompevano i maroni su quella questione là. Il ragazzo deve lavorare sicuramente nel silenzio generale, continuare quindi a attaccare a destra a sinistra, dare il là e quindi appiccare fuochi bellici in 6, 7, 8 contesti, così ha fatto. E anticipiamo che il prossimo, notizia molto recente delle ultime ore per quanto riguarda uno dei suoi ministrelli, ha detto che Rotondo è adesso, cara Turchia e cara Siria, adesso arriviamo noi. È perché sapete che la Turchia, ragazzi, Erdogan ce l'ha a morte con Benjamin Netanyahu, lo ha fatto capire in tutte le maniere, però adesso è arrivato anche un messaggio importante nei suoi confronti, e la Siria soprattutto, dove sarà un fronte molto molto caldo e da accendersi prossimamente, perché ovvio, perché solo le alture del Golan, perché noi dobbiamo fermarci unicamente alle alture del Golan, noi quindi sionisti, noi ebraici, noi della Knesset, Parlamento israeliano in questo caso. Se abbiamo la possibilità, oggi non ci ferma nessuno, facciamo tutto quel cazzo che vogliamo, perché questo è quello che sta avvenendo, nonostante, ripeto, le falsità di tregua, perché il Board of Peace, ecco, dicevo questo in riferimento a quella figura, il femminile, con sicuramente l'indicazione dell'indice trampiano che la mirava per dire lei è brava, lei è sana, e quando è arrivata in America vai a applaudirla, questa è una grande. Sei incazzato perché sinceramente hai detto, ma scusatemi, io ho perso la guerra con l'Iran, o meglio, sto perdendo, non l'ha detto, però è talmente incazzato per questo, ovvio, non sarebbe incazzato altrimenti, ha detto non ci avete dato una mano, ma noi cosa volete, no, ma l'Italia, no, Sigonella, e allora vai qualcuno a rinverdire 1985, Bettino Craxi, tifoso del Toro, lì negli scogli di Hammamet è arrivato praticamente a frantumarsi alla grande, perché adesso viene quindi anche riproposto sta figura, tanto quanto Berlusconi, però noi ci ricordiamo quei momenti nei quali questi due erano sicuramente presi a monetine o improperi, perché o l'olgettismo da una parte o l'hotel particolare di Roma, dove insomma solo aver raccolto quelle monetine noi avevamo la capacità di ampliare la sede 1100 volte, conti alla mano, 1100 volte, ragazzi, 1100 volte, non alla stregua dei soldi dichiarati o comunque percepiti del fenomeno Elon Musk, per la qual cosa voi sapete che un operaio medio sulle 1700 euro mensili, che è tanta roba, uno prende molto meno, ma mettiamo 1700 con la tredicesima e quant'altro, ha bisognerebbe di 4 milioni e passa di anni, oltre 4 milioni di anni, è tanta roba. Beh, sono conti così della serva, ma solo per quindi avere un ulteriore travaso di bile in più rispetto a quello che già abbiamo, leggendo o assolutamente seguendo leggermente insomma queste cosucce qua, insomma Evian, la guerra, ecco, io vi dicevo, ma Evian perché? Perché adesso dopo le ore 13 io ho parlato di Evian, mica per quel motivo là, sapete, cioè quello che vi sto raccontando, cioè nel senso, scusate il deragliamento, ma per tutt'altro motivo, ragazzi. Evian si lega a un capolavoro della musica rock. Evian è quella canzone che quando voi cominciavate ad imbracciare praticamente una chitarra, le prime cose che avete imposto alle corde della vostra chitarra era sta roba qua che faremo ascoltare dopo. E quindi quelle che ho seguito dal vivo con quel concertone strepitoso, che ritornano poi anche a Este oltretutto di qui a qualche mese, però 74 euro più spese e tutto, 80 euro il biglietto, porca cacchia boia. Ragazzi, è uno sprofondo viola questo, tutto sommato. È uno sprofondo viola, che poi sprofondo viola si traduce con Deep Purple, vi ricordate? Cioè, la prima cassetta che noi acquistammo esattamente quando eravamo ancora con le ginocchia sbucciate a tutto mercurio cromo, è stata quella prima di Rockets e quella prima ancora, comunque il doppio Made in Japan, no, dei grandi Deep Purple, quelle cassette che bisognavano in questo periodo, perché ogni tanto se dormiva la si lasciava nel cruscotto della macchina del papi e la trovavi tutta slabrata, anzi sciolta praticamente, se non era sciolta serviva la classica bic o matita bic soprattutto per girare nel nastro che ogni tanto fuori usciva, partiva la canzone, un casino, madonna, però si riusciva con savoir faire a rimettere tutto in sesto. Poi arrivò l'epopea del Due Cavalli, del Palace, quello che c'eravamo sicuramente anche con Filippo Dadoio l'altro giorno, per la qualcosa poi parte tutta la musica discotecara, tutta, diciamo, musica afro, tutta la musica inzer, con i vari protagonisti di allora, Mozart, l'ebreo, ecco l'ebreo. Sarà un caso, ma anche allora l'ebreo, ragazzi, piazzava un sacco di cassette, perché erano tutte cassette numerate, no? Sono andato a seguire sicuramente al Cosmic, piuttosto che al Pente, piuttosto che al Typhoon, piuttosto che al Melody Mecca, piuttosto che. Ebbene, c'era il grande, allora vai con la cassetta numerata, e poi dentro quelle erano il 4 con le tendine e aperte le porte usciva praticamente, che ne so, neanche la coreografia dello scudetto della curva sud della Roma impose una presenza così massiccia di fumo, usciva sta nuvola di fumo praticamente, ah no, la si ritrovava esattamente nella coreografia, quando sono andato a vedere il concerto allora al Palasport di Castelfranco Veneto, nella coreografia strepitosa di Rockets, quelli di On the Road Again, Electric Delight, Asteroid Galactica, bellissimo, ma lì c'era la leggenda del laser che aveva accecato a Rimini più di qualcuno, ragazzi, anche lì ci hanno preso per i fondelli, stavolta però ci prendono in maniera molto più... Sabato sera, Foresta in mani, salta salta per l'Indignation.
1: Ad ogni mio respiro cerco un motivo.
0: E allora, Luca, ciao, me sa che Marcianolla ha vista giusta sul DDL Cili Blu, Ghesè, un tramaccio tra l'avvocata proponente e il generale Vannacci. Sì, casomai ne parlerò dopo. La Tor San Dottorella è il gaffato di filmati dove spiega i fatti occorsi tra i due nei mesi scorsi. Sì, ma comunque quello che ha detto l'altro giorno Rosario Marcianò in riferimento ai due nomi che mi hai appena suggerito. Sì, sì, ma ovvio che ha fatto centro, ma non avevamo nessun dubbio, lo sapevamo anche prima, ti dico la verità, Selvaro, lo sapevamo anche prima. Solo che, sai, affrontare il DDL Cili Blu in maniera violenta poteva anche portare male i nostri radioascoltatori, nel senso, come avete parlato di cieli sicuramente impestati dalle scie chimiche, da tutta quella brutta robaccia, e adesso questi raccolgono le firme, ecco, allora abbiamo portato passo dopo passo, step by step, soprattutto con tre lunedì consecutivi di intervista a Rosario Marcianò, il perché conviene sollevare tanti punti interrogativi su questa raccolta firme. Io, se ti ricordi, sono partito dicendo esattamente che se può servire per alfabetizzare qualcuno, ben venga, però va bene, era quasi buttata là veramente senza nessun peso. Piuttosto dicevo che raccogliere 50.000 firme nella convinzione di poter risolvere qualcosina di così gigantesco è impossible, anche per tutte le esperienze maturate precedentemente parlando con la raccolta delle firme per quanto riguarda la cosiddetta LIP, cioè legge di iniziativa popolare. 50.000 firme non andiamo da nessunissima parte, se serve però conoscere un po' il problema alle persone, ma qui abbiamo Radio Gama 5 e ne parla sicuramente da tanti anni, o Rosario Marcianò praticamente rimettendoci di tutto di più, oppure il Giannini, oppure tutti quelli che si sono dati da fare, il primo Caddeo, e ricordo che il primo in assoluto, dobbiamo ancora capire che fine ha fatto, per il semplice motivo che è stato ritrovato tanti anni fa il gommone con la canna lì bella con l'amo in acqua, con i documenti lì, con tutto il resto, nel senso un motore acceso, e di lui non si sa saputo più nulla di nulla. Il primo che in assoluto lui affronta la questione della geoingegneria clandestina, e ripeto, lui era un sardo ed è sparito completamente, non si sa nulla di nulla di nulla, mai più ritrovato da allora. Dopo di lui arriva già il grande lavoro, diciamo, di fratelli Marcianò, anche se noi parliamo sempre di Rosario, ma poi c'è anche fratello Antonio, mi sembra si chiami, sembra un po' in disparte, però ripeto, anche stavolta io penso abbia fatto centro, però per quanto non avesse fatto centro, ripeto, 50.000 firme nella speranza di poter, non so, fare qualcosina, mi sa tanto che è tempo perso, purtroppo è tempo perso, e nonostante comunque 50.000 firme saranno raccolte grazie all'aiuto dato da questa piattaforma digitale digitale. Aspetta un secondo, scusa, ma le notizie che stai dando le prendi sul Corriere dei Piccoli? Beh, il Corriere dei Piccoli sinceramente è un cimelio d'antan per qualcosa, quando noi si allestiva mercatini nel quartiere più di qualcuno veniva sicuramente a riacquistarli. Dimmi, dove hai visto la Meloni che salutava le persone alla festa degli alpini? Sempre le stesse che ogni 10 m sarà minuti sarà sì che cambiavano cappellino, dimmi la verità, quante cazzate spari, capisco essere di parte, ma però bisogna essere anche un minimo coerenti. No, beh, se tu hai creduto a questa cosa qua, allora che salutasse che metà basta, se credevi a quello di cappellini io devo cambiare assolutamente tutto e andare a fare teatro che metà basta, dottor Bianco ATD, non so che cazzo di nome che ti hanno qua impostato, metà un cazzo, il tuo amico Ale, qua, vabbè, Ale, un abbraccio al tuo amico Ale. Ale, non sei Ale assolutamente, però mettiamo l'accento Ale. Senti Ale, e io dovrei fare teatro a sto punto, perché tu hai creduto a sta cosa qua, ho parlato che il cappellino era col diretti addirittura, che salutasse assolutamente sì, che sia andata diciamo a distrarsi un pochettino sì, che l'abbia preso in quel posto da tanto, però prima di lei lo stiamo prendendo tutti, grazie sicuramente a questo diciamo farloco etero diretto governo, sì, molto chiaro, ma indipendentemente dal fatto che lei continui ad essere lì presente o arrivi Vannacci, per noi non cambia un stracasso, sia molto chiaro. Parla de merda che ase meglio de apolitica, RDM in apertura a mezzogiorno e due minuti arrivava con questo, ma d'altronde ragazzi tanto mi dà tanto, ovvio. Il trattato di Cassibile è scaduto nel 93, un anno dopo il festino reale inglese Britannia, quindi mi accenna praticamente al fatto che dopo il 92 con il Britannia e il Panfilo ancorato laddove ben sappiamo in quel delivone dintorni, ebbene ebbene ebbene è scaduto il tutto. Stamattina in bagno te l'ho pensato a te e a Flower. Ah, in base alla trasmissione sabato scorso, cioè, ero un po' young, ma dopo un weekend di Baldoria che sta oltre sempre l'ondulé. Vabbè, ciao ondulé, te vogliamo bene, assolutamente. Quindi hai cominciato a dare il là ad una, quindi, sistema bananesco, si chiama sistema bananesco. Vabbè. Le caselle di Parpolandie, ecco, e qua andiamo dove cercheremo di arrivare tra poco, perché di Evian e G7 a noi non interessa niente, però quando fiocca Evian non è nemmanco la questione dell'acqua a 10 euro a bottiglia, non interessa tutt'altra cosa. E racconteremo adesso. Bene, ciao Lu Campeggiante, è qua ragazzi. Lu Campeggiante col collo a sugolo, attenzione, fu furiolato alla Fendra in termini d'abbi, il pattone di Erapani è Vegeta 4, Feligno di par suo, lasciante i ciocchini, la scia di bonghe, tramaroni assorbenti su talchi buiati, la strada Licurnia in sciocchi d'erba minorati, fa passi cagol, cagol fiori e occhietti con la dissolvenza, finanzi un buttiglione barcollante, la mascella si mastella in intralazzi gatti, scendendo la scafa sui bossi, lo spritz tana, i prodi curvi in Quirilio, state a Renzi tutti quanti che la talpa è dubbia. Vabbè, ce l'abbiamo noi e fino a fine anno il quindi contratto è bello che strafirmato. Ciao Luca da Gianni D'Aso, condivido in toto quello che dici. Allora salutiamo Gianni D'Aso, vedo che sei ti e che sai che altro. Luca, buonissima, buonissima trasmissione. Davide Alesiano, ecco, Lesiano è quel luogo dove io e Simone andremo a edificare la nuova realtà del regno di 94 megacicli, no megahertz, megacicli. Lo faremo esattamente a Lesiano, Lesiano, una S solo perché il doppia no, Lesiano e basta, lo faremo unicamente là. E sabato sera salteremo per l'indignazione. Come prima con l'accento sulla E, olè, grandi, va bene. Come è possibile difendere la nostra Giorgia Meloni? Non lo saccio, anche perché deve ancora puntare l'indice nei confronti di qualcosa di sionista. E da quel fronte là, ragazzi, mamma quante ne arrivano, ragazzi, quante ne arrivano, no? Compresa la buffonata, no? La buffonata del duo Tajani e Giorgia Meloni per quanto riguarda le sanzioni da darsi a Ben Gvir. Avete presente quel ministro che andrebbe sicuramente sotterrato prima del previsto? Per tutto quello che sta combinando, ha combinato e combinerà, perché sta andando che è un piacere assoluto, assoluto, assoluto, assoluto, insomma, incredibile, no? Perché dovevamo sanzionarlo, sapete, l'idea tajanesca, ministro degli esteri italiano a livello europeo, bisognerebbe sanzionarlo, uno che esce così in malo modo anche sull'Italia, che è una ciabatta e non è più sicuramente, diciamo, quel tacco rappresentato dalla Formula Puglia. Assolutamente no, no, no, dalla Forma Puglia no, assolutamente no, ragazzi. Vabbè, lo stesso ministro che l'altro giorno, non so se l'avete letto, parlo del ministro della sicurezza, cioè Benjamin Netanyahu è stato costretto a mettere questo ministro, ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, lo deve fare per forza di cose, perché? Perché quei sei seggi, 4-1 e l'altro è Smotrich, pochi seggi hanno fatto la differenza per edificare un governo di assoluta cattiveria bellica, ma soprattutto di salvezza di Bibi, quel Netanyahu, Bibi lo chiama sempre Trump, no? L'amico Bibi, no? L'amico Bibi va difeso, va... Ah beh. L'altro giorno sembrava se il teatrino, no? La finta diatriba, dai, la contestazione trampiana, e gli ho detto che sto firmando l'accordo con l'Iran e questo continua a bombardare il Libano, cacchio, ma cosa mi stai facendo? Ragazzi, che sceneggiate, che robe allucinanti, però tra queste ci mettiamo questa roba qua che è veritiera per quanto riguarda soprattutto la presa di posizione di questo Ben Gvir, che ha sostituito una parte dei carcerieri, dei detenuti palestinesi, con i parenti degli israeliani che sono stati uccisi, se ricordate, durante gli attentati di Hamas il 7 ottobre, o di soldati uccisi a Gaza o in Libano. Quindi vuol dire assolutamente l'obiettivo è quello di peggiorare ulteriormente le condizioni all'interno delle carceri israeliane. Sono più infernali della quintessenza del termine stesso, più della quintessenza del termine stesso, anticipo, ma qua vuol dire assolutamente peggiorarle un miliardo di volte in più. Sto parlando delle condizioni prigionieri appunto palestinesi, questo è stato detto insomma dal Channel 12, quindi canale appunto che ha riportato le parole appunto di Itamar Ben Gvir per quanto riguarda soprattutto appunto queste figure carcerarie, professionali, con membri di famiglie colpite dai lutti legati al 7 ottobre. Io ricordo che nel 7 ottobre oltretutto avevamo anche sicuramente molte vittime israeliane, siamo assolutamente lontani dall'idea di Hamas essendo essi stessi terroristi, ci mancherebbe altro, ma tanto tanto è stato dovuto anche al fuoco amico arrivato con notevole ritardo. Però quel rave party, comunque diciamo quella festa giovanile messa lì nelle adiacenze delle reti, quindi del perimetro, quindi appunto del perimetro palestinese, sono servite per attirare che cosa? Beh, quello che si stava preparando, chi dice da 12, chi dice da 18. Mettiamo 12 mesi, da un anno. Si stava organizzando questo in un lembo di terra, appunto alla striscia, lo sputo in terra, come dico spesso, da 39x9 o 40x12. Vuol dire 40 km in lunghezza e 12 di ampiezza. Oggi abbiamo il 60%, in attesa del 70% in mano a Israele, e quindi vuol dire Board of Peace, ma ci state prendendo per i fondelli? Esattamente, per il culo profondo, ma molto profondo, assolutamente sì, ma l'avevamo già immaginato sin dagli albori, ci mancherebbe altro. L'importante è non portare al momento a processo l'indagato number one, perché le manifestazioni antecedenti il 7 ottobre 2023 sottolineavano esattamente questo: tanti giovani e quel volume era troppo alto e dava fastidio assolutamente a tutto l'entourage di Benjamin Netanyahu. Poi ovvio, è governo, è Knesset e ha bisogno della presenza di questi due messianici, di questi due ortodossi assolutamente appunto della malvagità umana, Ben-Gvir e Smotrich. Oltretutto adesso Smotrich ha avuto anche dal fronte libanese il figlio gravemente ferito, comunque ferito per dirla tutta, per la qualcosa, figurati adesso la presa di posizione del Smotrich. Entrambi, sia l'uno che l'altro, se non erro, sono propri, inteso da un punto di vista di radici, all'interno del sistema della Cisgiordania, dove lì non varrebbe nulla di quello che abbiamo detto sul fronte appunto di Hamas, i terroristi di Hamas, la cattiveria di Hamas e quindi gli assassini di Hamas, tutto quello che volete, ma questi signori qua sono alla stessa identica stregua mille volte su mille. Vabbè, ma io stavo dicendo un'altra cosa, e cioè io quando ho sentito Evian, il G7, i sorrisi iniziali, però, perché poi sinceramente tutto è andato a conficcarsi in maniera velocissima nella Madonna che cattivo quel personaggio là, ragazzi, Donald Trump ha attaccato la nostra ducetta, ha attaccato Giorgia Meloni, ma siamo matti, io l'avrei implorato di fare una foto con lui, ma quando mai? Non esiste. Però ci sono delle immagini che si vede sicuramente una fisionomica molto molto chiusa da parte trumpiana, a differenza dei sorrisi o comunque diciamo del suo gesticolare italico, perché gli italiani gesticolano veramente basta, nel divanetto piuttosto che in piedi, appunto a fianco altre personalità che sono andate sicuramente ad arricchirsi, tra virgolette, esattamente all'interno del sistema del G7. Perché quando ho sentito Evian, mi è venuto in mente praticamente quel 4 dicembre 1971, per carità, oltre mezzo secolo fa, però ovvio, in quel momento nasce la pietra miliare per quanto riguarda la canzone rock, perché ripeto, negli anni 70 non ci stava cantina laddove 3-4 ragazzetti o ragazzotti si mettessero assieme con batteria, basso, chitarra e voce per dare in là qualcosa di fenomenale, cioè quella musica rock che tanto primeggiava allora, e ripeto, dai garage, dai sottoscala, dai buchi in terra, cioè usciva quel ben di Dio. L'altro sabato eravamo qui con il momento del gruppo Acquisto Solidale e a noi affiancanti avevamo la vitalità vincente dei ragazzini, penso minorenni, penso, oppure appena maggiorenni, per quanto riguardava i tuffi in piscina. Tutta la giornata è stata all'insegna di una musica, non so se era trap o che cacchio era, sembrava tutta una roba veramente da tagliarsi le vene par lungo, come si diceva allora. Ecco, un po' di differenza, io penso che la musica di allora la rivestisse rispetto sicuramente ai canoni musicali espressi e confezionati ad arte oggi per le realtà giovanili, penso io, ripeto, ore e ore, eravamo affiancanti praticamente quindi la Siesa, e seguire ore e ore sta musica impressionante, capisce nulla di nulla in termini di testo, di parole, italiano, australiano, non cambia nulla, però sempre qui, però è ovvio, se questo attecchisce nei giovani, ben venga, non lo so, non era roba nostra e non è assolutamente roba nostra. Siamo ancora fermi a quel riff orecchiabile che usciva da quegli scantinati, perché quel riff era esattamente sta roba qua, ragazzi, e quando dico G7, dico Evian più che G7, intendo dire esattamente sta roba qua. Via Ian da una parte del lago, dall'altra parte c'era qualcosa che aveva a che fare praticamente con la vicenda di Montreux in Svizzera, sempre in Svizzera siamo. Smoke on the water, tradotto fumo sull'acqua. Uno degli inni più famosi in assoluto per quanto riguarda il profondo viola, dicasi Deep Purple. Intere generazioni di musicisti le hanno confezionate, ragazzi. Questa è la prima cosa che fasi qua chitarra in ma porcaso dentro e porcaso di dentro. Il merito del grande Roger Glover, bassista di quel magico gruppo. Loro si trovano esattamente quel 4 dicembre 1971, si trovano diciamo all'interno diciamo di una struttura, dicasi hotel, dalla quale vedono a un certo punto alzarsi diciamo di rivoli di fumo che diventano sempre più ampi e sempre più quindi enormi, per la qualcosa lì di fronte qualcosa sta prendendo fuoco ed è quello che avrebbe dovuto vedere protagonisti di Purple, dove appunto registrare il nuovo album. Quella struttura va praticamente in fumo, ovvio c'è un lago lì di fronte e quindi c'è il fumo sul lago. Il fumo sul lago e quindi tutto diventa smoke on the water. Quindi questa canzone si lega sicuramente al lago di Ginevra o lago Le Mano e quindi indirettamente anche a Evian-les-Bains, dove erano i protagonisti della G7, per quanto riguarda questa storica musica che è quella di Deep Purple. E questo fumo quindi galleggiava praticamente diciamo sulle onde e quindi sopra il lago, e da lì prende forma a tutto, perché il bassista Roger Glover, ripeto, ha questa illuminazione e il titolo deriva esattamente da quello che hanno vissuto loro come protagonista in quel 4 dicembre 1971. Sono passati 55 anni se non erro, più o meno, insomma, e quindi ci si lega a tutta sta roba qua e quindi a sta canzone qua. Nasce la canzone Smoke on the Water proprio per quello che successe in quel momento là, perché loro erano lì presenti, erano presenti perché dovevano girare, ripeto, il nuovo album. Boom. Ma il nuovo album c'era sta canzone qua. Poi il bassista ha detto: Madonna di Dio, aspetta che ho un'idea. Girano l'album e quindi alla fine, quando hanno finito il lavoro, dicono: però tutto sommato, guarda che c'è, a me sembra che sia un po' troppo breve sto album qua, che altra volta abbiamo fatto meglio. Ah sì, e allora Glover appunto suggerisce di improvvisare un pezzo e nasce quello che poi passa alla storia come appunto Smoke on the Water.

E quindi bellissimo il titolo dell'articolo, appunto, di Alberto Negri, che leggo spesse volte con piacere, laddove parla appunto che l'Iran ha vinto la guerra e guarda il fumo a Evian. Il fumo che si intende è esattamente il fumo dei Deep Purple.

Quell'Alberto Neg che dice, visto che prima ho fatto ascoltare anche Felicità, chi pensava di andare a Evian sulle note di Felicità di Albano come una scampagnata si è sbagliato alla grande. Gli iraniani minacciano la chiusura di Hormuz se continuano i bombardamenti in Libano, in questo caso i nemici sono gli iraniani, gli Hezbollah libanesi, ma soprattutto l'alleato di ferro Netanyahu, che ritiene gli accordi di Trump con Teheran una catastrofe. Sottolineo, Netanyahu ritiene gli accordi di Trump come una catastrofe e non ha nessuna intenzione di rinunciare a un pezzo del Libano, e così alla sua ampia fascia di sicurezza, ne va della sua rielezione. Ma attenzione, non è solo rielezione dalla parte sicuramente israeliana, laddove tra non molto ci saranno, diciamo, le elezioni quindi politiche, ma è lo stesso Trump che tutto sommato spara minchiate. D'altronde ha già toccato il Guinness dei primati per quanto riguarda una visita con 22 camici bianchi presenti, tanto che facevo la battuta al nostro appunto medico quando era lunedì scorso, e quindi quello della tecnologia FIR, il dottor Paladini, per dire potresti fare da 23esimo, quindi vestirlo almeno con un po' di abbigliamento a carattere di infrarossi. Va bene, Trump tra 2 anni sarà in pensione, si è fatto uno scudo di leggi, quindi vuol dire che potrà sparare tutte le minchiate in assoluto, perché più di qualcuno comincia sicuramente quindi a masticarle, a digerirle, nel dire ma sto qua ne pagherà un po' di conseguenze oppure no, ne pagherà un po' di conseguenze. Beh, insomma ragazzi, o d'altronde, se questo fa parte della coalition Epstein, un motivo ci sarà assolutamente per tenersi sicuramente in vita, ed è questo che sicuramente oggi porta vantaggi al signore appunto Netanyahu, perché Netanyahu, sapendo benissimo, avendo video piuttosto che audio del passato trampiano coecee, piuttosto che mani allungate su corpi al femminile anche di minore età, è ovvio che al signore ciuffo arancio Horsestaft conviene sicuramente stare molto in silenzio. Ma ripeto, e leggiamo questo, Trump tra 2 anni sarà in pensione, e quindi uno dirà, va bene, casomai se la passa bene per 2 anni, dopodiché, attenzione, non sarà così, perché, per come avevamo già accennato, si è fatto uno scudo di leggi e leggine per proteggere dai tribunali se stesso e i suoi inguardabili familiari e così amici. Ma Netanyahu questo non può ancora realizzarlo. Il premier israeliano è una sorta di ergastolano costretto a restare al potere a vita per non finire alla sbarra o persino dietro le sbarre, senza contare che è pur inseguito come Putin da un mandato alla Corte Penale Internazionale, in acronimo CPI, ma sapete benissimo che conti veramente poco, poco, poco, tradotto nulla. Almeno per il momento. A regola non può venire neppure nei resort italiani che stanno comprando nel sud Italia. Questo sta avvenendo sicuramente, diciamo, nella realtà del Salento, quindi in Puglia, ma attenzione, perché sicuramente gli artigli, diciamo, sionisti si stanno allargando anche in tanti altri contesti, compresa, diciamo, quella realtà, e qui ovvio la nostra Ducetta ne ha una responsabilità da vendere che metà basterebbe per quanto riguarda la decompressione psicologica. Portiamo in casa nostra sicuramente i macellai dell'IDF, sottolineo i macellai dell'IDF, vuol dire praticamente i sanguinari terroristi dell'esercito israeliano, ma devono decomprimersi, quindi devono ritrovare un nuovo riequilibrio o comunque armonizzarsi prima di tornare casomai nei campi di battaglia, che sia il Libano, sarà un domani il nuovo fronte di Gaza, ma li abbiamo messi 2,5 milioni, anzi 2 milioni lì fronte o mare, per la qualcosa ormai 70% è assolutamente nelle mani appunto israeliane. Sto parlando di una strisciolina di terra, ovvio, continua il genocidio, dire a qualcuno sì o no, assolutamente sì, sotto altre formule, quella della fame è una di queste, e comunque anche attraverso tutte quelle realtà ONG seriose o non seriose, anche di firma italiana, che si stanno adoperando per denunciare esattamente quello che avviene H24, vuol dire praticamente oggi, a differenza, diciamo, dei mesi trascorsi, qualche camion entra, ma sicuramente con il contagocce lo si fa, quindi vuol dire praticamente gli aiuti arrivano sicuramente in maniera cadenzata, anzi ne arriva una minimissima quantità, per la qualcosa è ovvio li facciamo morire in altra maniera. Questo non significa che, diciamo, da quella mendacità della scatola vuota Dixie Board of Peace non siano morti nel frattempo oltre, quindi tregua, no? Farlocca, oltre 1000 palestinesi, e la gran parte sono assolutamente civili. Ma vige sempre quella regola che se c'è una, non so, una tenda e si presume che all'interno ci possa essere uno di Hamas, e al di fuori hai 22 elementi piccoli, boccia, piedi nudi che giocano sulla polvere a calcio, te puoi far fuori a tutti senza nessun problema, e così si è compiuto spesse volte, questo, diciamo, nei palazzoni, nelle case e quant'altro. Non è che bisogna isolare unicamente l'esponente di Hamas, si bombarda l'interezza perché bisogna far fuori quello di Hamas, ma se i civili sono lì d'attorno, e difatti il computo, diciamo, delle donne morte, degli anziani e dei bambini soprattutto, è talmente scandaloso che viene quindi da legarsi agli oltre 310 giornalisti morti per la qualcosa prima e seconda guerra mondiale, assemblate, messe assieme, unite e riunificate, non hanno mai
contato un compito di vittime sulla formula giornalistica tanto quanto quello che ha compiuto e sta compiendo ancora praticamente Israele, tanto quanto in queste ultime ore uno dei giornalisti uccisi esattamente qualche giorno fa sul fronte libanese, laddove Hezbollah ha cambiato un po' il sistema di guerra o comunque di contrasto alla forza dell'IDF e sta utilizzando praticamente anch'esso i cosiddetti droni.

La grande smoke on the water, dico non a caso Hezbollah e quindi questi droni, per semplice motivo nelle ultime settimane Hezbollah ha utilizzato droni a fibra ottica e più di qualche notiziola si sofferma sul fatto che sta ottenendo anche dei importanti successi per quanto riguarda ad esempio dal fronte Hezbollah, sia chiaro, poi è ovvio, ogni vittima ha sicuramente il suo grande peso a livello mondiale, però qui riporto ad esempio alcuni soldati uccisi per quanto riguarda questa imboscata di Hezbollah, che è sempre un partito di Dio all'interno, diciamo, del sistema parlamentare libanese, a differenza magari di Hamas, ma perché ve ne parlo? Per il semplice motivo che c'è un drone che a un certo punto di Hezbollah colpisce questo carro armato dell'IDF e questo carro armato è guidato da un tenente colonnello. Questo tenente colonnello si chiama Ben Shimon, lui è il comandante del 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ho voluto leggervi questo perché questo nome io ve l'ho già fatto riecheggiare, cioè comandante del 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ve ne ho già parlato perché ve ne ho parlato, perché si ricorda esattamente quello che codesta realtà ha compiuto, cioè è il battaglione assolutamente responsabile di quell'ignobile, di quel, diciamo, sanguinario assassinio di Inda Rajab. Voi avete presente, ne abbiamo parlato tante volte, l'hanno presentato anche come docufilm più che altro al Festival del Cinema di Venezia, con un applauso di minuti, una storia che è successa non tanto tempo fa. Questa bambina palestinese di 5 anni è stata uccisa nel fine gennaio, 29 gennaio per esattezza 2024, era all'interno dell'autovettura assieme ai 6 membri della sua stessa famiglia e sono stati tutti uccisi eccetto la bambina. Attenzione, eccetto, cioè vuol dire lei ha visto morire tutti i suoi cari praticamente e, sapete, ha preso il telefono e ha chiamato gli aiuti. Sono arrivati 2 medici che sono accorsi quindi in suo aiuto e sono stati anch'essi freddati, tanto quanto poi i 400 colpi. Attenzione, qui non stiamo parlando di un romanzo, di un film così inventato, un po' di fantasy, questa è realtà che è stata quindi denunciata da più parti per quanto riguarda la figura di questa bambina. E tutta vi anticipo, qualche giorno fa è morta anche la cuginetta di Ind Rajab dovuto a un bombardamento dell'IDF, è morta anche la cuginetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quindi quella mendacità della scatola vuota del Board of Peace non ha portato nessuna tregua, è casomai una guerra che continua sotto altra forma, se ne parla meno, ma oltre 1000, ripeto, nel frattempo oltre 1000 palestinesi morti, un sacco di acciaio e quant'altro. Però, ripeto, i dati parlano chiaro, basta andare alla ricerca delle notizie, ci sono anche a volte i video e quant'altro, molto macabri, per qualcosa non converrebbe vederli, però esiste anche, diciamo, questa formula di poter avvicinare le giuste notizie. Ripeto, sono notizie nefaste, sanguinarie, maciullanti, per carità, però attenzione, qui avevamo la bambina che implorava aiuto, era sola in auto ovvio, circondata dai cadaveri, diciamo, i suoi familiari, e i soldati israeliani sapevano che all'interno di quell'auto c'era solamente una bambina, però hanno aperto il fuoco in maniera deliberata per uccidere, ripeto, quasi 400 proiettili contro una bambina indifesa di 6 anni chiusa in macchina circondata da cadaveri. Cioè, questo è ovvio che noi lo si racconti in diretta mentre qualcuno magari starà masticando, spero sia altamente distratto per non percepire e capire esattamente, carpire più che altro cosa stiamo cercando di raccontarvi, se già non lo sapete ci mancherebbe altro, storie assolutamente vere. E ecco, dico questo perché si aggancia appunto alla responsabilità di quel tenente colonnello Ben Shimon, che proprio l'altro giorno, penso il 19 di giugno, quindi vuol dire 3 giorni or sono, è stato ucciso con quindi questa imboscata a firma Hezbollah con l'utilizzo di droni a fibra ottica. Attenzione, la realtà dei droni si sta espandendo ormai in ogni dove per quanto riguarda i fronti bellici. L'Italia poteva rimanere un po' indietro? Assolutamente no. Noi siamo fermi assolutamente alla, non so, il 51esimo stormo, lo conoscete ormai tutti perché magari ci passate, lì dove più di qualcuno racconta tutto mondo e paese, fora che Istrana. Fora di Istrana, se è aperto, è il vicentino che passa e ricorda sto detto. Se non è fora, è fora, ebbene è uno mare del trevigiano che riporta tutto questo. 51esimo stormo, vi ricordate, sono praticamente gli aerei posizionati in quel, diciamo, dell'aeroporto di Istrana,
tra Castelfranco Veneto, insomma, e Treviso, per capirsi, o Castelfranco Veneto, insomma, è paese, per capirsi ancora meglio, farla più stretta. E se ricordate, qui c'è un logo, no? Il logo storico è quello, insomma, del gatto che allunga gli artigli per prendere il sorcio verde, no? Per prendere i sorci verdi. Bene, allora, dal 51esimo stormo al 66esimo stormo il passo è stato alquanto breve, nel senso che l'aeronautica militare, cioè in Italia, noi abbiamo dovuto aprire una nuova unità, perché la guerra si sta trasformando in diverse maniere, perché l'intelligenza artificiale, i data center, l'acqua da consumarsi, ma abbiamo i droni, cioè la grande realtà che ha fatto la differenza e continua a farla sul fronte iraniano, perché i missili di lì a 48 ore, voce di Israele, Trump, Netanyahu, erano praticamente finiti. Saranno finiti? Non lo erano assolutamente, tanto che l'approccio bellico dell'Iran è stato quello di dire: ma io non posso andare a colpire la lontananza, anche se ho fatto capire con un missile di arrivare migliaia di chilometri di distanza, ma questo per quanto riguarda sicuramente Israele e Tel Aviv, ma è così il fronte americano. Però, visto che gli americani, oltre ad aprire McDonald's, hanno aperto un sacco di basi sicuramente statunitensi a tele strisce, United States of America, in questi contesti qui d'attorno, vado sicuramente a metterli fuori gioco, tanto quanto anche Amazon, perché è stata attaccata anche Amazon in alcuni contesti del circondario, al che quelli che sono stati colpiti hanno protestato nei confronti del paperon dei paperoni, insomma, da un punto di vista politico, per quanto riguarda Donald Trump. E questo ha fatto sì che oggi l'Iran possa sedersi al tavolo delle trattative con sicuramente qualcosa di vincente in mano. Voglio dire vittoria, perché tanti giornali hanno scritto vittoria, vittoria, vittoria, ma la fisionomica di Trump al G7 testimonia assolutamente questo. Il fatto che continui a dire praticamente che l'Italia non dà una mano con la formula di Sigonella, beh, insomma, ragazzi, cosa vuole aspettarsi all'Italia? Abbiamo dato tutto e di più, ragazzi, la media di 7 realtà basi americane barra NATO sparse per le regioni italiane. Che cazzo vuoi di più, cacchio? È a Marina, a Napoli, piuttosto che Sigonella, piuttosto che Comiso, piuttosto che Vicenza, Vuto, Mota di Livenza, Camp Derby, cioè c'è di tutto e di più in assoluto, ragazzi. Dobbiamo capire esattamente quante bombe atomiche abbiamo, le B61 piuttosto che quelle di ultima generazione, perché sono tante, in quel di Aviano Pordenone, dove andremo con la carega in attesa di questo boom boom boom, in maniera tale da trapassare per primi, e quindi daranno la notizia in diretta che siamo trapassati, uno e l'altro. L'altro è reddito di cittadinanza, l'ex RDM diventa reddito di cittadinanza, e sottoscritto, quindi, che sono in attesa. Se non fosse Aviano, faremo qualche chilometro in più, andremo a Ghedi, nel contesto appunto bresciano, per quindi portare la nostra sedia, quella di plastica, che si collerà ancor prima dell'esplosione. Però dicevo, 66esimo stormo si è dato da fare per quanto riguarda la formazione di nuovi piloti che dovranno guidare i droni, e quindi l'Italia ha detto: dobbiamo darci da fare. La questione che si è sollevata è: ma che cacchio di logo hanno fatto? Perché sono andati a toccare l'intelligenza artificiale? Perché cacchio, cioè, tradotto, hanno messo una gazza tecnologica fatta con l'intelligenza artificiale, ma a più di qualcuno questa gazza tecnologica non sta piacendo. Ma d'altronde, infatti, sono andato a vedere, non è che sembri proprio una gazza. Attenzione, uno dice: la gazza? Perché la gazza viene a fare quel gesto, sai, con le dita, come dire, te ciavano a gazza? No, è un uccello robotico che rappresenta, attenzione, per il 66esimo stormo, siamo sempre di fronte all'aeronautica militare italianissima, un uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi, ragazzi. Ma è vero, perché la gazza, ragazzi, la gazza ha un'intelligenza, te puoi tenerla come un cagnolino a casa volendo, e avevo un amico che ce l'aveva, una grande, non è mai riuscito a fargli capire di lasciar stare l'orto, ma però mi ricordo quando mi chiamava, perché Ghega ha distrutto l'orto, un orto ben fatto, distrutto, se era carote, e tirava fuori tutto, e però era ancora cruda la roba, e la metteva tutta in fila nel marciapiede lì a fianco, strepitosa, col becco, whoop, drrr, toglieva, scavava, toglieva e metteva nel marciapiede tutto in ordine, ragazzi, strepitoso, mi ha fatto fuori tutto. La gazza, tanto quanto li abbiamo visti in quegli habitat che non li vedevano protagonisti nei tempi passati. Ad esempio, di fronte ai supermercati, spesse volte noi abbiamo quella becera realtà al giovanile o non al giovanile che beve la lattina e la butta lì in disparte, in terra, in mezzo, tra macchina e macchina. La macchina parte, non si accorge, sente crack. Se è una donzelletta che viene dalla campagna, non ci fa caso. Se è quello che ha sicuramente l'udito fino e fine, Rael dice: porcassa madoscaro, mi è sbusà. E va fuori e dice: ma vaffanculo, è una lattina de Dio. Che i latine col toro impresso, anche perché sei anche qui col toro impresso, ragazzi, è qui col toro impresso, no, che te carica, no? Ecco, quelle latine là, se tu le lasci là tranquille, rilassate, spiaccicate in terra,
con il sole brillano. E ho visto più di qualche volta sta gazza che arriva praticamente, le preleva nella convinzione che sia che cosa, c'avare qualcosa di oro, di argento, non lo so, le porta in alto e dopodiché dice: aspetta, aspetta, questo becco qua, ma che cacchio, come tira su mi qua? Ho visto diverse volte e la molla. Non la molla in, nella realtà perpendicolare che casca dove che la raccolta, a casca, casora, delle volte sui tetti delle macchine, perché da se, comunque lattine schiacciate. Quindi la gazza, nei nostri ricordi, è anche questo. Però, per quanto riguarda il 66esimo stormo, uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi. Il risultato è un po' straniante. I colori, le sfumature, i contrasti rendono tutto scuro e confuso. E soprattutto c'è quella latente sensazione di trovarsi davanti a qualcosa creato da un'intelligenza artificiale generativa. Comunque, il 18 giugno 2026, oggi siamo il 22, quindi vuol dire 4 giorni fa, a Frosinone, il 66esimo stormo dell'aeronautica militare, questo nuovo polo formativo interforze nel settore degli aeromobili a pilotaggio remoto, da in là a questa nuova unità. Bisogna formare i piloti che devono guidare i droni. Le guerre del presente, ma soprattutto quelle del futuro, passeranno assolutamente attraverso che roba là. Ma d'altronde il futuro della guerra è fatto anche con il progetto Eurodrone, perché l'Italia è bella lì, partecipe al fianco della Francia, della Germania, della Spagna, e allora noi siamo anche all'interno del futuro della guerra con il progetto Eurodrone. Va bene, questo per dirvi appunto che siamo passati dal gatto, quello del 51esimo stormo, e quindi il gatto nero che acchiappa dei piccoli topi verdi, a questa gazza appunto molto malfatta. Sinceramente non sembra neanche una gazza, per dirla tutta, però va bene. Comunque sì, quella dei droni è assolutamente qualcosina che noi dobbiamo assolutamente quindi tenere in considerazione per quello che sta già avvenendo nei confronti di quel potentissimo, perché è ovvio, dicevamo, fra 2 anni questo è in pensione, ma si è già fatto leggi, leggine, norme, codici, codicilli, in maniera tale che lui non sarà perseguibile assolutamente, se non in minimissima parte, ma questo lo aggiungo io, ma ne manco così sicuramente, perché lui

ancora a dirlo, però se vi ricordate sicuramente le promesse fatte inizialmente di una guerra che doveva durare sì e no qualche sottolineo qualche settimana non sono state sicuramente portate a compimento. L'Iran si è dimostrato invece molto più capace, non come l'Iraq che allora con quelle dune non riuscì a nascondersi più del previsto, ma l'Iran è altra cosa, da oltre 50 anni si stanno preparando anche ad eventi del genere, l'Iraq di allora con ovvio Saddam Hussein, la provetta del Colin Powell, balle colossali che si ripetono nelle pagine storiche, perché bisogna sempre avere una giustificazione, un alibi. 7 ottobre 2023 è la giustificazione più elevata in assoluto per quanto riguarda soprattutto quello che si sono fatti fare in casa gli israeliani, una tecnologia, una preparazione, 3 servizi segreti, la manna. Ecco, basterebbe solo l'Amman, poi c'erano gli altri 2 più conosciuti assolutamente, insomma, ecco. Vabbè, per dirvi comunque che cosa, che in questa intervista dovete pensare che Donald Trump è andato oltre l'oltre, noi parliamo spesso a volte con il nostro amico appunto oltre l'oltre, no, e in effetti lo ha fatto, perché in questo nuovo libro c'è un intervento da parte di questo Donald Trump che dice chiaro e tondo che lui con questa seconda rielezione è diventato più potente di alcuni leader, quelli più temuti, quelli più spietati della storia, e ne ha fatto un elenco. Per quello vi dico questo, ovvio, pazzo, idiota, psicopatico, tutto quello che volete, però questo ci crede forse sinceramente? Perché lui ha detto esattamente, ed è tutto all'interno, ripeto, di questo libro, che lui è assolutamente un leader molto più potente rispetto ad Attila. Caboia, ragazzi, ma qua può avere ragione, però sinceramente, perché quando lui si dice Attila dove passa lui non cresce più un filo d'erba, in effetti con tutto quell'utilizzo di agrotossicità sul fronte, diciamo, degli Stati Uniti, è ovvio non cresce più neanche un filo d'erba. Qui potrebbe anche starci Attila. Gengis Khan però, ragazzi, è qua il baffuto, è qua Gengis Khan, ma anche Napoleone, al che sentiremo il nostro esperto appunto di Serenissima per quanto riguarda quel 12 maggio 1797, la caduta di Venezia e quindi l'impero napoleonico, che purtroppo allunga sicuramente gli artigli nel nostro contesto dopo secoli e secoli. Ma non si ferma qui il nostro Trump, perché lui dice: io sono più spietato nella storia rispetto a Attila, Gengis Khan, Napoleone, ma anche Stalin, Mao e Hitler. Stalin, ecco, se noi li prendiamo tutti e li misceliamo, ecco, forse viene fuori esattamente sta roba qua. L'intelligenza artificiale con il gioco degli algoritmi forse avrebbe veramente realizzato, ripeto, se noi andiamo a triturare Attila, Gengis Khan, Napoleone, Stalin, Mao e Hitler per alcuni aspetti, no, nel senso di realtà becera, ecco, noi abbiamo sicuramente forse l'aspetto che ne esce, questo diciamo agente arancio, invece è l'Orange Taft, che è il ciuffo arancione. Ecco, agente arancio però non a caso, perché in effetti l'America di allora utilizzò quel preparato sotto forma, diciamo, di diserbante o defogliante, per meglio dire, perché quella guerra l'ha persa, quindi anche per ricordarci che in Vietnam, ovvio, l'elicottero decollò in maniera molto veloce. Adesso sul fronte iraniano qualcuno comincia a far ticchettare leggermente le dita, diciamo, i polpastrelli, diciamo, sui tasti del computer, per dire: vuoi vedere che si sta ripetendo per l'America anche quello che era avvenuto sul fronte del Vietnam? Anche se lì abbiamo veramente cifre mastodontiche per quanto riguarda quegli oltre 58.000 arrivati in casa USA nelle loro black bags, come dico spesso, vuol dire borse nere, all'interno delle quali venivano messi i cadaveri americani, 3 milioni però di morti sull'altra sponda. Però dicevo, in riferimento all'agente arancio, tutto quel sistema di rimboschimento che oggi per un terzo non va a buon traguardo, per semplice motivo che quanto abbiamo contaminato oltre 50 anni fa, ancora oggi il terreno rimane sicuramente ammorbato di tutta quella nefandezza chimica, di quella morte chimica, anzi lebbra chimica, come cantava il grandissimo di Amuso Duro, il Pierangelo Bertoli, esattamente, sì. Va bene, male anche per quanto riguarda sicuramente la realtà dei sondaggi. Vedevo l'ultimo sondaggio che interessa Benjamin Netanyahu, non se ne parla, no, sarebbe utile magari anche aprire magari i nostri telegiornaletti in maniera tale da far capire al nostro, diciamo, pseudo pubblico italiano per quanto riguarda soprattutto quest'ultimo sondaggio, che dice chiaramente come la si pensa in terra israeliana, in terra sionista, per quanto riguarda la figura di Benjamin Netanyahu. E vedevo questo sondaggio, questo essere stato messo nero su bianco, questi dati importanti per quanto riguarda un secondo sondaggio, è stato condotto da questo istituto che si chiama AGAM, e lo ha fatto
in collaborazione soprattutto con l'università ebraica, però questi, diciamo, questi sondaggi sono fioccati all'interno del Time.

0: Times of Israel, quindi sicuramente diciamo un quotidiano che a Israele è alquanto sfogliato e comunque anche letto. E quindi secondo questo sondaggio, ad esempio, leggo alcuni dati e vi riporto solamente questi, sondaggio stato fatto tra il 17 e il 20 giugno di questo anno, quindi vuol dire pochi giorni fa, quindi 17-20 giugno 2026, oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra. Attenzione, oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra o comunque che ne sia uscita rafforzata. L'82,9% pensa che la campagna militare abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele. Avete visto qualche video? Sì, pochi, quei pochi che riescono a far passare, altrimenti la paghi molto cara in termini sicuramente diciamo torture all'interno diciamo, del sistema carcerario israeliano, perché è vietato assolutamente riprendere e riportare notizie. Eppure più di qualcuno, anzi moltissimi, ci hanno detto di quanti attacchi Israele ha dovuto subire nelle sue città più preponderanti, in quelle sicuramente di minor conoscenza, per quanto riguarda l'arrivo diciamo di un sacco di missili, di droni, e quindi danni, quindi anche vittime, ma soprattutto danni, o comunque paure, perché tu vivi con quella paura che ti porta sicuramente in quel contesto che hai già costruito da tempo, questi hanno 10 milioni di abitanti, non è che sia due volte il Veneto, per dirla diciamo attualmente parlando, la realtà di Tel Aviv e dintorni, e quindi Israele, ma hanno tutti quei bunker all'interno dei quali tu devi andare a ripararti, perché però questo, sappiate, ti ripara e ti salva dalla vita, ma da un punto di vista psico-emotivo ti condanna o ti coordina in malo modo, che metà basta, non è vita quella, non può essere vita assolutamente. I cedi, prendersi per mano velocemente la sirena che urla, e quindi tutti nel bunker, tutti sottoterra, tutti ecco giù per terra nel vecchio sistema giro giro tondo, questo è un altro giro tondo. Però i dati sono anche altri: il 72,5% non crede al primo ministro Benjamin Netanyahu quando afferma che Israele ha conseguito risultati significativi e ha eliminato una minaccia esistenziale in riferimento all'Iran. Sono dati, cioè qua non parliamo del 15, 20, 25, 30%, qui siamo ampiamente oltre il 50% degli interessati al sondaggio. L'87,8% degli israeliani ritiene che il paese non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o ne abbia raggiunti solo alcuni, e questo lo condividiamo il 1000 per 1000. Gli obiettivi proferiti in apertura di campagna bellica tra Israele e l'Iran non sono stati portati da nessuna parte in termini vincenti per quel duo Israele. E gli stessi sondaggi, magari con qualche ritocco leggermente a ribasso sul fronte americano, sono da farsi, da compiersi, sono stati fatti nei confronti di Trump, per dire: ci hai portato in una guerra che non c'entra nulla con noi e nulla interessa a noi altri, ma soprattutto la stiamo pagando anche sotto formula commerciale in casa nostra, tanto quanto in Italia. Però se avete visto tutti questi diciamo momenti per quanto riguarda le tregue e tutto quello che ogni tanto si dice per tutti i telegiornali, per essere mentite mari la sera, non apporta nulla e nulla in termini di cambiamento alla pompa, piuttosto che costi veri e propri, tutto quello che è proprio del nostro sistema commerciale, perché per oltre l'80% il nostro sistema commercio, trasporto e porto di qua e scarico dall'altra parte, stile Filippo Dadollo, con due L in questo caso, hanno a che fare sicuramente diciamo con il sistema della gomma e non quel ferro che bisognerebbe attraverso la costruzione dell'alta velocità. Dico questo perché ci tornerò su anche lì, dati mortificanti. Abbiamo l'unico ormai reietto che continua sicuramente a farli prosperare, sto parlando diciamo del nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, malmesso da un punto di vista sondaggi per quanto riguarda quanto ci sta perdendo la Lega, per vannacci sì o vannacci no, non mi interessa nulla, sta di fatto che comunque per l'alta velocità ha detto dobbiamo darci da fare, si ha bisogno dell'alta velocità. Ma 25 anni fa, vi ricordate i titoli che riportai per quanto riguardava la stramba di Torino e quindi la busiarda di Torino? La stampa vuol dire esattamente, l'agnellitica di allora stampa diceva: siamo in ritardo, passato un quarto di secolo, dobbiamo ancora puntare la trivella nella direzione giusta, e quindi diciamo del tunnel di base, nel tunnel di base. Ci torneremo su perché è ovvio, adesso hanno quella giustificazione, questi vivono unicamente raccogliendo le giustificazioni per quindi far passare i loro progetti nel progettificio Italia. Matteo Salvini sta aspettando che cosa? Tanto quanto Tajani allora per il ponte, ma le truppe militaresche è la NATO nel fronte sud, e così adesso si parla quindi di un corridoio bellico, un corridoio militare, un corridoio che da Torino a Lione, laddove, ripeto, il diretto è stato soppresso per mancanza di passeggeri, ma d'altronde, caro idiota Luca, non è più TAV, treno alta velocità, laddove tu parli di passeggeri, perché tanto idiota lo sei e lo eri e lo sarai per quanto riguarda il fatto, t'abbiamo detto e inculcato, che non si tratta di TAV ma di TAC. Al che tu pensi tomografia assiale computerizzata, vaffanculo, no, è l'ospedale, coglione, è unicamente treno ad alta voracità, non ancora, ma è treno ad alta capacità. Ah, c'è la C allora, esattamente, di coglione, quale io sono. Quindi treno alta capacità, ce l'hanno menata, girata in tutte le salse, dati sballati alla mano, per il momento, ripeto, vince il fronte del Movimento Popolare NOTAV. Però con questi baldi giovanotti protagonisti nell'etero diretto governo italiano, dobbiamo aspettarci di tutto, compreso sicuramente quel ponte, laddove la Lega ha battuto un colpo importante. Ok per la TAV, ha detto l'altro giorno, perché loro dicono ancora la treno ad alta velocità, non il TAV, ma la treno ad alta velocità, non così per il ponte, che lo vedono una cosa lontana, lì dove appunto quel ponte ha fatto prosperare anche in tanti l'idea, parlo diciamo dei leghisti, di quanto si sia andato ad impantanarsi là sotto nel meridione d'Italia, quindi la faccia di quindi Matteo Salvini e della sua compagna, figlia del Verdini, che tanto la giustizia insomma l'ha messo nel mirino. Vabbè, no, per dire che insomma tanti leghisti stanno dicendo mo è sto ponte, ok con l'altra velocità, basta con sto ponte, basta in assoluto, basta. E oltretutto un altro ulteriore smacco, ma ne parlerò, è quello sicuramente diciamo di quella corruzione che ha toccato sicuramente l'ex protagonista alla Corte dei Conti, insomma magistrato, ex magistrato Miele, per la qualcosa la situazione non è più addolcente come prima o dolce come prima, ma molto più amarotica, e quindi bisogna trovare qualche escamotage per quindi poterla riproporre. L'Italia dovrebbe battere un colpo importante anche per quanto riguarda gli accordi tra Roma Capitale e lo Stato di Israele. Dico questo perché in effetti c'è stata una micro mobilitazione l'altro giorno, seguente poi anche gli attacchi subiti dalla Meloni e quant'altro. E loro come minimo, caro municipio 13, beh, sono tutti municipi nella realtà insomma romanocentrica, quella odiata allora dalla Lega, Paroni in casa nostra, ma quando mai, non importa, però in questo caso abbiamo avuto i consiglieri del Partito Democratico e quelli di Fratelli d'Italia che hanno abbandonato l'aula. Abbandonando l'aula l'altro giorno hanno impedito questa votazione di una mozione che supportava una delibera che era quella che metteva nero su bianco l'interruzione, ripeto, degli accordi tra Roma Capitale e Israele. In questo frangente non ce l'abbiamo fatta, la comunque delibera sarà, mi dicono, riproposta. Speriamo che venga votata nella giusta direzione. Nel frattempo che noi si lega questo, abbiamo Tajani che felice come un bambino l'altro giorno ha detto, perché sapete noi qui si vive al minuto praticamente, però sembrava imminente assolutamente quindi la tregua tra Stati Uniti e l'Iran, però è ovvio che Israele non può permettersi una cosa del genere. Israele non può permettersi una cosa del genere, continua a bombardare il Libano, e ripeto, tra le condizioni all'interno di questo accordo c'è messo nero su bianco da parte iraniana il fatto che Israele deve assolutamente, attraverso le sue forze militari, quindi l'IDF, ritirarsi dal contesto del Libano del sud, dato che oltre ogni previsione, in questi ultimi giorni ve l'anticipo, la presenza di Israele in quel contesto con tante vittime, ma civili soprattutto si intende, ma ci sarà soprattutto da far capire a Benjamin Netanyahu, e qui ovvio Trump dovrebbe alzare la voce e puntare tutti gli indici statunitensi nei confronti di Benjamin Netanyahu, ma non può fare, perché non può farlo, perché è sotto ricatto, non può farlo, è legato troppo vita natural durante al fenomeno Benjamin Netanyahu. Ma dico questo solamente per portarvi a conoscenza del fatto che mentre si parla di questa tregua appunto in atto, e quindi finalmente ce l'abbiamo fatta, attenzione, ovvio che Trump presenta tutto come vittoria americana, mai più l'uranio, tutti belli, gratuiti, il passaggio a Hormuz, tutto quello che volete. E l'altro giorno praticamente Tajani ha detto: signori, finalmente posso confermarvi che dopo tanto tempo, e in effetti dovete pensare che tre italiani si trovavano all'interno di una nave nel contesto dello stretto di Hormuz. Ma uno dice, vabbè, c'è una o due settimane all'interno del contesto, per carità, sono navi ampie, per carità, però sai, ma i portano petrolio, adesso non so nella fattispecie cosa possa portare questo, però da quello che ricordo era fermo praticamente insomma dal mese di marzo, porca madosca, marzo 2000, aprile, maggio, giugno, adesso No, dico questo perché se avete visto uela, la felicità praticamente a pugni uniti e mani alte del nostro buon ministro degli esteri, sì, appunto Antonio Tajani, per quanto riguarda la nave Grande Torino, non so se l'avete sentito, lui ha detto finalmente la tregua, si apre Hormuz ed ecco che parte la grande nave, la nave Grande Torino, vuol dire gruppo Grimaldi, uno per Grande Torino, sì, si lega qualcosa, forse anche leggendaria squadra di calcio, però ovvio siamo soprattutto di fronte alla produzione di autovetture con appunto, la realtà piemontese, ecco, quindi la vecchia Fiat, per capirci, adesso abbiamo Fiat Chrysler Automobile, cos'è, FCA, insomma, in acronimo, in sigla, quindi è un mercantile praticamente, ed era felicissimo perché ha detto guarda, una bellissima notizia perché si riprende il traffico commerciale in quel particolare appunto strettoio, perché non è molto largo in effetti lo stretto, poi c'è anche Bering, molto importante, perché ragazzi bisogna anche seguire i nostri esperti che ci dicono attenzione perché non abbiamo solo lo stretto di, ma ne abbiamo, bene, anche il Mandeb, abbiamo anche quello altamente importante, insomma lì dove abbiamo sicuramente insomma delle realtà fluviali, nel senso, in realtà di passaggio commerciale, ovvio che la questione assume un'importanza straordinaria considerando quanto appunto di realtà commerciale fiocchi proprio in quei contesti. Però ripeto, il ministro degli esteri Antonio Tajani contentissimo, ha messo questo messaggio su X: finalmente la nostra nave con i marinai a bordo e quindi anche le loro famiglie tutte felici, perché all'interno 3 italiani della nave mercantile Grande Torino, ripeto, gruppo Grimaldi, e quindi finalmente in navigazione verso Oriente. E attenzione, e lui come sottolinea tutto questo stile Trump, ormai è ovvio, se il maestro è Trump, un successo della diplomazia italiana. Incredibile. Signori, alziamo le mani, siamo circondati, dobbiamo arrenderci. Incredibile. Però ripeto, anche questo il nostro buon amico ha fatto passare in riferimento alla nave Grande Torino, gruppo Grimaldi, assolutamente incredibile, veramente incredibile, perché è un grande successo della diplomazia italiana, in maniera tale che dopo un po' di mesi si prenda il largo e si riparta alla grande. All'interno mi sembra ci fossero anche 3 italiani proprio a I maiuscole, quindi per la felicità non solo di questi 3 cittadini italiani, ma anche appunto delle loro rispettive famiglie. Vabbè, noi ricordiamo il nostro Antonio Tajani come emblema appunto di come un personaggio non dovrebbe mai diventare come minimo ministro di nulla, di nulla, di nulla. Però se l'hanno fatto, un motivo ci sta per forza di cose, sono gli elementi che servono assolutamente nei momenti che stiamo appunto attraversando. Dopodiché arriva Smotrich, e Smotrich, signori, deve aprirci veramente la cabeza più del previsto per quello che ha detto esattamente ieri 21 giugno 2026. In questo caso parlo del ministro delle finanze israeliano, l'altro è quello della sicurezza Itamar Ben-Gvir, ma lui è delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, che vive in Cisgiordania. Parole che traducono esattamente quello che avevamo già fatto capire a tutti.
1: Yakutaburinu, Yakutaburinu, Zat!

0: Luca Bassanese, Fuck Austerity, salteremo sabato sera anche con questa.
1: Troppo e ho visto poco, ma quanto basta per non stare a questo gioco? Sia maledetta ipocrisia, qui manca l'aria.
0: Ringrazio intanto tutti quelli, e cioè le gocce vincenti di 94 MHz che danno una mano, un sollievo sicuramente anche da un punto di vista economico. Radio Gamma 5, scritto Five, letto Five, per quanto riguarda il conto corrente postale CCP 25387459. Signori, è arrivato l'ex giubba rossonera Luciano, che ringrazio perché ha fatto ripartire il meccanismo qua, ragazzi. Ma se mezz'ora che d'ore fa era un po' meglio, però sinceramente mi ha fatto ripartire il meccanismo qua. Sono, sembra che un po' sì, decente, dai, tutto sommato rispetto a prima, insomma. ecco mi ha fatto ripartire, poi oh, non lo so, va bene. Detto questo, chi utilizza il conto corrente postale o tramite il bonifico, in questo caso vi rimando sempre al sito per quindi quella lungaggine numerica, grazie, perché grazie sicuramente a queste gocce che noi formuliamo questo bel lago sopra il quale da 50 anni continuiamo a remare. Va bene, per il resto ricordo che abbiamo anche Alfredo Bellucco tra i relatori con l'avvocato Carmelita Cosentino per information 346-3614469, perché venerdì 26 giugno, di qui a 4 giorni, dalle ore 21 presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione, ponte San Nicolò con l'accento sulla O, Padova, è qua ragazzi, DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Va bene, nel frattempo faremo spazio qua all'esterno cavando gli alberi, ma come possiamo toccare il salice piangente, l'amo aro piuttosto che la betulla o il melograno dei bei vermigli in fior? Non possiamo, però se lo facessimo ci sarebbe anche lo spazio per mettere le tende per questi qua, via fuori da casa, quindi importante sta roba qua. Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno, in questo caso è la festa che facciamo sicuramente F maiuscola sabato prossimo, saremo a partire dalle ore 20, arrivate magari un po' prima per il parcheggio e quant'altro. Ci stiamo allestendo anche tutta una serie di panini piuttosto che magari melone, sì, quindi panini con che anche il formaggio è soppressa, e qui ringrazio il grande Agostino, una qualità del soppressa, ragazzi, che conoscete bene attraverso il suo banchetto del gas, no buona di più assolutamente, è fatta con quel criterio che merita essere sicuramente agevolato a parte nostra come sostegno economico. Dopodiché quindi soppressa piuttosto che mortadella piuttosto che quindi formaggio, poi avremo la possibilità del Rio tisane calde che vi combatti il caldo, quel caldo benissimo, e la possibilità anche di avere altrimenti qualche ghiacciolo, provvederemo i ghiaccioli, voglio la birretta, che sia birretta, voglio che cacchio voglio, dai, l'acqua fresca gasata col gas e senza gas. Va bene, detto questo, quindi che sarà sta possibilità per anche quindi masticare qualcosina ante ore 20 o nella pausa tra, non so, 21 e 30 e qualcosina, 15-20 minuti, che i ragazzi salga sul palco, se attrezze bene con la batteria, con la chitarra, con la voce, con la fisarmonia, con i cori, con il tamburè, con tutto il resto, perché avremo anche la batteria e quindi vi farà una bella roba con Luca Bassanese dal vivo qui all'esterno. Avremo tutto all'aperto, è sabato e quindi attiremo longa se vi voglia. Ricordo, e volevo anche salutare perché Luca Bassanese mi ha mandato anche un messaggio dicendomi che ci sarà anche Lucia, Sergio e Maria Pia. Tradotto vuol dire il banchetto con tutto il merchandising di Luca Bassanese, quindi vuol dire i CD, vuol dire le magliette, vuol dire ciavette, vuol dire tutto il materiale che nel frattempo è stato sicuramente confezionato per le canzoni, le musiche, l'attività appunto del grande Luca Bassanese e la sua piccola orchestra popolare. Luca Bassanese e Leo li ringrazio d'anticipo, lo faremo sicuramente in apertura di serata per il semplice motivo che veramente dei nostri, da un punto di vista economico, da un punto di vista partecipante, da un punto di vista di importante serata per noi altri, perché la Mara, sapete, è sempre qua al fianco durante le trasmissioni, dà una carica particolare a tutti quanti noi altri, nessuno escluso, ma la Mara abbracciava in maniera molto portentosa sia Luca che Leo, e quindi la L2, Leo Luca, Luca Leo, e mi è piaciuto riuscire a metterli un po' assieme per questa serata, anche per il fatto che Leo insomma mastica da par suo, nel senso è il meglio di meglio in assoluto, il nostro vero grande da oggi, messo magari tra virgolette, per quanto riguarda la storia della Serenissima e quindi secoli e secoli appunto di lotte, battaglie e soprattutto cultura, tradizione e lingua soprattutto. E quindi sentendo Luca Bassanese che praticamente ha confezionato con uscita 21 ottobre di questo anno, però manca ancora un po' di mesi, il disco Terra de Mare dei Monti dei Laghi, con 16 tracce in dialetto, Ma spero che riproduca sabato sera canzone Bacaya, bellissima, perché me, per prima volta me ne parla Leo, e quindi tutti sti agganci con Querino, come che si arriva a Stoccafisso, come che si arriva sicuramente il Bacaya dalle nostre parti grazie al Querini, e quindi lo riporta anche in una canzone delle 16, il grande Luca Bassanese. Dopodiché, ovvio, mi ha già detto, faremo sicuramente i cimeli appunto del passato, quelli che conosciamo meglio, quelli che più magari ci prendono, quelle più quindi alte in volume e quelle più da concentrarsi, ascoltare il testo. Quindi io ringrazio sinora l'uno e l'altro che si è messo assolutamente a disposizione. Luca si è chiamato tutto anche ad una tournée, insomma, all'estero, alquanto appunto viva, molto molto viva, di concerto in concerto, e quindi ripeto, ci sarà di tutto e di più. Baretto quindi in funzione. Se qualcuno ha butto adesso, ovviamente adesso, qualcuno ha della frutta in casa, nel senso che ha degli alberi, ha qualcosa in più, non so, le gocce di particolari che sono amoeari, piuttosto che sarese, piuttosto che noci pesche in pesche, se qualcuno vuole portare qualcosina, ok, qua Gavarini, i meoni lettera A di serie A, dove si arriva il Venezia nuovamente, e quindi Gavarini, l'alta qualità che andremo sicuramente associando alle fette del prosciutto di San Marco, perché è stampo proprio quello di San Marco, quindi praticamente San Marco, vabbè, che è montagnana, che vuol dire una garanzia, mi diceva da Fippo, che altri, per quanto riguarda il prosciutto crudo di montagnana. Quindi arrivate se possibile un po' prima delle ore 20, mangiucchiate qualche cosa, altrimenti mangia a casa, ovvio mangia dopo, perché sarà questa pausa 15-20 minuti per allietare anche la vostra realtà stomaco, e dopodiché parte quindi il grande concerto con ringrazio anche quello del service, Luca, che arriverà direttamente a Castelfranco. Salutiamo Roberto Servis, che mi ha dato una mano, che sarà l'impianto luci, e giovedì allestiremo il palco. Ringrazio Fabrizio da Bassano, che se Dio darsi da fare con chilometri, Franco, che Dio strutturare tutto l'organizzazione per quanto riguarda il baretto, ma anche Etoe, che mi serve per arredare in ottima presenza anche l'inolium, perché rivestimo dell'inolium nel palchetto molto basso, sì, è chiaro, però insomma, se permettete, vedere tutti anche da Sentai i protagonisti appunto del sabato, per noi, ripeto, molto molto importante, molto importante, che per l'aneddoto che racconteremo soprattutto in riferimento alla Mara, se per caso, non so, che qua vedo Mickey 59 leggerà un messaggio tra poco, piuttosto che Roby L'Alpin, piuttosto che altri, l'amica dell'Arca dall'altra parte, e quindi la Lisetta, se importa qualcosa di scritto, troviamo magari anche il momento per leggerlo, oppure che ne so, magari anche un po' prima delle 8, qualcosa, 5 minuti prima, insomma dalle ore 20, magari faremo intervenire chi vuole leggere qualcosa in riferimento alla giornata, che ripeto, è comunque sicuramente confezionata a Radio Gamma 5 nel ricordo di colei che è sempre al nostro fianco, al pari di tutti quelli che sono trapassati a miglior vita, ma che comunque sentiamo molto forti e vicini a darci una mano, portando quell'energia, ma soprattutto quella vibration, e quindi quella vibrazione che continua ancora oggi sicuramente a irradiarvi anche in casa vostra, a farvi arrabbiare, ma a irradiarvi in casa vostra. Arrabbiarvi perché? Beh, semplice, perché come dicevo poc'anzi, Tite che Smotrich, che a un certo punto è lui stesso a venire a dirci esattamente l'altro giorno: ho impedito che la guerra finisse. E quindi, vi capio? Ho impedito che la guerra finisse. Cioè, questo che rilascia un'intervista, ripeto, il ministro delle finanze israeliano Smotrich dichiara che lui ha avuto un ruolo determinante nel prolungare la guerra a Gaza. Ruolo determinante. Ci sarebbero stati diversi momenti in cui il conflitto avrebbe potuto concludersi molto prima. Cioè, adesso, da un bel po' di tempo, trovano tutto il coraggio possibile per venire ad affrontarci, nel dirci esattamente quello che già immaginavamo, che adesso diventa concretezza di realizzo attraverso le loro denunce, quindi le loro dichiarazioni. Cioè è lo stesso, ripeto, ministro delle finanze Smotrich che viene a dirci esattamente: io ho impedito da par mio esattamente che la guerra potesse finire prima. Quindi, e lo rivendica con orgoglio sta roba qua, lui rivendica con orgoglio il proprio operato, sostenendo di aver contribuito a impedire accordi che a suo giudizio avrebbero rappresentato una capitolazione. Figurevi se adesso questi sente Trump andare a trattare con l'Iran, ma che tocca, perché se Dio perdala quella guerra là, altrimenti avremo altri dati, altre situazioni di fronte ai nostri occhi. Purtroppo non è così, ovvio che la devastazione in Iran in diversi fronti c'è stata, ovvio che stai morti, ovvio che pensava di aver fatto capitolare la realtà di vertice per quanto riguarda il Khomeini, il Khamenei, il Kami e Chamio, come che te voi, ma adesso che sei sicuramente, diciamo, quella realtà molto più al giovanile chiamata Pasdaran, che fa parte poi del governo iraniano, per la qualcosa difficile che questi te riesci sicuramente, diciamo, a farli fuori a tutti. E in effetti, ripeto, i Pasdaran attualmente parlando hanno buona voce in capitolo sia sul fronte iraniano sia nei momenti dei colloqui, degli accordi possibili per noi speriamo che riesca veramente a mettere nero su bianco qualcosa di concreto, per il semplice motivo che noi ste guerre le stiamo tutti pagando, nessuno escluso, pensando sicuramente alle devastazioni, pensando poi anche alle riprese post belliche, cioè ragazzi, dal punto di vista ambientale devastante, l'Ucraina per quello che ha già subito abbisognerà di decenni, decenni e decenni prima di tornare ad avere un respiro leggermente regolare da parte del fronte terra, la porosità della terra, e quindi il respiro della terra è già morto in quel contesto là, oltretutto conoscendo sicuramente che potrà riproporsi un domani mare anche come post, quindi vuol dire fine guerra, come ex granaio, vi ricordo il granaio d'Europa, si parlava spesse volte insomma del fronte ucraino. Quindi dico, letto in maniera molto riassuntiva le parole di questo assassino, di questo becero, di questo vomitevole personaggio che si chiama Smotrich, e quindi vuol dire veramente un genocidario al massimo livello, al pari di Amichai Cicli. Amichai Cicli è un altro che fa parte del ministro degli affari della diaspora israeliana, proprio l'altro giorno è arrivato a dire: beh, noi non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma loro sì. Quando dice loro intende dire soprattutto l'alleanza siriano-turca, lui sottolinea e denuncia questa alleanza siriano-turca in riferimento soprattutto al fatto che questo attuale governo siriano gemellato con quello turco sta dando fastidio più del dovuto, a parole e non solo a parole, al sistema e quindi sionista, e quindi sono dei rivali che vanno assolutamente abbattuti. Per la qualcosa questo Cicli dice chiaro e tondo che, visto che sono una minaccia maggiore ancora rispetto all'Iran, prima o poi noi faremo anche la guerra alla Siria e così soprattutto anche alla Turchia di Erdogan, che non è sicuramente uno da tenere in palmo di mano, nemmanco quest'ultimo. Bene, allora aspetta che qua qualcosa è arrivato anche nel frattempo. Ciao Luca, servono persone intelligenti per seguire il tuo programma, è facile altrimenti scambiare fischi per fiaschi. Ciao Roberta Treviso, grazie mille, ma lasciamo perdere, dai. Allora, scusami Luca, ma me sbaglio o se tanti Reccioni che ti ascolta, asta sempre la vittoria pra a Seleção Portuguesa. Adriano Santotto mi tiene sempre informato per quanto riguarda la cadetteria portuguese, ma non solo la cadetteria, in riferimento anche al Portogallo. È un mondiale che non sto però seguendo, per dirla tutta. Ho nucamente letto stamattina in Fretta e Furia di Capoverde che tutto sommato potrebbe anche passare il turno, e quindi ecco, è quel un po' l'aspetto bello, insomma, ecco, che riveste magari un po' questa partecipazione all'interno, diciamo, del sistema del mondiale. È un mondiale che si suddivide tra il Messico, il Canada, gli Stati Uniti, già questo mi piace veramente poco, in attesa di quello che piacerà magari forse ancora manco per quanto riguarda il 2030 sul fronte appunto Arabia Saudita e quei contesti là, insomma, ecco, cioè nella realtà del petrodollarismo, quindi petrodollari assolutamente, che domina ancora la scena, perché il sangue delle vene economiche del pianeta sono assolutamente a firma ancora loro, e quindi chi lo gestisce un determinato potere, e noi qui a rivendicare la possibilità di poter cavalcare l'onda rinnovabile sostenibile, ma quando mai, soprattutto in riferimento alle parole del Pichetto Fratin, che nel 2033-2034, ma quando mai, Pichetto Fratin, ma quando mai noi avremo il nucleare anche, come tu dici, di ultima generazione, attraverso questi quindi SMR, piccoli impianti? Sì, ma dove mettiamo che la popolazione insorge, ma dove mettiamo, e le scorie, farei paura come quelle di prima oppure no? Assolutamente no, questo me lo dice lui. Ciao Adriano, un abbraccio forte, ciao Beo. Vegetaiani, ecco, Davide Poetapazzo mi gioca con vegetaiani per quanto riguarda il gioco del Tajani, del vegetale al vegetarismo, purtroppo non è questo. Ciao Luca, il Corriere dei Piccoli si pubblicava negli anni 50, pertanto al Radio Usurato si consiglia di aggiornarsi magari andando ad ascoltare Radio Scimmia, sempre attiva sui 104 MHz. Grazie Fabione, ciao bello. Sì, Corriere dei Piccoli, ripeto, noi lo tenevamo nei mercatini negli anni 70 e aveva un grande successo per quanto riguarda i nonni o comunque i più grandi che venivano sicuramente ad acquistarlo, non mio passavo, i nostri genitori o nonni, comunque ripeto, non i mio comprava, vuol dire poche lire, sia molto chiaro, qui i mercatini là che mi faceva crescere, che metà basta, perché eravamo circondati dal mais, dalle cave, dai ignari, dai pomari, dai perari, da lua, bacò, che andavamo a ciavare, soprattutto se era qui a Bianca, Chicchi Grossi, e là il forcon stile lancio al giovellotto fioccava spesse volte. Scimmia mi viene in mente invece quando il pubblico immenso di Cittadella, che era una grande rassegna musicale a Cittadella in quegli anni là, ho partecipato diverse volte, soprattutto al concerto di uno strepitoso Eugenio Finardi. Le canzoni di allora, di Isole e dintorni, mi piacciono moltissimo. Patrizia, no? Vi ricordeo. Però a un certo punto il pubblico comincia a inneggiare scimmia, scimmia, scimmia. Non era a prendere l'artista a mal parole, era: ha avuto a fare sta canzone sì o no? E qua lui, mi ricordo ancora, ha detto praticamente: sapete, non abbiamo provato ancora con il gruppo, appena avremo provata e quindi abbiamo messa giù bene. Era una canzone che riportava sicuramente nei ricordi quando lui andava pietra alla mano a spaccare le vetrine delle farmacie per farsi dare metadone o dintorni o comunque varie sostanze, perché lui in quel periodo era assolutamente ad ago facile, che non è quello, diciamo, di colui che destina il braccio alla patria sotto formula di inoculazione pseudo vaccinale, ma in questo caso significava droga, droga, droga. Droga, purtroppo, è un passaggio. Poi lui ne è uscito solamente pulito e quant'altro, però ripeto, Eugenio Finardi si lega, e se andate ad ascoltare la canzone Scimmia è esattamente questo. Grazie a Ricordo Fabio. Ciao grande Luca, il rock non è morto, vive ancora anche se nascosto, ma ci sono anche gruppi molto bravi, giovanissimi, che sicuramente ti piacerebbero, ad esempio i Greta Van Fleet, prova a cercarli. A presto Marco D'Amira. Grazie a Marco D'Amira del nome Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, anzi ti dico di più, devo scrivermelo, me lo scrivo qua. Greta, sì, sono convinto che sia ancora buona roba, ma di quella non troppo spacciata stile Maneskin, perché qui posso farli rivare e però altri magari sicuramente non puoi avere quelle possibilità di avere la musigna piena nel volgere di pochi secondi. Ciao Luca, ho visto che i Deep Purple saranno a Est, provincia di Padova, il 17 luglio. Ciao, ciao grande. Sì, quello che mi aveva suggerito anche il nostro grande Filippo, al che ho detto date da fare, perché magari potremmo fare un salto, però se 80 euro biglietto, non avendo lavoro, è un casino della Madonna al momento, non ho possibilità di andarci, quindi 80 euro è troppo. Però adesso, a parte questo, lasciamo perdere, li ho già visti in altri contesti, un grandissimo concerto a Trieste, e adesso un po' di elementi si è perso, ma rispetto a quegli anni là, ma comunque uno dei miei gruppi preferiti è assolutamente quindi Highway Star o Child in Time. Madonna, che si riferisce a una cosa successa ad uno dei protagonisti del Profondo Viola. Sì, comunque dico, mi diceva che la location è assolutamente strepitosa, assolutamente sì. 2026-2030, se continua a girargli intorno, se continua a girargli intorno, RDM, attenzione, mette giù le date. Filippo Dadolo, RDM ufficialmente mette giù le date. 2026-2030. Ciao Luca, ti confermo che la pace tra il Fulminato e la Bionda è stata fatta. Il Fulminato ha promesso che quest'anno l'Oscar come attore molto protagonista verrà dato ad un italiano, anzi a un veneto. Ciao Fipadoio, forse il nome lo conosco, forse le sigle le conosco, forse l'acronimo lo conosco. Ripeto, l'Oscar come attore miglior protagonista verrà dato un italiano e sarà veneto. Questa era una voce di corridoio che ha trovato conferma esattamente nella mattinata di ieri. Filippo e la Chicchi me l'avevano anticipato e io li ringrazio ampiamente. Ma è vero che questo governo ha fatto passare la legge che gli OGM saranno più facili da vendere? E allora Roby mi porta nel tema che volevo affrontare mercoledì prossimo, però possiamo già anticiparlo. Devo staccare quindi quello che volevo fare ora, perché questo è un tema veramente molto delicato. Ripeto, mercoledì sono qua a rompervi i coglioni dalle ore 9 alle ore 12 del mattino in sostituzione del nostro Ettore, che è nelle riserve indiane. La Lili mi ha chiesto, ho detto volentieri, dai, veniamo qua, dopo passa anche lei, quindi faremo un po' di non lo so che cosa, però è ovvio che Roby mi porta assolutamente ad un tema che è molto caldo, quindi tralascio e ne parlerò casomai mercoledì. Perché volevo portarvi all'interno di quello che molti già sanno, ma che avviene soprattutto in questi mesi caldi. Siamo lì impegnati con il ventilatore, con il ventaglio, spesse volte come sottoscritto. Chi ha la fortuna di avere quell'ambaradan bianco sospeso là piccante al muro, meglio, però non abusatene troppo, altrimenti questi sbalzi non penso faccia bene. Ma fora gumio, anzi fora dal finestrin, teo che tutto nero il gumio, mi dice a Vicenza, tutto nero, e che altre parti te che è colore di ciclisti e bare, se vede bianco sopra la spa e nero sotto e basta. No, volevo dirvi che in questi periodi, se vi questi fa passare di tutto e di più, però è ovvio, un popolino come quello che oggi il sistema italico ha di fronte può permettersi veramente di ampliare il ventaglio di traguardi da raggiungersi. Lo era anche un tempo, lo facevano in maniera cadenzata, lo facevano ogni tot di, perché nel frattempo noi ci si mobilitava, si riempiva le piazze, si rompevano i maroni a loro signori, si diventava sempre più formula carne da cannone, dirà qualcuno. No, in questo caso si diventava carne da voto, e quando siamo carne da voto, se ci presentiamo in diesa del sindaco, il sindaco mi ride in faccia; se andiamo in 100 il sindaco fa finta di ascoltarmi; se andiamo in 1000 il sindaco Gairecce verte come Dumbo. È assolutamente sì, quindi anche i numeri fanno la differenza. Però a parte questo, dicevo, in questo periodo passa di tutto di più. Devo parlarvi, diciamo, di quella legge sparatutto che ha a che fare con la caccia, un abominio in discussione al Senato. Se dovesse passare sta roba, veramente veramente io mi sto ancora chiedendo, ma quanto potere continua a avere ancora, diciamo, qui del piombo facile i cacciatori? Ma impossibile, perché uno dice i muove voti, ma quanto cazzo de voti muovi, cacchio, che c'è qualcosa sotto che non mi torna, perché i numeri non i gadda dalla loro parte. Gliene in Veneto, per carità, tutto quello che vuoi, però non sai che sia chissà che cosa. Però ora dico, la caccia, ora tralascio, ne parlerò a caso mai mercoledì. Sulla questione dell'acqua, l'altro giorno ricordavo appunto il 15° anniversario, per quanto riguardava lunedì scorso, 15° anniversario della vittoria referendaria, e allora devo aggiornarvi sul fronte dell'acqua pubblica in quel di Napoli ABC, cioè quella realtà comunale che quindi mise in pratica la vittoria referendaria. Attraverso che cosa? Un'azienda speciale che non ha nulla a che fare con una realtà di gestione SPA anche a capitale totalmente pubblico. Non ha nulla a che fare un'azienda speciale con una realtà, ripeto, SPA capitale anche totalmente pubblico, perché questo ci spacciano oggigiorno tanto quanto quello di prima. Non è così. L'azienda speciale che ha operato dal 2011 in poi nel contesto di Napoli e in piccole altre realtà comunali in Italia, ma la realtà più ampia è Napoli, ha portato migliorie in termini di quindi somministrazione dell'acqua, quindi vuol dire gestione del servizio idrico integrato, e così anche del cosiddetto sistema di risparmio in bolletta, e così anche per quanto riguarda i lavoratori direttamente impegnati in prima linea anche nelle decisioni che contano nella gestione, ripeto, dell'SII, servizio idrico integrato. Bene, una cosa che funziona in Italia, guarda caso proprio in quel di Napoli, in questo caso la realtà meridionale, può essere ad esempio in altri contesti, no, va abbattuta il prima possibile. Però di anni nel frattempo ne sono passati tre, inteso tre lustri. Bene, dopo c'è il nucleare, perché l'abbiamo il migliore, perché d'altronde il ministro dell'ambiente non può essere che Pichetto, come i geometri, no, Pichetto, Pichetto Frattin, giusto, 2033-2034, si va, siamo pronti, perché il paese deve rispondere sicuramente alle esigenze del futuro se vogliamo sgravarci. Ora, adesso va bene il fatto di staccarci sempre più, diciamo, dai nostri fornitori, quindi dicasi realtà tirannica, va bene. E ora si propone questo: la roba che è più vicina, il sole, il vento, quindi l'eolico quest'ultimo e l'altro è fotovoltaico, possiamo sicuramente renderli più rinnovabili e sostenibili, ma in maniera seriosa, non impattante con la formula agrivoltaica che ci porta a dividerci. Sì, no, ma però l'agricoltura, no, ma col trattore deve sotto, no, i bovini sta all'ombra, no, ma non è la stessa roba. Quello che denunciavamo anche con Mattia Donadella sabato scorso nel fronte della Riviera del Brenta, Mira d'Oro e dintorni, adesso mi ricordo bene i paesi, ma Mira dintorni, Milano, insomma, l'aspetto dell'agrivoltaico come ultima loro battaglia di comitato hanno ottenuto ottime vittorie. Bene, accenneremo anche alla questione Valsusa, come dicevo prima, in riferimento anche perché riportare il nucleare in Italia e soprattutto anche perché farlo diventare un corridoio altamente militare. Parleremo soprattutto anche di quello che sta avvenendo in Sardegna, perché noi siamo abituati a pensare alla Sardegna in questi contesti, da Palau in poi, ovunque la Sardegna è di una meravigliosità unica. Poi ovvio serve anche sicuramente un portafoglio a fisarmonica, quella che avrà sul palco Luca Bassanese sabato sera, ma soprattutto in riferimento alla Sardegna significa qui skate e gaffè, altrimenti è un po' più dura, per carità, si può risparmiare tendine e quant'altro, ma con una certa età, però costa, costicchia. Però il panorama è delizioso, è mozzafiato, è vincente, è da Tredase come nella vecchia schedina. Dico questo perché siamo in piena estate, ma di questo voglio parlare in maniera dettagliata per quanto riguarda l'esercitazione militare. Quindi questo diceva basta logica coloniale italiana. Tajani, no, non Gasparà, cagata e l'apertura trasmissione, non ve lo riporta assolutamente, ma siamo matti, ma si fora, non siamo sudditi di nessuno, Margherito e Tony Tajani. Però l'esercitazione militare, la Maddalena, laddove sono stato diverse volte, bellissimo luogo, anche se già allora si parlava di quella presenza e quindi sicuramente di una formula contaminante per determinate aree d'acqua e non solo, ma a parte questo, che sia Caprera, che sia Palau, che sia Baia Sardinia, che sia Porto Cervo oppure il Golfo del Pevero, ragazzi, li ho visti tutti, conosciuti, perché lì ci lavoravo, ma in realtà non belle, ma di più. Soprattutto a Palau, alla Sciumara di Palau, là ho lavorato un po' di mesi, ma a parte questo, questa follia militare in Costa Smeralda, per quanto alle esercitazioni mi sembra fino al 5 di luglio, e l'Italia permette anche questo, esercitazioni. Ecco, altro avviso alla Ducetta in riferimento al fatto che mi è arrabbiata con quel pandemonio psicopatico. Bene, ferma tutto, oppure fa capire è l'ultima volta, ormai avete iniziato con il vostro percorso di esercitazione militare, adesso veramente metteremo in campo la cosiddetta nostra logica poco coloniale, poco suddita, e quindi basta essere vassalli del tutto, e quindi non staremo più lì a tacere e non staremo più lì soprattutto a subire e a dover adattarci a tutto questo. Ecco, batto un colpo, poi è ovvio che da teoria a pratica, ragazzi, dai. Mi diletto, mi diverto soprattutto a raccontarla questa, ma è impossibile che la signorina metta in pratica qualcosina, questo non esiste. Però Roby richiedeva altro, e allora ci saremo, questi erano i titoli che dovevo affrontare. E allora partiamo da sto tema qua che è molto delicato. Voi sapete, insomma, dal 99 noi siamo stati, penso, tra le prime realtà, al pari di altre, ma comunque tra le prime realtà con un microfono a raccontare esattamente del transgenico di allora, degli organismi geneticamente modificati di allora, che noi si traduceva come organismi geneticamente manipolabili, se non addirittura mortali per alcuni aspetti da un punto di vista commerciale, ma i signori dicevano migliorati. Vabbè, c'era questa diatriba in atto, questo grande derby da allora ad oggi, però è ovvio che noi siamo riusciti per un quarto di secolo a farli tenere debitamente distante dai nostri negozi e soprattutto dalle nostre tavole e così dai nostri campi e così dai nostri orti. Ovvio, le multinazionali in questi anni si sono sicuramente fatte forti, ovvio hanno avuto vita un po' più facile considerando il fatto che siamo passati attraverso quei mille giorni a tutto ricattesimo, a tutto allarmismo, a tutto terrorismo. Dico questo per il semplice motivo che la gente oggi pensa di essere altamente libera e quindi, convinti e coscienti di non essere più sotto nessun ricatto, lasciano passare di tutto e di più. Ovvio, la battaglia di allora era sicuramente molto più infuocata rispetto a quella di oggi, nonostante tante associazioni siano ancora sicuramente in prima linea a denunciare tutto questo, però quelle mobilitazioni che noi si vedeva allora anche sotto formula di originalità, ma era un'originalità concreta, cioè nel senso me fa solo orto e te mando fanculo. Quindi noi allora si faceva serate esattamente sulla cosiddetta monsantizzazione del nostro pianeta, quindi sul fatto che la Monsanto stava assolutamente quindi occupando sempre più spazi vitali, perché quando noi parliamo di agricoltura e sementi noi parliamo di ambiente, commercio, brevetti, copyright, mercati, accordi, cioè sia molto chiaro, ne va della nostra resistenza barra esistenza, come dico spesso. Questi nuovi OGM sono stati presentati, l'abbiamo raccontato tante volte, in maniera un po' diversa rispetto a prima, cioè ci dicono prima avevate ragione, ma allora abbiamo battagliato tanti anni, serate informative e quant'altro, nel senso prima sì, si parlava di transgenesi, di transgenico. Cosa vuol dire, Roby? Vuol dire praticamente io vado a manipolare il DNA. DNA è un acido, acido desossiribonucleico, vado a quindi alimentarlo con geni di diversa provenienza, quindi incrocio geni che la natura non avrebbe permesso al flirt, quindi all'abbraccio, quindi in risposta all'atto sessuale. Bene, questo portava sicuramente i regni distanti e distinti a conficcarsi l'uno sull'altro, ad esempio regno vegetale con regno animale o regno animale con regno umano, piuttosto che quando parliamo di senotrapianti, tutto quello che potrebbe avvenire di qui a un domani attraverso la scrofa, il maiale, cioè quell'aspetto che non te fa buttare via nulla di nulla, quanto buon che è. Però a parte questo, si diceva allora l'operazione transgenica, quindi si parlava di DNA esogeno, quindi diverso rispetto a due piante alquanto similari che vado ad incrociare, cioè quello che abbiamo fatto spesse volte nella storia dell'agricoltura, nella storia dell'umanità: incrocio quella cosa che risponde all'incrocio. Non posso portare il ragno a flirtare con la capra, come allora noi si raccontava. Se però io vado a estrapolare il gene che codifica quella particolare caratteristica all'interno del sistema genomico del ragno, e quindi l'aracnofobia, noi abbiamo paura dei ragni, ma abbiamo gli esperti che sa cavare che quei geni là, che codifica sta caratteristica qua, chi va a farmi ragnatee, tradotto diciamo quel filo tessile che è di assoluta preminenza in tantissimi contesti e campi della nostra vita, dalla suturazione altamente chirurgica piuttosto che ai giubbotti Clevar, quindi quelli antiproiettili, piuttosto che alle costruzioni anche di grandi ponti lunghi più del ponte di Messina, e così in tante altre realtà. Però tante volte l'abbiamo detto, i ragni in cattività non ci stanno, si sbranano, se ne sbattono altamente di rimanere segregati all'interno di uno spazietto, e quindi se estrapolo sta roba e le introduco, le inoculo all'interno di un animale che è sempre di quel regno, ma quando mai ho visto ai giardinetti sicuramente fare yo-yo il ragno e la capra, mai. Però la capra potrebbe sicuramente dal latte rilasciarmi, se all'interno del suo genoma ho portato questa diciamo realtà genetica propria del ragno che codifica quelle caratteristiche, quale qualità di esecuzione, in ragnatela, non è che esca la ragnatela, però dalla trasformazione del latte posso ottenerne quello che a me ha bisogno. Non è stata un'operazione semplice, non lo è ancora, si sta studiando e quindi si andrà ad oltranza, ma nel frattempo però, ovvio, noi abbiamo bloccato il transgenico. Allora il grande slogan di allora era: si risolverà la fame nel mondo, o comunque la batteremo di parecchio, la fame nel mondo. Allora si giocò molto su questo, oltre all'aspetto qualitativo che avrebbe sicuramente legato i contadini a quel tipo di produzione transgenica, e così anche a miglior aspetto economico in tasca, quindi qualche un guadagno migliore. Sia chiaro, la cosa non ha attecchito, nel senso che noi eravamo avversi sin dagli albori a questo progetto, che avrebbe allontanato soprattutto anche il nostro sistema produttivo, quello di un'agricoltura che con il biologico, il convenzionale, il biodinamico o l'equivalente, quella propria anche dei molti presenti al gas, è cosa che noi andiamo sicuramente strutturando e difendendo. Quindi propendiamo per investire da quella parte là. Bene. Adesso però vengono a parlarci che questi nuovi OGM, questi nuovi preparati, non hanno a che fare con quei geni esogeni, andiamo a incrociare piante alquanto similari, al che hanno fatto due categorie, la faccio breve Roby, hanno fatto sorgere due categorie, una è NGT1 e una è NGT2. NGT è un acronimo che sta per New Genome Techniques, vuol dire nuove tecniche genomiche, tradotto in italiano. Però noi nei nostri diciamo libroni italiani, tradotto vuol dire la nostra carta stampata o poco stampata, quella del regno mainstream, troviamo scritto TEA. Questo perché? Perché a differenza di 27 stati sparsi per l'Unione Europea, l'Italia ha deciso di chiamarli in maniera diversa rispetto a NGT-NBT, perché uno con NGT-NBT non capisce nulla, però può darsi che qualcosina per traverso gli vada, tanto quanto transgenico è brutta, LGBT, cookie, H, plus, è un casino, cioè nel senso che sono lingua. Quindi TEA suona bene, è zuccherina la cosa, TEA, dopodiché uno va a informarsi, T.E.A. non è puntato, ma comunque immaginatelo, perché tecniche di evoluzione assistita, quindi abbiamo i capaci a fare le tecniche di evoluzione assistita, assistiamo l'evoluzione tecnica della pianta, di quello che volete. Sono riusciti quindi a far passare le NGT1 e le NGT2, solo che per quanto riguarda le NGT2, la faccio breve, tutto va a seguire il binario precedente per quanto riguarda il sistema legislativo / normativo. Cosa vuol dire? Vuol dire, caro Roby, che se tu hai di fronte una pianta così manipolata, NGT2, tu devi assolutamente etichettare il tutto, ed è la nostra trasparenza che richiediamo, quindi valutazione del rischio, tracciabilità, etichettatura. Io entro al supermercato, se un prodotto subisce esattamente questa manipolazione, me lo devi scrivere, me lo devi etichettare, lo devo leggere se voglio leggerlo, o comunque lo facciamo capire a tutti quelli che sono diciamo di distratta lettura. Bene, NGT2. Da un calcolo breve degli esperti ci dicono che le piante interessate a questo NGT2 sanno sì e no il 6%, tu Roby capisci che il 94% sarà sicuramente agganciato all'Eni GT1, per la qual cosa non si ha bisogno di né etichettatura, né tracciabilità, né valutazione del rischio e nemmanco il dover rispondere. E questo è uno dei passaggi devastanti per quanto riguarda chi ha votato questo via libera ai nuovi OGM, lì dove se ci dovessero essere delle formule di contaminazione che un tempo o anche oggi ven chiamata accidentale o non accidentale, ovvio la colpa non è di chi la subisce, ma è chi la subisce che deve dimostrare di non essere stato contaminato. Perché? Perché nel frattempo quelle piante saranno altamente brevettate, quelle NGT1, così anche le NGT2, ma le NGT1 saranno altamente brevettate per qualcosa. Se tu porti qualcosa all'interno del tuo campo, perché il polline è andato in quel contesto, poi nascono delle piante che sono quindi con quelle caratteristiche che io... laddove praticamente è meglio dire laddove io tengo il brevetto, quindi vuol dire laddove tutto è limitato perché è a portata di brevetto, cioè le NGT1, e tu devi assolutamente dimostrarmi che non hai fatto nulla di nulla. Non è cosa facile, devi risalire tutti i dati nel database e quant'altro, un dispendio economico e di tempo è assoluto, e quindi va ben così. Cosa vuol dire? Vuol dire che le NGT1 non dovranno assolutamente essere obbligate a tutti quelli che erano i contenuti di quella direttiva che abbiamo fatto riecheggiare un sacco di volte, quindi la 2001/18, laddove all'interno di quel perimetro di definizione noi abbiamo tutti quegli organismi, laddove il DNA che viene modificato perché tagliamo, sostituiamo delle sequenze, che devono arrivare a un massimo di 20 nucleotidi, 20. Quindi sotto sta roba qua, per noi sono nuovi OGM da equipararsi alle piante convenzionali. Non cambia un fico secco, tanto quanto le piante convenzionali, dicasi quelli in natura, tanto questi. Ma questi arriveranno a rappresentare il 94%, vuol dire che il 94% di nuovi OGM in fase di studio sono catalogabili come già oggi NGT1. Bene, quindi noi abbiamo questa categoria lì dove l'altro giorno si è votato. E i nuovi OGM faranno parte della nostra esistenza senza che noi lo si sappia. Ovvio che però non possiamo rimanere con le mani in mano. Intanto perché? Perché quello che rimane obbligatorio, e l'appello lo facciamo a tutti di qui in avanti, o comunque tra non molto, e poi così in maniera continuativa nel tempo, lì dove si va ad acquistare le sementi. Attenzione, apro una porta veloce. Noi abbiamo intervistato tante volte, diciamo qui i fronti, diciamo i sementi antichi piuttosto che sementi che conosciamo, e consigliamo sempre di andare a bussare alle porte dei nostri conoscenti, dei nostri tutelanti. Tiziano Fantinai è un nome che ormai ho fatto richiaggiare un miliardo di volte, o tutto il suo mondo e regno del gruppo Coltivar Condividendo, ma tantissimi altri hanno conoscenze di chi poter sicuramente contattare, lì arrivare a bussare per avere delle sementi fidate e garantite, quindi non assolutamente stile NGT1, però ripeto, per chi però va al consorzio, per chi va a comprare le sementi, attenzione, soltanto i semi NGT saranno etichettati, quindi in tale maniera noi permettiamo agli agricoltori di leggere sta roba, e lì dove leggete NGT non dovete acquistare nulla. Mettetevi in testa Napoli, Genova, Torino, è semplice, una meridionale, due del nord, Napoli, Genova e Torino, ripeto NGT, dovete assolutamente non acquistare mai mai mai il sacchetto di sementi con riferimento NGT, sono i nuovi OGM. Questo è il primo passo di quella partita che non è ancora finita, che noi dobbiamo assolutamente portare oltre il triplice fischio, possibilmente magari mettendo in campo non so come ancora delle nuove regole, anche come dicono alcune associazioni no OGM, anche attraverso e usando tutta la fantasia possibile. Però attenzione, è 25 anni che noi vi diciamo esattamente questo, vi diciamo quello che abbiamo intrapreso attraverso l'attivismo dei gas, è esattamente la risposta che noi allora dammo alla monsantizzazione del pianeta, o all'avvio della monsantizzazione. Oggi della Monsanto non se ne parla più come prima, se non in riferimento alle denunce per quanto riguarda i glifosati, perché si lega sempre alla Monsanto, ma la Monsanto dal 2018, vuol dire 8 anni fa, è stata acquisita per 63 miliardi di dollari dalla Bayer. È la Bayer che oggi ha sotto l'ala protettiva la Monsanto, per qualcosa però ovvio sta bestemmiando più del dovuto per tanti processi, ripeto, per quel mal di Dio chiamato appunto glifosate, Roundup, principio attivo del Roundup è il glifosato, che noi troviamo in tantissimi preparati per l'agricoltura. Attenzione, detto questo, però la Bayer non ha ha difficoltà a pagare, diciamo, miliardi e miliardi di dollari sicuramente in multe, perché così ha sentenziato più di qualche tribunale statunitense. Però è ovvio, avendo poi tutta quella catena dei farmaci e medicine, prodotti veterinari, semi e tutto il resto, cioè è ovvio che sa come rientrare, diciamo, di quello che gli costerà nel frattempo tutta questa cosa qua. Ripeto, allora il primo passo è quello di quando uno va ad acquistare le sementi, devono essere etichettate. Questo è un passaggio importante. Avessero evitato anche questo, sarebbe stata deleteria tutta questa deregolamentazione. La deregulation, ripeto, è passata, Roby, è una cosa nefasta, devastante, devastante assolutamente, tanto quanto anche per la questione del biologico. Cioè noi abbiamo il regolamento, quello delle NGT1 e NGT2, che stabilisce che queste piante NGT non sono ammesse in agricoltura biologica, ed è ovvio, è automatico, è evidente che debba essere così. Però attenzione, però, perché questa cosa stabilisce in maniera parallela che la loro presenza, come dicevo poc'anzi, accidentale nei campi biologici non costituirà una violazione formale del disciplinare, in quanto, ci dicono, classificata come tecnicamente inevitabile. La distinzione tra una pianta NGT1 e una pianta convenzionale è impossibile per via organolettica, visiva o chimica grossolana. Richiede analisi molecolari specifiche che nella filiera alimentare corrente nessuno è tenuto a eseguire sistematicamente. I coltivatori biologici che subiranno contaminazione dei campi convenzionali adiacenti non avranno strumenti normativi per tutelarsi, perché la presenza di NGT1 nel loro raccolto non configurerà una violazione. Attenzione, il consumatore che acquista prodotti biologici con la fiducia che escludano organismi geneticamente modificati troverà una garanzia formalmente intatta e sostanzialmente svuotata. Attenzione, vuol dire la filiera del biologico europeo, che vale oltre 60 miliardi di euro in questi momenti, che si fonda sulla fiducia del consumatore in un sistema che certifica in maniera rigorosa il tutto, subisce, ricordate il suo passaggio, subirà con questo regolamento un danno strutturale che non ha forma giuridica di risarcimento. Il mercato biologico è costruito su una capacità che è quella di garantire l'assenza di determinati processi produttivi. Poi ovvio, abbiamo produttori e produttori, abbiamo smascherato tante volte anche quel lavoro un po' così così, però io parlo di quei gas che riescono a tutelare quelle produzioni dal campo a toia con un unico passaggio intermedio, quindi dal fornitore al masticatore, dal produttore al consumatore, perché noi siamo sempre, dobbiamo esserlo. Quindi tutto quello che abbiamo fatto finora in termini di resistenza adesso va raddoppiato, se non triplicato. Così per quanto riguarda i corsi per diventare più autonomi, più indipendenti, diventa

Probabilmente si stiamo venendo a salutarti nel tuo ruscello, così si chiama la sua azienda, appunto. C'è qualcuno qua? Farne nomi e cognomi, cominciare ad aprire quelle porte là, bussare in quei contesti là. Entrare oggi nella realtà del consorzio, sì, ok, ma come minimo leggete, perché ripeto, lì c'è l'obbligatorietà. Però è ovvio che se chi va a prenderlo non ti dice nulla, coltiva e lo fa, quindi per tempo, e dopodiché te trovi a cassetta pronta di quello che ha sicuramente sfornà, è ovvio che non ti sa niente, ma che roba è ase anche a manipolazione DNA. Quindi sto dicendo praticamente che il biologico sta subendo una contaminazione, potrebbe subire una contaminazione devastante assolutamente parlando, ma di quello che già avevamo sentore potesse avvenire magari anche prima per chi sì e no lavorasse bene o male, e dico che va ancora salvaguardato forse veramente l'interezza di gruppi d'acquisto solidali, quindi vuol dire magari rivolgersi a chi ci ha messo la faccia, ci ha messo la capacità di produrre in quella determinata maniera, e questo deve far sì che l'attività di questi gas possano prosperare. Avevo l'amico di Vicenza sabato scorso, mi ha detto magari di allestire un gruppo anche a Vicenza con magari una lista particolare. Lo saluto, ottima idea, l'abbiamo già fatto nel passato, abbiamo fatto dei gruppi, una volta avevamo oltre 50 famiglie in una lista solo, come Treviso piuttosto che Zarobranco, piuttosto che Cittadella, e qualcosa abbiamo fondato a Chioggia, perché dopo uno può rendersi indipendente. Tradotto vuol dire questo, gli ho detto anche a lui, il gas lavora con le liste molto bene se lavora in maniera verticale e non in maniera orizzontale, capitemi, comprendetemi, verticale vuol dire, voi unite un po' di famiglie del circondario, figlia, moglie, morosa, amante, fratelli, vicini, colleghi, sportivi, tifosi, ecco, vi coalizzate. Leghisti con leghisti? Vabbè, gli ultimi allora. Leghisti con Vannacci? No, non esiste. Oggi non ce la faccio di parlarvi oltretutto dei nuovi arrivi in casa vannacciana, però magari lo faremo mercoledì. E ora vi sto dicendo, potete aggregare queste forze e farne un'unica lista. Quando dicevo in verticale vuol dire noi possiamo assolutamente prendere dei prodotti in più, e quando facciamo gli scatoloni lavorare in altezza, non in orizzontale. Cioè, tradotto, se noi abbiamo 50 famiglie e 50 liste, c'è un lavoro immenso, oltre che di immane, 50 nomi, 50 numeri, 50 disposizioni, 50 scatoloni. Noi andiamo meglio a fare uno scatolone in verticale ampio che raccolga quindi le realtà che prediligono queste 50 famiglie. Poi è ovvio, qui in maniera alternata uno viene a prendere il tutto, come faceva qui da Treviso una volta, e poi va a casa e divide tra varie famiglie, ma è un motivo per socializzare, incontrarsi, quel microvillaggio stile Asterix che abbiamo composto anche sabato scorso. Questa è la finalità, ragazzi, caldo o non caldo, questa è la nostra finalità. Questa qua, realtà di Bologna, un amico di Bologna che arriva, gli altri che arrivano, sta qua sì e 7-8 ore, cioè vabbè, perché se sta bene, se c'ha acqua, ci si organizza, che sia festa, che sia manifestazioni, che sia mobilitazioni, se ride, se scherza, si parla di tutto di più. Che altro, che ti presenta il budino con la fragoetta, col cazzo de macrobiotico. Vabbè, comunque adesso io ho parlato robi per capitoli per quanto riguarda i nuovi OGM, perché vedo che il tempo è altamente tiranno, essendo già le 52 vuol dire 8 minuti, ciao Beo, 8 minuti per arrivare poi a conclusione, diciamo, del tutto, ma ne approfondirò la questione soprattutto di riferimento a quello che oggi è ancora possibile fare per quanto concerne soprattutto quindi il fare in modo che qualche Stato membro magari impugni, non so, di fronte alla Corte di Giustizia questo testo cercando di farlo annullare, o comunque quello che già avevamo detto tante volte per quanto riguarda quello che una rete di enti locali hanno cercato di intraprendere. Ad esempio che cosa? Beh, questo, ad esempio abbiamo dei moduli all'interno dei quali è possibile sicuramente far sì che sia dato il tutto al comune che ne discuta a livello quindi di Parlamento locale per quindi allontanarci, diciamo, dai nuovi OGM. Vuol dire rendere il comune libero dei nuovi OGM, vuol dire che sono delle delibere. Queste sono state proposte da ARI e Crocevia, due grandissime associazioni sempre in prima linea che ben ci aggiornano sulla tematica, diciamo, dei nuovi OGM. Dico questo perché, attenzione, la notizia fresca di stamattina, che è curiosa Roby, è esattamente curiosa per il semplice motivo che noi abbiamo il comune di Pesaro, voi non so se conoscete il comune di Pesaro, noi siamo stati là praticamente stile Hare Krishna, in senso vestiario arancione, nella manifestazione post 2017 della Lorenzin, qui 50.000, non penso fossero 50.000, però mai 30-40.000, tanta roba, se vi ricordate la questione dei vaccini in quel parco e quant'altro. L'ultimo pullman che partì per arrivare a casa col buio pesto fu il nostro, perché più di qualcuno di nostri si era radicato all'interno
all'interno del parco, per la quale tutta Italia partì e noi rimanemmo lì in attesa, in dolce attesa, come 9 mesi. Vabbè, in dolce attesa, non importa. Detto questo, però, Pesaro, eravamo andati là, in quel contesto là. Pesaro, dovete sapere che è governata dal Partito Democratico. Bene, vi dico che

In queste ultime ore il Partito Democratico ha approvato una delibera per rendere il comune OGM free. Vuol dire libero dagli OGM. Non faremo nessuna rivoluzione ad R maiuscola, ma se di circa 8.000 comuni, tante migliaia facessero questo, l'Italia dovrebbe porsi di fronte alla tematica dei nuovi OGM in maniera differente. Purtroppo sappiamo che l'Italia è stata l'unica che ha detto TEA e quindi diamo il là ai campi anche sperimentali. Quindi abbiamo un governo veramente becero sotto quella formula, però il governo attualmente parlando è di destra-centro, non centro-destra, destra-centro, io vi parlo del PD e quindi lasciamo perdere anche il PD. Vuol dire, bravo il PD, attenzione, bravissimo il PD per quanto riguarda Pesaro, voi dovete sapere che c'è qualcuno al comando di Pesaro, oppure Pesaro c'è Asterix e Obelix che a pancia grande domina la scena in quel contesto pesarese, non è così assolutamente, i colori di Pesaro sono il bianco e il rosso. È come il vino, ma qua ragazzi non penso avesse bevuto più del previsto, assolutamente no, perché lui mi è astemio, questo lo dico io. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e la faccio breve, il governo di Pesaro vota questa delibera e rende il comune OGM free e noi lo applaudiamo, però il massimo esponente è esattamente quel signore che domina la scena in quel contesto e che praticamente si chiama Ricci, avete presente? Non è quello che dal Toro passa praticamente al Milan, non è che roba è. Questo Ricci è del Partito Democratico, con gli occhialetti, l'avete visto tante volte con quel ghigno particolare, quel sorriso particolare in televisione anche nel periodo diciamo del covidiotismo, esattamente quello là, bravi, è Ricci il protagonista di Pesaro. Dico questo perché in Europa l'altro giorno ha votato a favore dei nuovi OGM. C'è qualcosa che non torna? Beh, intanto lottiamo per i comuni, lasciamo perdere sicuramente questi farloccanti del Partito Democratico. È una sinistra inesistente, ma d'altronde noi non conosciamo una sinistra berlingueriana da quando? Da allora, da quel momento padovano, lì dove praticamente Berlinguer cominciò a spegnersi esattamente in quella giornata. Ripeto, ci sono ancora più di qualcosa da affrontare per quanto riguarda il fatto e dire che la partita non è finita, costruire dal basso, ripeto, queste reti di enti locali liberi dai nuovi OGM, andare a rifornirsi sicuramente diciamo da quelli di fiducia garantiti, è quello che il gas cerca sempre di proporre in assoluto, partendo dall'ABC di base, dal nostro orto, tanto quanto amava fare la Cristina. Lei si andava ad adoperare per avere le sementi di lattuga delle Dolomiti e andava dal nostro grande Tiziano Fantinelle, andava a prelevarsi queste sementi antiche, vuol dire le sementi riproducibili, vuol dire che se lo sai fare ogni anno puoi utilizzare una parte di quelle tue sementi, che non è quello che il consorzio ti suggerisce essere e fare, soprattutto perché ogni anno se vai a bussare la porta per acquistarle loro ci guadagnano, altrimenti non ciappa un cazzo, e invece noi dobbiamo ragionare in maniera completamente diversa. Ne faremo sicuramente una serata per quanto riguarda l'NGT con Tiziano Fantinelle e con altri protagonisti casomai all'occorrenza, l'abbiamo fatto anche ultimamente, però è ovvio, era alquanto da prevedersi questa carica delle multinazionali che si sono sicuramente comprate o comunque hanno compromesso i vertici dei sistemi delle commissioni europee, così anche del Consiglio europeo, per arrivare poi al Parlamento europeo e avere i dati, i numeri insomma dalla loro parte. Sì, assolutamente sì, hanno vinto per quanto riguarda questa battaglia, ripeto, per noi è una cosa assolutamente catastrofica che comunque non deve abbatterci più di tantissimo, perché il voto è gravissimo, ripeto, però abbiamo già le organizzazioni in campo che ci dicono esattamente cosa dobbiamo iniziare immediatamente a fare. Ripeto, per 25 anni siamo riusciti a tenerli distanti dai nostri confini di casa, adesso la questione si fa un po' più delicata, però la partita, ripeto, non è finita, ma soprattutto non è ancora persa. Ad esempio fare pressione sui supermercati perché, non so, si schierano contro l'assenza di etichette per i consumatori, perché non abbiamo le etichette, beh, magari, che ne so, trovare un sistema per, oppure abbiamo i loro assoluti marchi, anche se vabbè, sì, stanno giocando molto sul proprio marchio i vari nomi appunto di supermercati, e allora magari ci danno garanzia che quei prodotti non toccano minimamente nessuna filiera legabile ai nuovi OGM. Ripeto, cominciamo a strutturarci in maniera quindi lottante nuovamente, l'abbiamo fatto per un quarto di secolo, partiamo un po' avvantaggiati, ripeto, con le strutture di gas, dico il plurale, in maniera tale che se qualcuno ha bisogno di qualche aiuto, tradotto, fornitori validi che abbisognano al proprio carrello, e da lì partiamo sempre, usa il Sarveo, basta spingere il carreo, o farsi spingere il carreo, perché è il carreo che ci spinge soprattutto, ripeto, è una battaglia persa, ovvio, questi sono i benefattori elettorali di quei programmi appunto dei partiti che imperano a livello europeo e quindi hanno attraversato un traguardo importante per loro signori e per, soprattutto per quelle forze che si legano poi ai stessi nomi che noi facevamo ricorrere un po' di anni fa, che sia Bayer, che sia Monsanto sono insieme, che sia BASF, che sia Syngenta, non cambia un fico secco,
greco oppure altre sigle, ma comunque, ripeto, ne parleremo assolutamente. Se la contaminazione non è vietata, punita, allora è libera. Via libera agli OGM a chi vuole contaminare. Bisogna cambiare legge, bisogna agire subito. Subito e fare diffide, esposti e che altro, grazie. Sì, Varà, Andrea, ne approfondiremo la questione, ripeto, perché oggi sono partito un po' a razzo, dovevo dire altro, ma intanto ho fatto un po' un apripista della questione. La gente arancio esiste a 36 anni e la Meloni è l'ingrediente principale. Con il tuo fare convincente sapresti vendere anche aria di ciulo in Latina. Buon pomeriggio Luca, Marica. Ciao Marica, un abbraccio forte alla tua prossima poesia, visto che tu sei una poetica scrivana, anche se non alla stregua del P2, ma in quel caso noi non parliamo di una propaganda maleodorante, ma di una propaganda vincente per quanto riguarda il nostro poeta pazzo. Signori, ci sentiamo mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Ciao belli. Ciao.

E allora un ciao a tutto cielo sempre più blu e anche leggermente, ma leggermentissimamente ragazzi, caldo, il 22 giugno 2026, 12.07, un abbraccio solidale a tutti, anzi solare più che altro perché oggi fa caldo, e quindi siamo qui insieme con Grigio insomma a reggere le sorti di questo nostro pianeta, non terracchio in questo caso, radiofonico, per quanto riguarda i 94 megacicli di Radio Gamma 5, da 50 anni sempre qua presenti, adesso con il 5 per 1000 potremo continuare per i prossimi 50 anni. 0159809288, un numero che trovate ovunque, anche nel grattare, un gratta e vinci, si salta sempre fuori sto numero qua, notatelo bene. Va bene, invece per quanto riguarda sicuramente il parterre politico e quindi quella appiccicosa politica che ogni tanto si dà da fare per farci star male, questo sta avvenendo negli ultimissimissimi insomma 50 anni, se non anche di più, servirebbe un reset. Un grande reset, anzi. Luca Bassanese, grande ospite, sabato prossimo. Sabato 27 giugno, sempre Mara per sempre, vi aspettiamo tutti qui in sede radio, saremo qui nonostante il maltempo, bel tempo, non importa, qualsiasi tempo noi ci vedrà protagonisti. Sabato prossimo, tanto che giovedì allestiremo il palchetto, stamattina Franco alle ore 5.30 in quel di Vicenza è andato praticamente a bussare alle porte giuste e abbiamo anche già recuperato tutto quello che diventerà masticazione for you, se volete i ghiaccioli troverete i ghiaccioli.

E allora, concertissimo di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, il meglio degli ultimi anni, questo proporranno i ragazzi sabato post grande spettacolone del nostro super Danilo Leo Lazzarini, vuol dire cultura, vuol dire storia, vuol dire un serenissimo man, e quindi al fianco di Cini del Sole darà vita alla storia di un amore invincibile con battaglie vere e proprie sotto il soleone, o comunque sotto, diciamo, dalle ore 20 in poi. Noi saremo qui ad aspettarvi, poi parte, ripeto, Luca Bassanese con il concerto al fianco della piccola orchestra popolare. Luca Bassanese, voce, fisarmonica, stonebox e tutto il resto, Stefano Florio, chitarrona, cori, poi Elodie Le Bigre, voci, cori, tamburelle e quant'altro, e Tommaso Maddalena Lena sarà la batteria. Stavolta, ragazzi, abbiamo anche il tum tum tum e il drum drum drum della batteria.

si faranno le ore piccole sabato, andremo a casa alle 4 del mattino. Vi aspettiamo dalle ore 19 qualcosa.

melone e prosciutto crudo a go go. Rivoli di birra, perché dire Fiumi un po' grande, ma rivoli di birra sicuramente sì. Ascolteremo anche questa.

0: E allora, concentrazione, e non si beve in questo lunedì, altrimenti qua ragazzi... litri di acqua, vabbè, siamo già bombi, ma comunque sono passati 11 minuti, ma neanche male, dai. Va bene, beh, qua io non vedo più nulla, quindi conseguenza va bene. Se qualcuno può soffiare da casa vostra verso la sede di Radio Gamma 5, grazie mille, perché qua vabbè, ho trovato più nulla. Avevo organizzato tutto sabato nel miglior modo possibile con l'arica da là arriva qua, vabbè, ok, strada libera, meglio così, ragazzi, ci si mette in dieta. Va bene, capanna sudatoria, no, anzi, radio sudatoria. Ale, thank you very much a tutti. Ale, in alto i cori e anche i cuori, soprattutto. Va bene, Madonna, che settimana, ragazzi. Oggi andremo zig zag, eh? Ma partiamo oggi e finiamo mercoledì, ve lo dico già. Partiamo oggi e finiamo mercoledì, perché mercoledì siamo ancora qui a tediarvi, a rompervi i maroni. Come dice il nostro Giacomino, Maroni, non mai coglioni, Maroni, coglioni lo scrive invece il Libero, scrivendo a Trump praticamente è un coglione, ma d'altronde l'aveva tenuto in palmo di mano sino a pochi minuti prima. Comunque vabbè, è il mondo, insomma, che stiamo attraversando, che ci attraversa esso stesso. E allora siamo qui anche mercoledì dalle 9 in poi, perché lì mi ha chiesto se posso fare una sostituzione, quindi Ettore, essendo in territorialità da riserva indiana in quel degli USA, Stati Uniti of America, e allora avremo qua dalle 9 alle ore 12, mercoledì prossimo. Vabbè, quante ne abbiamo sentite, ragazzi? Madonna di Dio, una marea. Faremo ascoltare oggi un po' anche di Bassanese, comunque, per quanto riguarda Fuck Austerity, molto bene anche quella. Potrebbe farla anche sabato prossimo. A parte che comunque salta sarà di rigore dagli 11 metri, tac, si spiazza il portiere e si salta tutti assieme, ragazzi, quindi faremo il cerchione stile quello di una volta, praticamente. Va bene, che abbiamo fatto in tanti eventi, in tante feste. Va bene, salutiamo tutti quelli che sono a casa senza il condizionatore, perché col condizionatore è semplice, ragazzi, tutti quelli senza nulla e con un vecchio e d'antan, quindi sistema di aereazione. Va bene, vuol dire praticamente il ventaglio, noi salutiamo tutti quelli col ventaglio in mano, però si fa il polso forte, ragazzi, ventaglio in mano. Va bene, Trump, l'avete visto, Trump è assolutamente deluso, e quindi dobbiamo anche tornare seri tutti quanti noi, perché è deluso nei confronti della Duccetta e anche del sistema Italia, del sistema governo italiano. Peccato, sinceramente, peccato, perché era partito tutto nel miglior modo possibile a Evian, no? Evian, bel posto Evian, siamo in Francia con il lago, è bellissimo, ragazzi. A qualcuno può venire in mente sicuramente anche la Ferragni, tutto sommato. Cosa c'entra la Ferragni? No, è quell'acqua là, Eviana, è stata brandizzata con la figura dell'allora signorina che incamerava ogni H24. Un sacco di soldi, insomma. Fregava un cazzo le ste bollicine d'esta acqua Eviana, insomma, piazzata, ma neanche 10 euro alla bottiglia, 8-10 euro alla bottiglia, non fregava nulla di nulla di nulla. Poi, sapete, è scivolata sulla neve di un panettone, e quindi di conseguenza oggi... Però si sta riproponendo alla signorina, assolutamente, insomma, tanto quello che doveva mettere via ha già messo via per le prossime generazioni, state pur certi e tranquilli. No, dicevo che Trump si è arrabbiato più del previsto, perché tutto sommato se l'ha presa per una richiesta di una foto da parte della Giorgia Meloni, che dice assolutamente: ma non essere così, ma siamo matti, non avrei mai fatto una cosa del genere, ma non esiste, mi ha fatto pena, no? Alcuni giornali non hanno avuto neanche coraggio a scrivere mi ha fatto pena. Altri invece hanno riportato la dicitura come appunto esternata dal nostro ciuffo arancione internazionale, proprio in riferimento a questo Evian, no, dove tutti i giornali avevano messo a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne, assolutamente la valenza di quell'appuntamento, perché sembrava addirittura che Trump arrivasse praticamente per abbracciarli tutti, e quindi una ripresa del sistema NATO, piuttosto che soprattutto del sistema Ucraina, tutti felici e contenti di una Trump che veniva trainato all'interno dell'arena ucraina, cioè quella guerra per procura praticamente che avremmo dovuto fermare, mi viene in mente, fermare e frenare nell'arco di un mesetto, sì e no, dopo quel maledetto febbraio 2022, e invece da allora sentiamo ancora appunto di sangue che corre da una parte e anche dall'altra. Va bene, Giorgia Donald di nuovo amore, questo era il titolo di Libero, anche se Libero, lo ricordo, giornale di Angelucci, che fa molto farmaco, o comunque insomma è uno che prende soldi per quindi arrivare a fine mese da qualcuno, no, ma per tenere in vita Libero assolutamente sì, ecco perché Alessandro Di Battista dice: se raccogliessimo le firme per indire un referendum, almeno un po' di giornalume, giornalame più che altro, potremmo anche accantonarlo, nel senso di non finanziarlo più attraverso fondi pubblici. Però Libero scriveva: Giorgia Donald di nuovo amore. Così sembrava nelle immediatezze, qui siamo il 17 giugno, insomma 5 giorni fa, sembrava, poi invece il patatrac, insomma. Si scriveva oltretutto anche, vedo il look della Meloni, l'audacia della donna in cravatta, madonna, stile, immagine e autorevolezza. Così Giorgia ha spento l'ultima sigaretta. La Meloni non ha svelato trucchi segreti, ma dal suo atteggiamento dal G7 si capisce che sta affrontando la cosa con grinta e ironia, pur ammettendo di aver aumentato la dose di caffè. Le serviva tanta dose di caffè, assolutamente, perché di lì a poco, come sapete, insomma, il nostro psicopatico mondiale è uscito dicendo: probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato, e questo è il termine che ha riecheggiato in ogni sistema mainstream, implorato di fare una foto con lei, volevo una foto con me, così tanto avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. Ah, madonna, noi satelliti di quella realtà là. Anche se non sembrerebbe, sinceramente, perché stamattina, se qualcuno si è alzato, nonostante queste, diciamo, artigliate a tutta caldana, anche Tajani stavolta, non so se avete sentito la fonetica, perché stamattina il ragazzo si è alzato bene, ragazzi, casomai saremo alleati ma mai sudditi con gli USA, rapporto solido, ecco, rapporto solido sicuramente sì, vi conviene assolutamente, l'Italia è alleata degli Stati Uniti ma non è suddita di nessuno, ragazzi, la barzelletta del 22 giugno 2026, non siamo sudditi di nessuno, il migliore in assoluto Tony Antonio Tajani ci ha detto esattamente questa cosa qua. Ciao, dimmi cosa c'è. Dimmi. Sì, esatto. Ma per 3 ore vado a fare, però. Come? 3 ore devo fare.
1: Ah, sì?
0: Sì, esatto, 3 ore. Vabbè, allora. No, ma dimmi, perché sennò facciamo peso, non capisco niente qua. Un signore è entrato e se mi capisco, è un gran casino, ve lo metto su.

È un gran casino, è quello che canta Luca Bassanese, lo riproporremo sabato. Era un signore che chiedeva appunto in base a trasmissioni passate, non so neanche che cosa, vabbè, cosa cercasse, vabbè. Vabbè, solo che oggi qua è autostrada libera, per qualcosa oggi si entra con una facilità enorme. Vabbè, detto questo, però noi siamo sempre fermi lì, ragazzi, la nostra politichetta, quella appiccicosa, quella oggi estiva, che porta praticamente il secolo d'Italia a scrivere nel titolo Italia ponte tra USA e Unione Europea, la CNN in corona la Meloni, la CNN in corona Meloni, di lì a pochi minuti il patatrac sul secolo d'Italia. Voi sapete, ci sarebbe un po' di roba da dire, nel senso che chi si trova in prima linea con il secolo d'Italia, beh, per quanto riguarda il secolo d'Italia, noi abbiamo la sorella della Meloni, se non erro, lì in primissima linea. Altro sistema tutto meno AIA, tradotto vuol dire un giornale che becca soldi pubblici anch'esso, e quindi si potrebbe raccogliere le firme per far finta che, perché poi ovvio, se noi si riuscisse a raccogliere le firme, indire un referendum, vincere il referendum, portando un sacco di cittadini italiani a votare, poi state pur certi che questi signori qua, nella stanza che conta, inteso quella dei bottoni parlamentari, riuscirebbe a far entrare dalla finestra quello che noi magari con enorme fatica abbiamo voluto lasciare fuori dalla porta. Quindi dico anche il secolo d'Italia, insomma tutti i titoli che erano praticamente lì ad abbracciare, a carezzare, ad applaudire il nostro buon signor Trump. Quando è arrivato Trump, poi se avete notato, oltretutto, quando è arrivato Trump, gli è stata donata anche da Merz, no, Merz, questo spilungone, tutto sommato noi abbiamo Fassino in Italia, perché dà qualche chilo di carne in più, insomma, il nostro in questione. Però è simpatico, perché gli è stata donata la maglia della Germania con scritto Trump dietro, il numero 47. Vabbè, potrebbe essere che è morto che parla, dice qualcuno, insomma, però gli ha consegnato questa maglia numero 47 con il nome appunto impresso di Trump. Mentre quando è arrivata lei, ragazzi, non so se avete visto, la Meloni arriva a Evian, perché noi parliamo di Evian oggi per tutt'altro motivo, ve lo dico già, perché noi Evian ci riporta alla memoria qualcosa di prezioso, 1972, quindi dobbiamo andare a ritroso di 50 anni, mezzo secolo sicuramente per quanto riguarda la nostra esistenza. Però quando la Meloni arriva a Evian in Francia, in quel ben di Dio là, dove non lo so se il pranzo fosse self-service, no, ma quando mai, assolutamente no. Quando lei arriva, voi dovete pensare che Macron gli stampa uno di quei sorrisi galattici che nemmanco i Rockets hanno messo in musica galattica così bene, e appena allarga il ventaglio delle braccia per abbracciarla, ragazzi, fa partire una canzone, non so se l'avete visto, non stiamo bleffando assolutamente. Arriva Giorgia Meloni in quel di Evian, perché lì è il G7, no? E allora noi siamo ancora convinti di essere all'interno di quel sistema dove G sta per grandi e 7 sono gli unici 7, e quindi le 7 meraviglie forse, no, in questo caso no, però erano i grandi 7, insomma, nel passato almeno era così. Poi abbiamo fatto il G8, G9, più G20, più G, quanti gira, punto G, forse quello che conta più di tutti è il punto G, ma qui abbiamo il G7. E quando, ripeto, arriva la Meloni, si fa partire immediatamente questa canzone qua, per quindi dargli il benvenuto. Felicità, tenersi per mano, andare lontano. Tenersi per mano, andare lontano. Macron dedica quindi all'ospitalità melonesca questa canzone qua. Era meglio partire con un bicchiere di vino e un panino e fermarsi là, ragazzi. Quindi arriva la Meloni, parte questa canzone. La felicità sarebbe allora, come dicevo poc'anzi in riferimento a Alessandro Di Battista che sta raccogliendo le firme, è partito sicuramente stile Speedy Gonzales, però si è un po' arenato, penso oggi è 250, quindi ne mancherebbero sicuramente altrettante per arrivare ai 500.000, c'è un termine sicuramente all'interno del quale bisogna raccogliere le firme, e vorrebbe dire comunque, nel caso noi si dovesse arrivare a sognare fino in fondo, mettere sicuramente in disparte oltre 200 testate che ogni anno vedono da parte dello Stato scucirsi, quindi schei nostri, oltre 100 milioni di euro per questi sicuramente signori, che poi è ovvio devono parlare bene sicuramente alla cozzaglia partitocratica che domina la scena, in questo caso sicuramente, diciamo, la fenomenologia di centrodestra, in attesa di quella destra vanacciana laddove abbiamo nuovi aderenti, che non avrei nemmeno pensato sinceramente.
Dopo Ugo Rossi arriva anche un altro. Mentre in DSP si rompono un po' le acque, dirà qualcuno, anche se si rompono le acque per partorire qualcosa di selvarego all'estrema misura per quanto riguarda soprattutto il rapporto tra Rizzo e Toscano. Ne parleremo casomai nel decorso del giorno. In effetti, per quanto riguarda il G7 Evian, il primo scorrere, diciamo, di lettura riguardava soprattutto quello che si stava svolgendo con quindi il sistema per gestire Trump nel miglior modo possibile da parte dell'Europa, e quindi una convergenza molto forte sull'Ucraina, ed era quindi la prima volta che si sono raggiunte, anche diceva Emmanuel Macron, delle conclusioni chiare, trasparenti, e poi la fuoriuscita con ragazzi, non ne può più. Questo non vuole far foto assolutamente. L'altro ha detto è un pazzo, si è inventato tutto. Ma questo teatrino potrebbe servire a chi, sinceramente parlando? Ma forse per quanto riguarda quello che abbiamo detto finora, e cioè per quanto concerne soprattutto il vanaccismo, no, di sicuro, nel senso che lui i sondaggi lo danno sicuramente oggi con una freccia bella accesa per il sorpasso nei confronti della Lega, e soprattutto sarà da vedere un domani se rimarrà nella coalizione e coabitabilità del centrodestra oppure se ne andrà praticamente per i fatti suoi, portando forse che fortuna un po', diciamo, il centrosinistra, perché ovvio se spacca il centrodestra, il centrosinistra ha un po' di fortuna in più. Sinistra è un parolone che da reinventarsi in toto, però più o meno è così. E dicevo, quindi, a parte il vannaccismo, noi abbiamo soprattutto anche questa difficoltà da parte degli uomini di Giussano, intendo praticamente la Lega, con questa spada sempre più spuntata, e quindi di conseguenza sarà dura da parte loro. Però Vannacci tutto sommato sta dimostrando, insomma, di avere un determinato seguito, oltre 100.000 iscritti, e tanti giovani, nonostante tutto, li si vede nei video, insomma, anche in prima linea, e questo fa pensare. Però l'abbiamo già tradotto come catalizzatore. Ora, dicevo, nonostante tutti, diciamo, questi passaggi ultimi, queste ultime settimane, forse la duceta, dicasi Giorgia Meloni, ha bisogno di far partire la campagna elettorale prima del previsto. Sono già, così dicono le voci di corridoio, c'è stato uno scoop, sempre che sia scoop, perché dopo l'uomo del Crodino del processo del lunedì, Biscardi, noi non abbiamo più vissuto di momenti a tutto scoop, però potrebbe essere uno scoop quello della Repubblica, quando dice che tutto sommato, insomma, il governo attualmente parlando, questo ha detto diretto Governicchio, starebbe, diciamo, impostando la prossima tornata elettorale, quindi il prossimo voto elettorale per l'11 aprile 2027, vorrebbe dire praticamente anticipare di un po' di mesi quella, diciamo, quel momento del voto che dovrebbe finire alla fine, appunto, del mandato che elettoralmente abbiamo fatto per questo, abbiamo portato elettoralmente parlando questo governo magari attraversare anche il primo lustro di insoddisfazione da parte di molti, quindi vuol dire praticamente 5 anni al potere. Vabbè, quindi dicevo, assolutamente si ripropone un G7 che non ha spessore, non ha valenza, non ha nulla, ma da parte della duceta forse, insomma, partire con la campagna elettorale in anticipo potrebbe essere sicuramente molto molto utile. E adesso allora ci vengono a propinare soprattutto, diciamo, questa idea di allontanarsi un po' da questo fronte americanoide, no? Dopo le parole malsane del nostro Trump, dobbiamo assolutamente cominciare a attaccare magari l'America, noi quando mai, ripeto, parole di stamattina fresche del nostro, insomma, Antonino Tajaniello, che è ministro degli esteri, però tutto sommato me lo danno sempre come ministro degli esteri per quanto era soprattutto quello che, insomma, stamattina, secondo il ministro, l'Italia decide in base, dice, i propri interessi e la propria costituzione. È simpatica sta cosa, perché noi abbiamo 139 articoli traditi 140 su 139, e al proprio posizionamento internazionale, questo è ancora meglio, perché il proprio posizionamento internazionale, ma siamo gli scarti degli scarti, siamo nell'angolo più remoto sicuramente, insomma, dell'aspetto geopolitico e della geostrategia internazionale, non importa. Mentre, attenzione, perché Tajani, boom boom boom, decide in base, dice lui, l'Italia decide in base ai propri interessi e così alla propria costituzione. Lo facciamo in maniera unitaria, è ovvio che comunque questa nostra maturità va gestita. Ah, che bello. Bene, dopodiché è ovvio, spiega subito che la Meloni ha difeso l'Italia, ha fatto bene, ha aggiunto che farà capire agli interlocutori statunitensi, a lui farà capire agli interlocutori statunitensi che il paese va rispettato e ogni equivoco superato. Ah, e allora potrebbe essere stato un equivoco, no, sicuramente, l'esternare, diciamo, trampiano. Vabbè. Il ministro ha confermato che i contatti
infatti con il segretario di Stato Marco Rubio. Marco Rubio è però altamente impegnato, ma è anche vicino all'Italia, sinceramente, che basta fare il passo, e quindi di conseguenza dalla Svizzera arrivare in nostri contesti a mangiare bene potrebbe farlo tranquillamente, insomma qualche stanza con un giusto ventilatore potrebbe trovarla. Dico perché Marco Rubio oggi, sapete, è impegnato per quando al fronte iraniano e quello statunitense, laddove gli iraniani ieri hanno girato un po' le spalle, stamattina sembra che la cosa possa riprendere, ma attenzione perché l'Iran, avendo vinto gran parte insomma di questo ultimo sistema di diatriba tra Israele e essi stessi, quindi gli iraniani, può assolutamente tenere gran parte del manico in mano, in teoria del coltello in questo caso. Vabbè, però mi dice il nostro ministro che il segretario è stato Marco Rubio, dice non si sono mai comunque interrotti i rapporti e che i due si vedranno al vertice NATO di Ankara. Ecco, Ankara sarebbe meglio, il vertice NATO dei cancari, e quindi Ankara di Bisuto, Lucio, potrebbe tornare molto utile anche in questo frangente. Tajani ha inoltre annunciato che parteciperà alle celebrazioni, cosa che invece non era sicura assolutamente, ma come possiamo noi mancare le celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna, anche perché in Italia si fa tutto il 2 luglio, due giorni prima, all'ambasciata americana, la festa americana, figuratevi, i nostri possono mancare, ma siete pazzi, se magna che sei una meraviglia, oh ragazzi, dai. E quindi però attenzione, perché Tajani stamattina ha detto praticamente lo faremo però a testa alta. Oh, finalmente a testa alta, quindi speriamo che prenda una bella capocciata in maniera definitiva, perché stavolta lo faremo a testa alta, perché bisogna festeggiare l'indipendenza di un grande paese libero e democratico. E qui, ragazzi. E qui sarebbe utile partire con un po' di blasfemie. Paese libero e democratico, gli Stati Uniti sì, sono talmente democratici che loro sono i maggiori maestri di esportazione democratica, cioè l'esportare la democrazia, sono i numeri uno a livello mondiale per quanto riguarda, ripeto, coloro che esportano la democrazia. Ovvio, lo fanno sicuramente con l'intelligenza delle bombe e adesso anche con i droni, perché i droni, avete capito, le guerre si stanno completamente modificando, e in maniera anche vincente per il fronte iraniano / Pasdaran, per quanto riguarda soprattutto i droni da utilizzarsi, che costano molto meno e danno fastidio molto di più rispetto magari anche a certa idea missilistica. Vabbè, comunque nessun problema, ripeto, Trump, sia chiaro, Trump oltretutto anche ieri, visto che era la ducetta, cioè la nostra Giorgia Meloni l'ha fatto incazzare, ok, ieri stavamo chiacchierando in Israele tra il fronte statunitense e quello americano, non bastasse Netanyahu che deve continuare a bombardare il Libano, perché voi sapete nell'accordo Stati Uniti e Iran c'è un punto focale, che è quello di dire noi mettiamo a posto tutto, ok, Stretto di Hormuz, le armi, l'uranio, tutte quelle porcate là che avevate già deciso di risolvere in 12 giorni nella guerra precedentemente parlando, tra noi e voi, Israele in questo caso. Ebbene, stavolta invece abbiamo nel piatto una cosa importante, e quindi l'abbandono sino all'ultimo centimetro per quanto riguarda la presenza dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, all'interno del Libano, soprattutto nella parte meridionale, questa zona cuscinetto, questa zona di sicurezza, questa zona dove si continua assolutamente a bombardare e a macellare quindi anche la popolazione civile. Bene, noi allora possiamo essere dalla parte di Giorgia? Sì, ma con un piccolo dubbio, nel senso che noi siamo dalla parte di Giorgia, era qualcuno, va bene, facciamo finta che, però ripeto, questa è arrivata, Macron ha fatto partire subito, ragazzi, dai. Incredibile, felicità. Gli ha portato sfiga, sinceramente sì, ecco, questo sì, gli ha portato una sfiga immensa, almeno per come poi la fisionomica ha presentato nelle ore successive, soprattutto diciamo questa nostra Giorgetta nazionale, perché nazionalmente parlando è ancora quella che siede sullo scranno più importante per quanto riguarda l'effetto parlamentare, insomma, ecco, l'effetto parlamentare non è che noi si dipende da tutti, sì, è molto chiaro, però sentire sta roba qua, bellissimo stamattina, questo boom boom boom proprio quasi storico per quanto riguarda, a parte l'abbiamo detto altre volte, ci mancherebbe altro, però attenzione perché noi siamo alleati ma non sudditi di nessuno e soprattutto nemmanco degli Stati Uniti. Bravo Antonio Tajani, quando vuol dire le cose, vabbè, stiamo scherzando su tutto, tanto quanto quello che stiamo dicendo in riferimento a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha detto adesso cominceremo sicuramente a ragionare in maniera diversa, e quindi la ragazza, per così come possiamo dire disintossicarsi un pochettino insomma da questo effetto Trump, è andata a Gemona, siamo in Friuli, siamo nel nord-est d'Italia, lì in mezzo agli alpini, per quindi un po' di orgoglio nazionale da assorbirsi, e quindi è andata a salutare le penne nere. Vabbè,
mentre le nostre penne armate, pennivendoli del sistema mainstream, hanno dovuto un po' riformulare i titoli. Ripeto, prima era l'idolo, appunto, il nuovo abbraccio tra lei e lui, e quindi Trump e la Ducetti in questione, e poi è arrivato quello che le parole, appunto, di Trump, il titolo di libro è un coglione. Perfetto, ma non è sbagliato, ma andava fatto molto prima, anche durante le fasi della campagna presidenziale, sinceramente, perché uno mi dirà: e la Harris è una ricogliona, uno mette la E finale o la A finale, non è che cambi tanto. Però ripeto, a Gemona, presidente del Consiglio dei Ministri, insomma, è andato a questo raduno degli alpini del Triveneto, perché gli alpini devono sempre ritrovarsi, e quindi se non ha effetto nazionale ad effetto Triveneto, e quindi va ben così, insomma. E quindi c'era questa voglia, insomma, di un sano orgoglio nazionale da potersi sicuramente rivivere, e così lei ha fatto. Ma è orgoglio fin là, dice più di qualcuno. Ma se la diamo due o tre consigli, ma molto semplici, alla nostra Giorgia nazionale. Allora, cara Giorgia, noi condividiamo in partissima quelle parole che hai detto nei confronti di Trump. Ci eravamo arrivati un po' prima di te, sinceramente, per quanto riguarda questo psicopatico internazionale con effetto mondiale, cioè, nel senso, questo scatena non 8 guerre e un quarto, le ha fermate, questo ha scatenato guerre e continua a farlo, e soprattutto perché è tenuto per le palle, come diciamo spesso, da quel signore che lui chiama BB, ma noi chiamiamo Netanyahu, Benjamin Netanyahu, che senza guerra avrebbe unicamente da affrontare processi su processi su processi. Vabbè, applaudiamo intanto anche le manifestazioni che da 21 giorni a questa parte continuano in maniera sicuramente molto calorosa e ad alto volume per quanto del fronte albanese, laddove si parlava inizialmente, appunto, di un affronto nei confronti di Kushner piuttosto che Ivanka, quest'ultima è la figlia di Trump, l'altro è il genero, e quindi marito e moglie per andare in quell'isoletta albanese a costruire qualcosa di imperiale da un punto di vista immobiliare, ma così non lo è, perché adesso le manifestazioni sono allargate anche con l'indice bello puntato in tel muso di Edi Rama, per la qualcosa gli albanesi ne hanno le palle piene. Però tornando alla nostra Giorgia, se tu vuoi battere un colpo importante nella giusta direzione, noi vorremmo che, come minimo, noi, visto che quei due là sono molto legati, vuol dire quindi Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il governo italiano, che ha sospeso questo rinnovo automatico, ne abbiamo parlato un po' di mesi fa, c'era il memorandum d'intesa, no, sulla cooperazione per quanto riguarda il settore della difesa con Israele. Bene, allora Ducetta, batti un colpo importante, perché ovvio non è che Benjamin sia meglio dell'altro, anzi forse molto peggio, anche per quello che sta combinando, sicuramente accendendo focolai bellici che poi noi, ripeto, paghiamo di tasca nostra direttamente dal supermercato alla pompa di benzina, piuttosto tutto quello che significa realtà commerciale. Però a parte questo, allora batti un colpo importante, l'abbiamo solo sospeso, l'avete rinnovato di lustro in lustro in maniera automatica, non l'avete fatto stavolta perché vi siete fatti due conti in casa, i sondaggi davano le piazze ancora propalle sicuramente alquanto piene, e quindi di conseguenza avete fatto, diciamo, questa sospensione. E allora potete dire chiaro e tondo: togliamo la sospensione e lo abbattiamo forever, lo abbattiamo per sempre, cioè mandiamo un messaggio a Benjamin Netanyahu perché arrivi al suo amicone, vabbè, ripeto, una realtà firmata nel 2003, visto che oltretutto abbiamo capito sin dall'immediatezza, cioè quando abbiamo letto sospeso il rinnovo, è sospeso, cioè lo mettiamo là un po' in disparte, raccogliamo un po' di sondaggi favorevoli, dopodiché state pur certi, noi si ritorna ad abbracciarvi come prima, cioè noi Italia e voi sistema sionista. Vabbè, detto questo, però ripeto che già allora noi si diceva che quella decisione non cancellava assolutamente quella che era la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv, le due capitaline, per quanto riguarda appunto quell'Italia che continua ad esportare un sacco di materiale di armamento. Continuiamo ancora a farlo. Bene, se vuoi battere un altro colpo importante, visto che ti sei alleata con Merz e con la Germania, cara Giorgia Meloni, visto che siete quelli che hanno fermato la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, ecco lì, potete fare un mea culpa. Era in vigore dal 2000, cioè da 26 anni praticamente. Ebbene, potete fare un mea culpa, che dicevo poc'anzi, e quindi dire chiaro e tondo che quell'accordo va quindi boicottato, bocciato, e va quindi impallinato a più non posso. Vabbè, invece tra l'Unione Europea e Israele è tutto come prima, grazie proprio all'Italia e alla Germania, perché ricordo, per impedire questo accordo di associazione, ripeto, tra l'Unione Europea e Israele serviva l'unanimità, questo era necessario, l'unanimità non è arrivata,
privata e quindi vuol dire che non possiamo procedere con le sanzioni commerciali. Ma d'altronde siamo abituati, perché noi le sanzioni commerciali non le abbiamo mai date nemmeno a Israele, quando invece siamo già pronti per il 21esimo pacchetto per quanto riguarda la realtà russa. Però a parte questo, allora, se Giorgia batti due colpi in questa direzione, noi cominciamo leggermente a rizzare mezza antenna della parte destra del cervello, però quello che ci interesserebbe maggiormente sarebbe stato da parte tua, anche magari a caldo, dire ansì, e allora adesso io apro sicuramente al GNL russo, ma al che quell'altro ti avrebbe detto, ma i contratti in essere, ma il potere che avete messo nero su bianco, cioè le firme, va bene tutto sommato, però magari, sai, per fargli un po' di rabbia, dire chiaro e tondo, visto che abbiamo deciso di chiudere tutto il rifornimento da parte della Russia, abbiamo dovuto reindirizzare su altri fornitori, delinquentelli, insomma, quindi vabbè, come quello dell'Azerbaigian, l'Algeria, l'Egitto, non cambia nulla, ovunque noi si guardi, noi abbiamo sicuramente appunto degli assatanati in termini negativi che sono diventati i nostri nuovi fornitori. Quindi qua si potrebbe battere un bel colpo, sarebbe stato bello. Però, caro Trump, a sto punto tieni in casa le tue navi gasiere, 20 giorni li risparmiamo di andata, 20 di ritorno, 2-3 per scendere tutto, perché abbiamo anche dato il là per colpa tua a quella maledetta realtà dei terminali di rigassificazione, perché se andiamo a Rovigo è nel Veneto, vabbè, a sapere il Veneto non interessa, troppo buoni. Ok, però a Livorno e a Piombino soprattutto ci sono state tante contestazioni, perché io addirittura avevo il sindaco Ferrari che con la fascia rossa andava in prima linea a manifestare e dire chiaro e tondo: se arriveremo al comando d'Italia, e così è stato con te, Giorgia Meloni, e lui aveva detto qua non arriva nessun rigassificatore. Invece il rigassificatore è arrivato grazie a quella mendacità che avete fatto mettere nero su bianco ed espressa in tutte le vostre realtà mainstream, dicendo praticamente che per 3 anni il rigassificatore sarebbe stato di fronte alle coste anche a livello turistico di Livorno e dintorni. Sono passati 1000 giorni, sì, sono passati, esatto, e adesso no, rimane là. E uno pensava Savona, Liguria, ma stiate impazzendo? No, è ufficiale, rimane là. Volenti o nolenti, quello che ci hanno raccontato è una balla immensa, va bene, non avevamo nessun dubbio neanche in questo contesto qua. Però ripeto, l'Italia che si è attrezzata con l'Algeria, perché il nostro primo fornitore nazionale è, ragazzi, 35% lo copre l'Algeria, poi i mondiali lasciamo perdere, ma l'Algeria, l'Azerbaigian, perché il tiranno numero uno è sempre Aliyev, oggi il figlio, un tempo il padre, ad oltre 30 anni questi fanno il bello e il cattivo tempo all'interno, diciamo, del sistema dell'Azerbaigian. In questo caso col gasdotto Tappa, ve lo ricordate? Ecco, si parla di raddoppiarlo addirittura. Noi speravamo nemmeno il primo, invece si parla di raddoppiarlo addirittura. Però a parte questo, ripeto, l'Italia si lega qua. Però è ovvio che abbiamo completamente quindi piegata la nostra resistenza e quindi ci siamo messi a 90 gradi nei confronti del GNL USA, quindi non è quello usato, è anche un po' usato, sinceramente ci daranno solamente gli scarti. Che oltretutto si lega poi anche a quell'impatto ambientale devastante attraverso il fracking, e quindi vuol dire fratturazione, insomma, del terreno, delle rocce in questo caso, e quindi solventi, acqua e tutto il resto. Si consuma un sacco di acqua, ve lo anticipo subito, ma poi arriverà sicuramente il regno, anzi è già arrivato, cacchio dico, il regno di data center, per qualcosa di acqua ne consumeremo ancora di più. Però sul GNL statunitense voi avete visto sicuramente quanti progressi è riuscito a fare il nostro Donald Trump, che ha sicuramente un debito pubblico devastante, però avendo il dollarone in tasca, a differenza nostra, che non possiamo fare nessun click per abbattere idealmente nemmanco il debito pubblico, che è un trapolone di oltre 1000 miliardi di euro, ebbene lui lo può fare, però a parte questo ha bisogno di un po' di quattrini momentaneamente parlando, e quindi insomma ha imposto all'Italia acquisti enormi barre industriali appunto di GNL. Quindi sarebbe stato utile da parte della Giorgia Meloni dire questo: adesso faccio una telefonata a Vladimir Putin e proviamo a vedere se per caso vabbè, battuta da qualcuno, assolutamente sì, però sarebbe stato magari utile dire: senti caro amichetto, se vuoi cominciamo da Camp Derby, poi però il Veneto ne avrebbe assolutamente di luoghi, diciamo, da ripopolare con i fenicotteri stile Albania, magari fenicotteri no, ci mettiamo le gazze ladre, le prendiamo dal Parlamento, le mettiamo qua, però senza tetto e senza aria condizionata, in aperta campagna, con muri alti tanto quanto Israele sa fare sicuramente nei contesti di Gaza piuttosto che della Cisgiordania. Però purtroppo l'unico momento di disattenzione, il 7 ottobre 2023, erano disattenti, perché com'è possibile? Non lo so, però l'unica disattenzione
da un punto di vista storico Israele la compone il 7 ottobre 2023. Sarà un caso, non sarà un caso, però ragazzi, non lo so, dai, non lo so. Non fatemi dire altro, assolutamente. Quello che stavamo dicendo però era altro, e cioè se noi nel 51 poi l'abbiamo assolutamente fatta partire nel 52, abbiamo aperto Camp Derby. Camp Derby è una base americana enorme, tombolo. Dirà, porca troia, ma sono mai accorto, a sa perdere, tombolo qua, Onara, tombolo è un'altra cosa, è un'altra cosa. Siamo in Toscana, siamo in quel contesto là dove se si volesse, in meno di 5 minuti noi avremmo già risolto tutte le colpe con la C maiuscola per quanto riguarda i 140 morti, poi tanti altri casi di guerre sparse per il mondo, ma perché questo è una specie di magazzino per le armi statunitensi. Aviano, ok, Gedi, Brescia, Aviano, Pordenone, tutto quello che volete. Ma qua, ragazzi, là sotto c'è di tutto e di più. Di tutto e di più. Vabbè, potevano entrare solamente quelli servizi segreti un tempo. No, anche quelli di estremissima di destra. Quelli di estrema destra. E poi nel periodo della Gladio, quelli mai della Gladio. Però, a parte questo, ripeto, se volesse battere un colpo importante, potrebbe dire, partiamo da Camp Derby, se dici. Visto che vuoi togliere un po' di soldatelli a livello europeo, 5.000 dal fronte tedesco, dove ce ne sono tantissimi, quindi abbiamo 12-13.000, cominciamo a toglierne qualche migliaio, cominciamo magari a bonificare Camp Derby, cioè vuol dire sicuramente quella realtà che gli Stati Uniti hanno utilizzato soprattutto nel dopoguerra in quantità di soldati. Ah, stavo dicendo praticamente Camp Derby, chiudo esattamente, in meno di 5 minuti noi avremo sicuramente nomi e cognomi di responsabili per quanto riguarda il Moby Prince, cioè la tragedia del Moby Prince, ragazzi. Eh sì, è passati tanti anni anche là. 140 morti su 141. 140 morti su 141. Vi ricordate? Moby Prince, poi l'impatto con l'Agip Abruzzo, tutto quel movimentar di armi dal fronte della prima guerra del Golfo, le bettoline, le barche, le navi americane, cioè tutto messo nel sistema del silenzio totale. Perché inizialmente era la nebbia, ma quale nebbia? C'era un cazzo di nebbia, ragazzi. Guardate la francesismo, ma non c'era nessuna nebbia là, assolutamente. Quindi Camp Derby, ecco, allora se Giorgia Meloni vuole battere un colpo, sono 120 in Italia garantite e quindi messe belle in vista, più 20 segrete fanno 140, vabbè, le 20 segrete lasciatele perdere, tenete le segrete, però cominciamo intanto, possiamo battere un colpo da parte là, che cacchio ne so. Avresti potuto dire, senti, sono passati una botta di anni, oltre 80 anni, ma che cazzo sei che te vuoi ti? Sì, ok, l'armistizio di Cassino, sì, ok, l'abbiamo persa quella guerra, sì, ok, ok, ok, ok, il Regno d'Italia, gli alleati anglo-americani, eravamo dall'altra parte con quelli che tenevano il braccio dritto verso il sole a mano bella tesa, e però adesso basta, perché ragazzi è stata una resa condizionatissima la nostra, e adesso regaliamoci un po' di respiro. Avresti potuto, ma ho avuto là, so che è impossibile, l'armistizio di Cassino, lascia perdere l'8 settembre 43, tutto quello che abbiamo detto magari spesse volte, però non importa, non importa, ecco. Però almeno un colpetto, nel senso, abbiamo un sacco di accordi di libero scambio, no? Perché ci continuano a dire, Madonna, quanti accordi stiamo firmando anche noi, Italia e con l'India e con dopo il Mercosur, perché l'Europa, noi facciamo parte di questo sistema europeo. Vabbè, detto questo, però sinceramente il TTIP, vi ricordate, a forza di manifestare siamo riusciti praticamente ad accantonarlo, cioè è congelato da tanti anni, è congelato da tanti anni. Noi siamo andati anche a Roma a manifestare, se vi ricordate, contro il Transatlantic Trade Investment Partnership, ormai è una scioglilingua, e mi ricordo questo trattato, il libero scambio tra noi e gli Stati Uniti, accantonato, anche perché sinceramente, detto tra noi, ma cosa che ne frega gli Stati Uniti di dare il là e mettere su bianco un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti con l'Italia annessa, cosa ne frega, fa quello che vuoi lo stesso. Cosa che ne frega, quando alzano la voce, impone, ad esempio nel caso nostro il GNL, dove volete che noi si vada? Dai, ah. Quindi ci sarebbe stato un motivo per battere dei colpi importanti sulle basi, ripeto, basi americane, quelle là presenti in Italia. Mario, far finta, oh Giorgia, far finta, i sondaggi vanno verso l'alto, freni magari leggermente anche quella destra autentica, così l'ha definita il nostro Vannacci, il catalizzatore number one al momento è lui, perché dopo Grillo
e il Draghi, serve sicuramente un nuovo elemento, e visto che l'emergenza che va per la maggiore non è quella dell'antivirus, l'avevamo già anticipato, l'antivirus era l'ennesimo ballon d'essai, serviva unicamente per palleggiare le questioni in attesa di tempi più fecondi, non possiamo stare a parlare di virus con 50 gradi all'ombra, perché anche i virus sinceramente con l'ombrellino, stile il cinese, il giapponese, anzi bianco di carnagione, si difende, e quindi non dovevamo cadere nella trappolona, perché più di qualcuno Messan Camille, la prepararono, sì, ma a forza di Messan Camille, sono passati diversi anni, per qualcosa dobbiamo fare anche altro, sinceramente facciamo un po' di community, facciamo qualcos'altro, stiamo sempre lì a fasciarsi la testa, perché adesso è l'avvocato che interviene, che è altro più esperto, è tutto l'antivirus, no, ma se l'ebola, no, perché che altro dall'Africa, perché avevamo anche il nostro massimo esperto RDC, che vuol dire Roberto da Cazzago, non so, quello da Milano, se un altro, questo un altro, che diceva assolutamente che l'ebola è importante adesso, sta pur certo, non è più adesso è ottobre, se mi viva bene fino a ottobre, cazzo, ottobre, novembre, no, perché chiamo subito da, no, meglio prepararsi prima, perché mi sento matto, perché mi sento fora, cioè assolutamente no. Vabbè, la Giorgia è andata a Gemona per raccogliere un po' di sano orgoglio nazionale, questo è importante, ragazzi, dai, l'abbiamo vista più sorridente, ha salutato a destra e a sinistra, erano sempre gli stessi a salutare, cioè allora lei avrà fatto 200-300 metri a piedi, cosa avrà fatto? È sempre i soliti due che lei salutava a destra, dopodiché si metteva una giacchetta nuova, andava 20 metri più avanti, altro saluto, se cavava giacchetta più avanti con la cravatta, altro saluto, dopodiché in canottiera, saluto con la bandana, saluto col barrettino, saluto, e infine col barrettino, il barrettino degli alpini era qualcuno, no, quello dei Coldiretti, no, della Coldiretti. Signori, la Coldiretti, veramente impressionante la Coldiretti. La Coldiretti impressionante, perché dovrò arrivare oggi a parlare della Coldiretti per qualcosina, perché purtroppo la mazzata che è arrivata sul fronte della deregolamentazione dei nuovi OGM è devastante. Però noi non ci abbattiamo oltre il dovuto, e anzi conviene iniziare subito a pensare ad un percorso per quindi riattivare la nostra lotta contro quel mal di Dio che purtroppo di qui a breve arriverà all'interno dei sistemi dei supermercati, come abbiamo fatto sabato scorso, ringrazio tutti i volontari, una giornata sicuramente anche all'insegna del molto molto caldo, adesso andiamo in pausa giustamente per un bimestre, luglio-agosto, poi si riprende ai primi di settembre con i gruppi di acquisto solidali per qualcosa, insomma siamo a novembre al 24esimo anniversario, 24 anni, quasi un quarto di secolo, vedendo che è possibile quindi tenerlo ancora degnamente in piedi, da lì partire per quindi quell'ABC che a noi diventa sostanzioso, vuol dire l'agricoltura, l'ambiente, l'alimentazione, la biodiversità, la biopirateria, vuol dire le corporation, vuol dire il contante, perché l'euro digitale andrà ammazzando anche questo. Vabbè, l'elenco è sterminato per quanto riguarda sicuramente gli attacchi che stiamo subendo rispetto anche alle battaglie che abbiamo magari vinto, comunque metto vinto tra virgolette, insomma, anche se alcune erano vinte sinceramente nel passato, nucleare piuttosto che OGM, piuttosto che acqua pubblica, però se avete notato in questi ultimi proprio periodi siamo così talmente quasi felici, perché non c'è l'avvento dell'antivirus che ci impone di rimanere a casa, e quindi sì e no 200 passi da casa nostra, dall'uscio di casa, insomma, ecco, stile lasciate ogni speranza a voi che uscite, perché vi randelliamo di botte, mandiamo gli esperti col cappuccio, vi randelliamo di botte, però se avete un cane fino a 200 metri potete andarci, siamo passati attraverso anche questa realtà qua in quei malefici mille giorni. Però dicevo, chiudendo praticamente, come ricorda Daniele Trabucco, professore di diritto costituzionale, per carità, cara Giorgia, ma quale orgoglio nazionale se poi tu mi vendi la rete TIM a KKR e quindi un'infrastruttura nazionale strategica, un fondo statunitense, ma quale orgoglio mi vuoi parlare, se addirittura avevamo qualcosa che decollava, per carità, con dei buchi di bilancio veramente esorbitanti, parliamo di Alitalia, Ita Airways, ma adesso l'abbiamo data praticamente in mano a Lufthansa, e quindi un domani sarà completamente assorbita da questo gruppo tedesco. Ma cosa continui a parlarmi di orgoglio se continuiamo a mandare mezzi militari

E quindi tutto rientra, anche se vi ricordate, quando hanno dato il là a quella volgarità, a quella vomitevolissima scatola vuota del Board of Peace, in quella di Madonna, il mare bello, no? Il mare bello, vabbè, dai. In Egitto, però, Sharm el Sheikh, Sharm el Sheikh, vi ricordate sto plotone di non esecuzione alle spalle di Trump? Allora, la tregua che avrebbe dovuto quindi imporre una finta pace, ma quella non è neanche finta pace, questa non è neanche finta di nulla, cioè nel senso che si continua a uccidere oltre 1.000 persone, intendo palestinesi, come è avvenuto grazie a quella scatola vuota, avrebbe dovuto imporre una tregua, anche perché allora bisognava silenziare un po' le piazze, quindi troppi titoli che rompevano i maroni su quella questione là. Il ragazzo deve lavorare sicuramente nel silenzio generale, continuare quindi ad attaccare a destra e a sinistra, dare il là e quindi appiccare fuochi bellici in 6, 7, 8 contesti, così ha fatto, e anticipiamo che il prossimo, notizia molto recente delle ultime ore per quanto riguarda uno dei suoi ministrelli, ha detto chiaro e tondo: è adesso, cara Turchia e cara Siria, adesso arriviamo noi. È perché sapete che la Turchia, ragazzi, Erdogan ce l'ha a morte con Benjamin Netanyahu, lo ha fatto capire in tutte le maniere, però adesso è arrivato anche un messaggio importante nei suoi confronti, e la Siria soprattutto, dove sarà un fronte molto molto caldo ed accendersi prossimamente, che perché, ovvio, perché solo le alture del Golan? Perché noi dobbiamo fermarci unicamente alle alture del Golan? Noi, quindi sionisti, noi ebraici, noi della Knesset, Parlamento israeliano in questo caso. Se abbiamo la possibilità oggi, non ci ferma nessuno, facciamo tutto quel cazzo che vogliamo, perché questo è quello che sta avvenendo, nonostante, ripeto, le falsità di tregua, perché il Board of Peace, ecco, dicevo questo in riferimento a quella figura, il femminile, con sicuramente l'indicazione dell'indice trampiano che la mirava per dire lei è brava, lei è sana, e quando è arrivata in America vai a applaudirla, questa è una grande, questa è una grande, è una grande. Si è incazzato perché sinceramente ha detto: ma scusatemi, io ho perso la guerra con l'Iran, o meglio, sto perdendo, non l'ha detto. Non l'ha detto, però è talmente incazzato per questo, ovvio, non sarebbe incazzato altrimenti. Ha detto: non ci avete dato una mano, ma noi cosa volete? No, ma l'Italia, no, Sigonella. E allora vai qualcuno a rinverdire 1985, Bettino Craxi, tifoso del Toro, lì negli scogli di Hammamet, è arrivato praticamente a frantumarsi alla grande, perché adesso viene quindi anche riproposto sta figura, tanto quanto Berlusconi. Però noi ci ricordiamo quei momenti nei quali questi due erano sicuramente presi a monetine o improperi, perché o l'olgettismo da una parte o l'hotel particolare di Roma, dove insomma solo aver raccolto quelle monetine noi avevamo la capacità di ampliare la sede 1.100 volte, conti alla mano, 1.100 volte, ragazzi, 1.100 volte, non alla stregua dei soldi dichiarati o comunque percepiti dal fenomeno Elon Musk, per la qualcosa voi sapete che un operaio medio sulle 1.700 euro mensili, che è tanta roba, uno prende molto meno, ma mettiamo 1.700 con la tredicesima e quant'altro, abbisognerebbe di 4 milioni e passa di anni, oltre 4 milioni di anni. È tanta roba. Beh, sono conti così della serva, ma solo per quindi avere un ulteriore travaso di bile in più rispetto a quello che già abbiamo, leggendo o assolutamente seguendo leggermente, insomma, queste cosucce qua, insomma, Evian, la guerra. Ecco, io vi dicevo: ma Evian perché? Perché adesso dopo le ore 13 io ho parlato di Evian, mica per quel motivo là, sapete, cioè quello che vi sto raccontando, cioè nel senso, scusate il deragliamento, ma per tutt'altro motivo, ragazzi. Evian si lega a un capolavoro della musica rock. Evian è quella canzone che quando voi cominciavate ad imbracciare praticamente una chitarra, le prime cose che avete imposto alle corde della vostra chitarra, era sta roba qua che faremo ascoltare dopo. E quindi quelle che ho seguito dal vivo con quel concertone strepitoso, che ritornano poi anche a Este oltretutto di qui a qualche mese, però 74 euro più spese e tutto, 80 euro il biglietto, porca cacchia boia! Ragazzi, è uno sprofondo viola questo, tutto sommato. È uno sprofondo viola, che poi sprofondo viola si traduce con Deep Purple, vi ricordate? Cioè, la prima cassetta che noi acquistammo esattamente quando eravamo ancora con le ginocchia sbucciate a tutto mercurio cromo, è stata quella appunto prima di Rockets, e quella prima ancora, comunque, il doppio Made in Japan, no, dei grandi Deep Purple, quelle cassette che bisognavano in questo periodo, perché ogni tanto se dormiva la si lasciava nel cruscotto della macchina del papi e la trovavi tutta slabbrata, anzi sciolta praticamente. Se non era sciolta, serviva la classica bic o matita bic, soprattutto per girare nel nastro che ogni tanto fuori usciva, partiva la canzone, un casino, Madonna, però si riusciva con savoir-faire a rimettere tutto in sesto, in sesto. Poi arrivò
l'epopea del Due Cavalli, del Palas, quello che accennavamo sicuramente anche con Filippo Dadoio l'altro giorno, per la qualcosa poi

0: parte, tutta la musica discotecara, tutta, diciamo, musica afro, tutta la musica Inzade, Inzer, con i vari protagonisti di allora, Mozart, l'ebreo, ecco l'ebreo, sarà un caso, ma anche allora l'ebreo, ragazzi, piazzava un sacco di cassette, perché tutte cassette numerate, no? Sono andato a seguire sicuramente al Cosmic, piuttosto che al Pente, piuttosto che al Typhoon, piuttosto che al Melody Mecca, piuttosto che, ebbene, c'era il grande, allora vai con la cassetta numerata, e poi dentro, quelle erano il 4 con le tendine, e aperte le porte usciva praticamente, che ne so, neanche la coreografia dello scudetto della curva sud della Roma impose una presenza così massiccia di fumo, usciva sta nuvola di fumo praticamente, ah no, la si ritrovava esattamente nella coreografia, quando sono andato a vedere il concerto allora al Palasport di Castelfranco Veneto, nella coreografia strepitosa di Rockets, quelli di On the Road Again, Electric Delight, Asteroid Galactica, bellissimo, ma lì c'era la leggenda del laser che aveva accecato a Rimini più di qualcuno, ragazzi, anche lì ci hanno preso per i fondelli, stavolta però ci prendono in maniera molto più. Sabato sera, Foresta in mani, salta salta per l'Indignation.
1: Ad ogni mio respiro cerco un motivo.
0: E allora, Luca, ciao, me sa che Marcianolla ha vista giusta sul DDL Cieli Blu, Ghesè, un tramaccio tra l'avvocata proponente e il generale Vannacci. Sì, casomai ne parlerò dopo. La Tor San Dottorella è il gaffato di filmati dove spiega i fatti occorsi tra i due nei mesi scorsi. Sì, ma comunque quello che ha detto l'altro giorno Rosario Marcianò in riferimento ai due nomi che mi hai appena suggerito. Sì, sì, ma ovvio che ha fatto centro, ma non avevamo nessun dubbio, lo sapevamo anche prima, ti dico la verità, Selvaro, lo sapevamo anche prima. Solo che, sai, affrontare il DDL Cieli Blu in maniera violenta poteva anche portare male i nostri radioascoltatori, nel senso, come avete parlato di cieli sicuramente impestati dalle scie chimiche, da tutta quella brutta robaccia, e adesso questi raccolgono le firme, ecco, allora abbiamo portato passo dopo passo, step by step, soprattutto con tre lunedì consecutivi di intervista a Rosario Marcianò, il perché conviene sollevare tanti punti interrogativi su questa raccolta firme. Io, se ti ricordi, sono partito dicendo esattamente che se può servire per alfabetizzare qualcuno, ben venga, però va bene, era quasi buttata là veramente senza nessun peso. Piuttosto dicevo che raccogliere 50.000 firme nella convinzione di poter risolvere qualcosina di così gigantesco è impossible, anche per tutte le esperienze maturate precedentemente parlando con la raccolta delle firme per quanto riguarda la cosiddetta LIP, cioè legge di iniziativa popolare. 50.000 firme non andiamo da nessunissima parte, se serve però conoscere un po' il problema alle persone, ma qui abbiamo Radio 5, ne parla sicuramente da tanti anni, o Rosario Marcianò praticamente rimettendoci tutto di più, oppure il Giannini, oppure tutti quelli che si sono dati da fare, il primo Caddeo, e ricordo che il primo in assoluto, dobbiamo ancora capire che fine ha fatto, per il semplice motivo che è stato ritrovato tanti anni fa il gommone con la canna lì bella con l'amo in acqua, con i documenti lì, con tutto il resto, nel senso un motore acceso, e di lui non si sa saputo più nulla di nulla. Il primo che in assoluto lui affronta la questione della geoingegneria clandestina, e ripeto, lui era un sardo ed è sparito completamente, non si sa nulla di nulla di nulla, mai più ritrovato da allora. Dopo di lui arriva già il grande lavoro, diciamo, di fratelli Marcianò, anche se noi parliamo sempre di Rosario, ma poi c'è anche fratello Antonio, mi sembra si chiami, sembra un po' in disparte, però ripeto, anche stavolta io penso abbia fatto centro, però per quanto non avesse fatto centro, ripeto, 50.000 firme nella speranza di poter, non so, fare qualcosina, mi sa tanto che è tempo perso, purtroppo è tempo perso, e nonostante comunque 50.000 firme saranno raccolte grazie all'aiuto dato da questa piattaforma digitale. Aspetta un secondo, scusa, ma le notizie che stai dando le prendi sul Corriere dei Piccoli? Beh, il Corriere dei Piccoli sinceramente è un cimelio d'antan per qualcosa, quando noi si allestiva mercatini nel quartiere, più di qualcuno veniva sicuramente a riacquistarli. Dimmi, dove hai visto la Meloni che salutava le persone alla festa degli alpini? Sempre le stesse che ogni 10 minuti sarà sì che cambiavano cappellino. Dimmi la verità, quante cazzate spari? Capisco essere di parte, ma però bisogna essere anche un minimo coerenti. No, beh, se tu hai creduto a questa cosa qua, allora che salutasse, che metà basta. Se credevi a quello di cappellini, io devo cambiare assolutamente tutto e andare a fare teatro, che metà basta. Dottor Bianco ATD, non so che cazzo di nome che ti hanno qua impostato, un cazzo, il tuo amico Ale, vabbè, Ale, un abbraccio al tuo amico Ale. Ale, non sei Ale assolutamente, però mettiamo l'accento Ale. Senti Ale, e io dovrei fare teatro a sto punto, perché tu hai creduto a sta cosa qua, ho parlato con il cappellino della Coldiretti addirittura, che salutasse assolutamente sì, che sia andata, diciamo, a distrarsi un pochettino sì, che l'abbia preso in quel posto da tanto, però prima di lei lo stiamo prendendo tutti, grazie sicuramente a questo, diciamo, farloco etero diretto governo, sì, molto chiaro, ma indipendentemente dal fatto che lei continui ad essere lì presente o arrivi Vannacci, per noi non cambia un stracasso, sia molto chiaro. Parla de merda che ase meglio de apolitica. RDM in apertura a mezzogiorno e due minuti arrivava con questo, ma d'altronde, ragazzi, tanto mi dà tanto, ovvio. Il trattato di Cassibile è scaduto nel 93, un anno dopo il festino reale inglese Britannia. Quindi mi accenna praticamente al fatto che dopo il 92, con il Britannia e il Panfilo ancorato laddove ben sappiamo, in quel di Livorno e dintorni, ebbene, è scaduto il tutto. Stamattina in bagno te go pensa a T e a Flower. Ah, in base alla trasmissione sabato scorso, Ceo, ero un po' young, ma dopo un weekend de Baldoria che sta oltre sempre l'ondulé. Vabbè, ciao ondulé, te vogliamo bene, assolutamente. Quindi hai cominciato a dare il là ad una, quindi, sistema bananesco, si chiama sistema bananesco. Vabbè. Le casselle di Parpolandie, ecco, e qua andiamo dove cercheremo di arrivare tra poco, perché di Evian e G7 a noi non interessa niente, però quando fiocca Evian non è nemmanco la questione dell'acqua a 10 euro a bottiglia, non interessa tutt'altra cosa. E racconteremo adesso. Bene, ciao Lu Campeggiante, qua ragazzi. Lu Campeggiante col collo a sugolo, attenzione, fu furiolato alla Fendra in termini d'abbi, il pattone di Rapani è Vegeta 4, Feligno di par suo, lasciante i ciocchini, la scia di bonghe, tramaroni assorbenti su talchi buiati, la strada Lecurnia in sciocchi d'erba minorati, fa passi cagol, cagolfiori e occhietti con la dissolvenza, finanzi un buttiglione barcollante, la mascella si mastella in intrallazzi gatti scendendo la scafa sui bossi, lo spritz tana, i prodi curvi in Quirilio, state a Renzi tutti quanti che la talpa è dubbia. Vabbè, ce l'abbiamo noi e fino a fine anno il quindi contratto è bello che strafirmato. Ciao Luca da Gianni D'Asolo, condivido in toto quello che dici. Allora salutiamo Gianni D'Asolo, vedo che sei ti e che sei che altro. Luca, buonissima trasmissione. Davide Lesiano, ecco, Lesiano è quel luogo dove io e Simone andremo a edificare la nuova realtà del regno di 94 megacicli, no megahertz, megacicli. Lo faremo esattamente a Lesiano, una S solo perché il doppia no, Lesiano e basta, lo faremo unicamente là. Dai là. E sabato sera salteremo per l'indignazione. Come prima con l'accento sulla E, olè, grandi, va bene. Come è possibile difendere la nostra Giorgia Meloni? Non lo saccio, anche perché deve ancora puntare l'indice nei confronti di qualcosa di sionista. E da quel fronte là, ragazzi, mamma quante ne arrivano, ragazzi, quante ne arrivano, no? Compresa la buffonata, no? La buffonata del duo Tajani e Giorgia Meloni per quanto riguarda le sanzioni da darsi a Ben Gvir. Avete presente quel ministro che andrebbe sicuramente sotterrato prima del previsto? Per tutto quello che sta combinando, ha combinato e combinerà, perché sta andando che è un piacere assoluto, insomma, incredibile, no? Perché dovevamo sanzionarlo, sapete, l'idea tajanesca, ministro degli esteri italiano a livello europeo, bisognerebbe sanzionarlo, uno che esce così in malo modo anche sull'Italia, che è una ciabatta e non è più sicuramente, diciamo, quel tacco rappresentato dalla formula Puglia. Assolutamente no, dalla forma Puglia no, assolutamente no, ragazzi. Vabbè, lo stesso ministro che l'altro giorno, non so se l'avete letto, parlo del ministro della sicurezza, cioè Benjamin Netanyahu è stato costretto a mettere questo ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, lo deve fare per forza di cose, perché quei 6 seggi, 4 uno e l'altro è Smotrich, pochi seggi hanno fatto la differenza per edificare un governo di assoluta cattiveria bellica, ma soprattutto di salvezza di Bibi. Quel Netanyahu, Bibi lo chiama sempre Trump, no? L'amico Bibi, no? L'amico Bibi va difeso, va. Ah, beh. L'altro giorno sembrava il teatrino, no? La finta diatriba. Dai, la contestazione trumpiana. E gli ho detto che sto firmando l'accordo con l'Iran e questo continua a bombardare il Libano, cacchio. Ma cosa mi stai facendo? Ragazzi, che sceneggiate, che robe allucinanti. Però tra queste ci mettiamo questa roba qua che è veritiera per quanto riguarda soprattutto la presa di posizione di questo Ben-Gvir, che ha sostituito una parte dei carcerieri dei detenuti palestinesi con i parenti degli israeliani che sono stati uccisi, se ricordate, durante gli attentati di Hamas il 7 ottobre, o di soldati uccisi a Gaza o in Libano, quindi vuol dire assolutamente l'obiettivo è quello di peggiorare ulteriormente. Le condizioni all'interno delle carceri israeliane sono più infernali della quintessenza del termine stesso, più della quintessenza del termine stesso anticipo, ma qua vuol dire assolutamente peggiorarle un miliardo di volte in più. Sto parlando delle condizioni prigionieri appunto palestinesi, questo è stato detto insomma dal Channel 12, un quindi canale appunto che ha riportato le parole appunto di Itamar Ben-Gvir per quanto riguarda soprattutto appunto queste figure carcerarie professionali con membri di famiglie colpite dai lutti legati al 7 ottobre. Io ricordo che nel 7 ottobre oltretutto avevamo anche sicuramente molte vittime israeliane, siamo assolutamente lontani dall'idea di Hamas essendo essi stessi terroristi, ci mancherebbe altro, ma tanto è stato dovuto anche al fuoco amico arrivato con notevole ritardo. Però quel rave party, comunque diciamo quella festa giovanile messa lì nelle adiacenze delle reti, quindi del perimetro, quindi appunto del perimetro palestinese, sono servite per attirare che cosa? Beh, quello che si stava preparando, chi dice da 12, chi dice da 18, mettiamo 12 mesi, da un anno, si stava organizzando questo in un lembo di terra, appunto la striscia, lo sputo in terra, come dico spesso, da 39x9 o 40x12, vuol dire 40 km in lunghezza e 12 di ampiezza. Oggi abbiamo il 60%, in attesa del 70% in mano a Israele, e quindi vuol dire Board of Peace, ma ci state prendendo per i fondelli? Esattamente, per il culo profondo, ma molto profondo, assolutamente sì, ma l'avevamo già immaginato sin dagli albori, ci mancherebbe altro. L'importante è non portare al momento a processo l'indagato number one, perché le manifestazioni antecedenti il 7 ottobre 2023 sottolineavano esattamente questo. Tanti giovani e quel volume era troppo alto e dava fastidio assolutamente a tutto l'entourage di Benjamin Netanyahu. Poi ovvio è governo, è Knesset e ha bisogno della presenza di questi due messianici, di questi due ortodossi assolutamente appunto della malvagità umana, Ben-Gvir e Smotrich. Oltretutto adesso Smotrich ha avuto anche dal fronte libanese il figlio gravemente ferito, comunque ferito per dirla tutta, per la qualcosa, figurati adesso la presa di posizione del Smotrich. Entrambi, sia l'uno che l'altro, se non erro, sono propri, inteso da un punto di vista di radici, all'interno del sistema della Cisgiordania, dove lì non varrebbe nulla di quello che abbiamo detto sul fronte appunto di Hamas, i terroristi di Hamas, la cattiveria di Hamas e quindi gli assassini di Hamas, tutto quello che volete, ma questi signori qua sono alla stessa identica stregua mille volte su mille. Vabbè, ma io stavo dicendo un'altra cosa, e cioè io quando ho sentito Evian, il G7, i sorrisi iniziali, però, perché poi sinceramente tutto è andato a conficcarsi in maniera velocissima nella Madonna che cattivo quel personaggio là, ragazzi, Donald Trump ha attaccato la nostra ducetta, ha attaccato Giorgia Meloni, ma siamo matti, io l'avrei implorato di fare una foto con lui, ma quando mai? Non esiste. Però ci sono delle immagini che si vede sicuramente una fisionomica molto molto chiusa da parte trumpiana, a differenza dei sorrisi o comunque diciamo del suo gesticolare italico, perché gli italiani gesticolano veramente basta, nel divanetto piuttosto che in piedi appunto a fianco altre personalità che sono andate sicuramente ad arricchirsi tra virgolette, esattamente all'interno del sistema del G7. Perché quando ho sentito Evian mi è venuto in mente praticamente quel 4 dicembre 1971, per carità, oltre mezzo secolo fa, però ovvio in quel momento nasce la pietra miliare per quanto riguarda la canzone rock, perché ripeto, negli anni 70 non ci stava cantina laddove 3-4 ragazzetti o ragazzotti si mettessero assieme con batteria, basso, chitarra e voce per dare in là qualcosa di fenomenale, cioè quella musica rock che tanto primeggiava allora, e ripeto, dai garage, dai sottoscala, dai buchi in terra, cioè usciva quel ben di Dio. L'altro sabato eravamo qui con il momento del gruppo Acquisto Solidale e a noi affiancanti avevamo la vitalità vincente dei ragazzini, penso minorenni, penso, oppure appena maggiorenni, per quanto riguardava i tuffi in piscina. Tutta la giornata è stata all'insegna di una musica, non so se era trap o che cacchio era, sembrava tutta una roba veramente da tagliarsi le vene par lungo, come si diceva allora. Ecco, un po' di differenza, io penso che la musica di allora la rivestisse rispetto sicuramente ai canoni musicali espressi e confezionati ad arte oggi per le realtà giovanili, penso io, ripeto, ore e ore, noi eravamo affiancanti praticamente quindi la Siesa, e seguire ore e ore sta musica impressionante, scherzi, nulla di nulla in termini di testo, di parole, se italiano, australiano, non cambia nulla, però sempre qui, però è ovvio, se questo attecchisce nei giovani, ben venga, non lo so, non era roba nostra e non è assolutamente roba nostra. Siamo ancora fermi a quel riff orecchiabile che usciva da quegli scantinati, perché quel riff era esattamente sta roba qua, ragazzi, e quando dico G7, dico Evian più che G7, intendo dire esattamente sta roba qua. Da una parte del lago, dall'altra parte c'era qualcosa che aveva a che fare praticamente con la vicenda di Montreux in Svizzera, sempre in Svizzera siamo. Smoke on the water, tradotto fumo sull'acqua. Uno degli inni più famosi in assoluto per quanto riguarda il profondo viola, dicasi Deep Purple. Intere generazioni di musicisti le hanno confezionate, ragazzi. Questa è la prima corda di Fasil con la chitarra in ma, porcaso dentro e porcaso ridentro. Il merito del grande Roger Glover, bassista di quel magico gruppo. Loro si trovano esattamente quel 4 dicembre 1971, si trovano diciamo all'interno diciamo di una struttura, dicasi hotel, dalla quale vedono a un certo punto alzarsi diciamo dei rivoli di fumo che diventano sempre più ampi e sempre più quindi enormi, per la qualcosa lì di fronte qualcosa sta prendendo fuoco, ed è quello che avrebbe dovuto vedere protagonisti di Purple, dove appunto registrare il nuovo album. Quella struttura va praticamente in fumo, ovvio c'è un lago lì di fronte e quindi c'è il fumo sull'acqua, quel fumo sul lago, e quindi tutto diventa smoke on the water. Quindi questa canzone si lega sicuramente al lago di Ginevra o lago Le Mano, e quindi indirettamente anche a Evian-les-Bains, dove erano i protagonisti della G7, per quanto riguarda questa storica musica che è quella di Deep Purple. E questo fumo quindi galleggiava praticamente diciamo sulle onde e quindi sopra il lago, e da lì prende forma a tutto, perché il bassista Roger Glover, ripeto, ha questa illuminazione, e il titolo deriva esattamente da quello che hanno vissuto loro come protagonista in quel 4 dicembre 1971. Sono passati 55 anni se non erro, più o meno, insomma, e quindi ci si lega a tutta sta roba qua, e quindi a sta canzone qua nasce la canzone Smoke on the Water, proprio per quello che successe in quel momento là, perché loro erano lì presenti, erano presenti perché dovevano girare, ripeto, il nuovo album. Boom. Ma il nuovo album non c'era sta canzone qua. Poi il bassista ha detto: Madonna di Dio, aspetta che ho un'idea. Girano l'album e quindi alla fine, quando hanno finito il lavoro, dicono: però tutto sommato, guarda che Ceo, a me sembra che sia un po' troppo breve sto album qua, che altra volta abbiamo fatto meglio. Anzi, e allora Glover appunto suggerisce di improvvisare un pezzo e nasce quello che poi passa alla storia come appunto Smoke on the Water.

E quindi bellissimo il titolo dell'articolo appunto di Alberto Negri, che leggo spesse volte con piacere, laddove parla appunto che l'Iran ha vinto la guerra e guarda il fumo a Evian. Il fumo che si intende è esattamente il fumo dei Deep Purple.

Quell'Alberto Neghi che dice, visto che prima ho fatto ascoltare anche Felicità, chi pensava di andare a Evian sulle note di Felicità di Albano come una scampagnata si è sbagliato alla grande. Gli iraniani minacciano la chiusura di Hormuz se continuano i bombardamenti in Libano, in questo caso i nemici sono gli iraniani, gli Hezbollah libanesi, ma soprattutto l'alleato di ferro Netanyahu, che ritiene gli accordi di Trump con Teheran una catastrofe. Sottolineo, Netanyahu ritiene gli accordi di Trump come una catastrofe e non ha nessuna intenzione di rinunciare a un pezzo del Libano, e così alla sua ampia fascia di sicurezza, ne va della sua rielezione. Ma attenzione, non è solo rielezione dalla parte sicuramente israeliana, laddove tra non molto ci saranno, diciamo, le elezioni quindi politiche, ma è lo stesso Trump che tutto sommato spara minchiate. D'altronde ha già toccato il Guinness dei primati per quanto riguarda una visita con 22 camici bianchi presenti, tanto che facevo la battuta al nostro appunto medico quando era lunedì scorso, e quindi quello della tecnologia FIR, il dottor Paladini, per dire potresti fare da 23esimo, quindi vestirlo almeno con un po' di abbigliamento a carattere di infrarossi. Va bene, Trump tra 2 anni sarà in pensione, si è fatto uno scudo di leggi, quindi vuol dire che potrà sparare tutte le minchiate in assoluto, perché più di qualcuno comincia sicuramente quindi a masticarle, a digerirle, nel dire ma sto qua ne pagherà un po' di conseguenze oppure no, ne pagherà un po' di conseguenze. Beh, insomma ragazzi, o d'altronde se questo fa parte della coalition Epstein, un motivo ci sarà assolutamente per tenersi sicuramente in vita, ed è questo che sicuramente oggi porta vantaggi al signore appunto Netanyahu, perché Netanyahu, sapendo benissimo, avendo video piuttosto che audio del passato trampiano coecee, piuttosto che mani allungate su corpi al femminile anche di minore età, è ovvio che al signore ciuffo arancio Horsestaft conviene sicuramente stare molto in silenzio. Ma ripeto, e leggiamo questo, Trump tra 2 anni sarà in pensione, e quindi uno dirà va bene, casomai se la passa bene per 2 anni, dopodiché attenzione, non sarà così, perché per come avevamo già accennato si è fatto uno scudo di leggi e leggine per proteggere dai tribunali se stesso e i suoi inguardabili familiari e così amici, ma Netanyahu questo non può ancora realizzarlo. Il premier israeliano è una sorta di ergastolano costretto a restare al potere a vita per non finire alla sbarra o persino dietro le sbarre, senza contare che è pur inseguito come Putin da un mandato alla Corte Penale Internazionale, in acronimo CPI, ma sapete benissimo che conti veramente poco, poco, poco, tradotto nulla. Almeno per il momento. A regola non può venire neppure nei resort italiani che stanno comprando nel sud Italia, questo sta avvenendo sicuramente, diciamo, nella realtà del Salento, quindi in Puglia, ma attenzione perché sicuramente gli artigli, diciamo, sionisti si stanno allargando anche in tanti altri contesti, compresa, diciamo, quella realtà, e qui ovvio la nostra Ducetta ne ha una responsabilità da vendere che metà basterebbe per quanto riguarda la decompressione psicologica. Portiamo in casa nostra sicuramente i macellai dell'IDF, sottolineo i macellai dell'IDF, vuol dire praticamente i sanguinari terroristi dell'esercito israeliano, ma devono decomprimersi e quindi devono ritrovare un nuovo riequilibrio o comunque armonizzarsi prima di tornare casomai nei campi di battaglia, che sia il Libano, sarà un domani il nuovo fronte di Gaza, ma li abbiamo messi 2,5 milioni, anzi 2 milioni lì fronte o mare, per la qualcosa ormai 70% è assolutamente nelle mani appunto israeliane. Sto parlando di una strisciolina di terra, ovvio, continua il genocidio, dire a qualcuno sì o no, assolutamente sì, sotto altre formule, quella della fame è una di queste, e comunque anche attraverso tutte quelle realtà ONG seriose o non seriose, anche di firma italiana, che si stanno adoperando per denunciare esattamente quello che avviene H24, vuol dire praticamente oggi, a differenza, diciamo, dei mesi trascorsi, qualche camion entra, ma sicuramente con il contagocce lo si fa, quindi vuol dire praticamente gli aiuti arrivano sicuramente in maniera cadenzata, anzi ne arriva una minimissima quantità, per la qualcosa è ovvio li facciamo morire in altra maniera. Questo non significa che, diciamo, da quella mendacità della scatola vuota Dixie Board of Peace non siano morti nel frattempo oltre, quindi tregua, no? Farlocca, oltre 1000 palestinesi, e la gran parte sono assolutamente civili. Ma vige sempre quella regola che se c'è una, non so, una tenda e si presume che all'interno ci possa essere uno di Hamas e al di fuori hai 22 elementi piccoli boccia, piedi nudi che giocano sulla polvere a calcio, te puoi far fuori a tutti senza nessun problema, e così si è compiuto spesse volte, questo, diciamo, nei palazzoni, nelle case e quant'altro. Non è che bisogna isolare unicamente l'esponente di Hamas, si bombarda l'interezza perché bisogna far fuori quello di Hamas, ma se i civili sono lì d'attorno, e difatti il computo, diciamo, delle donne morte, degli anziani e dei bambini soprattutto, è talmente scandaloso che viene quindi da legarsi agli oltre 310 giornalisti morti per qualcosa, prima e seconda guerra mondiale, assemblate, messe assieme, unite e riunificate, non hanno mai
scontato un compito di vittime sulla formula giornalistica tanto quanto quello che ha compiuto e sta compiendo ancora praticamente Israele, tanto quanto in queste ultime ore uno dei giornalisti uccisi esattamente qualche giorno fa sul fronte libanese, laddove Hezbollah ha cambiato un po' il sistema di guerra o comunque di contrasto alla forza dell'IDF e sta utilizzando praticamente anch'esso i cosiddetti droni.

La grande smoke on the water, dico non a caso Hezbollah, e quindi questi droni, per semplice motivo nelle ultime settimane Hezbollah ha utilizzato droni a fibra ottica e più di qualche notiziola si sofferma sul fatto che sta ottenendo anche dei importanti successi. Importanti successi per quanto riguarda ad esempio dal fronte Hezbollah, sia chiaro, poi è ovvio, ogni vittima ha sicuramente il suo grande peso a livello mondiale, però qui riporto ad esempio alcuni soldati uccisi per quanto riguarda questa imboscata di Hezbollah, che è sempre un partito di Dio all'interno, diciamo, del sistema parlamentare libanese, a differenza magari di Hamas. Ma perché ve ne parlo? Per il semplice motivo che c'è un drone che a un certo punto di Hezbollah colpisce questo carro armato dell'IDF, e questo carro armato è guidato da un tenente colonnello. Questo tenente colonnello si chiama Ben Shimon, lui è il comandante del 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ho voluto leggervi questo perché questo nome io ve l'ho già fatto riecheggiare, cioè comandante del 52esimo battaglione della 401esima brigata corazzata. Ve ne ho già parlato. Perché ve ne ho parlato? Perché si ricorda esattamente quello che codesta realtà ha compiuto, cioè è il battaglione assolutamente responsabile di quell'ignobile, di quel, diciamo, sanguinario assassinio di Indar Rajab. Voi avete presente, ne abbiamo parlato tante volte, l'hanno presentato anche come film, docufilm, film più che altro, al Festival del Cinema di Venezia, con un applauso di minuti, una storia che è successa non tanto tempo fa. Questa bambina palestinese di 5 anni è stata uccisa nel fine gennaio, 29 gennaio per esattezza 2024, era all'interno dell'autovettura assieme ai 6 membri della sua stessa famiglia, e sono stati tutti uccisi eccetto la bambina. Attenzione, eccetto, cioè vuol dire lei ha visto morire tutti i suoi cari praticamente, e sapete, ha preso il telefono, ha chiamato gli aiuti. Sono arrivati due medici che sono accorsi quindi in suo aiuto e sono stati anch'essi freddati, tanto quanto poi i 400 colpi. Attenzione, qui non stiamo parlando di un romanzo, di un film così inventato, un po' di fantasy, questa è realtà che è stata quindi denunciata da più parti per quanto riguarda la figura di questa bambina. E tutta vi anticipo, qualche giorno fa è morta anche la cuginetta di Ind Rajab dovuto a un bombardamento dell'IDF, è morta anche la cuginetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che quindi quella mendacità della scatola vuota del Board of Peace non ha portato nessuna tregua, è casomai una guerra che continua sotto altra forma, se ne parla meno, ma oltre 1000, ripeto, nel frattempo oltre 1000 palestinesi morti, un sacco di ceie e quant'altro. Però ripeto, i dati parlano chiaro, basta andare alla ricerca delle notizie, ci sono anche a volte i video e quant'altro, molto macabri, per qualcosa non converrebbe vederli, però esiste anche, diciamo, questa formula di poter avvicinare le giuste notizie. Ripeto, sono notizie nefaste, sanguinarie, maciullanti, per carità, però attenzione, qui avevamo la bambina che implorava aiuto, era sola in auto ovvio, circondata dai cadaveri, diciamo, i suoi familiari, e i soldati israeliani sapevano che all'interno di quell'auto c'era solamente una bambina, però hanno aperto il fuoco in maniera deliberata per uccidere, ripeto, quasi 400 proiettili contro una bambina indifesa di 6 anni chiusa in macchina circondata da cadaveri. Cioè, questo è ovvio che noi lo si racconti in diretta mentre qualcuno magari starà masticando, spero sia altamente distratto per non percepire e capire esattamente, carpire più che altro cosa stiamo cercando di raccontarvi. Se già non lo sapete, ci mancherebbe altro. Storie assolutamente vere. E ecco, dico questo perché si aggancia appunto alla responsabilità di quel tenente colonnello Ben Shimon, che proprio l'altro giorno, penso il 19 di giugno, quindi vuol dire 3 giorni or sono, è stato ucciso con quindi questa imboscata a firma Hezbollah con l'utilizzo di droni a fibra ottica. Attenzione, la realtà dei droni si sta espandendo ormai in ogni dove per quanto riguarda i fronti bellici. L'Italia poteva rimanere un po' indietro? Assolutamente no. Noi siamo fermi assolutamente alla, non so, il 51esimo stormo lo conoscete ormai tutti perché magari ci passate, lì dove più di qualcuno racconta tutto mondo e paese, fora che Istrana. Fora di Istrana, se è aperto, è il vicentino che passa e ricorda sto detto. Se non è fora, è fora, ebbene è uno mare del trevigiano che riporta tutto questo. 51esimo stormo, vi ricordate, sono praticamente gli aerei posizionati in quel, diciamo, dell'aeroporto di Istrana,
tra Castelfranco Veneto, insomma, e Treviso, per capirsi, o Castelfranco Veneto, insomma, è paese, per capirsi ancora meglio, farla più stretta. E se ricordate, qui c'è un logo, no? Il logo storico è quello, insomma, del gatto che allunga gli artigli per prendere il sorcio verde, no? Per prendere i sorci verdi. Bene, allora, dal 51esimo stormo al 66esimo stormo il passo è stato alquanto breve, nel senso che l'aeronautica militare, cioè in Italia, noi abbiamo dovuto aprire una nuova unità, perché la guerra sta sicuramente, si sta trasformando in diverse maniere, perché l'intelligenza artificiale, i data center, l'acqua da consumarsi, ma abbiamo i droni, cioè la grande realtà che ha fatto la differenza e continua a farla sul fronte iraniano, perché i missili di lì a 48 ore, voce di Israele, Trump e Netanyahu, erano praticamente finiti. Saranno finiti? Non lo erano assolutamente, tanto che l'approccio bellico dell'Iran è stato quello di dire: ma io non posso andare a colpire la lontananza, anche se ho fatto capire con un missile di arrivare migliaia di chilometri di distanza, ma questo per quanto riguarda sicuramente Israele, Tel Aviv, ma è così il fronte americano. Però, visto che gli americani, oltre ad aprire McDonald's, hanno aperto un sacco di basi sicuramente statunitensi a tele strisce, United States of America, in questi contesti qui d'attorno, vado sicuramente a metterli fuori gioco, tanto quanto anche Amazon, perché è stata attaccata anche Amazon in alcuni contesti del circondario, al che quelli che sono stati colpiti hanno protestato nei confronti del paperone dei paperoni, insomma, da un punto di vista politico per quanto riguarda Donald Trump. E questo ha fatto sì che oggi l'Iran possa sedersi al tavolo delle trattative con sicuramente qualcosa di vincente in mano. Voglio dire vittoria, perché tanti giornali hanno scritto vittoria, vittoria, vittoria, ma la fisionomica di Trump al G7 testimonia assolutamente questo. Il fatto che continui a dire praticamente che l'Italia non dà una mano con la formula di Sigonella, beh, insomma, ragazzi, cosa vuole aspettarsi all'Italia? Abbiamo dato tutto e di più, ragazzi, la media di 7 realtà, basi americane barra NATO sparse per le regioni italiane. Che cazzo vuoi di più, cacchio? È a Marina, a Napoli, piuttosto che Sigonella, piuttosto che Comiso, piuttosto che Vicenza, Vuto, Mota di Livenza, Camp Derby, cioè c'è di tutto e di più in assoluto, ragazzi. Dobbiamo capire esattamente quante bombe atomiche abbiamo, le B61 piuttosto che quelle di ultima generazione, perché sono tante, in quel di Aviano Pordenone, dove andremo con la carega in attesa di questo boom boom boom, in maniera tale da trapassare per primi, e quindi daranno la notizia in diretta che siamo trapassati, uno e l'altro. L'altro è reddito di cittadinanza, l'ex RDM diventa reddito di cittadinanza, e sottoscritto, quindi, che sono in attesa. Se non fosse Aviano, faremo qualche chilometro in più, andremo a Ghedi, nel contesto appunto bresciano, per quindi portare la nostra sedia, quella di plastica, che si colerà ancor prima dell'esplosione. Però dicevo, 66esimo stormo si è dato da fare per quanto riguarda la formazione di nuovi piloti che dovranno guidare i droni, e quindi l'Italia ha detto: dobbiamo darci da fare. La questione che si è sollevata è: ma che cacchio di logo hanno fatto? Perché sono andati a toccare l'intelligenza artificiale? Perché cacchio, cioè, tradotto, hanno messo una gazza tecnologica fatta con l'intelligenza artificiale, ma a più di qualcuno questa gazza tecnologica non sta piacendo. Ma d'altronde, in effetti, sono andato a vedere, non è che sembri proprio una gazza. Attenzione, uno dice: la gazza? Perché la gazza viene a fare quel gesto, sai, con le dita, come dire, te ciavano a gazza, no? È un uccello robotico che rappresenta, attenzione, per il 66esimo stormo, siamo sempre di fronte all'aeronautica militare italianissima, un uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi, ragazzi. Ma è vero, perché la gazza, ragazzi, la gazza ha un'intelligenza, te puoi tenerla come un cagnolino a casa, volendo. E avevo un amico che ce l'aveva, una grande, non è mai riuscito a fargli capire di lasciar stare l'orto. Ma però mi ricordo, mi chiamava, perché Giga ha distrutto l'orto, un orto ben fatto, distrutto, se era carote, e tirava fuori tutto, e però era ancora cruda la roba, e la metteva tutta in fila nel marciapiede lì a fianco, strepitosa, col becco, whoop, drrr, toglieva, scavava, toglieva e metteva nel marciapiede tutto in ordine, ragazzi, strepitoso, mi ha fatto fuori tutto. La gazza, tanto quanto le abbiamo viste in quegli habitat che non le vedevano protagoniste nei tempi passati. Ad esempio, di fronte ai supermercati, spesse volte noi abbiamo quella becera realtà al giovanile o non al giovanile che beve la lattina e la butta lì in disparte, in terra, in mezzo, tra macchina e macchina. La macchina parte, non si accorge, siete crack. Se è una donzelletta che viene dalla campagna, non ci fa caso. Se è quello che ha sicuramente l'udito fino e fine, Rael dice: porcassa madoscaro, mi è sbusà. E va fuori e dice: ma vaffanculo, è una lattina de Dio. Che i latine col toro impresso, anche perché sei anche qui col toro impresso, ragazzi, è qui col toro impresso, no? Che te carica, no? Ecco, quelle latine là, se tu le lasci là tranquille, rilassate, spiaccicate in terra,
con il sole brillano. E ho visto più di qualche volta sta gazza che arriva praticamente, le preleva nella convinzione che sia che cosa, ci avrà qualcosa di oro, di argento, non lo so, le porta in alto e dopodiché dice: aspetta, aspetta, questo becco qua, ma che cacchio come tira su mi qua? E ho visto diverse volte e la molla. Non la molla nella realtà perpendicolare che casca dove che la gara raccolta. A casca sola delle volte sui tetti delle macchine, perché comunque lattine schiacciate. Quindi la gazza, nei nostri ricordi, è anche questo. Però, per quanto riguarda il 66esimo stormo, uccello robotico che rappresenta osservazione, intelligenza e capacità di analisi. Il risultato è un po' straniante. I colori, le sfumature, i contrasti rendono tutto scuro e confuso. E soprattutto c'è quella latente sensazione di trovarsi davanti a qualcosa creato da un'intelligenza artificiale generativa. Comunque, il 18 giugno 2026, oggi siamo il 22, quindi vuol dire 4 giorni fa, a Frosinone, il 66esimo stormo dell'aeronautica militare, questo nuovo polo formativo interforze nel settore degli aeromobili a pilotaggio remoto, da in là a questa nuova unità. Bisogna formare i piloti che devono guidare i droni. Le guerre del presente, ma soprattutto quelle del futuro, passeranno assolutamente attraverso che roba là. Ma d'altronde il futuro della guerra è fatto anche con il progetto Eurodrone, perché l'Italia è bella lì partecipe al fianco della Francia, della Germania, della Spagna, e allora noi siamo anche all'interno del futuro della guerra con il progetto Eurodrone. Vabbè, questo per dirvi appunto che siamo passati dal gatto, quello del 51esimo stormo, e quindi il gatto nero che acchiappa dei piccoli topi verdi, a questa gazza appunto molto malfatta. Sinceramente non sembra neanche una gazza, per dirla tutta, però vabbè, comunque sì, quella dei droni è assolutamente qualcosina che noi dobbiamo assolutamente quindi tenere in considerazione per quello che sta già avvenendo nei confronti di quel potentissimo, perché è ovvio, dicevamo, fra 2 anni questo è in pensione, ma si è già fatto leggi, leggine, norme, codici, codicilli, in maniera tale che lui non sarà perseguibile assolutamente, se non in minimissima parte, ma questo lo aggiungo io, ma ne manco così sicuramente, perché lui si è presentato in quel di Evian come il più potente, il migliore e il più beo di tutti, ma lui ha sempre, insomma, queste esternazioni qua, insomma, deve arrivare a far quindi primeggiare la sua grande stazza, la sua figura. È oltre un quintale quella stazza là. Però a parte questo, ve ne parlo perché l'altro giorno è stata fatta un'intervista praticamente a dei protagonisti, l'ha fatta il New York Times, quindi roba loro praticamente, a presentazione di un nuovo libro. Il libro si chiama Regime Change, cambio di regime, quello che doveva essere proprio del fronte dell'Iran, cosa che non è avvenuta, tanto quanto l'uranio, tanto quanto la forza nucleare del tutto, non la farà mai, questo continua ancora a dirlo. Però se vi ricordate sicuramente le promesse fatte inizialmente di una guerra che doveva durare, sì, no, qualche sottolineo qualche settimana, non sono state sicuramente portate a compimento. L'Iran si è dimostrato invece molto più capace, non come l'Iraq che allora con quelle dune non riuscì a nascondersi più del previsto, ma l'Iran è altra cosa, da oltre 50 anni si stanno preparando anche ad eventi del genere, l'Iraq di allora con, ovvio, Saddam Hussein, la provetta del Colin Powell, balle colossali che si ripetono nelle pagine storiche, perché bisogna sempre avere una giustificazione, un alibi. 7 ottobre 2023 è la giustificazione più elevata in assoluto per quanto riguarda soprattutto quello che si sono fatti fare in casa gli israeliani, una tecnologia, una preparazione, 3 servizi segreti, la manna. Ecco, basterebbe solo l'Amman, poi ci sono gli altri 2 più conosciuti assolutamente, insomma, ecco. Vabbè, per dirvi comunque che cosa, che in questa intervista dovete pensare che Donald Trump è andato oltre l'oltre, noi parliamo spesso a volte con il nostro amico appunto oltre l'oltre, no, e in effetti lo ha fatto, perché in questo nuovo libro c'è un intervento da parte di questo Donald Trump che dice chiaro e tondo che lui con questa seconda rielezione è diventato più potente di alcuni leader, quelli più temuti, quelli più spietati della storia, e ne ha fatto un elenco. Per quello vi dico questo, ovvio, idiota, psicopati, tutto quello che volete, però questo ci crede forse sinceramente? Perché lui ha detto esattamente, ed è tutto all'interno, ripeto, di questo libro, che lui è assolutamente un leader molto più potente rispetto ad Attila. Erca boia, ragazzi,
Ma qua può avere ragione, però, sinceramente, perché quando noi si dice Attila dove passa lui non cresce più un filo d'erba, in effetti con tutto quell'utilizzo di agrotossicità sul fronte, diciamo, degli Stati Uniti, è ovvio non cresce più neanche un filo d'erba. Qui potrebbe anche starci Attila. Gengis Khan, però, ragazzi, è qua il baffuto, è qua Gengis Khan, ma anche Napoleone. Al che sentiremo il nostro esperto, appunto, di Serenissima, per quanto riguarda quel 12 maggio 1797, la caduta di Venezia e quindi l'impero napoleonico, che purtroppo allunga sicuramente gli artigli nel nostro contesto dopo secoli e secoli. Ma non si ferma qui il nostro Trump, perché lui dice: io sono più spietato nella storia rispetto a Attila, Gengis Khan, Napoleone, ma anche Stalin, Mao e Hitler. Stalin, ecco, se noi li prendiamo tutti e li miscegliamo, ecco, forse viene fuori esattamente sta roba qua. L'intelligenza artificiale con il gioco degli algoritmi forse avrebbe veramente realizzato, ripeto, se noi andiamo a triturare Attila, Gengis Khan, Napoleone, Stalin, Mao e Hitler, per alcuni aspetti, no, nel senso di realtà becera, ecco, noi abbiamo sicuramente forse l'aspetto che ne esce, questo, diciamo, della agente arancio, invece è l'Orjan Taft, che è il ciuffo arancione. Ecco, agente arancio, però non a caso, perché in effetti l'America di allora utilizzò quel preparato sotto forma, diciamo, di diserbante o defogliante, per meglio dire, perché quella guerra l'ha persa. Quindi, anche per ricordarci che in Vietnam, ovvio, l'elicottero decollò in maniera molto veloce. Adesso sul fronte iraniano qualcuno comincia a far ticchettare leggermente le dita, diciamo, per i polpastrelli, diciamo, sui tasti del computer, per dire: vuoi vedere che si sta ripetendo per l'America anche quello che era avvenuto sul fronte del Vietnam? Anche se lì abbiamo veramente cifre mastodontiche per quanto riguarda quegli oltre 58.000 arrivati in casa USA nelle loro black bags, come dico spesso, vuol dire borse nere, all'interno delle quali venivano messi i cadaveri americani, 3 milioni però di morti sull'altra sponda. Però dicevo, in riferimento all'agente arancio, tutto quel sistema di rimboschimento che oggi per un terzo non va a buon traguardo, per il semplice motivo che quanto abbiamo contaminato oltre 50 anni fa, ancora oggi il terreno rimane sicuramente ammorbato di tutta quella nefandezza chimica, di quella morte chimica, quella anzi lebbra chimica, come cantava il grandissimo di Amuso Duro, il Pierangelo Bertoli. Esattamente sì. Va bene, male direi, male anche per quanto riguarda sicuramente la realtà dei sondaggi. Vedevo l'ultimo sondaggio che interessa Benjamin Netanyahu, non se ne parla, no, sarebbe utile magari anche aprire magari i nostri telegiornaletti in maniera tale da far capire al nostro, diciamo, pseudo pubblico italiano, per quanto riguarda soprattutto quest'ultimo sondaggio che dice chiaramente come la si pensa in terra israeliana, in terra sionista, per quanto riguarda la figura di Benjamin Netanyahu. E vedevo questo sondaggio, questo essere stato messo nero su bianco, questi dati importanti per quanto riguarda un secondo sondaggio, è stato condotto da questo istituto, si chiama Agam, e lo ha fatto in collaborazione soprattutto con l'università ebraica. Però questi sondaggi sono fioccati all'interno del Times of Israel, quindi sicuramente, diciamo, un quotidiano che è a Israele è alquanto sfogliato e comunque anche letto. E quindi, secondo questo sondaggio, ad esempio, leggo alcuni dati e vi riporto solamente questi. Il sondaggio è stato fatto tra il 17 e il 20 giugno di questo anno, quindi vuol dire pochi giorni fa, quindi 17-20 giugno 2026. Oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra. Attenzione, oltre il 92% degli israeliani ritiene che Teheran abbia vinto la guerra, o comunque che ne sia uscita rafforzata. L'82,9% pensa che la campagna militare abbia indebolito la sicurezza a lungo termine di Israele. Avete visto qualche video? Sì, pochi. Quei pochi che riescono a far passare, altrimenti la paghi molto cara in termini sicuramente, diciamo, torture all'interno, diciamo, del sistema carcerario israeliano, perché è vietato assolutamente riprendere e riportare notizie. Eppure più di qualcuno, anzi moltissimi, ci hanno detto di quanti attacchi Israele ha dovuto subire nelle sue città più preponderanti, in quelle sicuramente di minor conoscenza, per quanto riguarda l'arrivo, diciamo, di un sacco di missili, di droni, e quindi danni, quindi anche vittime, ma soprattutto danni, o comunque paure, perché tu vivi con quella paura che ti porta sicuramente in quel contesto che hai già costruito da tempo, questi hanno 10 milioni di abitanti, non è che sia due volte il Veneto, per dirla, diciamo, attualmente parlando, la realtà di Tel Aviv e dintorni, e quindi Israele, ma hanno tutti quei bunker all'interno dei quali tu devi andare a ripararti, perché, però questo, sappiate, ti ripara e ti salva dalla vita, ma da un punto di vista psico-emotivo
ti condanna o ti coordina in malo modo, che metà basta, non è vita quella, non può essere vita assolutamente. Dice di prendersi per mano velocemente la sirena che urla e quindi tutti nel bunker, tutti sottoterra, tutti, ecco, giù per terra nel vecchio sistema giro giro tondo, questo è un altro giro tondo, però i dati sono anche altri. Il 72,5% non crede al primo ministro Benjamin Netanyahu quando afferma che Israele ha conseguito risultati significativi e ha eliminato una minaccia esistenziale in riferimento all'Iran. Sono dati, e cioè qua non parliamo del 15, 20, 25, 30%, qui siamo ampiamente oltre il 50% degli interessati al sondaggio. L'87,8% degli israeliani ritiene che il paese non sia riuscito a raggiungere i suoi obiettivi o ne abbia raggiunti solo alcuni, e questo lo condividiamo il 1000 per 1000. Gli obiettivi proferiti in apertura di campagna bellica tra Israele e l'Iran non sono stati portati da nessuna parte in termini vincenti per quel duo Israele, e gli stessi sondaggi, magari con qualche ritocco leggermente a ribasso sul fronte americano, sono da farsi, da compiersi, sono stati fatti nei confronti di Trump, per dire ci hai portato in una guerra che non c'entra nulla con noi e nulla interessano gli altri, ma soprattutto la stiamo pagando anche sotto formula commerciale in casa nostra, tanto quanto in Italia. Però se avete visto tutti questi, diciamo, momenti per quanto riguarda le tregue e tutto quello che ogni tanto si dice nel produttore telegiornale per essere mentite Maria la sera, non apporta nulla, nulla in termini di cambiamento alla pompa, piuttosto che costi veri e propri, tutto quello che è proprio del nostro sistema commerciale, perché per oltre l'80% il nostro sistema commercio, trasporto e porto di qua e scarico dall'altra parte, stile Filippo da Dollo, con due L in questo caso, hanno a che fare sicuramente, diciamo, con il sistema della gomma e non quel ferro che bisognerebbe attraverso la costruzione dell'alta velocità. Dico questo perché ci tornerò su anche lì, dati mortificanti. Abbiamo l'unico ormai reietto che continua sicuramente a farli prosperare, sto parlando, diciamo, del nostro ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, malmesso da un punto di vista sondaggi per quanto riguarda quanto ci sta perdendo la Lega, per vannacci sì o vannacci no, non mi interessa nulla, sta di fatto che comunque per l'alta velocità ha detto dobbiamo darci da fare, si ha bisogno dell'alta velocità. Ma 25 anni fa, vi ricordate i titoli che riportai per quanto riguardava la stramba di Torino e quindi la busiarda di Torino? La stampa, vuol dire esattamente l'agnellitica di allora stampa, diceva siamo in ritardo, questo quarto di secolo dobbiamo ancora puntare la trivella nella direzione giusta, e quindi, diciamo, del tunnel di base, nel tunnel di base. Ci torneremo su, perché è ovvio, adesso hanno quella giustificazione, questi vivono unicamente raccogliendo le giustificazioni per quindi far passare i loro progetti nel progettificio Italia. Matteo Salvini sta aspettando che cosa? Tanto quanto Tajani allora per il ponte, ma le truppe militaresche è la NATO nel fronte sud, e così adesso si parla quindi di un corridoio bellico, un corridoio militare, un corridoio che da Torino a Lione, laddove, ripeto, il diretto è stato soppresso per mancanza di passeggeri, ma d'altronde, caro idiota Luca, non è più TAV, treno alta velocità, laddove tu parli di passeggeri, perché tanto idiota lo sei e lo eri e lo sarai per quanto riguarda il fatto, ti abbiamo detto e inculcato che non si tratta di TAV ma di TAC. Al che tu pensi tomografia assiale computerizzata, vaffanculo, no, è l'ospedale, coglione, è unicamente treno ad alta voracità, non ancora, ma è treno ad alta capacità. Ah, c'è la C allora, esattamente, di coglione, quale io sono, quindi treno alta capacità, ce l'hanno menata, girata in tutte le salse, dati sballati alla mano. Per il momento, ripeto, vince il fronte del Movimento Popolare Notava, però con questi baldi giovanotti protagonisti nell'etero diretto governo italiano dobbiamo aspettarci di tutto, compreso sicuramente quel ponte, laddove la Lega ha battuto un colpo importante. Ok per la TAV, ha detto l'altro giorno, perché loro dicono ancora la treno ad alta velocità, non il TAV, ma la treno ad alta velocità, non così per il ponte, che lo vedono una cosa lontana, lì dove appunto quel ponte ha fatto prosperare anche tanti, in tanti, l'idea, parlo diciamo dei leghisti, di quanto si sia andato ad impantanarsi là sotto nel meridione d'Italia, quindi la faccia di quindi Matteo Salvini e della sua compagna, figlia del Verdini, che tanto la giustizia, insomma,
l'ha messo nel mirino. Vabbè, no, per dire che insomma tanti lì stanno dicendo mo' è sto ponte, ok, con l'altra diciamo basta con sto ponte, basta in assoluto, basta. E oltretutto un altro ulteriore smacco, ma ne parlerò, è quello sicuramente diciamo di quella corruzione che ha toccato sicuramente l'ex protagonista alla Corte dei Conti, insomma magistrato, ex magistrato Miele, per la qualcosa la situazione non è più addolcente come prima o dolce come prima, ma molto più amarotica, e quindi bisogna trovare qualche escamotage per quindi poterla riproporre. L'Italia dovrebbe battere un colpo importante anche per quanto riguarda gli accordi tra Roma Capitale e lo Stato di Israele. Dico questo perché in effetti c'è stata una micro mobilitazione l'altro giorno, seguente poi anche gli attacchi subiti della Meloni e quant'altro, e loro come minimo caro municipio 13, tutti i municipi nella realtà insomma romanocentrica, quella odiata allora dalla Lega, Paroni in casa nostra, ma quando mai, non importa, però in questo caso abbiamo avuto i consiglieri del Partito Democratico e quelli dei Fratelli d'Italia che hanno abbandonato l'aula. Abbandonando l'aula l'altro giorno hanno impedito questa votazione di una mozione che supportava una delibera che era quella che metteva nero su bianco l'interruzione, ripeto, degli accordi tra Roma Capitale e Israele. In questo frangente non ce l'abbiamo fatta, la comunque delibera sarà, mi dicono, riproposta. Speriamo che venga votata nella giusta direzione. Nel frattempo che noi si lega questo, abbiamo Tajani che felice come un bambino l'altro giorno ha detto, perché sapete noi qui si vive al minuto praticamente, però sembrava imminente assolutamente quindi la tregua tra Stati Uniti e l'Iran, però è ovvio che Israele non può permettersi una cosa del genere. Israele non può permettersi una cosa del genere, continua a bombardare il Libano, e ripeto, tra le condizioni all'interno di questo accordo c'è messo nero su bianco da parte iraniana il fatto che Israele deve assolutamente, attraverso le sue forze militari, quindi l'IDF, ritirarsi dal contesto del Libano del Sud, dato che oltre ogni previsione, in questi ultimi giorni ve l'anticipo, la presenza di Israele in quel contesto con tante vittime, ma civili soprattutto si intende, ma ci sarà soprattutto da far capire a Benjamin Netanyahu, e qui ovvio Trump dovrebbe alzare la voce e puntare tutti gli indici statunitensi nei confronti di Benjamin Netanyahu, ma non può fare, perché non può farlo, perché è sotto ricatto, non può farlo, è legato troppo vita natural durante al fenomeno Benjamin Netanyahu. Ma dico questo solamente per portarvi a conoscenza del fatto che mentre si parla di questa tregua appunto in atto, e quindi finalmente ce l'abbiamo fatta, attenzione, ovvio che Trump presenta tutto come vittoria americana, mai più l'uranio, tutti belli, gratuiti il passaggio a Hormuz, tutto quello che volete. E l'altro giorno praticamente Tajani ha detto: signori, finalmente posso confermarvi che dopo tanto tempo, e in effetti dovete pensare che tre italiani si trovavano all'interno di una nave nel contesto dello stretto di Hormuz. Ma uno dice, vabbè, c'è una o due settimane all'interno del contesto, per carità, sono navi ampie, per carità, però sai, mai portano petrolio, adesso non so nella fattispecie cosa possa portare questo, però da quello che ricordo era fermo praticamente insomma dal mese di marzo. Porca madosca, marzo 2000, aprile, maggio, giugno, adesso. No, dico questo perché se avete visto uela la felicità praticamente a pugni uniti e mani alte del nostro buon ministro degli esteri, sì, appunto Antonio Tajani, per quanto riguarda la nave Grande Torino, non so se avete sentito, lui ha detto finalmente la tregua, si apre Hormuz ed ecco che parte la nave Grande Torino, vuol dire gruppo Grimaldi, uno per Grande Torino, sì, si lega qualcosa, forse anche leggendaria squadra di calcio, però ovvio siamo soprattutto di fronte alla produzione di autovetture con appunto la realtà piemontese, quindi la vecchia Fiat, per capirci, adesso abbiamo Fiat Chrysler Automobile, cos'è, FCA insomma in acronimo, in sigla, quindi è un mercantile praticamente, ed era felicissimo perché ha detto guarda, una bellissima notizia perché si riprende il traffico commerciale in quel particolare appunto strettoio, perché non è molto largo in effetti lo stretto, poi c'è anche Bering molto importante, perché ragazzi bisogna anche seguire i nostri esperti che ci dicono attenzione, perché non abbiamo solo lo stretto di, ma ne abbiamo bene, ma anche il Mandeb, abbiamo anche quello altamente importante, insomma lì dove abbiamo sicuramente insomma delle realtà fluviali, nel senso della realtà di passaggio commerciale, ovvio che la questione assume un'importanza straordinaria considerando quanto appunto
di realtà commerciale fiochi proprio in quei contesti. Però ripeto, il ministro degli esteri Antonio Tajani, contentissimo, ha messo questo messaggio su X: finalmente la nostra nave con i marinai a bordo e quindi anche le loro famiglie tutte felici, perché all'interno tre italiani della nave mercantile Grande Torino, ripeto, gruppo Grimaldi, e quindi finalmente in navigazione verso Oriente. E attenzione, e lui come sottolinea tutto questo, stile Trump, ormai è ovvio, se il maestro è Trump, un successo della diplomazia italiana. Incredibile. Signori, alziamo le mani, siamo circondati, dobbiamo arrenderci. Incredibile. Però ripeto, anche questo il nostro buon amico ha fatto passare in riferimento alla nave Grande Torino, gruppo Grimaldi, assolutamente incredibile, veramente incredibile, perché è un grande successo della diplomazia italiana, in maniera tale che dopo un po' di mesi si prenda il largo e si riparta alla grande. All'interno mi sembra ci fossero anche tre italiani proprio a I maiuscola, quindi per la felicità non solo di questi tre cittadini italiani, ma anche appunto delle loro rispettive famiglie. Vabbè, noi ricordiamo il nostro Antonio Tajani come emblema appunto di come un personaggio non dovrebbe mai diventare come minimo ministro di nulla, di nulla, di nulla. Però se l'hanno fatto, un motivo ci sta, per forza di cose, sono gli elementi che servono assolutamente nei momenti che stiamo appunto attraversando. Dopodiché arriva Smotrich, e Smotrich, signori, deve aprirci veramente la cabeza più del previsto per quello che ha detto esattamente ieri 21 giugno 2026. In questo caso parlo del ministro delle finanze israeliano, l'altro è quello della sicurezza Itamar Ben-Gvir, ma lui è delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, che vive in Cisgiordania. Parole che traducono esattamente quello che avevamo già fatto capire a tutti.

ringrazio perché ha fatto ripartire il meccanismo qua, ragazzi. Ma se mi diceva che 2 ore fa era un po' meglio, però sinceramente mi ha fatto ripartire il meccanismo qua. Sembra che un po' sì, decente, dai, tutto sommato rispetto a prima, insomma. ecco mi ha fatto ripartire, poi oh, non lo so, va bene. Detto questo, chi utilizza il conto credito postale o tramite il bonifico, in questo caso vi rimando sempre al sito per quindi quella lungaggine numerica, grazie, perché grazie sicuramente a queste gocce che noi formuliamo questo bel lago sopra il quale da 50 anni continuiamo a remare. Va bene, per il resto ricordo che abbiamo anche Alfredo Bellucco tra i relatori con l'avvocato Carmelita Cosentino per information 346-3614-469, perché venerdì 26 giugno di qui a 4 giorni dalle ore 21 presso il centro Rigoni Sterna, piazza Liberazione, Ponte San Nicolò con la 100 sulla O, Padova, è qua ragazzi, DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, va bene, nel frattempo faremo spazio qua all'esterno cavando gli alberi, ma come possiamo toccare il salice piangente, l'amo aro piuttosto che la betulla o il melograno dei bei vermigli in fior? Non possiamo, però se lo facessimo ci sarebbe anche lo spazio per mettere le tende per questi qua, via fuori da casa, quindi importante sta roba qua. Sempre Mara per sempre, sabato 27 giugno, in questo caso è la festa che facciamo sicuramente F maiuscola sabato prossimo, saremo a partire dalle ore 20, arrivate magari un po' prima per il parcheggio e quant'altro, ci stiamo allestendo anche tutta una serie di panini piuttosto che magari melone, sì, quindi panini con anche il formaggio è soppressa, e qui ringrazio il grande Agostino, una qualità del soppressa ragazzi che conoscete bene attraverso il suo banchetto del gas, no buona di più assolutamente, è fatta con quel criterio che merita essere sicuramente agevolato a parte nostra come sostegno economico, dopodiché quindi soppressa piuttosto che mortadella piuttosto che quindi formaggio. Poi avremo la possibilità del Wio tisane calde che vi combatti il caldo quel caldo, benissimo, e la possibilità anche di avere altrimenti qualche ghiacciolo, provvederemo i ghiaccioli, voglio a biretta, che sia a biretta, voglio che cacchio voglio, dai, l'acqua fresca, gasata col gas e senza gas. Va bene, detto questo, quindi che sarà sta possibilità per anche quindi masticare qualcosina ante ore 20 o nella pausa tra, non so, 21 e 30 e qualcosina, 15-20 minuti, che i ragazzi salga sul palco, se attrezze bene con la batteria, con la chitarra, con la voce, con la fisarmonia, con i cori, con il tamburei, con tutto il resto, perché avremo anche la batteria e quindi vi farà una bella roba con Luca Bassanese dal vivo qui all'esterno, avremo tutto all'aperto, è sabato e quindi attiremo longa se vi voglia. Ricordo, e volevo anche salutare perché Luca Bassanese mi ha mandato anche un messaggio dicendomi che ci sarà anche Lucia, Sergio e Maria Pia, tradotto vuol dire il banchetto con tutto il merchandising di Luca Bassanese, quindi vuol dire i CD, vuol dire le magliette, vuol dire ciavette, vuol dire tutto il materiale che nel frattempo è stato sicuramente confezionato per le canzoni, le musiche, l'attività appunto del grande Luca Bassanese e la sua piccola orchestra popolare. Luca Bassanese e Leo li ringrazio d'anticipo, lo faremo sicuramente in apertura di serata per il semplice motivo che veramente dei nostri, da un punto di vista economico, da un punto di vista partecipante, da un punto di vista di importante serata per noi altri, perché la Mara, sapete, è sempre qua al fianco durante le trasmissioni, dà una carica particolare a tutti quanti noi altri, nessuno escluso, ma la Mara abbracciava in maniera molto portentosa sia Luca che Leo, e quindi la L2, Leo, Luca, Luca, Leo, e mi è piaciuto riuscire a metterli un po' assieme per questa serata, anche per il fatto che Leo insomma mastica da par suo, nel senso è il meglio di meglio in assoluto, il nostro vero grande d'oggi, messo magari tra virgolette per quanto riguarda la storia della Serenissima, e quindi secoli e secoli a un punto di lotte, battaglie e soprattutto cultura, tradizione e lingua soprattutto, e quindi sentendo Luca Bassanese che praticamente ha confezionato con uscita 21 ottobre di codesto anno, però manca ancora un po' di mesi, il disco Terra de Mare dei Monti dei Laghi con 16 tracce in dialetto. Ma spero che riproduca sabato sera canzone Bacaia, bellissima, perché per prima volta me ne parla Leo, e quindi tutti sti agganci con Querino, come che si arriva a Stoccafisso, come che si arriva sicuramente il Bacaia dalle nostre parti grazie al Querini, e quindi lo riporta anche in una canzone delle 16 il grande Luca Bassanese. Dopodiché ovvio, mi ha già detto, faremo sicuramente i cimeli appunto del passato, quelli che conosciamo meglio, quelli che più magari ci prendono, quelle più quindi alte in volume e quelle più da concentrarsi ascoltare il testo. Quindi io ringrazio sinora l'uno e l'altro che si è messo assolutamente a disposizione. Luca si è chiamato tutto anche ad una tournée insomma all'estero alquanto appunto viva, molto molto viva, di concerto in concerto, e quindi ripeto, ci ha

di tutto e di più. Baretto quindi in funzione. Se qualcuno ha butto adesso, ovviamente adesso, qualcuno ha della frutta in casa, nel senso che ha degli alberi, ha qualcosa in più, non so, che gocce di particolari de, che sono amoeari, piuttosto che sarese, piuttosto che noci pesche in pesche, se qualcuno vuole portare qualcosina, ok, qua Gavarini i meoni lettera A di serie A, dove che se ne va il Venezia nuovamente, e quindi Gavarini l'alta qualità che andremo sicuramente associando alle fettine del prosciutto di San Marco, perché è stampo proprio quello di San Marco, quindi praticamente San Marco, che è montagnana, che vuol dire una garanzia, mi diceva da Fipo, che altri per quanto riguarda il prosciutto crudo di montagnana. Quindi arrivate se possibile un po' prima delle ore 20, mangiucchiate qualche cosa, altrimenti mangia a casa, ovvio mangia dopo, perché sarà questa pausa 15-20 minuti per allietare anche la vostra realtà stomaco, e dopodiché parte quindi il grande concerto con ringrazio anche quello del service, Luca, che arriverà direttamente a Castelfranco. Salutiamo Roberto Service che mi ha dato una mano, che sarà l'impianto luci, e giovedì allestiremo il palco. Ringrazio Fabrizio da Bassano, che se Dio darsi da fare con chilometri, Franco, se Dio strutturare tutto l'organizzazione per quanto riguarda il baretto, ma anche i toe che mi serve per arredare in ottima presenza anche l'inolium, perché rivestimo dell'inolium nel palchetto molto basso, sì, è chiaro, però insomma, se permette, di vedere tutti anche da Sentai i protagonisti appunto del sabato. Per noi, ripeto, molto importante che per l'aneddoto che racconteremo, soprattutto in riferimento alla Mara, se per caso, non so, che qua vedo Mickey 59, leggerò il messaggio tra poco, piuttosto che Roby L'Alpin, piuttosto che altri, l'amica dell'arca dall'altra parte, e quindi la Lisetta, se importa qualcosa di scritto, troviamo magari anche il momento per leggerlo, oppure che ne so, magari anche un po' prima delle 8, qualcosa, 5 minuti prima, insomma dalle ore 20, magari faremo intervenire chi vuole leggere qualcosa in riferimento alla giornata, che ripeto, è comunque sicuramente confezionata Radio Gamma 5 nel ricordo di colei che è sempre al nostro fianco, al pari di tutti quelli che sono trapassati a miglior vita, ma che comunque sentiamo molto forti e vicini a darci una mano, portando quell'energia, ma soprattutto quella vibration, e quindi quella vibrazione che continua ancora oggi sicuramente a irradiarvi anche in casa vostra, a farvi arrabbiare, ma a irradiarvi in casa vostra. Arrabbiarvi perché? Beh, semplice, perché come dicevo poc'anzi, Tite che Smotrich, che a un certo punto è lui stesso a venire a dirci esattamente l'altro giorno: ho impedito che la guerra finisse. E quindi vi capio, ho impedito che la guerra finisse. Cioè, questo che ha rilasciato un'intervista, ripeto, il ministro delle finanze israeliano Smotrich dichiara che lui ha avuto un ruolo determinante nel prolungare la guerra a Gaza, ruolo determinante. Ci sarebbero stati diversi momenti in cui il conflitto avrebbe potuto concludersi molto prima. Cioè, adesso, da un bel po' di tempo, trovano tutto il coraggio possibile per venire ad affrontarci, nel dirci esattamente quello che già immaginavamo, che adesso diventa concretezza di realizzo attraverso le loro denunce, quindi le loro dichiarazioni. Cioè è lo stesso, ripeto, ministro delle finanze Smotrich che viene a dirci esattamente: io ho impedito da par mio esattamente che la guerra potesse finire prima. Quindi e lo rivendica con orgoglio sta roba qua, lui rivendica con orgoglio il proprio operato, sostenendo di aver contribuito a impedire accordi che a suo giudizio avrebbero rappresentato una capitolazione. Figurevi se adesso questi sente Trump andare a trattare con l'Iran, ma che tocca, perché se Dio perdala quella guerra là, altrimenti avremo altri dati, altre situazioni di fronte ai nostri occhi. Purtroppo non è così, ovvio che la devastazione in Iran in diversi fronti c'è stata, ovvio che stai morti, ovvio che pensava di aver fatto capitolare la realtà di vertice per quanto riguarda il Khomeini, il Khamenei, il Kami e Chamio come che voi, ma adesso che sei sicuramente, diciamo, quella realtà molto più al giovanile chiamata Pasdaran, che fa parte poi del governo iraniano, per la qualcosa difficile che questi teriesi sicuramente, diciamo, a farli fuori a tutti. E in effetti, ripeto, i Pasdaran attualmente parlando hanno buona voce in capitolo sia sul fronte iraniano sia nei momenti dei colloqui, degli accordi possibili. Per noi speriamo che riesca veramente a mettere nero su bianco qualcosa di concreto, per il semplice motivo che noi ste guerre le stiamo tutti pagando, nessuno escluso, pensando sicuramente alle devastazioni, pensando poi anche alle riprese post belliche, cioè ragazzi, che dal punto di vista ambientale devastante l'Ucraina, per quello che ha già subito, ha bisognerà di decenni prima di tornare ad avere un respiro leggermente regolare da parte del fronte terra, la porosità della terra, e quindi il respiro della terra è già morto in quel contesto là, oltretutto conoscendo sicuramente che potrà riproporsi un domani mare anche come post, quindi
vuol dire fine guerra, come ex granaio, vi ricordo il granaio d'Europa, si parlava spesse volte insomma del fronte ucraino. Quindi dico, letto in maniera molto riassuntiva, le parole di questo assassino, di questo becero, di questo vomitevole personaggio che si chiama Smotrich, e quindi vuol dire veramente un genocidario al massimo livello, al pari di Amichai Cicli. Amichai Cicli è un altro che fa parte del ministro degli affari della diaspora israeliana, proprio l'altro giorno è arrivato a dire: beh, noi non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma loro sì. Quando dice loro, intende dire soprattutto l'alleanza siriano-turca. Lui sottolinea e denuncia questa alleanza siriano-turca in riferimento soprattutto al fatto che questo attuale governo siriano, gemellato con quello turco, sta dando fastidio più del dovuto, a parole e non solo a parole, al sistema e quindi sionista, e quindi sono dei rivali che vanno assolutamente abbattuti. Per la qualcosa questo Cicli dice chiaro e tondo che, visto che sono una minaccia maggiore ancora rispetto all'Iran, prima o poi noi faremo anche la guerra alla Siria e così soprattutto anche alla Turchia di Erdogan, che non è sicuramente uno da tenere in palmo di mano, nemmanco quest'ultimo. Bene, allora aspetta che qua qualcosa è arrivato anche nel frattempo. Ciao Luca, servono persone intelligenti per seguire il tuo programma, è facile altrimenti scambiare fischi per fiaschi. Ciao Roberta Treviso, grazie mille, ma lasciamo perdere, dai. Allora, scusami Luca, ma me sbaglio o se tanti Reccioni che ti ascolta, asta sempre la vittoria pra a Seleção Portuguesa. Adriano Santotto mi tiene sempre informato per quanto riguarda la cadetteria portoghese, ma non solo la cadetteria, in riferimento anche al Portogallo. È un mondiale che non sto però seguendo, per dirla tutta. Ho lucamente letto stamattina in Fretta e Furia di Capoverde che tutto sommato potrebbe anche passare il turno, e quindi ecco, è quel un po' l'aspetto bello, insomma, ecco, che riveste magari un po' questa partecipazione all'interno, diciamo, del sistema del mondiale. È un mondiale che si suddivide tra il Messico, il Canada, gli Stati Uniti. Già questo mi piace veramente poco, in attesa di quello che piacerà magari forse ancora manco per quanto riguarda il 2030 sul fronte appunto Arabia Saudita e quei contesti là, insomma, ecco, cioè nella realtà del petrodollarismo, quindi petrodollari assolutamente, che domina ancora la scena, perché il sangue delle vene economiche del pianeta sono assolutamente a firma ancora loro, e quindi chi lo gestisce un determinato potere, e noi qui a rivendicare la possibilità di poter cavalcare l'onda rinnovabile sostenibile. Ma quando mai, soprattutto in riferimento alle parole del Pichetto Fratin, che nel 2033-2034, ma quando mai, Pichetto Fratin, ma quando mai noi avremo il nucleare anche, come tu dici, di ultima generazione, attraverso questi quindi SMR, piccoli impianti? Sì, ma dove mettiamo che la popolazione insorge? Ma dove mettiamo? E le scorie, fare paura come quelle di prima oppure no? Assolutamente no, questo me lo dice lui. Ciao Adriano, un abbraccio forte, ciao Beo. Vegetaiani, ecco, Davide Poetapazzo mi gioca con vegetaiani per quanto riguarda il gioco del tajani, del vegetale al vegetarismo, purtroppo è questo. Ciao Luca, il Corriere dei Piccoli si pubblicava negli anni 50, pertanto alla radio usurato si consiglia di al radio usurato si consiglia di aggiornarsi magari andando ad ascoltare Radio Scimmia, sempre attiva sui 104 MHz. Grazie Fabione, ciao bello. Sì, Corriere dei Piccoli, ripeto, noi lo tenevamo nei mercatini negli anni 70 e aveva un grande successo per quanto riguarda i nonni o comunque i più grandi che venivano sicuramente ad acquistarlo, no? Mi passavi i nostri genitori o nonni, comunque ripeto, no? I mio comprava, vuol dire poche lire, sia molto chiaro, qui i mercatini là che mi faceva crescere, che metà basta, perché eravamo circondati dal mais, dalle cave, dai ignari, dai pomari, dai perari, da lua, bacò, che andavamo a ciavare, soprattutto sai, era qui a Bianca, Chicchi Grossi, e là il forcon stile lancio al giovellotto fioccava spesse volte. Scimmia mi viene in mente invece quando il pubblico immenso di Cittadella, che era una grande rassegna musicale a Cittadella in quegli anni là, ho partecipato diverse volte, soprattutto a un concerto di uno strepitoso Eugenio Finardi. Le canzoni di allora, di Isole dintorni, mi piacciono moltissimo. Patrizia, no? Vi ricordeo. Però a un certo punto il pubblico comincia a inneggiare scimmia, scimmia, scimmia. Non era a prendere l'artista a mal parole, era: ho avuto a fare sta canzone sì o no? E qua
lui mi ricordo ancora, ha detto praticamente: sapete, non abbiamo provato ancora con il gruppo, appena avremo provata e quindi abbiamo messa giù bene. Era una canzone che riportava sicuramente nei ricordi quando lui andava pietra alla mano a spaccare le vetrine delle farmacie per farsi dare metadone o dintorni o comunque varie sostanze, perché lui in quel periodo era assolutamente ad ago facile, che non è quello, diciamo, di colui che destina il braccio alla patria sotto formula di inoculazione pseudo vaccinale, ma in questo caso significava droga, droga, droga. Purtroppo è un passaggio, poi lui ne è uscito solamente pulito e quant'altro, però ripeto, Eugenio Finardi si lega, e se andate ad ascoltare la canzone Scimmia è esattamente questo. Grazie a Ricordo Fabio. Ciao grande Luca, il rock non è morto, vive ancora anche se nascosto, ma ci sono anche gruppi molto bravi, giovanissimi, che sicuramente ti piacerebbero, ad esempio i Greta Van Fleet, prova a cercarli. A presto Marco D'Amira. Grazie a Marco D'Amira del nome Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, anzi ti dico di più, devo scrivermelo, me lo scrivo qua. Greta, sì, sono convinto che sia ancora buona roba, ma di qui a non troppo spacciata stile Maneskin, perché qui vorrei farli arrivare, però altri magari sicuramente non puoi avere quelle possibilità di avere la musigna piena nel volgere di pochi secondi. Ciao Luca, ho visto che i Deep Purple saranno a Este, provincia di Padova, il 17 luglio. Ciao, ciao grande. Sì, quello che mi aveva suggerito anche il nostro grande Filippo, il che ho detto date da fare, perché magari potremmo fare un salto, però se 80 euro biglietto, non avendo lavoro, è un casino della Madonna al momento, non ho possibilità di andarci, quindi 80 euro è troppo. Però adesso, a parte questo, lasciamo perdere, li ho già visti in altri contesti, un grandissimo concerto a Trieste, e adesso un po' di elementi si è perso mai rispetto a quegli anni là, ma comunque uno dei miei gruppi preferiti è assolutamente quindi Highway Star o Child in Time. Madonna, che si riferisce a una cosa successa ad uno dei protagonisti del Profondo Viola. Sì, comunque dico, mi diceva che la location è assolutamente strepitosa, assolutamente sì. 2026-2030, se continua a girargli intorno, se continua a girargli intorno, RDM, attenzione, mette giù le date. Filippo Dadolo, RDM ufficialmente mette giù le date. 2026-2030. Ciao Luca, ti confermo che la pace tra il Fulminato e la Bionda è stata fatta. Il Fulminato ha promesso che quest'anno l'Oscar come attore molto protagonista verrà dato ad un italiano, anzi a un veneto. Ciao Fippo Adoio. Forse il nome lo conosco, forse le sigle le conosco, forse l'acronimo lo conosco. Ripeto, l'Oscar come attore miglior protagonista verrà dato un italiano e sarà veneto. Questa era una voce di corridoio che ha trovato conferma esattamente nella mattinata di ieri. Filippo e la Chicchi me l'avevano anticipato e io li ringrazio ampiamente. Ma è vero che questo governo ha fatto passare la legge che gli OGM saranno più facili da vendere? E allora Roby mi porta nel tema che volevo affrontare mercoledì prossimo, però possiamo già anticiparlo. Devo staccare quindi quello che volevo fare orora, perché questo è un tema veramente molto delicato. Ripeto, mercoledì sono qua a rompervi i coglioni dalle ore 9 alle ore 12 del mattino in sostituzione del nostro Ettore che è nelle riserve indiane. La Lili mi ha chiesto, ho detto volentieri, dai veniamo qua, dopo passa anche lei, quindi faremo un po' di non lo so che cosa, però è ovvio che Roby mi porta assolutamente ad un tema che è molto caldo, quindi tralascio e ne parlerò casomai mercoledì. Perché? Perché volevo portarvi all'interno di quello che molti già sanno, ma che avviene soprattutto in questi mesi caldi. Siamo lì impegnati con il ventilatore, con il ventaglio, spesse volte come sottoscritto. Chi ha la fortuna di avere quell'ambaradan bianco sospeso là, piccante al muro, meglio, però non abusatene troppo, altrimenti questi sbalzi non penso faccia bene. Ma fora gumio, fora dal finestrin, te ho che tutto nero, il gumio, mi dice Vicenza, tutto nero, e che altre parti te che è il colore di ciclisti, e bare bianco sopra la spa e nero sotto e basta. No, volevo dirvi che in questi periodi se vi questi fa passare di tutto e di più, però è ovvio, un popolino come quello che oggi il sistema italico ha di fronte può permettersi veramente di ampliare il ventaglio di traguardi da raggiungersi. Lo era anche un tempo, lo facevano in maniera cadenzata, lo facevano ogni tot di, perché nel frattempo noi ci si mobilitava, si riempiva le piazze, si rompevano i maroni a lor signori, si diventava sempre più formula carne da cannone, dirà qualcuno. No, in questo caso si diventava carne da voto, e quando siamo carne da voto, se ci presentiamo in diesa del sindaco, il sindaco mi ride in faccia. Se andiamo in 100, il sindaco fa finta di ascoltarmi. Se andiamo in 1000, il sindaco gairecce verte come Dumbo.
Assolutamente sì, quindi anche i numeri fanno la differenza, però a parte questo, dicevo, in questo periodo passa di tutto di più. Devo parlarvi, diciamo, di quella legge sparatutto che ha a che fare con la caccia, un abominio in discussione al Senato. Se dovesse passare sta roba, veramente, veramente, io mi sto ancora chiedendo, ma quanto potere continua a avere ancora, diciamo, qui del piombo facile i cacciatori? Ma impossibile, perché uno dice, i muove voti, ma quanto cazzo dei voti muovi, cacchio, che c'è qualcosa sotto che non mi torna, perché i numeri non i gadda dalla loro parte, che ne è in Veneto per carità, tutto quello che vuoi, però non sai che sia chissà che cosa. Però allora dico, la caccia, allora tralascio, ne parlerò a caso mai mercoledì. Sulla questione dell'acqua, l'altro giorno ricordavo appunto il 15° anniversario, per quanto riguardava lunedì scorso, 15° anniversario della vittoria referendaria, e allora devo aggiornarvi sul fronte dell'acqua pubblica in quel di Napoli, ABC, cioè quella realtà comunale che quindi mise in pratica la vittoria referendaria attraverso che cosa? Un'azienda speciale che non ha nulla a che fare con una realtà di gestione SPA anche a capitale totalmente pubblico, non ha nulla a che fare un'azienda speciale con una realtà, ripeto, SPA a capitale anche totalmente pubblico, perché questo ci spacciano oggigiorno tanto quanto quello di prima. Non è così. L'azienda speciale che ha operato dal 2011 in poi nel contesto di Napoli e in piccole altre realtà comunali in Italia, ma la realtà più ampia è Napoli, ha portato migliorie in termini di quindi somministrazione dell'acqua, quindi vuol dire gestione del servizio idrico integrato, e così anche del cosiddetto sistema di risparmio in bolletta, e così anche per quanto riguarda i lavoratori direttamente impegnati in prima linea anche nelle decisioni che contano nella gestione, ripeto, dell'SII, servizio idrico integrato. Bene, una cosa che funziona in Italia, guarda caso proprio in quel di Napoli, in questo caso la realtà meridionale, può essere ad esempio in altri contesti, no, va abbattuta il prima possibile. Però di anni nel frattempo ne sono passati tre, inteso tre lustri. Bene, dopo c'è il nucleare, perché l'abbiamo il migliore, perché d'altronde il ministro dell'ambiente non può essere che Pichetto, come i geometri, no, Pichetto Frattin, giusto, 2033-2034, si va, siamo pronti, perché il paese deve rispondere sicuramente alle esigenze del futuro se vogliamo sgravarci. Ora, adesso va bene il fatto di staccarci sempre più, diciamo, dai nostri fornitori, quindi dicasi realtà tirannica, va bene. Ora si propone questo, la roba che è più vicina, il sole, il vento, quindi l'eolico quest'ultimo e l'altro è fotovoltaico, possiamo sicuramente renderli più rinnovabili, sostenibili, ma in maniera seriosa, non impattante con la formula agrivoltaica che ci porta a dividerci, sì, no, ma però l'agricoltura, no, ma col trattore deve sotto, no, i bovini sta all'ombra, no, ma non è la stessa roba, quello che denunciavamo anche con Mattia Donadella sabato scorso nel fronte della riviera del Brenta, Mira, Dole, dintorni, adesso mi ricordo bene i paesi, ma Mira, dintorni, Milano, insomma, l'aspetto dell'agrivoltaico come ultima loro battaglia di comitato hanno tenuto ottime vittorie. Bene, accenneremo anche la questione Val Susa, come dicevo prima, in riferimento anche perché riportare nucleare in Italia e soprattutto anche perché farlo diventare un corridoio altamente militare. Parleremo soprattutto anche di quello che sta avvenendo in Sardegna, perché noi siamo abituati a pensare alla Sardegna in questi contesti, da Palau in poi, ovunque la Sardegna è di una meravigliosità unica. Poi ovvio serve anche sicuramente un portafoglio a fisarmonica, quella che avrà sul palco Luca Bassanese sabato sera, ma soprattutto in riferimento alla Sardegna significa qui skate e caffè, altrimenti è un po' più dura, per carità, si può risparmiare tendina quant'altro, ma con una certa età, però costicchia. Però il panorama è delizioso, è mozzafiato, è vincente, è da tredase come nella vecchia schedina. Dico questo perché siamo in piena estate, ma di questo voglio parlare in maniera dettagliata per quanto riguarda l'esercitazione militare. Quindi questo diceva, basta logica coloniale italiana, Tajani, no, Gasparà, cagata, e di apertura e trasmissione, non ve lo riportà, assolutamente, ma siamo matti, ma si offora, non siamo sudditi di nessuno, Megalito e Tony Tajani. Però l'esercitazione militare, la Maddalena, laddove sono stato diverse volte, bellissimo luogo, anche se già allora si parlava di quella presenza e quindi sicuramente di una formula contaminante per determinate aree d'acqua e non solo, ma a parte questo, che sia Caprera, che sia Palau, che sia Baia Sardinia, che sia Porto Cervo oppure il Golfo del Pevero, ragazzi, li ho visti tutti, conosciuti, perché lì ci lavoravo, ma in realtà non belle, ma di più. Soprattutto a Palau, alla Sciumara di Palau, là ho lavorato un po' di mesi, ma a parte questo, questa follia militare in Costa Smeralda, per quanto alle esercitazioni, mi sembra fino al 5 di luglio, e l'Italia permette anche questo.
e l'Italia permette anche questo. Esercitazioni, ecco. Altro avviso alla Ducetta in riferimento al fatto che mi è arrabbiata con quel pandemonio psicopatico. Bene, ferma tutto, oppure fa capire, è l'ultima volta, ormai avete iniziato con il vostro percorso di esercitazione militare, adesso veramente metteremo in campo la cosiddetta nostra logica poco coloniale, poco suddita, e quindi basta essere vassalli del tutto, e quindi non staremo più lì a tacere e non staremo più lì soprattutto a subire e a dover adattarci a tutto questo. Ecco, batto un colpo, poi è ovvio da teoria a pratica, ragazzi, dai. Mi diletto, mi diverto soprattutto a raccontarla questa, ma è impossibile che la signorina metta in pratica qualcosina, questo non esiste, però Roby richiedeva altro, e allora ci saremo, questi erano i titoli che dovevo affrontare. E allora partiamo da sto tema qua che è molto delicato. Voi sapete, insomma, dal 99 noi siamo stati, penso, tra le prime realtà, al pari di altre, ma comunque tra le prime realtà con un microfono a raccontare esattamente del transgenico di allora, degli organismi geneticamente modificati di allora, che noi si traduceva come organismi geneticamente manipolabili, se non addirittura mortali per alcuni aspetti da un punto di vista commerciale, ma i signori dicevano migliorati. Vabbè, c'era questa diatriba in atto, questo grande derby da allora ad oggi, però è ovvio che noi siamo riusciti per un quarto di secolo a farli tenere debitamente distante dai nostri negozi e soprattutto dalle nostre tavole e così dai nostri campi e così dai nostri orti. Ovvio, le multinazionali in questi anni si sono sicuramente fatte forti, ovvio hanno avuto vita un po' più facile considerando il fatto che siamo passati attraverso quei mille giorni a tutto ricattesimo, a tutto allarmismo, a tutto terrorismo. Dico questo per il semplice motivo che la gente oggi pensa di essere altamente libera e quindi, convinti e coscienti di non essere più sotto nessun ricatto, lasciano passare di tutto e di più. Ovvio, la battaglia di allora era sicuramente molto più infuocata rispetto a quella di oggi, nonostante tante associazioni siano ancora sicuramente in prima linea a denunciare tutto questo, però quelle mobilitazioni che noi si vedeva allora anche sotto formula di originalità, ma era un'originalità concreta, cioè nel senso me fa solo l'orto e te mando fanculo. Quindi noi allora si faceva serate esattamente sulla cosiddetta monsantizzazione del nostro pianeta, quindi sul fatto che la Monsanto stava assolutamente quindi occupando sempre più spazi vitali, perché quando noi parliamo di agricoltura e sementi noi parliamo di ambiente, commercio, brevetti, copyright, mercati, accordi, cioè sia molto chiaro, ne va della nostra resistenza barra esistenza, come dico spesso. Questi nuovi OGM sono stati presentati, l'abbiamo raccontato tante volte, in maniera un po' diversa rispetto a prima, cioè ci dicono prima avevate ragione, ma allora abbiamo battagliato tanti anni, state informative e quant'altro, nel senso prima sì, si parlava di transgenesi, di transgenico. Cosa vuol dire, Roby? Vuol dire praticamente io vado a manipolare il DNA. DNA è un acido, acido desossidribonucleico nucleico, vado a quindi alimentarlo con geni di diversa provenienza, quindi incrocio geni che la natura non avrebbe permesso al flirt, quindi all'abbraccio, quindi in risposta all'atto sessuale. Bene, questo portava sicuramente i regni distanti e distinti a conficcarsi l'uno sull'altro, ad esempio regno vegetale con regno animale o regno animale con regno umano, piuttosto che quando parliamo di senotrapianti, tutto quello che potrebbe avvenire di qui a un domani attraverso la scrofa, il maiale, cioè quell'aspetto che non te fa buttare via nulla di nulla, quanto buon che sei. Però a parte questo, si diceva allora l'operazione transgenica, quindi si parlava di DNA esogeno, quindi diverso rispetto a due piante alquanto similari che vado ad incrociare, cioè quello che abbiamo fatto spesse volte nella storia dell'agricoltura, nella storia dell'umanità, incrocio quella cosa che risponde all'incrocio. Non posso portare il ragno a flirtare con la capra come allora noi si raccontava, se però io vado a estrapolare il gene che codifica quella particolare caratteristica all'interno del sistema genomico del ragno e quindi la aracnofobia, noi abbiamo paura dei ragni, ma abbiamo gli esperti che sa cavare che quei geni là, che codifica sta caratteristica qua, chi va a farmi ragnatee, tradotto diciamo quel filo tessile che è di assoluta preminenza in tantissimi contesti e campi della nostra vita, dalla suturazione altamente chirurgica piuttosto che ai giubbotti clevar, quindi quelli antiproiettili, piuttosto che alle costruzioni anche di grandi ponti lunghi lunghi più del ponte di Messina e così in tante altre realtà. Però tante volte l'abbiamo detto, i ragni in cattività non ci stanno, si sbranano, se ne sbattono altamente di rimanere segregati all'interno di uno spazietto, e quindi
E quindi se estrapolo sta roba e le introduco, le inoculo all'interno di un animale che è sempre di quel regno, ma quando mai ho visto ai giardinetti sicuramente fare yo-yo il ragno e la capra, mai. Però la capra potrebbe sicuramente dal latte rilasciarmi, se all'interno del suo genoma ho portato questa, diciamo, realtà genetica propria dal ragno che codifica quelle caratteristiche, quale qualità di esecuzione, in ragnatela, non è che esca la ragnatela, però dalla trasformazione del latte posso ottenerne quello che a me ha bisogno. Non è stata un'operazione semplice, non lo è ancora, si sta studiando e quindi si andrà ad oltranza. Ma nel frattempo, però, ovvio, noi abbiamo bloccato il transgenico allora. Il grande slogan di allora era: si risolverà la fame nel mondo, o comunque la batteremo di parecchio. La fame nel mondo, allora si giocò molto su questo, oltre all'aspetto qualitativo che avrebbe sicuramente legato i contadini a quel tipo di produzione transgenica, e così anche a miglior aspetto economico in tasca, quindi a qualche un guadagno migliore. Sia chiaro, la cosa non ha attecchito, nel senso che noi eravamo avversi sin dagli albori a questo progetto, che avrebbe allontanato soprattutto anche il nostro sistema produttivo, quello di un'agricoltura che con il biologico, il convenzionale, il biodinamico o l'equivalente, quella propria anche dei molti presenti al gas, è cosa che noi andiamo sicuramente strutturando e difendendo. Quindi propendiamo per investire da quella parte là. Bene. Adesso però vengono a parlarci che questi nuovi OGM, questi nuovi preparati, non hanno a che fare con quei geni esogeni, andiamo a incrociare piante alquanto similari, al che hanno fatto due categorie, la faccio breve Roby, hanno fatto sorgere due categorie, una è NGT1 e una è NGT2. NGT è un acronimo che sta per New Genome Techniques, vuol dire nuove tecniche genomiche, tradotto in italiano, però noi nei nostri libroni italiani, tradotto vuol dire la nostra carta stampata o poco stampata, quella del regno mainstream, troviamo scritto TEA. Questo perché? Perché a differenza dei 27 stati sparsi per l'Unione Europea, l'Italia ha deciso di chiamarli in maniera diversa rispetto a NGT-NBT, perché uno con NGT-NBT non capisce nulla, però può darsi che qualcosina per traverso gli vada, tanto quanto transgenico è brutta, LGBTQHK++, è un casino, cioè nel senso che sono in lingua. Quindi TEA suona bene, è zuccherina la cosa, TEA, dopodiché uno va a informarsi, T.E.A. non è puntato, ma comunque immaginatelo, perché tecniche di evoluzione assistita. Quindi abbiamo i capaci a fare le tecniche di evoluzione assistita. Assistiamo l'evoluzione tecnica della pianta, di quello che volete. Sono riusciti quindi a far passare le NGT1 e le NGT2. Solo che per quanto riguarda le NGT2, la faccio breve, tutto va a seguire il binario precedente per quanto riguarda il sistema legislativo / normativo. Cosa vuol dire? Vuol dire, caro Roby, che se tu hai di fronte una pianta così manipolata, NGT2, tu devi assolutamente etichettare il tutto, ed è la nostra trasparenza che richiediamo. Quindi valutazione del rischio, tracciabilità, etichettatura. Io entro al supermercato, se un prodotto subisce esattamente questa manipolazione, me lo devi scrivere, me lo devi etichettare, lo devo leggere se voglio leggerlo, o comunque lo facciamo capire a tutti quelli che sono, diciamo, di distratta lettura. Bene, NGT2. Da un calcolo breve degli esperti ci dicono che le piante interessate a questo NGT2 sanno sì e no il 6%. Tu, Roby, capisci che il 94% sarà sicuramente agganciato alle NGT1, per la qual cosa non si ha bisogno di né etichettatura, né tracciabilità, né valutazione del rischio, e nemmanco il dover rispondere. E questo è uno dei passaggi devastanti per quanto riguarda chi ha votato questo via libera ai nuovi OGM, lì dove, se ci dovessero essere delle formule di contaminazione che un tempo o anche oggi ven chiamata accidentale o non accidentale, ovvio, la colpa non è di chi la subisce, ma è chi la subisce che deve dimostrare di non essere stato contaminato. Perché? Perché nel frattempo quelle piante saranno altamente brevettate, quelle NGT1, così anche le NGT2, ma le NGT1 saranno altamente brevettate, per qualcosa. Se tu porti qualcosa all'interno del tuo campo, perché il polline è andato in quel contesto, poi nascono delle piante che sono quindi con quelle caratteristiche che io, laddove, praticamente, meglio dire, laddove io tengo il brevetto, quindi vuol dire laddove tutto è limitato perché è a portata di brevetto, cioè le NGT1, e tu devi assolutamente dimostrarmi che non hai fatto nulla di nulla. Non è cosa facile, devi risalire tutti i dati nel database e quant'altro, un dispendio economico e di tempo assoluto, e quindi va ben così.
Cosa vuol dire? Vuol dire che le NGT1 non dovranno assolutamente essere obbligate a tutti quelli che erano i contenuti di quella direttiva che abbiamo fatto riecheggiare un sacco di volte, quindi la 2001/18, laddove all'interno di quel perimetro di definizione noi abbiamo tutti quegli organismi laddove il DNA che viene modificato perché tagliamo, sostituiamo delle sequenze, che devono arrivare a un massimo di 20 nucleotidi. 20. Quindi sotto sta roba qua per noi sono nuovi OGM da equipararsi alle piante convenzionali, non cambia un fico secco, tanto quanto le piante convenzionali, dicasi quelli in natura, tanto questi, ma questi arriveranno a rappresentare il 94%, vuol dire che il 94% di nuovi OGM in fase di studio sono catalogabili come già oggi NGT1. Bene, quindi noi abbiamo questa categoria lì dove l'altro giorno si è votato e i nuovi OGM faranno parte della nostra esistenza senza che noi lo si sappia. Ovvio che però non possiamo rimanere con le mani in mano, intanto perché? Perché quello che rimane obbligatorio, e l'appello lo facciamo a tutti di qui in avanti, o comunque tra non molto, e poi così in maniera continuativa nel tempo, lì dove si va ad acquistare le sementi, attenzione, apro una porta veloce, noi abbiamo intervistato tante volte, diciamo, qui i fronti, diciamo, i sementi antichi piuttosto che sementi che conosciamo, e consigliamo sempre di andare a bussare alle porte dei nostri conoscenti, dei nostri tutelanti. Tiziano Fantinai è un nome che ormai ho fatto riccheggiare un miliardo di volte, o tutto il suo mondo e regno del gruppo Coltivar Condividendo, ma tantissimi altri hanno conoscenze di chi poter sicuramente contattare, lì arrivare a bussare per avere delle sementi fidate e garantite, quindi non assolutamente stile NGT1, però ripeto, per chi però va al consorzio, per chi va a comprare le sementi, attenzione, soltanto i semi NGT saranno etichettati, quindi in tale maniera noi permettiamo agli agricoltori di leggere sta roba, e lì dove leggete NGT non dovete acquistare nulla. Mettetevi in testa Napoli, Genova, Torino, è semplice, una meridionale, due del nord, Napoli, Genova e Torino, ripeto, NGT dovete assolutamente non acquistare mai mai mai il sacchetto di sementi con riferimento NGT, sono i nuovi OGM, questo è il primo passo di quella partita che non è ancora finita, che noi dobbiamo assolutamente portare oltre il triplice fischio, possibilmente magari mettendo in campo non so come ancora delle nuove regole, anche come dicono alcune associazioni no OGM, anche attraverso e usando tutta la fantasia possibile, però attenzione, è 25 anni che noi vi diciamo esattamente questo, vi diciamo quello che abbiamo intrapreso attraverso l'attivismo dei gas, è esattamente la risposta che noi allora dammo alla monsantizzazione del pianeta, o all'avvio della monsantizzazione. Oggi della Monsanto non se ne parla più come prima, se non in riferimento alle denunce per quanto riguarda le glifosate, perché si lega sempre alla Monsanto, ma la Monsanto dal 2018, vuol dire 8 anni fa, è stata acquisita per 63 miliardi di dollari dalla Bayer, è la Bayer che oggi ha sotto l'ala protettiva la Monsanto, per qualcosa però ovvio sta bestemmiando più del dovuto per tanti processi, ripeto, per quel mal di Dio chiamato appunto glifosate, Roundup, principio attivo del Roundup è il glifosate che noi troviamo in tantissimi preparati per l'agricoltura, attenzione. Detto questo, però, la Bayer non ha ha difficoltà a pagare, diciamo, miliardi e miliardi di dollari sicuramente in multe, perché così ha sentenziato più di qualche tribunale statunitense, però è ovvio, avendo poi tutta quella catena dei farmaci e medicine, prodotti veterinari, semi e tutto il resto, cioè è ovvio che sa come rientrare, diciamo, di quello che gli costerà nel frattempo tutta questa cosa qua. Ripeto, allora il primo passo è quello di quando uno va ad acquistare le sementi devono essere etichettate, questo è un passaggio importante, avessero evitato anche questo sarebbe stata deleteria tutta questa deregolamentazione, la deregulation, ripeto, è passata, Roby, è una cosa nefasta, devastante, devastante assolutamente, tanto quanto anche per la questione del biologico, cioè noi abbiamo il regolamento
quello delle NGT1 e NGT2, che stabilisce che queste piante NGT non sono ammesse in agricoltura biologica, ed è ovvio, è automatico, è evidente che debba essere così. Però attenzione, però, perché questa cosa stabilisce in maniera parallela che la loro presenza, come dicevo poc'anzi, accidentale nei campi biologici non costituirà una violazione formale del disciplinare, in quanto, ci dicono, classificata come tecnicamente inevitabile. La distinzione tra una pianta NGT1 e una pianta convenzionale è impossibile per via organolettica, visiva o chimica grossolana. Richiede analisi molecolari specifiche che nella filiera alimentare corrente nessuno è tenuto a eseguire sistematicamente. I coltivatori biologici che subiranno contaminazione dei campi convenzionali adiacenti non avranno strumenti normativi per tutelarsi, perché la presenza di NGT1 nel loro raccolto non configurerà una violazione. Attenzione, il consumatore che acquista prodotti biologici con la fiducia che escludano organismi geneticamente modificati troverà una garanzia formalmente intatta e sostanzialmente svuotata. Attenzione, vuol dire la filiera del biologico europeo, che vale oltre 60 miliardi di euro in questi momenti, che si fonda sulla fiducia del consumatore in una sistemica che certifica in maniera rigorosa il tutto, subisce, ricordate il suo passaggio, subirà con questo regolamento un danno strutturale che non ha forma giuridica di risarcimento. Il mercato biologico è costruito su una capacità che è quella di garantire l'assenza di determinati processi produttivi. Poi ovvio, abbiamo produttori e produttori, abbiamo smascherato tante volte anche quel lavoro un po' così così, però io parlo di quei gas che riescono a tutelare quelle produzioni dal campo a toia con un unico passaggio intermedio, quindi dal fornitore al masticatore, dal produttore al consumatore, perché noi siamo sempre, dobbiamo esserlo. Quindi tutto quello che abbiamo fatto finora in termini di resistenza adesso va raddoppiato, se non triplicato. Così per quanto riguarda i corsi per diventare più autonomi, più indipendenti, divento più padrone di quello che vado a mettere in terra sotto formula di sementi, e lì servono assolutamente i binari giusti per arrivare sicuramente a raccattare quello che è sano e tutelante. E ripeto, al momento abbiamo ancora i nomi validi per tutto tutto tutto, questo non lo so, ma per tanto tanto tanto sicuramente sì, da quelli di Feltre al Gullino, a tanti che sono venuti qua a far serate informative, ad esporre, a quelli che magari cercheremo di mettere in una rete in maniera tale che, adesso si diventa importante parlare con Tiziano Fantinel, fare una rete per quanto riguarda nel circondario, magari per non venire a salutarti, anche se comunque troveremo sicuramente il sistema di venire a salutarti nel tuo ruscello, così si chiama la sua azienda appunto, c'è qualcuno qua, farne nomi e cognomi, cominciare ad aprire quelle porte là, bussare in quei contesti là, entrare oggi nella realtà del consorzio, sì ok, ma come minimo leggete, perché ripeto, lì c'è l'obbligatorietà. Però è ovvio che se chi va a prenderlo non ti dice nulla, coltiva e lo fa quindi per tempo, e dopodiché te trovi a cassetta pronta di quello che ga sicuramente sfornà, è ovvio che non ti sa niente, ma che roba è ase anche a manipolazione DNA. Quindi sto dicendo praticamente che il biologico sta subendo una contaminazione, potrebbe subire una contaminazione devastante assolutamente parlando, ma di quello che già avevamo sentore potesse venire magari anche prima, per chi sì e no lavorasse bene o male, e dico che va ancora salvaguardato forse veramente l'interezza dei gruppi d'acquisto solidali. Quindi vuol dire magari rivolgersi a chi ci ha messo la faccia, ci ha messo la capacità di produrre in quella determinata maniera, e questo deve far sì che l'attività di questi gas possano prosperare. Avevo l'amico di Vicenza sabato scorso, mi ha detto magari di allestire un gruppo anche a Vicenza con una lista particolare, lo saluto, ottima idea, l'abbiamo già fatto nel passato, abbiamo fatto dei gruppi, una volta avevamo oltre 50 famiglie in una lista solo, come Treviso piuttosto che Zero Branco, piuttosto che Cittadella, qualcosa abbiamo fondato a Chioggia, perché dopo uno può rendersi indipendente. Tradotto vuol dire questo, gli ho detto anche a lui, il gas lavora con le liste molto bene se lavora in maniera verticale e non in maniera orizzontale, capitemi, comprendetemi, verticale vuol dire, voi unite un po' di famiglie del circondario, figlia, moglie, morosa, amante, fratelli, vicini, colleghi, sportivi, tifosi, ecco, vi coalizzate. Leghisti, colleghisti? Vabbè, gli ultimi allora. Leghisti, Governacci? No, non esiste. Oggi non ce la faccio di parlarvi oltretutto
di nuovi arrivi in casa Vannacciana, però magari lo faremo mercoledì. E ora vi sto dicendo, potete aggregare queste forze e farne un'unica lista. Quando dicevo in verticale vuol dire noi possiamo assolutamente prendere dei prodotti in più, e quando facciamo gli scatoloni lavorare in altezza, non in orizzontale. Cioè, tradotto, se noi abbiamo 50 famiglie e 50 liste, c'è un lavoro immenso, oltre che di immane, 50 nomi, 50 numeri, 50 disposizioni, 50 scatoloni. Noi andiamo meglio a fare uno scatolone in verticale ampio che raccolga quindi le realtà che prediligono queste 50 famiglie. Poi è ovvio, qui in maniera alternata uno viene a prendere il tutto, come faceva qui da Treviso una volta, e poi va a casa e divide tra varie famiglie. Ma è un motivo per socializzare, incontrarsi. Quel microvillaggio stile Asterix che abbiamo composto anche sabato scorso, questa è la finalità, ragazzi, caldo o non caldo, questa è la nostra finalità. Questa qua, realtà di Bologna, amico di Bologna che arrivo, gli altri che arrivano, sta qua sì, 7-8 ore, cioè vabbè, perché se sta bene, se c'è acqua, ci si organizza, che sia festa, che sia manifestazioni, che sia mobilitazioni, se ride, se scherza, si parla di tutto e di più. Che altro che ti presenta il budino con la fragoetta, col cazzo de macrobiotico. Vabbè, comunque adesso io ho parlato Roby per capitoli per quanto riguarda i nuovi OGM, perché vedo che il tempo è altamente tiranno, essendo già le 52 vuol dire 8 minuti, ciao Beo, e 8 minuti per arrivare poi a conclusione, diciamo, del tutto, ma ne approfondirò la questione soprattutto di riferimento a quello che oggi è ancora possibile fare per quanto concerne soprattutto quindi il fare in modo che qualche Stato membro magari impugni, non so, di fronte alla Corte di Giustizia questo testo, cercando di farlo annullare, o comunque quello che già avevamo detto tante volte per quanto riguarda quello che una rete di enti locali hanno cercato di intraprendere. Ad esempio che cosa? Beh, questo, ad esempio, abbiamo dei moduli all'interno dei quali è possibile sicuramente far sì che sia dato il tutto al comune che ne discuta a livello quindi di Parlamento locale, per quindi allontanarci, diciamo, dai nuovi OGM. Vuol dire rendere il comune libero dei nuovi OGM, vuol dire che sono delle delibere. Queste sono state proposte da ARI e Crocevia, due grandissime associazioni sempre in prima linea che ben ci aggiornano sulla tematica, diciamo, dei nuovi OGM. Dico questo perché, attenzione, la notizia fresca di stamattina, che è curiosa Roby, è esattamente curiosa per il semplice motivo che noi abbiamo il comune di Pesaro, voi non so se conoscete il comune di Pesaro, noi siamo stati là praticamente stile Hare Krishna, in senso vestiario arancione, nella manifestazione post 2017 della Lorenzin, qui 50.000, non penso fossero 50.000, però mai 30-40.000, tanta roba, se vi ricordate la questione dei vaccini in quel parco e quant'altro. L'ultimo pullman che partì per arrivare a casa col buio pesto fu il nostro, perché più di qualcuno dei nostri si era radicato all'interno del parco, per la quale tutta Italia partì e noi rimanemmo lì in attesa, in dolce attesa, come 9 mesi. Vabbè, in dolce attesa, non importa. Detto questo, però, Pesaro, eravamo andati là in quel contesto là. Pesaro, dovete sapere che è governata dal Partito Democratico. Bene, vi dico che in queste ultime ore il Partito Democratico ha approvato una delibera per rendere il comune OGM free. Vuol dire libero dagli OGM. Non faremo nessuna rivoluzione ad R maiuscola, ma se di circa 8.000 comuni tante migliaia facessero questo, l'Italia dovrebbe porsi di fronte alla tematica dei nuovi OGM in maniera differente. Purtroppo sappiamo che l'Italia è stata l'unica che ha detto TEA, e quindi diamo il là ai campi anche sperimentali. Quindi abbiamo un governo veramente becero sotto quella formula, però il governo attualmente parlando è di destra-centro, non centro-destra, destra-centro. Io vi parlo del PD, e quindi lasciamo perdere anche il PD. Uno dirà, bravo il PD, attenzione, bravissimo il PD per quanto riguarda Pesaro. Voi dovete sapere che c'è qualcuno al comando di Pesaro, oppure Pesaro c'è Asterix e Obelix che a pancia grande domina la scena in quel contesto pesarese. Non è così assolutamente. I colori di Pesaro sono il bianco e il rosso, è come il vino. Ma qua, ragazzi, non penso avesse bevuto più del previsto, assolutamente no, perché lui mi è astemio, questo lo dico io. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e la faccio breve, il governo di Pesaro vota questa delibera e rende il comune OGM free, e noi lo applaudiamo. Però il massimo esponente è esattamente quel signore che domina la scena in quel contesto e che praticamente si chiama Ricci, avete presente? Non è quello che dal Toro passa praticamente al Milan, non è che roba è. Questo Ricci è del Partito Democratico, con gli occhialetti, l'avete visto tante volte con quel ghigno particolare, quel sorriso particolare in televisione, anche nel periodo, diciamo, del covidiotismo, esattamente quello là, bravi. È Ricci il protagonista di Pesaro. Dico questo perché in Europa l'altro giorno ha votato a favore dei nuovi OGM. C'è qualcosa che non torna? Beh, intanto lottiamo per i comuni e lasciamo perdere sicuramente questi farloccanti del Partito Democratico. È una sinistra inesistente, ma d'altronde noi non conosciamo la sinistra berlingueriana da quando? Da allora, da quel momento padovano, lì dove praticamente Berlinguer cominciò a spegnersi, esattamente in quella giornata. Ripeto, ci sono ancora
più di qualcosa da affrontare per quanto riguarda il fatto e dire che la partita non è finita, costruire dal basso, ripeto, queste reti di enti locali liberi dai nuovi OGM, andare a rifornirsi sicuramente, diciamo, da quelli di fiducia garantiti, e quello che il GAS cerca sempre di proporre in assoluto, partendo dall'ABC di base, dal nostro orto, tanto quanto amava fare la Cristina. Lei si andava ad adoperare per avere le sementi di lattuga delle Dolomiti e andava dal nostro grande Tiziano Fantinel, andava a prelevarsi queste sementi antiche, vuol dire le sementi riproducibili, vuol dire che se lo sai fare ogni anno puoi utilizzare una parte di quelle tue sementi, che non è quello che il consorzio ti suggerisce essere e fare, soprattutto perché ogni anno se vai a bussare la porta per acquistarle loro ci guadagnano, altrimenti non ci appa un cazzo, e invece noi dobbiamo ragionare in maniera completamente diversa. Ne faremo sicuramente una serata per quanto riguarda l'NGT con Tiziano Fantinel e con altri protagonisti casomai all'occorrenza, l'abbiamo fatto anche ultimamente, però è ovvio, era alquanto da prevedersi questa carica delle multinazionali che si sono sicuramente comprate o comunque hanno compromesso i vertici dei sistemi delle commissioni europee, così anche del Consiglio europeo, per arrivare poi al Parlamento europeo e avere i dati, i numeri, insomma, dalla loro parte. Sì, assolutamente sì, hanno vinto per quanto riguarda questa battaglia, e ripeto, per noi è una cosa assolutamente catastrofica, che comunque non deve abbatterci più di tantissimo, perché il voto è gravissimo, ripeto, però abbiamo già le organizzazioni in campo che ci dicono esattamente cosa dobbiamo iniziare immediatamente a fare. Ripeto, per 25 anni siamo riusciti a tenerli distanti dai nostri confini di casa, adesso la questione si fa un po' più delicata, però la partita, ripeto, non è finita, ma soprattutto non è ancora persa. Ad esempio, fare pressione sui supermercati perché, non so, si schierano contro l'assenza di etichette per i consumatori, perché non abbiamo le etichette, beh, magari, che ne so, trovare un sistema per, oppure abbiamo i loro assoluti marchi, anche se vabbè, sì, stanno giocando molto sul proprio marchio i vari nomi, appunto, i supermercati, e allora magari ci danno garanzia che quei prodotti non toccano minimamente nessuna filiera legabile ai nuovi OGM. Ripeto, cominciamo a strutturarci in maniera quindi lottante, nuovamente l'abbiamo fatto per un quarto di secolo, partiamo un po' avvantaggiati, ripeto, con le strutture di GAS, dico il plurale, in maniera tale che se qualcuno ha bisogno di qualche aiuto, tradotto, fornitori validi che abbisognano al proprio carrello, e da lì partiamo sempre, usa il Sarveo, basta spingere il carreo, o farsi spingere il carreo, perché è il carreo che ci spinge, soprattutto, ripeto, è una battaglia persa, ovvio, questi sono i benefattori elettorali di quei programmi, appunto, dei partiti che imperano a livello europeo, e quindi hanno attraversato un traguardo importante per loro signori e per, soprattutto per quelle forze che si legano poi ai stessi nomi che noi facevamo ricorrere un po' di anni fa, che sia Bayer, che sia Monsanto, sono insieme, che sia BASF, che sia Syngenta, non cambia un fico secco, oppure altre sigle, ma comunque, ripeto, ne parleremo assolutamente. Se la contaminazione non è vietata, punita, allora è libera, via libera agli OGM a chi vuole contaminare. Bisogna cambiare legge? Bisogna agire subito, subito, e fare diffide, esposti, e che altro? Grazie. Sì, verrà, Andrea, ne approfondiremo la questione, ripeto, perché oggi sono partito un po' a razzo, dovevo dire altro, ma intanto ho fatto un po' un apripista della questione. L'agente arancio esiste a 36 anni e la Meloni è l'ingrediente principale. Con il tuo affare convincente sapresti vendere anche aria di ciulo in Latina. Buon pomeriggio, Luca. Marica, ciao Marica, un abbraccio forte, alla tua prossima poesia, visto che tu sei una poetica scrivana, anche se non alla stregua del P2, ma in quel caso noi non parliamo di una propaganda maleodorante, ma di una propaganda vincente per quanto riguarda il nostro poeta pazzo. Signori, ci sentiamo mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12. Ciao belli. Ciao.

E allora un ciao a tutto cielo sempre più blu e anche leggermente, ma leggermentissimamente ragazzi, caldo, il 22 giugno 2026, 12.07, un abbraccio solidale a tutti, anzi solare più che altro perché oggi fa caldo, e quindi siamo qui insieme con Grigio insomma a reggere le sorti di questo nostro pianeta, non terracchio in questo caso, radiofonico, per quanto riguarda i 94 megacicli di Radio Gamma 5, da 50 anni sempre qua presenti, adesso con il 5 per 1000 potremo continuare per i prossimi 50 anni. 0159809288, un numero che trovate ovunque, anche nel grattare, un gratta e vinci, si salta sempre fuori sto numero qua, notatelo bene. Va bene, invece per quanto riguarda sicuramente il parterre politico e quindi quella appiccicosa politica che ogni tanto si dà da fare per farci star male, questo sta avvenendo negli ultimissimissimi insomma 50 anni, se non anche di più, servirebbe un reset. Un grande reset, anzi. Luca Bassanese, grande ospite, sabato prossimo. Sabato 27 giugno, sempre Mara per sempre, vi aspettiamo tutti qui in sede radio, saremo qui nonostante il maltempo, bel tempo, non importa, qualsiasi tempo noi ci vedrà protagonisti. Sabato prossimo, tanto che giovedì allestiremo il palchetto, stamattina Franco alle ore 5.30 in quel di Vicenza è andato praticamente a bussare alle porte giuste e abbiamo anche già recuperato tutto quello che diventerà masticazione for you, se volete i ghiaccioli, troverete i ghiaccioli.

E allora, concertissimo di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, il meglio degli ultimi anni, questo proporranno i ragazzi sabato post grande spettacolone del nostro super Danilo Leo Lazzarini, vuol dire cultura, vuol dire storia, vuol dire un serenissimo man, e quindi al fianco di Cini del Sole darà vita alla storia di un amore invincibile con battaglie vere e proprie sotto il Solleone, o comunque sotto, diciamo, dalle ore 20 in poi. Non saremo qui ad aspettarvi, poi parte, ripeto, Luca Bassanese con il concerto al fianco della piccola orchestra popolare. Luca Bassanese, voce, fisarmonica, stone box e tutto il resto, Stefano Florio, chitarrona, cori, poi Elodie Le Bigre, voci, cori, tamburelle e quant'altro, e Tommaso Maddalena Lena sarà la batteria. Stavolta, ragazzi, abbiamo anche il tum tum tum e il drum drum drum della batteria.

si faranno le ore piccole sabato, andremo a casa alle 4 del mattino. Vi aspettiamo dalle ore 19 qualcosa.

melone e prosciutto crudo a go go. Rivoli di birra, perché dire Fiumi un po' grande, ma rivoli di birra sicuramente sì. Ascolteremo anche questa.

fatto nel miglior modo possibile con l'aria che da là arriva qua. Vabbè, ok, strada libera, meglio così, ragazzi. Ci si mette in dieta. Vabbè, capanna sudatoria. No, anzi, radio sudatoria. Ale, thank you very much a tutti. Ale, in alto i cori. E anche i cuori soprattutto. Va bene, madonna che settimana, ragazzi. Oggi andremo zig zag, eh? Ma partiamo oggi e finiamo mercoledì, ve lo dico già. Partiamo oggi, finiamo mercoledì, perché mercoledì siamo ancora qui a tediarvi, a rompervi i maroni. Come dice il nostro Giacomino, Maroni, non mai coglioni, Maroni, coglioni lo scrive invece il Libero, scrivendo a Trump praticamente è un coglione, ma d'altronde l'aveva tenuto in palmo di mano sino a pochi minuti prima. Comunque, vabbè, è il mondo, insomma, che stiamo attraversando, che ci attraversa esso stesso. E allora, siamo qui anche mercoledì dalle 9 in poi, perché lì mi ha chiesto se posso fare una sostituzione, quindi Ettore, essendo in territorialità da riserva indiana, in quel degli USA, Stati Uniti of America, e allora avremo qua dalle 9 alle ore 12, mercoledì prossimo. Vabbè, quante ne abbiamo sentite, ragazzi? Madonna di Dio, una marea. Faremo ascoltare oggi un po' anche di Bassanese, comunque, per quanto riguarda Fuck Austerity, molto bene anche quella. Potrebbe farla anche sabato prossimo. A parte che comunque salta sarà di rigore dagli 11 metri, tac, si spiazza il portiere e si salta tutti assieme, ragazzi, quindi faremo il cerchione stile quello della volta, praticamente. Va bene, che abbiamo fatto in tanti eventi, in tante feste. Va bene, salutiamo tutti quelli che sono a casa senza il condizionatore, perché col condizionatore è semplice, ragazzi, tutti quelli senza nulla e con un vecchio e d'antan, quindi sistema di aereazione. Va bene, vuol dire praticamente il ventaglio, noi salutiamo tutti quelli col ventaglio in mano, però si fa il polso forte, ragazzi, ventaglio in mano. Va bene, Trump, l'avete visto, Trump è assolutamente deluso, e quindi dobbiamo anche tornare seri tutti quanti noi, perché è deluso nei confronti della Duccetta e anche del sistema Italia, del sistema governo italiano. Peccato, sinceramente, peccato, perché era partito tutto nel miglior modo possibile a Evian, no? Evian, bel posto Evian, siamo in Francia con il lago, è bellissimo, ragazzi. A qualcuno può venire in mente sicuramente anche la Ferragni, tutto sommato. Cosa c'entra la Ferragni? No, è quell'acqua là, Eviana, è stata brandizzata con la figura dell'allora signorina che incamerava ogni H24. Un sacco di soldi, insomma. Fregava un cazzo lei queste bollicine d'esta acqua Eviana, insomma, piazzata, ma neanche 10 euro alla bottiglia, 8-10 euro alla bottiglia, non fregava nulla di nulla di nulla. Poi, sapete, è scivolata sulla neve di un panettone, e quindi di conseguenza oggi però si sta riproponendo alla signorina. Assolutamente, insomma, tanto quello che doveva mettere via ha già messo via per le prossime generazioni, state pur certi e tranquilli. No, dicevo che Trump si è arrabbiato più del previsto, perché tutto sommato se l'ha presa per una richiesta di una foto da parte della Giorgia Meloni, che dice assolutamente: ma non essere così, ma siamo matti, non avrei mai fatto una cosa del genere, ma non esiste, mi ha fatto pena. No, alcuni giornali non hanno avuto neanche coraggio a scrivere mi ha fatto pena. Altri invece hanno riportato la dicitura come appunto esternata dal nostro ciuffo arancione internazionale, proprio in riferimento a questo Evian, no, dove tutti i giornali avevano messo a caratteri cubitali, titoli a 9 colonne, assolutamente la valenza di quell'appuntamento, perché sembrava addirittura che Trump arrivasse praticamente per abbracciarli tutti, e quindi una ripresa del sistema NATO piuttosto che soprattutto del sistema Ucraina, tutti felici e contenti di una Trump che veniva trainato all'interno dell'arena ucraina, cioè quella guerra per procura praticamente che avremmo dovuto fermare, mi viene in mente, fermare e frenare nell'arco di un mesetto, sì e no, dopo quel maledetto febbraio 2022. E invece da allora sentiamo ancora appunto di sangue che corre da una parte e anche dall'altra. Va bene, Giorgia Donald di nuovo amore, questo era il titolo di Libero, anche se Libero, lo ricordo, giornale di Angelucci, che fa molto farmaco, o comunque insomma è uno che prende soldi per quindi arrivare a fine mese da qualcuno, no, ma per tenere in vita Libero assolutamente sì. Ecco perché Alessandro Di Battista dice: se raccogliessimo le firme per indire un referendum, almeno un po' di giornalame più che altro, potremmo anche accantonarlo, nel senso di non finanziarlo più attraverso fondi pubblici. Però Libero scriveva Giorgia Donald di nuovo amore, così sembrava nelle immediatezze, qui siamo il 17 giugno, insomma 5 giorni fa, sembrava poi invece il patatrac, insomma. Si scriveva oltretutto anche, vedo il look della Meloni, l'audacia della donna in cravatta, madonna, stile immagine e autorevolezza. Così Giorgia ha spento l'ultima sigaretta. La Meloni non ha svelato trucchi segreti, ma dal suo atteggiamento dal G7 si capisce che sta affrontando la cosa con grinta e ironia, pur ammettendo di aver aumentato la dose di caffè. Le serviva tanta dose di caffè, assolutamente, perché di lì a poco, come sapete, insomma, il nostro

0: psicopatico mondiale è uscito dicendo probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato, e questo è il termine che ha riecheggiato in ogni sistema mainstream, implorato di fare una foto con lei, volevo una foto con me, così tanto avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. Ah, Madonna, noi satelliti di quella realtà là. Anche se non sembrerebbe, sinceramente, perché stamattina se qualcuno si è alzato, nonostante queste diciamo artigliate a tutta caldana, anche Tajani stavolta, non so se avete sentito la fonetica, perché stamattina il ragazzo si è alzato bene, ragazzi, casomai saremo alleati ma mai sudditi, con gli USA rapporto solido, ecco rapporto solido sicuramente sì, vi conviene assolutamente, l'Italia è alleata degli Stati Uniti ma non è suddita di nessuno, ragazzi, la barzelletta del 22 giugno 2026, non siamo sudditi di nessuno, il migliore in assoluto Tony Antonio Tajani ci ha detto esattamente questa cosa qua. Ciao, dimmi cosa c'è. Dimmi. Sì, esatto. Ma per 3 ore vado a fare però.
1: Come?
0: 3 ore devo fare.
1: Ah, sì?
0: Sì, esatto, 3 ore. Vabbè, allora. No, ma dimmi perché sennò facciamo peso, non capisco niente qua. Un signore è entrato e se mi capisco, è un gran casino, ve lo metto su.

0: È un gran casino, è quello che canta Luca Bassanese, lo riproporremo sabato. Era un signore che chiedeva appunto in base a trasmissioni passate, non so neanche che cosa, vabbè, cosa cercasse, vabbè. Solo che oggi qua è autostrada libera, per qualcosa oggi si entra con una facilità enorme. Vabbè, detto questo, però noi siamo sempre fermi lì, ragazzi. La nostra politichetta, quella appiccicosa, quella oggi estiva, che porta praticamente il secolo d'Italia a scrivere nel titolo Italia ponte tra USA e Unione Europea, la CNN in corona la Meloni, la CNN in corona Meloni, di lì a pochi minuti il patatrac sul secolo d'Italia. Voi sapete, ci sarebbe un po' di roba da dire, nel senso che chi si trova in prima linea con il secolo d'Italia, beh, per quanto riguarda il secolo d'Italia, noi abbiamo la sorella della Meloni, se non erro, lì in primissima linea. Altro sistema a tutto meno AIA, tradotto vuol dire un giornale che becca soldi pubblici anch'esso, e quindi si potrebbe raccogliere le firme per far finta che, perché poi ovvio, se noi si riuscisse a raccogliere le firme, indire un referendum, vincere il referendum portando un sacco di cittadini italiani a votare, poi state pur certi che questi signori qua nella stanza che conta, inteso quella dei bottoni parlamentari, riuscirebbe a far entrare dalla finestra quello che noi magari con enorme fatica abbiamo voluto lasciare fuori dalla porta. Quindi dico anche il secolo d'Italia, insomma tutti i titoli che erano praticamente lì ad abbracciare, a carezzare, ad applaudire il nostro buon signor Trump. Quando è arrivato Trump, poi se avete notato oltretutto, quando è arrivato Trump gli è stata donata anche da Merz, no, Merz, questo spilungone, tutto sommato noi abbiamo Fassino in Italia, perché dà qualche chilo di carne in più, insomma, il nostro in questione. Però è simpatico perché gli è stata donata la maglia della Germania con scritto Trump dietro, il numero 47. Vabbè, potrebbe essere che morto che parla, dice qualcuno, insomma, però gli ha consegnato questa maglia numero 47 con il nome appunto impresso di Trump. Mentre quando è arrivata lei, ragazzi, non so se avete visto, la Meloni arriva a Evian, perché noi parliamo di Evian oggi per tutt'altro motivo, ve lo dico già, perché noi Evian ci riporta alla memoria qualcosa di prezioso, 1972, quindi dobbiamo andare a ritroso di 50 anni, mezzo secolo sicuramente per quanto riguarda la nostra esistenza. Però quando la Meloni arriva a Evian in Francia, in quel ben di Dio là, dove non so se il pranzo fosse self-service, no, ma quando mai, assolutamente no, quando lei arriva voi dovete pensare che Macron gli stampa uno di quei sorrisi galattici che nemmanco i Rockets hanno messo in musica galattica così bene, e appena allarga il ventaglio delle braccia per abbracciarla, ragazzi, fa partire una canzone, non so se l'avete visto, non stiamo bleffando assolutamente, arriva Giorgia Meloni in quel di Evian, perché lì è il G7, no? E loro non siamo ancora convinti di essere all'interno di quel sistema dove G sta per grandi e 7 sono gli unici 7, e quindi le 7 meraviglie forse, no, in questo caso no, però erano i grandi 7, insomma nel passato almeno era così, poi abbiamo fatto il G8, G9, più G20, più G, quanti G, è punto G, forse quello che conta più, di più di tutti è il punto G, ma qui abbiamo il G7, e quando, ripeto, arriva la Meloni, si fa partire immediatamente questa canzone qua per quindi dargli il benvenuto. Felicità, tenersi per mano, andare lontano. Tenersi per mano, andare lontano. Macron dedica quindi all'ospitalità melonesca questa canzone qua. Era meglio partire con un bicchiere di vino e un panino e fermarsi là, ragazzi. E passa che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassa... Quindi arriva le Meloni, parte questa canzone. La felicità sarebbe allora, come dicevo poc'anzi in riferimento a Alessandro Di Battista che sta raccogliendo le firme, è partito sicuramente stile Speedy Gonzales, però si è un po' arenato, penso oggi è 250, quindi ne mancherebbero sicuramente altrettante per arrivare ai 500.000, c'è un termine sicuramente all'interno del quale bisogna raccogliere le firme, e vorrebbe dire comunque nel caso noi si dovesse arrivare a sognare fino in fondo, mettere sicuramente in disparte oltre 200 testate che ogni anno vedono da parte dello Stato scucirsi, quindi schei nostri, oltre 100 milioni di euro per questi sicuramente signori che poi è ovvio devono parlare bene sicuramente alla cozzaglia partitocratica che domina la scena, in questo caso sicuramente diciamo la fenomenologia di centrodestra, in attesa di quella destra vanacciana laddove abbiamo nuovi aderenti che non avrei nemmeno pensato sinceramente. dopo Ugo Rossi arriva anche un altro. Mentre in DSP si rompono un po' le acque, dirà qualcuno, anche si rompono le acque per partorire qualcosa di selvarego all'estrema misura per quanto riguarda soprattutto il rapporto tra Rizzo e Toscano. Ne parleremo casomai nel decorso del giorno. In effetti, per quanto riguarda il G7 Evian, il primo scorrere, diciamo, di lettura riguardava soprattutto quello che si stava svolgendo con quindi il sistema per gestire Trump nel miglior modo possibile da parte dell'Europa, e quindi una bella convergenza, una convergenza molto forte sull'Ucraina, ed era quindi la prima volta che si sono raggiunte, anche diceva Emmanuel Macron, delle conclusioni chiare, trasparenti, e poi la fuoriuscita con ragazzi, non ne può più, questo non vuole far foto assolutamente. L'altro ha detto è un pazzo, si è inventato tutto. Ma questo teatrino potrebbe servire a chi, sinceramente parlando? Ma forse per quanto riguarda quello che abbiamo detto finora, e cioè per quanto concerne soprattutto il vanaccismo, no, di sicuro, nel senso che lui i sondaggi lo danno sicuramente oggi con una freccia bella accesa per il sorpasso nei confronti della Lega, e soprattutto sarà da vedere un domani se rimarrà nella coalizione e coabitabilità del centrodestra oppure se ne andrà praticamente per i fatti suoi, portando forse, che fortuna, un po', diciamo, il centrosinistra, perché ovvio, se spacca il centrodestra, il centrosinistra ha un po' di fortuna in più. Sinistra è un parolone che darei inventarsi in toto, però più o meno è così. E dicevo, quindi, a parte il vannaccismo, noi abbiamo soprattutto anche questa difficoltà da parte degli uomini di Giussano, intendo praticamente la Lega, con questa spada sempre più spuntata, e quindi di conseguenza sarà dura da parte loro. Però Vannacci, tutto sommato, sta dimostrando, insomma, di avere un determinato seguito, oltre 100.000 iscritti, e tanti giovani, nonostante tutto, li si vede nei video, insomma, anche in prima linea, e questo fa pensare. Però l'abbiamo già tradotto come catalizzatore. Ora, dicevo, nonostante tutti, diciamo, questi passaggi ultimi in queste ultime settimane, forse la duceta, dicasi Giorgia Meloni, ha bisogno di far partire la campagna elettorale prima del previsto. Sono già, così dicono le voci di corridoio, c'è stato uno scoop, sempre che sia scoop, perché dopo l'uomo del Crodino del processo del lunedì, Biscardi, noi non abbiamo più vissuto di momenti a tutto scoop, però potrebbe essere uno scoop quello della Repubblica, quando dice che tutto sommato, insomma, il governo attualmente parlando, questo ha detto diretto Governicchio, starebbe, diciamo, impostando la prossima elettorale, quindi il prossimo voto elettorale per l'11 aprile 2027, vorrebbe dire praticamente anticipare di un po' di mesi quella, diciamo, quel momento del voto che dovrebbe finire alla fine, appunto, del mandato che elettoralmente abbiamo fatto per questo, abbiamo portato elettoralmente parlando questo governo, magari attraversare anche il primo lustro di insoddisfazione da parte di molti, quindi vuol dire praticamente 5 anni al potere. Vabbè, quindi dicevo, assolutamente si ripropone un G7 che non ha spessore, non ha valenza, non ha nulla, ma da parte della Duceta forse, insomma, partire con la campagna elettorale in anticipo potrebbe essere sicuramente molto molto utile. E adesso allora ci vengono a propinare soprattutto, diciamo, questa idea di allontanarsi un po' da questo fronte americanoide, no? Dopo le parole malsane del nostro Trump, dobbiamo assolutamente cominciare a attaccare magari l'America, noi quando mai, ripeto, parole di stamattina fresche del nostro, insomma, Antonino Tajanello, che è ministro degli esteri, però tutto sommato me lo danno sempre come ministro degli esteri, per quanto era soprattutto quello che, insomma, stamattina, secondo il ministro, l'Italia decide in base, dice, i propri interessi e la propria costituzione. È simpatica sta cosa, perché noi abbiamo 139 articoli traditi 140 su 139, e al proprio posizionamento internazionale, questo è ancora meglio, perché il proprio posizionamento internazionale, ma siamo gli scarti degli scarti, siamo nell'altro angolo più remoto sicuramente, insomma, dell'aspetto geopolitico e della geostrategia internazionale, non importa. Mentre, attenzione, perché Tajani, boom boom boom, decide in base, dice lui, l'Italia decide in base ai propri interessi e così alla propria Costituzione. Lo facciamo in maniera unitaria, è ovvio che comunque questa nostra maturità va gestita. Ah, che bello. Bene, dopodiché è ovvio, spiega subito che la Meloni ha difeso l'Italia, ha fatto bene, ha aggiunto che farà capire agli interlocutori statunitensi, statunitensi che il paese va rispettato e ogni equivoco superato. Ah, e allora potrebbe essere stato un equivoco, no, sicuramente, l'esternare, diciamo, trampiano. Va bene. Il ministro ha confermato che i contatti infatti con il segretario di Stato Marco Rubio. Marco Rubio è però altamente impegnato, ma è anche vicino all'Italia, sinceramente, che basta fare il passo e quindi di conseguenza dalla Svizzera arrivare ai nostri contesti e mangiare bene potrebbe farlo tranquillamente, insomma qualche stanza con un giusto ventilatore potrebbe trovarla. Dico perché Marco Rubio oggi, sapete, è impegnato per quando ha il fronte iraniano e quello statunitense, laddove gli iraniani ieri hanno girato un po' le spalle. Stamattina sembra che la cosa possa riprendere, ma attenzione, perché l'Iran, avendo vinto gran parte, insomma, di questo ultimo sistema di diatriba tra Israele e essi stessi, quindi gli iraniani, può assolutamente tenere gran parte del manico in mano, intendo dire del coltello in questo caso. Vabbè, però mi dice sempre il nostro ministro che il segretario è stato Marco Rubio, vabbè, dice non si sono mai comunque interrotti i rapporti e che i due si vedranno al vertice NATO di Ankara. Ecco, Ankara sarebbe meglio il vertice NATO dei cancari, e quindi Ankara di Bisuto, Lucio, potrebbe tornare molto utile anche in questo frangente. Tajani ha inoltre annunciato che parteciperà alle celebrazioni, cosa che invece non era sicura assolutamente, ma come possiamo noi mancare le celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna, anche perché in Italia si fa tutto il 2 luglio, due giorni prima, all'ambasciata americana, la festa americana, figuratevi, i nostri possono mancare, ma siete pazzi, se magna che sei una meraviglia, oh ragazzi, dai. E quindi però attenzione, perché Tajani stamattina ha detto praticamente lo faremo però a testa alta. Oh, finalmente a testa alta, quindi speriamo che prenda una bella capocciata in maniera definitiva, perché stavolta lo faremo a testa alta, perché bisogna festeggiare l'indipendenza di un grande paese libero e democratico. E qui, ragazzi. E qui sarebbe utile partire con un po' di blasfemie. Paese libero e democratico, gli Stati Uniti sì, sono talmente democratici che loro sono i maggiori maestri di esportazione democratica, cioè l'esportare la democrazia, sono i numeri uno a livello mondiale per quanto riguarda, ripeto, coloro che esportano la democrazia. Ovvio, lo fanno sicuramente con l'intelligenza delle bombe e adesso anche con i droni, perché i droni, avete capito, le guerre si stanno completamente modificando e in maniera anche vincente per il fronte iraniano / Pasdaran, per quanto riguarda soprattutto i droni da utilizzarsi, che costano molto meno e danno fastidio molto di più rispetto magari anche a certa idea missilistica. Vabbè, comunque nessun problema, ripeto, Trump, sia chiaro, Trump oltretutto anche ieri, visto che era la ducetta, cioè la nostra Giorgia Meloni l'ha fatto incazzare, ok, ieri stavamo chiacchierando in Israele tra il fronte statunitense e quello americano, non bastasse Netanyahu che deve continuare a bombardare il Libano, perché voi sapete nell'accordo Stati Uniti e Iran c'è un punto focale che è quello di dire noi mettiamo a posto tutto, ok, Stretto di Hormuz, le armi, l'uranio, tutte quelle porcate là che avevate già deciso di risolvere in 12 giorni nella guerra precedentemente parlando, tra noi e voi, Israele in questo caso. Ebbene, stavolta invece abbiamo nel piatto una cosa importante e quindi l'abbandono sino all'ultimo centimetro per quanto riguarda la presenza dell'IDF, quindi l'esercito israeliano, all'interno del Libano, soprattutto nella parte meridionale, questa zona cuscinetto, questa zona di sicurezza, questa zona dove si continua assolutamente a bombardare e a macellare quindi anche la popolazione civile. Bene, noi allora possiamo essere dalla parte di Giorgia? Sì, ma con un piccolo dubbio, nel senso che noi siamo dalla parte di Giorgia, era qualcuno, va bene, facciamo finta che, però ripeto, questa è arrivata, Macron ha fatto partire subito, ragazzi, dai. Incredibile, felicità. Gli ha portato sfiga, sinceramente sì, ecco, questo sì, gli ha portato una sfiga immensa, almeno per come poi la fisionomica ha presentato nelle ore successive, soprattutto, diciamo, questa nostra Giorgetta nazionale, perché nazionalmente parlando è ancora quella che siede sullo scranno più importante per quanto riguarda l'effetto parlamentare, insomma, ecco, l'effetto parlamentare non è che noi si dipende da tutti, sì, è molto chiaro, però sentire sta roba qua bellissimo stamattina, questo boom boom boom proprio quasi quasi storico per quanto riguarda, a parte l'abbiamo detto altre volte, ci mancherebbe altro, però attenzione perché noi siamo alleati ma non sudditi di nessuno e soprattutto nemmeno degli Stati Uniti. Bravo Antonio Tajani, quando vuol dire le cose, vabbè, stiamo scherzando su tutto, tanto quanto quello che stiamo dicendo in riferimento a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha detto adesso cominceremo sicuramente a ragionare in maniera diversa e quindi la ragazza, per così come possiamo dire disintossicarsi un pochettino, insomma, da questo effetto Trump, è andata a Gemona, siamo in Friuli, siamo nel nord-est d'Italia, lì in mezzo agli alpini, per quindi un po' di orgoglio nazionale da assorbirsi, e quindi è andata a salutare le penne nere, vabbè, mentre le nostre penne armate, pennivendoli del sistema mainstream, hanno dovuto un po' riformulare i titoli. Ripeto, prima era l'idolo, appunto, il nuovo abbraccio tra lei e lui, e quindi Trump e la Ducetti in questione, e poi è arrivato quello che le parole, appunto, di Trump, e il titolo di Libero è un coglione. Perfetto, ma non è sbagliato, ma andava fatto molto prima, anche durante le fasi della campagna presidenziale, sinceramente, perché cada uno mi dirà, e la Harris è una ricogliona, dove uno mette la E finale o la A finale, non è che cambi tanto. Però ripeto, Agemone, presidente del Consiglio dei Ministri, insomma, è andato a questo raduno degli alpini del Triveneto, perché gli alpini devono sempre ritrovarsi, quindi se non a effetto nazionale ad effetto Triveneto, e quindi va bene così, insomma. Quindi c'era questa voglia, insomma, di un sano orgoglio nazionale da potersi sicuramente rivivere, e così lei ha fatto. Ma è orgoglio fin là, dice più di qualcuno. Ma se la diamo due o tre consigli, ma molto semplici, alla nostra Giorgia nazionale. Allora, cara Giorgia, noi condividiamo in partissima quelle parole che hai detto nei confronti di Trump. C'eravamo arrivati un po' prima di te, sinceramente, per quanto riguarda questo psicopatico internazionale con effetto mondiale, cioè nel senso, questo scatena non 8 guerre e un quarto, le ha fermate, questo ha scatenato guerre e continua a farlo, e soprattutto perché è tenuto per le palle, come diciamo spesso, da quel signore che lui chiama BB, ma noi chiamiamo Netanyahu, Benjamin Netanyahu, che senza guerra avrebbe unicamente da affrontare processi su processi su processi. Vabbè, applaudiamo intanto anche le manifestazioni che da 21 giorni a questa parte continuano in maniera sicuramente molto calorosa e ad alto volume, per quanto del fronte albanese, laddove si parlava inizialmente, appunto, di un affronto nei confronti di Kushner piuttosto che Ivanka, quest'ultima è la figlia di Trump, l'altro è il genero, e quindi marito e moglie per andare in quell'isoletta albanese a costruire qualcosa di imperiale da un punto di vista immobiliare, ma così non lo è, perché adesso le manifestazioni sono allargate anche con l'indice bello puntato in tel muso di Edi Rama, per la qualcosa gli albanesi ne hanno le palle piene. Però tornando alla nostra Giorgia, se tu vuoi battere un colpo importante nella giusta direzione, noi vorremmo che, come minimo, noi, visto che quei due là sono molto legati, vuol dire quindi Benjamin Netanyahu e Donald Trump, il governo italiano, che ha sospeso questo rinnovo automatico, ne abbiamo parlato un po' di mesi fa, c'era il memorandum d'intesa, no, sulla cooperazione per quanto riguarda il settore della difesa con Israele. Bene, allora Ducetta, batti un colpo importante, perché è ovvio, non è che Benjamin sia meglio dell'altro, anzi forse molto peggio, anche per quello che sta combinando, sicuramente accendendo focolai bellici che poi noi, ripeto, paghiamo di tasca nostra, direttamente dal supermercato alla pompa di benzina, piuttosto tutto quello che significa realtà commerciale. Però a parte questo, allora batti un colpo importante, l'abbiamo solo sospeso, l'avete rinnovato di lustro in lustro in maniera automatica, non l'avete fatta stavolta perché vi siete fatti due conti in casa, i sondaggi davano le piazze ancora propali sicuramente alquanto piene, e quindi di conseguenza avete fatto, diciamo, questa sospensione. E allora potete dire chiaro e tondo, togliamo la sospensione e lo abbattiamo forever, lo abbattiamo per sempre, cioè mandiamo un messaggio a Benjamin Netanyahu perché arrivi al suo amicone, vabbè, ripeto, una realtà firmata nel 2003, visto che oltretutto abbiamo capito sin dall'immediatezza, cioè quando abbiamo letto sospeso il rinnovo, è sospeso, cioè lo mettiamo là un po' in disparte, raccogliamo un po' di sondaggi favorevoli, dopodiché state pur certi, noi si ritorna ad abbracciarvi come prima, cioè noi Italia e voi sistema sionista. Vabbè, detto questo, però ripeto che già allora noi si diceva che quella decisione non cancellava assolutamente quella che era la cooperazione militare tra Roma e Tel Aviv, le due capitaline, per quanto riguarda appunto quell'Italia che continua ad esportare un sacco di materiale di armamento, continuiamo ancora a farlo. Bene, se vuoi battere un altro colpo importante, visto che ti sei alleata con Merz e con la Germania, cara Giorgia Meloni, visto che siete quelli che hanno fermato la sospensione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e Israele, ecco lì, potete fare un mea culpa, era in vigore dal 2000, cioè da 26 anni praticamente, ebbene potete fare un mea culpa, che dicevo poc'anzi, e quindi dire chiaro e tondo che quell'accordo va quindi boicottato, bocciato, e va quindi impallinato a più non posso. Vabbè, invece tra l'Unione Europea e Israele è tutto come prima, grazie proprio all'Italia e alla Germania, perché ricordo, per impedire questo accordo di associazione, ripeto, tra l'Unione Europea e Israele serviva l'unanimità, questo era necessario, l'unanimità non è arrivata, privata e quindi vuol dire che non possiamo procedere con le sanzioni commerciali. Ma d'altronde siamo abituati, perché le sanzioni commerciali non abbiamo mai date nemmeno a Israele, quando invece siamo già pronti per il 21esimo pacchetto per quanto riguarda la realtà russa. Però a parte questo, allora, se Giorgia batti due colpi in questa direzione, noi cominciamo leggermente a rizzare mezza antenna della parte destra del cervello. Però quello che ci interesserebbe maggiormente sarebbe stato da parte tua, anche magari a caldo, dire ah sì, e allora adesso io apro sicuramente al GNL russo, ma al che quell'altro ti avrebbe detto ma i contratti in essere, ma il potere che avete messo nero su bianco, cioè le firme, va bene tutto sommato, però magari, sai, per fargli un po' di rabbia, dire chiaro e tondo: visto che abbiamo deciso di chiudere tutto il rifornimento da parte della Russia, abbiamo dovuto reindirizzare su altri fornitori delinquentelli, insomma, quindi vabbè, come quello dell'Azerbaigian, l'Algeria, l'Egitto, non cambia nulla, ovunque noi si guardi noi abbiamo sicuramente appunto degli assatanati in termini negativi che sono diventati i nostri nuovi fornitori. Quindi qua si potrebbe battere un bel colpo, sarebbe stato bello. Però, caro Trump, a sto punto tieni in casa le tue navi gasiere, 20 giorni li risparmiamo di andata, 20 di ritorno, 2-3 per scendere tutto, perché abbiamo anche dato il là per colpa tua a quella maledetta realtà dei terminali di rigassificazione, perché se andiamo a Rovigo è nel Veneto, vabbè, a sapere, al Veneto non interessa, troppo buoni. Ok, però a Livorno e a Piombino soprattutto ci sono state tante contestazioni, perché io addirittura avevo il sindaco Ferrari che con la fascia rossa andava in prima linea a manifestare e dire chiaro e tondo: se arriveremo al comando d'Italia. E così è stato con te, Giorgia Meloni, e lui aveva detto: qua non arriva nessun rigassificatore. Invece il rigassificatore è arrivato grazie a quella mendacità che avete fatto mettere nero su bianco ed espressa in tutte le vostre realtà mainstream, dicendo praticamente che per 3 anni il rigassificatore sarebbe stato di fronte alle coste anche a livello turistico di Livorno e dintorni. Sono passati 1000 giorni, sono passati, e adesso no, rimane là. E uno pensava Savona, Liguria, ma stiate impazzendo? No, è ufficiale, rimane là. Volenti o nolenti, quello che ci hanno raccontato è una balla immensa. Vabbè, non avevamo nessun dubbio neanche in questo contesto qua. Però ripeto, l'Italia che si è attrezzata con l'Algeria, perché il nostro primo fornitore nazionale è, ragazzi, 35% lo copre l'Algeria, poi i mondiali lasciamo perdere, ma l'Algeria, l'Azerbaigian, perché il tiranno numero uno è sempre Aliyev, oggi il figlio, un tempo il padre, ad oltre 30 anni questi fanno il bello e il cattivo tempo all'interno, diciamo, del sistema dell'Azerbaigian. In questo caso col gasdotto TAP, ve lo ricordate? Ecco, si parla di raddoppiarlo addirittura. Noi non speravamo nemmeno il primo, invece si parla di raddoppiarlo addirittura. Però a parte questo, ripeto, l'Italia si lega qua. Però è ovvio che abbiamo completamente quindi piegata la nostra resistenza e quindi ci siamo messi a 90 gradi nei confronti del GNL USA. Quindi non è quello usato, è anche un po' usato, sinceramente ci daranno solamente gli scarti. Che oltretutto si lega poi anche quell'impatto ambientale devastante attraverso il fracking, e quindi vuol dire fratturazione, insomma, del terreno, delle rocce in questo caso, e quindi solventi, acqua e tutto il resto. Si consuma un sacco di acqua, ve lo anticipo subito, ma poi arriverà sicuramente il regno, anzi è già arrivato, cacchio dico, il regno di data center, per qualcosa di acqua ne consumeremo ancora di più. Però sul GNL statunitense voi avete visto sicuramente quanti progressi è riuscito a fare il nostro Donald Trump, che ha sicuramente un debito pubblico devastante, però avendo il dollarone in tasca, a differenza nostra, che non possiamo fare nessun click per abbattere idealmente nemmanco il debito pubblico, che è un trappolone di oltre 1000 miliardi di euro. Ebbene, lui lo può fare, però a parte questo ha bisogno di un po' di quattrini momentaneamente parlando, e quindi insomma ha imposto all'Italia acquisti enormi barre industriali appunto di GNL. Quindi sarebbe stato utile da parte della Giorgia Meloni dire questo: adesso faccio una telefonata a Vladimir Putin e proviamo a vedere se per caso vabbè, battuta da qualcuno, assolutamente sì. Però sarebbe stato magari utile dire: senti, caro amichetto, se vuoi cominciamo da Camp Derby, poi però il Veneto ne avrebbe assolutamente di luoghi, diciamo, da ripopolare con i fenicotteri stile Albania. Magari fenicotteri no, ci mettiamo le gazze ladre, le prendiamo dal Parlamento, le mettiamo qua, però senza tetto e senza aria condizionata, in aperta campagna, con muri alti, tanto quanto Israele sa fare sicuramente nei contesti di Gaza piuttosto che della Cisgiordania. Però purtroppo l'unico momento di disattenzione, il 7 ottobre 2023, erano disattenti, perché com'è possibile? Non lo so, però l'unica disattenzione da un punto di vista storico Israele la compone il 7 ottobre 2023. Sarà un caso, non sarà un caso, però non lo so, dai, non lo so, non fatemi dire altro assolutamente. Quello che stavamo dicendo però era altro, e cioè se non nel 51, poi l'abbiamo assolutamente fatta partire nel 52, abbiamo aperto Camp Derby. Camp Derby è una base americana enorme, tombolo. Vuol dire, porca troia, mi sono mai accorto, a sa perdere, tombolo qua, Onara, tombolo è un'altra cosa, è un'altra cosa. Siamo in Toscana, siamo in quel contesto là dove se si volesse, in meno di 5 minuti noi avremmo già risolto tutte le colpe con la C maiuscola per quanto riguarda i 140 morti, poi tanti altri casi di guerre sparse per il mondo, ma perché questo è una specie di magazzino per le armi statunitensi, Aviano, Keige, di Brescia, Aviano, Pordenone, tutto quello che volete, ma qua ragazzi là sotto c'è di tutto e di più, di tutto e di più. Vabbè, potevano entrare solamente quelli di servizi segreti un tempo, no, anche quelli di estremissima di destra, quelli di estrema destra, e poi nel periodo della Gladio quelli mai della Gladio. Però a parte questo, ripeto, se volesse battere un colpo importante potrebbe dire partiamo da Camp Derby, se dici, visto che vuoi togliere un po' di soldatelli a livello europeo, 5.000 dal fronte tedesco, dove ce ne sono tantissimi, quindi abbiamo 12-13.000, cominciamo a toglierne qualche migliaio, cominciamo magari a bonificare Camp Derby, cioè vuol dire sicuramente quella realtà che gli Stati Uniti hanno utilizzato soprattutto nel dopoguerra in quantità di soldati. Stavo dicendo praticamente Camp Derby, chiudo esattamente, in meno di 5 minuti noi avremo sicuramente nomi e cognomi di responsabile per quanto riguarda il Moby Prince, cioè la tragedia del Moby Prince, ragazzi. Eh sì, è passati tanti anni anche là, 140 morti su 141. 140 morti su 141. Vi ricordate? Moby Prince, poi l'impatto con la Jeep Abruzzo, tutto quel movimentar di armi dal fronte della prima guerra del Golfo, le bettoline, le barche, le navi americane, cioè tutto messo nel sistema del silenzio totale, perché inizialmente era la nebbia, ma quale nebbia? C'era un cazzo di nebbia, ragazzi, guardate la francesismo, ma no, non c'era nessuna nebbia là, assolutamente. Quindi Camp Derby, ecco, allora se Giorgia Meloni vuole battere un colpo, sono 120 in Italia garantite e quindi messe belle in vista, più 20 segrete fanno 140, vabbè, le 20 segrete lasciatele perdere, tenete le segrete, però cominciamo intanto, possiamo battere un colpo da parte là, che cacchio ne so, avresti potuto dire senti, sono passati una botta di anni, oltre 80 anni, ma che cazzo sei che te vuoi ti? Sì, ok, l'armistizio di Cassim, sì, ok, l'abbiamo persa quella guerra, sì, ok, ok, ok, ok, il Regno d'Italia, gli alleati angloamericani, eravamo dall'altra parte con quelli che tenevano il braccio dritto verso il sole a mano bella tesa, però adesso basta, perché ragazzi è stata una resa condizionatissima la nostra, e adesso regaliamoci un po' di respiro. Avresti potuto, so che è impossibile, l'armistizio di Cassim, lascia perdere l'8 settembre 43, tutto quello che abbiamo detto magari spesse volte, però non importa, non importa, ecco, però almeno un colpetto, nel senso, abbiamo un sacco di accordi di libero scambio, no? Perché ci continuano a dire madonna quanti accordi stiamo firmando anche noi Italia e con l'India e con dopo il Mercosur, perché l'Europa, noi facciamo parte di questo sistema europeo. Vabbè, detto questo, però sinceramente il TTIP, vi ricordate, a forza di manifestare siamo riusciti praticamente ad accantonarlo, cioè è congelato da tanti anni. Siamo andati anche a Roma a manifestare, se vi ricordate, contro il Transatlantic Trade Investment Partnership, ormai è una scioglilingua, e mi ricordo questo trattato, il libero scambio tra noi gli Stati Uniti, accantonato, anche perché sinceramente, detto tra noi, ma cosa che ne frega Stati Uniti di dare il là e mettere nero su bianco un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e Stati Uniti con l'Italia annessa, cosa che ne frega, fa quello che vuoi lo stesso. Cosa che ne frega, quando alzano la voce, impone, ad esempio nel caso nostro il GNL, dove volete che lui si vada? Dai. Quindi ci sarebbe stato un motivo per battere dei colpi importanti sulle basi, ripeto, basi americane, quelle là presenti in Italia. Mario, far finta, oh Giorgia, far finta, i sondaggi vanno verso l'alto, freni magari leggermente anche quella destra autentica, così l'ha definita il nostro Vannacci, il catalizzatore number one al momento è lui, perché dopo Grillo e il Draghi serve sicuramente un nuovo elemento, e visto che l'emergenza che va per la maggiore non è quella dell'antivirus. L'avevamo già anticipato, l'antivirus era l'ennesimo ballon d'essai, serviva unicamente per palleggiare le questioni in attesa di tempi più fecondi. Non possiamo stare a parlare di virus con 50 gradi all'ombra, perché anche i virus, sinceramente, con l'ombrellino, stile il cinese e il giapponese, anzi bianco di carnagione, si difende. Quindi non dovevamo cadere nella trappolona, perché più di qualcuno me sanca mi, vabbè, la preparano, sì, ma a forza di me sanca mi, sono passati diversi anni, per qualcosa dobbiamo fare anche altro, sinceramente. Facciamo un po' di community, facciamo qualcos'altro, stiamo sempre lì a fasciarsi la testa, perché adesso è l'avvocato che interviene, che è altro più esperto, è tutto l'antivirus, no, ma se l'ebola, no, perché che altro dall'Africa, perché avevamo anche il nostro massimo esperto RDC, che vuol dire Roberto da Cazzago, non so, quello da Milano, se un altro, questo un altro, che diceva assolutamente che l'ebola è importante adesso, sta pur certo, non è più adesso è ottobre. E ora, se mi viva ben fino ottobre, cazzo, ottobre, novembre, no, perché chiamo subito, da no, meglio prepararsi prima, perché mi sento matto, perché mi sento fora, cioè assolutamente no. Vabbè, la Giorgia è andata a Gemona per raccogliere un po' di sano orgoglio nazionale, questo è importante, ragazzi, dai, l'abbiamo vista più sorridente, ha salutato a destra e a sinistra, erano sempre gli stessi a salutare. Cioè, allora, lei avrà fatto 200-300 metri a piedi, cosa avrà fatto? È sempre i soliti due che lei salutava a destra, dopodiché si metteva una giacchetta nuova, andava 20 metri più avanti, altro saluto, se cavava giacchetta più avanti con la cravatta, altro saluto, dopodiché in canottiera, saluto con la bandana, saluto col barrettino, saluto, e infine col barrettino, il barrettino degli alpini era qualcuno, no, quello dei Coldiretti, no, della Coldiretti. Signori, la Coldiretti, veramente impressionante, la Coldiretti impressionante, perché dovrò arrivare oggi a parlare della Coldiretti per qualcosina, perché purtroppo la mazzata che è arrivata sul fronte della deregolamentazione dei nuovi OGM è devastante, però noi non ci abbattiamo oltre il dovuto, e anzi conviene iniziare subito a pensare ad un percorso per quindi riattivare la nostra lotta contro quel mal di Dio che purtroppo di qui a breve arriverà all'interno dei sistemi dei supermercati, come abbiamo fatto sabato scorso, ringrazio tutti i volontari, una giornata sicuramente anche l'insegna del molto molto caldo. Adesso andiamo in pausa giustamente per un bimestre, luglio-agosto, poi si riprende ai primi di settembre con i gruppi di acquisto solidali per qualcosa, insomma siamo a novembre al 24esimo anniversario, 24 anni, quasi un quarto di secolo, vedendo che è possibile quindi tenerlo ancora degnamente in piedi, da lì partire per quindi quell'ABC che a noi diventa sostanzioso, vuol dire l'agricoltura, l'ambiente, l'alimentazione, la biodiversità, la biopirateria, vuol dire le corporation, vuol dire il contante, perché l'euro digitale andrà ammazzando anche questo. Vabbè, l'elenco è sterminato per quanto riguarda sicuramente gli attacchi che stiamo subendo rispetto anche alle battaglie che abbiamo magari vinto, comunque metto vinto tra virgolette, insomma, anche se qualcuno erano vinte sinceramente nel passato, nucleare piuttosto che OGM, piuttosto che acqua pubblica, però se avete notato in questi ultimi proprio periodi siamo così talmente quasi felici, perché non c'è l'avvento dell'antivirus che ci impone di rimanere a casa, e quindi sì e no 200 passi da casa nostra, dall'uscio di casa, insomma, ecco, stile lasciate ogni speranza a voi che uscite, perché vi randelliamo di botte, mandiamo gli esperti col cappuccio, vi randelliamo di botte, però se avete un cane fino a 200 metri potete andarci. Siamo passati attraverso anche questa realtà qua in quei malefici mille giorni. Però dicevo, chiudendo praticamente, come ricorda Daniele Trabucco, professore di diritto e costituzionale, per carità, cara Giorgia, ma quale orgoglio nazionale se poi tu mi vendi la rete TIM a KKR e quindi un'infrastruttura nazionale strategica, un fondo statunitense, ma quale orgoglio mi vuoi parlare, se addirittura avevamo qualcosa che decollava, per carità, con dei buchi di bilancio veramente esorbitanti, parliamo di Alitalia, ITA Airways, ma adesso l'abbiamo data praticamente in mano a Lufthansa, e quindi un domani sarà completamente assorbita da questo gruppo tedesco. Ma cosa continui a parlarmi di orgoglio se continuiamo a mandare mezzi militari da una parte e dall'altra, soprattutto per quanto riguarda l'equipaggiamento militare, per carità, a volte che di serie Z, perché quelli che sono passati per Udine per andare in Ucraina erano di livello molto scadente, però continuiamo a mandarli in Ucraina come minimo, perché così avete messo nero su bianco fino al 31 dicembre del 2026. E giustamente lui dice: questo non è orgoglio nazionale, ma è subordinazione strategica. subordinazione strategica. Vabbè, quindi ripeto, qualche dritta te l'abbiamo irradiata. Come il GNL, sebbene, però no, poi finirà tra luce, vino, baci, abbracci, e quindi tutto rientrerà. Anche se vi ricordate quando hanno dato il là a quella volgarità, a quella vomitevolissima scatola vuota del Board of Peace in quella di Madonna, il mare bello, no? Il mare bello, va bene. In Egitto però Sharm el Sheikh, vi ricordate sto plotone di non esecuzione alle spalle di Trump? Allora la tregua che avrebbe dovuto quindi imporre una finta pace, ma quella non è neanche finta pace, questa non è neanche finta di nulla, cioè nel senso che si continua a uccidere oltre 1000 persone, intendo palestinesi, come è avvenuto grazie a quella scatola vuota, avrebbe dovuto imporre una tregua, anche perché allora bisognava silenziare un po' le piazze, quindi troppi titoli che rompevano i maroni su quella questione là. Il ragazzo deve lavorare sicuramente nel silenzio generale, continuare quindi ad attaccare a destra e a sinistra, dare il là e quindi appiccare fuochi bellici in 6, 7, 8
1: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299.
6: Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari. E per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5 via Antoniana 66 vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Buongiorno e buon martedì 23 giugno, secondo giorno diciamo d'estate. Iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo sempre qui in via Antoniana 64, 66, Campodarsico, Padova. E allora, questo è il programma Debito e Democrazia, condotto da Domenico D'Amico e Leopoldo Salmaso, con l'aiutino in regia di io me stesso, Luciano. Bene, allora, in primis do una lettura alle attività della radio. Allora, c'è il 5 per 1000. C'è la possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale ci va lo 01. 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi ricordo che c'è anche la possibilità sempre di, per sostenere la cooperativa Gamma 5, si può fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Chi invece ha dimestichezze con le coordinate bancarie, bonifico e quant'altro, può fare appunto il bonifico alla banca cooperativa di credito di Campo d'Arsego, l'IBAN Bello Lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori di trascrizione, che è www.radiogamma5.it, riconoscibilissima dal logo del cagnone, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, i membri del CDA. Ogni occasione è buona, quando ci sono i gas, adesso anche quando ci sarà il cinema qui estivo, e poi quando ci sono delle serate o delle conferenze, corsi, gite fuori porta, insomma ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi ricordo adesso qui sabato 27 qui giugno, qui in sede radio, Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mare, in ricordo per sempre di Mara. E qui in sede radio inizia alle ore 20. Ci sarà lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, che è storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Sarà presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Poi per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info contattate questo numero H24 329 00 38 988. L'entrata è offerta libera. Ricordo altresì che il venerdì 26 giugno qui ci sarà la conferenza sul DDL 978 del 2023, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, e in vista delle importanti novità giuridico operative in merito. L'incontro si terrà presso il centro Rigoni Sterne, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò, Padova. I relatori saranno Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, è un avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con uno studio che tratta anche di controattualistica internazionale in Padova. Ci vuole una pre-registrazione obbligatoria, era da fare entro domenica, 21, però non si sa mai, a volte possono esserci dei posti liberi. Comunque potete contattare Bellucco per maggiori informazioni al 346-36-14-469. Poi le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, i primi viaggi sono le piramidi bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio, poi c'è dal 22 al 29 agosto e poi si va in Sardegna energetica ed esoterica, che è dal 5 al 12 settembre 2026. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte e condivisioni, luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Valentino al 349-77-80-167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.
Poi c'è una ricerca urgente di una casa anche vecchia, isolata, volendo anche se priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info c'è questo contatto che è Franco al 334-320-1392. Poi ricordiamo AF Energia, giovedì 25 pomeriggio dalle ore 14 alle 19, come sempre.

0: sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita ad altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? Poi abbiamo una richiesta di aiuto per Fabio Romanato, ha 57 anni, un operaio qua a carico molle e due figli, è affetto da carcinoma squamoso che era tinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo quindi un aiuto. Si può versare a questo IBAN, che è della Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, carta e penna, perché qui ve lo devo comunicare, dettagli, insomma, ecco. Inizia sempre con le due lettere, Imola Torino, poi 94 Y 08 32 76 296. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, li andiamo a scrivere, e poi termina con 80 1 5 1 5. Poi l'ultimo è Riccardo Rossi, è laureato in scienze e servizi giuridici all'Università di Verona. È una persona empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerca un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. È disponibile per i ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria o in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. È aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. È disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. Il suo indirizzo email è riccardo.rossi65210@. Bene, con questo abbiamo espletato le attività della radio e allora passiamo la linea direttamente a Domenico. Domenico carissimo, eccoci in linea, a te la linea.
1: Ciao Luciano, buongiorno a te, grazie, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Oggi saremo insieme fino a mezzogiorno e avremo due graditissimi ospiti. Avremo tra poco, tra 10 minuti, il regista Federico Greco, che molti di voi conoscono. È un regista che insomma negli ultimi anni ci ha dato ci ha regalato delle opere importanti di critica al neoliberismo, e su tutte ovviamente i Pigs, e poi nel 2017 e poi nel 22 C'era una volta in Italia, Jakarta sta arrivando, sul sistema sanitario nazionale, due importantissimi film che sono stati protagonisti di grandi proiezioni in tutta Italia. Ma poi adesso l'ultimo uscito, il film sull'istruzione, sulla scuola, dal titolo Distruzione pubblica, è in proiezione adesso in alcune sale dei circuiti indipendenti e poi nelle proiezioni che vengono organizzate dal territorio. Con lui parleremo sicuramente di questo suo ultimo lavoro, sempre fatto insieme a Melchiorre, e poi cercheremo di spaziare un po' su tanti fronti, avendo sempre come nucleo centrale la critica e la comprensione del ruolo di Hollywood come agenzia di propaganda per gli Stati Uniti, insomma, ruolo che Federico Greco ha analizzato a fondo anche con una pubblicazione e con dei libri di cui poi parleremo. E quindi insomma non solo un regista ma un intellettuale, comunque un qualcuno che cerca di collegare le cose, no? Questo è importante poi adesso.

0: quest'epoca, cercare di mettere assieme le cose e di dargli una visione che non dico unica, ma insomma che cerchi di spiegare. Ecco, questo è il punto importante e Federico Greco sicuramente è impegnato in questo senso. Quindi fra 5 minuti ci colleghiamo con lui, poi alle 10 avremo in collegamento il nostro amico Fulvio Grimaldi, con lui parleremo di Sud America, di Cuba, di Colombia, di tutto quello che sta succedendo su quel fronte, importantissimo perché come sappiamo gli Stati Uniti sono passati anche lì all'offensiva violenta e Cuba ha proprio negli scorsi giorni ha annunciato una serie di privatizzazioni storiche, insomma. Che hanno sostanzialmente certificato la resa a quella che è stata una pressione, un'aggressione americana di questi ultimi mesi, sempre più pressante, violenta. E insomma, insieme a Fulvio cercheremo di capire cosa sta succedendo. Questo dopo la pubblicità delle 10. E poi, Luciano, magari nell'ultima ora di trasmissione lasceremo spazio ai messaggi. Quindi ecco, in quella fascia cercheremo di rispondere a tutti i vostri messaggi,
1: Certo.
0: a quello che saranno le vostre sollecitazioni. Io direi che per questi 5 minuti magari mettiamo un po' di musica e così ci prepariamo al collegamento con Federico Greco e
1: Perfetto.
0: quindi ci risentiamo fra 5 minuti per il collegamento.
1: Ok, eccola qui.

0: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e come preannunciato siamo in collegamento con Federico Greco. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Domenico.
0: Buongiorno. Federico Greco, come già dicevo prima, regista, autore di importantissimi documentari, la trilogia che poi diciamo si completa con l'ultimo film che adesso andiamo a presentare di forte critica al neoliberismo, al mondo che si sta costruendo, che è sempre più evidente quanta violenza porti nelle nostre società, no? Federico ha analizzato la situazione economica con il film Pigs, la situazione economica europea, poi l'altro film del 22 sulla sanità pubblica e adesso completa la trilogia con la scuola, con il discorso della scuola, il film Distruzione pubblica che adesso è in tour e nelle sale in Italia. E Federico, sappiamo di proiezioni partecipatissime, tantissime persone che vogliono vedere il film, dibattere, insomma, anche questa volta hai centrato l'argomento perché, insomma, è un argomento veramente importante e la scuola è vittima di assalto, di questo assalto definitivo quasi sembra, del neoliberismo, no? A cui ci troviamo, davanti a cui ci troviamo in questi lustri, in questi ultimi decenni. È sempre più accelerata poi sembra la cosa.
1: Sì, abbiamo sentito anche scusate, cercavo un termine edulcorato e
0: No,
1: lo. No, perfetto, le stronzate di Vannacci sulla scuola
0: esatto.
1: ieri, per esempio. Questo, per esempio, peraltro, è il termine più edulcorato possibile rispetto a quello che penso. Guarda, la scuola è molto interessante l'argomento perché ieri stavo, per esempio, all'ennesima proiezione del film a Roma, a Cinemaquila. Però la proiezione non era di distruzione pubblica, era di C'era una volta in Italia, appunto il film sulla sanità, ma alla fine nel dibattito si è parlato di scuola. Cioè, nel senso che la cosa paradossale è che in Italia i docenti, ma non solo, hanno molto bisogno e molta voglia di parlare di scuola e questo film me l'ha fatto capire e il successo di distruzione pubblica mi ha fatto capire che in effetti c'era proprio bisogno che tornasse al centro del dibattito. Eppure è anche molto colpa dei docenti se la scuola è morta, se la scuola è stata distrutta, perché non hanno fatto nulla, un po' come i medici nella sanità, nel nostro film lo dice Gino Strada, con la differenza che i medici nella sanità che hanno accettato la privatizzazione almeno si sono arricchiti, i docenti si sono solo impoveriti. Quindi sì, facendo questo film, e chiudo. Ci siamo resi conto che l'argomento della scuola, ma in particolare del passaggio delle conoscenze e dell'istruzione, è l'argomento degli argomenti, perché solo se funziona la scuola della Costituzione, cioè la scuola gramsciana, tu esci dai 13 anni a 19 anni e sai che è necessario combattere contro la privatizzazione. Solo se funziona la scuola gramsciana, sai che devi combattere a favore dei diritti del lavoro, eccetera, eccetera. Solo se sai, se esci da una scuola gramsciana, sai che l'intero Parlamento oggi è contro il popolo. Quindi solo se esci da una scuola gramsciana esci con un cervello conflittuale, che è esattamente ciò che non vogliono che accada più.
0: Ecco, nel documentario tu fai un po' una sintesi anche della storia della nostra scuola, no? Quello che è successo durante le varie fasi della Repubblica, diciamo, fino ad arrivare a oggi e diciamo, la riforma della scuola. Quella intorno, diciamo, che è stata poi decisiva perché poi la scuola prendesse una certa forma, è sicuramente la riforma Berlinguer, insomma, quel passaggio lì. Ecco, che cos'è successo in quella fase? Che poi sono gli anni in cui è successo molto in Italia, anche dal punto di vista economico, dei contratti di lavoro, insomma, sappiamo tutta quella fase che
1: Beh,
0: caratterizza il nostro paese.
1: Intanto la cosa principale è che gli anni 90 sono stati la messa a terra del neoliberismo, gli anni 80 sono stati le prove generali, ma gli anni 90 sono stati proprio l'applicazione feroce del neoliberismo. Io sogno tanto tempo, io e Mirko, perché in realtà siamo due a fare questi film, io e Mirko Melchiorre, sogniamo tanto tempo di fare un film sul 1992, che è l'annus horribilis della storia dell'Occidente, secondo me, in particolare dell'Italia. E sono gli anni in cui appunto si perde la contezza che lo Stato è l'unico argine alla ferocia del capitalismo, uno Stato socialista ovviamente, si perde la contezza del fatto che i diritti che avevamo ce li eravamo guadagnati col sangue, non erano scontati, e soprattutto diciamo che inizia ad avere egemonia la sinistra neoliberista, fondamentalmente, che è quella che distrugge l'Italia su tutti i punti di vista, da tutti i punti di vista, scuola, pensioni, lavoro, sanità, eccetera eccetera. E quindi nel 97-99, dentro la riforma di Berlinguer, ovviamente centrosinistra, confluiscono diverse tendenze, diverse istanze. Confluiscono le istanze della Confindustria, chiamiamola così, europea, tipo la European Roundtable, che da tanti anni, da 10 anni almeno, tentava disperatamente di appropriarsi della scuola per fare in modo che i ragazzi diventassero meri esecutori e lavoratori e schiavi che servivano all'industria. E confluisce il neoliberismo di matrice sia reganiana, thatcheriana, ma anche statunitense, perché diciamo queste istanze arrivano da molto lontano, arrivano dalle fondazioni Rockefeller, dalle fondazioni Carnegie di inizio Novecento. Quindi fondamentalmente la scuola finisce, si interrompe quel processo che non è mai stato compiuto fino in fondo, che non è mai stato perfetto, ma c'è stato un processo di un tentativo di democratizzazione della scuola dagli anni 60, 70 e 80, cioè praticamente il tentativo di cancellare la scuola gentiliana e di applicare la scuola gramsciana. Negli anni 90 Berlinguer e tutti i successivi, senza distinzione, cancellano questa possibilità di una scuola costituzionale e creano una scuola azienda, che purtroppo non è che semplicemente mette la scuola sul mercato, rende competitivi gli istituti uni con gli altri, eccetera eccetera, fino ad arrivare a quella aberrazione criminale che è l'open day, cioè la scuola si deve mettere proprio davvero sul banchetto del mercato del pesce, e far vedere le stronzate che propone alle famiglie. Ma c'è una cosa più grave, che è il tentativo che facciamo con il nostro film di spiegare che cosa è successo, cioè c'è l'aziendalizzazione del cervello, l'aziendalizzazione della cultura, delle conoscenze. E questa è davvero forse la cosa più grave che è successa ultimamente, perché appunto se azzeri la possibilità delle conoscenze, della cultura e del pensiero critico, l'intera società muore.
0: Federico, cogliamo l'occasione per fare gli auguri alle ragazze e ai ragazzi che stanno affrontando oggi, in questi giorni, la prova di maturità, no? E quindi si sono trovati a vivere questa scuola, e adesso anche hanno la prova finale, spesso magari a cui non sono stati preparati, no? Perché comunque abbiamo sentito un po' di polemiche anche sulla prova, per esempio, di matematica, che insomma sono andati forse un po' al di là, hanno messo in difficoltà tanti ragazzi e tante ragazze. C'è anche questo, no? Magari ci giocano pure con le nostre, con le forze fresche che dovrebbero essere poi la forza nuova, no? che esce fresca, che esce per il nostro futuro. Invece spesso sono anche trattati male, e questo forse è un altro piccolo segno. D'altronde poi infatti preferiscono andare via, no? E sappiamo che l'Italia perde ogni anno circa 70-80 mila ragazzi e ragazzi che se ne vanno via dall'Italia e vanno a cercare fortuna da qualche altra parte. E questo è un altro risultato di tante cose che sono successe, come diceva giustamente Federico, negli anni 90, che sono il punto di snodo. Ecco, il film sul 92, magari dico, perché veramente sarebbe, è veramente il, forse è la fine di un ciclo, no Federico? Perché in Italia specialmente possiamo dire che sì, gli anni 70, la guerra civile, diciamo, come si dice, la guerra civile parziale che è avvenuta, insomma, ma molto violenta nelle strade italiane, e poi però insomma gli anni 80 in forma attenuata, e poi la sterzata finale nel 92, no? Quando quell'anno 92-93 veramente succede di tutto e comincia un'altra storia, non c'è niente da fare qua in Italia, che porta poi sul finire degli anni 90 tutti i nodi vengono al pettine e succedono e le cose si, mai casualmente ovviamente, perché poi sembra quasi un caso, no? Invece poi si inanellano una dietro l'altra e si incastrano l'una con l'altra, dicevamo il lavoro, anche ovviamente l'arrivo dell'euro e tante cose si sono messe assieme per dare il giro di vite finale. Ecco, ti volevo chiedere, in questi mesi, settimane di tante proiezioni in tutta Italia, no? Quali sono state le cose che più ti ha restituito il pubblico rispetto al lavoro che hai fatto e a quello che sta succedendo nella scuola?
1: Allora, intanto io imparo sempre molto di più dopo che ho fatto il film che prima per farlo, perché parlo con migliaia di persone che mi chiariscono le idee in maniera incredibile, tant'è vero che poi dopo, di solito dopo 4-5 mesi di tour, vorrei aver fatto un altro film. Vabbè, ma questo è un classico, non riguarda solo me, però imparo tantissimo. Poi l'altra cosa che ho capito facendo il tour, cioè parlando con tantissime persone e quindi ascoltando non solo riflessioni ma anche esperienze personali, è che io e Mirko credevamo di aver fatto un film molto cattivo, perché noi, come sai, non ci autocensuriamo, crediamo nel fatto che il cinema, come qualunque espressione artistica, debba essere non innocuo. Credevamo di aver fatto un film molto cattivo, invece abbiamo capito che abbiamo fatto un film fin troppo morbido, contro quello che è successo, contro i responsabili di quello che è successo. E poi, come tu sai, ci sono state polemiche molto feroci, il che ci ha reso molto felici, perché appunto, visto che noi facciamo film non innocui, si spera che facciamo incazzare qualcuno. Se non facciamo incazzare nessuno, sinceramente smetteremo di fare film. E abbiamo soprattutto fatto incazzare esattamente coloro che la scuola l'hanno distrutta, cioè la finta sinistra del PD, quelli che io chiamo i fratoiannidi.
0: Sì, veramente.
1: Cioè, quelli che sono a sinistra degli antropologicamente piddini, che essendo gli antropologicamente piddini estrema destra,
0: esatto.
1: I fratoiannidi sono a destra. Abbiamo fatto incazzare molto loro, perché sono loro che hanno sostenuto le riforme di questi ultimi 20 anni. Ma infatti incazzare significa che ci hanno... Io infatti sto ipotizzando anche con l'avvocato delle querele molto pesanti da fargli, perché chiamare qualcuno rosso-bruno significa dargli del nazista, soprattutto se lo chiami rosso-bruno pubblicamente davanti a suo figlio, alla sua compagna, a suo padre, a sua sorella. Questo è successo nell'anteprima del film a Roma il 3 o il 2 febbraio. Ed è successo sui social e succede continuamente sulla stampa. Praticamente questo film sta rendendo ossessionate queste persone, perché non fanno altro che parlarne, attaccarci, ovviamente usando queste parole che sono parole del sistema, della propaganda, sono parole del regime, perché dare dei rossobruni fascisti a chi smaschera il fatto che la sinistra di oggi sia destra vuol dire che non si vogliono affrontare gli argomenti, perché si sa che si sarebbe smascherati. Quindi sono successe cose veramente interessanti, sia dal punto di vista dell'aver compreso tantissime cose, sia dal punto di vista dell'aver capito che i nostri film, e questo, hanno un senso, e il senso lo troviamo quando facciamo arrabbiare molte persone. La cosa contemporaneamente è successo che ci siamo resi conto che invece un sacco di gente aveva bisogno di parlare di scuola. Molti lottano da decenni, come per esempio il protagonista del nostro film, Preside, ma un sacco di persone nelle varie scuole d'Italia. Altri sapevano queste cose, ma per esempio hanno detto che vedendo il film per la prima volta hanno unito i puntini, il che è buono perché se si deve lottare, si può lottare solo se si conosce, se si sa in quale punto del flusso storico e politico ci si trova. Non si può lottare senza sapere cosa c'è dietro, cosa c'è davanti, che cosa è successo fino ad ora. E quindi speriamo di aver in qualche modo contribuito a costruire questa consapevolezza. Però ecco, la cosa principale è che siamo molto contenti di aver fatto arrabbiare esattamente quelli che volevamo fare arrabbiare, e soprattutto invece un po', io almeno un po' triste per aver capito che potevamo essere ancora più cattivi, diciamo così. La prossima volta saremo più cattivi.
0: Mi piace tantissimo il neologismo per la definizione dei destri finti sinistri, anche perché il personaggio si presta a tante, sì. Vabbè, lasciamo stare, perché insomma, ce ne sarebbe parecchie di cose da dire.
1: Ho studiato etologia ultimamente, sono molto vicini agli anellidi.
0: Sì, esatto. Tante cose andrebbero dette anche per proprio le meccaniche pure della sinistra, meccaniche anche legate alle varie casse che sono sparse in giro come residui di vecchi partiti, insomma, casse gestite a livello familistico, insomma, tante cose sarebbero da dire.
1: Sì, ma per esempio sedicenti intellettuali che sfruttano le teorie pseudopedagogiste per farsi recinti di scuole private per gonzi miliardari, spacciandole per progressismo pedagogico. Se vuoi faccio dei nomi, forse è meglio per tutti di no, però se siamo capiti, insomma.
0: Ecco, tu Federico prima hai detto sinistra neoliberista, no? Che sembra un ossimoro, e quindi ecco, magari cerchiamo di dire qualcosa in più su questo, perché ecco, molti, e io rimango sempre veramente basito quando sento queste cose, molti pensano che ancora oggi pensano che votare PD voglia dire in qualche modo votare ancora il Partito Comunista, no? Ci sono molti che ancora pensano così. Io rimango ogni volta stupito di questa cosa, ma è così. E invece tu giustamente hai detto, noi qua diciamo sempre la stessa identica cosa, che il PD è un partito di estrema destra, e questo è dimostrabile. Uno su tutti è quel discorso appunto sulla scuola, ma si può estendere a tutte le politiche che vengono proposte. Sicuramente più di tutti, o forse insomma sullo stesso livello, le politiche ovviamente di politica estera, e questo è talmente evidente che voglio dire, non so chi possa dire una cosa diversa. Ecco, diciamo qualcosa di più sulla sinistra neoliberista.
1: Ma guarda, io potrei fare una sintesi che chiaramente è tagliata con l'accetta per dimostrare molto facilmente che il PD è un partito di estrema destra. Qualunque grande movimento reazionario, fascismo, nazismo, è nato per contrastare i socialismi e i comunismi, oppure i momenti in cui i lavoratori alzavano la testa. Il fascismo nasce dopo il Biennio Rosso, eccetera eccetera. Il nazismo nasce in chiave antisovietica, eccetera eccetera. Quindi stiamo parlando di movimenti reazionari antisindacali, sono proprio nascono per distruggere i sindacati, i diritti del lavoro e i salari. Qual è lo strumento maggiore di distruzione dei salari e di ricatto salariale? L'austerità è lo strumento macroeconomico principale per imporre il ricatto salariale e distruggere i diritti dei lavoratori. Chi ha sostenuto ferocemente l'austerità in questi 30 anni? Gli antropologicamente pittini e i fratoianidi. Indi per cui stiamo parlando, ma proprio banalmente, di un partito di estrema destra, non di destra, di estrema destra. L'austerità poi è la caratteristica principale, secondo trattati, secondo BCE, eccetera, eccetera, dell'Unione Europea, che nasce esclusivamente per distruggere i diritti sociali che i popoli europei, soprattutto l'Italia, si erano presi nei 30 anni precedenti. E chi ama tanto l'Unione Europea, tanto al punto da scrivere un libro, Morire per Maastricht,
0: Letta,
1: esatto, Enrico Letta e tutta quella gente lì. Quindi, cioè, io veramente, io posso capire che se avevi 30 anni negli anni 70 e 20 negli anni 60, quando il PC era ancora vagamente qualcosa di somigliante a quello gramsciano o togliattiano delle origini, puoi avere una certa, no, sai, c'è un po' di nostalgia, non puoi credere che sia diventato questa merda qua. E vabbè, posso capire proprio, no, cioè, per esempio, io che so che Spielberg è un regista del sistema della propaganda, del soft power hollywoodiano, non riesco a non farmi piacere Incontri abbiciati al terzo tipo, che ho visto quando avevo 8 anni e quando il cinema per me era stupore. Ecco, il concetto è lo stesso, ma il problema è che non posso, cioè, posso dire che Incontri abbiciati al terzo tipo 50 anni fa, quando avevo 8 anni, è un bellissimo film, ma però devo però dire che Spielberg è mio nemico. Ecco, possiamo dire che quegli anni erano belli dal punto di vista della, ma dobbiamo dire che il PC non esiste più, è morto negli anni 80, e chiunque pensi che ci sia rimasto anche solo un briciolo di quella roba lì nel PD, credo debba essere proprio internato, perché è socialmente pericoloso. E sai perché? Perché vota i nemici del popolo. I nemici del popolo, il PD, cioè questa gente qua, sono i nemici del popolo. E tra l'altro, ultimamente, chiudo, sono usciti diversi libri, è una coincidenza davvero molto interessante, che ci raccontano come gli Stati Uniti siano riusciti ad imporre un'egemonia culturale in Europa e a costruire quelli che io chiamo appunto i marxisti senza denti, attraverso finanziamenti e, insomma, e strategie della CIA. Cioè, è uscito il libro, cioè è riuscito in realtà per Fazzi, il libro di Francis Stono Saunders, che è La guerra fredda culturale. È uscito a febbraio, mi sembra, il libro di, sempre per Fazzi, di Auke Ritz, Perché l'Occidente odia la Russia. E poi non è ancora purtroppo stato tradotto, ma è uscito l'anno scorso il libro di Gabriel Rockhill, che tra l'altro sarà alla festa di Ottolina, non vedo l'ora di conoscerlo, a luglio a Pisa, che si chiama Who Paid the Piper of Western Marxism. E questi tre dicono fondamentalmente la stessa cosa. Poi, se uno magari si fosse anche letto Domenico Lo Surdo, ci avrebbe uno sfondo anche molto interessante per capirlo meglio. Cioè, dicono la stessa cosa, cioè, per riuscire a distruggere il marxismo filosovietico comunista a favore del popolo, c'era bisogno di farlo utilizzando l'egemonia marxista, cioè utilizzando quei marxisti che odiavano l'Unione Sovietica, che avevano smesso di credere alla rivoluzione. Perciò, per tagliarla con l'accetta, negli anni 60 viene buttato nel cesso Sartre e viene portata acqua alle orecchie a Bernard Henri Lévy, Derrida, a Foucault, eccetera, eccetera.
0: Tutto il postmodernismo, no?
1: Esattamente. Viene esaltato Pollock e distrutto il realismo socialista nell'arte, nella musica, nella letteratura, nel giornalismo. È successo ovunque. E la cosa bella sarebbe dire, vabbè, non è che deve forza aver letto questi libri e improvvisamente sgranare gli occhi e dire, cacchio, mi hanno fregato. Perché è così, ti hanno fregato, mio caro ex comunista. Ma basterebbe, se sei stato comunista e se voti PD, è ovvio che non lo sei più, basterebbe ritornare alle tue origini, leggere Marx con la lente del materialismo storico, la realtà di oggi, e vedere che cosa fa la sinistra di oggi, ma ovviamente non solo quella italiana, non so, adesso c'è Starmer che è caduto in Inghilterra, cioè, vabbè, lo sappiamo, la sinistra europea è stata veramente reazionaria, ma basterebbe vedere quello, cioè, è veramente incredibile che esista ancora qualcuno che pensi che il PD, che AVS siano partiti di sinistra. Io chiudo dicendo è talmente ovvio che essere costretti oggi a dividere il mondo partitico politico in due sole parti, c'è il socialismo e la barbarie, e la barbarie parte da Acerbo.
0: Quello che stai dicendo, Federico, è anche una lente anche per vedere quello che sta succedendo a Cuba in queste settimane, no? Poi dopo ne parleremo, avremo alle 10 Fulvio Grimaldi, che, con il quale parleremo proprio di Sud America, e con un focus particolare su Cuba, ma insomma l'assalto finale sicuramente ha un simbolo poi, tra l'altro, e quindi lo vediamo plasticamente proprio in questi giorni. Io aggiungerei anche, perché qua insomma noi spesso facciamo molte considerazioni su tutto il movimento anarchico, no? E quindi quanto anche l'anarchismo sia stato molto prima addirittura vittima dell'assalto delle forze violente di destra e di destra a destra del neoliberismo e del capitalismo, e quindi sia stato soffocato ancora prima, no? Di tutto il movimento socialista e comunista. Perché? Perché vogliono che ci sia un verbo solo, una religione sola, un modo di vedere le cose, il mondo unico, che metta certamente il profitto al centro, e che insomma che renda l'uomo solo un essere non sociale, come diceva la Thatcher, la società non esiste. Ecco, questa è la loro visione.
1: Esistono solo gli individui, diceva.
0: Esistono solo gli individui. Ecco, e questa è la loro visione. E se cerchiamo di decriptare tutto proprio su questi pochi capisaldi, che però sono molto chiari, lo vediamo sotto i nostri occhi quello che succede dappertutto. E questo si riverbera poi in tante cose. Leggevo quello studio sulla demografia che è uscito in queste settimane, che identifica addirittura i problemi demografici dell'Occidente al momento dell'introduzione dell'iPhone, no? C'è proprio un grafico che fa vedere come si le rette delle nuove nascite invertono la loro tendenza al momento nel 2007, cioè quando viene introdotto nel mercato l'iPhone. Questo per dire che l'iPhone e quindi tutti gli strumenti tecnologici ci spingono sempre più verso l'individualismo, no? Verso l'essere autocentrati, e qui anche ci sarebbe molto da dire sulle nuove tutto quel insomma quel quella tendenza a fare di sé, no? Il culto di sé, è tutto i percorsi che vengono prodotti proposti, no? Sul mercato di vario genere, religiosi eccetera eccetera, filosofici eccetera. Quindi ecco, questo per dire cosa, anche attraverso la tecnologia e anche nella scuola c'è questo assalto della tecnologia, si spingono le persone fin da ragazze a non considerare insomma il contesto, no? Essere centrati su se stessi. Ecco, questo anche lo possiamo dire anche rispetto alla scuola, questa cosa qui.
1: Sì, la scuola è stata invasa da tecnologia digitale da diversi anni, tra l'altro per ragioni meramente di mercato. Il mercato della tecnologia digitale europeo alla fine degli anni 90 era talmente inferiore agli altri mercati internazionali che si è deciso di utilizzare la scuola come prateria di profitto per il mercato digitale, cioè di utilizzarla parassitando la scuola e imponendo uno tsunami di rubaccia che non è mai servita, che poi è il cuore della truffa, della grandissima truffa del PNRR, e Tra l'altro, oltre che una truffa, come dicevo prima, oltre che una truffa meramente economica, è un danno gigantesco per le menti dei nostri ragazzi, perché il digitale di per sé è dannoso. Il digitale di per sé è dannoso. Io è tanto tempo che sto scrivendo, sto tentando disperatamente di scrivere un libro in cui vorrei fare una riflessione filosofica sulla differenza tra digitale e analogico, la cui tesi finale, devo riuscire a capire un po' di cose, è: il digitale è male, l'analogico è bene. Ma che vuol dire male e bene? Il digitale è male perché è antiumano, è l'opposto dell'umano. L'analogico invece è tutto ciò che è umano. E la scuola è stata purtroppo inondata da questa roba qui, e poi sono gli stessi che hanno scritto i paper nei quali le ricerche stabiliscono che il digitale fa mano e rende, virgolette, i nostri figli dei zombie decerebrati, chiuse virgolette, gli stessi della Commissione Europea col PNRR invadono la scuola di questa roba qua. Sono gli stessi, la stessa.
0: Ripartiamo da questo punto, c'è la pubblicità e ripartiamo da questo punto fondamentale.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Per mini info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
3: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
11: Allora, rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, questo è Debito Democrazia, sono Domenico insieme a Luciano e insieme a Federico Greco. Federico, stavamo parlando di digitale e analogico. Tu dicevi molto nettamente: il digitale è antiumano e l'analogico invece è umano. Ecco, queste due categorie sono importanti, no? Proprio per leggere la realtà.
8: Sì, provo a spiegarlo. Ovviamente non è in alcun modo un ragionamento luddista, è un ragionamento di osservazione materialista. Perché il problema è questo: non ci sarebbe neanche bisogno di stare a leggersi tutte le ricerche che sono state fatte. Però il punto è che io, per esempio, faccio sempre questo esempio: la differenza tra il corsivo, tra scrivere in corsivo, io direi addirittura neanche scrivere su una tastiera, ma diciamolo proprio anche scrivere in corsivo e scrivere in stampatello. Tutto ciò che scrivere in corsivo è analogico. Che cosa vuol? Cioè è umano, è a favore dell'uomo, perché scrivere in corsivo ti costringe intanto ad avere un tratto unico e non spezzato, e questa è la grande differenza tra analogico e digitale, perché il digitale è la realtà spezzata e ricomposta in 0 e 1, cioè è la realtà non immersa nel suo flusso. L'analogico invece è immerso nel flusso e nel contesto. Il corsivo, tra l'altro, ti consente anche, mentre scrivi, di avere una scrittura estremamente personalizzata, perché il corsivo è molto soggettivo. Ogni persona ha un modo di scrivere diverso in corsivo. Lo stampatello, ovviamente, scrivere sulla tastiera non c'è minimamente questa cosa, no? Perché non si vede lo stile del tratto, eccetera, eccetera. Ma anche lo stampatello non è altro che l'opposto del corsivo. Quindi io dico che lo stampatello è il digitale. Questo lo dico perché il corsivo, nel momento in cui tu scrivi in corsivo e quindi stai inevitabilmente mostrando la tua unicità, il tuo rapporto inconscio con la tua stessa scrittura ti aiuta a rispondere a ciò che dovrebbe essere l'obiettivo, per esempio, della scuola, cioè ti aiuta a rispondere alla domanda, ovviamente, ripeto, sempre in maniera inconsapevole, ma forse quindi più potente, alla domanda che è la più importante che dobbiamo farci. Non dico rispondere, ma almeno farcela, cioè: chi sono io? Perché è questo che si è perso, si è persa la consapevolezza di sé. Io in questo libro che vorrei scrivere sulla differenza tra digitale e analogico parto, per esempio, come esempio, ma poi lo abbandono subito, dalla caverna di Platone. Cioè, quando tu sei nella caverna di Platone, tu vedi le ombre della realtà, cioè vedi dei simulacri della realtà. E cosa significa vedere dei simulacri della realtà? Significa vedere delle cose della realtà che non sono nel flusso del reale, che sono fuori dal contesto del reale, perché non c'è il contesto. Tant'è vero che quando esci dalla caverna tu capisci qual era l'oggetto che proiettava quell'ombra, e però quell'oggetto finalmente lo vedi immerso nel flusso, immerso nel contesto, ed è questa la conoscenza. La conoscenza che invece vuole la scuola del pedagogismo puerocentrico, dell'estremismo pedagogico, la pedagogia democratica, che è l'aberrazione di una roba importantissima che è la pedagogia, vuole proprio questo, vuole una conoscenza digitale da questo punto di vista, cioè una conoscenza completamente direi irrelata, una conoscenza fatta, appunto, ne parlavamo prima fuori onda, una conoscenza fatta di informazioni non collegate l'una con l'altra, verticali, specialistiche, che è, appunto, potremmo chiamarla anche la pedagogia delle competenze. Quindi è da questo punto di vista che io dico che il digitale è antiumano, cioè è contro l'uomo. E infatti la scuola di oggi, che tenta di fondarsi sempre di più sul digitale, adesso l'ultima è Valditara, che vuole inserire l'intelligenza artificiale, ma ovviamente a lui di tutte queste riflessioni non gliene frega niente, perché neanche le sa. Valditara forse è peggiore di Berlinguer. Lui lì il discorso è che non si rende conto della portata catastrofica nelle menti dei nostri ragazzi, ma le ragioni non sono neppure quelle, perché se fossero consapevoli di questo almeno potremmo, come dire, duellare con loro. Ma la ragione lì è banalissima, perché inserendo l'intelligenza artificiale, cioè un'accelerazione della tecnologia digitale nella scuola, semplicemente poi stai inserendo e imponendo una serie di piattaforme del capitale che faranno la felicità e la ricchezza di tutti i soliti noti. E questo è il grande problema, cioè non abbiamo cioè i nostri nemici non si rendono neppure conto dei danni cognitivi che fanno ai ragazzi, perché il loro orizzonte è meramente economico. E quindi non è, paradossalmente, questo non lo fanno neanche apposta, però è a loro vantaggio. Non è possibile neppure intavolare un dibattito, non è possibile, perché siamo su due paradigmi completamente opposti e lontani.
9: Ecco, prima nella pausa parlavamo anche di guerra cognitiva, no? Di guerra cognitiva e di colonizzazione degli immaginari, dei sogni anche dei ragazzi. Quindi ci troviamo in questo tipo di situazione, di conflitto, diciamo, di conflitto che però non è guerreggiato, perché da una parte c'è una società che subisce e basta, non reagisce, dall'altra c'è chi invece impone tutto come una guerra, no? Quotidiana, una guerra economica, una guerra però anche culturale, Federico, perché poi tutta questa roba viene dal mondo anglosassone e quindi c'è una colonizzazione anche culturale. D'altronde si parla di Open Day, cioè l'inglese lo troviamo dappertutto, insomma, sta a colonizzare la nostra lingua, sarà sempre più così. È una cosa che riguarda tutti. Quindi anche e tu, nella tua rubrica Desapare Cinema, nell'ultima, credo sia l'ultimo episodio, ci spiegavi, decriptando il messaggio, quello che sta succedendo adesso con la proiezione di questo ultimo film di Spielberg, che è Disclosure Day, che è molto affascinante da molti punti di vista, perché poi Spielberg, insomma, sul mondo alieno, no? A parte T e incontri la vicenda del terzo tipo, film insomma che hanno veramente ci hanno affascinato quando eravamo bambini, e quindi sono insomma ha sempre molto insistito, e adesso con quest'ultimo lavoro fa un lavoro ancora, no? Legato alla propaganda molto molto specifico, e tu hai cercato di decriptarlo, se ci riusciamo in pochi minuti, perché poi tra poco devi andare. Ecco, così diciamo agli ascoltatori il senso di questo film e cosa vuol dire rispetto alla macchina della propaganda americana.
8: Sì, appunto, Desapare Cinema è una rubrica che io dico sempre che è una rubrica di cinema, ma in realtà il cinema è un pretesto per parlare di politica, e oggi dobbiamo essere assolutamente convinti e consapevoli del fatto che, appunto, la guerra guerreggiata non sarebbe possibile senza che ci sia stata prima una guerra cognitiva, che non è altro che appunto la colonizzazione dell'immaginario. E tantissime puntate di Sapare Cinema, sottolinea TV, in tantissime puntate io tento di smontare e di smascherare i meccanismi della propaganda, quello che viene definito il soft power di Hollywood, all'interno del quale Spielberg è pienamente, io dico con un termine che non piace a molti, comunque incistato. Ora, tra l'altro, Spielberg è un personaggio molto particolare, perché Spielberg ha un potere contrattuale e produttivo enorme alla sua casa di produzione, quindi potrebbe essere considerato da questo punto di vista, essendo, diciamo, libero fondamentalmente di fare quello che vuole, potrebbe essere considerato quello che io chiamo un filmmaker, cioè un regista indipendente e dunque positivo, cioè un regista alla stregua di Kubrick, Carpenter, Orson Welles, Chaplin, Cassavetes, dite voi. In realtà, perché per esempio, appunto, guarda caso, anche Chaplin aveva creato una sua casa di produzione e distribuzione indipendente, la prima e l'unica major indipendente, che era la United Artists. Però il problema è che invece però Spielberg utilizza questo potere che ha acquisito soprattutto dopo il 75, cioè alla fine degli anni 70, cioè dopo gli exploit al botteghino di Lo Squalo, Incontri a Vicenza del Terzo Tipo, la saga di Indiana Jones, eccetera eccetera, usa questo potere per esclusivamente per moltiplicare all'infinito il suo potere economico. E Disclosure Day sta perfettamente all'interno di questo tema. Io ho visto, io come dicevo prima, ho amato alla follia e ancora amo nonostante tutto Incontri a Vicenza del Terzo Tipo, perché di Spielberg va detto

Però, a parte questo, il film si inserisce invece all'interno di un discorso geopolitico molto particolare, perché è proprio di questi ultimi mesi, o massimo un anno e mezzo, il fatto che Trump, ma ricordiamoci che questa non è solo una roba della destra americana, è una roba anche della sinistra americana, dei democratici, sta tirando fuori, appunto, sta facendo una disclosure, una desecretazione di centinaia di migliaia di file raccolti dal 47 in poi, cioè dall'epoca dell'UFO crash nell'area 51, li sta desecretando. Ora, l'anno scorso, tra l'altro, è uscito anche un documentario che si chiama The Age of Disclosure, che parla esattamente di questi file e di quello che sta succedendo, e il film di Spielberg, la premessa è questa. La premessa è, cioè non è detto chiaramente, ma è ovvio, perché dobbiamo dire al mondo finalmente che cosa è successo, che ci sono stati gli avvistamenti, che ci sono state le abduction, che ci sono stati gli UFO crash, eccetera, eccetera. Però il problema è che le ragioni, come molti analisti credono, di questa disclosure da parte della politica, e che quindi sia Spielberg che l'altro documentario, che tra l'altro è diretto e prodotto da Dan Farah, che ha prodotto Ready Player One, quindi è tutto fatto in casa, le ragioni di questa disclosure sono prettamente geopolitiche, perché alcuni analisti ritengono che se il Congresso americano sa che gli Stati Uniti sono impegnati nella difesa dei cieli, nell'analisi dei cieli rispetto a oggetti aeromobili di forma e origine sconosciuta, che oggi vengono chiamati UAP, cioè Unidentified Anomalous Phenomenon o Aerial Phenomenon, che sono i vecchi UFO, se è vero questo, cioè che c'è questo impegno, perché sono tantissimi gli avvistamenti, sono tantissime le ipotesi di diciamo tecnologie aliene, allora Trump ha, come dire, ha la possibilità e la vittoria possibile di chiedere al Congresso degli stanziamenti ulteriori per la difesa. E ovviamente noi sappiamo che in questo periodo Trump, che ha appena perso la guerra in Iran, ma sta su mille altri fronti, ha un fottuto bisogno di finanziamenti. Perché, come sapete, cioè, non è il Presidente degli Stati Uniti che decide tutto, c'è sempre il Congresso che, per fortuna, ogni tanto, ma come succede sempre, non solo con Trump, gli rompe le palle e si mette di traverso. Quindi questo è un altro discorso. Questo sul fronte interno. E quindi, voglio dire, Spielberg, che fa un film che in qualche modo accredita, l'esiste, diciamo, accredita il fatto che questi file raccontino cose vere, cioè che esistono gli alieni, sta dando una mano a questo discorso. E sul fronte esterno, della politica estera, altri analisti ritengono che questo possa servire agli Stati Uniti per poter essere giustificato quando, per esempio, viola gli spazi aerei altrui, con la giustificazione di: ma noi stiamo salvando il mondo dall'ipotesi di un attacco alieno ostile, eccetera, eccetera. Oppure stiamo verificando la presenza di oggetti di altissima tecnologia che vanno analizzati perché non sappiamo, magari possono essere pericolosi, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo è lo scenario, proprio davvero in estrema sintesi. Però secondo me la riflessione più interessante è sempre nell'immaginario, perché le ragioni per cui, cioè, gli UFO, nella loro accezione moderna, nascono durante la Guerra Fredda. Cioè, questa ossessione dell'Occidente per gli UFO nasce nella Guerra Fredda, cioè in un periodo in cui, diciamo, la popolazione occidentale era più o meno consapevolmente terrorizzata da quella che Kubrick chiama la bomba fine di mondo, che esplodesse, e quindi della Terza Guerra Mondiale. E siccome però nel Novecento la cultura occidentale si era completamente distaccata dai simboli, dalle religioni e dalla mitologia, Nietzsche diceva che Dio è morto, questo era il senso, aveva bisogno di trovare un'altra divinità, cioè Jung, Carl Gustav Jung.

0: Jung negli anni 50 scrive proprio un libro, sembra strano, ma scrive proprio un libro su questo, scrive un libro sugli UFO, che chiama un fenomeno, lo definisce un fenomeno psicoide. Il problema è, i cieli si sono spopolati, non c'è più Dio, non ci sono più le divinità di una volta, non c'è più niente nei cieli, cioè i cieli sono ciò a cui ci rivolgiamo quando siamo in difficoltà. Ciò a cui ci rivolgiamo per chiedere il senso della vita, una risposta al senso della vita. Non c'è più niente nei cieli, c'era bisogno di ripopolarli. Gli UFO sono questa esigenza profondamente antropologica di una popolazione che non aveva più certezze, non sapeva più a chi rivolgersi a livello anche spirituale, e proietta questa fondamentale, l'abbiamo detto anche prima, esigenza di Jung, la chiama individuazione. Individuazione non nel senso di individuare, ma individuarsi, cioè un'esigenza di rispondere alla domanda chi sono io, cioè di costruire il proprio sé, la proietta nei cieli nell'unico modo che è, diciamo, contemporaneo possibile, appunto nel credere in questi oggetti volanti, che poi Jung li paragona ai mandala, anzi ai mandala, si dice mandala, cioè appunto figure importanti che sono tra l'altro circolari, esattamente circolari, che sono tra l'altro anche molto simili ai cerchi nel grano, su cui sono stati fatti molti film, e che tra l'altro nel film di Spielberg c'è un cerchio nel grano a un certo punto. Sinceramente non ho capito che significa quella scena, ma fa niente. E quindi quello che voglio dire è che se siamo costretti a dover credere agli UFO perché non abbiamo più niente in cui credere, perché siamo senza radici, senza tradizioni, d'altronde questo è esattamente l'obiettivo del neoliberismo: cancellare le tradizioni, cancellare le appartenenze culturali. E se tu cancelli tradizioni e appartenenze culturali, e tra l'altro, scusatemi, ma su questo anche neoliberismo e sinistra socialdemocratica europea sono sullo stesso piano. Se tu cancelli questa roba qui, non sai più chi sei, e se non sai chi sei, non sai cosa devi fare, non riesci a decodificare il mondo. Tu decodifichi il mondo e quindi puoi eventualmente agire per cambiarlo solo se sai chi sei. E se siamo ridotti a credere agli UFO piuttosto che a una spiritualità più profonda, più complessa, che ci metta in contraddizione, magari, vuol dire che siamo messi davvero male, e che forse il problema non è soltanto che siamo sull'orlo tecnico di una terza guerra mondiale esterna a noi, ma che la terza guerra mondiale ce l'abbiamo tutti dentro, ce l'abbiamo proprio dentro, stiamo esplodendo perché non sappiamo più dove siamo e chi siamo. E scusami, dico un'altra cosa, che tu facevi un paragone appunto tra guerra, conflitto e roba del genere. L'altro grande problema di oggi è proprio questo, che non c'è un bellissimo saggio di Byung-Chul Han, che si chiama, scusatemi, di Miguel Berasayague, che è uno dei protagonisti del nostro film di istruzione pubblica, che si chiama Elogio del conflitto, in cui si dice giustamente che il conflitto è stato espunto dalle nostre esistenze, ma anche dalla nostra politica, ma non solo il conflitto quello dialettico, o il conflitto feroce che c'era negli anni 70 in politica, sociale, eccetera, eccetera, ma anche il conflitto esistenziale. Cioè noi non siamo più in grado di reggere un conflitto esistenziale, né interrelazionale né con noi stessi. E questo è il grande problema, perché se non c'è il conflitto, inevitabilmente al conflitto si sostituisce lo scontro. Il conflitto è qualcosa che è alto-basso, no? Tra posizioni di minorità, dei subalterni contro i padroni, eccetera, eccetera. Lo scontro è orizzontale. È la classica guerra tra poveri. Lo scontro è sanguinario, è violento e distruttivo. Il conflitto, citando De André, è il concime da cui nascono i fiori. Non esiste una società, una democrazia senza conflitto. E per chiudere magari un po' il cerchio, è proprio quello che stanno facendo alla scuola. Stanno impedendo che la scuola, più o meno consapevolmente, produca menti conflittuali. Cioè, secondo me, la mente conflittuale è il concetto che racchiude qualunque altra cosa. Cioè, La conoscenza o è conflittuale o non è. La conoscenza o è disagevole o non è. Ed è il motivo per cui noi facciamo film che speriamo non siano mai innocui, perché vogliamo che siano film politici, vogliamo che quindi siano film conflittuali, cioè che mettano in discussione, che ti costringano a dire forse lo status quo non va così bene, forse dovrei svegliarmi e fare qualcosa. Ecco, se il cinema di Spielberg invece cancella il conflitto. Cioè il cinema di Spielberg non induce a confliggere in nessun modo, è potentemente consolatorio, che è il cuore pulsante, il vero, veramente il vero cuore al fondo della narrazione reazionaria, conservatrice, reazionaria di Hollywood. Il cinema hollywoodiano fa la cosa peggiore che può fare un'arte: essere consolatoria, cioè darti sempre ragione. Spielberg da questo punto di vista è clamoroso, e la cosa interessante è che c'è questa contraddizione. Lui sarebbe un filmmaker nel senso che ha il potere di fare quello che vuole, è ultra indipendente, ma questo potere lo mette al servizio appunto dell'antiumano, ecco, diciamo così, perché non esiste uomo se non esiste il suo conflitto. Tra l'altro, chiudo davvero, nel mio gergo di sceneggiatore, un personaggio di un film esiste solo se ha un conflitto. Guarda caso si chiama conflitto. Cioè non esiste personaggio se non esiste il suo conflitto. La storia di un film non esiste un film fatto, un film di trama o un film di personaggi, perché la trama è generata dal personaggio, cioè dal suo conflitto. E la cosa interessante è che invece Spielberg mette in scena falsi conflitti esistenziali per poi riversarci addosso il suo opposto, cioè la necessità, l'importanza di non essere conflittuali, cioè la necessità di dirci le cose si risolvono sullo schermo, gli eroi vincono, va tutto bene, tu per favore adesso torna a casa e stai buono. Cioè è il state buoni nel senso di state buoni, siate buoni nel senso di state buoni, cioè non rompete le palle, non criticate nulla, va tutto bene. Ma questo davvero è Hollywood, è esattamente questo, perché si fonda tra l'altro sulla narrazione conservatrice in tre atti del teatro francese di metà 500, di metà 800, che veniva, guarda caso, il teatro borghese, che veniva dopo il delirio delle guerre napoleoniche, in cui la borghesia aveva bisogno di narrazioni che le dicessero adesso finalmente va tutto bene, non c'è bisogno, lo status quo durerà 1.000 anni, andrà tutto bene, non ci saranno più guerre, mi raccomando, l'economia sarà florida, non ci sarà più conflitto, eccetera, eccetera. Ecco, Hollywood è questo, e Spielberg è assolutamente, questo film lo dimostra, è assolutamente allo strumento di questa roba qui, se non che stavolta il film non funziona. Stavolta proprio non funziona. Io l'ho visto 2 volte, proprio non funziona. Cioè siamo lontani anni luce da Incontri in bicicletta del terzo tipo, di cui secondo me questo è il sequel in qualche modo. E quindi fortunatamente stavolta non funziona. Sì, sta facendo un sacco di soldi, ma la gente esce annoiata, il che non è male.
1: Il che non è male. Vuol dire, insomma, che forse qualche arma comincia a essere spuntata, almeno lo speriamo, no? D'altronde questi, Federico, sono delle sorti di cardinali di questo sistema, no? Spielberg è uno di questi che guadagnano indipendenza, però gli viene data nel momento in cui sono molto fedeli. Quindi vengono riempiti di soldi, perché neanche possiamo immaginare quanti soldi ha Spielberg, sono tantissimi, i soldi per fare una guerra da solo, e quindi sicuramente c'è questo ritorno, no? Sono ovviamente dei potenti strumenti di propaganda, e certamente nel momento in cui dovesse rompere questo schema, verrebbe, l'abbiamo visto quando poi vengono puniti dei personaggi, no? Comunque
0: Beh, guarda, i veri indipendenti, quelli che si sono fatti da soli, che hanno ottenuto l'indipendenza, per esempio, sono fuggiti da Hollywood.
1: infatti,
0: Kubrick negli anni 60
1: esatto.
0: fugge da Hollywood. Orson Welles viene fatto proprio fuori da Hollywood, quindi cioè, si vede la differenza, insomma.
1: Esatto, va bene Federico, abbiamo fatto una panoramica bellissima, ti ringrazio perché questa poi digressione finale su Hollywood, che tra l'altro voglio anche dire del tuo libro, no? Cinema e potere, che è un libro proprio sulla propaganda hollywoodiana. Leggere la propaganda nella storia del cinema di Hollywood, insomma, so che sta uscendo anche un'altra,
0: sì, esce in questi giorni Cinema e guerra, guarda caso.
1: Ah, bene, bene.
0: Bene, raccontiamo, racconto un po' più approfonditamente un po' quello che abbiamo detto anche qua.
1: Bene, allora magari
2: prego, Mel Gibson come personaggio, come può essere?
0: Mel Gibson, anche lui ha acquistato una certa indipendenza, solo che l'ha messa al servizio della peggiore e reazionaria, come, non so come dirlo, pseudo spiritualità, molto molto molto americana,
2: tipica americana,
0: sì, proprio la peggiore. lui ha acquisito una certa dipendenza, anche perché fare Passion non era facile, l'ha fatto contro tutto e contro tutti, però appunto non è detto che l'indipendenza, cioè, perché poi voglio dire,
2: sono altre armi anche queste, insomma.
0: Sì, assolutamente. Sì.
2: Certo.
0: Poi vabbè, Mel Gibson ha fatto anche un sacco di robaccia proprio meramente commerciale. Però forse potremmo chiudere dicendo questa cosa. È impossibile che Hollywood faccia cinema, al netto di eccezioni, ma soprattutto, per esempio, negli anni 70 c'è stata la New Hollywood, quando le major erano in difficoltà, arrivano una serie di registi indipendenti veri, Scorsese, Coppola, Altman, eccetera eccetera, che insomma cominciano a fare, anche lo stesso Kubrick, anche se non so, non era proprio hollywoodiano Kubrick, che cominciano a fare un cinema davvero indipendente. Ma tendenzialmente Hollywood non può produrre nient'altro che spazzatura, per un semplice motivo: perché Hollywood si basa esclusivamente sul mercato, e sono due persone distantissime tra di loro che hanno detto la stessa cosa riguardo a questo. George Lucas negli anni 70 disse: io sono stato in Unione Sovietica e ho capito che i miei colleghi sovietici del cinema sono più liberi di me, perché loro devono soltanto stare attenti a non criticare il partito. Qui noi, visto che facciamo cinema sulle basi di profitto e di mercato, noi non possiamo fare niente che non sia roba che produca, che faccia profitto. Quindi la sua considerazione finale è che la censura più grande è il mercato. E la stessa identica cosa l'aveva detta pochi anni prima Gian Maria Volonté. E a questo proposito, come sapete, la censura in Italia non c'è più tecnicamente da diversi anni. Le case di distribuzione si autoassegnano il bollino di, che ne so, vietato ai minori di 6 anni, vietato ai minori di 14 anni, eccetera, eccetera. Ma la ragione per cui non c'è più la censura in Italia, e qui si apre tutto un altro capitolo, non è perché siamo un paese democratico, ma perché non c'è più niente da censurare. Quindi è peggio di quello che pensiamo, non c'è più niente da censurare. I nostri registi negli ultimi 30 anni, come direbbe Baudrillard, producono miliardi di immagini nelle quali non c'è niente da vedere, e non c'è niente di più reazionario di questo.
1: Quindi di fondo c'è un'autocensura nell'arte, no?
0: Un'autocensura totale, assolutamente sì. I registi, i produttori, i sceneggiatori.
1: E questo sì, e questo ci dà, insomma, la chiave finale per capire anche a che livello siamo arrivati, perché se nel momento in cui c'è un'autocensura individuale e nell'arte, vuol dire che insomma i giochi sono fatti, ecco.
2: Hanno vinto, esatto. Non sei più libero.
0: Esatto, e quello che cerchiamo di fare io e Mirko con i nostri film è proprio questo, di essere più liberi possibili, anzi no, scusami, non i più liberi possibili, perché questo è limitante, di essere totalmente liberi, e lo siamo, perché questo dipende anche dai finanziamenti che riusciamo a ottenere. Sono finanziamenti sempre dal basso, sono pochi soldi ovviamente, perché non riesci a ottenere cioè voglio dire, il corrispettivo del nostro film sulla sanità, cioè per quanto in Italia, in America è Sicko di Michael Moore, ma Sicko è costato 11 milioni di dollari. Non vi dico quanto sono costati i nostri, perché mi vergogno proprio come un ladro, e nello stesso tempo ne sono orgoglioso, perché certo, ci hanno consentito di essere totalmente liberi. Herzog diceva: se mi chiedete se preferisco fare film con tanti o pochi soldi, è ovvio che vi rispondo che preferisco fare film con pochi soldi, è ovvio, perché sono più libero. Certo, sono totalmente libero. E Herzog è ancora uno dei registi più liberi che abbiamo. Quindi sì, insomma, siamo messi molto molto molto male, purtroppo, però noi ci proviamo lo stesso.
1: Federico, dove possiamo vedere le proiezioni prossime di Distruzione Pubblica? Dove...
0: Allora, adesso stanno un po' scemando, perché sono stati quattro mesi di fuoco
1: molto intensi.
0: Però sul sito del nostro distributore, che è opendb.it, quindi okay, open domodossola bologna.it, lì si clicca su Distruzione Pubblica e si apre la tendina con tutte le proiezioni. Comunque, da quello che sto vedendo ultimamente, da settembre mi sa che ricomincia il tour, perché c'è un sacco di gente che vuole cominciare a farlo a settembre, rifarlo a settembre.
1: Bene, allora per le proiezioni prossime di Distruzione Pubblica, open di domodossola bologna.it, e poi magari appena esce il libro Cinema e Guerra ci riaggiorniamo, mi dici tu quando, così.
0: Come no, volentieri, sì.
1: Sì, insomma, cose da approfondire, quindi il libro ne discuteremo in trasmissione. Okay. Grazie Federico, è stato veramente
2: un piacere. È stato un piacere anche per me.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie, ciao.
2: E voilà.
1: Allora Luciano, abbiamo una ventina di minuti, per poi avremo il collegamento con Fulvio Grimaldi, e nel frattempo io direi facciamo una piccola pausa musicale e poi magari leggiamo qualche messaggio se è arrivato e ci prepariamo poi al collegamento con Fulvio.
2: E allora andiamo con un po' di musica, un po' di...
3: Sabiendo que no vas a volver.
2: Música de La Habana.
1: De La Habana.

Raffredda qualsiasi stanza in 90 secondi, con questo dispositivo economico, progettato con tecnologia NASA. È più piccolo di un tostapane, raffredda qualsiasi stanza in 90 secondi e usa solo una piccola parte dell'energia di un normale condizionatore. Questa incredibile invenzione è stata creata da un ingegnere italiano, Daniel, che lavorava ai sistemi di controllo della temperatura per le missioni spaziali della NASA. Era stanco di vedere persone che ogni estate avevano problemi con condizionatori rotti, bollette da 300 euro e un caldo insopportabile in casa. E quando sua madre di 78 anni non poteva permettersi un preventivo di riparazione da 4.200 euro durante una brutale ondata di

0: Bene, abbiamo chiuso un po' di musica, allora possiamo anche riprendere un po' di dialogo, dicevi, giustamente.
1: Sì, rieccoci in diretta, abbiamo sentito, insomma, molto interessante l'intervento di Federico Greco, e, insomma, abbiamo affrontato tanti tanti argomenti, sicuramente un aspetto che sottolineerei anche è il fatto che, parlando proprio di UFO, no? È il fatto che, come nuovi dei, come poi ci ha proposto Federico nella lettura di Jung, è curioso il fatto che appunto questi nuovi dei, presunti nuovi dei, se vogliamo leggerli così, parlano solo con gli Stati Uniti, no? Nei film, Luciano, noi vediamo solo sempre gli Stati Uniti dialogare, no? con i nuovi dei,
0: e loro,
1: no?
0: Sono...
1: Quindi è l'impero che si riconosce come unico interlocutore di eventuali, no?
0: Certo.
1: Appunto, intelligenze aliene o divinità nuove che vengono, e questo è importante perché è un accreditamento, no? Cioè, si autoaccreditano come gli unici interlocutori possibili. Certo, non abbiamo mai visto un film dove questi alieni, ovviamente tutto viene da Hollywood, quindi sembra normale, ma in realtà non abbiamo mai visto un film dove questi personaggi parlano, non so,
0: Cioè, se
1: con l'Europa, con la Cina, con la Russia, non so, insomma, parlano sempre con gli Stati Uniti, e questo anche la dice lunga
0: dovrebbe appunto far riflettere e
1: sulla
0: dire.
1: ibris, no? Sulla forza che si autoattribuiscono.
0: Ecco, anzi, c'è però una serie fantascientifica che però questa volta hanno preso solo i cinesi come, diciamo, conoscitori di questa, però è una forza malevola che non gliene frega nulla dell'essere umano, però questa volta è incentrata, non so appunto se, essendo talmente maligna e subdola, per qual motivo hanno preso, diciamo, come punto la Cina. Per,
1: Magari è una minaccia neanche troppo velata.
0: forse anche quello, perché anche lì si gioca tantissimo. Il fatto è che non siamo neanche noi più, siamo ormai, dico, parlo in senso lato, si intende, teledipendenti, di conseguenza quello che ci propina la TV, noi no, non ragioniamo più con la nostra testa, ma ragioniamo con la testa che ci viene riempita dalla TV. Anche gli stessi discorsi che io a volte sento, magari quando si va a bere un caffè o via di seguito, a volte, non entrando ma solo ascoltando, i dialoghi, le affermazioni e quant'altro sono papali papali a quelli di certi giornalisti. Cioè le stesse parole, gli stessi termini, gli stessi aggettivi, a volte addirittura anche lo stesso tono come vengono enfatizzati. E quindi siamo delle spugne. In questo
1: Allora,
0: senso.
1: poi in TV il dibattito, no? Diceva Guzzi l'altra volta, ci stanno questi giornalisti che Floris che intervista non so, un alto suo, la Gruber che intervista Mieli che intervista, si intervista, è
0: Sì,
1: tutto
0: tra
1: circolare,
0: loro.
1: no? Che intervista una vicenda fra di loro, e Giannini che intervista, sono sempre gli stessi, insomma, quell'altro che fa la trasmissione su Rai 3, insomma. È un circolo di privilegiati, ovviamente, che stanno lì a dire le loro opinioni, perché poi dicono cose senza nessun tipo di... Non sono giornalisti propriamente detti, cioè, insomma, che fanno un lavoro di approfondimento giornalistico, sono commentatori. Sono commentatori che dicono la loro, fanno, influenzano appunto i dibattiti, poi che sono da bar. E insomma, questo è, non è niente, non è, però ha grossa influenza questo dibattito, perché occupa tutto lo spazio, e ci troviamo poi milioni di persone che dibattono sui dibattiti di giornalisti che parlano fra loro, quindi, cioè, parliamo del nulla assoluto proprio.
0: Sì, per quello ti dico
1: E
0: che a volte li
1: quindi
0: sento.
1: questo poi diventa il livello del dibattito, per cui poi i politici, quelli che dovrebbero essere lì, insomma, a dare le linee, sentiamo qual è il livello, no, del loro discorso. È un livello infimo, bassissimo. Io ricordo che ho visto qualche, se andate su internet, su YouTube lo trovate, c'erano, voglio dire, non è nella prima repubblica, negli anni 70-80 fosse il paradiso, assolutamente no, ma diciamo la deriva è stata quella, cioè nel senso si è andati sempre peggio. Vedevate dei dibattiti in cui c'erano le personalità politiche che dibattevano con i grandi intellettuali, non con gli intellettuali di adesso, proprio i grandi intellettuali, e vedevate Craxi, Berlinguer o non so, o Andreotti che dibattevano con i grandi scrittori, i grandi pittori, persone di un livello riconosciuto, di argomenti importanti, di grandi scenari, di grandi problemi. Ecco, questo è andato sempre, e adesso se mai capitasse in TV di vedere un politico che dibatte con un intellettuale, insomma la povertà dei contenuti è talmente evidente da non capisco come poi le persone facciano a vederle queste cose, perché sono veramente umilianti per chi li vede, ecco. Se non proprio come a guardare uno zoo quasi, no? Cioè nel senso dire oddio come ci siamo ridotti, per rendersi conto della realtà.
0: Perché effettivamente se ci fosse un programma specifico per dire una serie, cioè dove c'è appunto i vari politici che si confrontano con i vari intellettuali o anche politici, una struttura però non nei programmi quelli diciamo tipo anche quello dell'altro giornalista che adesso mi sfugge il nome, cioè dove c'è una platea di persone che possono partecipare diciamo a questi dibattiti, perde diventa più che altro una forma diciamo di che adesso mi sfugge, cioè di creare platealità, non so se è il termine corretto, cioè perde quella, secondo me, quell'importanza che dovrebbe avere invece un dibattito tra politici e intellettuali serio. Viene un po' ridicolizzato perché ma bene o male anche lo stesso conduttore che fa da arbitro, circa, diciamo, arbitro anche per modo di dire, insomma, cioè cerca di non lo so, ma non mi piace questa forma qua. Rimpiango casomai quelle che ho avuto modo di vedere, specialmente su Rai 3, però erano sempre i grandi giornalisti. Dopo le 11 andavano in onda, guarda caso, che avevi modo di poter partecipare a dei dibattiti un po' seri. Invece adesso addirittura anche i nostri cari politici prima dicono una cosa e poi senza vergogna dicono che non l'hanno mai detto,
1: sì. Quindi come se non ci fossero le testimonianze video, poi
0: appunto, ecco, quindi quella nel momento che la vai a dire sarebbe da dire all'altro giornalista, tac, presentargliela in contemporanea e vedere, ma non può, perché non può farlo, perché sono anche loro tutti sul libro paga e quindi ormai
1: ci sono questi dibattiti che trovi su YouTube di HS Film, se cercate è interessante. Per esempio c'è questo dibattito, c'è Craxi che è il politico e poi ci sono i cinque personaggi tra cui Alberto Arbasino, Giorgio Streller, Renato Guttuso, Alberto Roncai e Lucio Dalla che dibattono con Craxi. È solo un esempio, ma insomma, ecco, per far capire il livello di quel dibattito, no? Insomma, ecco, non immagino come oggi possa esserci una cosa del genere con un politico dei nostri, eppure con gli intellettuali, perché voglio dire
0: vengono definiti talk show adesso, giusto? Mi sembra, se non
1: saprei selezionare insomma, ecco, non saprei selezionare intellettuali di quel livello per andare a parlare con un politico, ma forse adesso in realtà il livello è talmente basso di tutte e due le categorie, tra artisti, intellettuali e politici, che insomma il livello sarebbe adeguato, ecco. Però sì, sì, ecco, lì insomma, rispecchia... se vi rendete conto un po' di qual era,
0: rispecchia l'andamento proprio della nostra società in questo momento, questo livello qui. E in parte diciamo anche colpa nostra, perché ci lasciamo prendere da troppa TV. Non a caso un motto qui del Franco, del grande Franco, diceva: spegnete il baucometro, che è riferito appunto alla TV, perché poi se ci pensi bene, anzi te ne rendi conto, poi un minuto o qualcosa, poi ci parte la pubblicità.
1: Purtroppo la stessa cosa si può dire per tantissima radio, e poi ovviamente adesso c'è il problema delle tecnologie, quindi dei social e di tutto quello che ne viene dietro, e che sposta anche il problema non solo nel momento in cui tu ti metti seduto a guardare la TV, ma durante tutta la giornata. Quindi durante tutta la giornata abbiamo dietro le macchine di propaganda che ci condizionano durante, sì, tutta la giornata,
0: e possono, ecco, e possono far cambiare certi punti in effetti social, perché loro ormai come ora guardano quante persone ci sono, X quanti commenti fanno. Anche lì non sappiamo se quei commenti sono fatti da persone o da algoritmi, perché adesso anche quello, perché l'unica cosa perfetta è la presenza. 8 secondi poi andiamo in pubblicità. Vabbè, a dopo la pubblicità, e quindi siamo in pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetcans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20:45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora, in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Ritornati in diretta, un attimino un buchetto qui dalla pubblicità, ma ci siamo ancora, ecco.
1: Eh sì, sei sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, stiamo aspettando Fulvio Grimaldi che sta provando a collegarsi con noi e con lui parleremo di tante cose legate all'attualità internazionale, geopolitica, cominciando sicuramente dal Sud America, da quello che sta succedendo anche a Cuba. E vi segnalo sempre il suo blog, il blog di Fulvio Grimaldi, che è fulviogrimaldi.blogspot.com. Molto bello anche l'ultimo articolo di Fulvio sull'Italia, la patria dei patrioti, terre e vite di troppo, che poi ci racconta il destino di tanta parte dell'Italia, delle aree interne che sono state di fatto abbandonate, l'Italia ridotta a discarica, e poi il destino anche degli animali, no? Di molti animali che vengono uccisi, trucidati, la biodiversità non tutelata, e quindi tante specie condannate alla morte definitiva. Ecco, quindi un vero e proprio abominio, un genocidio verso le altre razze animali, no? che è continuo, questo viene fatto continuamente dall'essere umano, e in Italia non siamo da meno. E quindi Fulvio mette a fuoco questa situazione in questo bellissimo articolo che vi consiglio di leggere. Ma come dicevo, poi il focus di oggi sarà un po' più sul Sud America. Luciano, prima, eccolo, ecco Fulvio, qui. Forse ci siamo, eccoci qua. Fulvio, buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao Domenico, come stai?
1: Ciao, siamo. Luciano, magari mettiamo un attimo di musica e poi ci prepariamo per la diretta con Fulvio.

0: Okay.
1: Recording is on.
0: Bene, siamo tornati in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e come preannunciato siamo in collegamento con Fulvio Grimaldi. Fulvio, buongiorno.
2: Buongiorno a te Domenico e anche a Luciano, il fido Luciano che...
3: Buongiorno anche da Padova.
0: Bene Fulvio, un po' che non ci sentiamo e insomma dicevamo che in questi convulsi mesi insomma si parla sempre poco a livello insomma di racconto geopolitico, racconto di politica internazionale, di guerre internazionali, della, di quello che sta succedendo in Sud America, no? Che invece è importantissimo perché perché Trump e l'amministrazione Trump e gli Stati Uniti stanno rinverdendo, se possiamo dire così, vecchi fasti, no? Cercano di tornare, l'hanno dichiarato tra l'altro, quindi niente, sotto certi aspetti l'hanno preannunciato, stanno, stanno operando in modo molto violento, in modo molto deciso per tornare a quell'idea di, insomma, del cortile di casa, no? Che insomma che riguarda tutto il Sud America e quindi c'è bisogno di fare un po' un punto della situazione rispetto a questo. Tanti fronti sono aperti, sicuramente quello che colpisce di più in questo momento anche tanti italiani, no? Che per decenni hanno guardato a Cuba come a un posto di speranza, no? A un posto dove quasi una riserva mentale, no? Forse un giorno vado a Cuba, ecco, tanti italiani ci sono stati che nel corso degli ultimi 50 anni hanno pensato così. Ecco, Cuba purtroppo proprio negli ultimi giorni ha annunciato sostanzialmente la fine di tutta un'era. Ecco, raccontiamo un po' qui, partiamo da qui perché insomma è veramente importante.
2: Sì Domenico, è giusto quello che dici, noi siamo molto concentrati, ci fanno concentrare perché siamo anche un po' manovrati dalle scelte dei media, che poi sono scelte del padrone, scelte dei capi, che ci indirizzano verso argomenti e ci fanno dimenticare o trascurare altri che invece richiederebbero la nostra massima attenzione e anche impegno, anche mobilitazione. Ecco, l'America Latina in questo momento è trascuratissima, mentre è all'oscuro dell'informazione che è quella che ci circonda, l'imperialismo opera, e opera alla grande. In America Latina stiamo passando da una fase che è quella che non è neanche tanto lontana, che ci aveva dato tanta speranza, non era solo centrata su questa isola fenomenale che da 66 anni resisteva a ogni sorta di sevizia, di angheria, di impedimento, di blocco eccetera, ma insomma era un'America Latina che dava segni di risveglio, di riscatto, di reazione, di presa di coscienza mentale, politica, ma anche fisica, organizzativa. Abbiamo visto tanti paesi che si sono dati dei governi sotto la forza della mobilitazione popolare, dei governi progressisti, dei governi di sinistra, dei governi quantomeno sovranisti e antiimperialisti. Abbiamo visto il Venezuela, abbiamo visto l'Honduras, abbiamo visto l'Ecuador, abbiamo visto la Colombia incredibilmente, e tutto questo adesso si sta rovesciando nel suo contrario. È una fase tragica dal punto di vista dell'importanza che questo continente, i due pezzi di un continente unico, nord e sud, stanno attraversando e stanno mutando i rapporti di forza mondiali. Quando è arrivato questo trombone, che noi in Occidente da noi viene considerato un trombone, e trombone è, parla, straparla, dice, contraddice, si rimangia le cose eccetera, in Medio Oriente con l'Iran eccetera ha fatto di tutto e il contrario di tutto, e quindi anche poca credibilità, e noi l'abbiamo seguito anche con un certo divertimento vedendo la mancanza di credibilità, di spessore di questo personaggio, di questo energumeno imprevedibile e incalcolabile. Ma nel frattempo, all'oscuro della nostra attenzione, questo qua si è dato da fare. Ci ricordiamo quando aveva proclamato la famosa dottrina Donroe, che è la ripresa della dottrina Monroe, che nell'Ottocento un presidente statunitense aveva proclamato per definire l'intenzione degli Stati Uniti di essere padroni del continente e del subcontinente, di fare dell'America Latina il cortile di casa. Bene, lui ha ripreso, ha rimodellato questo progetto, questa strategia, dandogli il suo di nome, Donroe, da Donald, e sta andando avanti, sta stravolgendo tutto, Domenico. E quindi tu hai accennato a Cuba, e partiamo subito da Cuba, perché è il fenomeno più drammatico e dal punto di vista della liberazione dell'umanità, di cui Cuba era un modello, un esempio, lo è stato per anni, un faro. Ci siamo tutti quanti fidati, ci siamo legati a Cuba, siamo andati a Cuba, abbiamo ammirato Cuba, abbiamo fatto delle donazioni a Cuba, l'abbiamo sostenuta in tutte le maniere, abbiamo fatto associazioni di solidarietà con Cuba, abbiamo mandato quello che potevamo mandare, ci siamo andati. Insomma, è stato veramente il cuore del cuore, prima della Palestina, di una possibilità dell'umano di essere, di salvarsi, di avere un'altra prospettiva. E adesso cosa è successo? Una cosa che nessuno si sarebbe aspettata, perché veramente Cuba ha subito di tutto: 66 anni di bloccheo, di embargo, di asfissia, di strangolamento indecente, illegale, assolutamente criminale, contro il diritto internazionale oltre che contro il diritto umano. Ha subito questo e ha resistito a fatica, perché man mano, oltretutto, e questa è una grave responsabilità di chi si era assunto il progetto del mondo multipolare, che la faceva finita con la oligarchia, l'unipolarismo, il dominio di un unico grande potere, una grande potenza, quella statunitense, con i suoi vassalletti europei, eccetera. E aveva stabilito questo obiettivo di un mondo multipolare, di cui che richiedeva per prima cosa di proteggere le alternative al mondo monopolare, unipolare, all'imperialismo, e Cuba in prima istanza. Ma Cuba è stata lasciata sola, e questo dobbiamo dirlo. Se adesso noi diciamo che cosa al gruppo dirigente di Cuba, che non è più quello del Che Guevara, Camilo Cienfuegos, ed è anche quello del Fidel prima del suo invecchiamento degli ultimi anni, ma è un'altra Cuba, è un Cuba che nelle mani di Raul Castro, che poi praticamente ha dato vita a una specie di dinastia che si è un po' impadronita di tutti i gangli del potere, delle istituzioni del paese, cosa non tanto, un po' malsana direi, e comunque sì, è sempre stato comunque un blocco di resistenza che non dava segni di cedimento, anche se al suo interno appunto le cose avevano perso un po' della limpidezza teorica, ideologica dei primi decenni, dei tempi appunto di Fidel. Ma questo non conta, intanto comunque contava la resistenza, che questa resistenza a cui tutti credevamo e che adesso avevamo ripreso a sostenere quando abbiamo sentito le prime minacce di Trump su Cuba, che si voleva riprendere Cuba, che Cuba andava tolta di mezzo, che quel modello era intollerabile, poteva essere contagioso, e di conseguenza anche questa presenza nei Caraibi, nello stretto tra Florida, posizione strategica nello stretto tra Florida e Cuba, non poteva essere tollerato una presenza ostile, una presenza altra. Beh, tutto questo non ci aveva portato a pensare che ci potesse essere un crollo interno determinato da questo gruppo dirigente di questa portata.

colonizzati in lotta di liberazione è un segnale, è un dato veramente spaventoso. Allora, questi 176 provvedimenti, adesso te ne elenco qualcuno, ma non posso naturalmente consumare il nostro tempo della nostra trasmissione con tutti questi 176 chiodi che ho definito chiodi della bara del socialismo cubano. Allora, intanto si tratta comunque sia del trionfo del mercato, dallo Stato, dall'interesse collettivo espresso dalle istituzioni pubbliche, economia pubblica, tutta un apparato pianificatore, organizzatore pubblico, si è passati al mercato, ma è mercato senza limiti, un mercato che comprende banche private, imprese private, cubane e straniere, comprende investimenti esteri senza limiti, comprende capitale privato senza limiti, comprende decentramento economico fine della pianificazione statale, insomma comprende una serie di assi, 176 provvedimenti che stanno praticamente riuniti in una ventina di assi che racchiudono il nocciolo, le varie determinanti, le situazioni determinanti di questo processo. Te ne elenco alcuni. Allora, intanto, flessibilità salariale. Sembra di sentire Renzi col Jobs Act a parlare di flessibilità salariale, che quindi è collegata non ai bisogni, marxisticamente ai bisogni del lavoratore, del cittadino, ma alle esigenze dell'impresa, che quindi determina il salario, quello di cui l'operaio deve essere concesso sulla base delle esigenze dell'impresa, cioè dei suoi profitti, piuttosto che su quelle dell'esigenza e del merito del lavoro fornito. Allora, flessibilità salariale, ampliamento dei poteri del settore privato, imprese agroalimentari, cioè la sostanza fondamentale della sopravvivenza, delle necessità fondamentali del popolo, imprese agroalimentari private. La pianificazione non c'è più, è lasciata al mercato, i meccanismi del mercato saranno sovrani, entra il capitale privato e straniero, i combustibili saranno incentivati con le rinnovabili. Questa è una formuletta che si deve comunque oggi, per rendersi accettabili, bisogna sottolineare l'importanza delle rinnovabili. Commercio estero diretto da queste realtà private nuove, prezzi liberati e incentivi produttivi alle imprese, riforma salariale se ritorna alla flessibilità, cambiamenti nel regime delle pensioni, si può immaginare che queste non vadano verso l'alto ma verso il basso, pluriimpiego, cioè non basterà chiaramente in queste condizioni, lo sappiamo noi anche in Italia, nel ultraliberista capitalismo un impiego tante volte non basta per fornire il necessario per vivere, ce ne vogliono uno, ce ne vogliono due, cioè se ne va la vita. Ancora, banca privata, anche questo è fenomenale, case di cambio private, maggiore riferimento al mercato, l'ho già detto, esportazione ed importazione sottoposti al controllo e alla gestione dei privati, affari immobiliari, abbiamo i palazzinari che stanno avendo l'acquolina in bocca rispetto a quello che su un'isola dalle attrattive turistiche, dal potenziale turistico già confermato ma ancora sviluppabile, possono immaginarsi che cosa possano combinare su quell'isola, porti turistici, agenzie private, nuove modalità di investimento, poi centri dati privati. Allora, noi siamo impegnati in Occidente nello scontro con questo dilagare dei centri dati, queste

0: realtà mostruose, gigantesche, che occupano enormi spazi, un tempo riservati alla fruizione dei cittadini in termini di agricoltura, di ecologia, di natura, eccetera, e diventano dei falanseri giganteschi, ognuno dei quali occupa 16-17 campi di calcio e si riempiono di dati che riguardano la nostra identità, le nostre attività, quello che facciamo, quello che vogliamo, quello che frequentiamo, quello che compriamo. C'è tutta una sorveglianza attraverso l'intelligenza artificiale che questi centri dati garantiscono a coloro che li gestiscono, che li detengono, cioè il potere. Cosa possiamo ancora dire? Vabbè, ci sono i prezzi che vanno determinati dai mercati. La scala salariale viene determinata dalle esigenze del mercato, cioè ce n'è per tutti i gusti, per tutti i gusti di un capitalismo sfrenato, senza limiti. Allora, che cosa vogliamo? Dimmi Domenico.
1: Quando viene privatizzato il sistema bancario, si capisce che insomma lì è la chiave di volta, no? Perché poi quando la gestione della moneta, della produzione di moneta da parte dello Stato viene sostanzialmente appaltata dai privati, si perde completamente la possibilità di avere le leve più importanti in mano. A Cuba avevano cercato, no, negli ultimi anni, di proprio sulla moneta avevano agito, no? Il doppio pesos, la doppia circolazione, per sostanzialmente costringere anche i turisti a non usare i dollari, no?
0: Nell'economia. Una cosa indecente, Domenico, esatto, quando c'è stata l'adozione di questa doppia moneta, una che equivaleva al dollaro e che poteva essere gestita dai turisti, ma anche dalle classi privilegiate che si erano andate formando a Cuba, mentre al popolo, al resto della società, veniva riservato il peso che non valeva nulla, che era il peso cubano. Agli uni era consentito l'accesso a negozi con prodotti di grande valore, di grande interesse, di lusso, eccetera. Agli altri era concessa il basket, cioè il cestino dei beni fondamentali, appena sufficienti per sopravvivere. Questo già era un segnale di una visione veramente classista. Del resto, insomma, noi che abbiamo frequentato tanto Cuba, ci siamo andati con le brigate di lavoro, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto vacanze a Cuba, eccetera, ci siamo mescolati ai cubani, abbiamo assistito alle conferenze, ai convegni internazionali di solidarietà antiimperialista, eccetera. Abbiamo anche pian piano nel corso dei decenni abbiamo constatato che qualche cosa andava cedendo. Abbiamo visto una condizione della popolazione che andava degradandosi. Sì, certo, era la fine del sostegno dell'Unione Sovietica, quella parte lì era chiusa, ma forse questo paese si era un po' troppo abbandonato a farsi sostenere da amici attraverso le donazioni, gli aiuti, l'Unione Sovietica in primis, ma anche i tanti e tanti container che i sostenitori di Cuba andavano riempiendo generi di prima necessità e mandando tutto a Cuba. Io stesso, tanto per dire, avevo una motocicletta Yamaha Enduro 600 che ho regalato a Cuba, purtroppo non ce l'ho più e mi dispiace tanto, e non so a chi a Cuba è andata in mano, perché poi piano piano abbiamo anche constatato come andava formandosi una specie di classe burocratica che non condivideva in tutto e per tutto le condizioni della massa dei 10 milioni di cubani. Abbiamo visto sorgere sulle colline sopra l'Havana, nei viali ombrosi che guardavano dall'alto la città, delle ville con giardino che erano affidate erano della nomenclatura che si è andata formando, e vedevamo anche il centro di Havana fatiscente, formicolante di gente disperata in condizioni terribili, ma già da 10, 15, 20 anni a questa parte. Quindi è un processo che poi aveva anche dei riflessi politici, Domenico, Quando Raul è succeduto a Fidel, ci sono stati dei segni che davano da pensare. Io mi ricordo che quando, intanto questa processione di papi, no? Che sono andati e sono stati ricevuti, hanno ottenuto che si riaprissero le chiese, che si riempissero le chiese, e noi io in quelle chiese ci sono andate, e in quelle chiese di tutto si parlava piuttosto che della difesa della rivoluzione socialista e del comunismo, si parlava di tutt'altro in quelle chiese affollatissime. Quindi già questo era un segno di qualcosa che andava disgregandosi. Ma poi anche l'accoglienza quando è venuto Obama. Sì, Obama ha vagamente, leggermente ridotto il cappio intorno al collo di Cuba, ma il blocco rimaneva e le restrizioni rimanevano, e anche le misure, le sanzioni secondarie a chi si permetteva di dare una mano a Cuba permanevano. Eppure Raul è andato lì a ricevere Obama e a fargli i complimenti e a ringraziarlo, a dirgli che lui è un uomo onesto. Ma quando mai quest'uomo che aveva fatto sei guerre, che è stato il più guerrafondaio degli ultimi 50 anni di presidenze americane, insomma, erano cose che insomma non tornavano con quello che ci si aspettava dalla Cuba del Che Guevara e di Fidel. Quindi già c'erano dei segni che andavano poi pian piano deteriorandosi. Certamente nessuno di noi, te, io, ma nessuno di noi che abbiamo pensato che comunque quella era una luce, che di alternativa, di mondo diverso, di uomo nuovo, come si diceva, nessuno si sarebbe aspettato un tale schianto totale e assoluto, neanche un po' mediato. Insomma, un correre incontro al mercato e a fare il piacere di un Trump che si è permesso, a sentire le misure adottate da questo governo, si è permesso di dire Cuba è diventato un paese felice. Noi adesso con questa Cuba avremmo dei rapporti felicissimi. Va bene, allora chiudiamo questo veramente triste, e credo, spero che sia una fase. Le fasi si alternano, Domenico, nella storia degli uomini, e gli uomini non saranno mai una massa indistinta e rassegnata, definitivamente. Ci saranno delle sconfitte, degli arretramenti, ma poi ci sono degli avanzamenti, e le sorprese della storia sono sempre imprevedibili. Comunque sì, restiamo sulla parte che ci deprime un tantino, perché Cuba viene dopo il Venezuela. E c'è ancora, e io mi chiedo come si fa, c'è ancora che gira da noi in particolare persone che si sono occupate in termini di analisi, di studio, di competenze dell'America Latina e nel particolare del fenomeno eccezionale del Venezuela bolivariano, se ne sono occupati per anni, sono stati protagonisti del commento, dell'analisi, che ancora insistano a mascherare quello che è stato un vergognoso tradimento di un piccolo gruppo di burocrati che si sono installati avendo accettato il rapimento del proprio presidente, che ancora sta in un carcere a New York, di cui nessuno al vertice del Venezuela rivendica la liberazione, che dovrebbe essere un obbligo quotidiano. La prima cosa da dire: ridateci il presidente che avete sequestrato, mentre avete contemporaneamente ammazzato 100 cubani e venezuelani che lo difendevano, mentre noi non siamo stati capaci di difenderlo, e anzi neanche Venezuela siamo stati capaci di difendere, perché il fenomeno che abbiamo descritto adesso di Cuba, il Venezuela l'ha anticipato con Delcy Rodríguez e suo fratello Jorge Rodríguez, che sono questo duetto, questa coppia che governa, sgoverna adesso questo paese, sgoverna la distruzione, la demolizione del processo chavista bolivariano. Ci sono delle voci, perché il popolo venezuelano l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo frequentato, chi c'è stato ha capito che cosa c'era di grandissima intelligenza politica, di forza ideologica in questo popolo, di come il Chavez e il suo gruppo, eccetera, erano riusciti a far penetrare nella coscienza, nell'educazione delle persone veramente una volontà rivoluzionaria, una coscienza rivoluzionaria, che di fronte a questo vero e proprio tradimento del gruppo dirigente stanno reagendo. Allora ti voglio dire che adesso è uscito proprio in questi giorni un documento impressionante che ti dice come il Venezuela, diversamente forse da quello che sta per adesso vediamo a Cuba, si sta veramente spaccando tra un gruppo dirigente che si è piegato al diktat e alla violenza dell'imperialismo e un popolo che non abbandona la sua determinazione a proseguire il suo cammino. Io ho frequentato, quando sono stato tante volte in Venezuela con Sandra, abbiamo frequentato una roccaforte esemplare della rivoluzione non solo venezuelana ma mondiale. Allora, alla periferia di Caracas c'è un vastissimo quartiere, un distretto popolato da operai, da proletari. È un distretto famoso perché è stato protagonista per decenni e decenni di una resistenza venezuelana che era addirittura risale agli anni 50, ai tempi dell'abbattimento della dittatura del dittatore Jiménez, dove questa realtà sociale, questo quartiere è stato protagonista e lo è rimasto negli anni, e anche nel corso della rivoluzione bolivariana di Chavez è stato il portabandiera di una società complessiva di cui rappresentava veramente la punta di diamante. Lì c'è una realtà che si chiama la Coordinadora Simón Bolívar, è un suo rappresentante, un suo dirigente, io l'ho conosciuto, l'ho intervistato, Juan Contreras lo è da 20 anni, il leader di questa realtà, che il quartiere si chiama 23 gennaio, è il leader di questa, ha pubblicato un articolo che dimostra e che esprime come ci sia una frattura totale tra questo gruppo dirigente di rinnegati, di traditori, e una realtà popolare che non si piega. Intanto ha denunciato cose che non avremmo mai pensato possibili ai tempi di soltanto pochi mesi fa, quando c'era ancora il Venezuela che conoscevamo. Allora, ha denunciato Juan Contreras in un documento che si oppone a tutto quello che sta facendo in termini di rimodulazione dell'economia del Venezuela, con l'ingresso anche lì dei privati, delle compagnie americane, del petrolio gestito da società straniere, eccetera eccetera. Tutto questo determina un'altra cosa, denuncia un'altra cosa, che le forze di polizia di questo gruppo dirigente stanno operando selettivamente una decimazione delle realtà di resistenza nel Venezuela, e lo stanno facendo insieme a forze militari statunitensi, quelli della DEA, che l'ente statale americano per la lotta alla droga, che spesso invece è un ente statunitense per il sostegno a un certo narcotraffico che sostiene gli interessi delle banche statunitensi. Bene, stanno operando, ha denunciato Juan Contreras in questo documento del quartiere 23 gennaio, stanno operando nel paese forze armate della DEA americana insieme alla polizia, alla nuova polizia di questo gruppo dirigente, per decapitare, cioè uccidere, neutralizzare, bloccare qualsiasi anelito, qualsiasi presenza di resistenza al processo di resa, di sottomissione che sta venendo portato avanti. Allora, qua, da questo punto di vista, si deve dire che l'eredità di Hugo Chavez, di quello che ha seminato in questo suo fenomenale popolo, è ancora vivo, e forse l'operazione di pugnalarlo alle spalle da parte di questo gruppo dirigente forse non avrà magari un esito positivo. Poi, se vogliamo guardarci intorno, caro Domenico, per il resto c'è poco da essere allegri dopo quello che ci siamo detti su Cuba, su questo trionfo del capitalismo, su questa nuova dicitura che a Cuba sembra essere di moda, o capitalismo o muerte. È un po' il rovescio di quello tragico, di quello che era la parola d'ordine. Ma insomma,
1: perché a Cuba, Fulvio, tornando un attimo a Cuba, poi andiamo sugli altri paesi in Sud America, che insomma lo scenario, come dicevi tu, insomma purtroppo è desolante, e da un certo punto di vista, anche se ci sono segnali comunque di ovviamente vitali da parte della società, eccetera, di chi si oppone. E Cuba, tu che l'hai frequentata nel corso di tutta la storia sostanzialmente del castrismo, insomma, ecco, negli anni 70 per esempio era veramente una frontiera di, insomma, vera di una vita, di una possibilità di vita diversa, no? Non era di concreto.
0: Abbiamo tutti quanti tratto ispirazione prima ancora che si verificasse il fenomeno che veramente è diventato il cuore del mondo, della resistenza palestinese di fronte agli genocidi che vengono tuttora operati da parte di questo stato sionista mostruoso. Ma prima Cuba era il punto di riferimento per tutti i rivoluzionari del mondo, e che questo sia venuto a mancare è una perdita storica che io credo, spero di no, ma penso si pagherà in termini di regressione. Quello che io credo che spero che possa in qualche maniera lanciare una controtendenza sono le stesse assurdità della direzione politica degli Stati Uniti, come impersonata da questo personaggio Trump e dal suo circolo magico, che è di una tale assurdità dal punto di vista della qualità politica, dello spessore culturale, della competenza, dell'equilibrio psicologico, eccetera, di un retroterra completamente antisociale, che forse possa portare a una implosione che in qualche maniera era già stata segnalata dalla resistenza nelle città statunitensi, Minneapolis, eccetera, a certi provvedimenti fascisti di repressione che erano stati messi in atto attraverso le polizie private inventate da Trump. Insomma, che possa piano piano diffondersi anche a partire dagli stessi Stati Uniti una presa di coscienza di come stiamo precipitando. Ma lasciami dire, perché poi chiudo, no, ci sono questi altri momenti dell'America Latina che vanno considerati e che completano il quadro. Noi avevamo dei paesi che si erano riscattati in virtù di grandi personaggi, in Honduras, in Ecuador, in Perù, nella stessa Argentina prima della motosega di Milei. Insomma, erano venute in esistenza delle realtà, delle sensibilità e delle determinazioni che non possono essere state completamente seppellite. Ora, in Honduras adesso c'è stato quel fenomeno molto significativo, rappresentativo di come Trump usa agire. C'è stato un colpo di Stato, io ho assistito nel 2009, che ha rimosso il governo progressista antiimperialista di Meles Zelaya, ma poi una grande elezione, risposta elettorale del popolo ha ristabilito questa posizione progressista con la moglie Xiomara Castro di Zelaya, fino a quando adesso con le elezioni si è imposto. E vediamo che non esistono soltanto i colpi di Stato affidato a dei settori manipolati delle forze armate, esistono nuove forme di intervento. Il caso dell'Honduras è molto significativo tener presenti, perché si sono poi verificati in Colombia, in Ecuador, in altri paesi, in Perù, che è quello della pressione esterna, del ricatto economico. Quando si è arrivati adesso alle elezioni, dove era stava prevalendo nei sondaggi un esponente progressista dell'Honduras, è intervenuto a gamba tesa Trump e ha detto: voi morirete di fame peggio di Cuba se voi non fate vincere tale Asfura, che è il mio candidato, e quello deve vincere, se no io vi nego, non vi tolgo qualsiasi sussidio, qualsiasi commercio, qualsiasi investimento, e morirete di fame. E allora questa Asfura ha vinto. Ha vinto. E chi è Asfura? È il diretto successore di un presidente precedente, Hernández si chiamava, che stava in carcere a New York con 45 anni di condanna per narcotraffico, processato e condannato negli Stati Uniti. E cosa ha fatto Trump per favorire il suo successore Asfura? Lo ha liberato, lo ha amnistiato, lo ha legittimato e ha detto: guardate, questa è la nostra gente, con questa gente vi faremo sopravvivere, senza questa vi ammazzeremo. E in Honduras è passato dall'altra parte. E in Ecuador uguale, dove c'è un altro manutengolo dell'imperialismo, che è un capitalista che controlla le maggiori industrie e imprese del paese, che si chiama Noboa, che ha anche lì, sempre con discutibili esiti elettorali, sempre segnati da contestazioni e da broglio, ha prevalso contro il successore di Rafael Correa, grande presidente antiimperialista dell'Ecuador, e così via. Ma la cosa più tragica di tutte adesso è accanto al massimo della tragedia, che è Cuba, è l'esito in Colombia. La Colombia è stata la roccaforte degli Stati Uniti, con i suoi regimi uribisti, si chiamano, dal capostipite Uribe, dittatore, che alimentava sia il narcotraffico sia i paramilitari, le bande paramilitari che custodivano e proteggevano il narcotraffico, tutto quanto sotto lo sguardo benevolo degli Stati Uniti e delle 6 basi militari che gli Stati Uniti avevano costruito in questo paese, Colombia, a cavallo, in testa l'America Latina, soprattutto a cavallo del Venezuela chavista. Quindi importantissimo, importantissimo anche per Israele, che veniva dalla Colombia, si diceva che era l'Israele latinoamericana per la fortissima presenza di centrali dell'intelligenza israeliana. E anche in questo caso, dove oggi ha un ballottaggio, anche quello discutibile, ormai tutto è quanto è pochissimo trasparente, ha vinto un candidato di Trump, Abelardo de Estrella, contro un candidato progressista che continuava la tradizione di un grande presidente, Gustavo Petro, che aveva terminato il suo primo mandato e non poteva ripresentarsi. Insomma, per pochissimo, per poche migliaia di voti, ha vinto il candidato di Trump. E si dice a questo proposito che determinante sia stato nel conteggio dei voti l'intervento di hacker israeliani sugli organismi del conteggio delle schede. Sarà, non sarà, ma non c'è da stupirsi. Gli israeliani sanno fare queste cose, e soprattutto alla Colombia, che era alla Colombia il loro centro di irradiazione spionistica, di informazione e di sorveglianza su tutta l'America Latina, ci tenevano. Questa è la situazione complessiva, caro Domenico, e non è una situazione che ci rallegra o che ci conforta. Possiamo soltanto augurarci che nell'America Latina spunti un Iran latinoamericano, che è quello che forse costituirebbe
1: certamente l'eccezione sarebbe, da un certo punto di vista, il Brasile con Lula, ma vediamo che insomma Lula è un po' una pallida imitazione del Lula numero uno, che comunque già di per sé era quello che era. E quindi ecco, la dottrina Don Rowe, cioè quella che dicevi tu, che ha annunciato Trump nella campagna elettorale, poi appena insediatosi alla Casa Bianca per questo suo secondo mandato, sta applicando con tutta la forza che hanno, imponendo dappertutto le proprie regole. E quella caduta di Cuba è certamente a livello simbolico una caduta che fa molto male e che insomma ci dà il segno di quello che stiamo vivendo. È un segno in cui appunto gli americani e gli Stati Uniti esercitano al massimo la loro forza. Io ho l'impressione, Fulvio, che in realtà tu prima dicevi appunto del fatto che del modo di agire, no, di questa destra molto in apparenza molto rozzo, molto l'idea un po' che mi sono fatto è che alcuni anche dicono che insomma questi qui stanno un po' facendo il lavoro sporco, no? Poi arriveranno quelli un po' più carini che in realtà andranno a consolidare il lavoro sporco. Certo, non si tornerà indietro, questo è poco ma sicuro, non si tornerà indietro.
0: No, ma questo è giusto, questo è il meccanismo delle presidenze statunitensi, che proprio come tu hai detto correttamente si alternano in questo modo, da spaventare, destabilizzare, poi stabilizzare, rassicurare, rimediare, ma portando avanti lo stesso discorso, però rivestito di panni moderati, apparentemente moderati, che ma puntano allo stesso esito strategico. Va bene, no, io volevo dire come conclusione una frase che mi è sempre rimasta impressa, che era quella del grande Emiliano Zapata, che aveva detto che è meglio morire in piedi che vivere inginocchiati. Sembrerebbe un fatto anche un po' sacrificale, magari uno diceva vorrei anche poter vivere, ma il morire in piedi tante volte significa che rimane in vita il messaggio, che rimane in vita l'eredità. Se Emiliano Zapata è stato ucciso, la rivoluzione è rimasta in piedi, ha vissuto. E quindi il inginocchiarsi o di vivere in ginocchio, se l'avesse fatto lui, sarebbe finita in ginocchio tutta la promessa, tutta la possibilità che riguardava l'intero suo popolo. Invece no. Quindi c'è una profonda verità nel dire meglio morire in piedi che vivere in ginocchio.
1: Fulvio, questo appunto vivere in piedi ci ricorda anche un po' il tuo ultimo articolo che è dedicato all'Italia, no? È dedicato all'Italia e a quello che sta succedendo. Ci sono vari aspetti del tuo articolo, ne sottolineiamo un paio veramente importanti. Uno, il discorso sulle aree interne, no? Anche lì sono tantissime le aree interne. È una nozione tecnica che viene usata a livello sociologico e economico per definire le aree dell'Italia che sono abitate da poche persone e che sono remote rispetto ai centri cittadini, e in Italia però sono tantissime, proprio per la conformazione, anche per la morfologia del nostro territorio, e sono tante comunità che per decreto, per legge del governo, sostanzialmente sono state definitivamente abbandonate al loro destino. E quindi viviamo in un momento storico in cui queste aree remote interne sicuramente vivranno una fase molto molto drammatica. Ecco, lì magari c'è questo, anche lì molti resistono, molti vogliono rimanere lì per continuare a farle vivere queste comunità.
0: Ma qui loro ci hanno fatto capire che vogliono ridurre la popolazione mondiale in tutte le maniere. Su questo, per questo risultato, stanno allestendo delle iniziative, dei fenomeni che passano dal farmaceutico, dal clinico, al climatico, al bellico, all'economico, eccetera. Di conseguenza, noi che siamo nel nostro regime attuale neo post fascista, come lo volete chiamare, che comunque sì, è anche evidentemente storicamente in combutta con la criminalità organizzata e co-gestisce un paese che deve essere esclusivamente produttore di profitti per una elite, togliendo di mezzo gli oneri che devono essere abbandonati, e per quanto siano quelli che mantengono in vita l'equilibrio di tutta

0: visto come era evidente nella mancanza di una ricostruzione rapida ed efficiente, ma i ritardi, gli abbandoni, eccetera, fossero finalizzati a togliere di mezzo quel territorio per come era, e che eventualmente questo territorio, da grande valore storico, archeologico, artistico e naturalistico, potesse essere utilizzato in maniera diversa rispetto al passato, dove era la gente che coltivava il suo territorio, aveva le sue imprese nel territorio, il rapporto tra territorio e abitanti era intimo, per farne un'altra cosa, un cambiamento di destinazione d'uso. Un territorio per ricchi, un territorio per i turisti di un certo tipo, un territorio dai parchi a tema, delle ville, dei grandi hotel di lusso. Questo era il destino che, non avendo per decenni, non è solo questo governo, risale ad a tanti altri, noi abbiamo avuto quasi solo pessimi governi, che non avevano mai con l'interesse collettivo come linea guida. Questi territori sono stati abbandonati nel tempo, non gli è stato fornito trasporto, ferrovia, collegamenti, telecomunicazioni, ospedali, tribunali, farmacie, vigili del fuoco, stazione dei carabinieri. Tutto questo che poteva essere nel corso del tempo, in qualche maniera messo in piedi, fatto progredire, eccetera, e per avere una parte del nostro territorio che è la patria, che poi è quello di cui siamo composti tutti quanti, forse di più di tante altre realtà urbane impressionanti, Milano, Roma, eccetera. E il cuore del paese era quello che era da rimettere in piedi e da far contribuire allo sviluppo e al progresso di tutta la nazione in questa maniera, anziché deprimerlo, abbandonarlo, desertificarlo. E poi, ultima cosa da dire, è che questa legge dell'abbandono, dell'accompagnamento alla morte di questi territori, di questi borghi, di queste pianure che ci alimentavano con i loro prodotti, eccetera. E invece avremo la grande distribuzione e McDonald's che ci alimenteranno. Beh, questa è stata anche una nostra fonte di consapevolezza nazionale, di unità, di coesione. In questa maniera la coesione è lacerata. Una nostra parte, 13 milioni di persone, vengono lasciate allo sbando. Andate via, non state più lì. Disperdetevi, andate nei grattacieli di Sala a Milano, quelli che hanno deturpato e distrutto una città dal grande fascino che io conoscevo quando ero ragazzo e lavoravo alla Mondadori. Vabbè, chiudiamola qua.
1: Ecco, 2 minuti. Poi nell'articolo c'è anche una parte sugli animali, che anche quella, insomma, almeno personalmente mi sento molto vicino a questo sentire, e quindi anche lì, insomma, c'è, anche perché anche quello è un discorso, quello degli altri abitanti della terra, dei nostri territori, che vengono sempre visti come cose da sfruttare, non come merci, invece che come esseri viventi. E questo è
0: Ah no, ma
1: un altro
0: sì,
1: elemento che contraddistingue.
0: ti dico le mie ultime cose perché devo proprio scappare. No, un fatto è, si combina questo abbandono di pezzi della nostra patria da parte dei patrioti,
1: Esatto.
0: questi che si chiamano patrioti. Questo abbandono di un pezzo di patria si combina con la legge sulla caccia che hanno fatto, che è mostruosa, che non dà più limiti, che per soddisfare una industria delle armi e delle munizioni e mezzo milione appena di elettori che sparacchiano e che sfogano le loro frustrazioni ammazzando vite di cui manco si nutrono e neanche si vestono, come nei secoli passati si poteva giustificare. Allora tutto questo come dicono i francesi, tout se tient, fa tutto
1: Tutto
0: parte di uno
1: insieme.
0: stesso operazione dove gratificano
1: siamo in chiusura settori. Fulvio, siamo in chiusura.
0: Ciao,
1: grazie.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 88.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
6: Sempre Mara per Sempre.
8: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
6: Per mini info
10: 3
6: 2
10: 9 0 0
6: 3
10: 8
6: 9
5: 8
10: 8

0: Ultima occasione per sparire fino all'estate e tornare irriconoscibile. Inizia il flusso di Tai Chi sulla sedia per principianti.
1: Scompaia per un mese. Lunedì iniziamo la sfida di Tai Chi sulla sedia per uomini oltre i 50 anni. Solo 7 minuti al giorno per aumentare la sua energia senior. Ottenga la sua guida, stampabile gratuitamente.
2: Ecco gli effetti del Tai Chi da seduti. Dopo...

0: E allora rieccoci in diretta, siete sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, sulle note di questa musica che ci porta a Cuba, Luciano, no? Dove abbiamo, insomma, dicevamo con Fulvio...
1: Quando La Habana sospira.
0: Quando La Habana sospira, ecco. Già i titoli delle canzoni sono... ispirano, no? Ispirano tantissimo. Ovviamente... quando si pensa magari a una società ideale, no? Organizzata bene, dove cose funzionano, e poi avere la fortuna magari che questa società è a Cuba, cioè uno dei posti più belli del mondo dove si sta bene, sembra proprio quasi il paradiso, no? E infatti per tanto tempo è stato un po' una sorta di paradiso, una riserva mentale che un po' hanno tante persone, dice vabbè un giorno me ne vado a Cuba, no? Là si sta bene,
1: sì,
0: si sta bene perché insomma i cubani poi sono, le cubane sono un popolo
1: caldo,
0: un popolo che sprizza gioia, creativo, insomma grandi sportivi, grande letteratura, grande cinema,
1: hanno il sorriso sempre, non li vedi giù tetri, arrabbiati.
0: Io purtroppo a Cuba non sono mai stato e mi sarebbe tanto piaciuto andarci quando ancora un po' qualcosa era, diciamo, però insomma mi hanno raccontato e quindi ecco, Fulvio sicuramente un testimone d'eccellenza in questo senso, è stato lì tante volte come giornalista ovviamente, come anche insomma persona che poi aveva molti contatti e molte situazioni in cui ha potuto vedere Cuba da tanti punti di vista, ecco.
1: Aspetta che io...
0: purtroppo ecco, si spenge veramente una sorta di luce e questa amministrazione Trump sta facendo veramente il lavoro sporco in modo molto diretto, molto veloce anche, e vediamo che insomma probabilmente il suo orizzonte era molto a breve termine, perché probabilmente quello che succederà

0: nelle elezioni di medio termine un riscatto da parte del Partito Democratico, e quindi limiterà probabilmente poi per l'anno e mezzo, due successivi, l'azione di Trump. Quindi questo lavoro sporco fatto in modo velocissimo, per poi far tornare quelli un po' più carini, no, Luciano, che sembrano un po' più carini, e dicono: vabbè, insomma, sì, questo era Trump, adesso ci pensiamo noi. E ovviamente sarà solo cosmetica, cioè non cambierà assolutamente niente, saranno meno sbruffoni, meno arroganti dal punto di vista mediatico, ma ovviamente non cambierà nulla, non ci facciamo ingannare da questo punto di vista.
1: Diciamo quello che era lui prima, le prime volte dicevano che è l'unico che non aveva mai iniziato una guerra.
0: Sì, esatto,
1: il infatti, primo visto. Poi è arrivato e adesso ne sta facendo,
0: cioè, manca. Vorrei sentire tutti quei trampiani che fino a qualche tempo fa vedevano il messia addirittura in Trump, no? Ho sentito, sì, cose assurde per anni di persone che leggendo i dispacci di QAnon o cose del genere pensavano veramente che sarebbe successo, che questo personaggio avrebbe combattuto l'elite, abbiamo sentito, no? L'elite, certo, pedofile, le elite sataniste, e abbiamo sentito queste cose per anni.
1: Calma piatta.
0: Anche quella è tutta capacità del sistema angloamericano di scrivere delle narrazioni alle quali vanno dietro decine di milioni di persone e che determinano poi gli scenari politici successivi. Quindi, non è altro che questo, sono agenzie di propaganda che si comportano in modo differenziato, quindi non c'è una sola agenzia di propaganda, sono più agenzie di propaganda che rispondono però ovviamente alla stessa centrale politica, che fanno il loro lavoro appunto facendo propaganda che in qualche modo si adegua al contesto che va convinto, che va messo dentro al sistema, no? Quindi c'erano tutti questi gruppuscoli di gente che si agitava, vengono in qualche modo convinti di una nuova narrativa, no? Eccetera, che è molto dentro al sistema, e questa narrativa, insomma, gli è in offerta, e qui praticamente poi che succede? Vengono recintati e il loro voto viene reso utile per il sistema stesso. È una cosa che noi abbiamo visto col Movimento 5 Stelle in Italia. Abbiamo visto un movimento nato, diciamo, da una protesta popolare agitata da questo comico genovese, che per anni, no, ha agitato le acque continuamente. Ricordiamo le feroci battaglie contro il PD, eccetera. E adesso, vabbè, sappiamo la fine qual è stata, ma insomma il governo Draghi addirittura. E che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle? Ha offerto per anni un'arena discorsiva a tante persone che volevano dire cose diverse. C'erano i meetup in tutta Italia, no? Il territorio era pieno di meetup che facevano eventi, che si parlava di tante cose, anche se già molte cose erano... Insomma, Grillo metteva il suo confine, non si poteva parlare di questioni monetarie, per esempio, a livello nazionale. Poi nei territori sì, perché ricordo che spesso in Veneto siamo stati ospiti con Vito, con gruppi del Movimento 5 Stelle locali che invece favorivano anche questo dibattito, ma a livello nazionale no, c'era proprio lo stop. E ricordo anche che nel 2017, credo, alla fine contattai alcuni deputati del Movimento 5 Stelle nella mia, voglio dire, ingenua speranza che potesse ancora esserci qualche possibilità di dire qualcosa. Dopo innumerevoli scambi di mail, alla fine, insomma, decisero che non era il caso, insomma, anche perché stavano per andare al governo, e quindi non era carino farsi vedere in modo serio su argomenti seri, ecco, bisognava essere più conformi, ecco, al sistema.
1: Pochi sono quelli che sono rimasti coerenti
0: quello poi che è successo, Luciano, e che non nessuno ha detto, è che questa costellazione di meetup che era in tutta Italia, dove c'era gente che cercava comunque di fare qualcosa, di informare, di fare qualcosa sul territorio, quindi un partito che prende il 25% dei voti, ha un'organizzazione territoriale ramificata in tutta Italia, alcune erano anche delle sedi vere e proprie, ma molti erano gruppi che mettevano insieme i soldi e si affittavano, no? Un garage, un negozio, una casa, eccetera. Erano centinaia di situazioni così in tutta Italia, organizzate addirittura in un portale, eccetera. E a un certo punto, nel momento in cui il Movimento 5 Stelle deve andare al governo, spengono tutta questa rete in automatico. A parte che si è perso lo storico di 10-12 anni di discussioni online, quindi tutto un archivio perso totalmente.
1: Ecco, che era quello che era basilare, che poteva fare la differenza.
0: Sì, che c'era la base anche politica, sociale, discorsiva, di tante cose. È stata spenta la struttura informatica ed è stata spenta la struttura di organizzazione sul territorio. Ma com'è possibile che un partito rinuncia alla sua organizzazione sul territorio? Solo questo dovrebbe far capire che questa è stata un'operazione ovviamente teleguidata per portare delle persone appunto a votare un partito che poi si sarebbe conformato completamente al sistema dominante. Ecco, questo è successo nel silenzio più totale. I meetup non esistono più, non esistono più organizzazioni territoriali che erano come quella, e ovviamente poi i sospetti vengono, poi uno passa per complottista, ma insomma immaginiamo una rete di meetup attiva durante il Covid.
1: Non poteva, impossibile. Quindi.
0: Con il Movimento 5 Stelle al governo, con Conte al governo, attenzione, è ovvio che sarebbe stata una situazione ingestibile per un partito di quel tipo, perché la base avrebbe cominciato a chiedere, si sarebbe manifestata, si sarebbe riunita nei posti che erano in affitto, eccetera.
1: Anche perché in questo caso la tecnologia sarebbe perfetta, perché permetterebbe a tutti, senza l'ausilio dell'algoritmo di intelligenza artificiale, perché altrimenti però permetterebbe un contatto diretto, e quindi anche la base saprebbe tutto quello che la dirigenza fa.
0: Certo.
1: Ma non può essere, perché altrimenti i dirigenti delle vari partiti poi non possono fare quello che fanno.
0: Esatto.
1: E
0: adesso Conte va in giro per l'Italia a presentare il suo nuovo libro.
1: Tutti scrivono libri.
0: Adesso tutti scrivono libri prima della campagna elettorale, ovviamente. No, quindi adesso Conte scrive il suo libro, che presenta il suo programma, la sua visione dell'Italia. Ecco, ricordiamo, non so se qualcuno poi ci cadrà in questo gioco, non credo, perché ascolta Radio Gamma 5 credo sia difficile. Ma insomma, Conte rimane quello del Covid, quello che ha fatto i decreti nazisti che ci hanno tenuto a casa, che ci hanno imposto il vaccino, quella roba chiamata vaccino e tutto quello che sappiamo. Quindi ricordiamoci sempre chi è questa gente. È gente che da un momento all'altro decide la vita di decine di milioni di persone perché hanno deciso così, perché decidono di adeguarsi a quello che è il diktat che viene dall'alto, da oltreoceano. Luciano, un secondo di musica che
1: ho sentito il suono.

0: Eccoci, ritornati in diretta.
1: Ecco, scusate, un imprevisto in studio. siamo tornati in diretta. Ecco, no, dicevamo perso il punto dove eravamo
0: rimasti, che alla fin fine adesso sta portando in giro promuovendo il suo libro, il Mister Conti.
1: Conte. Mister Conti. Sì, esatto, Giuseppe. Come lo chiama Trump. Ecco, questi propongono, insomma, non ci facciamo ingannare, lo dico tanto, insomma, so che chi ascolta non è certo quel tipo di elettore o di persona, insomma, però nel prossimo anno ne sentiremo tante, ecco, ovviamente. E con Federico Greco abbiamo parlato anche della presunta sinistra, i fratoiannidi, proprio distinguendoli quasi come una specie, ma d'altronde certi personaggi, no? Io non capisco veramente come cavolo è possibile che poi possano avere anche dei voti, perché sono talmente evidenti, voglio dire, se noi facciamo un elenco di questi personaggi, no? A parte il Presidente del Consiglio, va bene, Salvini, ancora c'è qualcuno che pensa a Salvini o pensa credibile uno come Salvini? Poi Tagliani, cioè non lo so, basta che ministro degli esteri, tra l'altro. Poi abbiamo.
0: Ma io resto dell'avviso, essendo dentro il loro, diciamo, la loro torta partitica, essendo i vari dirigenti, è ovvio che tra loro non si fanno le scarpe, quindi di conseguenza i voti li trova sempre per tenerlo all'interno di quella torta lì, perché gli equilibri ormai che hanno creato, basta che uno poi salti, fa cadere anche gli altri. Ecco, questo è quello che penso io.
1: Così. È una sorta di, appunto, una sorta di puzzle degli equilibri, che dove tutti si legittimano l'uno con l'altro. E sono personaggi, insomma, veramente poco un po' di tutto, cioè, non so, a parte la poca credibilità, ma non ne vedo alcun tipo di carisma, poi addirittura, voglio dire, un personaggio come Calenda non riesco a capire chi possa dargli il voto a Calenda, cioè, ma da quale punto di vista posso essere attrattivo, vabbè, proprio come opinione politica, nel senso, gente che si contraddice un giorno sì e l'altro pure rispetto alle cose che dicono e che fanno, e quindi siamo veramente in una situazione desolante, e si fa di tutto, ovviamente, perché non emergano poi forze politiche fresche che possono dire qualcos'altro, perché anche gli sbarramenti che ci sono poi per accedere in Parlamento sono invalicabili, è impossibile pensare che ci possa essere un...
0: Dovrebbe essere rifatta la legge elettorale?
1: Sì, quella sarebbe la prima cosa.
0: Ma nessuno di loro fa una cosa che gli va contro, quindi...
1: Una legge elettorale come quella che c'era nella Prima Repubblica, qualcosa un po' la cambia, qualcosina un po' la cambia, diciamo, non tantissimo, ovviamente, ma qualcosina un po' la cambia, già sarebbe qualcosa, ma adesso sì, stanno dicendo di fare una legge elettorale diversa, proporzionale, dicono, ma vedrete che comunque sarà un proporzionale con degli sbarramenti, e non sarà possibile pensare appunto a forze nuove che vadano in Parlamento, non esiste questa possibilità. Il modello è quello americano, quindi si andrà verso un modello in cui ci sono due partiti identici, soltanto uno è colorato d'arancione, uno è colorato di blu, oppure uno un po' più fucsia, uno un po' meno fucsia.
0: Ecco,
1: cioè, e quello è, insomma, poco altro. Incredibile che ancora non ci sia veramente la possibilità la capacità anche di aggregarsi di fronte attorno a delle idee più serie, e questo purtroppo è anche un altro punto, cioè non ci sono, sembra quasi che non ci sia la possibilità, no? Che emerga qualcosa di diverso, c'è un'impossibilità, e magari questo viene un po' anche dal, da quello che diciamo con Federico Greco sull'individualismo spinto, no? Quindi c'è una rassegnazione di fondo per cui tutte le forze vengono riservate alla, al pensare a se stessi, a cercare di mettersi a posto, no? Tutte queste cose qui che...
0: Sì, si cura il proprio orticello.
1: Si cura il proprio orticello e poi ci si conforma al tipo di individuo che vuole il sistema, no? C'è anche questo, cioè non è un individualismo originale.
0: Eh no.
1: Io quello che vedo un po' nelle nuove leve è una rassegnazione rispetto a quello che viene proposto. Cioè, appunto, la colonizzazione dei sogni e dell'immaginario è stata talmente violenta ed efficace, però, che le nuove generazioni sognano quello che gli viene detto di sognare, immaginano quello che gli viene detto di immaginare. E questo dà frutto a delle individualità che sono individualiste, però allo stesso tempo molto conformi al sistema. È come se fossero delle individualità messe su dei binari già decisi e che si sa perfettamente quale sarà il percorso che faranno. Non sarà un percorso originale che porterà a qualcosa di nuovo, è un percorso che porta a quello che sono i sogni, gli obiettivi, le immagini, l'immaginario che viene suggerito dal sistema stesso.
0: Beh, un esempio potrebbe...
1: fatto per consumare, lavorare, consumare e crepare, diceva qualcuno, sì. No? Questo un po', diciamo, chiude il cerchio rispetto a...
0: Beh, un personaggio che si è uniformato benissimo col sistema è Gigino.
1: Beh, Gigino, parliamo, immagino che tu parli
0: sì,
1: di
0: lui, lui.
1: Di Maio è anche un personaggio, sì, la sua parabola è un po' forse la sintesi proprio anche di quello che è stato, che doveva essere il 5 Stelle, e proprio il suo arrivo in realtà è molto anche strano, no? Perché lui per giovanissimo eletto vicepresidente della Camera quando il 5 Stelle era all'opposizione, non c'erano grandi segni di una sua attività precedente.
0: Manca una scuola politica a ritroso.
1: No, nel, più che altro nel proprio nei meetup, nelle cose. Io, da quello che ho capito, lui non è che aveva una grande attività alle spalle nei meetup a Napoli. A un certo punto, però, si è palesato, è uno che ha un po' di carisma, tra virgolette, sì. Capacità di parlare e organizzare. E subito nei 5 Stelle è diventato un po' il capo, no? Il vice capo, quello che era vicepresidente della Camera a neanche 30 anni. Tanto che mi ricordo Berlusconi disse: avremmo bisogno di un Di Maio in Forza Italia, no? Quello si è capito, perché adesso si trovano con Tajani. Poi insomma Di Maio è stato quello che abbiamo visto, poi ha fatto la sua, però siccome ha rivestito dei ruoli molto importanti, è stato ministro degli esteri, è stato ministro dello sviluppo economico, è stato a capo del Movimento 5 Stelle, insomma vicepresidente della Camera, e quindi il sistema a questi personaggi poi li premia, non li lascia proprio, non li lascia per strada, non li abbandona mai. E Di Maio infatti è il responsabile per l'Unione Europea dei rapporti con il Medio Oriente, ecco, gli hanno dato questo incarico. Ovviamente non sappiamo nulla di quello che fa in questo periodo, poi ricoprire quell'incarico probabilmente vuol dire aderire a una serie di nefandezze di cui conosciamo la natura, e quindi ecco, questo è il modo in cui poi il sistema ripaga, no? Ripaga questi personaggi che hanno fatto il contrario, l'esatto contrario di quello che hanno dichiarato di fare,
0: che avrebbero dovuto fare. Io una cosa però ricordo che all'inizio, quando c'erano le scuole politiche, si parlava che per poter svolgere determinati compiti dovevi avere alle spalle perlomeno diversi anni in Parlamento o in certi ruoli, per l'importanza, specialmente un ministro degli esteri. Quindi quello lì vuol dire, per carità, senza nulla togliere alle capacità che uno può avere, però l'esperienza politica deve avere qualcosa di una base solida sotto, credo io, perlomeno in certi campi, perlomeno.
1: Ma sicuramente prima c'erano le scuole, come dicevi tu, le scuole politiche dei partiti. Il Partito Comunista aveva la scuola di formazione dei dirigenti qua a Frattocchie, qua vicino Roma, la DC uguale aveva la sua scuola di formazione politica, erano tutte persone che venivano formate in un certo modo per arrivare poi agli incarichi più preparati. Ma questo va bene, insomma, poi sembra quasi che uno vuole fare l'elogio assoluto della Prima Repubblica, no? Però è talmente basso il livello a cui siamo ridotti adesso che veramente quelli sembrano tempi di un passato che, insomma, uno dice magari era meglio, no? Erano meglio tante cose, sicuramente no. Erano meglio, ma poi c'era anche un discorso, però, Luciano, quella politica, la politica della Prima Repubblica doveva gestire una serie di cose molto molto rilevanti, molte di più rispetto a quello che gestisce della politica di adesso. Tu considera tutte le partecipazioni statali, no? Tutto il mondo dell'IRI, l'economia del paese era sostanzialmente gestita al 60-70% dallo Stato, il sistema bancario era tutto sostanzialmente statale,
0: sì, sì, c'era...
1: le grandi industrie erano pubbliche, quindi la politica poi portava in quei contesti la loro dirigenza, anche nei territori, no? La stessa cosa, un po' con il referendum si è fermata la privatizzazione di tante municipalizzate, e questo ancora un po' così, ma prima era molto di più. Quindi i politici di adesso si trovano a fare poco più di un'amministrazione controllata, insomma, viene detto cosa fare, le loro idee, se ce l'hanno, ma non ce l'hanno, comunque trovano spazio per agire nelle cose così, di cosmetiche, no? Fanno le leggi su, non so, il governo Meloni ha fatto la legge sui rave, cioè, una cosa totalmente inutile, senza nessun senso, poi tra l'altro. Appena provano a fare delle riforme un po' strutturali vengono puniti, perché le propongono male, le scrivono male, sono idee ma comunque proprio mal pensate, e quindi è ovvio che non serve quasi neanche più la scuola di dirigenza politica, perché questi,
0: no, a questo punto no, ormai
1: sono persone che vengono messe lì, durano qualche anno e poi spariscono, ecco, c'è anche questo. Vediamo le piccole epopee di Renzi, di Salvini, no? Adesso sono ridotti a personaggi di secondo piano, toccherà anche alla Meloni la stessa sorte, quindi ci sono dei piccoli cicli di 3-4 anni di questi personaggi che stanno in auge, che non decidono niente sostanzialmente, se non cose che gli vengono dette, che ovviamente vanno a danno del popolo, e poi se ne vanno, perché poi sono impresentabili, è ovvio, perché hanno fatto il contrario di quello che dicevano l'anno prima, quindi sono impresentabili, possono ingannare le persone per un po', poi dopo devono sparire, bisogna creare un nuovo personaggio, no?
0: Poi le tasche le hanno già riempite.
1: Sì, anche ma quello sai,
0: comunque... E poi si trova sempre qualche lavoretto parcheggiato da qualche parte, quindi
1: comunque sì. Sono persone che hanno fatto i parlamentari, i ministri per tanto tempo. La Meloni sta in politica da 30 anni quasi, 20, più di 25 anni, quindi ha fatto la parlamentare per 4-5 legislature, quindi non penso abbia problemi.
0: No, di sicuro, ecco. Sicuramente
1: è uguale molto, quasi tutti questi, insomma, quindi sono manifestazioni dei come dire, come il teatro, no? Quello dei siciliano, dei pupi, no? Cioè, pupi, sono sì. I pupi e i pupari, ecco. I pupi, la vecchia metafora che poi si identifica anche il gioco della mafia in Sicilia. E quindi La vecchia politica dell'epoca della Prima Repubblica decideva tantissime cose, e quindi c'era bisogno di una formazione adeguata in questo senso. Ma i grandi dirigenti, pensiamo a un Mattei, a un Enrico Mattei, no? Comunque alto dirigente della Democrazia Cristiana, che gestiva l'ENI e che ha fatto quello che ha fatto, voglio dire, è impensabile che ci sia un dirigente adesso di un partito che influenzi così tanto l'economia di un del nostro paese, no?
0: Anche un Olivetti, per dire.
1: Un Olivetti, esatto, che aveva una provenienza tutta diversa, che operava nel settore privato, che tra l'altro provò l'avventura politica.
0: Sì.
1: Provò l'avventura politica, ma insomma, sì, grandi menti. Nei partiti c'erano comunque, proprio perché c'era un'attenzione al territorio e c'era la possibilità di crescere dentro un partito, era una situazione ovviamente da migliorare, certamente, perché non era per niente perfetta, tantissimi danni sono stati fatti già da quel periodo. L'Italia era comunque un paese non sovrano, e questo lo sappiamo, ma se c'era una direzione da prendere, quella di migliorare quel sistema, non certo quella che abbiamo preso, che è peggiorarlo.
0: È che abbiamo delegato. Abbiamo delegato, il grande Gabba diceva
1: delegato,
0: giustamente.
1: Esatto, delegato totalmente allo straniero la gestione di questo paese.
0: Sì, sì.
1: Dicevamo prima con Federico del fatto della colonizzazione anche industriale di questo paese, ma anche banalmente delle abitudini più basilari, che sono quelle del mangiare, no? È incredibile che un paese come l'Italia abbiano così successo le catene di fast food che vengono dagli Stati Uniti. Se noi ci pensiamo un attimo, come è possibile questa cosa? Com'è possibile che i ristoranti fast food americani siano pieni sempre, che proliferino così tanto dappertutto? È qualcosa che se lo proiettiamo a 30-40 anni fa, se lo racconti ai noi stessi di 40 anni fa, non ci crediamo noi. Com'è possibile?
0: Allora, secondo me c'è una cosa. In primis è la novità, e ci sta che uno va a mangiare e parcare in un locale che è fatto in modo diverso, tante cose diverse. Dopodiché c'è il mangiare. Il mangiare vuol dire che c'è qualcosa che ti porta a ritornare spesso. Quindi pensar male è peccato, però a volte ci si azzecca. Cosa c'è dentro, all'interno di quei cibi lì?
1: Ah, tu parli degli additivi che
0: certo.
1: Sono poi diventano una specie di droga.
0: Perché?
1: Beh, sì. Non sicuramente so. La bevanda zuccherata più famosa del mondo c'ha il più potente additivo, la droga più potente, che è lo zucchero, no? Quindi sì, sicuramente c'è anche quello, certo.
0: E poi giocano sui bambini.
1: Sì.
0: Giocano sui bambini, perché il bambino è quello che ti dice andiamo là, lo vuoi accontentare e lo accontenti.
1: Infatti vediamo purtroppo queste famiglie con i bambini che vanno lì e insomma ci fanno le feste addirittura, e non sono cose neutre queste, sono una cosa che determineranno il futuro del nostro, delle generazioni future, e quindi purtroppo è un sistema che si autoalimenta. E io credo che poi, quando arriveremo alla colonizzazione monetaria di certi pezzi dell'economia, che questo avverrà probabilmente nei prossimi 5-10 anni, ma avverrà sicuramente perché lo hanno scritto, e allora diventeremo veramente un'appendice strutturale anche a livello burocratico, politico, legale, giuridico dell'impero. Già lo siamo, ma ne stiamo diventando veramente, a parte un'appendice culturale, e quello è sempre più evidente, no? La colonizzazione del nostro linguaggio. Se uno guarda le pubblicità in televisione, parlano al 50% in inglese. Tant'è vero, se chiedi alle persone, a mia madre, dice, ogni tanto mi chiede, mia madre ha 88 anni, intanto, ma che vuol dire l'espressione che sente in televisione, no? In inglese, perché è un continuo, solo, è tutto in inglese, vengono fatti specialmente per la pubblicità. E
0: martellano, martellano e martellano, c'è poco da fare.
1: E quindi questa colonizzazione culturale dell'immaginario, dei sogni, indirizzata specialmente verso le nuove generazioni, che infatti scappano, se ne vanno, vanno via da questo paese. Quelli che hanno studiato, quelli che hanno un po' più di capacità lavorativa, se ne vanno, 50, 60, 70 mila ogni anno, 80 mila negli ultimi 15 anni, ogni anno sono andati via decine di migliaia di ragazze e di ragazzi formati, che sanno lavorare, che hanno voglia, che hanno studiato, che sono stati formati qui e se ne vanno,
0: che hanno il genio incorporato italiano. E noi abbiamo ancora un minuto e mezzo circa, e quindi, però sono ragazzi che hanno proprio la genialità italiana, perché
1: quindi un partito che nasce, che vuole dire delle cose, ci può stare, ci sono tante cose da dire, c'è grande spazio, ma non viene creato questo spazio. Quindi ecco, cerchiamo in qualche modo di ragionare su questo sempre di più, insomma, di offrire anche degli scenari di cambiamento possibile, perché poi ci sono sempre, come diceva credo prima Fulvio, gli esseri umani sono sempre poi capaci di aprire un nuovo ciclo, no? E quindi in questo noi sicuramente non smetteremo mai né di sperare né di muoverci.
0: La storia è ciclica, quindi c'è poco da fare. Anche richiamava anche Federico, dove diceva che gli insegnanti hanno, c'è stato un calo nella parte, però se vanno via vuol dire che qualcosina, qualcuno ancora nella scuola riesce a trasmettere qualcosa di positivo.
1: Certamente,
0: sicuramente.
1: Certamente, insegnanti bravi ci sono e ce ne sono tanti.
0: 27 secondi.
1: Bene, allora l'appuntamento è alla settimana prossima, martedì cominciamo alle 10 e poi fra due settimane invece alle 8 ci dovrebbe essere il grande ritorno di Leopoldo dalla Tanzania. Io probabilmente saremo tutti insieme in studio e quindi cercheremo di fare una trasmissione tutti insieme in studio, e quindi appuntamento.
0: Due secondi, buon tutto e arrivederci. Ciao ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari. E per chi lo vorrà, si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20:45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
14: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5, potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
15: Ho visto bere a una fontana che non ero io. Hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 23 giugno e avremo degli ospiti davvero interessanti, quindi rimanete sintonizzati. Allora, leggo subito gli annunci così andiamo di corsa come fa Luca Trevisan a velocità 2x. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico. Amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cini del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione, per mini info 329 00 38988. Entrata a offerta libera. Poi abbiamo un altro evento, allora la conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21. Apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno, quindi entro due giorni fa. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Comunque, se volete informazioni potete chiamare Bellucco al 346 3614 469. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, Piramidi Bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E qui arriviamo all'annuncio che poi sentirete spesso anche dagli altri conduttori. Allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, per poter quindi pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e
o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Quindi sostanzialmente, siccome ci sono, dopo il libro di Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, altri libri che avremo il piacere di preparare e di pubblicare con il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, creato appositamente per il 50° della radio, stiamo cercando questo gruppo di volontari. Quindi ognuno che abbia una competenza o una predisposizione può farsi avanti e qualora ci siano delle cose da insegnare si insegneranno, e però ecco, verrà comunque selezionato un gruppo ovviamente in funzione delle nostre esigenze di creare appunto questi libri, quindi poi anche dare una mano quando si venderanno, magari durante l'occasione del gas prepareremo un banchetto, oppure quando magari organizzeremo delle presentazioni in radio eccetera eccetera. Quindi diamo il via proprio a questo che era insomma un progetto che avevo a cuore, diamo il via proprio a questo gruppo editoriale. Ecco, quindi avete tutti i riferimenti che comunque sentirete spesso negli annunci dei conduttori. Poi, a proposito di annunci, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a più o meno da una fascia di prezzo 350-400 al mese. Per info, Franco 334-320-1392, non specifica la zona, quindi probabilmente diciamo l'importante è che sia vecchia e isolata e priva di riscaldamento, anche priva di riscaldamento insomma, ecco. E vi ricordo sempre che Ciao Bay è il sito di annunci e il progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Per chi volesse informazioni o entrare nel dettaglio può visitare il sito www.ciaobay.org o mandare una mail a info@ciaobay.org. E allora abbiamo letto gli annunci, adesso volevo intanto diciamo ricordarvi che che Federico con tutto il gruppo del seme di Girasole organizza quest'estate il Cineforum qui in sede radio, quindi dovrebbe essere ogni martedì sera. Comunque trovate tutte le informazioni su Cinegamma 5 in Telegram, e quindi mi raccomando insomma fatevi, sarà un'occasione per poter bere una birra assieme, per poter fare sempre quattro chiacchiere prima o dopo la proiezione, perché a me danno fastidio quelli che parlano durante il film, però insomma è una bella occasione sempre di aggregazione insomma, ecco. Poi un doveroso pensiero, perché ieri all'età di 81 anni si è spento Vito Monaco, giornalista e volto noto della televisione, conduceva programmi anche su Canale Italia, e era stato nominato negli anni Cavaliere della Repubblica, ufficiale e commendatore. Era originario della Puglia ma viveva da tempo ad Abano Terme. Pensate che ha cominciato proprio qui a Radio Gamma 5, perché verso la fine degli anni 70 era diventato professore di ruolo, e questo l'ho letto in una sua intervista. E un giorno si è sintonizzato sulle frequenze di Radio Gamma 5 e aveva sentito Franco Carraro che stava parlando un po' male, stava facendo tutto un suo discorso in merito proprio ai professori, e Vito Monaco è intervenuto in diretta e gliene ha cantate 4 a Franco Carraro. Quindi insomma c'è stato un po' di scontro su questo pensiero, su questo argomento, e però colpito dal suo intervento, poi alla fine della trasmissione Franco ha richiamato Vito e gli ha chiesto se appunto potevano incontrarsi, e da quel momento poi l'ha inserito, gli ha proposto di far parte della squadra di Radio Gamma 5. E Vito poi si dedicò anche al programma L'Angolo della Scuola, uno spazio settimanale di un'ora circa dedicato al mondo dell'istruzione, e più o meno stiamo parlando del 1979.
1989, rimase qui in radio fino al 1984 e per Telegamma 5 condusse TG5 Scuola e poi Il Re di Denari e Indovina la Casella, che erano due quiz a premi con le chiamate dei telespettatori dove c'erano in palio elettrodomestici e oggetti per la casa. Esprimiamo un dolce pensiero a Vito Monaco e che riposi in pace, e condoglianze alla famiglia. Insomma, è stata una grande presenza, insomma, ecco. E adesso vi faccio sentire uno stacchetto musicale, poi avremo subito il primo ospite. Tra i compositori di questo brano c'è Davide Castagnero.

0: Rieccoci tornati in diretta, complimenti ancora a Davide e ciao Filippo, un grandissimo abbraccio. Ecco. E vi ricordo poi per poter intervenire in diretta che potete inviare un sms normale al 334-7102672 oppure sempre con lo stesso numero un WhatsApp. E così insomma anche durante le... Durante le dirette potete intervenire con dei messaggi. Allora, pronto?
1: Ciao, ciao Fabio, pronto?
0: Ciao. Allora, grazie di essere in collegamento e vi presento subito i nostri radioascoltatori. Quindi vi presento Paola Giacchini e Alessandro Gelli, che sono genitori del direttivo dell'associazione Il Seme di Alice, che gestisce la scuola parentale a indirizzo steneriano di Ferrara. Benvenuti.
2: Grazie.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a voi. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5.
0: Ecco, allora cominciamo diciamo dal conoscere voi e anche la vostra realtà. E, tu Paola sei anche fondatrice di questa realtà, giusto?
1: Esatto, sono tra i fondatori di questa associazione che è nata 11 anni fa. Nel territorio qui di Ferrara. Infatti ti volevo dire questo, Fabio, che la nostra realtà associativa in effetti festeggia 3 compleanni ogni anno. Ah sì, perché un anno

0: festeggio con la nascita dell'associazione,
1: sì,
0: che è nata nel 2015, quindi adesso abbiamo 11 anni. E l'associazione è nata con il primo obiettivo di quel momento lì, di 11 anni fa, di essere portatori della di divulgare tutto ciò che era legato alla pedagogia steineriana e all'antroposofia nel territorio ferrarese.
1: Okay.
0: Quindi questo è un primo compleanno. E poi successivamente nel 2019, e quindi qui festeggiamo 7 anni, abbiamo iniziato ad accogliere le attività legate al primo settennio. Quindi esatto, dai 3 ai 7 anni.
1: Sì.
0: Quindi ci occupiamo di bambini dell'infanzia, il giardino dell'infanzia. E l'altro compleanno invece sono i 4 anni, che è nata appunto la primaria, quindi accogliamo bambini dai 7 ai 14 anni in istruzione parentale.
1: Una grande festa.
0: Sì, facciamo sempre tante feste. Sì. Quindi si può dire, sì, mi piaceva dirlo così, ma che noi festeggiamo in effetti i 3 compleanni, perché non è nata subito la nostra, sì, realtà associativa subito con una primaria.
1: Certo.
0: Ecco. È stata una crescita a step.
1: Sì, che tecnicamente su quando appunto nascono questo tipo di realtà, appunto bisogna, sarebbe anzi corretto lasciare che sboccino e che ci siano i giusti ritmi e che ci sia un percorso di crescita anche proprio per consolidare le fondamenta della triarticolazione e quant'altro, insomma, ecco. E invece Alessandro Gelli è arrivato dopo, sempre come genitore, perché tu sei da circa 2 anni e mezzo, fai parte adesso anche tu del direttivo, giusto?
2: Sì, un po' meno. Sì, io sono entrato 4 anni fa, quando è nata la primaria, ma il mio bimbo era ancora all'infanzia, quindi sono entrato col primo anno di infanzia, e ora il mio bimbo sarà in terza, quindi a settembre partirà con la terza. E come sempre in questo tipo di associazione si entra in punta di piedi, e poi quando si capisce veramente lo spessore, l'intensità e l'importanza di quello che viene portato, i piedi li metti dentro e poi ti senti proprio accolto. E dopo è nato il discorso di entrare a far parte del consiglio direttivo, perché comunque ci tenevo, ecco, a dare il mio contributo per quelle che sono le mie capacità all'interno appunto del consiglio, per far sì che questa scuola prosegua, cresca e faccia e porti nel mondo quello che probabilmente noi crediamo che sia giusto che venga portato.
1: Certo, e ce n'è tanto di bisogno. E vi chiedo a entrambi, sia tu Paola nell'essere anche genitore fondatore, sia te Alessandro, cos'è che vi ha spinto comunque a fondare o entrare in una realtà di questo tipo?
0: Allora, nel mio caso, devo andare un po' indietro negli anni, perché mia figlia oggi ha 15 anni, quindi lei ha iniziato il terzo settennio, il primo superiore, ha finito adesso la prima superiore, ed è stata mia figlia a portarmi nell'antroposofia, che ovviamente non conoscevo come terminologia, però facendo delle ricerche quando lei era neonata, io avevo un'attività in proprio, quindi io sono tra quelle mamme, quei genitori che aveva necessità subito di asili nido. Nel fare le varie ricerche mi colpisce una frase leggendo su internet, non ricordo se è proprio così come la sto dicendo adesso, comunque il succo è questo: i bambini imparano attraverso l'imitazione.
1: Sì.
0: Quindi a me quella frase mi muove qualcosa di interiore, mi tocca delle porte, e io mi chiedevo, ma quindi lei mi imita, ma io che modello sono da imitare? E quindi ho cominciato a approfondire questa ricerca e ho cominciato a vedere antroposofia, pedagogia steineriana, eccetera eccetera eccetera, dove io non sono ferrarese, io vengo dalla Toscana, della provincia di Pistoia. E lì dove vivevo, dove sono diventata mamma e dove avevo l'attività, non c'era la possibilità di avere a distanza di pochi chilometri la pedagogia seneriana. Ma il papà di mia figlia è ferrarese. E quindi c'era già un progetto, il mio trasferimento a Ferrara insieme a nostra figlia, e io a Ferrara ho potuto incontrare effettivamente la pedagogia. Prima era un qualcosa di interiore, non consapevole, poi è diventato teorico conoscendolo un po', leggendo qualcosa, e Ferrara in realtà mi ha dato l'opportunità di sperimentarlo.
1: Certo.
0: Quindi le cose che non avvengono per caso, e quindi sono arrivata a Ferrara, e a Ferrara c'era, tanti la conosceranno, sicuramente tanti radioascoltatori la conosceranno, che segue già un po' le pedagogie, Francesca Scorzoni, una maestra di pedagogia seneriana che è stata la prima a portare la pedagogia a Ferrara, aprendo un suo piccolo asilo a casa sua con la sua partita IVA, e lei e il suo compagno Silvio Vignale sono stati i primi portatori nel territorio ferrarese a portare l'impulso dell'antroposofia. Hanno iniziato con la biodinamica e poi con la pedagogia. Quindi la pedagogia già esisteva.
1: Certo.
0: Mi collego a quello che ho detto prima dei compleanni: l'associazione l'ha presa in carico la pedagogia nel 2019, ma maestra Francesca e Silvio Vignali, Francesca Scorzoni e Silvio Vignali, già l'avevano portata dal 2005.
1: Ho capito.
0: E io sono arrivata a Ferrara, ho conosciuto maestra Francesca Scorzoni e ho detto: questa è la mia strada e la voglio conoscere, ed è la strada che scegliamo per nostra figlia. E ecco che da lì poi è nata la volontà, nel 2014, con il gruppo di genitori che eravamo insieme alla maestra Francesca e Silvio Vignali, di mettersi a tavolino, incontri su incontri, e decidere di far nascere l'associazione, la nostra associazione. E lì si è attivata tanto, Fabio, permettimi di dirti,
1: sì.
0: Si è attivata tantissimo la sfera di vita sociale, quello che è oggi un po' un tema abbastanza non scontato, ecco, bisogna sempre portare attenzione quando si è non solo in un rapporto individuale, io con me stessa, il rapporto a due, ma all'interno di una comunità c'è un rapporto a più persone, e quindi lì si attivano per far sì che nasca qualcosa, che si crei qualcosa. Si vuole sentirsi in dovere di attivare l'ascolto dell'altro, i bisogni dell'altro, e cercare di avere chiari anche la linea guida e la fonte dalla quale vogliamo attingere.
1: Certo.
0: Richiede un grande lavoro di autoeducazione.
1: Assolutamente.
0: L'individualità all'interno di una comunità.
1: E tu invece, sì. Alessandro, qual è la motivazione che ti ha spinto a entrare?
2: L'amore. È sempre quello. Nel senso che anche per me, mio figlio ovviamente, e l'amore per mio figlio e la necessità che sia io che la mia compagna sentiamo di volergli dare qualcosa che fuori da questa realtà fai fatica a trovare. Quindi uno spiccato senso di comunità. La cosa che mi piace tantissimo è che i bambini stanno insieme dai più piccoli ai più grandi, quindi tutti nello stesso ambiente al momento, e quindi mio figlio a 6 anni era amico di bambini di 12, di 13, e c'era comunque, ed è una fonte di crescita anche questo, secondo me.
1: Certo.
2: E anche di sicurezza nell'uscire, no? Perché sai relazionarti con ragazzini, bambini più grandi di te, più piccoli di te, perché adesso che lui è più grandino ha a che fare con dei bimbi anche più piccoli, quindi questa è una cosa che mi piaceva molto. E poi ovviamente alla base di tutto c'è il metodo con cui vengono portate l'insegnamento a questi bambini, un metodo molto affine alle loro esigenze, ai loro tempi, ai loro bisogni, per cui è un regalo grande che credo che facciamo ai nostri figli, portarli in una scuola come questa, perché te lo danno indietro, lo vedi nel come si comportano, e poi affinità anche con gli altri genitori, nel senso che comunque non c'è la digitalizzazione che c'è nelle scuole pubbliche, diciamo, quindi i bambini sono già anche troppo, secondo me, influenzati dalla digitalizzazione, ci vedono sempre coi telefoni in mano per lavoro, per altre cose, per cui anche nella scuola avere questo tipo di situazione non mi piaceva, e tutte le scuole che ho visto si vantano di avere la LIM piuttosto che tutta questa situazione di schermi e cose. Ecco, lì io ho cercato il contrario proprio, ho cercato una scuola più tradizionale, più originale, più manuale, fanno un sacco di lavoro manuale,
1: sì.
2: E lo vedi in come si muovono, in quello che fanno, quindi ci sono stato portato da lui e ci sono dentro per lui e per me, perché anch'io sinceramente trago molto giovamento dallo stare qua, ecco.
1: Ma infatti
2: è faticoso, perché
1: certo.
2: Non è un percorso facile, è un percorso che richiede molto, molta attenzione e molto impegno di tempo e tutto, però nel momento in cui lo capisci e capisci il bene che ti viene ridato, lo si fa volentieri.
1: Certo, ma infatti una delle frasi che sento più spesso e ho sentito più spesso anche in passato da parte dei genitori che appartengono magari a delle realtà appunto steineriane è proprio quello di dire che è stato il proprio figlio a portarlo lì, ed è una cosa in cui mi ci ritrovo anch'io, perché io dico sempre che è stato Gabriel a portare me e la mamma e Sonia a inserirci in questo percorso, e non smetteremo mai di ringraziarlo, proprio perché, come hai detto tu, in realtà è un percorso di crescita anche per noi genitori, cioè, e in questo caso noi genitori abbiamo la fortuna probabilmente di vivere due grandi soddisfazioni: la prima di vedere l'evoluzione che facciamo noi stessi, la seconda di essere felici perché vediamo appunto l'evoluzione, che lo sbocciare, ecco, mettiamola così, a pieno dei nostri figli, insomma, ecco, quindi sono assolutamente d'accordo con la tua risposta. E poi, visto che ne avete accennato a questa parola tutti e due, credo che la cosa fondamentale sia appunto l'impulso iniziale, come nascono queste realtà, perché poi hanno bisogno appunto di consolidamento, di un percorso, di tante cose, insomma, ecco, nel corso degli anni, e infatti molto spesso, diciamo, dall'impulso iniziale, a seconda anche di chi l'ha portato, viene un po' anche a determinarsi il percorso di quella realtà. E, tant'è che, insomma, avevo chiesto anche a Paola in una chiacchierata che abbiamo fatto, che mi diceva che il CDA cambia ogni 3 anni, ad esempio, no?
0: Sì, è vero. Il CDA cambia ogni 3 anni. A volte si è capitato,
1: sì.
0: Adesso il CDA si è rinnovato a marzo del 2025,
1: mm-hmm.
0: E si è rinnovato mantenendo lo stesso organico dei 3 anni precedenti, e poi è arrivato Alessandro.
1: Certo.
0: Però spessissimo gli anni prima qualcuno rimaneva e qualcuno andava, questo però è anche quello che succede in tantissime realtà associative,
1: certo,
0: proprio questo andare a venire, e quindi sì, tante forze vengono investite proprio nel mantenere una parte di noi, un po' mantenere quello che ha portato il passato, quindi questa spinta iniziale, ma anche allo stesso tempo non radicarsi troppo lì. Ecco, perché le cose vanno avanti, le cose si modificano, quindi cercare sì sempre di cogliere qual è la spinta e dove si è e dove si vuole arrivare.
1: Certo, e anche
0: e arrivarci un po' per volta, passo dopo passo.
1: Certo. Sì, anche un po' di chiarezza, no? Perché spesso l'errore che magari capita in altre realtà che ho visto è proprio quello che si in qualche modo interpreti nella maniera non corretta la realtà in cui si entra, no? Pensando, ah, qui siamo arrivati alla libertà totale, l'anarchia, via dicendo. Invece, come diceva anche prima giustamente Alessandro, invece è proprio un nutrirsi, un crescere, un mettersi anche a confronto con noi stessi, superare determinati ostacoli. Questo insomma è proprio un lavoro di costruzione di sé, di costruzione di una comunità, attraverso appunto quelle che possono essere poi ovviamente le linee guida, in questo caso della pedagogia steineriana, in collaborazione con tutti e tre gli organi principali di questa realtà, insomma, ecco.
0: Sì, infatti, collegandosi anche al discorso di Alessandro, è proprio vivendolo, no, che si capisce poi quanto è importante il ruolo. Che non, insomma, il ruolo non mi piace nemmeno come terminologia, l'incarico, insomma, attraverso la sperimentazione giornaliera nel portare i nostri figli all'interno di una realtà di pedagogia steineriana, di quanto sia importante cominciare a conoscerla e entrare dentro in questa ritmicità. Anche gli insegnanti, creando in ogni anno sociale, c'è l'intento da parte degli insegnanti di creare degli incontri di gruppi studio, incontri di pedagogia, proprio per farci rimettere a conoscenza il genitore di una ritmicità, dell'importanza di una ritmicità giornaliera. E creare questo collante, questa collaborazione tra l'associazione e la casa. Mai vederli staccati, ma proprio vedere questo filo unico in movimento. E quando si riesce ad attivare questo, probabilmente qualcuno ci arriva già con una forte consapevolezza, qualcuno un pochino meno.
1: Certo.
0: E quando si riesce ad attivare questo dare e avere, mettendo al centro il bambino, si creano dei bei rapporti, delle cose interessanti, si sviluppano delle... Si sviluppa proprio quell'unione comunitaria.
1: Certo.
0: E quanto è importante questa pedagogia, che si basa proprio sullo sviluppo del bambino, l'ascolto di che cosa dobbiamo portare incontro ai bambini in base all'età che hanno, questo senza velocizzare, anticipare o ritardare. Richiede di entrare dentro e conoscerlo, ecco, la cosa non è sempre immediata.
1: No, assolutamente. E quindi, dopo tutto questo percorso che avete fatto, come descrivereste oggi la vostra realtà? Quindi, se così la possiamo anche spiegare ai radioascoltatori e poi anche capire come possono venire a conoscerla e approfondire.
0: Allora, mi viene da dire questo, che è quello che stiamo vivendo attualmente. Siamo in continuo cambiamento, siamo dentro vortici, ogni anno c'è un vortice da affrontare, perché ogni anno sociale ti porta incontro qualcosa. Alla fine di ogni anno sociale devi rimettere in discussione la logistica e ricreare un nuovo anno sociale. Quindi siamo un po' sempre all'interno dei vortici. Come ho detto prima, la primaria ha 4 anni, quindi siamo ancora piccoli come età evolutiva. E incontriamo ancora tanti ostacoli dalla quale si creano queste situazioni da dover affrontare e continuiamo a crescere. E noi continuiamo ad essere qui sul territorio ferrarese cercando di portare la pedagogia e l'antroposofia. L'infanzia a più solidarietà. Come si dice, Alessandro, aiutami, non mi viene la parola, date pazienza. E continuiamo a portare sul territorio tantissime conferenze e tantissimi laboratori. Se posso elencarti qualcosa?
1: Sì, assolutamente.
0: Un pochino per avere, da un'idea anche gli ascoltatori, ma come fanno anche tante, se non tutte le altre realtà steineriane nel territorio. Possiamo dire che noi all'incirca almeno 2-3 volte l'anno teniamo conferenze aperte sempre a tutti. Qualche titolino possono essere le conferenze sui temperamenti, le conferenze sulle tecniche digitali, l'importanza del cibo, cibo vitale, insomma l'agricoltura biodinamica, i ruoli maschile e femminile, il ruolo del padre, la maturità scolare, che anche questa è un'altra tematica, che non, quando arrivano anche i genitori, capire qual è l'età, il momento per inserire il proprio bambino in un percorso di primaria piuttosto che stare anche un anno in più nell'infanzia. E altre occasioni per farsi conoscere sono i laboratori, abbiamo fatto il laboratorio di cestineria, laboratorio di acquerello, che sono in realtà dei seminari perché durano un po' nel tempo, come anche quello di uritmia dell'arte della parola. Abbiamo realizzato i sandali, è stata fatta questa lezione sul costruirsi un sandalo dalla tomaia in poi, sia per i ragazzi della classe sesta o settima, adesso non ricordo di preciso, ma era aperto a tutti, la realizzazione di fare una bambola.
1: Che belle.
0: E sì, di costruirsi una bambola partendo da zero. Anche qui nel territorio di Ferrara, il comune di Ferrara è un comune con la quale collaboriamo con delle attività con cadenza annuale che organizza il comune, e di cui facciamo parte, ci danno modo di farci conoscere nel territorio.
1: È bella questa sinergia.
0: Sì, in alcune cose ci danno anche il patrocinio. Abbiamo per 2 anni portato a Ferrara le narrazioni teatrali di Tomello, chiedendo appunto una sala comunale con patrocinio del comune.
1: Ma scusa, poi ti chiedo scusa una cosa, che così è anche giusto per i radioascoltatori. La sede della scuola è proprio Ferrara centro o provincia?
0: Bravissimo, grazie, non l'avevo mica ancora detto. No, è Ferrara, ma non nel centro, ma nella prima periferia di Ferrara. Ferrara si può dire nord-ovest, si chiama Malborghetto di Boara.
1: Ok.
0: Quindi dalla stazione di Ferrara sono 10 minuti.
1: Certo.
2: Sì. No, è comodissimo. Cioè io abito a Ferrara, porto il mio bimbo a scuola in 8 minuti dal centro, quindi è... Ferrara è una realtà piccola, una città ancora vivibile, per cui però sì, siamo fuori, è la prima periferia.
1: Certo.
2: Nel verde, la scuolina era un'ex scuola elementare che ci è stata data dal comune e noi l'abbiamo trasformata con il nostro sudore in quello che è ora, che è una piccola bombonierina, dai, perché i nostri bimbi alla fine stanno bene lì dove sono. Ogni classe è stata studiata per accoglierli nel migliore dei modi.
0: È gli ultimi 4 anni che siamo qui.
1: Ma che poi tra l'altro... Ma che poi tra l'altro in queste realtà qui, quando appunto si vede il benessere e il nutrimento che si riesce a dare a questi bambini, io ho visto nella mia esperienza genitori fare anche 100 chilometri, quindi metterci un'ora per raggiungere la scuola, e quindi credo che, voglio dire, ci sia anche un po' l'interesse da parte di genitori che sono anche nelle zone limitrofe, no? Quindi non necessariamente
2: da noi c'è questa realtà. Gran parte dei nostri bimbi vengono dalla zona, diciamo, est della provincia, quindi dalla zona che va tra la città e il mare.
1: Okay.
2: E quindi ci sono, come si diceva anche prima, tanti sacrifici anche da parte dei genitori, anche solo per portarci, perché tanta strada la mattina, sveglia presto, eccetera. Quindi chi riesce, come dicevo prima, chi riesce a capire l'importanza è disposto a fare sacrifici.
1: Certo.
2: E i sacrifici ci sono. Sia di questo tipo che economici, perché comunque ricordiamoci che la nostra associazione viene sostenuta interamente praticamente dai soci stessi, che quindi paghiamo l'affitto di questa scuola, le utenze,
1: certo,
2: e tutto quanto, quindi e tutte le attività che andiamo a fare anche grazie al comune, come diceva Paola, all'esterno, sono sempre volte a farci conoscere per doppio scopo: a invogliare comunque persone sensibili a venire da noi, a conoscerci meglio e magari a portare i propri figli nella nostra realtà, e B, a racimolare qualche soldino in più, diciamo, certo. Che comunque nel momento in cui portiamo i nostri laboratori all'esterno, in cui ci facciamo conoscere, se anche c'è qualche persona che è sensibile all'argomento e vuole aiutare l'associazione, ovviamente se non la conosce non lo può fare. Quindi noi abbiamo attivato ovviamente il 5 per 1000, quindi anche questo è un modo per poterci aiutare, e siamo sempre alla ricerca di gente che capisca l'importanza, e anche se non è direttamente interessata perché non ha bambini, ma pensa di poterci aiutare, è sempre ben accetta, perché ogni anno, oltre a fare i conti con le forze interne, con le difficoltà, come diceva Paola prima, la riorganizzazione di tutto, dobbiamo sempre fare i conti anche col discorso economico, che non va sottovalutato in una realtà di questo genere.
1: Eh no, è un'energia da utilizzare al meglio anche quella. E vi chiedo, ci sono dei riferimenti, se qualcuno anche dei nostri radioascoltatori della zona o anche chi semplicemente vuole sostenervi?
2: Noi abbiamo un sito internet che è www.ilsemedialice.it. Lì ci sono i nostri contatti per contattarci direttamente, e ovviamente ci sono anche indicate le attività che vengono fatte, ci sono delle foto, è un sito internet vero e proprio, è nato questo quest'anno perché abbiamo visto l'esigenza di farci conoscere anche attraverso il web, ovviamente. E quindi è anche questo è in progressione, diciamo, sta crescendo. A breve ci sarà anche lì il link per poter fare la donazione del 5 per 1000, che ancora abbiamo visto non c'è, ma è una cosa che sarà messa a brevissimo.
1: Perfetto.
2: E comunque se uno vuole fare del bene e vuole aiutarci, basta che ci contatti e poi eventualmente gli diciamo noi come fare.
1: Certo, vi leggo un messaggio che nel frattempo è arrivato anche dallo 011 finale. Un saluto affettuoso a maestra Francesca, che a Padova, asilo anni 90, ho avuto il piacere di conoscere grazie a mio figlio, esperienza che ancora ci dà beneficio. Ecco quello che un po'
0: bello.
1: Dicevamo prima.
0: Che bello se rimangono queste cose, sono potenti.
1: Sì, ma
0: sono potenti.
1: Se volete, negli ultimi minuti qua che abbiamo a disposizione, se volete appunto anche citare o salutare qualcuno che fa parte appunto della vostra realtà, o nominarlo, insomma, ecco.
0: Ma mi verrebbe da dire, comunque ringraziamo fortemente l'organo collegio.
1: Mm-hmm.
0: Perché è un organo da tutelare, da portare grandi pensieri d'amore per ciò che ogni anno riesce a portare incontro ai bambini che arrivano, a quelli che già ci sono, e all'impegno che ci mettono, che non è solo quello di colmare un orario dalle alle giornaliero,
1: certo.
0: Ma proprio prendo nell'animo questi bambini, ascoltarli, vederli anche singolarmente, per accogliere le esigenze dei bambini, portarli incontro quello di cui hanno bisogno. Quindi forse non ho detto tutte le parole, un lessico un po' povero, però
1: non preoccuparti,
0: il contenuto si sia capito.
1: Sì.
0: E anche poi la relazione che hanno con i genitori, perché c'è anche quella sfera lì, quindi nell'incontrarli nelle riunioni di classe, piuttosto che nei gruppi di pedagogia, come dicevo prima, e poi anche negli incontri individuali, quindi accogliere anche le possibili preoccupazioni di un genitore che a volte può rimanere anche spiazzato di alcune scelte pedagogiche, perché non le deve imparare a capire, a conoscere, no? E quindi il maestro che si mette a disposizione anche di questo e attende anche questi tempi di maturazione.
1: Certo.
0: E quindi a me va un grazie a questo collegio. E dato che ci sono ringrazio anche l'organo genitori, di cui facciamo parte anche io e Alessandro.
1: Assolutamente.
0: E perché c'è sempre una fetta di questo organo che è una rete, anche se non riesce ad essere sempre a contatto fisico, ma è una rete che si dilata in questo spazio di territorio di grande volontà, nell'essere nel fare e nel capire, nel cogliere. E anche a noi dell'organo consiglio, l'aspetto burocratico, amministrativo,
1: assolutamente
0: economico,
1: sì,
0: non è poi tanto così simpatico sempre da gestire. Mm-hmm. Ecco.
2: E un grazie ai nostri bimbi che ci hanno portato qua e che ci fanno stare qua e che ci fanno vivere questa esperienza di crescita tutti insieme.
1: Assolutamente sì. Mi chiedo l'ultima cosa, perché il seme di Alice ha un significato particolare o vi piaceva così semplicemente?
0: Ha un significato, sì, ha un significato, spero di dirlo brevemente.
1: Sì.
0: Allora, quando, come dicevo prima, mi collego a quello che ho detto prima, che la maestra Francesca aveva già una piccola realtà a casa sua di giardino dell'infanzia, si chiamava appunto il giardino di Alice.
1: Ok.
0: Fino al 2019 che l'associazione ha inglobato questo giardino di Alice. Però il giardino di Alice come nome non c'era più, perché la maestra Francesca aveva chiuso l'attività, ha continuato a collaborare con l'associazione, ma sia sempre con partita IVA, poi anche come dipendente. E quindi l'infanzia in quel momento aveva preso il nome dell'associazione, che era un altro, non era il giardino di Alice. Il nome dell'associazione era Associazione Rudolf Steiner per la pedagogia in Ferrara. Non entro in merito di questa lungaggine di questo nome, che è stato contestato non poco, quindi lasciamo correre. Ma negli ultimi due anni c'era comunque la volontà di cambiare e anche modificare parte dello statuto per poter entrare e diventare soci anche della federazione nazionale. E quindi il nome quale mettiamo, sentiamo in giro, parliamo, vediamo, prendiamo, accogliamo varie idee, varie cose, e ci faceva riprendere il nome di Alice, che era un po' l'origine qua a Ferrara, il nome Alice. Il seme, perché alla fine noi siamo piccoli che cresciamo di anno in anno,
1: certo,
0: quindi un semino che sboggia, che farà dei tempi forse sono anche per il territorio geografico un po' più lenti di altre zone in altre parti d'Italia. La pianura padana porta un po' a radicarsi, no? Le cose vanno un pochino forse più lente, ma si coltivano forse più in profondità.
1: Certo.
0: Questo è il mio pensiero così messo qui, senza tanto averci riflettuto. E quindi la volontà di conservare, riprendere, non conservare, riprendere il nome di Alice. E questo seme, che è un po' quello che ci descrive, un seme che porta alla luce qualcosa di anno in anno, ecco che è nato il seme di Alice.
1: Bene, allora ricordiamo ai nostri radioascoltatori di visitare il sito www.ilsemedialice.it, giusto?
2: Esatto.
1: Sì. Perfetto, così trovate lì tutti i contatti, i riferimenti, potete anche poi seguire le attività proposte dall'associazione e soprattutto, diciamo, per chi è nella zona, paesi anche limitrofi, potete avere anche l'occasione di andare a visitare, di scoprire questa realtà e di poter magari sentire se può far parte, diciamo, del vostro percorso e assolutamente a beneficio dei vostri figli, insomma, ecco, oppure comunque come può succedere anche in altre realtà bellissime, potete sostenerla, insomma, ecco, perché sono realtà di cui abbiamo veramente estremo bisogno in questo periodo. E, Paola, Alessandro, io vi ringrazio di essere stati ospiti e ci risentiremo. Nel frattempo un grande abbraccio a voi.
0: Grazie ancora, grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Altrettanto, grazie. Ciao, arrivederci. Eccoci allora qui e allora vi ricordo di rimanere sintonizzati perché avremo due ospiti di eccezione fra poco e potete mandare il vostro messaggio in diretta WhatsApp o SMS al 334 71 02 672. così potete intervenire con domande o commenti. E rassicuro Max che grazie a San Luciano, che non so come ha fatto ma ha sistemato il condizionatore, ti ritrovi l'aria condizionata oggi, Max, quindi non preoccuparti. Grazie mille per gli auguri di buona trasmissione, un abbraccio, ci risentiamo fra poco.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 2 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
7: Sempre Mara per Sempre.
8: Ciao Mara!
6: Sabato 27 giugno in sede radio.
9: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
8: Il nostro Leon.
6: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
10: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
8: Sempre Mara per Sempre.
9: Ci sarò anch'io.
5: Io chi? Il piccolo grande?
9: Ettore.
6: Per mini
8: info
11: 3
7: 2 9
11: 0 0
7: 3
11: 8
7: 9
5: 8
11: 8

0: Eccoci tornati in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ho il piacere di presentarvi due ospiti d'eccezione. Allora, Doris Harpers, pittrice e insegnante alla Libera Accademia Aldo Bargero, ricercatrice artistica e antroposofica, e Michele Cappellesso, pittore, libero pensatore e docente alla Scuola d'Arte Metamorfosis. Benvenuti e grazie di aver accettato il mio invito.
1: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Bene. È un piacere avervi qui, e con l'occasione saluto anche chi si sta mettendo in collegamento. Ciao Fabio, buongiorno, e buongiorno ai tuoi gentili ospiti, un grande abbraccio. E un abbraccio a te, Andrea. Ricordo a tutti che durante l'intervista, che sarà questa e anche la prossima ora, potete mandare un SMS o un WhatsApp al 334 7102 672. E allora cominciamo, diciamo, a far conoscere un po' il vostro percorso ai nostri radioascoltatori. Comincio da Doris. Allora, nata in Germania, vive dal 1978 in Italia e dal 1983 a Auriago di Mira, Venezia. Ha studiato pittura all'Accademia Alanus in Germania e terapia artistica alla scuola De Wervel, ok, in Olanda. Da allora cerca un legame fra le varie arti, ispirandosi spesso a poesie o brani musicali e facendo accompagnare le sue mostre da concerti e recitazioni. La sua ricerca artistica si basa sulla teoria dei colori di Goethe, scusa per la pronuncia, e sulle indicazioni di Rudolf Steiner per una nuova via artistica. Ti chiedo, cos'è la terapia artistica, giusto per farla un po' a grandi linee capire ai nostri radioascoltatori?
2: Sì, allora, io ho studiato la terapia artistica in Olanda dopo aver fatto 3 anni di pittura in Germania. Per dire la verità, io dopo non ho lavorato con la terapia artistica, che sarebbe proprio un lavoro con dei pazienti in collaborazione con un medico. Io porto questi impulsi risanatori nel mio insegnamento della pittura, sì, che è sempre un'autoeducazione. Intanto per me, quando ho studiato, quando faccio il mio lavoro artistico, ma anche quando insegno o quando faccio le mostre. Adesso di parlare di terapia artistica sarebbe meglio chiedere a qualcuno che lo fa anche come lavoro, come professione, che ormai sono tantissimi in Italia. Quando sono arrivata io nessuno sapeva neanche cos'era.
0: Infatti.
2: E allora ho lavorato con i medici, con i pazienti, con gli insegnanti, con la gente interessata, ma dopo mi sono più concentrata sul mio lavoro artistico e sull'insegnamento. Non ho lavorato proprio con delle persone ammalate come cura, certo, però quello che faccio lo chiamo sempre pittura che cura, perché credo che fa bene a chi lo fa e spero anche a chi lo vede.
0: E invece per quanto riguarda la teoria dei colori di Goethe?
2: Allora, anche lì ci
0: ma
2: sono
0: giusto per dare
2: tanti
0: ecco delle indicazioni
2: che lo sanno spiegare meglio di me. Per esempio, un mio ex allievo Vittorio Tamborini, che fa tante seminari su quelli, ma anche il nostro Michele qua ormai lo sa far meglio, perché è bello quando si fa con gli esperimenti a far vedere delle cose. Goethe proprio dice anche di se stesso, che noi lo conosciamo come grande poeta, sì, ma lui dice di se stesso che la cosa più importante che ha fatto nella sua vita per lui è questa teoria dei colori. E lui proprio fa vedere come i colori nascano fra luce e tenebra, e non come insegnano spesso a scuola, come diceva, come si chiama l'altro? Newton, che tutti i colori sono nella luce. Non è vero, e ve lo spiegherà qualcun altro, ve lo può far anche vedere qualcun altro meglio di me, ma che i colori nascano fra luce e tenebra. E poi interessante anche il metodo goetheanistico, che nelle scuole steineriane anche viene sempre usato in qualsiasi ambiente e in qualsiasi materia, è proprio che si fa la parte scientifica in maniera artistica e la parte artistica in maniera scientifica. E si può imparare questa cosa attraverso i colori, attraverso la teoria dei colori di Goethe, che poi Steiner ha approfondito come essenza dei colori. Goethe già aveva capito che i vari colori parlano alla nostra anima. Mm-hmm. Ogni colore ci porta, per esempio, il giallo più la luce, la leggerezza, il rosso il coraggio, il blu può portare la calma. Non sono mai regole matematiche, però in generale si può vedere come ogni colore ha un suo carattere. E poi Steiner porta avanti questo cercando anche per ogni colore un suo gesto, e questo è un po' la base di quello che insegno in pittura e che anche porta avanti adesso la scuola Metamorfosi, che magari ne parleremo
0: sì,
2: dopo.
0: Sì, cerco di fare proprio un ideale percorso, insomma, conoscitivo per chi, quei pochi che non vi conoscono, perché insomma comunque siete due persone molto conosciute. E, allora chiedo a Michele, allora, per quanto riguarda l'arte, tu l'hai praticata da autodidatta fin da bambino, le prime personali intorno ai 25 anni, poi gallerie, fiere d'arte, premi, fino a una profonda crisi che ti ha persuaso ad abbandonare totalmente questo mondo dell'arte, non riconoscendoti più in quello, ma non ti riconoscevi più nemmeno nella tua arte, e quindi ai tempi praticavi l'arte concettuale, si potrebbe dire uno smarrimento completo. Ti chiedo, l'arte concettuale cosa intendi?
1: Sì, ecco, questa nota biografica che hai descritto rappresenta un po' lo stimolo che io ho, anche sollecitando gli artisti a chiedersi che cos'è l'arte. Faccio un passo indietro.
0: Sì.
1: Allora, io sono una persona che ha manifestato fin da piccolo questa predisposizione per l'arte, poi non è stata riconosciuta dai miei genitori, per cui mi hanno indirizzato verso degli studi tecnici, però nel frattempo io l'ho coltivata nel mio privato, nel mio piccolo, da autodidatta, fino poi, appunto, come dicevi tu, a esporre dalle collettive, alle personali, eccetera, anche con un discreto successo, no? E poi è arrivata la crisi, improvvisamente c'è stato un vuoto, non riuscivo più a trovare il senso di quello che stavo facendo nel campo dell'arte. Tra l'altro, ecco, una nota, un elemento in più che aggiungo, non solo non riuscivo a trovare nel fare artistico e anche nel sistema dell'arte delle risposte, ma nel frattempo mi sono laureato in filosofia e ho portato una tesi di indirizzo estetico, quindi da un punto di vista diciamo formale sono una persona che dovrebbe sapere che cos'è il bello e che cos'è l'arte.
0: Certo.
1: Eppure sono andato in crisi, e questa crisi è durata fino per 13 anni, io per 13 anni non ho toccato pennello, fino a quando ho incontrato Steiner. La vita mi ha portato a incontrare Steiner e anche mi ha predisposto all'incontro con Steiner, e una volta scoperto che Steiner nelle sue conferenze ha parlato di colore, di arte, ho scoperto che a Auriago c'era anche un insegnante, Doris Harpers, che insegnava l'arte antroposofica, e quindi mi sono iscritto e lì ho ritrovato il senso dell'arte, cioè l'arte l'ho perduta e l'ho ritrovata. Allora,
0: capita spesso comunque agli artisti a un certo punto di provare questo vuoto e di non trovare più il senso di quello che stanno facendo? C'è una cosa che percepisci avvenga nell'ambito artistico, anche ad altri, che con persone che hai conosciuto?
1: Ma io credo che la crisi faccia parte della biografia di ogni persona, e quindi anche quella dell'artista. Quel perdersi è quel, in un certo qual modo, un morire per poter rinascere acquisendo una nuova dimensione della realtà, ecco, e quindi poter percorrere un altro percorso conoscitivo.
0: Certo.
1: Ecco, tornando alla tua richiesta di prima, che cos'è l'arte concettuale, nella quale io l'ho praticata e poi non mi sono più ritrovato. Allora, lancio, non è una provocazione, ma a che cosa serve l'arte? Dalla lettura di Steiner io scopro che l'arte è indispensabile a quello che è il percorso evolutivo dell'uomo. Quindi l'arte è una cosa importante.
0: Certo.
1: Ecco, però c'è una sorta di contraddizione, credo che di non viverla solo io, ma noi viviamo in un periodo storico in cui l'arte si fa fatica a comprenderla, a capirla, a sentirla, ecco, meglio ancora, così ci avviciniamo al concetto che dicevi tu. C'è questa contraddizione per cui ci viene presentata un'arte, faccio un esempio, io veramente chiedo ai radioascoltatori, ecco, c'è una mostra d'arte importante.

0: hanno donato il pensiero razionale,
1: certo.
0: Cioè, no, ma avevano la filosofia, eccetera. Qualcuno li ha definiti forse il popolo più intelligente che ha abitato la Terra. Ecco, io non so se questo è vero, però non ho argomenti per confutare questa tesi. Ecco, e tra l'altro hanno raggiunto un livello, per quanto riguarda l'arte, straordinario. Quello che ci è pervenuto, penso alla statuaria, alle statue che sono arrivate, sono di una bellezza,
1: certo,
0: che ancora oggi provoca l'estasi, ecco, mm-hmm, di fronte a... Allora, quindi stiamo parlando di un popolo che ha raggiunto dei livelli di conoscenza straordinari. L'Occidente nasce dalla Grecia,
1: certo.
0: La divisione tra Occidente e Oriente nasce in quel periodo, nel 500 avanti Cristo circa. Allora, il cittadino greco, l'uomo greco che doveva diventare cittadino della polis, doveva seguire un percorso formativo chiamato anche paideia, ma adesso senza scendere nella specifica, proprio solo per capire in maniera per tutti, ecco,
1: certo,
0: senza anche quelle persone che insomma non appartengono a questo genere di interesse, ecco. Il cittadino veniva formato, ecco, tra l'altro io ho una rappresentazione, mi rappresento il tempio greco, quindi sono i gradini, poi sono le colonne, sì, sopra c'è il timpano. Ecco, immaginiamo che ci siano tre colonne. La prima colonna è quel percorso che porta alla ricerca del vero, della verità.
1: Okay.
0: È la via teoretica, no? Che risponde alla domanda che cos'è il vero. Poi abbiamo un'altra colonna che è la ricerca del bene. Mm-hmm. Che cos'è il bene? Cioè, che cos'è che deve guidare le mie azioni?
1: Okay.
0: Le mie azioni sono guidate appunto da un principio che è il bene. E poi c'è una terza colonna che è la ricerca del bello, cioè la via estetica, cioè il compito dell'arte.
1: Certo.
0: Ecco, Platone diceva che il bello, per essere bene, deve essere vero bello. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che c'è un bello che non è vero bello,
1: certo,
0: che possiamo dire che è il bello che si usa per sedurre,
1: cioè, certo,
0: il bello luciferico, si usa nelle pubblicità per convincere, certo, le persone ad a comprare qualcosa, e poi c'è un vero bello che coincide con il bene. Allora, Platone sta dicendo che la bellezza, la verità e il bene sono un'unica cosa, sono tre aspetti diversi di un'unica cosa. Ecco, su questo schema sovrapporrei un altro schema, che però preso da Steiner. Allora, Steiner dice che l'uomo, nella sua formulazione più semplice, in assoluto più semplice, è formato da corpo, anima e spirito, no? Allora, fondamentalmente noi coincidiamo con l'anima, abitiamo un corpo e lo spirito dobbiamo conquistarcelo,
1: certo,
0: con la coscienza. Allora, l'anima, dice Steiner, parla di arti costitutivi, diciamo, ha tre facoltà: il pensare, il sentire e il volere, che sono le modalità con cui noi ci rapportiamo al mondo, col mondo. Ecco, tra l'altro Steiner dice anche che il pensare, diciamo, lo possiamo collocare sulla testa, quindi il cervello, eccetera, la volontà invece nella parte bassa del tronco, quindi nella zona del ricambio, del metabolismo, degli arti, e in mezzo, quindi nella zona toracica, nella zona del ritmo, quindi il respiro, ma anche il cuore, attenzione, il sangue, il cuore, quella è la zona del sentire.
1: Okay.
0: Ecco, se noi sovrapponiamo questo schema con quello precedente del tempio greco, allora scopriamo che, in maniera molto, molto semplice, che la ricerca del vero avviene attraverso il pensiero, no? Quindi il pensiero cerca la verità oggettiva, no? Poi la ricerca del bene appartiene alla volontà. La volontà, quindi l'agire, deve essere guidato dal bene, dalla volontà, e quindi che serve per seguire il bene. E cos'è che rimane? Che l'arte occupa la dimensione del sentire. Quindi l'artista deve lavorare con il sentire, cioè, okay, non deve occuparsi del pensiero.
1: Certo.
0: Non è il concetto. Cioè, se noi dobbiamo risolvere qualcosa dal punto di vista del concetto, ci rivolgiamo allo scienziato, al filosofo,
1: certo, certo,
0: non all'artista. Perché se l'artista si sposta sul piano del concetto, il piano del sentire, poi bisogna capire che cos'è il sentire, rimane scoperto.
1: Sì.
0: Questo è il problema, secondo me, dell'arte di oggi, che l'arte, in quanto concettuale, sta diciamo invadendo un campo che non è di sua pertinenza, ma soprattutto che non porta un risultato.
1: Soprattutto perché, oltre che concettuale, è anche finalizzato.

0: finalizzata a, soprattutto magari, non so, per raggiungere un determinato scopo e non quello di un'espressione del sentire che è rappresentativa magari dello stato d'animo dell'umanità o del...
1: Assolutamente.
0: Capisco perché sei strisciato fuori dalla Biennale. Sì, sì, ultimamente può succedere. Grazie intanto.
1: Casomai la riprendiamo dopo.
0: Ah, sì, sì. Allora, Doris... E riprendiamo quel pezzettino del tuo intenso percorso. Poi a un certo punto sei diventata insegnante alla scuola alla Libera Accademia Aldo Bargero di Auriago e inoltre dall'80 al 2024 sei stata anche responsabile della scuola di pittura Tiziano, che è stata fondata da te, e proponevi agli studenti un metodo di formazione che avevi sviluppato tu. Tanti tuoi ex studenti operano in tante città d'Italia e anche della Croazia, dove hai anche lì insegnato per 7 anni. E qual è l'aspetto, tutta questa tua esperienza di insegnante, che ritieni più importante a livello proprio di insegnamento? Quello che tu cerchi di porti come obiettivo primario quando hai davanti i tuoi studenti?
2: Come avevo già un po' detto prima, che è una via di autoeducazione. Tu magari hai un tuo colore preferito, se sei un tipo coraggioso ti piace il rosso, se sei più sul calmo vai meglio con il blu, ma il bello è che tu impari a essere calmo con il blu, coraggioso come il rosso, profondo come magari l'indaco, leggero come il giallo. E dopo hai una più grande possibilità in qualche tema, ti serve la profondità, in un altro la leggerezza, no? E non è detto che ce l'hai già di natura. E lo rispecchia, si rispecchia anche nei gesti. Chi riesce solo a fare cose fluide, chi riesce a fare solo cose saltellanti, chi riesce solo a fare cose terrestre e dure. Posso raccontare di me stessa quando io studiavo ancora in Olanda alla scuola De Werf della EFAMES. Lei diceva che ero un'ondina, una sirena, un essere dell'acqua, no?
0: Che bello.
2: Che vivevo anche su una barca a Amsterdam. E ero molto sul sognante. Invece di fare i colori forti ho dovuto andare a vivere in Italia, viaggiare, andare in Sicilia, essere sposata con un colerico e cercare di sopravvivere, lavorare il marmo a Carrara, tutte cose che hanno aiutato di incanarmi, di sviluppare anche più l'aspetto non solo della calma, della fluidità, ma anche quello del coraggio, della forza. E quello che ho avuto la possibilità di sviluppare dentro di me lo cerco anche di portare agli allievi, ed è bellissimo di vedere dopo i 3 anni come cambiano.
0: Certo.
2: No? Allora, per me questo aspetto dell'autoeducazione è importantissimo e si rispecchia molto nel processo, non è subito così importante il risultato, dopo anche i risultati belli vengano fuori, però è molto importante quello che uno vive durante il processo. E là mi posso allacciare al discorso del pensare, sentire, volere. Bisogna trovare un equilibrio. Sì, è vero che l'arte parte dal sentimento, ma devo anche sapere quello che ho fatto, sapere correggerlo. Il braccio deve fare quello che voglio io e non andare per conto suo.
0: Un equilibrio.
2: È sempre un equilibrio fra pensare, sentire, volere. E questo si trova anche nella storia dell'arte, no? Che una volta era legato più anche alla religione, poi la storia dell'arte è anche un po' lo specchio dello sviluppo dell'umanità.
0: Certo.
2: Andiamo sempre di più nelle unilateralità, no? Già con impressionismo e espressionismo abbiamo questa polarità, che un'arte prende più dalla natura e porta dentro l'impressionismo, l'espressionismo parte più da dentro e porta fuori. Ma sono ancora grandi artisti in quei periodi. Invece più andiamo avanti vicino ai nostri tempi, questi ismi diventano sempre più unilaterali. E come abbiamo l'arte concettuale che lega più al pensiero, c'è anche action painting che va più nella volontà. il sentimento, se viene preso, spesso è un po' sentimentale o di aggressione, ancora più difficile da educare, ma questi tre aspetti devono creare una certa armonia anche.
0: Ma scusa, c'è anche un modo diverso di insegnare in base anche al temperamento oppure le caratteristiche che tu vedi nei... cioè, perché magari l'arte concettuale per qualcuno può andare bene perché non sarebbe capace ancora, sì, di sentire, o viceversa, insomma, sì, una cosa
2: adesso
0: del genere.
2: Io mi ricordo le belle trasmissioni che hai fatto con Luca Gastadella.
0: Mi sono molto divertito.
2: E lui ha parlato molto cosa fare con un bambino piuttosto, sì, che con un altro, no? Allora, se io tiro fuori il mio aspetto anche più da terapeuta, potrei anche dire a uno che magari fa fatica a fare le forme precise, perché non vai a copiarti un cubista, ma uno di quelli belli, no, forse non è tanto conosciuto in Italia, Feininger, che fa un cubismo molto spirituale, però uno che è molto timido magari gli va meglio fare qualche cosa con i colori forti degli espressionisti, con i gesti forti degli espressionisti. Chi invece dovrebbe sviluppare più la leggerezza deve guardare o provare di lavorare un po' come gli impressionisti, no? Ma anche soltanto noi facciamo, come si dice, la carrellata di tutti, per esempio gli alberi, no? La bitulla ti porta verso la leggerezza, ma la quercia verso la forza, la terrestricità,
0: certo,
2: il salice piangente è bello fluido, il pino è più terrestre. Cerchiamo di farli tutti, ma vedi che uno trasforma qualsiasi albero in quercia.
0: Ok.
2: Un altro, tutti gli alberi diventano una specie di betulla.
0: Certo.
2: No? Per quello ogni esercizio ha dentro anche questo portale all'equilibrio.
0: Ho capito. Riprendo con Michele. Lasciata la pittura, poi ti sei dedicato anche alla comunicazione ambientale, attraverso la quale hai avuto modo di approfondire il tema dell'acqua, che successivamente scoprirai avere un ruolo decisivo e sorprendente, tuttora da svelare, in un genere importante della pittura, purtroppo sottovalutato, l'acquerello. E perché è sottovalutato secondo te l'acquerello, che effettivamente cioè, è una metodologia molto particolare e anche con dei risultati poi visivi molto particolari?
1: Sì, i risultati sono molto belli, straordinari. Diciamo forse rispetto all'olio, che ha molta più resistenza, la tela eccetera, l'acquerello è sempre stato un genere un po' lasciato in secondo piano, ecco, dagli artisti, anche se recentemente in particolare con anche Stein ne ha parlato benissimo dell'acquerello, perché Stein dice che casomai poi mi aggancio anche col discorso dell'acqua, è proprio l'elemento acqua che libera la forza del colore. Infatti Stein suggerisce di non usare il colore materico, infatti lui proprio parla della coppetta, quindi un colore diluito. Ecco, tra l'altro l'elemento acqua è molto importante, perché ad esempio il metodo che ho imparato con Doris, di cui sarebbe interessante sapere anche che esperienza ha avuto del sottoscritto come allievo.
0: No, ci arrivo, non preoccupatevi.
1: Credo che abbia creato tante preoccupazioni. A proposito del concetto. E quindi il fatto di, ad esempio, noi lavoriamo sulla carta bagnata. Quindi lavoriamo sulla carta bagnata con pennelli molto larghi, a lingua di gatto, quindi tondi, praticamente è difficilissimo controllare il gesto. Quindi in questo modo viene esclusa proprio la mente. Infatti la mia difficoltà, a proposito con Doris, io venivo dalla grafica, dal concetto, quindi il segno per me era fondamentale, quella era la mia via, e mi trovo con Doris che me l'ha annullata. Ho detto no.
0: Ciclone Doris.
1: Puoi arrivare alla forma, ma non con il segno, arrivi con contrasti di colore, certo, con campiture di colore. Ecco, quindi l'acqua è molto importante. Vabbè, Stein tra l'altro ci parla anche di come sono, da dove si originano i colori, però andiamo in riflessioni molto profonde, perché si parla di diciamo, prima della dimensione della Terra,
0: okay.
1: Anzi, non so perché mi sono infilato in questo argomento complicato. Comunque, diciamo che noi siamo la quarta reincarnazione della Terra.
0: Okay.
1: Diciamo, al passaggio precedente, l'antica Luna, lì nasce il colore. E tra l'altro, in quella dimensione, nasce, c'è anche la presenza dell'acqua e la presenza della dimensione animica. Quindi il colore è molto legato sia all'acqua, che praticamente libera proprio le forze del colore, ma anche legato proprio alla dimensione animica. La nostra anima è colore.
0: Certo.
1: Quindi chiaramente qui si aprono mondi molto complicati, molto interessanti. Ecco, tornando all'acqua, io mi sono imbattuto nell'acqua, non per caso probabilmente, e scopro che l'acqua, ad esempio, tutti i popoli che hanno abitato la Terra, di qualsiasi latitudine e longitudine, hanno sempre ritenuto l'acqua sacra. Tranne noi l'abbiamo desacralizzata e la stiamo inquinando, sporcando, certo, eccetera, no? Perché l'acqua è sempre stata, in qualsiasi cultura, il medium tra il sensibile, tra l'uomo e il divino.
0: Okay.
1: Quindi da noi è rimasto il battesimo, una volta il battesimo veniva attraverso, certo, l'immersione nell'acqua, tutte le abluzioni rituali, eccetera, no? L'acqua è la sostanza che porta informazioni. E questo non lo dice, lo dicono anche gli scienziati, penso a Emilio del Giudice,
0: certo,
1: Luc Montagnier, un altro importante scienziato è Pollack, con la quarta fase, eccetera, dove si scopre che, tra l'altro, noi siamo costituiti di acqua, il 99% delle nostre cellule sono acqua, e l'acqua è sempre stata studiata fino all'altro ieri come qualcosa, l'ambiente dove avvenivano le reazioni chimiche, biologiche, eccetera. Invece l'acqua è determinante, proprio perché porta informazioni.
0: Okay.
1: E, vabbè,
0: ma
1: sì,
0: è sbagliato dire, cioè, questa è almeno una mia percezione, che la tecnica dell'acquerello, proprio per questa componente maggiore di acqua, quindi foglio bagnato, insomma, i colori un po' più diluiti e quant'altro, mi richiama molto di più al sentire, perché mi, certo, toglie di mezzo tutto quello che può essere più tecnico, certo, preciso.
1: Assolutamente, ma questo è uno studio che sto cercando di portare avanti. Proprio la prima fase, noi lavoriamo attraverso processi di colore, quindi si arriva a un risultato attraverso un percorso nel quale si cerca proprio di interpretare il colore nel suo gesto, perché, okay, il colore poi alla fine sono delle forze viventi che sono intrappolate nella materia. Tra l'altro il colore non è materia, okay, cioè la materia colorata. Quindi già Goethe parlava del colore come di una sostanza, tra virgolette, sensibile e soprasensibile.
0: Okay.
1: Quindi noi la possiamo cogliere qui, sensi, ma anche con, diciamo, appartiene anche alla dimensione spirituale. Quindi chiaro che l'arte diventa interessante a questo punto, no?
0: Okay.
1: Ecco, tra l'altro, se l'acqua ha queste proprietà, no? Pensiamo alla dinamizzazione che avviene nella biodinamica, e pensiamo anche alla, mi sfugge il termine, praticamente si tratta di, attraverso una agitazione particolare, che
2: la medicina,
1: sì, la medicina, mi sfuggiva,
2: omeopatica,
1: okay, ma okay, usa la succussione, no? Quindi praticamente creando una specie, dei vortici, e poi si crea il caos, poi si riprende il vortice, eccetera, praticamente si rende l'acqua ricettiva. E in quel momento l'acqua è in grado di accogliere informazioni che poi trasmette. Ci sono anche delle spiegazioni che ci vengono dal mondo della fisica,
0: certo,
1: però ecco, al di là di scendere in questi meccanismi, l'acqua è proprio ciò che porta informazioni. Quando noi, tornando al nostro lavoro di artisti, no? Nella prima fase in cui noi cerchiamo di portare, cioè di arrivare al tema che stiamo sviluppando attraverso il colore, no? E quindi attraverso anche l'acqua.
0: Okay.
1: Ecco, quindi portando il gesto del colore nell'acqua, l'acqua per certi versi, questo cercherò di sperimentarlo, ci porta incontro delle forme. È come se ci fosse una sorta di collegamento con una sorta di alterità.
0: Okay.
1: Ecco, quindi c'è una prima fase in cui creiamo una trama attraverso il gesto del colore e anche attraverso l'acqua, ci vengono incontro delle forme. Poi nella seconda fase entra, diciamo, in scena la coscienza dell'artista, no? Che cerca di tirar fuori, certo, quello che lui vede. Ecco,
0: tirar fuori in maniera oggettiva o tirar fuori in maniera interpretativa, secondo te?
1: Allora, anche qua bisognerebbe pensare alla figura dell'artista, perché anche la figura dell'artista ha senso in un percorso evolutivo.
0: Okay.
1: Ecco, faccio un passo indietro, magari poi vediamo di riagganciarci. Quando prima parlavo che l'arte si occupa del sentire, no? Ma cos'è questo sentire? Questo sentire è il mondo delle emozioni, ad esempio. Il mondo delle emozioni sono le emozioni, che cosa sono? Sono delle risposte, delle reazioni a dei stimoli che ci vengono dall'ambiente, no? Quindi sono delle risposte meccaniche che noi subiamo, no? Tremiamo e quindi abbiamo paura, no? E il mondo delle emozioni, il mondo del sentire è anche il mondo dell'antipatia, simpatia, il mondo dei desideri, eccetera. Tutto questo mondo, se noi riusciamo a gestirlo, perché noi siamo degli analfabeti emotivi, quindi siamo, a proposito di Goethe nel suo percorso di osservazione del colore, se la nostra percezione è condizionata dalla soggettività, diciamo, dal psichismo, dalla psiche, diciamo, no? Per cui non riusciamo più a avere la capacità di vedere la realtà in maniera oggettiva. Ecco, quindi riuscire a educare il mondo del sentire, quindi educare il mondo, certo, delle emozioni, eccetera, ci porta a in quel percorso che dicevo prima di conoscenza, anche di conoscenza superiore.
0: Certo.
1: Allora, forse per capire faccio un esempio. Oggi nelle scuole, ad esempio, l'arte è sparita, cioè anche nelle scuole primarie si fa un'ora alla settimana di arte, no? Ecco, e quindi pensiamo anche in vista dell'educazione del sentire.
0: Certo.
1: Ecco, allora, è importante, sono importantissime le materie logocentriche, no? Però le materie logocentriche sono materie, per certi versi, dove c'è la necessità. Cioè nella matematica 3x3 fa 9, non è che stiamo a discutere.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo ci permette di avere un pensiero molto rigoroso, eccetera, no? Però il principio di libertà, da dove lo apprendiamo?
0: Vabbè, ormai diciamo che è una parola che sta anche scomparendo lì, forse è funzionale.
1: Forse è proprio questa la ragione. Cioè, sì. Il principio di libertà non lo impariamo dalla matematica, certo, voce, non lo impariamo dall'arte. E poi da lì il pensiero immaginativo e il pensiero creativo.
0: Ma anche perché io mi sono sempre immaginato comunque gli artisti come... cioè, qui in quest'epoca si rischia di far passare l'artista come uno showman o un funzionale a intrattenimento. Invece io mi sono sempre visto gli artisti nelle epoche anche passate come con una grande responsabilità proprio di far capire realmente all'umanità come stavano andando le cose, quindi avevano proprio questa grande funzione, un po' come quegli animali più delicate di altri che ti indicano con la loro presenza o meno se l'ambiente è salubre o no, no? Quindi l'artista proprio ha questa proprio funzione sociale evolutiva dal mio punto di vista.
1: Assolutamente.
0: Ecco. E adesso, sempre dopo vi leggo anche i messaggi che stanno arrivando, però arriviamo a incrociare i vostri percorsi, perché Michele, dopo 10 anni da quando aveva abbandonato i pennelli, ha incontrato, appunto, come diceva prima, il pensiero di Rudolf Steiner e le sue conferenze sull'arte e sul colore, e da lì ti sei riconciliato con l'arte stessa, e questo ha coinciso con la scelta di iscriverti alla scuola d'arte antroposofica Tiziano di Doris Harpers. Chiedo a Doris, che allievo è stato Michele? Così
2: questo è meglio che facciamo dopo.
1: Privato.
2: No, io ho solo buoni ricordi. L'ho anche subito coinvolto, specialmente per la sua parte di parlare dello studio. Ha cominciato ben presto anche di insegnare agli altri suoi allievi, e quello che era la sua difficoltà lo ha già detto lui, che magari partiva più facilmente dalla forma e pian piano cominciato a imparare a partire dal colore. Io, visto che la tua trasmissione si chiama Storia della Gente, posso ancora parlare un po' di persone che non siamo solo noi.
0: Tu hai carta bianca, anzi avete carta bianca, assolutamente sì.
2: Perché non vorrei dimenticare di
0: certo.
2: Nominare anche i miei insegnanti.
0: Che ok, sì sì,
2: ho
0: un bel gesto.
2: Ho avuto la fortuna di studiare in una scuola che stava nascendo con noi, con degli insegnanti bravissimi, che non avevano però mai prima insegnato. Per quello abbiamo dovuto prima costruire la nostra scuola proprio anche fisicamente, abbiamo ristrutturato una vecchia casa colonica, ho imparato a fare cemento, muratura, wow. eccetera, e c'era il mio insegnante Wilfried Ogilvy, un pittore che adesso non è più in questo mondo, ma eravamo molto legati con i nostri insegnanti, era una scuola di vita anche lì. E poi c'era anche Heinz Häusler, lo scultore, anche lui dall'altra parte ormai, che aveva parlato molto bene delle figure di Michelangelo della Cappella Medicea, dove si possono vedere quattro figure che sono anche legati, come aveva scoperto Steiner, al corpo fisico, alle forze della vita, del sentimento e dell'io. E questo caro Heinz, prima, poi quando veniva in Italia si faceva chiamare Enrico, riusciva a farlo vedere, e a vedere una cosa dove l'arte e l'antroposofia legavano fra di loro, che per me all'inizio non riuscivo tanto a trovare questo legame, era una grande cosa. Per quello ho incominciato a viaggiare in Italia, poi ho conosciuto le persone a Milano e poi a Oriago, dove sono andata poi anche a vivere. Però ci tenevo di ricordare questi due insegnanti, che poi tutti abbiamo imparato da Steiner, da tutte le generazioni intermedie, però è stato molto importante anche questo legame con gli insegnanti, come poi ho imparato tantissimo dai miei allievi. I primi erano anche loro pionieri, ho imparato molto con loro. All'inizio erano anche più vecchi di me, adesso è un po' diverso. Ma non c'erano giovani antroposofi in Italia. Abbiamo poi incominciato a Milano a fare anche con i miei primi allievi degli incontri dei giovani, convegni dei giovani, e tante cose sono cresciute. Come dicevo, adesso ci sono tante cose, tante scuole che insegnano la terapia artistica, un po' meno quelli artistici. E anche le cose dei giovani sono andate avanti, e ormai bello vedere come tante piccole cose nel frattempo sono cresciute. Allora, tenevo tanto di parlare dei miei insegnanti, non so che altre domande vuoi farmi tu, altrimenti anche della scuola Tiziano ho cominciato un po' a parlare, ma sì. È tutto inserito nel centro antroposofico di Oriago, dove sono arrivata quando mio figlio aveva un anno e la scuola aveva appena incominciato. La scuola aveva un bel edificio grande appena ristrutturata, c'era un'aula con tre banchi e poi accanto poi c'era, mi hanno dato una bella aula per la pittura, e accanto in un'aula della scuola, forse non si dovrebbe raccontare, ma tanti tempi fa abbiamo anche vissuto io con mio marito da quei tempi e nostro figlio ancora piccolino, e la scuola ha avuto i suoi alti e bassi, ma siamo sempre riusciti ad andare avanti. Poi ho insegnato anche nel seminario di pedagogia, dove insegno ancora anche adesso, e la bella cosa è, quando io studiavo in Germania il mio ideale era poter insegnare l'arte, ma anche dare ai giovani la possibilità di una scuola di vita. La pittura, nella scuola di pittura, ma anche nel seminario di pedagogia, ma la scuola di vita l'abbiamo tanto nel seminario di pedagogia,
0: certo.
2: Perché ci sono anche dei studenti che possono vivere lì. Dormano lì, cucinano, mangiano lì, e c'è sempre anche qualcuno che lo fa proprio come orientamento, non tutti diventeranno insegnanti, e l'anno prossimo vogliamo proprio anche lanciare di più questa idea che qualcuno può fare questa formazione anche per capire cosa vuol fare nella vita, perché certo, hanno tutte le basi dell'antroposofia, le varie arti, abbiamo la musica, l'euritmia, la scultura, non vorrei dimenticare qualcosa, ma anche il lavoro manuale, il giardino, è proprio bello, e loro sono più giovani. Invece abbiamo anche il triennale, che è per chi ha un lavoro, una famiglia, che è di 2 anni. Abbiamo appena fatto anche il saggio loro, io non insegno più a loro perché pian piano lascio delle cose per avere più tempo per il mio lavoro artistico e di portare nel mondo quello che ho già fatto. Allora certo, non insegno più al seminario triennale, non ho più la scuola di pittura, ma ho il corso così ancora la sera, per chi vuole provare là può venire chiunque. E posso anche tanto consigliare questo seminario di pedagogia, che può anche essere un anno di orientamento.
0: Certo, ma che poi la scuola Tiziano poteva, cioè, accoglieva anche persone che non stavano facendo ovviamente solo il percorso di formazione, piuttosto che era una cosa anche separata, potevano venire studenti che volevano imparare l'arte indipendentemente dal percorso, diciamo, che proponeva l'accademia di formazione per diventare insegnante, o era comunque strettamente collegato?
2: No, strettamente no. Okay. Ci sono dei legami, un periodo abbiamo anche più fatto andare insieme i 2 percorsi, ma uno di solito sceglie o per la pedagogia o per, okay, l'arte. Invece nell'arte,
0: certo,
2: nella pedagogia ci sono sempre tutte le arti, ma chi faceva la scuola di pittura con me conosceva anche l'antroposofia, la storia dell'arte, magari un po' meno la pedagogia, la terapia. Ma un altro mio grande impulso è quello di legare le varie arti. L'ho preso dalla mia insegnante in Olanda, che era anche una musicista, una violinista bravissima, ma già la scuola anche in Germania aveva tutte le arti, uno non aveva solo la pittura come scelta, ma si poteva anche scegliere le altre arti, ma comunque ognuno faceva una piccola esperienza in tutte le arti, e quello l'ho portato sempre anche ai miei studenti. E quello che faccio io stesso è sempre anche dipingere ispirandomi dalla musica o ispirandomi alla poesia.
0: Certo.
2: E nelle mostre porto poi la recitazione o anche i concerti.
0: Bella questa unione delle arti, che poi comunque svilupperemo anche nella prossima ora, parlando proprio del vostro attuale percorso e di tutto quello che avete fatto recentemente. Intanto vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati. Fabio, allora, buongiorno. La capacità di fare arte in tutte le sue forme, e la musica come esempio maggiore, portano a una consapevolezza di appartenenza universale dell'essere umano, cosa che di questi tempi diventa ancor più antagonista e conseguentemente pericolosa nei confronti del concetto di protocollo imposto a livello globale dai gestori del gregge. Quindi forse è un po' il concetto che dicevamo prima, Michele, di, sì, libertà, dove cresce questo concetto di libertà se non puoi far sviluppare l'arte. Leo,
2: sapere chi l'aveva scritto, quello
0: che si chiama Fabio.
2: Ah, pensavo che tu che parlava a te, un altro no. Fabio.
0: Fabio al 488 finale.
2: Sì, non so i numeri di sì. Fabio che
0: poi dalla foto. Sì, sì, dovrebbe essere il grande Leo Lazzarini, quindi
2: il
0: grandissimo Leo.
2: Molto spesso anche qua, il sabato
0: sì,
2: vengo alla
0: sabato c'è lo spettacolo teatrale, e io l'ho visto l'ultima volta anche in Motonave, e dice: grande Doris, ti sto ascoltando, trasmissione molto interessante, Leo. Un grande abbraccio, Leo. Poi Stefano dice dinamizzazione, che forse era la parola che non ci veniva prima, ecco. E ok. E ti chiedo, sempre rimanendo in tema, anche un po' sia per tutto il tuo percorso, quindi tu Doris, da dove hai appunto imparato e anche poi nel tuo percorso dove hai portato il tuo insegnamento, hai notato, diciamo, a livello proprio di accoglienza, predisposizione a questi concetti e a quello che insegnavi, una differenza sia nelle varie parti d'Italia ma anche all'estero rispetto all'Italia? Mm-hmm. Poi eventualmente, visto che manca pochi minuti, riprendiamo anche dopo la risposta.
2: Sì, allora sono nata e ho studiato in Germania, ho studiato in Olanda, poi sono venuta in Italia, ho lavorato anche molto in Croazia e qualcosa ho fatto in Inghilterra, sono arrivata anche fino in Egitto e Messico.
0: Caspita.
2: Però già l'Italia naturalmente c'è più il sentimento, il calore, e credo che io quello che porto l'ho solo potuto sviluppare qua. E sento che anche le persone che apprezzano più la mia arte li trovo più qua che, diciamo, al nord. E mi trovo sempre molto bene anche con le persone che vivono più nel sud dell'Italia, poi anche nei paesi dell'est, dove almeno anche in Croazia ho visto molti uomini molto più aperti anche a questo discorso. Cos'altro si può dire? Sì, perché c'è questa tendenza alla unilateralità del pensiero più che si va al nord, credo. Ho anche più donne nei miei corsi,
0: okay.
2: Sempre, no? Non solo nei miei, in tutti i corsi magari artistici, se non la scultura,
0: certo.
2: Sono sempre più le donne che... Sono pochi gli uomini, e specialmente bravi, che anche riescano a cogliere qualche cosa, che hanno anche il coraggio di mettersi in gioco.
0: Infatti.
2: Perché il tuo specchio, ogni quadro che fai, lavori su di te, lo vedi tu, lo vedono anche gli altri.
0: Certo, è un percorso interiore, insomma, che poi viene fuori. E, ok, allora intanto ricordo, ringrazio tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, ricordo che chi vuole intervenire in diretta può mandare un sms o un messaggio WhatsApp al 334 7102 672. Poi nella prossima ora appunto parleremo di tutto quello che riguarda gli attuali progetti di Doris e Michele, e quindi se volete appunto mandare un messaggio o fare delle domande, poi lasceremo spazio, insomma, ecco, anche ai vostri interventi. E adesso appunto fra pochi secondi ci sarà uno stacco pubblicitario e poi riprenderemo con la diretta e continueremo, insomma, questo affascinante percorso che a un certo punto ha visto intersecare i percorsi di Doris e Michele. E rimane in sospeso la domanda che poi ti farò, Michele, su come è stata come insegnante Doris, ma l'ascolteremo così al tempo di prepararsi una risposta diplomatica e l'ascolteremo fra poco, insomma, ecco. Intanto grazie a tutti e ci risentiamo fra pochi istanti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
12: dal titolo
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ciao Mara!
12: Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
13: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon.
12: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
16: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per Sempre.
15: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
15: Ettore.
12: Per mini
14: info
5: 3
13: 2
5: 9 0 0
13: 3
5: 8
13: 9
1: 8 8.

0: Eccoci qui, tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, sempre con i nostri ospiti Doris e Michele. Nel frattempo leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Allora, saluti a Doris e Michele da Chiara, allieva della scuola di pittura. Siete una combinazione di forza e sensibilità, un dono avervi conosciuto. Chiara.
1: Grazie Chiara. Grazie. Allora sei riuscita a sentirci anche se non abiti proprio vicino.
0: Sì, perché appunto c'è anche la possibilità dello streaming, quindi non solo della diretta tramite la radio, ma anche appunto si può ascoltare. Abbiamo a volte qualcuno che ci scrive dall'Australia.
2: Certo.
0: E Roberta di Treviso invece scrive: onore ai tuoi ospiti, stanno svolgendo una grande missione evolutiva per il bene dell'umanità. Grazie, ciao.
1: Grazie,
0: una bella responsabilità. Ecco. Ma a proposito di responsabilità, ora dobbiamo appunto ascoltare la risposta di Michele su com'era Doris come insegnante.
3: È stata un'esperienza difficile, ma non per Doris ovviamente, no? Proprio perché io venivo da un mondo che pensavo fosse il mondo dell'arte, che era quello appunto del concetto, quindi del segno, della grafica, no? E mi trovo appunto a un insegnante che mi dice no, non è questa la strada. Per cui era veramente difficile per me, cioè ho dovuto proprio entrare in un nuovo mondo, proprio è stato veramente, ho dovuto, passatemi il termine, morire e rinascere, ecco. D'altra parte per rinascere bisogna morire, no? E lì chiaramente si sono aperte delle possibilità, si sono aperte proprio delle finestre per quanto riguarda l'aspetto creativo che non riuscivo a immaginare prima. Certo. Ecco perché a un certo punto vedo una strada che si apre, che è quella dell'arte, no? Cioè, oltre alla parte diciamo teorica di Steiner, proprio anche sul fare pratico, sul fare creativo, fare artistico, ho trovato appunto grazie a Doris una via, e questa è stato molto importante, proprio perché l'arte, se arte, deve cambiarci, deve metterci un percorso di trasformazione, di metamorfosi, altrimenti non ha senso. Infatti l'arte che praticavo prima, l'arte concettuale, rimane sulla testa, rimane sulla mente, invece l'arte anche a proposito di concetto, il concetto, se rimane a livello mentale, rimane qualcosa di astratto, certo, quasi estraneo a noi. Invece il concetto deve in qualche maniera essere riscaldato dal sentimento e farlo vivere nel sentire. Allora viviamo l'esperienza della verità, perché noi attraverso il pensiero arriviamo alla verità, ma rimane una verità oggettiva, distaccata. Dobbiamo in qualche maniera interiorizzarla, e questo lo facciamo attraverso appunto il sentire. Quel sentire educato dall'arte,
0: certo, e anche ci vuole coraggio non solo a aver dato la risposta a questa domanda, ma anche perché tu poi, terminato il percorso alla scuola Tiziano, hai contribuito alla fondazione della nuova scuola di arti figurative e orientamento antroposofico che si chiama Metamorphosis. Sì. Giusto, sempre presso la Libera Accademia Bergero di Oriago, dove sei attualmente docente, quindi c'è stato anche questo passaggio di testimone, insomma, questa eredità spirituale e artistica che Doris ti ha passato, insomma, ecco. E quindi com'è nato questo impulso, e ci vuoi parlare, insomma, ecco, di questa scuola di pittura?
3: Sì, ma assolutamente. Quindi il coronamento di questa trasformazione, questa metamorfosi che ho vissuto in questo mio percorso proprio esistenziale, è giunto dopo un paio d'anni dal termine della scuola. Doris ci ha convocato, io e altre, quelle che sono diventate le mie tre colleghe, che erano tutte allieve di Doris, anche collaboratrici di Doris, e Doris ci ha chiesto di portare avanti questo impulso, questo percorso che lei con molta forza è riuscita, per 40 anni di storia, vero? La scuola Tiziano.
1: Io non sono brava con i numeri, non ho mai contato.
0: Vabbè, complimenti, ecco. Carlo.
3: E quindi c'era noi l'abbiamo vissuta come un grande con grande senso di responsabilità. Ci siamo resi conto che c'era da portare un peso anche spirituale notevole. Infatti non è stata immediata la risposta, abbiamo dovuto pensarci, è trascorso credo un anno di pensamenti e ripensamenti, e poi con le mie colleghe, che voglio anche citarle perché spero che stiano in ascolto, quindi Francesca Murgia, Valentina Zenobbi e Martina Fuga, ecco, queste sono le docenti e le fondatrici della scuola Metamorfosi. E quindi abbiamo accettato questo compito, questa missione, a patto appunto di cambiare il nome, perché altrimenti sarebbe stata una sorta di, cioè, copiare Doris sarebbe stata veramente una cosa inutile, che non aveva senso. Quindi abbiamo pensato di sviluppare, cioè noi Doris l'abbiamo interiorizzata perché è la nostra maestra, no? E quindi attraverso queste quattro individualità sviluppare il percorso di Doris e quindi anche un percorso di ricerca, artistica, che è quello che stiamo cercando di fare.
0: Ecco, cos'è che che offerta, diciamo, formativa, artistica proponete a chi vuole avvicinarsi a questa realtà? Cioè, qual è se tu dovessi spiegare a me il motivo per cui dovrei iscrivermi in questa scuola?
3: Bella domanda. Allora, da un punto
0: sono
3: di
0: anche
3: vista...
0: commerciale, quindi
3: allora, da un punto di vista ideale, come ti dicevo prima, prima ho esordito con un'affermazione un po' forte, no? Che l'arte è fondamentale nel percorso evolutivo dell'umanità.
0: Certo.
3: Ecco, quindi riuscire a entrare, ecco, in questa corrente, in questo flusso, riuscire a cogliere il valore dell'arte, che significa guardare il mondo diversamente, che significa entrare in una dimensione che secondo me porta anche alla realizzazione dell'esistenza di una persona, dell'uomo, dell'individuo. Cioè l'arte è chiaro che in questo frangente diventa una vera e propria missione. Ecco, quindi diventare artisti oggi è difficile, perché poi, come ti dicevo prima, casomai poi ne parliamo, viviamo in un contesto in cui sembra che l'arte ci sia in qualche maniera sottratta, stata sottratta. E il problema è che se l'arte ci è stata sottratta, e cosa che abbiamo perso, cosa che abbiamo smarrito? Quindi è chiaro che il compito è importante,
0: è impegnativo,
3: molto
0: importante, sì.
3: È molto impegnativo, ecco. E poi vabbè, da un punto di vista, quindi vabbè, poi magari proviamo anche a parlare dell'aspetto, diciamo, più pratico, ecco.
0: Sì, no, più che altro per farlo capire magari anche ai radioascoltatori, nel senso, tipo, com'è strutturata? C'è un percorso di, non so, ha una durata?
3: Ah, sì.
0: Sì, cioè, certo. Giusto per capire, ecco, dargli dei connotati comunque anche pratici. Sì,
3: sì, sì, no, da un punto di vista pratico ha la durata di 3 anni.
0: Ok.
3: In questo momento stiamo per iniziare il terzo anno. C'è un primo anno in cui ci dedichiamo alla conoscenza del colore. Quindi c'è sia una parte teorica, sia e poi la fondamentalmente pratica, no? Un fare artistico, no? Quindi partiamo dalla conoscenza del colore, che il pilastro, ecco, di questa scuola, l'abbiamo già detto con Doris, sono Goethe, per quanto riguarda appunto la teoria del colore, quindi questo il Goethe scienziato, tra l'altro, no? E poi da Goethe parte Steiner e lo porta a livelli straordinari. Ecco, questi sono i due pilastri. Ecco, quindi abbiamo tutta un primo anno che approfondiamo Goethe, approfondiamo il colore, colore per colore, no? E poi cominciamo a entrare in quelli che sono i regni della natura, quindi come portare l'elemento minerale, ad esempio, no? Quindi quali sono i processi attraverso il colore per arrivare ad esempio alla formazione dei cristalli, no? E poi nel primo anno c'è il regno vegetale, anche qua il processo è diverso, perché dietro al regno vegetale c'è un altro elemento che è la vita, il bios.
0: Certo.
3: Quindi cambia completamente il tipo di processo. Anche qua noi affrontiamo, vabbè, come arrivare ai fiori, attraverso quali colori, eccetera. E poi sono gli alberi, eccetera. E poi il secondo anno c'è tutto il regno animale fino all'uomo. quindi la figura dell'uomo, e poi il prossimo anno c'è l'uomo, chiaramente quando parliamo di uomo parliamo del volto, del viso, okay, del corpo, eccetera eccetera.
0: E si parla solo di pittura o anche di altre arti tipo la scultura o via dicendo, cioè, quindi è solo pittura?
3: No.
0: Cioè si è concentrata sulla pittura?
3: Sì, beh, la pittura è chiaramente la regina delle arti, ecco, che
1: sono d'accordo.
3: No, per quanto riguarda questa scuola. Poi,
0: okay.
3: No, sì, non fatemi dire quello che non voglio dire. No, senz'altro per questa scuola è in particolar modo l'acquerello. Noi facciamo anche, usiamo la creta, quindi lavoriamo anche con le mani, impastiamo la creta, quindi il modellaggio, eccetera. E poi ci sono le varie tecniche artistiche, ma anche lo spatolato, facciamo anche l'acrilico,
0: certo,
3: anche se poi comunque l'acquerello è il...
0: E c'è una richiesta, diciamo, di ingresso, nel senso sono richieste delle particolari esperienze pregresse o a una persona anche proprio perché si sente a un certo punto l'impulso di venire a imparare può comunque accedere, quindi anche se non ha particolari capacità o esperienze pregresse, insomma.
3: No, in realtà non ci sono delle richieste, non sono richieste delle particolari doti.

0: non facciamo solo pittura, ma facciamo anche carboncino,
1: Certo.
0: facciamo anche disegno, insomma, in modo da arrivare a una conoscenza anche, ad esempio, le ultime lezioni che abbiamo fatto riguardavano proprio la figura umana, quindi abbiamo anche cercato di studiarla proprio a livello anatomico, capire proprio dalla struttura scheletrica, la struttura
1: Certo.
0: muscolare, perché se hai una conoscenza della figura umana, è chiaro che poi quando ti arriva qualcosa nel processo di colore hai anche la capacità di diciamo di tirar fuori, ecco, di portare a, diciamo, a coscienza, ecco,
1: E quando si svolgono le lezioni?
0: le lezioni, vabbè, praticamente è un fine settimana al mese che va dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, quindi per 10 mesi più o meno, insomma, comunque sono 10 fine settimana e poi c'è una settimana intensiva in giugno che abbiamo terminato da poco,
1: Ok,
0: che va dal lunedì al venerdì.
1: come fanno, magari anche appunto se tra i radioascoltatori c'è qualcuno interessato ad approfondire o informarsi o a iscriversi?
0: Allora, la scuola Metamorfosi si trova proprio all'interno dell'Accademia Aldo Bargello di Oriago, che è proprio uno dei siti storici, ecco, dell'antroposofia. Ecco, c'è un sito internet che è proprio accademiaaldobargero.com, e lì si trovano tutti i percorsi che propone l'Accademia, e c'è anche il percorso appunto artistico della scuola Metamorfosi. Poi si entra appunto nella scuola
1: Certo.
0: Metamorfosi, c'è il programma, ci sono tutte le indicazioni, poi ci sono anche tutti i riferimenti per sentire la segreteria oppure per contattarci.
1: Benissimo, benissimo. Chiedo a Doris, a partire dal 2015 poi hai lavorato a quadri seguendo il tema della rosa, ispirandoti a poesie in lingue diverse, tematica che poi hai ripreso anche nel 2023, concentrandoti a versi di poeti contemporanei. Perché hai scelto la rosa in quel contesto di progetto artistico?
2: Tanta voglia di raccontarlo, però volevo ancora aggiungere una
1: Sì, no,
2: cosa a quello
1: aggiungi,
2: che ha
1: aggiungi.
2: detto Michele, forse quello è meglio metterlo prima,
1: Certo.
2: perché mi piace parlare delle persone. Lui ha
1: Ok.
2: nominato le sue tre colleghe, visto che sono anche mie ex allieve,
1: Certo.
2: colleghe e amiche, posso dire qualcosa di ognuno di loro?
1: Ah certo,
2: Poi loro
1: avete carta
2: adesso.
1: bianca, carta bianca.
2: Partiamo con la Francesca, che era la prima, che lei aveva già studiato anche l'arte in Olanda, all'Accademia Rietveld di Amsterdam, e poi ha avuto il coraggio di venire a scuola di pittura da me. Già mi ricordo che c'era quando avevamo il grande convegno a San Servolo della sezione delle arti figurative di Dornach, dove poi anche è andata tante volte insieme con me. Cerchiamo sempre di avere questi contatti anche ufficiali. E Francesca si è tanto specializzata nel disegno, nelle varie tecniche del disegno, ha anche tradotto un libro della mia insegnante olandese della FME sulle varie tecniche del disegno, poi anche cose di storia dell'arte, e un'altra sua specialità, poi l'hanno fatto anche un po' gli altri, è di mettere le velature nell'architettura, di usare anche l'acquarello sui muri, e ogni tanto insieme con altre care amiche fa qualche lavoro anche grande anche in Germania, credo, ma ha fatto anche qualcosa in zona qua. Martina invece si è tanto affezionata alle fiabe, e un'altra sua specialità sono anche le velature, adesso anche sul foglio di carta, dove si ha un processo più meditativo di creare delle trasparenze che creano degli effetti molto belli, è una cosa anche molto vivo ed educativo. E queste velature li fa però anche con le carte veline, che porta anche a fare un teatrino, le fiabe e le carte veline. Che le luci in trasparenza, spero che avrete la possibilità di vedere quello. Valentina è quella, diciamo, che ha incominciato a inserirsi più avanti. Credo che sia preso anche una bella parte di organizzazione.

0: poi frequenta dei corsi a Venezia. Adesso non so così esattamente cosa è la sua specialità all'interno della scuola, perché non lo dicano prima e non si vede neanche sulle foto, ma io li seguo tanto su Facebook sempre e ogni tanto li riconosco quale lezione ha fatto uno o l'altro, ma li ammiro tanto che riconosco le cose che magari avevano già fatto con me prima, ma stanno anche sviluppando tante cose nuove, sia con le tecniche sia con le tematiche. Allora, questo era un attimo ancora
1: una cosa
0: di aggiungere.
1: Quindi sono stati bravi a raccogliere la tua eredità.
0: Sono molto felice, commossa. Torniamo a me?
1: Sì.
0: Allora, il tema della rosa è nata a un convegno Oriago che volevo portare in un corso, un tema che potevo portare sia dal punto di vista più scientifica ma anche artistica, e quale fiore è più archetipico che la rosa, che come nome in tutte le lingue europee è più o meno simile, no? Già dal latino. E cercando delle poesie ho visto come parlano tutti di qualche cosa di molto profondamente umano. C'era anche un convegno sempre al Goetheano a Dornach dei vari paesi di lingua latina, si dice romanze invece, che sono spagnolo, francese, portoghese, rumeno, italiano. E avevo trovato bellissime poesie, ho lavorato su quelli, ho portato al convegno e così ho fatto varie mostre in giro su questa tematica in posti sempre bellissime. E poi avevo un altro tema sul quale magari parlo dopo, sul sole. A un certo punto ho conosciuto una signora, Elisabetta Motta, che ha portato in un libricino molto bello, e avevo visto dei suoi incontri, poeti contemporanei che hanno lavorato sul tema della rosa, perché quelli prima erano quasi tutti già nell'altro mondo, più o meno del secolo scorso, ma anche contemporaneo, forse era solo la Maria Angela Gualtieri, che poi ho anche conosciuto una volta. Però poi attraverso l'Elisabetta ho conosciuto altri poeti contemporanei e ho fatto un altro ciclo di ricerca con queste poesie. Era bello anche avere gli artisti viventi che,
1: certo,
0: che puoi vedere e poi collaborare insieme. Sono sempre molto grata anche ai poeti, in gran parte alle poetesse, per quello che loro portano già nel mondo come arte, che io poi posso tradurre in
1: Ma ti chiedo per curiosità, quindi da dove nasce, nel senso che tu leggi la loro poesia e in base al tuo sentire poi esprimi il quadro? Cioè, come funziona quel momento artistico?
0: Posso legarlo a una domanda che avevi fatto prima a Michele: dove è l'oggettivo, dove è il personale, no?
1: Okay.
0: Sono sempre io che dipingo, ma cerco di fare qualcosa che, per esempio, Rilke o la Maria Angela Gualtieri o chi è il poeta è contento dopo di vedere. Non è che li sfrutto per fare una roba mia, renderla solo un pochino più interessante.
1: Certo.
0: No? Cerco di entrare in quello che esprimano loro. Non parto anche lì subito dell'oggetto. Se parlano di un tramonto, non comincio con il paesaggio e il sole, ma vedo che atmosfera ha, più gli aggettivi, si parlano di calma, di infocato, eccetera, e tutto che si chiude, piuttosto un'alba dove tutto si apre. Cerco di entrare nelle qualità di quello che dice la poesia e solo alla fine arrivo anche lì alla forma, e funziona, non una bella parola, ma non mi viene una migliore, va molto bene se lega sia un sentimento interiore con un'immagine della natura.
1: Okay.
0: Faccio più fatica se è solo natura o solo interiore, cioè impressionismo, espressionismo, che di solito, che di nuovo dovrebbero creare la loro armonia.
1: Certo. E Poi, infatti, che avevi accennato prima, invece a partire dal 2020 è iniziato un nuovo progetto chiamato Sol Solis, con quadri ispirati invece a poesie sul sole, che tra l'altro poi è stato da questo anche progetto è stato pubblicato un libro con Pleroma Edizioni. Uh-huh. E quindi in questo caso invece si è andata sempre alla ricerca di poeti contemporanei che parlavano del sole.
0: No, non solo contemporanei, sono anche proprio con i vecchi egitti, egiziani.
1: Okay.
0: Non ho più così tanto fatto attenzione alle varie lingue, ma vengono fuori comunque. Era il periodo del Covid e avevo letto che qualcuno aveva detto che poteva essere salutare, legarsi alle forze del sole, ma non solo prendere il sole,
1: certo,
0: fuori, anche il sole interiore. E là ho incominciato di nuovo a trovare bellissime poesie, albe, tramonti, soli più interiori, e anche di quello ho fatto varie mostre in posti molto belli. È venuto fuori il libro, c'è anche forse ancora anche un video che aveva fatto sempre l'amico Antonio Passarelli di Pleroma, che ha fatto vedere nella mostra che avevo fatto a Oriago in una bella villa che si chiama Pleroma. Pleroma è la casa editrice, sì. La villa si chiamava Pan. Non mi viene più, perché era un grande albergo, che, anche il ristorante che adesso Villa Pan, non vorrei dire il nome sbagliato. Era un bellissimo ambiente, avevo una sala legata più all'alba e si andava verso Venezia, verso l'est, la sala verso ovest con il tramonto, una sala più interiore che aveva anche i quadri legati più all'interiorità. Là ho incominciato per la prima volta di recitarli io le poesie, perché non avevo fatto in tempo a farlo provare a qualcun altro. Ho avuto sempre tanti carissimi amici che hanno recitato, sarebbe una lunga lista a menzionarli tutti, ma sono molto grata anche a loro. E sento che allora solo il quadro o solo la poesia non sono così forte come il quadro con la poesia, perché parla l'anima, lo vedi fuori, e con la musica ancora di più. Per esempio c'è quello che in tedesco si chiama Lieder, che è la poesia portata in musica. Allora c'è il sentimento che dà la musica, il contenuto dalla poesia e poi il quadro che vedi.
1: Beh, era quel connubio di cui parlavi prima tra le varie forme d'arte, no? Sì, quindi poesia, sì, sì. In questo caso pittura, ma anche musica.
0: Si arricchiscono,
1: certo,
0: tantissimo, è un grande lavoro. Ultimamente ho fatto ancora un bellissimo evento al ristorante Al Bivio degli artisti di Maerne.
1: Esatto.
0: Dove
1: tu esponi lì anche le tue opere?
0: Sì, sono quasi un mio museo personale.
1: Okay.
0: Sono quattro grandi sale, ho fatto varie mostre lì, e quadri grandi su tela li ho lasciati lì. E ultimamente avevamo anche un bel evento con Massimiliano Bigazzi e Eugenia che cantava, dove una mia bellissima la poesia, pezzo di musica, non posso dire dai miei quadri che sono bellissima.
1: Beh, insomma, penso proprio che siano, da quello che ho visto anch'io, sono belli.
0: Siamo riusciti anche di far sentire tutto l'insieme, e magari li progettiamo anche in grande sul muro. Questa cosa potrebbe ancora avere un bel sviluppo, portarlo in giro, e vorrei tanto dedicarmi a queste cose in futuro.
1: Sì, perché poi ricordiamolo allora che il ristorante Al Bivio degli Artisti a Maerne, sempre in provincia di Venezia. Uh-huh. E lì, diciamo, sono state presentate opere di Doris anche con varie tematiche nel corso di vari eventi in relazione a stagione, feste dell'anno, accompagnate anche da conferenze, recitazioni e musica dal vivo. Uh-huh. Quindi se avete occasione sia per mangiare bene, ma anche proprio per assaporare in questo caso e sentire, ascoltare i quadri di Doris, potete appunto farlo anche al Bivio degli Artisti. Ecco, assolutamente. Tornando a Michele, visto che tu invece, diciamo, proprio la tua formazione che hai raccontato prima era proprio tecnico-scientifica e poi tra l'altro hai anche lavorato nel campo della ricerca chimica industriale in collaborazione con grandi aziende del settore, cioè quindi sostanzialmente hai maturato nel corso del tempo un'esperienza fattuale della tecnica e del metodo scientifico. Quindi come sei riuscito poi a collegare tutto questo bagaglio professionale molto tecnico, diciamo, con l'antroposofia, quindi soprattutto nel rapporto arte e tecnica, ecco?
2: Sì, allora qui si apre una questione enorme. Anzi, vorrei fare una domanda al pubblico.
1: Sì.
2: Qual è il pericolo maggiore che corre l'umanità? Ecco, non come singolo individuo, ma come umanità oggi. Allora è chiaro che che il pubblico si soffermi un attimo a riflettere appunto su quello che è il pericolo maggiore. Vabbè, la mia risposta è la tecnica. Ecco, ovviamente,
1: cioè il pericolo è la tecnica.
2: La tecnica è il pericolo maggiore che corre l'umanità oggi. Non sono l'unico a dirlo,
1: sì.
2: No? Allora, innanzitutto dobbiamo sgombrare il campo da equivoci. Noi abbiamo bisogno della tecnica. Noi senza la tecnica non riusciamo a vivere. Addirittura possiamo dire che l'uomo è venuto al mondo, tra l'altro se noi guardiamo l'uomo, magari lo confrontiamo con l'animale, vediamo che sembra quasi non adatto ad abitare la terra, no? Mentre l'animale abita il suo ambiente perfettamente, certo, inserito, c'ha già tutte le risposte a quelli che sono gli stimoli ambientali, quindi l'animale si trasforma in funzione dell'ambiente, l'uomo no, l'uomo trasforma l'ambiente, lo adatta alle esigenze dell'uomo, quindi trasformare l'ambiente significa anche significa usare la tecnica. Un esempio, anche solo coprirsi di pelli perché per sopportare,
1: certo,
2: il freddo è una tecnica, no? Ecco, quindi l'uomo ha bisogno della tecnica, solo che c'è un passaggio radicale che avviene nella storia dell'umanità, che lo possiamo collocare nel 1600, no? Con la nascita della scienza, dove l'uomo cambia modo di conoscere. Cioè prima c'è il metodo filosofico, chiamiamolo così, il pensiero deduttivo da Aristotele, no? Quindi noi conosciamo a partire dal pensiero,
1: certo,
2: il sillogismo, eccetera, no? Da questo momento cambia radicalmente il modo con cui l'uomo pensa e conosce. Uno dei personaggi secondo me più interessanti di questo passaggio storico fondamentale è Francis Bacon, che è un filosofo e diplomatico inglese, il quale lui fonda proprio quella che è la logica che sta dietro la tecnica. Lui parte dal concetto che sapere è potere. Cioè, mentre prima Aristotele, cioè per i greci, quindi siamo prima di Cristo, non c'è la categoria della salvezza, non c'è la speranza, no? Il massimo che poteva arrivare l'uomo è arrivare alla contemplazione del Dio, che era pensiero di pensiero, quindi la filosofia era... Ecco, mentre con Bacone cosa succede? Che il sapere diventa potere. Cosa fa Bacone? Cioè possiamo dividere la filosofia di Bacone in due parti, la pars destruens, dove praticamente demolisce il pensiero filosofico di Aristotele, e la pars construens, dove praticamente dà indicazioni su come l'uomo, attraverso il sapere, potrà dominare la natura. E come fa a dominare la natura? Bacone dice che bisogna interrogare la natura, no? Carpirne i segreti. Com'è che si interroga la natura? Attraverso l'esperimento. Quindi da questo momento l'uomo conosce attraverso, non più attraverso il pensiero, ma attraverso l'interrogazione della materia. Ecco, gli antroposofi qua cominciano a preoccuparsi. Ecco, e qui nasce la tecnica, però per diciamo tre secoli circa la tecnica è stata, diciamo, coperta dalla scienza, cioè questa euforia dove l'uomo, attraverso la ragione, attraverso il metodo scientifico, crede di poter dominare il mondo,
1: certo,
2: eccetera. Poi cosa succede? Che nel 1927, quel principio di indeterminazione di Heisenberg, cosa viene fuori? Viene fuori che quando l'uomo osserva il microcosmo, scopre che lo scienziato, l'osservatore va a interferire con la realtà, diventa co-creatore della realtà. Certo. Quindi quella, quell'ambizione della scienza di arrivare alla verità e quindi alla salvezza dell'uomo viene meno. Ed è qui che si impone la tecnica, e lo vediamo col Terzo Reich, dove proprio lì c'è il modello che si impone, è proprio quello tecnologico.
1: Certo.
2: Addirittura Hannah Arendt con nel testo La banalità del male, quando va a incontrare Adolf Eichmann, che è una figura apicale della struttura del sistema nazista, lo definisce un burocrate, uno che non sa pensare, un burocrate. Quindi già questa cosa ci inquieta molto.
1: Sì. Ecco.
2: Allora, qual è il problema? Il problema è che adesso noi siamo dominati dalla tecnologia e la tecnologia oggi è pura volontà di potenza. Cioè, nel senso che se qualcosa lo si può fare, lo si fa. Nel senso che se noi non conosciamo la vita, ma manipoliamo in maniera genetica la vita stessa, senza sapere quali saranno le conseguenze. Ecco, perché succede questo? Perché c'è una crescita, diciamo, spaventosa della tecnica e non c'è una pari crescita del livello morale dell'uomo. Quindi c'è un dislivello tra il livello morale dell'uomo e quelle che sono la potenza che gli viene offerta dalla tecnologia. Faccio un esempio molto semplice: come dare una pistola col colpo in canna a un bambino di 10 anni. Non ha la coscienza per usare questo strumento. Quindi pensiamo al nucleare, pensiamo eccetera, eccetera. Ecco, quindi cosa può fare l'uomo? Perché l'uomo ha bisogno della tecnica, ma la deve dominare, non farsi dominare, perché altrimenti la deriva è quella del transumanesimo. Transumanesimo non vuol dire potenziare l'uomo, lo si potenzia dal punto di vista, diciamo, tecnico, ma l'evoluzione dell'uomo avviene sul piano della coscienza.
1: Certo.
2: Tra l'altro penso che se qualcuno si è interrogato sulla funzione dell'intelligenza artificiale, che ormai è un dono che ci hanno fatto,
1: Madonna,
2: un dono potentissimo che è a disposizione di tutti, l'intelligenza artificiale cosa ha fatto? Toglie, inibisce quella che è la capacità di processare, cioè di pensare, ecco, di creare processi cognitivi. Quindi l'uso del, ovviamente mi sto riferendo in particolar modo agli studenti, no? Il fatto di usare l'intelligenza artificiale significa veramente perdere la capacità di pensare.
1: Sì.
2: Questo è gravissimo, perché ecco una cosa: la tecnica non è innocente, no? Gli antroposofi sanno che dietro la tecnica ci sono delle entità ostacolatrici, no? Ci sono due aspetti che quando usiamo un dispositivo tecnologico ci sono sempre. Il primo è quello di separare, la tecnica divide le persone. Uno potrebbe obiettare: sì, ma ho un amico in Nuova Zelanda e se non ci avessi il telefono, eh beh, certo, è uno strumento straordinario, però la comunicazione vera avviene in presenza.
1: Certo.
2: Non dobbiamo dimenticarci questo, no? E poi l'altro aspetto della tecnica è che toglie facoltà all'uomo. Quindi se io uso la calcolatrice con assiduità perdo la capacità di calcolo. Se uso il navigatore satellitare c'è un'area del nostro cervello che perde.
1: A mio avviso, anche mi piace una risposta che avevo sentito, non ricordo da chi, che mi diceva perdo anche il gusto di farlo in quel momento. Cioè, per me, voglio dire, tipo ad esempio nella mia arte che è la scrittura, c'è solo il pensiero di affidare a una tecnologia, a un software, quello che invece io proprio godo mentre faccio, per me è fantascienza oscura, ecco, nel senso proprio non ci rinuncerei nemmeno se mi pagassero oro, ecco, voglio dire, proprio per me è l'atto stesso che è il privilegio mio come artista di poterlo esercitare, insomma, ecco, di poter manifestare questo tipo di arte come la pittura, il canto, certo, o qualsiasi altra cosa. Fabio comunque vi scrive: ciao, la tecnologia gestita da pochi a danno di molti, sviluppata con programmi essenzialmente militari, e chi ha fatto il militare sa quello che voglio dire, ovvero tu devi credere, non sapere, tu devi affidarti, insomma, a quello che dicono, insomma, ecco. E scusa.
2: Sì, quindi il problema è come ne veniamo fuori, anche perché c'è un altro aspetto, no? Noi abbiamo trasferito il pensiero che abbiamo sviluppato negli ultimi 2000 anni, il pensiero logico, che è un pensiero anche, Heidegger parlava di pensiero calcolante, no? Un pensiero computazionale, alle macchine, solo che viaggiano alla velocità della luce. Quindi una cosa è chiara, che se noi ci misuriamo con le macchine su questo piano, abbiamo perso.
1: Certo.
2: Allora, casomai poi passo la parola a Doris e continuiamo dopo, dobbiamo fare un salto di coscienza. Cioè, o facciamo un salto di coscienza, oppure la tecnica ci trasformerà in macchine.
1: Assolutamente.
2: Ma poi vediamo come può avvenire questo salto di coscienza.
1: Sì, non so se riusciremo ad affrontarlo, perché ormai siamo addirittura d'arrivo, però chiedo a voi, proprio in virtù anche dei vostri progetti, anche di tutto quello che state offrendo alle nuove leve artistiche, lo stato dell'arte oggi e dove stiamo andando, diciamo, proprio in virtù anche della necessità comunque di scoprire attraverso voi, attraverso i vostri insegnamenti, quanto ancora è preziosa, ecco. Se avete voglia di rispondere.
0: Dove stiamo andando? Dove vogliamo andare?
1: Cioè, tu adesso, Doris, in che dimensione artistica sei? Ecco, mettiamola così.
0: Mi viene in mente il nome di un gruppo di artisti con il quale anche ho contatto, che si chiama Il Nuovo Rinascimento. E un po' mi sento proprio legato a questo impulso. Loro raccolgono altri artisti e fanno anche ogni anno un festival al quale adesso da più di 10 anni ho sempre partecipato. Hanno scritto anche un bellissimo manifesto, David Foschi, il fondatore, sa esprimersi anche lui molto meglio di me. Per quello adesso la parte filosofica di dove stiamo andando la lascio magari anche a Michele.
2: No, vabbè, non c'è il tempo per sviluppare il concetto, però quello che dicevo prima, quello che sta vivendo l'umanità adesso è proprio questa forza ostacolatrice che è la tecnica. La tecnica è una forza ostacolatrice che si costringe a fare un salto di coscienza.
1: Certo.
2: Io credo che l'arte abbia un ruolo. Prima ho parlato dell'arte come educazione del sentire. Ecco, il sentire, se noi ovviamente bisogna attraverso l'arte, ma attraverso la meditazione e gli esercizi di Steiner, lo possiamo trasformare in un organo di percezione qualitativa. Quindi è un qualcosa che deve Steiner parla anche di gradini della conoscenza superiore. Ecco, il primo passaggio è il passaggio dal pensiero, quello che abbiamo adesso, del pensiero astratto, il pensiero riflesso, se vogliamo,
1: certo,
2: a un pensiero immaginativo. Ecco, e l'arte lavora proprio su questo. Il pensiero immaginativo è quando l'uomo riesce a produrre delle immagini non appoggiandosi alla percezione, quindi alla realtà esterna, al fisico.
1: Okay.
2: Quindi qualcosa che viene dall'anima, quindi è un collegamento che avviene con il mondo spirituale.
1: Certo.
2: E questo è il primo gradino.
1: Anche perché poi penso che mi viene in mente, ma questo vale un po' proprio perché la sfida è sempre quella di capire come riposizionare l'uomo nel mondo, no? Nel suo percorso, e che qualità, doti o manifestazioni può portare all'umanità ogni singolo individuo, proprio per cercare di portare avanti un'evoluzione. E quindi ancora di più credo che sia fondamentale le realtà che avete fondato voi, quindi prima la scuola di pittura Tiziano, adesso quella di Metamorphosis, perché in primis credo che tutte le persone che hanno vissuto e vivono l'antroposofia, in prima di tutto credo siano persone anche che si fanno delle domande, no? E in questo senso credo che l'importanza anche della domanda di come un artista oggi possa posizionarsi nei confronti dell'epoca in cui che stiamo vivendo, credo che sia un tema che si può affrontare anche all'interno di una realtà come in questo caso la scuola di pittura Metamorphosis, proprio per capire come in una sorta, anche visto che l'hai vissuta sulla tua pelle, della crisi artistica che hai vissuto tu, per poi ritrovarla grazie alla scuola Tiziano di Doris. E questo è ciclico, no? Quindi in qualche modo magari anche chi oggi si sente inadeguato, piuttosto cosa farò, come faccio ad arrivare qua, credo che magari ci sono domande che in un certo senso voi riuscite a fare in modo che ognuno le trovi, perché non è che date voi la risposta, ognuno deve poi trovarla, no? Ecco, questo è un po'. Vi chiedo anche un'altra cosa che intanto è arrivata dallo 008 finale, mai considerata, domanda mai considerata, perché siamo venuti temporaneamente sopra questo pianeta, cari saluti, e quindi insomma perché siamo qui? La domanda credo che non riusciamo ti ringrazio per la domanda, però diciamo apre scenari abbastanza impegnativi. No, allora io adesso nei pochi minuti volevo intanto ringraziare di cuore Doris e Michele perché hanno insomma perché hanno accettato il mio invito ed è stato veramente un onore avervi qui con noi in trasmissione. Ringrazio anche tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito, che hanno fatto delle domande, ma anche tutti quelli che poi ci ascolteranno in replica nel notturno o avranno modo di sentire le nostre registrazioni. Tante sono le cose ancora che ovviamente si possono dire, sono temi che ogni singolo tema affrontato potrebbe essere sviluppato in tantissimo, avrebbe necessità di essere sviluppato in tantissimo tempo. Qui abbiamo cercato comunque insomma sia di valorizzare un po' il percorso di questi due grandi artisti e, ma anche e soprattutto di quello che può essere in qualche modo considerata la loro missione nel mondo, quella che insomma si sono sentiti di indossare, ecco, quindi per questo vi ringrazio. Se volete, prima che poi metto uno stacchetto musicale per salutare, avere anche modo di diciamo di salutarci, avete il microfono a vostra disposizione, insomma, se volete ringraziare, se volete far qualsiasi cenno o dare qualsiasi informazione, ecco.
0: Incomincio io sì, a ringraziare intanto Fabio e tutto Radio Gamma 5 per tutto quello che fate. E poi so che tanti dei miei amici che conosciamo già ci hanno ascoltato, magari poi ci farete un vostro feedback e forse abbiamo anche conosciuto delle persone nuove. A me mi potete trovare su Facebook con il mio nome, sia profilo sia pagina, anche su Instagram adesso, anche se non sono ancora tanto brava a muovermi, però cerco sempre di dare una documentazione delle cose che faccio. Bene. E annunciare le cose nuove e forse ci conosceremo di persona in qualche momento anche. Grazie ancora.
1: Grazie a te.
2: Grazie Fabio, ringrazio la radio che ci ha dato questa Radio Gamma 5, questa radio libera, insistiamo, sì, che non è poca cosa oggi. Ringrazio per questa opportunità. Sì, abbiamo fatto un piccolo assaggio di che cos'è l'arte, si potrebbe anche, visto che abbiamo parlato del sentire, dell'area toracica dove c'è il cuore, attenzione perché l'arte significa anche avvicinarsi al cuore, che è un organo di percezione di pensiero, arrivare al pensiero del cuore, sarebbe un bello un giorno anche affrontare questo tema perché
1: magari ne avremo
2: è la via del futuro.
1: Certo. Ricordiamo prima di salutare tutti che anche per approfondire o iscriversi o vedere diciamo l'offerta formativa nella scuola di pittura Metamorfosis possono entrare nel sito della Libera Accademia, quindi www.aldobargero.com mi sembrava
2: sì,
1: di
2: ok sì, sì. Boh. Accademia Aldo Bargero con due A, Aldo Bargero,
1: ok. E perfetto, quindi grazie ancora per essere stati qui ospiti e grazie a tutti per averci ascoltato.
2: Grazie.
1: Adesso mandiamo un pezzettino musicale e poi lasciamo i microfoni a Giordano.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: Il mondo è sfornito. è l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
11: dal titolo
12: Sempre Mara per Sempre.
13: Ciao Mara!
11: Sabato 27 giugno in sede radio.
14: Inizio ore 20.
12: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
13: Il nostro Leon.
11: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
15: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
13: Sempre Mara per Sempre.
14: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
14: Ettore.
11: Per mini
13: info
5: 3
11: 2
5: 9 0 0
11: 3
5: 8
12: 9
1: 8 8.

E bentrovati e buone vibrazioni a tutti da Giordano Sandalo e da Martina, che salutiamo perché mi ha dato anche oggi la possibilità di completare quelle due o tre trasmissioni di cui vi parlavo già il martedì scorso, che riguardano appunto i mantra. Siamo a Radio Gamma 5, la mitica radio libera, che mai smetteremo di ringraziare abbastanza, e ognuno di noi fa ciò che può, fa del proprio meglio per riuscire a portare qualche informazione che possa essere di utilità a noi e agli altri, chiaramente. Quindi, Frequenze che curano, seconda parte della trasmissione che parla di questi mantra, dei misteri del suono primordiale che va oltre la mente razionale. Sapete che non sono parole normali, semplici come quelle che diciamo, martedì scorso ve ne ho parlato a lungo, ma sono veri e proprie informazioni vibrazionali. Allora, intanto per cominciare devo salutare Luca 1, che è arrivato primo, per niente si chiama Luca 1, e ci dice: ciao Giordano, buone vibrazioni bollenti e un saluto a Martina. Da chi? Da Luca 1. Oggi dal mare di Isola Verde, ma sotto l'ombrellone, viste le temperature esterne. Fatto bene Luca, sotto l'ombrellone, perché stanno arrivando di quelle frequenze a livello solare. Il sole poverino fa il suo lavoro, ma è quello il lavoro che fanno quegli altri qui sotto, con tutte quelle scie chimiche che una volta, quando ne parlavamo, ci dicevano: ma siete tutti complottisti, non capite niente. Adesso le chiamano cloud seeding e va tutto bene, no? L'inseminazione delle nuvole. E ti dicono quelli che mi dicevano: sei matto, anche tutti questi scienziati dell'ultima ora, no? Sei matto Giordano, non esisto, non è mai esistita, ma dove hai sentito queste cavolate? Bene, adesso sono loro i primi a dire: non esistono le scie chimiche, le chemical trucks, no, ma esistono però le esiste l'inseminazione delle nuvole, no? Che bello, il cloud seeding. Siete veramente forti, anche un pochino come dire, ecco, mi fate sorridere, ecco, mi viene il sorriso quando vi vedo, proprio dopo anni che diciamo le robe e ci date dei matti, vi vedo prendere ste scorciatoie pur di darci torto lo stesso. Siete veramente simpatici, dai, come il bambino, sai, il bambino che non capisce, va a scuola e fa il sorriso, dici: dai, dai, su, studia che capirai. Ogni tanto mi levo un sassolino dalla scarpa. Visto che sono un sandalo, mi levo i sassolini dalle scarpe. Luca va più in profondità di me e dice: sono dei ridicoli pagliacci. No Luca, dai, sono simpatici, dai, simpatici, se no andiamo nell'offesa, non va bene. Però mi hai fatto tre emoticon dei pagliaccetti che sono veramente belle, visti così, sono questi pagliaccetti. Sì, dai, anche sti professoroni li vedo bene, questa faccia da pagliaccetto che hai messo, Luca. Poi arriva invece un altro messaggio che si firma The Magic Man Flavio. Madonna, The Magic Man, l'uomo magico Flavio. Ciao Giordano, mi congratulo per tutto il lavoro che fai e che fate. La trasmissione è super interessante, sto imparando un sacco di cose quantistiche e salutari. Un saluto speciale a te e a tutta la grande e bella famiglia di Gamma 5, inimitabili, inimitabili e sempre vivi. Ah, bello, bello. Questo qua me lo metti proprio in fiducia, diciamo, no? Perché non ho ancora iniziato la trasmissione, però magari ti riferisci alle altre, magari anche quelle con Martina, visto che dici il lavoro che fai e che fate. Sì, quelle con Martina sono trasmissioni molto molto belle. Io poi faccio le trasmissioni un po' più bacchettone, un po' più che bisogna mettersi lì e ascoltarle con calma, sai, perché si parla di fisica quantistica, si parla di cose abbastanza toste, però sempre con la mia modalità di semplificare al massimo le cose. Allora, questi mantra,
Ne abbiamo parlato molto la settimana scorsa e eravamo arrivati al punto di parlare della neurobiologia dei mantra, cioè di quello che accade al nostro cervello quando pronunciamo un mantra. Che accade al nostro cervello? E allora beh, noi ci siamo attivati per questo. La neuroscienza moderna infatti ci offre spiegazioni molto affascinanti. E io, come già vi ho detto altre volte, ho partecipato attivamente, adesso ancora siamo nel gruppo, anche se abbiamo un po' rallentato, ma perché tanto abbiamo visto che quello che dicevamo ormai lo stiamo provando a livello scientifico. È un gruppo interessante che l'abbiamo chiamato il Neurocanto, dove c'è la dottoressa Mirella De Fonso che dirige un pochino le cose, e siamo un gruppo di ricercatori e abbiamo analizzato quello che accade nel canto. C'è addirittura una scuola di cantoterapia che posso pubblicizzare, perché io non faccio parte di questa scuola, quindi non mi faccio autopubblicità, però la pubblicizzo molto molto volentieri, perché sono scuole che insegnano quanto il cantare, l'emettere dei suoni, dall'humming semplicissimo, di cui molto vi ho parlato, ai mantra completi e interi, faccia bene. Quindi vi do tre spiegazioni già affascinanti che la neuroscienza, la neurobiologia in particolare e il neurocanto che stiamo studiando ci offrono. La prima è la stimolazione del palato e del sistema nervoso centrale. Sulla volta del nostro palato, del palato degli esseri umani, ci sono 84 punti riflessologici, che sono dei punti meridiani. Pensate, solo sul palato, tra il palato molle e la parte ossea. Di questi, 64 si trovano nel palato duro e 20 si trovano nel palato molle. E quando la lingua si muove per pronunciare delle sillabe complesse, come sono quelle dei mantra in sanscrito antico, va a colpire questi punti in sequenze specifiche, come farebbero le dita di un pianista sui tasti di un pianoforte. Questa percussione, cioè quando noi parliamo con queste sillabe, che non sono, come vi dicevo, sillabe normali come le cantiamo in italiano per esempio, ma abbiamo la lingua che a volte va nel palato molle, tutti questi suoni che si fanno colpendo o con la punta o con la base della lingua nel palato duro, nel palato molle, vanno a stimolare questi 84 punti di riflessologia, che sono dei punti meridiani. E quindi è come fare una riflessologia del palato, invece che farla nel piede o nell'orecchio o facciale, no? Quindi questa percussione stimola l'ipotalamo, che a sua volta, che fa? Invia dei segnali molto interessanti, sono informazioni vibrazionali, alla ghiandola pituitaria, cioè l'ipofisi, e alla ghiandola pineale, cioè l'epifisi. E queste due ghiandoline endocrine, sapete che fanno? Regolano tutta la nostra chimica, intanto cerebrale, ma che poi va in tutto il corpo, ma stimola la produzione di ossitocina, di serotonina, di dopamina, di tutte quelle endorfine che fanno parte degli oppiacei endogeni, cioè gli oppioidi, e armonizza il nostro sistema endocrino in generale. Robetta da poco. La seconda interessante riflessione che abbiamo fatto studiando il neurocanto è che andiamo a stimolare il nervo vago, il nervo più lungo del nostro corpo, e quindi la risposta al rilassamento, perché noi andiamo a indurre, ad attivare il sistema parasimpatico. La recitazione dei mantra prolunga l'espirazione,
provate a immaginare, io faccio un bel respiro e poi faccio un bel mantra lungo, quindi la mia espirazione, espirazione, quindi quando butto fuori l'aria per creare il suono del mantra, viene allungata, sarà molto più lunga l'espirazione della inspirazione. Questo stimola proprio il nervo vago, che è il re, vi dicevo, del nostro sistema nervoso parasimpatico. E che fa questo? Beh, se siamo agitati, rallenta il battito cardiaco, regolarizza la pressione sanguigna sia sistolica che diastolica e interrompe quella attivazione dell'amigdala nel nostro cervello, che è quella che causa l'attivazione della risposta attacco-fuga indotta da che cosa? Dallo stress. Perché se sono attaccato, se sono offeso, se sono in pericolo, si attiva immediatamente tutto questo sistema di attacco-fuga. E sapete che cosa va a attivare al posto della meravigliosa ossitocina, dopamina, DEA, tutto quello che vi ho detto prima? Attiva l'adrenalina e il cortisolo. Ecco che immaginate benissimo.

giorni. La paura del virus. Il virus. Paura, paura, paura. E fino a ieri prendevate l'influenza e vi curavate in modo normale. Non c'era la paura. Ma nel momento in cui è arrivata la paura, è arrivato anche questo sputacchiamento tremendo da parte del nostro cervello di adrenalina e cortisolo, che hanno mandato in tilt tutto il nostro sistema di il nostro sistema immunitario di difesa, no? Il nostro sistema di difesa. Ecco che è sbagliato avere l'adrenalina e il cortisolo in corpo? No, se sono in pericolo però. Ma se il pericolo non c'è e tutti mi dicono invece che sono in pericolo, e allora vivo una vita in ansia per il lavoro, per la famiglia, per le bollette, per il virus, per tutto quello che mi mettono in testa che c'è di cattivo, allora io sarò sempre in un stato di sistema simpatico, una simpaticotonia. Andrò in pericolo immaginario e tutto il mio corpo comincerà a secernere adrenalina e cortisolo, che non andranno utilizzati perché il pericolo non c'è. Quindi starò lì fermo con la mia paura. Non sfrutterò questa adrenalina per fare un salto perché un camion mi sta venendo addosso. E allora dove va a finire quell'adrenalina? Va a finire in un organo bersaglio, quello più debole che avete nel vostro corpo in quel momento storico della vostra vita. Saluto il caro amico Fabio Fabrello che dice: ciao Giordano, buone vibrazioni estive amico mio, e buone vibrazioni a te Fabio, ci vediamo presto. Mi sono spiegato con la seconda interessante scoperta, cioè il nervo vago. La terza, che non è da meno, è la sincronizzazione emisferica. Tempo fa avevano fatto degli altri studi, avevano anche messo a punto delle tecniche chiamate EmiSync, studiate, usate, funzionanti. Adesso si è andati ancora molto più avanti, siamo andati molto più avanti di quelle tecniche, perché scoperte vengono, ormai sono giornaliere, vi dirò. Io leggo robe che mi arrivano di studi anche pubblicati su PubMed, quasi giornalieri. L'ultima che vi do, ma non perché non ce ne sono altre, perché sto cercando di fare un mix di quello che può essere interessante e darvi tutte le informazioni in queste due o tre trasmissioni che faremo, è la sincronizzazione, vi dicevo, emisferica. Abbiamo fatto degli studi elettroencefalografici, gli EEG, quelli che andate a fare normalmente quando il medico vi prescrive un elettroencefalogramma, e abbiamo visto che la ripetizione ritmica dei mantra, che è quello che si fa, che i monaci tibetani lo fanno da sempre, che nei Rig Veda, negli Upanishad, nei Bhagavata Gita, nel Bhagavata Purana ci raccontano da millenni. Ecco, sta roba qua, sapete che fa? Porta il cervello a produrre onde alfa teta. Le onde teta sono quelle che vanno appena sopra le delta, cioè sopra i 4 Hz fino agli 8 Hz. E le onde alfa sono quelle che partono proprio dagli 8 Hz e vanno fino ai 12-13 Hz. Guarda caso, il loro incrocio è proprio 8 Hz, che, ripeto, guarda caso, è un Do solamente nella cordatura a 432 Hz. E queste onde, quando l'elettroencefalogramma dice: oh Giordano, guarda che sei in queste onde, sapete che succede? Succede che siamo nei tipici stati di meditazione profonda, o in quegli stati artistici di alta creatività. Questo induce una perfetta sincronizzazione tra l'emisfero destro, cioè questo attraverso il corpo calloso che unisce i nostri due emisferi, destro e sinistro del cervello. Quindi c'è una sincronizzazione tra l'emisfero destro, che è quello dei mancini, diciamo, no? Che comanda la parte sinistra del corpo, che è quello intuitivo e diciamo così, potremmo dire creativo,
tutti i mancini, noi mancini siamo tutti un po' strani,

a volte, no? Il Mancino è un po' strano, un po' artistico, un po' matto a volte, proprio perché quella parte destra del cervello ha il sopravvento e infatti usiamo la mano sinistra maggiormente. E metti in sincronismo questa ripetizione di mantra, questo emisfero, con quello sinistro invece, che comanda la parte destra per tutti i destrimani, che è quello più logico e razionale. Queste sono solo tre delle cose che avevo oggi in mente di parlarvi, però gli studi, come vi ripeto, sono tanti, tanti, tanti. Però entriamo ora nei dettagli più squisitamente esoterici dell'anatomia, quella occulta, no? Quella esoterica, quella che nascosta, diciamo così. Perché secondo la tradizione dello yoga, chi di voi fa yoga, il Nada Yoga in particolare, che è lo yoga del suono, e del Tantra, il corpo umano sottile, quindi parliamo oltre alla parte fisica, è attraversato da una rete di canali energetici. Questi canali vengono chiamati i nadi. I nodi principali di questi nadi formano proprio, sapete che cosa? I nostri sette chakra. Chakra o ruote o vortici di energia, no? L'alfabeto sanscrito, che è chiamato il Devanagari, è composto da 50 lettere, sarebbe meglio chiamarle 50 fonemi. E da un punto di vista occulto, queste, anche qui ragazzi, non voletemi, ma cerco di stringere, perché poi sarebbero 50 femminili, le 50 maschili, cioè non posso addentrarmi troppo perché diventerebbe lunghissime queste trasmissioni. Però restiamo nella superficie, così poi voi avete modo, se avete voglia, di andare a fare delle ricerche e di approfondire ciò che vi sto dicendo. Quindi dal punto di vista, dicevo, più occulto, più nascosto, questi 50 fonemi sono delle vibrazioni fondamentali che mantengono in esistenza la struttura del nostro corpo sottile umano. Quando parlo di corpo sottile, parlo di quelle vibrazioni che vanno oltre al corpo fisico, alla parte materica, quindi il corpo eterico, il corpo astrale, fino ai più alti, il corpo cadmico, buddico, cristico, ce ne sono tanti. I sette chakra principali vengono visti come dei fiori di loto. Sapete quanti petali ha il loto nella raffigurazione esoterica? 8. Come gli 8 Hz delle nostre onde cerebrali alfa teta, vi ricordate? E come gli 8 Hz del nostro do a 432 Hz. E ogni petalo di questi fiori è contrassegnato poi da una di queste 50 lettere. Vi faccio un esempio pratico, anche qua sto in superficie, ma voi sapete che abbiamo i nostri sette chakra e hanno dei nomi in sanscrito. Per esempio, il primo chakra è il Muladhara. Il Muladhara ha 4 petali, è un do quindi, no? 4, 8, 16 sono tutti do. Quindi il Muladhara ha 4 petali. E i loro nomi sono il Vam, Sham, Sam e Sam. Poi abbiamo lo Svatisthana, che è il nostro secondo chakra, che ha 6 petali. È un Sol 6, 12, 24, 48, 96. E questi 6 petali vengono chiamati Bam, Baham, Mam, Yam, eccetera, eccetera. Non ve li sto qua a dire tutti. Il Manipura chakra, il nostro terzo chakra, il chakra del sole splendente, è il nostro potere personale nella vita, nel lavoro, ha 10 petali, che sono il Dham, il Daham, il Nam, il Tam, eccetera, eccetera. Anche qua non ve li dico tutti. L'Anahata chakra invece ha 12 petali. Vedete che andiamo sempre più in alto anche col numero dei petali, perché aumenta la vibrazione.
aumenta la vibrazione. Quindi Anahata, il nostro chakra del cuore, ha questi 12 petali che sono il Kam, il Kaham, Gam, Gaham, eccetera, eccetera, eccetera. Visuddha, siamo arrivati al nostro sesto chakra. Il Visuddha ha i 16 petali. Sono tutte le nostre vocali, questi 16 petali, non sto qua neanche a dirveli. E avanti poi avremo l'Ajna o Ajina, e poi abbiamo il Sahasrara, che è il nostro ultimo chakra, il settimo chakra. In totale, comunque, noi riusciamo con tutti questi 7 chakra ad avere i nostri 50 petali, che vengono anche chiamati le 50 madri, matrika, le 50 matrika, le 50 madri. Sono appunto chiamate, in realtà sarebbero le matrika, sarebbero le piccole madri della creazione. Perché quando la Kundalini, cioè questo percorso, la Kundalini è il percorso che si fa dal primo al settimo chakra, dal settimo che ritorna al primo, quando questa Kundalini, che è l'energia spirituale latente in noi, si risveglia e sale lungo il canale centrale, sarebbe il Sushumna, attraversa tutti questi chakra e fa vibrare tutti questi petali come le corde di un'arpa, di un liuto, di un'arpa celestiale. Inoltre, ogni chakra ha un suo mantra chiamato mantra seme, mantra della creazione, che sarebbe il Bija mantra. Questo Bija mantra racchiude l'essenza vibrazionale di quel centro energetico, di quel chakra. Riuscire a conoscere e far vibrare questi semi significa poter compiere anche una accordatura, una sintonizzazione mirata dei propri centri energetici. Ve ne dico alcuni, perché potete anche magari praticarli, oppure, come vi dicevo, andare più a fondo, fate delle ricerche su, se avete voglia, se siete curiosi di quello che vi sto dicendo. Il seme della terra, che fa vibrare il nostro Muladhara chakra, che è la nostra radice, la base della colonna, radica il nostro essere, conferisce stabilità e elimina la paura atavica vecchia della sopravvivenza, la paura di morire. E è il LAM, L Livorno Ancona Milano, LAM. Se voi pronunciate questo LAM pensando al vostro primo chakra, alla radice, pensate al vostro perineo, bene, e con la vostra immaginazione, come tanto vi ho parlato tanto di questa immaginazione, in mago agere, fai agire il genio, il mago che è dentro di te. Se portate questo nel vostro primo chakra, state accordando quel chakra, perché l'AM nel nostro sanscrito, nei nostri mantra, va ad attivare, è il Bija mantra, è il seme che attiva quel determinato centro energetico. Poi, se saliamo nel secondo chakra, che è il chakra della sensualità, abbiamo il seme dell'acqua, è lo Svatishtana chakra, e siamo a livello dei nostri, del bacino, ma degli organi genitali in generale, e sblocca la fluidità delle emozioni, sblocca la creatività, sblocca l'energia sessuale. È il VAM, Venezia Ancona Milano. VAM, pensate al vostro secondo chakra e pronunciate questo VAM. Il metodo che preferisco io è andare velocemente verso la M finale, sia il LAM, chiudo sulla M perché sto facendo anche humming in questo modo, e il VAM, cioè do un'accentuazione alla consonante V. VAM, la A mi trasporterà alla consonante cantabile M, cioè la vocale A mi porta quell'impulso di attacco improvviso che è la V,
me lo trasporta nella consonante cantabile che è la M. Il Manipura Chakra, il nostro centro del plesso solare, il terzo chakra, è il seme del fuoco. Qui il Manipura che fa? Risveglia la nostra forza di volontà, vi dicevo, il potere personale nel lavoro, nella vita, la capacità addirittura di digerire non solo il cibo, ma anche le esperienze della vita che a volte sono un po' dure. Qua abbiamo il Ram, R come Roma. Ram, anche qui facciamo vibrare bene sta R, Ram, e la A ci porterà alla M. Vado veloce. Il Anahata Chakra, il nostro cuore, il seme è il seme dell'aria. Il Bija Mantra è Yam con la Y di New York, la Y di Yes. Yam, Yam, sentite, la I è sempre carica e mi porta alla M. Siamo al centro del petto e qui facciamo un'espansione di quello che dovrebbe essere l'amore incondizionato, ma diventa l'amore per come siamo capaci per noi esseri umani, perché noi esseri umani non conosciamo e non potremo mai conoscere l'amore incondizionato, almeno finché abbiamo statuta spaziale che è il corpo con le ossa, i muscoli e la ciccia. Quindi come possiamo amare? Solamente come riusciamo, come possiamo, senza farci troppi problemi, perché se domani saremo un po' più consapevoli di ieri, domani sapremo amare un po' di più, ma ieri sapevo amare per quello che potevo, quindi mi spariscono anche tutti i sensi di colpa che non hanno motivo di esistere, perché man mano che evolvo, man mano che cresco, man mano che la mia consapevolezza aumenta, io sono in grado di amare sempre di più e ogni giorno amerò come potrò, ma sempre un po' di più. Espande anche la compassione, quindi, ma espande anche l'empatia, quindi la capacità di rapportarsi al prossimo, e la guarigione profonda. Poi arriviamo al chakra della gola, il Vishuddha, che è il seme dell'etere. Qui andiamo a purificare l'espressione, la capacità di comunicare, di usare la nostra voce con i giusti respiri, con le giuste pause, per riuscire a far arrivare il nostro messaggio con maggiore potenza possibile verso l'altro, ma non per indurre l'altro a far quello che vuoi tu, ma solamente per passare quell'informazione vibrazionale. Sarà poi l'altro, se riuscirà a comprendere quell'informazione, sarà l'altro a decidere se utilizzarla o meno. Ma noi abbiamo il compito di purificare la nostra espressione, di aprire la nostra comunicazione anche con i mondi invisibili, perché ci permette la capacità di ampliare questo Vishuddha chakra, ci permette anche di ascoltare sempre più la nostra voce interiore. Quella voce lì è il nostro medico più bravo, il nostro guru più bravo, il nostro psicologo più bravo, è il nostro maestro più bravo. E questo è il seme dell'etere, diciamo. Il Bija Mantra è Ham, con la H di hotel. Ham. E arriviamo, dopo il quinto, arriviamo al sesto, che è il nostro terzo occhio. Cioè il sesto chakra sarebbe, è considerato il terzo occhio, che è l'Ajna chakra. Il seme della mente pura e dello spirito. In questo caso, solo in questo caso, anche il settimo chakra, cioè il chakra del Sahasrara, che è il chakra della nostra corona, il settimo chakra, vibra insieme. Quindi il seme della mente pura e dello spirito, che vibra nel sesto e nel settimo chakra, cioè nell'Ajna e nel Sahasrara, ha come Bija Mantra l'Om, oppure il silenzio, che è quel respiro profondo che mi permetterà di fare quel salto quantico che mi porterà eventualmente
al primo chakra dell'ottava superiore, cioè dei primi corpi sottili, che fa questo bija mantra dell'om, connette alla visione spirituale, connette all'intuizione pura, connette all'unità cosmica, all'unione, che è ciò che siamo venuti ad imparare qui sulla terra. Qui siamo stati divisi, abbiamo deciso di sperimentare la dualità, la divisione, e abbiamo deciso di sperimentare la dualità proprio perché aneliamo all'unione, all'integrità totale. Quando un operatore esoterico, olistico, dategli il nome che volete, nessuno si offende, quando un operatore olistico intona questi bija mantra con la corretta intenzione, con la corretta risonanza, non sta semplicemente cantando, sta compiendo un'operazione di chirurgia energetica sui propri corpi sottili, se sta cantando nella sua meditazione, o nei corpi sottili della persona che sta trattando. Ed è molto potente tutto ciò. Faccio una piccola pausa, sto parlando non so da quanto tempo, vi faccio ascoltare un piccolo brano, così intercaliamo la mia voce a qualche buona frequenza. Questo l'ho scritto non mi ricordo quanto, però vi faccio sentire questi brani perché sono sicuro, avendoli scritto io, che sono a 432 Hz.

0: Rientriamo piano piano in diretta, sempre su Radio Gamma 5, sempre con Giordano Sandalo. La trasmissione con Giordano e Martina, frequenze che curano. E oggi stiamo parlando di mantra. Intanto mi è arrivato un messaggio di Sisto che dice: ho sentito un suono, era il suono delle stelle, ho udito la melodia delle costellazioni che tracciano la strada per dare impulso al destino degli uomini, ho assaporato la trascendenza di tutto questo e in un attimo ho capito che io stesso ero e sono il suono, la verità e l'amore. Ciao da Sisto, e che la semplicità sia con tutti noi. Ti ringrazio immensamente per queste parole che sento profondamente anche mie, e quindi gratitudine per te Sisto e tante buone vibrazioni. Allora, stavo provando in questo momento, guardate, una sensazione particolare. Abbiamo parlato di attivazione di chakra, e finché stavo leggendo le parole di Sisto io continuavo a sentire il suono della musica che avevo messo in precedenza, continuavo a sentire questo flauto che suonava, tanto che mi sono girato verso il mixer per dire mi sono dimenticato di abbassare lo slider, il fader del mixer, e invece ho visto che avevo spento tutto, quindi ci sono rimasto un pochino perché io leggevo e continuavo a sentire abbondantemente con un buon volume e la musica di prima, e invece mi accorgo qui che è tutto spento. Molto bella questa cosa, molto bella. Allora, vi ricordo che se volete interagire o farmi delle domande, vedo che oggi siete un po' spenti, o vi sto annoiando, oppure siete così presi dal discorso che non avete tempo di scrivere. Fatemi capire quale delle due, spero la seconda. Però il numero per messaggi o WhatsApp è sempre il 334-7102-672. Allora, riesco prima della pubblicità, abbiamo ancora una 9 minuti circa, riesco a finire una piccola chiosa che volevo fare sulla Japamala. Aspetta, chi è che scrive? Luca mi dice: sta frullando ancora anche a me in testa la musica che avevi messo prima. Siamo in due matti, no? Siamo in due matti. Non ci stai annoiando, anzi, va bene, grazie Luca, ma tu sei di parte. Grazie comunque, grazie. E allora, visto che Luca è l'unico che ha scritto che non sto annoiando, allora vado avanti. Ah no, aspetta, c'è anche Antonella. Ciao Giordano, sono Antonella e sono tutta orecchi. Trasmissione super interessante, musica stupenda, grazie. Grazie Antonella, perché mi sentivo tanto solo, dicevo, ma sto... Oh, arriva anche Ale, anzi Ale, ma dice Ponz e Laura. Non ci stai annoiando, ma fa caldo, un abbraccio. Ah mio Dio. Sì, dai, grazie ragazzi, perché mi sentivo proprio tutto abbandonato. Poi il 420 finale mi scrive: vai così, meno male, dai, meno male. Oh, mamma mia, avevo per un attimo detto, mamma mia, meglio che chiudo tutto, metto una musica e vado a casa. No, no, grazie ragazzi allora che mi date coraggio. Forza, avanti tutta allora. Mi spronate allora adesso a parlarvi riguardo a questi mantra della geometria, proprio del ritmo e della matematica di questo nostro sacro ritmo. Perché questa ripetizione rituale di questi mantra, che vi ricordo però che possono essere paragonati tranquillamente ai rosari delle nostre nonne. Adesso vedo poche signore ancora col rosario in mano contare le palline e dire le preghierine a ogni pallina, ma è la stessa cosa, sapete, solamente che è una copia di quella antica tradizione del mantra, viene riportato anche nel cattolicesimo, no? È la stessa vibrazione iniziale. Il nome, a livello sanscrito, di questa ripetizione rituale di questi mantra prende il nome di japa. Il japa non è un atto come dire, meccanico, ma è proprio una tecnologia rituale precisa che richiede l'uso di uno strumento sacro, la mala. La mala. Ecco perché qui ogni tanto c'è il problema, ma è maschile, ma è femminile. Il japa è maschile ed è la ripetizione del mantra. E la mala è invece lo strumento che è il rosario. La mala è un rosario orientale composto rigorosamente di 108 grani. Più c'è quel grano centrale, ma non è un grano perché spesso è una nappa, è un come possiamo chiamarlo, il pompon che si mette nelle chiavi di casa, no? Prende quel pompon che si mette nelle chiavi, ecco, è questo oggettino che viene però chiamato il meru oppure anche il guru grano. 108, sapete che cos'è, ragazzi? 108 è un la solo a 432 Hz, però. E qualcuno dirà: vogliamo le prove, vogliamo le fonti? Va bene, ve le do subito. Voi sapete che ogni volta che noi abbiamo una nota, se raddoppiamo la frequenza, abbiamo la stessa nota all'ottava superiore. Allora 108 per 2 cosa fa? Fa 216? Certo. 216 portiamolo all'ottava superiore, fa 432. Quindi è un la. È un la, solamente che è due ottave sotto. Ma voi sapete che a noi non ci interessa niente della grandezza, ma ci interessano i rapporti. E quindi 108, anche tutta questa antica tradizione dei mantra in sanscrito, si rifà comunque a una vecchia energia che riguarda i 432 Hz. Ma non è che è per merito della musica, anche la musica, se utilizza queste geometrie sacre, queste matematiche, queste numerologie sacre, è una musica sacra. Ecco perché insisto nel 432, non perché mi piace sto numerino, ma perché è il numero che ci riporta alla sacralità, alla natura stessa, ai rapporti tra i pianeti, i rapporti che ci sono nell'universo. Questo è. Quindi quando voi dite la japa mala, è giusto. La japa mala è il rosario. Il japa invece è il mantra ripetuto. 108 grani abbiamo detto, più abbiamo questo guru grano o il meru grano, che sarebbe la montagna sacra. Quindi questo 108, che abbiamo visto che è un la 432, rappresenta proprio questa costante matematica e astrologica che è fondamentale nell'esoterismo dell'universo, perché uno è l'unità, 108, no? Uno è la coscienza divina suprema, zero è considerato lo spazio sacro, perché sarebbe quello chiamato vuoto, no? L'umiltà della mente, il vuoto mentale. 8 è l'infinito, è l'eternità, è il ciclo cosmico. Se rovesciamo l'8 e lo mettiamo orizzontale, diventa il simbolo dell'infinito. Ma le corrispondenze vanno ben oltre a questo. Nell'astrologia vedica abbiamo 12 costellazioni dello zodiaco e 9 sono i pianeti principali. 12 per 9 fa 108. Recitare il mantra 108 volte significa armonizzare il proprio microcosmo, le cellule, con le influenze macrocosmiche, cioè con i transiti planetari, per esempio, i tempi che impiegano i pianeti per fare le loro ellissi. La geometria sacra, perché la distanza media tra il Sole, la Terra e la Luna è proporzionale al diametro di questi stessi corpi celesti, secondo, guarda caso, un fattore 108. Le stesse linee energetiche, si dice che nel cuore convergano ben 108 nadi, cioè i canali energetici principali. Ripetere il mantra 108 volte attiva e purifica tutti questi canali. Poi abbiamo delle regole occulte per la pratica del japa, ma adesso ve ne parlerò dopo la pubblicità. Infatti prima volevo leggere l'amico Fabio che dice: sei fantastico Fabio, grazie, grazie, grazie. Poi il 420 mi dice: il rosario è un rito che faccio tutti i giorni. Vedi, vedi, vedi. E allora ho sbagliato a dire che non vedo più persone farlo, però lo fai a casa tua probabilmente, quello non ti vedo. Bene, bene. Allora, vi dicevo che fra pochissimo vi parlerò anche dell'uso delle dita, perché le dita sono importanti, non tutte le dita si usano per far scorrere questi piccoli nodini, va bene? Ma ci vediamo fra pochissimo, pochissimo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non farlo scappare.
2: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
4: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
5: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

Bene, bene, ritorniamo in diretta salutando Luca 2 che è arrivato tardi. Dice: ciao Giordano, oggi sono in ritardo, però ascolterò la registrazione. Buona trasmissione, ma grazie, grazie Luca. La trasmissione lo dico anche per gli altri che sono in ascolto, magari sono arrivati tardi. La trovate sul canale Telegram Frequenze che curano. E intanto io vi devo dare altre due piccole letture importanti per la radio, perché è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E vi do subito il codice fiscale, così non perdiamo tempo, da dare al vostro commercialista o consulente o CAF o dove andate, insomma. 0159 8090 288. Poi, per sostenere la radio, però, potete anche effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59. Potete anche venire qui in radio e, consegnando il contributo direttamente ai nostri incaricati preposti, farete un grande favore e darete un grande aiuto alla radio. Solamente ai membri del CDA, mi raccomando, non datele al primo che arriva. E poi Radio Gamma 5 organizza sabato un Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio alle ore 20, un grande spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole. Poi ci sarà un concertone di Luca Bassanese. Qua dovete, se volete informazioni, dovete chiamare il 32900 38988, entrata ad offerta libera. Mentre c'è una bella conferenza venerdì 26 giugno alle ore 21, apertura sala ore 20:30, sul DDL 978-2023, che riguarda i pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Avremo il nostro Alfredo Belluco tra i relatori e l'avvocato Carmelita Cosentino. Qui chiamate direttamente Belluco al 346-361-4469. Poi le ultime due cosucce: Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali nel 2026 alle piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio e dal 22 al 29 agosto. Se invece preferite la Sardegna esoterica, dal 5 al 12 settembre. Qui tutte le informazioni sono disponibili sul sito levibrazionidelsapere.it, oppure fate meglio e più veloci a chiamare Valentino al numero che adesso vi do, che è 349 77 80 167. L'ultima cosa che vedo nuova, è la prima volta che la leggo, è la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Quindi la radio sta cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio servirebbero competenze che riguardano la grafica, copertine libro, illustrazioni, editing, cioè correzione e preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, eccetera, eccetera, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, che fare? Inviate una mail a turinfabio@hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. E adesso ho letto praticamente tutto.
molto ma molto bene. Mi riconcentro per ripartire con il nostro discorso sui mantra. E eravamo arrivati all'uso delle dita. Aspetta che leggo che c'è Adamo che mi scrive. Guarda che Martina deve portare la giustificazione delle assenze accompagnata dai genitori, altrimenti una nota sul diario non gliela leva nessuno e anche un bel 4 in pagella. Adamo professore, ti sei autonominato prof. Sì, guarda, quando ero prof io mi sa che non ho mai dato una nota in vita mia, mai. No, ho sempre detto se ascolti me fai quello che vuoi te. Anche i genitori glielo dicevo. Però Martina, sì, va bene, comunicherò questo pippone di Adamo professore. Va bene Adamo, glielo dico io, non preoccuparti, fidati. Allora, ritorniamo a noi. L'uso delle dita, dicevo prima, no? Perché il mala non deve essere mai toccato con il dito indice. Anzi, la mala, vedete che mi sono sbagliato anch'io adesso a pronunciare, però non è un problema, se dite maschile o femminile, tranquilli. La mala non va mai toccata con l'indice, perché l'indice rappresenta l'ego, è il dito che punta, che punta l'individualità, che pretende di controllare. Però ricordatevi che quando puntate il dito su una persona ce ne sono altre 4 che guardano voi, attenzione. Tra l'altro, quando vi mettete in posizione asana yoga per recitare un mantra, per esempio, quando unite indice e pollice, no, per fare l'om con la mano aperta e indice e pollice uniti, l'indice, che è l'ego, come potete notare, si abbassa al pollice, che è lo spirito. Indice, mi inchino, io ego, mi inchino allo spirito. Ecco il gesto di unire indice e pollice quando ci si mette in posizione asana yoga. Quindi, con che cosa si gira sti grani? Con cosa li giriamo? Viene fatto scorrere col dito medio, che rappresenta invece Saturno, la disciplina, rappresenta il karma, oppure anche sul dito anulare, che rappresenta il sole, la vitalità e lo spirito. Io, tra l'altro, ricordo che quando vedevo queste nonnine tutte vestite di nero in chiesa che facevano i rosari, io mi sono accorto effettivamente che non usavano l'indice, li facevano scorrere proprio questi grani del rosario o tra anulare e pollice o tra medio e pollice. Questo è un mio ricordo, proprio una visione che ho di quando ero più bimbo, pochi anni fa. Allora, quando noi facciamo scorrere il grano di questa mala, di questa japa mala, con pollice, significa che la coscienza divina sta muovendo la nostra vita, educando l'ego, non annullando, non distruggendo l'ego, educando l'ego, perché noi ce l'abbiamo l'ego, ci è stato dato in dotazione. È come dire: mi taglio un braccio così non accoltello più nessuno. No, impara a non accoltellare le persone e usa il braccio per fare cose più interessanti. Poi altra cosa importante: non scavalcare mai il meru, cioè il guru grano. Quando si completa il giro di 108 ripetizioni e si desidera farne un altro, per chi ha voglia, chiaramente, perché sono tante 108, ma se siete desiderosi di fare un altro giro, non si scavalca mai il guru grano o il meru grano. Ci si deve fermare, si inverte il mala di 180 gradi e si procede a ritroso. Questo simboleggia che il discepolo, l'allievo, non deve mai scavalcare il proprio maestro e l'energia accumulata deve essere interiorizzata e non dispersa verso l'esterno. Poi, altra corrispondenza importante è che c'è un segreto della riservatezza. Cioè, un mantra perde potere se sbandierato ai quattro venti. La pratica della japa dovrebbe svolgersi coprendo la mano
e il mala con un panno pulito. Questo panno è chiamato il gomukhi. Il gomukhi è questo panno che mettiamo sopra alle mani, così evitiamo che le nostre energie psichiche o le energie dell'ambiente esterno interferiscano con la carica energetica che si sta imprimendo sui grani del rosario. Se no, il rischio che se anch'io guardo i grani, posso dire: oh dai signore, sono arrivato verso la fine, dai che ho quasi finito, dai che me ne mancano tre, dai che me ne mancano due. In questo caso la mente ha preso totalmente il sopravvento sulla pratica del mantra. Siamo arrivati a un punto adesso che io vorrei usare per fare una pratica. C'è una grande antologia di mantra, sono tantissimi. Tra l'altro, guarda, mi è arrivata adesso, aspetta, proprio adesso è arrivata da Ale e Laura. Avresti qualcosa da consigliarci per stasera, che è la notte di San Giovanni e di solito prepariamo il nostro infuso di fiori? Sì, ho qualcosa. Adesso vi dico quale. Ci arrivo. Allora, esaminiamo, così poi dico Ale e Laura qual è quello per stasera che ritengo più utile. Esaminiamo in dettaglio alcuni dei mantra più potenti della tradizione esoterica. Guarderemo anche un po' il loro significato occulto e i loro specifici campi di applicazione. Ripeto, non abbiate paura quando dico occulto o esoterico, non stiamo parlando di nessuna roba satanica, vuol dire che solamente è cosa un po' intima, riservata, più nascosta, non palesata ai quattro venti, ma per chi, solo per chi ha voglia di comprendere e di andare a fondo, va bene? E qual è il mantra più potente della storia? Quello che viene chiamato il pranava miracoloso è l'Om o Aum, che poi diventerà il fonema iniziale di tutti gli altri mantra, perché per esempio il mantra più corto è l'Om, poi il mantra più corto al secondo posto, come Luca 1, Luca 2 per esempio, no? Al secondo posto abbiamo Om Shanti Om. Shanti in sanscrito vuol dire pace, quindi quando pronunciamo Shanti stiamo pronunciando il mantra della pace, però prima e dopo il mantra deve esserci l'Om, quindi si dà Om Shanti Om, e questo è il mantra della pace. Tra l'altro è onomatopeico, Shanti, shh, pace. Quando dovete dire a un bambino di stare calmo, gli faccio stai buono, stai lo sappiamo che quella S è un atto di pace, di pacificazione. Lo sappiamo anche se non lo sappiamo con la mente, ma lo sappiamo a livello molto sottile. Quindi stiamo parlando del suono della creazione perpetua, l'Om. Aum vi ho già spiegato l'altra volta che la O è AU. O vuol dire AU. Va bene? Aum è questo suono primordiale, detto il pranava, ed è la vibrazione da cui scaturiscono tutti gli altri suoni e tutte le forme dell'universo. È il codice sorgente, cioè da cui tutto nasce, da cui nasce anche la matrice cosmica. A è lo stato di veglia, la U è lo stato di sogno, la M è lo stato di sonno profondo. A pronunciata dal profondo della gola, dell'addome. Tra gola e addome abbiamo il nostro cuore, infatti la A la sentirete vibrare nel cuore. A è legata al dio Brahma, alla creazione. La U, che risuona più verso la gola e la bocca, U rappresenta la continuità, lo stato di sogno, quello che viene chiamato
lo svapna in sanscrito, cioè il piano astrale, il piano sottile, ed è legata al dio Vishnu, cioè colui che preserva. La M, proprio prodotta chiudendo appena le labbra, un ronzio che vibra nella scatola cranica e che ha a che fare con l'humming che io insegno da tanto tempo, rappresenta la finalità, lo stato di sonno profondo, lo svapna che vi dicevo prima, il piano causale, ed è legata al dio Shiva, che è il distruttore, ma non visto come negatività, distruttore perché è trasmutatore, trasformatore. L'elemento più importante dell'OM però è il quarto elemento, di cui pochi sanno, che è il silenzio che segue la vibrazione di questa M. Quel silenzio è il Turiya. Il Turiya è la coscienza pura che osserva gli altri tre stati dell'esistenza senza esserne minimamente sfiorata. Qual è l'uso esoterico che possiamo farne? Beh, l'OM purifica l'aura. L'OM allinea istantaneamente tutti i chakra, è un riallineatore. Tra l'altro rimuove le congestioni mentali, perché è facile da dire, non devo ricordare dei fonemi particolari, e sintonizza il cantante, l'operatore di quel momento, con l'energia del cosmo. Praticamente è la chiave d'accesso a qualunque altra operazione. Ecco perché l'OM deve essere detto all'inizio e alla fine di ogni mantra. Sono arrivate altre due o tre cosucce, ma le leggo dopo, perché prima volevo farvi sentire il Gayatri Mantra. Il Gayatri Mantra è l'invocazione alla luce dell'intelletto supremo. Il Gayatri Mantra è considerato la madre di tutti i Veda, è la formula esoterica più sacra dell'induismo, è protetta da sempre, è protetta e protegge, ed è stata rivelata solo agli iniziati durante dei riti particolari, cioè il rito della seconda rinascita, la seconda nascita o della prima rinascita, che è il rito dell'Upanayana, ed è tratto dagli antichi Rig Veda. Il testo è Om Bhur Bhuva Svaha Tat Savitur Vareniam Bargo Devasya De

mi sono sbagliato, è cantato non da Martina, ho messo sull'altra, è cantato da Viviana Pane, comunque un disco che abbiamo fatto un po' di anni fa con la brava Viviana. E non importa, quello che è importante è che le parole del mantra sono esattamente quelle, cioè il Gayatri mantra Om Bur Bur Om Bur Bur Vasva Tatsavitur Valeniam Vargo Devasia De Mai Dio Yonat Pracho Dayat. Allora, qual è la traduzione del significato occulto? Intanto sfumiamo tutto. La traduzione è questa, cioè Om Bur Buvasvaha, cioè evocazione dei tre piani dell'esistenza. C'è il piano fisico, Bur, il piano astrale, Buva, e il piano celestiale spirituale, Svaha. Poi abbiamo Tatsa Vitur Vareniam, adoriamo quel sole spirituale supremo che è Savitur, l'adorabile fonte di vita. E poi Bargo Devasia De Mai, cioè meditiamo sulla folgorante luce divina di quel sole che distrugge tutta l'ignoranza. E finisce con Dio Yonat Prachodayat, possa quella luce illuminare, risvegliare e guidare la nostra intelligenza e le nostre facoltà mentali. Il Gayatri non è una preghiera, come potete notare dalla traduzione, a una divinità antropomorfa, è proprio un'invocazione alla luce dell'intelletto universale affinché penetri

nell'intelletto individuale del praticante, di ciò che pratica, una richiesta di portare quell'intelligenza universale nell'intelligenza individuale. È una richiesta di illuminazione, è una richiesta di risveglio, cioè la facoltà di avere capacità di discernimento spirituale. L'uso esoterico tradizionalmente viene recitato all'alba, a mezzogiorno e al tramonto, sono i tre nodi temporali detti del Sandhya, e sviluppa una mente cristallina, dissolve quei veli di Maya, il Maya, l'illusione, no? I veli dell'illusione, e toglie questi nodi karmici disarmonici e infonde questa potente radiazione di luce solare nell'aura dell'operatore, del cantore, e che fa? Lo protegge dalle influenze astrali più basse. È effettivamente uno dei mantra, il Gayatri, uno dei più potenti, uno dei più cantati. E mi arriva anche il poeta pazzo che dice: "Ciao giordaggioso composito, in analorogio fuggitese si va di note fibre su tempismi appesi alla canna dell'organo sorattone, porta i salati a Martissia da parte pazza." Davide, il 625, poeta pazzo: "Porterò sicuramente i tuoi salati a Martissia." Che tra l'altro mi scrive, Martina mi scrive e dice: "Per te, amore, e per chi ti chiede." Bello come partenza. Il mantra della notte di San Giovanni che consiglia Martina è questo. È un mantra in italiano, e dice: "Brucio il vecchio e accolgo il nuovo, che il fuoco purifichi il mio cammino e la luce guidi i miei passi. Come l'acqua lava e fiorisce la terra, così la mia anima si rinfresca, si purifica e risplende di nuova luce." Un consiglio per stasera, dice Martina, recitalo lentamente, facendo un respiro profondo tra la parte legata al fuoco, quella di lasciare andare, e la parte legata all'acqua, che è quella della rinascita. Cioè, quando diremo che il fuoco purifichi il mio cammino e la luce guidi i miei passi, un bel respiro: "Come l'acqua lava e fiorisce la terra, così la mia anima si rinfresca, si purifica e risplende di nuova luce." Ecco, questo è il mantra, questo è il mantra che Martina consiglia per la notte di San Giovanni. Poi abbiamo, chi è? Marzia, forse mi viene scritto qua, non lo so. 582 finale. "Ciao Giordano, ascoltando questa canzone non conoscevo le parole, mi è sembrata una canzone triste. La prima cosa che ho pensato è stato Gesù." Beh, più illuminante di Gesù, hai pensato a qualcosa che ha a che fare proprio con questo Gayatri. Dice Luca 1: "È vero che stasera bisogna preparare l'acqua di San Giovanni? Grazie Martina, mantra stupendo." Sì, ringrazio anch'io Martina. È vero, non che bisogna, che chi vuole può preparare l'acqua di San Giovanni. Niente bisogna al mondo. Bene, quindi ci siamo ascoltati. Mi scrivono: "Puoi ripetere che mi riscrivo il mantra?" Sì, lo ripeto pianino. "Brucio il vecchio e accolgo il nuovo, che il fuoco purifichi il mio cammino e la luce guidi i miei passi." A questo punto fate un bel respirone profondo e poi continuate: "Come l'acqua lava e fiorisce la terra, così la mia anima si rinfresca, si purifica e risplende di nuova luce." Bene, l'ho letto pianino, così chi voleva scriverlo se l'è scritto. Passiamo adesso a un altro mantra che è molto molto potente anche questo, che è il Mahamrityunjaya mantra. Lo so che è difficile da pronunciare, però è più facile da
è più facile da recitare. Questo mantra, Mamrityuyaya mantra, è la vittoria occulta della morte, cioè sulla morte e sulla decomposizione. Per gli antichi rishi non era un problema morire e decomporsi, perché era normale procedura di quello che poi nella legge di Lavoisier abbiamo capito anche noi. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma ed è normalissimo che accada questo, solo che noi rabbrividiamo, no? Spesso al pensiero, e invece è normale che sia così. È conosciuto anche come il mantra di Rudra o il mantra dei tre occhi ed è una delle formule questa di guarigione e di rigenerazione più potenti che l'umanità conosca. È dedicato a Shiva. La parte maschile, no? Shiva e Shakti, la parte femminile. Shiva è, come vi dicevo prima, il distruttore, ma il distruttore nel senso che è la trasformazione. Distruttore, trasformazione. La traduzione e il suo significato occulto. Om Triambakam Yayamae. Onoriamo il Dio dai tre occhi, Shiva, colui che vede oltre la dualità dello spazio e del tempo. Sugandhim Pushti Vardhanaham, colui che è profumato e che nutre e accresce la salute e la prosperità di tutti gli esseri. Urvarukamiva Bandhanan. Come un cetriolo o un melone maturo si stacca spontaneamente dal suo picciolo e dalla sua vite senza sforzo, Mrityor Mukshiya Mamritat, possiamo anche noi essere liberati dalla morte, Mrityor, no? La morte, per amore dell'immortalità, Amritat. La metafora del cetriolo è di una bellezza esoterica straordinaria. Se staccate un frutto acerbo dalla pianta, ferite la pianta e distruggete il frutto. Ma quando il frutto è perfettamente maturo, cade da solo, senza traumi. Il mantra cosa fa? Prepara la nostra coscienza affinché il distacco dal corpo fisico, cioè la morte ordinaria, o il distacco dall'ego, se è una trasformazione, non sia un trauma doloroso, ma sia un passaggio di liberazione naturale verso qualcosa che già possediamo, cioè l'immortalità della nostra anima. Nell'uso esoterico viene utilizzato per la guarigione da malattie, sia fisiche che mentali, e per contrastare anche le paure più profonde, inclusa la paura della morte. Per allontanare gli incidenti possiamo anche utilizzarlo, perché sono considerati malattie esterne in esoterismo, no? O per proteggere anche le persone quando sono in punto di morte, per guidare la loro anima verso i piani di luce stabile del post-mortem, perché sapete che la morte è un passaggio speciale e come tutti i passaggi può essere più o meno traumatica. Se una persona è pronta, è preparata, cioè quel frutto è maturo, la morte sarà totalmente lieve, il passaggio verso altri piani sarà dolcissimo. Se la persona non crede in nulla, se la persona ha una paura terribile di tutto ciò, il bardo sarà un passaggio un po' più doloroso, ma non per punizione, per semplice, fatto naturale. È un fatto naturale. Cioè, quando io faccio un'azione, se a quell'azione mi preparo, se mi devo preparare a fare una corsa in bicicletta, se sono allenato farò quella corsa e arriverò tranquillo. Se io invece non ho mai mosso un passo tutta la mia vita, monto in quella bicicletta, a metà strada sono cotto. Vero? Bene, la stessa cosa accade così nella morte. Se siete preparati, se siamo preparati, se sappiamo che dall'altra parte, se così vogliamo chiamarla, non c'è il nulla. Ma c'è tanto di bello, quel passaggio sarà molto lieve. Ma per
ricordate che anche le anime che non credono in niente, anche le più contrarie a quello, sapete, no, non credo in nulla, non c'è niente, c'è solo questa vita, cioè anche chi non crede veramente in niente avrà la sua possibilità, perché anche quell'anima quando arriverà dall'altra parte, e se vedete il film No Solar, è stato fatto molto bene, No Solar è un film che è stato fatto molto molto bene e vi racconta qualcosa di interessante, perché c'è Chico Xavier, un grande medium dell'epoca, che racconta una cosa vera, poi l'hanno messa in un libro e poi l'hanno tradotta in un film, e lì ti fa vedere proprio che quel medico che muore, che non credeva in nulla, ha passato un periodo abbastanza tosto dentro una specie di inferno, una melma con anime incattivite, con anime che non credevano, ma è bastato chiedere aiuto perché sono arrivati immediatamente stormi di angeli di luce a prenderlo e a riportarlo verso quel paradiso che tutti aneliamo, no? Quindi è questo mantra ci prepara anche a questo passaggio, che non è detto che sia la morte fisica, ragazzi, potrebbe essere un cambio di vita, potrebbe essere una trasformazione nel vostro lavoro, nei vostri rapporti amorosi, nei vostri rapporti familiari, amicali, quello che volete voi. Ma ogni trasformazione è una piccola morte, e se siamo preparati a tutto ciò, questa trasformazione sarà molto lieve e poco dolorosa. E allora io ve lo faccio sentire stavolta proprio con la voce di Martina. Questo qua mi pare sia dentro il tocco, ma chi si ricorda, può darsi. A voi.

Sfumiamo anche il Mamre Trunyaya Mantra, questa volta cantato da Martina, bellissimo, bellissimo, bellissimo. C'è Sisto che mi scrive, aspetta che vado a cercarlo, che mi è scappato via, eccolo qua. Dice, anzi Giordano dirò di più, ci sono persone all'ultima loro vita terrena che magari non è che non credono a nulla, ma non conoscono niente di esoterismo, di karma e tanto altro, ma conducono una vita dove le loro esistenze non hanno nulla di egoistico, ma qualsiasi loro azione è mossa dall'altruismo. Sisto, certo, certo. Queste persone, quando, se non credono in nulla, dalle esperienze che ho io, si ritroveranno per un attimo nel nulla, ma niente di grave, perché comunque quel loro sentire, quel loro altruismo, quella loro capacità empatica con gli altri sicuramente li porterà verso vibrazioni immediatamente benefiche, vibrazioni di luce. Quindi se tanto mi dà tanto, no? Il problema è sempre che c'è anche una mente di mezzo che fa quel passaggio, e anche quella mente deve trasformarsi. Però il discorso qua si farebbe veramente ampio, ampio, dovremmo andare a parlare di NDE, di premorte, di morte. Questo era solo un mantra che ci dà l'opportunità di prepararci alla trasformazione, qualsiasi trasformazione, solo che la morte chiaramente è la maggiore delle trasformazioni che conosciamo qui in vita, perlomeno. Davide D'Alesiano dice un saluto, buona trasmissione e un saluto ancora, Davide D'Alesiano. Quindi doppio saluto Davide, grazie, raddoppio anch'io il saluto a te. Luca 1 mi scrive, non ho fatto in tempo a scriverlo il mantra con il cellulare, anche se sono veloce, chiedi a Martina se può metterlo nel canale Telegram. Certo, guarda, glielo chiedo in diretta. Martina, se ci stai ascoltando, qua ti chiedono di mettere il mantra di San Giuseppe, stavo dicendo di mettere il mantra meraviglioso su il canale Telegram Frequenze, che curano, così sia Luca che gli altri per stasera possono averlo, altrimenti non so se riuscirò per stasera, anzi sono sicuro che non si riuscirò a mettere la trasmissione, da domani la troverete la trasmissione, però il mantra ve lo mettiamo sul canale Telegram Frequenze che curano, lo trovate lì, va bene? Allora, aspetta, ancora mi scrive Luca. Sì, ok, sarà anche fantastico il trapasso, però per il momento vorrei rimanere ancora qua, ancora un po'. Adesso vado a farmi un bel bagno in mare appena finisci la trasmissione. Sì, sì, ma figurati Luca, anch'io sto bene qua per adesso, va benissimo così. È che non ho paura di andare di là, perché so già che si sta benissimo, ma siccome sto bene anche di qua, finché sto bene voglio godermela anche di qua godermela nel senso buono del termine. Bene, passiamo al quarto mantra, che è il Soham. Questo è un mantra che non occorre che sia musicale, ma è importante che abbia una certa ritmica e una certa modalità di esecuzione. Soham è il mantra del respiro naturale, è il suono della vita, la vita che respira se stessa, perché il mantra Soham è l'unico mantra che ogni essere umano recita da quando nasce a quando muore, inconsapevolmente, senza nemmeno saperlo, tant'è che è l'unico mantra che non gli serve l'om davanti e l'om alla fine, basta il Soham, perché è proprio chiamato il mantra Ajapa, cioè il mantra non recitato volontariamente. Perché? Perché è semplice, perché è il suono stesso del ciclo respiratorio. Inspirazione, un suono sottile, so. Inspirando però, questo, lo tirate su. Finché buttate l'aria dentro, fate la S al contrario, invece di fare S, la inspirate e poi aprite la bocca e fate la O.
E quando avete raggiunto questo che viene chiamato l'assoluto, l'assoluto, sempre con un suolo sottile, espirate la ham. Ham. Ham. Inspiro. Espiro. Ham. Inspiro. Espiro. Ham. E state facendo un mantra che dice: io sono colui che è. Sentite la pausa alla Celentano che ho fatto, no? Perché quando pronunciate questo mantra, voi state dicendo che siete una particella di Dio, una particella del divino, in potenza, siete Dio. Quando inspirate l'aria dall'esterno, il passaggio del flusso dell'ossigeno attraverso sia narici che gola produce questo suono naturale. Quando espirate l'aria verso l'esterno, il flusso produce il suono naturale ham. Attraverso quelle che noi chiamiamo le regole della fusione fonetica del sanscrito, cioè le regole sono le sandhi, sa più ham diventa soham, che significa letteralmente io sono colui che è, io sono l'assoluto in potenza. Ogni volta che inspirate state immettendo il divino dentro di voi, e ogni volta che espirate state offrendo il vostro piccolo io all'universo. Questo avviene circa 21.600 volte al giorno in un essere umano adulto. 21.600 volte al giorno. 21.600, 216? Se moltiplico 216 per 2 fa per caso 432? Ah, che strano. Uso esoterico. Allora, il mantra, questo mantra è fondamentale per la meditazione sulla consapevolezza di sé. Sincronizzando la mente sul suono naturale del respiro, so inspirato, ham espirato, il cantore, l'operatore sperimenta l'annullamento della separazione egoica, comprendendo di essere intimamente connesso a tutto ciò che vibra e quindi a tutto ciò che vive. Facciamo in tempo, a ascoltare l'ultimo, che è Om Mani Padme Hum, il mantra del buddismo chiamato Mani Mantra, cioè il gioiello nel fiore di loto della compassione. Beppe Biodinamico mi scrive Gayatri Mantra. Sì, l'abbiamo già ascoltato e l'ho spiegato tutto all'inizio. Forse ti sei connesso adesso. Se ti interessa il Gayatri Mantra, domani, dopodomani, appena posso, metto la trasmissione su Frequenze che curano, il canale Telegram, e ti vai a ascoltare tutto ciò che ho detto sul Gayatri Mantra. Ma adesso stiamo parlando del Om Mani Padme Hum. Le pronunce sono a volte Padme, a volte Padme, più Padme. Spostiamoci comunque in Tibet. Siamo sul tetto del mondo, dove risuonano incessantemente i mantra, e questo mantra in particolare è, può essere considerato un intero trattato di esoterismo condensato in 6 sillabe. Om, la vibrazione della mente, del corpo, la purificazione dell'ego, ne abbiamo parlato prima dell'om, no? Quindi basta che vi riascoltate ciò che ho detto. Mani, cioè il gioiello, rappresenta l'intenzione altruistica del risveglio, la compassione, l'amore. Il gioiello è lo strumento che è capace di esaudire i desideri non della personalità, ma dell'anima. Purifica gelosie, purifica anche la ricerca del piacere stesso. Padme,
significa nel fiore di loto, rappresenta la saggezza, rappresenta la comprensione della vacuità, no? Della natura effimera della realtà, perché la natura effimera della realtà, perché la realtà è un'illusione, come voi sapete. E come il loto cresce nel fango, ma non ne viene sporcato come il loto. E così la nostra saggezza cresce nel mondo materiale senza però farsi contaminare dalle sue illusioni. Purifica l'attaccamento e la ignoranza. Hum rappresenta l'indivisibilità, l'unione sacra tra il maschile e il femminile, l'unione sacra anche tra il gioiello, cioè la compassione, il gioiello, e la saggezza, il loto. Rappresenta la mente illuminata, e dunque Om Mani Padme Hum significa: il gioiello della compassione risiede nel fiore di loto della mia coscienza. È un purificatore del karma disarmonico che abbiamo accumulato. Aiuta nelle varie porte delle rinascite aprire o chiudere quelle porte, e aiuta anche a diminuire la sofferenza del samsara, no? di quella continuazione infinita di vita in vita, di vita in vita. Ascoltiamoci un po' di questo Om Mani Padme Hum e poi ci salutiamo.

E sfumando questo Om Mani Padme Hum, quest'ultimo mantra che volevo farvi ascoltare, sono riuscito ad arrivare giusto giusto alla fine della trasmissione. Sono molto felice. Ho ancora qualcosina da dirvi, magari la prossima settimana mi dividerò un'oretta con Martina in modo da riuscire a finire di dirvi le ultime cose importanti. Nel frattempo vi saluto. Ringrazio Martina, perché scrive Luca 1, dice: il mantra è stato pubblicato sul canale. Grazie di cuore a Martina, che ringrazio anch'io. Io vi saluto tutti, vi lascio con Hypnotic Contact, la sigla finale della nostra frequenza che curano, e vi voglio bene, lo sapete. Buone vibrazioni a tutti, ci vediamo ipoteticamente, ma nel senso che ci sentiamo martedì prossimo. Buone vibrazioni!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
2: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
3: dal titolo
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ciao Mara!
3: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
2: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
3: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
2: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
2: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per sempre.
6: Ci sarò anch'io.
2: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
3: Fermini.
5: Info
8: 3
9: 2 9
8: 0
10: 0
9: 3
8: 8
9: 9
2: 8
11: 8.
12: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

0: Pumpapera.
1: Eh sì ragazzi, qua il mondo è grigio e il mondo è blu, e noi cosa facciamo? Lo smontiamo con un sorriso, se no non si va mica più avanti. Qui Max Ungaro ai microfoni di Radio Gava 5, il Bosco dei Sogni, salutissimi, partiamo con una nuovissima puntata.

Eh sì, caro Daniele, che ci scrivi, che dici grandissimo, indimenticabile Nuti, attore sottovalutato, Daniele, ma anche regista sottovalutato, dai, però ha lasciato un segno che è rimasto indelebile, come tutti i grandi, le persone geniali hanno fatto nel bene ma anche nel male, ma diciamo, Nuti è una persona che rimarrà per sempre.

Con Caldo Cardo, tutto a ribaldo, il Max Alto omaggia il nutismo selettivo, i todaritmi di chi ne fa il soul fancoppese, Davide, il nostro poeta pazzo. Ma io dico che il caldo veramente aiuta la creatività, aiuta ancora di più a lasciarsi andare, lo vediamo, no? Anche con i messaggi che arrivano, siete bellissimi.

Eccomi pronto per ascoltare Max. Buon pomeriggio Max, Fabri dell'Est. Rinnovo gli auguri per il tuo compleanno in diretta. Tantissimi auguri da Fabri dell'Est. Ma grazie, grazie di cuore Fabri.

Magico questo pezzo, ragazzi, qui anche il 672 finale, auguroni Max, perché dici non farci mancare nulla e mettere anche Nini Alu di Ofra Azza. Guarda, l'ospite è già arrivato, è stato così gentile da portarmi anche dei buonissimi pasticcini. Io sono 3 giorni, ragazzi, che sto festeggiando, anzi 4, perché il compleanno era sabato, quindi wow, meno male che sono un tipo sportivo e mi tengo in forma. Comunque 672, dai, ci proviamo, vediamo cosa riusciamo a fare.

Molto bene ragazzi, io direi che è ora di iniziare, quindi cara regia, è il momento di mettere la sigla Ride the Wind dei Poison, cavalca il vento, e diciamo che un po' di venticello in più, un po' di brezza magari anche fresca in più, e in queste giornate non guasterebbe mica.

0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Non chiedetemi perché, sinceramente non lo so neanche io, ma oggi accogliendo il nostro Jerry Geraldo La Fratta avevo proprio voglia, avevo il sentire di mettere la colonna sonora di Superman. Quindi ho accolto il nostro Jerry con la colonna sonora di Superman. Ciao Jerry, ben arrivato.
1: Ciao Max, grazie che mi inviti in questo studio straordinario conosciuto a livello cosmico.
0: Hai visto che ti ho accolto con Superman?
1: Superman, e mi sono quasi commosso perché la parte egoica dentro di me era già che svolava nell'ambiente qua. Ho detto, Jerry, fammi una carità, vien basso. Quindi mi hai agitato, Max.
0: Allora, intanto grazie che hai portato dei pasticcini buonissimi. E come dicevo durante la playlist, ragazzi, è da 4 giorni che festeggiamo, eh? Cioè, il mio compleanno è stato il 20 giugno e ancora oggi stiamo festeggiando. Cioè, ogni giorno ho festeggiato con persone diverse, occasioni diverse. È stato bellissimo. Quest'anno è stato veramente un compleanno ricco, sai, Jerry?
1: Bene, dai, allora la polarità della calamita, attraggo o respingo? Tu in quale polarità sei?
0: Penso proprio di attrarre.
1: E allora ringrazia l'infinito, ringrazia, certo. E poi ricordati che quando ricevi devi dare il 10%, si chiama la banca dello Spirito Santo, perché la vita ti sta dando, perché tu hai dato, stai dando. Il contadino non è che riceve perché sta sul divano a gattarsi il cocorito. Il contadino si alza, benché pigro, e dice: ah, zio Carlo. No, non diciamo le parolacce, noi diciamo zio con la con S, zio Carlo. E il contadino si alza al divano e zappa l'orto. Ma quello che semini lo
0: raccogli.
1: E tu stai raccogliendo, Max.
0: Certo.
1: Devi come si dice? Auto abbracciarti, auto. Devi auto.
0: Ok. Sai, Jerry, c'è una domanda che è rimasta sempre un po' nell'etere da quando ti conosco, che è giunto il momento che io ti faccia. Ma ancora prima, magari, di iniziare questo percorso con la numerologia, che poi è sfociato in tante altre cose, c'era già un tuo numero che sentivi essere il tuo preferito?
1: Ma insomma, sì, potrei dirti di sì. Logicamente non lo vedevo, però tieni presente che io arrivo ai numeri perché amavo le targhe. Quando andavo in discoteca, esattamente quando ero giovane, cioè 2 settimane fa, in poche parole, scherzo, parlo di 35 anni fa, che mi piaceva molto la discoteca e mi piaceva la techno, e io, se vedevo il venerdì 3 volte il 999, la targa 3 volte, 3 targhe 999, si fanno le prove. Quindi
0: detto,
1: io trovavo,
0: sì,
1: l'amorosa. L'amorosa del venerdì, l'amorosa del sabato, la domo. Se non trovavo quelle 3 targhe 999 durante il venerdì, che era una meditazione, focalizzavo, l'ho capito dopo. E questa è la cosa incredibile, che io ogni volta che avevo 3 targhe 999, io sapevo che la sera saltavo in padella. Scusate la mia performance, ma avevo quell'energia cosmica.
0: L'aneddotica del nostro Jerry, ma un numero, cioè, ad esempio per me era il 3. Poi ho scoperto che il 3 proprio è la mia base, data dalla mia base numerologica, e poi il 3. Ma sì, di mio ho sempre preferito come numero il 3.
1: Esatto. Beh, insomma, tutto si evolve nel 3. La vera essenza, la vera magia della matematica è il 3, mente, corpo, spirito. Quindi il senso, il bambino 3, bambino creativo che voleva giocare, che voleva esprimersi, l'hai incarnato completamente.
0: Direi di sì, cioè, preso in pieno. Poi dicono 3 is the magic number, 3 è il numero magico. Sei concorde, sei d'accordo?
1: Sì, sì, è magico, sì. Attraverso il testicolo di mio padre e i 4 foglietti di mia madre arriva di nostri genitori, arriviamo noi. Più magia di così, capisci? È magia questa. Immagina che noi eravamo gel. Gel. E sulla conferenza che è stata fatta da me la settimana scorsa col dottor Dario Elia Urzi, che parla del macroorganismo, microorganismo degli spermatozoi, non è che arriva uno primo, l'altro, no, sono tutti uno, vince il primo, anche l'ultimo, sono un macroorganismo, sono tutti felici che quello arriva,
0: sì,
1: al suo centro.
0: È condiviso.
1: Certo, il famoso alveare delle api e logicamente le formiche lavorano per il tutto uno. Quindi noi arriviamo grazie a questo microorganismo, grazie ai 4 fette embrionali. Quindi c'è proprio magia assoluta, che è il 3, l'amore dell'1, il padre, l'amore del 2, madre, e l'amore del, stai attento, T-T-Re. T, il T. Il T è il tempo.
0: Ah. Re.
1: Il re del re. Spiro. Tre. Respiro. Il tempo del tuo respiro.
0: Ok.
1: Noi arriviamo dalle acque, siamo dei P e sci. Siamo dei P e sci. E noi diventiamo esseri cosmici.
0: Pensa,
1: Max,
0: pensa a te.
1: Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci su 8 miliardi 300 milioni di persone. E quando torneremo nel vuoto, chissà se come ci faremo a incontrare. Chi sei tu? E non te vedo. Quindi capisci che è un casino. Allora l'incontro nella persona è eccitante, perché risuoni con quello che tu sei.
0: Infatti, guarda che ci sono i nostri ascoltatori che iniziano già a salutarti. Ad esempio il nostro poeta pazzo che dice: santi numeri che a volghe ridondano, è ritornellato all'arembaggio ma senza refrain a mano il geriatra più amareno dei lotti numerastri.
1: Sti cazzi, ma questo è veramente un poeta.
0: Allora, è sul serio, eh?
1: Un poeta. Che t'avrà? Un poeta. È un po' giovane, un poeta.
0: Ma mi ricordo che ci aveva scritto qualche volta.
1: Ne avrà 180 minimo, 200.
0: Anche perché per poco vedrai che i nostri ascoltatori inizieranno a riempire i nostri canali SMS e WhatsApp con la loro data di nascita. Perché oggi giochiamo con i numeri.
1: Vai, sì, sì. Poi adesso che ho le idee ancora più chiare, perché questo anno è stato intenso, che ho fatto un anno di psicobiogenealogia, biologia, eccitante, come la mia parte creativa vede le cose prima di me. Quindi mi lascio guidare questo istinto, questa creatività, perché tu quanti libri hai scritto, Max?
0: Tre, e tutti e tre. Uno è già stato pubblicato in inglese, anche gli altri due stanno per essere pubblicati in inglese. Oh, sono felicissimo.
1: Di cazzi.
0: Felicissimo, veramente.
1: Tre libri
0: pubblicati, poi ne sto scrivendo altri.
1: Di cavolo, sei un treno. Sei un treno, sei un tre, sì, no un treno,
0: no.
1: Ok. Allora me ne scritti cinque con le carte e il garuzzolo. Vogliamo parlare del garuzzolo? Meglio che non parlo del garuzzolo, se no.
0: Senti, ma tra l'altro partiamo dal sottoscritto. Tu mi hai fatto gli auguri, sapevi che era il mio compleanno, hai portato le pastiglie buonissime e hai detto una cosa interessante. Mi hai detto: Max, guardando la tua base di nascita, nome, cognome e numerologia, hai detto stai attento.
1: Stai attento, Max. Adesso tu mi hai detto che hai compiuto gli anni il 20 giugno. Quindi 20 più 1, 21 più 1 del 2026, quanto fa 22? Che poi in realtà sarebbe un 31. Però la cosa eccitante del 22, aspetta, delle quattro armoniche, 4 la prigione, 13 l'alchimista, 22 la coscienza. È come se tu adesso il tuo unico senso, no, in base ai numeri, però sei arrivato in un anno personale 9.
0: Sì.
1: Quindi l'uno apre il 9, chiude nella matematica.
0: Certo, è il, okay, ciclo, è il ciclo.
1: Il ciclo, sì, tu sei arrivato dopo 9 anni di crescita di te, di coscienza di te, che adesso è come se il tuo unico senso adesso è la coscienza, la libertà, la cultura, il mondo, il viaggio, il movimento. Perché sei rincastrato in una relazione, eri già...
0: No,
1: martedì ti leggevo a chi l'ha visto. Max è andato a comprare le sigarette e si è scampato.
0: È sparito.
1: Ecco, in realtà è un anno 9 dove adesso tu, tutta la tua, il tuo lavoro devi darlo all'altro, perché l'albero quando fa pero, il pomo lo dà all'altro.
0: Okay.
1: O all'altra, dipende, Max. Quindi te lo dai all'altra, chiedi se ha l'amica, così vengo anch'io, gli do anch'io qualcosa all'amica di quell'altra.
0: Va benissimo, okay. Però mi hai anche detto, stai attento perché...
1: Stai attento, Max, bravo, perché adesso in questo anno 9...
0: Sì.
1: Ci sono altri algoritmi che stanno lavorando, perché nome, non è che hai messo tu, hai citofonato tua mamma chiamami Massimiliano. Massimiliano, la relazione con tuo padre e tua madre, cioè tra di loro ti danno un programma. E poi abbiamo Ungaro. Quindi tu ti trovi adesso in questo momento vita che il tuo Massimiliano si trova nella O. Vedi che è un circuito?
0: Sì.
1: Non farti circuire, è un circuito. Qualcuno ti vuole blindare, ti vuole portare in un recinto che si chiama l'amore. Quindi stai attento perché adesso tu sei nell'amore.
0: Rischio grosso, mi hai detto. Attento perché
1: adesso arriverà lei, l'anima gemella, l'infinito, il cosmo, le stelle, la meraviglia. E stai molto attento quando ti accarezzi che non parte lui, perché c'è un sotto algoritmo che stai attento, lega, non ti posso dire che cosa, ma sta molto attento, okay. Stai molto attento.
0: Veramente, vi ha detto, sì, trovi, ti arriva questa cosa, però attento che non diventate in tre. Cavolo.
1: Ecco, bravo, lì. Bravo, bravo, perché vedi, è proprio lì, guarda, lì, è proprio lì che ti sta aspettando.
0: Proprio adesso,
1: lì.
0: No.
1: Ara duro col varsuro, diceva il saggio. Zio, quante sciocchezze che dico.
0: Però è interessante perché ho visto dai tuoi ultimi post che anche tu hai fatto quello che sentivi di fare. Hai fatto diversi passaggi nella tua vita e hai detto: bene, adesso mi rimetto a studiare. E sto studiando e sto incontrando delle cose meravigliose.
1: Assurdo, assurdo. Allora, arrivo fuori da 2 anni di scultura, il numero 33, 3 più 3, 6. 700 ore di lavoro. Nel frattempo mi sono attivato col quinto libro. Nel frattempo mi sono attivato con le carte dal 20 più 3, dal 20 più 3 al 30 più 3. Quindi, perché abbiamo unità, decine e centinaia, no? Però abbiamo detto che l'1, da 1 a 9 sono numeri in potenza. Da 10 a 19 sono numeri egoici, stiamo parlando del giorno di nascita. Dal 20 al 29 sono numeri che stanno lavorando sulla polarità della mamma. Quindi tu, che sei un 20, hai questa bella energia 20 femminile, d'accoglienza, di nutrimento, di ascolto, ma tutto un lavoro che stai facendo sul femminile, su tua madre, perché tu sei un uomo d'azione, ma sei femminile, sei accogliente.
0: La polarità?
1: Sì. Sì, polarità. Da 20 ai 29 stanno lavorando sulla madre, quindi sei uno che sta lavorando su questo nutrimento, questo amore verso te, verso l'altro. E quindi sei in un momento di riconoscimento, perché comunque sono anni, cioè, hai iniziato a studiare, si può dire, all'asilo te.
0: Sì.
1: Bravo, eri già avanti di tuo, vedi.
0: Sì. Senti, ma e cosa stai studiando tu?
1: In questo momento mi sono messo a fare psicobiogenealogia, psicosintesi e costellazione megalomane degli emisferi e asta triangolo cerco con mia figlia, che la sto portando a un dottore, un testa a testa. Allora, sono tante informazioni, io colgo quello che mi emoziona di più,
0: quello,
1: no?
0: Che ti risuona.
1: Poi se non riesco, certo, torno indietro, però sto facendo veramente un investimento con la psicobiogenealogia, biologia, ho capito le mie carte che potenza hanno e adesso mi sono, in questi giorni ho creato l'alfabeto di Adam,
0: okay.
1: L'alfabeto di Adamo, perché ricordati che noi viviamo grazie alla luce. Tutto è luce, tutto è suono. Nell'ultima conferenza il dottor Lorito ha detto che l'amore, la rabbia, l'intuizione, la felicità, il dolore, è solo luce che entra negli occhi. Quindi in base a come tu osservi la vita, lei di riflesso ti fa ascoltare il tuo, la tua gioia o il tuo dolore.
0: Benissimo. Allora, salutiamo anche tua figlia Asia. Okay.
1: Sì, Asia è un amore mio, anche Giorgia è il mio grande amore.
0: E Giorgia,
1: okay. E poi sono nonno, quindi...
0: La piccolina che adesso ha 4 anni.
1: 4 anni il 10 luglio.
0: Che non vuole dare baci al nonno.
1: Al nonno, no, niente. Non dai baci al nonno. E cioè io ho questa polarità con le donne. Però ci sarà un perché.
0: C'è un perché per tutto.
1: Certo.
0: Però sì, mi hai detto anche delle cose interessanti mentre appunto pasteggiavamo quei pasticcini. E cioè alfa, beta,
1: sì,
0: gli emisferi.
1: Immaginate che l'alfabeto sono vocali consonanti. Le vocali consonanti quanti sono?
0: 4.
1: Sono 5 vocali.
0: Ah, okay.
1: E abbiamo 18 consonanti.
0: Sì, 5 vocali.
1: Però nell'alfabeto odierno sono 26.
0: Sì.
1: Ma ne hanno aggiunte 3, perché la F non esiste. Una volta era Farmacia,
0: PH,
1: bravo. Hanno aggiunto la F. Quindi ci sono 3 vocali che non esistono nel nostro alfabeto, perché dobbiamo andare in distorsione con la voce. Ma non ci entro. Allora diventa interessante comprendere che nella psicobiogenealogia noi viviamo di luce. È assurdo, questa luce viene rappresentata nel gioco degli scacchi, l'alfiere, il cavallo,
0: la torre,
1: il re, la regina. Ma prima, stai attento, l'alfabeto, 26 vocali consonanti, 23, sono 22 cromosuoni più il bambino speciale, 23 cromosuoni, che sono 23 lettere dell'alfabeto, che sono suoni. Abbiamo detto lettere, quindi come moduliamo noi la vita? Perché noi siamo creatori. Per me, che mi piace il gioco degli scacchi, il gioco dell'oca, la dama, quindi il gioco di Adam, di Adam è la dama. Come tu avanzerai dentro questo combattimento duale?
0: Sempre 64 caselle sono.
1: Sempre loro, siamo dentro un recinto costante. Dipenderà tu come ti vuoi muovere, che scelta farai, orizzontale, diagonale o scavalchi il sistema.
0: Il cavallo.
1: Ok, sì, anche la dama si mangia la pedina, no? Sai sì. Che la dama, la pedina può diventare il re se arriva nella sua posizione. Ok, allora io amo queste geometrie perché il numero, secondo Pitagora, non esiste. Esistono gli angoli. Io devo smussare per arrivare al cerchio, devo smussare 360 angoli.
0: Eh sì.
1: Quindi gradi, che poi sono gradi. Allora attraverso la matematica puoi vedere qualcosa di eccitante, di unico, perché comunque per i miei, in questo momento ho 47 anni di contributi versati, quindi capisci che sono leggermente giovane.
0: Ma certo, noi siamo senza età già.
1: 47 anni, quanti anni hai? 47 di contributi versati.
0: Ah, ecco, li hai contati attraverso i contributi, ok.
1: Bravo.
0: Beh, non è un caso che ho messo la colonna sonora di Superman per aprire la trasmissione di oggi, dai.
1: Sì, certo, sono Superman. Perché Batman è l'ombra. Quindi Batman è l'ombra, come tu di notte devi osservare l'ombra. Però abbiamo anche Hulk. Se adesso io ti do un calcio nei coriandoli, vedo il tuo Hulk interiore.
0: Io vedo verde, sì.
1: La bile, il fegato. Allora immaginate, no, che tutti i supereroi hanno tutti la tuta rossa e blu. Ma rosso e blu è la famosa pastiglia, forze terrestri.
0: Matrix.
1: Bravo. Ma è come vede il serpente, la visione del serpente quando entra dentro la tana per mangiarsi il topino. Chi si mangia? Il topo rosso o il topo blu? E mangia il topo blu perché il sangue è fermo di quello che è fermo nel nido. Quello rosso sta impazzendo, il cuore sta spingendo, lui ha capito che non vuole fare fatica. Qui adesso entra in gioco la favola del topo che dice: ragazzi, c'è qualcosa che non va. Ma come mai sto qua? Ogni volta che arriva qua dentro fa festa e si mangia sempre i piccoli. Da lì hanno messo in moto un programma, stai attento, biologia,
0: Sì.
1: Quando arriva il serpente tutti vanno in diabete. Hanno imparato ai topini a alzare la temperatura, quindi aumentano e tutti diventano rossi e il serpente ci riflette su prima di attaccare il sistema.
0: Hai
1: quindi
0: capito.
1: La biologia, sì, l'evoluzione, oh, assurdo, assurdo, tutto così assurdo, straordinario.
0: Sai che i nostri ascoltatori hanno già iniziato a mandarci la loro data di nascita, a fare domande. Intanto c'è altro che vuoi aggiungere in merito al nuovo percorso che stai facendo?
1: Ma biologia, psicobiogenealogia e psicosintesi sono delle cose straordinarie, perché io porto il mio sistema matemagica. Matemagica non è numerologia, è un assemblato di 27 anni di ricerca. Quindi ho creato il mio brand e mi dicono: tu dai numeri? No. Sai che ci sono persone adesso che fanno corsi di numerologia leggendo il libro. Io vado online, questo mi chiede 100 euro al mese, mi legge il libro che ha preso in enciclopedia da Tony. Io non amo l'online, non faccio corsi online. A me è la presenza, significa che in presenza tu, con la mia spinta emotiva che ti do, puoi capire che cosa è l'entusiasmo, che cosa è la passione, che cosa è la volontà. Perché attraverso un telefono, ormai questo telefono è straordinario, ma è devastante in tutti i sensi, bla bla bla bla.
0: Ok, senti, intanto ci portiamo un po' avanti, perché se no si accumulano qui. Senti, c'è questa ascoltatrice che dice: ma questo ospite è un vulcano. Allora forse posso chiedere, vuole per cortesia una panoramica su come io, Cancro, posso muovermi per trovare la direzione che mi faccia incontrare la mia casa futura in natura? In natura intendo con spazi verdi, alberi. Riesci a capire che data di nascita è questa?
1: Ma se non si capisce, Cancro, quindi sicuramente io non, cioè io amo i numeri, non so dirti adesso.
0: Ah, ok, 14-7-1960.
1: 14-7-1960. Ah, ok, vedi, adesso c'è un 14. È come se 14-7-1960, questi sono codici, sono algoritmi, no? Ma nella mia semplicità, vedi che c'è il 14 che è un 10 più 4, è come se tu devi sbloccare, perché 10 sono le mani, perché in quel 14 non è stata data una mano da nessuno, le quattro mura di casa. Quindi la ragazza vuole il riconoscimento del padre. 7 è come se questo questa relazione il padre era in viaggio, non c'era, non esisteva, quindi qualcuno si è sposata la depressione, la solitudine. Quindi sarebbe interessante comprendere se la tua vita è un viaggio o se la tua vita è carica di responsabilità, perché ricordati che io mi devo sacrificare per me, non per gli altri.
0: Ok, guarda che ci ha ricordato il nostro Davide, il poeta pazzo, che lui è del 1985, 20 gennaio.
1: 20, vedi il poeta, il 20 è proprio, sono i poeti, coloro che nutrono, coloro che accolgono, coloro sono portati per l'amore tantrico. Gennaio gli sta dicendo che deve lavorare tutto sul maschile, quindi è un uomo, 20 gennaio, 21, 3, vedi il 3, che è un bisogno, perché potrebbe essere che in quella relazione c'era una triangolazione. Cosa significa? Che in quella famiglia c'era la mamma, o magari c'era anche il papà e la nonna, erano in tre, o se no c'erano altre cose che non ti posso dire. Quindi la relazione, sai che, come diceva il saggio, dopo i confetti, i difetti.
0: Ok, il nostro Davide ci saprà un po' dire. E vediamo qua, buonasera a entrambi, potrei sapere qualcosa riguardo della data di nascita di mia mamma? 06 del 41968.
1: Ah, diventa interessante, perché vedi che quel 6, vedi che la testa in giù, ha la testa per terra, la gamba per aria, è sotto sopra dentro le quattro mura di casa. Quindi queste quattro mura di casa per lei potrebbero essere state impegnative, perché il 10 sono le mani. Qui non sappiamo se il padre era un artigiano, un qualcuno che usava le mani, se no usava le mani in altre maniere, ed è un casino, no? Poi vedi che la somma 1 più 9 più 6 più 8 fa di nuovo 24, che è 6, e come la vita gli sta dicendo: tesoro, ma sei capace a relazionarti o sei vittima dentro una relazione? Perché l'unico senso della relazione è l'equilibrio tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro.
0: E guarda, c'era scritto l'ascoltatrice che ha detto: sei andato così veloce che non ho potuto capire. 14 del 71960, a grandi linee.
1: Ah, stai attento, Emma. Vedi che il tuo unico senso è essere riconosciuta dal maschile. Il 7 rappresenta che il papà non c'è, è in viaggio, o se no zappava l'orto, zappava il campo. Quindi l'informazione che ti viene passata è la solitudine. In questa solitudine tu sei capace a ascoltare, fare quello che senti, o per non ascoltarti sei in balia dell'altro? Perché tu hai dei poteri di guarigione, tu devi portare gioia e felicità in questa vita. Cosa stai facendo della tua vita? Dillo tu, Emma. Ma non si sa, ma.
0: Ok, tante cose che poi arrivano, no? Cioè, non è solo il numero di per sé.
1: Eh sì, dal nome sanno le cose. Quindi vedi che la A è in ultima posizione, la vedi? È quella come lei sta cercando il padre. E quindi bla bla bla. Vedi quella M come si ripete? Quello, sì, è il cuore che sta battendo, la vedi? Vedi, è proprio, come si chiama quando ti fanno il coso del, come si chiama?
0: Elettrocardiogramma.
1: Bravo, guarda, gli sta dicendo anche cosa sta accadendo esattamente dai 5 ai 9, dai 9 ai 13 anni. È come se gli sta dicendo: amore, cosa sta accadendo? I numeri sono magia, ma i numeri sono forme, e la geometria, diceva Pitagora, è la meraviglia delle meraviglie. Perché se vuoi seminare mela devi conoscere il seme di mela,
0: sì.
1: Se vuoi la pera devi riconoscere, ma non c'è scritto sul seme mela, pera, bisogna saper leggere.
0: Senti, ma lo nomini spesso questo Pitagora, prima o poi lo inviterò qua al Bosco dei Sogni.
1: Sì, certo, ma tu scusa, sarà già qua, nel senso nell'aria, perché quando tu lo nomini vai a aprire una forma pensiero.
0: Ok. Poi, buongiorno Max e ospite, anche io lascio la mia data di nascita. Eccola qui, allora, vediamo perché non si vede bene. Eccola qua, 21-10-1974.
1: Vedi adesso, tu vedi che adesso abbiamo detto che dal 20 al 29 sono numeri che stanno lavorando sull'energia della polarità della madre. Quindi abbiamo detto che si chiama Rachele, perfetto. Vedi che adesso 2 più 1 fa 3, no? È come se deve sistemare questa grande comunicazione perché comunque quel 10 ottobre è un mese freddo. Deve sistemare quel 3 nell'1 che è il 4 nella comunicazione dentro le quattro mura di casa. Quindi vedi che è un ruggito, no? Quindi la bambina cosa fa della sua vita? È perennemente ispirata o è la badante degli altri? Cosa sta facendo questa Rachele? Aspetta, c'ha la, vedi che c'ha la H? Quelle sono casini, la H, il primo passaggio significa l'ingiustizia, quindi sono delle gioie che devi trovarle attraverso la ricerca. E come si fa? Beh, logico, incominciando a capire, a farti una domanda, perché vieni in questa realtà? E dal nome si sanno le cose, nome, cognome, il cognome, quindi diventa eccitante, dove tu ti innamorerai. Io mi sono innamorato tra tanti vari percorsi dei numeri, però amo anche l'analogia, la psicobiogenologia. Certo, tu poi hai il cavallo di battaglia e in cometa hai tutti i valori che hai attivato in questi ultimi 25 anni di ricerca, Max. Sì. Cioè tu sei un uomo di più
0: multimediale,
1: più identità.
0: Possiamo tranquillamente dirlo, e non solo perché sono dei gemelli. Vedi che Davide poi ti ha scritto un menaggio a tre senza caderci dentro.
1: Perché?
0: Ti ricordi che avevi detto che nella sua vita, nella sua relazione c'era un tre?
1: Guarda, Davide, la vita è un'esperienza, quindi anche se ci cadi dentro tu fai una somma del tuo percorso, perché prima o poi la vita ci presenterà la buca. E se hai gli strumenti, la piccozza, la corda, ti salvi, se no rimani in buca.
0: Beh, ma il nostro poeta pazzo è talmente un creativo.
1: Bravo,
0: è uno che proprio va oltre la realtà, sì. Che riesce a andare proprio con altri strumenti.
1: Certo, perché il poeta poi diventa il ballerino, danza nella vita.
0: Qua i ragazzi sono, sì, i messaggi sono tantissimi, però noi siamo a 20 secondi dalla pubblicità, quindi ci sentiamo tra pochissimo con il nostro Jerry Gerardo La Fratta. Stiamo parlando, certo, di una base di numerologia, però ci stiamo mettendo dentro anche tante altre cose, Jerry.
1: No, il mio percorso parte inizialmente 1-9, perché tutti partiamo da lì. A differenza degli altri numerologhi, senza togliere nulla, io faccio sculture, quindi ci sto sul pezzo 700 ore.
0: Ok, a tra poco.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
9: Codice fiscale 01 59 80 90 288.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera. Disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
10: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
11: Stavolta non farlo scappare.
10: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
12: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19:30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21:30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
13: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Torniamo in diretta al Bosco dei Sogni. Eccoci, Max Ungaro, siamo con Gerry, Gerardo La Frata. Ecco, ti scrivono anche appunto il fatto che ci azzecchi, ci becchi in
1: allora, scusate che vado in velocità, no? Allora la ragazza prima ha detto: e allora leggiamo le due persone che ho fatto le date in diretta.
0: Beh, ad esempio Rachele ti ha scritto: centrate in pieno, oserei dire chirurgico, è sempre stata una comunicazione molto difficile, grazie.
1: Ok, stava parlando della data di nascita. Adesso c'è quell'altro ragazzo che ha chiesto della mamma,
0: che tu gli avevi detto qua c'era un uso delle mani improprio in famiglia, e ti ha scritto: il papà di mia mamma usava le mani anche in modo non positivo con mia mamma.
1: Ecco, infatti adesso potrei sapere, adesso non capiamo se Andrea,
0: però perché ha due nomi, Andrea Celeste,
1: forse... non sappiamo se è femmina o se è uomo, perché in qualsiasi comunque dei due casi, se è una femmina Andrea Celeste sta lavorando tutto sul padre, perché c'ha 1-6, vedete che deve sistemare 1-6 che è il 16, quindi deve sistemare quella relazione. Quindi se sarà una donna, sarà una donna con l'energia maschile, quindi sarà un po' impegnativa per un uomo semplice, se lo mangia a colazione con la brioche. Mentre se è un uomo deve capire, comprendere che cos'è l'energia maschile. Allora la sintesi, siccome una ragazza prima ha scritto allora con i numeri puoi capire per quale motivo ti alzi la mattina, dove ti realizzi nella vita, che blocco genealogico hai in carico, qual è la tua missione, qual è il tuo dolore profondo, dove sono le tue vocazioni, come funziona il tuo cuore, come si apre l'intelletto, quale personaggio stai mettendo in atto per essere accolto dalla famiglia. Questo è matemagica, 27 anni di ricerca, dove l'unico senso per me è comprendere il numero, trasformarlo in scultura, perché quel numero a me dà energia, e dopo la visione c'è il sentito, e dopo c'è l'azione, perché se il contadino ha la visione di alzarsi e il sentito di alzarsi, ma non si alza al divano, non semina l'orto, si mangerà le erbacce a distanza di breve.
0: Proviamo anche con questa ascoltatrice di nome Marianna 21051974.
1: Allora vedi, intanto a Marianna c'è una doppia personalità, Marianna, quindi lì c'è da decidere questa doppia personalità, perché logicamente, sai, una volta mettevano, benché un nome unito, mettevano un nome, poi mettevano il nome della nonna che era di partita, della cugina, quindi c'è un'energia da discuterne. Abbiamo quel 210574. Adesso quel 5 che rappresentano i sensi, è come se questo corpo tu sei capace di ascoltarlo, perché se tu non ascolti il corpo, che è il 5 sensi, e non esprimi questi sensi, rimani rigida. Se parliamo di rigidità, parliamo di giudizio, è come ti stai autolesionando da sola, perché il 21, che è la massima comunicazione, la bambina è capace a giocare o è incastrata in un giudizio verso se stessa? E da chi dipendi? Da chi dipendi? Perché il tuo unico senso è comprendere che donna vuoi essere, perché se no la vita ti presenta dei problemi di dipendenza, mancanza di identità. Però Marianna, due nomi, quindi ci vuole un po' di risposta. Io non faccio le letture online, le faccio in presenza, perché vedo la persona come sbatte le ciglia,
0: negli occhi,
1: certo, come respira, come scalcia, la osservo, perché il numero è di una potenza. Se lui entra in gioco, accade qualcosa lì dentro il corpo. Okay. Se invece lo vedi così online, sicuramente è eccitante, ma non così esaltante come in diretta.
0: Sì, beh, oggi stiamo più che altro un po' così,
1: sì, certo,
0: giocando,
1: assolutamente.
0: Ci facciamo compagnia con i nostri ascoltatori. A proposito di compagnia, è il momento e tempo di fare una breve, brevissima pausa musicale. Quindi, a tra pochissimo.

0: Ma Jerry, anche tu sei un po' combina guai quando fai queste letture, cosa dici?
1: Ah, allora, per me la cosa eccitante. Hai presente le Zeppelin?
0: Madonna, li metto sempre.
1: Ok. Secondo te loro quando trovano quelle note musicali, quei ritmi, vanno in farmacia, vanno al fruttivendolo, dove li trovano? Hanno un loro sentito, hanno un
0: Sì.
1: loro tempo. Io bene o male ho un mio tempo, quindi su 10 letture posso dirti che 8 ci prendo. Ma adesso stiamo lavorando proprio in velocità, è in
0: Sì.
1: veloce, capisci? Non ho la persona davanti, non c'erano niente. Certo che qua c'è tanta gente straordinaria, eh.
0: Ma sono fantastici.
1: Oh,
0: Guarda
1: non
0: anche
1: so.
0: Vittorio.
1: Oh,
0: Ci ha
1: Vittorio.
0: scritto: quanti danni la piccola Pollon con quella polverina bianca lanciata in aria, rallegrandola. Messaggi subliminali. Ciao ragazzi, perché lei era la figlia del dio Apollo.
1: Ah, la pelle di pallo di pollo, eh.
0: Però combinava un sacco di guai, non era
1: Casino.
0: ancora una dea, però per aiutarsi tirava fuori dalla borsettina una polverina magica bianca.
1: Ecco, non commento.
0: E c'era tutto un jingle dietro, serve a
1: C'era
0: darti la...
1: un
0: Sembra
1: gingo,
0: attacco,
1: ma
0: ma non
1: c'era
0: è,
1: un mo.
0: serve a
1: Sì,
0: darti
1: sì, sì,
0: l'indietro.
1: sì. Pareva Babbo Natale con le renne e scendevano nel camino.
0: Senti, allora proseguiamo un attimino, vediamo un attimo con i nostri ascoltatori, perché ad esempio... Guarda quanti sette, buonasera, vorrei sapere la data di nascita di mio padre Vittoriano, 771957, grazie mille Martina.
1: Allora, guarda che con tutti quei 7, 7, 7, 57, allora è una persona molto, come si, o la pensi come lui o la pensi come lui, non è che hai una via di mezzo, eh?
0: Quasi militaresco,
1: No,
0: quindi...
1: sì, militaresco, quindi questo qui potrebbe avere una grande capacità con la terra, con l'agricoltura, però questo, cioè, non è semplice, eh. Però una persona sicuramente viaggiava e speriamo che zappava anche l'orto, perché sennò grande forza e bastone contrario.
0: Probabilmente Martina non ha scritto la sua data di nascita, ma quello di suo padre proprio per capire, ma come ne vengo fuori con un papà? Nel senso, voglio capire come mai è così.
1: Ma più che come ne viene fuori lui, sarebbe interessante come ne vieni fuori tu.
0: Sì, lei appunto intendevo, lei.
1: Perché Martina, Mart, il dio della guerra. Ina è un organo del nostro corpo, quindi sarebbe interessante come stai vivendo tu quell'energia maschile che ti viene trasmessa.
0: Ok, cerco di recuperarne qualcuno rimasto indietro, ad esempio Renato, che ci ha scritto, carissimi, siete veramente bravi, sono Renato, 12111963.
1: Allora, intanto stiamo parlando di una persona geniale, Renato, re nato, nato il re. Renato, nato il re, sei una
0: Nato re.
1: persona geniale. Speriamo che hai espresso i tuoi talenti, le tue virtù, Renato, perché il tuo unico senso è aiutare la coscienza collettiva. Se non hai fatto ciò, è un casino, perché adesso c'è un conflitto. Quindi, sei una persona che è stata depotenziata, una persona che si è sacrificata e che è rimasto nel rancore del padre, quando tu invece sei il sole, colui che deve illuminare. Prima illuminarsi, poi illuminare il genio che si attiva in questa realtà. Speriamo che sia così. Non vedendoti, non riesco a dirti, però sei una persona che ha i numeri straordinari, nato il re, re nato.
0: Ricordaci anche la tua data di nascita.
1: Io sono nato il 5 agosto 1963, come re nato, vedi il 63 rappresenta il sole che illumina gli altri.
0: Sei nato in piena estate, segno del
1: Piena estate,
0: leone.
1: ho fuoco dappertutto.
0: È difficile contenerti.
1: Sì, è difficile, a volte mi devo rendere conto che devo fermare questo tir con 3-4 freni a mano. Ha detto che è l'anno del leone,
0: Ah sì?
1: dal 26 giugno in poi, se non
0: Wow,
1: trapassiamo tutti, e
0: auguri.
1: vedrai la potenza del leone che si muove. Quindi sono qui ma io sono già faccio quello che amo, mi vivo il mio tempo, ho deciso di giocare nella mia vita. E questo in base alle scelte che uno vuole fare, perché la cosa più alta, il valore più alto, più assurdo, più straordinario è il nostro tempo. Ma il tempo non esiste, quindi sono tutte emozioni. Dove stai indirizzando le tue
0: Azioni.
1: emoglobine, sangue,
0: Ok.
1: le tue passioni, dove le stai indirizzando?
0: Incanalando.
1: Io nell'arterie, la passione della vita.
0: Senti, ma sai che si dice Nemo profeta patria? Nel senso, tu hai avuto due figlie. Come, che rapporto hanno avuto con te nell'aspetto numerologico? Cioè, ti chiedevano qualche consiglio o qualcosa da quel punto di vista o proprio non c'entravano?
1: Inizialmente no. Poi invece mi chiedono, papà, cosa faccio adesso? Cosa dici? Papà, questo? La piccolina, logicamente, questo, allora? Io dico, è un'esperienza. La vita è un'esperienza. Quindi dici, hai un modello strano, che sono io, e questo è il tuo maschile che avanzerà, quindi ti consiglio di venire a fare i corsi con me, così ti renderai conto che sceglierai per te e non per quello che hai visto in me.
0: E lei come la prende quando tu gli dici, guarda, io sono il tuo riferimento modello maschile?
1: Quando mi incavolo dice, vedi da che ho preso, quindi è sveglia, capisci, mi attacca subito.
0: Sai, i figli sono un grandissimo specchio.
1: Zubo. Cioè, allora uno l'altro ieri sono da prendermi un qualcosa in erboristeria dalla mia amica e il tipo mi fa, come va? E io gli faccio, con chi stai parlando? Con l'uomo che è in me, col marito che è in me, col padre che è in me, col figlio che è in me o con lo spirito?
0: L'hai ucciso.
1: E lui mi ha detto, vai tu.
0: Tu cosa hai risposto?
1: Tu parlo con lo spirito, sto facendo quello che amo, mi vivo il mio tempo, sono pieno di fantasia, esprimo arte, esprimo, senti, nella malavita olistica io ho due parole, mi chiamo passione e entusiasmo.
0: Passione e
1: entusiasmo.
0: Entusiasmo. Guarda che c'è scritto poi Martina su tua esplicita richiesta, perché dal suo padre Vittoriano siamo passati a lei. E ti ha scritto, guarda, io sono nata il 16 del 2989.
1: Ah, zio Carlo, vedi? Ho detto zio Carlo, vedi che c'è un 16, il 16, se decidi il 16, vedi che sta dicendo che il maschile uno deve sistemare la relazione 6 perché c'è il 2 solo in ginocchio? Quindi dentro lì c'è un problema proprio di relazione, di abbandono. Come se non che il padre, ma il padre magari col 16 è sempre in giro, quindi la bambina si è sentita abbandonata dentro una relazione, no? Allora diventa eccitante perché abbiamo poi un 1989, come se la bambina, adesso logicamente io la consiglierei di entrare in un percorso di terapeuta, nel senso come lei deve svegliare la strega che abbiamo dentro il 1989. Lì c'è una strega, speriamo che si metterà in moto, quindi ti consiglierei di venire a partecipare al primo corso matematica che faccio l'11-12 luglio nel mio centro, così vedi quei 3-9 allineati, perché lì c'è la strega che si deve formare. Speriamo che hai questo sentito di ascoltarti, se no, se non semini non raccogli.
0: E poi ci ha riscritto Andrea, che appunto Andrea Celeste, okay, faceva presupporre una, okay, femminuccia.
1: È una femmina, certo. Avevamo questa intuizione, quindi Andrea Celeste.
0: Una doppia frequenza, cioè due nomi addirittura.
1: Sì, Celeste, sì, Celeste. Celeste, poi logicamente si parla di forze celesti, quindi diventa interessante comprendere come l'unico senso potrebbe essere per te la ricerca. Perché con quel nome che hai, abbiamo detto, diventa interessante comprendere che c'è un leone in prima linea, ma se non lo svegli rimani incastrata, è come se questa energia fosse troppo rigida, quando in realtà tu sei una femmina e devi accogliere. Okay. però sono tutti, quelle vocali consonanti sono delle forze, sono dei PDF dove noi dobbiamo affrontare, ma se guardi quella A davanti, Andrea Celeste, quello è il compasso. Entriamo nella filosofia dei sette raggi, quindi più cerchi, più amplifichi l'alfa A, se no l'alfa non si sveglia, rimane in beta e bla bla bla bla bla, non ti posso dire altre cose.
0: Ok, beh, il nostro poeta pazzo ha commentato molto. Io penso ci sia stato un problema di T9, perché dice, ammazza, qui ci si infratta di matemata tra gnomi e cognomi, si va di fuori col nostro geriologo loco. Tu intendevi cognomi, vero poeta pazzo? E allora, caro Gerardo,

0: che deve mediare in continuazione tra l'uno e il tre, perché il 2 in mezzo. Quindi una persona accogliente, nutriente, potrebbe essere un collezionista, potrebbe essere un maestro d'orchestra, sicuramente un terapeuta, un psicoterapeuta. Il suo unico senso è il potere, una persona di potere. Attenzione, il potere, gli faccio un tipo a Torino, sai che cos'è il potere? Sì, un lingotto d'oro. Va bene, li faccio, adesso ti do 6 lingotti d'oro e tu non respiri per almeno 10 minuti. Ah no? Ah, allora chi è il potere? Il re Spiro. E il biodinamico qua, se comprende che il potere è il re Spiro, lui attiva la chiamata alla vita, perché comunque l'unico senso è accogliere l'altro, perché quando noi accogliamo gli altri accoglieranno noi. Se invece non siamo capaci di ascoltare gli altri, un casino.
1: È tutta una questione di specchi, giusto?
0: Sì.
1: Frequenze, di riflessi.
0: Sì.
1: Tutto si proietta poi fuori. Lasciamo che i nostri ascoltatori si riprendano un attimino da tutto questo mare informativo che stai dando e entriamo in un'altra pausa musicale.
0: Vai, okay? Facciamoci questo ballo.
1: Cosa dici? Hai qualche io ho anche le Zeppelin. Vuoi che le hai nominati? Mettiamo le Zeppelin.
0: Ma attenzione che Max ha fatto gli anni, ormai sono passati già 15 anni, però noi festeggiamo.
1: Allora, a tempo pastine, dai, ok.

0: I Led Zeppelin, Down by the Seaside. Hai in mente di andare al mare anche tu come Led Zeppelin?
1: Sì, domani vado al mare.
0: Dai, dove vai di bello?
1: A Jesolo, con il mio camperino, arrivo lì, parcheggio, tiro fuori subito sulla
0: spiaggia.
1: Hai
0: il tuo posto, sì, un campeggino, tutto.
1: No, chi prima arriva prima loggia, non ho queste grandi... Però vado al mare e tiro fuori la bracciera, faccio gli ossetti in spiaggia.
0: Buono, ti vengo a trovare, sai.
1: E facciamo anche 2-3 ravioli al pomodoro, quindi chi vuole venire al mare ci contatti.
0: A proposito, io vi ricordo che questo sabato ho un bellissimo evento, meditazione in piramide più accompagnati dalle campane tibetane dal gong. 2 ore di workshop, siamo io e mio amico Sandro, in piramide.
1: Dove?
0: All'aperto, al Bignasego.
1: Al Bignasego.
0: È un bel, si chiama proprio soul contact, nel senso che ti porta a rientrare in contatto con la tua anima.
1: Di cavoli.
0: Tante belle frequenze e vibrazioni.
1: Guarda qua, uno c'è scritto Folgore Fratello.
0: È il nostro Beppi, ti ha scritto
1: Beppi.
0: Folgore Fratello.
1: Beppi, sei quello di Verona. Io nel 1982 ero in Libano con la Folgore. Quindi Folgore, paracadutisti si nasce.
0: Hai il tatuaggio?
1: E certo, logico, 11ª compagnia paracadutisti.
0: Lì ci andavi solo volontario però,
1: Volontario, sì. Mi sono congedato con 25 milioni di lire. Mi sono comprato il mio primo impianto stereo, un Clarion da 8 milioni. Alzavo la musica nel DS, il Citroen DS, e si scappottava la macchina. Quindi immagina che stereo ultra potente.
0: Ma adesso io ti immagino, domani parti col camper e vai verso il mare.
1: Sì.
0: Ma per strada giochi con le targhe di chi hai davanti?
1: Sì.
0: Immagino.
1: Sempre. In base a cosa sto pensando, ho la conferma immediata della targa.
0: Hai capito?
1: E dico, incredibile, tutto così perfetto. E devi essere è come i musicisti, come fanno a cogliere quell'ispirazione? Dove la prendono? Capisci? Un'ispirazione in base alla domanda, o dove hanno un pensiero, vedono subito l'affermazione, l'universo comunica immediatamente. Ma l'altra sera, 5 mesi fa, ero su Border Night, la radio di Fabio Favretti. E perché stavo parlando che una tipa mi ha messaggiato mentre io ero lì per i fatti miei e mi dice: sai, sono ferma in macchina in coda, ma c'è questa macchina con questa targa che mi vuole dire qualcosa. E io gli ho detto: sì, certo, ogni volta mi chiami perché la targa vuole dirti qualcosa, ti dico anch'io qualcosa, vieni a fare il corso, scusa, cerca lei. Sì, la macchina ti vuole dire qualcosa, gli faccio, sicuramente sta dicendo che sei dolorante dentro la relazione. E lei scrive: dopo 5 anni di convivenza lui mi ha lasciato. Ma possibile che la macchina di quello di fronte a me, la macchina, io sono in coda, la macchina di fronte a me, la targa posteriore mi dice che sono in conflitto di relazione? E io dico: ma la targa chi l'ha vista, tu o io? Lei dice: io. E allora questo è il messaggio che ti è arrivato.
0: Sai quante volte, ma quasi ogni giorno, mi capita di trovare targhe 777, 555, 222, cioè sequenze di numeri uguali.
1: Eh sì, allora attenzione, se il numero non è ripetitivo, che 222, 333, 55 ha un senso, se il numero invece è lui, 11, 11, 11, ha un altro senso, dipende dalla ripetizione che loro danno.
0: Ok.
1: Perché la vita sta dicendo: tesoro, là.
0: Allora, andiamo avanti perché qua i numeri si accumulano i messaggi. Abbiamo Simone che ti scrive 7121978, da sempre il mio numero è il 7.
1: È il 7, rappresenta la coscienza in atto. Come fai a diventare cosciente? Attraverso l'esperienza. Tu, attraverso quell'esperienza, capisci che hai fatto una buona scelta o una cattiva scelta. Tutto serve nella vita, non puoi capire il buono se non hai capito il non buono. Il 7 è il 6 in te, 7 è il 6 in te. Quindi tu, avendo quel 7 che ti viene dato, immagina che devi sistemare dei tradimenti. Quindi il tuo unico senso è non mancarti di rispetto, perché il 7 è il saggio. Quando ti manchi di rispetto, attivi il traditore che ti viene dato come compito. Perché dopo il 6, che la relazione, c'è il 7. Colui che dice: non sto più in questa relazione, continuo il mio viaggio vita. Quindi, essendo tu un 7, e chiamandoti Simone, vedi quella S, ha una doppia facoltà la S. O poi Barban, guarda che razza è barba che ha Barban, eh? La S rappresenta come tu devi sistemare questo dolore padre, quindi il rancore che ti viene passato dalla relazione, ma però la S rappresenta anche una grande capacità di comunicazione. Sono persone che riescono a ipnotizzare l'altro, perché il serpente fa se senti come parla Osho, fischia in continuazione. Quindi tu devi capire, i grandi comunicatori hanno questa S, questa frequenza, che poi la frequenza della via del Tao, l'onda che divide il nero e il bianco, è proprio la S, la frequenza della grande comunicazione.
0: Hai citato il Tao, quindi il simbolo dell'equilibrio, non c'è bianco, non c'è nero, ma ogni cosa è compresa.
1: Certo, nel Tao, quando sono nel nero ho un occhio bianco, quando sono un po' nella luce ho un occhio nero. Significa che comunque sto allineando le due parti dentro di me.
0: Senti, ma noi stiamo parlando comunque molto di percorso individuale. È possibile raggiungere questo Tao, questo equilibrio, anche in un percorso tipo di coppia, di matrimonio, dalla tua esperienza?
1: Guarda, stai attento, non voglio far cadere le braccia a nessuno, ma nella terra il contadino può seminare la terra, mais per 9 anni. Dopo cosa fa? Ha seminato per 9 anni la terra, entra in gioco col trattore, la gira e la tiene ferma 1 anno, perché l'infrarosso del sole bonifica. Non può più mettere mais, deve mettere kiwi, caldaroste, quello che, ma non mais, perché la terra non accoglie più quel mais. State attenti, una relazione sana di coppia dura 3 anni, 6 anni, 9 anni, fine della relazione. Poi stai insieme per dipendenza o per materia. Però se tu fai un percorso di crescita con la persona che secondo te è l'anima gemella o quello che vuoi tu, allora si cresce insieme. E allora lì, perché dobbiamo smussare? Perché sai che la relazione serve a capire quanto bene stavo da solo. Questo è il primo punto di vista.
0: Confermo.
1: Ma guarda che la relazione, che è il numero 6, il 7, lo vedi che è un punto di domanda, il 7? È un, sì? Perché la relazione ha 2 sensi. La prima ti fa crescere, o se no ti fa diventare omicida, la fai fuori o ti fa fuori. Perché è proprio così. Nella biologia il leone, il più forte, viene scelto da lei per selezione della razza, e non è che fanno un contratto io e te tutta la vita, Tony e Nane con Tony, no, si scelgono. Quindi lui fa quello che deve fare, lei accoglie e poi si apparta per formare il leoncino. Se il leoncino è un po' debole, lei se lo mangia, lo fa fuori, perché tanto sa già che verrà mangiato dalla natura. Quindi la natura non accetta. Una volta si chiamava selezione della razza,
0: Selezione naturale.
1: Adesso la dipendenza, non respiri più, ma non è un problema, cioè ti tengono in vita lo stesso, no? Perché però, comunque c'è la dipendenza dal farmaco.
0: Stando nel sociale, quindi anche con l'aspetto numerologia e tutto il resto, come io per altre cose, si nota come le relazioni di coppia stiano proprio veramente esplodendo, nel senso c'è tanto più individualismo che voglia di complicità.
1: Nel 2020 la pandemia ci hanno chiuso in gabbia 3 mesi, e come hanno aperto le gabbie c'è stato il 65% dei divorzi, capisci? Tutti si sono comprati il pesce rosso, il cocorito, il pesce cane, il pesce persico, perché siamo un clan, non possiamo stare da soli, abbiamo bisogno del chihuahua e quello che è. Però una relazione sana di coppia, io sono anni che faccio corsi, e ogni tanto, ogni tanto, o se non, se si chiamano amore, dopo 2 ore, però giustamente... la vita è un'esperienza, incontro lei e lui e da lì capiamo che tante cose.
0: Sì, anche quello che voglio realmente e quello che non voglio.
1: In questo momento hanno fatto una statistica che nel 2050
0: Se ci arriviamo, ok.
1: Se ci arriviamo, se non moriamo tutti quest'anno, perché a breve moriremo tutti. E nel 2050 hanno fatto una statistica che il 50% delle donne saranno tutte single e senza figli. Ci sarà una grande frustrazione. Attenzione, se ci arriviamo, perché a breve è un anno molto intenso, quindi ne vedremo delle belle.
0: Sai che Pasolini paventava, profetizzava un mondo futuro in cui gli uomini stavano tutti da una parte, le donne tutte da un'altra, si incontravano solo una volta all'anno per procreare. Punto, basta, chiuso.
1: Una volta all'anno, un casino una volta all'anno. Però io che ero in Libano nel 1982, mi ricordo che la filosofia libanese, loro il maschio fino che non era pronto per sposarsi con lei, non poteva perdere il seme, quindi giocava a freccette con l'amico, capisci? Cioè, se poi una volta che si sposava, non giocando più a freccette con l'amico, tornava in sé, se no continuava a giocare a freccette con l'amico. Oh, è religione, quindi non so io che casino qua, però per fortuna noi siamo qua in Italia, non siamo io in Libano.
0: Quante esperienze che hai vissuto, caro Jerry. Passiamo l'ultima pausa musicale.
1: Vai.
0: E dopo rientriamo per i salutissimi. A tra poco.
1: Va bene.

0: Nintendo.
1: Torniamo in diretta, cari ascoltatori, siamo con Jerry Gerardo La Fratta. Cosa possiamo aggiungere? Siamo vicinissimi alla chiusura di questa puntata del Bosco dei Sogni. Abbiamo esplorato il mondo dei numeri sotto tanti punti di vista, anche delle emozioni. Cioè, uno dice il numero è un qualcosa di freddo. No, è una frequenza, anche un'emozione.
2: Ah, dal momento che tu comprendi i tuoi programmi, ti puoi meravigliare. Non, certo, non è immediato se non sei molto sensibile, però immagina che noi arriviamo dalle viscere della madre grazie al seme del padre, e a questo essere viscerale che siamo noi esce in questa realtà. Quando noi usciamo in questa realtà, la luce, ci viene dato un programma. Questo programma è incredibile, perché logicamente per i miei 63 anni, che sono 27 anni che cerco, comprendo quando, cioè, l'astronave biologica è la meraviglia delle meraviglie. Chi l'ha progettata? I UFO, le scimmie, qualcuno? Perfetto. Immagina solo un raffreddore nella biologia, tu non hai idea di che contesto, tu hai idea di che contesto, solo un semplice raffreddore, è tutto un programma qui dentro, assurdo. Quindi gloria a chi veramente ha fatto un lavoro di ricerca in questo corpo, questa astronave che abbiamo a tempo determinato, ma gloria ancora di più a chi ha compreso il libretto delle istruzioni di questo corpo. Tu che sei cranio sacrale, che metti mano al corpo, hai idee chiare dove mettere le mani, perché hai fatto un percorso.
1: Sì, ma è anche le mani vanno da sole, nel senso dove l'energia chiama.
2: Ah certo, tu senti, sei un 20, però immaginate alla ayurvedica, la medicina tradizionale cinese, la biologia ameriana, immaginate che libretti di istruzione ci sono. E non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Se tu non investi dentro di te e investi fuori, e cosa ti porterai via? Che sì, noi ci porteremo via solo l'esperienza.
1: Certo.
2: Quindi una persona che dice sono in difficoltà, la vita ti porterà in difficoltà perché ti fai una domanda. Il do manda, quindi questa musica interiore, mi re conosco, do re mi, e quindi impara a ascoltarti e impara a viverti le tue emozioni.
1: Senti, ci siamo dati appuntamento a metà anno, la prima volta che siamo visti quest'anno, come tradizione, è stata la prima puntata del Bosco dei Sogni, quindi del 2026 a inizio gennaio. Ora siamo nel pieno del 2026. Cosa dice questa data, questo 2026?
2: L'ho detto e lo ripeterò, il 226, che è un 2026, la somma è 46, 2026, e 20 rappresenta, è come se l'unico senso della vita ti sta chiamando, 20 ti sta chiamando, 6 la relazione, il re nell'azione, significa che 20 più 20 più 6 fa 40, sei dentro, siamo tutti in croce, ci hanno messo in croce 4 e dobbiamo svegliare questa relazione, 6. Che la somma è 10. Questo è un anno dove il 10, che rappresenta non ripetere gli stessi errori, il 10, okay, siamo usciti dalle acque, 9, 10, vediamo la vita da un altro punto di vista. Ma il 10, la somma del 10, guardalo, se lo leggo come i romani, è l'io. Perché se io non prendo coscienza di me, rimango incastrato in quelle acque ereditate dei dolori o delle gioie di mia madre, non lo so. Il 10 sono coloro che ci metteranno le mani addosso, e state vedendo cosa sta accadendo. Allora ci sono persone che si stanno preparando perché domani non si sa cosa accadrà. Ma cosa stai pensando tu della vita? Cosa stai facendo tu del tuo tempo? Perché noi dal momento che cominciamo a pensare, scappiamo, andiamo, ci colleghiamo a delle frequenze. Tutti i più grandi ricercatori nei momenti più di dolore ricercavano sempre il loro sentito, la loro ricerca. Io, il mio consiglio è prova a giocare come un bambino. Logicamente devi capire qual è il tuo strumento. Con i numeri e si capisce perfettamente cosa vieni a fare. Certo, non è immediato, però se stai leggermente sul pezzo, attivi la volontà. In 9 mesi tu puoi dare un senso a quello che prima neanche immaginavi di avere. Si chiamano vocazioni, virtù e talenti. Perché noi entriamo in una famiglia, dentro un nido. In questo nido familiare ci sono dei nodi e noi abbiamo il dovere di trasformarli in doni. Adesso nido, nodi, doni è sempre la stessa frase. Che cos'è che mi cambia? L'etimologia della struttura della parola mi cambia completamente il suono. Ho detto su o no? Suono. Giù sto, giusto? Giù sto. Perché se noi incominciamo a stare attenti come comunichiamo, come parliamo, potremmo incominciare a osservare questa meraviglia che abbiamo a disposizione, che si chiama astronave biologica stellare, il corpo.
1: Sai Geri, è una cosa interessante vedere come ad esempio il mondo dei cosiddetti supereroi, no? C'è il supereroe e c'è il super cattivo, l'antagonista. E se andiamo a vedere, praticamente entrambi hanno avuto un vissuto uguale, quel nodi, doni, nido, solo che il super cattivo non ha saputo trasformarlo in qualcosa di positivo e ha detto è stato fatto a me, lo faccio anch'io al mondo. Invece il supereroe dice voglio trasformare questa cosa che ho ricevuto, questo dolore, in fare del bene. Però la matrice alla fine è la stessa.
2: Ci saranno alberi che faranno il frutto, alberi che non faranno il frutto. Ci sono donne e uomini che faranno il figlio, donne e uomini che non faranno il figlio. Tu a quale albero appartieni?
1: Sempre chiedersi, farsi delle domande e guardarsi dentro.
2: Assolutamente, tu dal momento che capisci che arrivi da un seme padre e una terra madre, attraverso l'unione dell'uno e del due si attiva il tre che è l'amore. Tu in questo momento, vita, stai facendo quello che ami o sei ancora in balia?
1: E stai subendo. Okay. Certo, queste sono domande.
2: Domande semplici. La vita ti dà o la vita ti toglie? Come funziona il tuo tempo? Dove stai indirizzando le tue energie? Ti consiglierei di incontrare Matea Magica per i miei 63 anni, l'11-12 luglio nel mio centro d'arte, dove vedi le mie arti, le mie sculture, ti puoi meravigliare di un metaverso, perché la mia idea era lì, ci ho messo semplicemente energia e l'ho portata di qua. Nella psicosintesi dicono che il più alto valore dell'intelletto è avere la volontà di realizzare i tuoi talenti.
1: La cosa più bella che ci sia. Senti Geri, qui il tempo è volato.
2: È volato.
1: Quindi grazie di cuore che sei tornato a trovarci. E salutiamo i nostri ascoltatori con un... ne abbiamo dette tante, ma un messaggio che in particolar modo oggi proprio senti di voler dare come segno da lasciare.
2: Allora, l'unico senso, ero a scuola la settimana scorsa con i bambini della prima e della seconda media, ho detto voi siete il futuro che camminate, tutto quello che farete, se lo farete giocando, la vita vi dà. Se vi dimenticate della vostra gioia, del vostro essere bambino, la vita sarà un po' più impegnativa. Non si entra nel regno se non si hanno gli occhi del bambino, e il bambino vuole giocare. Voi state giocando, tu stai giocando, Max?
1: Moltissimo.
2: Chiedevi a me se io sto giocando per i miei...
1: Tu stai giocando, Geri.
2: Ah, sì, io gioco in ogni senso. Quindi grazie che mi hai ospitato, Max.
1: Sempre,
2: grazie
1: con piacere.
2: Radio 5. E chiamami quando vuoi, grazie alle persone, abbiamo risposto, ci abbiamo anche preso.
1: Hai visto?
2: Posso lasciare giù il mio numero di telefono?
1: Vai.
2: 393 33 61 598. La somma è 35, che rappresenta l'unico senso della vita è fare ciò che ami.
1: Allora, questa sera tu, come sempre, nel senso, giocando con i nostri ascoltatori, hai visto che le risposte arrivano. Cavolo, ti hanno detto, sei chirurgico, Geri. Cioè, tu dici, non io, è l'interpretazione. Tu, dall'inizio alla fine, a me hai detto, Max, questo è l'anno che trovi l'anima gemella, attento a non diventare in tre. Io spero che al prossimo incontro non abbia da dirti, avevi ragione.
2: Lega il cocorito, Max, che sei pericoloso, sei in un campo fertile, occhio. Occhio.
1: Va bene, grazie di cuore Geri. Cari ascoltatori, ci vediamo martedì della settimana prossima, sempre qui al Bosco dei Sogni. Buona serata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3
3: 2
8: 9
7: 0
9: 0
3: 3
7: 8
3: 9
1: 8
10: 8.
11: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Diamo il benvenuto a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che si sono sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 per ascoltare un programma a cura dei Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questi programmi sono prodotti in Germania da Radio Santec. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete chiamare qui in radio il martedì sera dalle 19.30 alle 21 ai numeri 049 700 700 oppure 049 700 838. Potete anche scrivere a info@vita-universale.org o telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 60 80. Prima di iniziare con le trasmissioni che abbiamo preparato per voi, vi ricordo che da quest'anno è possibile

0266203288. Grazie a tutti da Radiogramma 5, 5 per mille volte. E inoltre è possibile sostenere la radio effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 25386459 o ancora con un bonifico al credito cooperativo. L'IBAN lo trovate nel sito di Gamma 5, ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi c'è un evento, Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concerto di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988. Entrata ad offerta libera.

Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it o chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717.

Cari amici, ascolterete tra poco una trasmissione a cura dei Cristiani delle Origini, prodotta e diffusa da Radio Santec. Auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Meditation. Ich meditiere.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Cerchiamo ora di liberare il nostro interiore da tutti i pensieri che ci occupano. Li allontaniamo da noi. In questo modo ci liberiamo da tutto ciò che ci opprime.

0: Beobachten jetzt unseren Atem.
1: Osserviamo ora il nostro respiro. Ad ogni respiro percepiamo un sollievo nel nostro animo.
0: Wir werden stiller.
1: Diveniamo più silenziosi.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo
0: und
1: e portiamo il respiro
0: in den Bauch,
1: nel ventre
0: und
1: e nel bacino. Ora espiriamo di nuovo lentamente attraverso il petto. Mentre respiriamo, ci sciogliamo dai pensieri e dalle difficoltà quotidiane ancora presenti in noi. Ciò che ancora ci opprime lo rimettiamo alla fiamma interiore, alla fiamma del Cristo, al quarto centro di coscienza che si trova tra le scapole, nelle vicinanze del cuore.
0: Wir werden stiller.
1: Diveniamo più silenziosi.
0: Die Gedanken und Schwierigkeiten
1: I pensieri e i problemi si allontanano da noi. Ora respiriamo meno profondamente. Il nostro respiro si normalizza. Lasciamo che lo spirito respiri in noi. Ora non osserviamo più il nostro respiro, ma ci rivolgiamo al nostro interiore, al quarto centro di coscienza.

0: Zentrum.
1: Ci immaginiamo una bianca fiamma nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore. Liberi dai pensieri e orientati verso la luce interiore, lasciamo fluire in noi le forze meditative. Io sono tranquillo. Io sono silenzioso.

La forza di Dio pervade la mia anima ed il mio corpo terreno con il suo alito. Silenzio, silenzio infinito mi pervade. Mi trovo nella coscienza del Cristo, nel quarto centro di coscienza, nel centro dell'amore redentore che mi risveglia. Per mezzo della forza del Cristo risveglio il mio albero interiore della vita spirituale. Le mie sensazioni si dirigono verso le radici spirituali della mia anima. Anima, risvegliati alla coscienza del Cristo.

0: La mia anima riceve la vita dall'eterna fonte, dalla scintilla divina incorruttibile, dal cuore della mia anima. La vita.
1: Ewige Urfunke.
0: Eterna scintilla primordiale. Tu, vita della mia anima, rafforza le energie nel mio sistema nervoso, nell'albero della vita, in me ed in ogni cellula del mio corpo.
1: Meine Seele empfängt das Urlicht.
0: La mia anima riceve la luce primordiale. La luce del Cristo illumina ogni cellula del mio corpo. Cristo, tu, luce redentrice in me, intensifica le forze vitali e di salvezza nel mio albero della vita ed in ogni centro di coscienza. Tu, forza della misericordia, rafforzati dentro di me. Correnti d'amore mi compenetrano. Coscienza della pazienza.

Divina, ammoniscimi. Sapienza divina, illuminami. Volontà divina, purifica la mia anima ed il mio corpo. Ordine divino, liberami da ogni pensiero e volere umano. Attraverso queste sette forze che costituiscono l'albero della vita in me, si irradia la luce del Cristo.

0: lebend und bewusst seiend in Christus.
1: Io sono vivo e cosciente nel Cristo.
0: Stärkt mein Nervensystem.
1: La luce del Cristo rinforza il mio sistema nervoso. Nei miei nervi si diffondono quiete, profondo silenzio e pace salutare. Il mio sistema nervoso, il piano di risonanza in me, è ora armonioso ed equilibrato.

risplende attraverso tutti i rami dell'albero della vita. La luce del Cristo illumina tutto il mio corpo. Essa risplende nel bacino e nel ventre. Scorre

0: meines Körpers.
1: Energie salutari fluiscono in tutte le parti del mio corpo. La luce del Cristo illumina il mio cuore. Esso batte armoniosamente al ritmo della forza che fluisce in eterno.
0: Durch das Licht Christi.
1: Il cuore ed i polmoni si rinforzano per mezzo della luce del Cristo.
0: Durch die ewig strömende
1: Tutto il mio corpo si armonizza grazie all'amore che fluisce in eterno. Attraverso i rami del mio albero spirituale della vita, la luce illumina la tiroide e le tonsille. La vita risveglia tutti gli organi dentro di me.

scorrono nell'anima e nell'uomo. Il silenzio mi compenetra completamente. Le cellule del mio cervello si purificano. La luce del Cristo

protetto e rafforzato nel silenzio di Dio, grazie alla sua luce.

In me scorrono le eterne forze dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Scorrono le sacre forze della pazienza, dell'amore e della misericordia. L'albero etereo della vita dentro di me si è infiammato col fuoco della giustizia. Le mie cellule si sono risvegliate alla coscienza del Cristo. Tutte queste sfere sono simboli della forza che si dispiega nelle parole «Io sono la vita». Dalla radice, dall'anima, si effonde la sensazione prima. Io sono la vita. Io sono l'amore. Queste sensazioni si effondono dal nucleo incorruttibile dell'anima.

0: im Ich bin.
1: Dall'albero della vita, dentro di me, scorrono le energie nell'io sono. Io sono la misericordia. Io sono l'amore, la pazienza, la serietà, la sapienza, la volontà e l'ordine.

0: è in me.
1: Ich bin das Licht.
0: Io sono la luce della sua luce.
1: Ich bin das Kind.
0: Io sono il figlio che proviene dalla sua coscienza.
1: Ich bin in Christus.
0: Io sono nel Cristo.
1: Und Christus
0: ed il Cristo
1: in
0: è in me.

0: respiro alla perfezione in pensieri, parole ed opere.
1: Stille.
0: Silenzio.
1: Unendliche Stille.
0: Silenzio infinito.
1: Durchpulst mich.
0: Pulsa dentro di me.
1: Das Leben.
0: La vita si è risvegliata dentro di me. Io sono la vita in Dio, e Dio è la vita in me.

Cari amici, avete ascoltato un programma prodotto e diffuso da Radio Santec. Maggiori informazioni le potete trovare anche sul sito www.radio-santec.com o telefonando al numero 011 043 6080. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima volta.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
11: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti!
15: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
16: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla 19ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, che inizia col grado dell'ordine. Sulla via interiore che conduce a Dio in noi, la via del Cristo Dio, impariamo che non siamo di questo mondo. Siamo esseri cosmici, creati dall'unico eterno Dio, nostro Padre, a sua immagine. Questo buon Padre, che è amore e che è sempre fedele ai suoi figli, ci chiama tramite il Cristo, suo Figlio, il nostro Redentore, a percorrere la via di ritorno alla nostra vera patria. Il Cristo Dio chiama in tutto il mondo. Non temete, poiché Dio è in voi. Venite tutti a me. Desidero aiutarvi e guidarvi al Padre. Poiché io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Le sue pecore che conoscono la sua voce seguono questa chiamata che conduce alla vera pace e libertà, alla protezione e alla sicurezza in Dio e percorrono la via nell'epoca sofianica e messianica. È la via di ritorno al nostro vero essere che i profeti di Dio in tutte le epoche portarono continuamente agli uomini e che oggi viene insegnata dalla sapienza divina. I compiti e le spiegazioni sulla via interiore, a partire dal grado dell'ordine, ci sono stati dati dal regno di Dio. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, li ha rivelati tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, che ci ha dato ulteriori aiuti. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, vi leggiamo dal testo di istruzioni quali allieve tra allievi. Se volete potete preparare carta e penna per annotarvi le spiegazioni che ascolteremo oggi. Se desiderate rileggerle, trovate tutti i compiti, gli esercizi e le spiegazioni nel libro con il testo di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi iniziamo con un bellissimo esercizio che ci ha dato il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele. Gabriele ci spiegò: questo compito è sempre valido sulla via interiore, dato che contribuisce a nobilitarci. Il seguente compito non dovrebbe essere considerato un esercizio da fare una volta sola. Ci sarà utile ogni volta che non riusciremo a superare pensieri, difficoltà o preoccupazioni. Gli allievi del grado dell'ordine che hanno eseguito questo compito ne sono stati entusiasti. Hanno applicato questo esercizio ogni volta che non riuscivano a superare immediatamente qualche cosa.
1: Leggiamo dal libro le spiegazioni di fratello Emanuele su questo compito. Alcuni di voi sono ancora oppressi da preoccupazioni, difficoltà e problemi. Finché vivete nel mezzo di questi complessi che vibrano, ritenete che siano importanti e che non possano essere superati e rimessi facilmente. Fratello Emanuele ci ha perciò consigliato di fare il seguente esercizio. Con le vostre sensazioni, immaginate di essere nel cosmo, nel mezzo dell'universo. Chiudete gli occhi, interiorizzatevi e vedetevi librare o in piedi nel mezzo dell'infinito, nell'universo. Lasciate le vostre difficoltà e i vostri problemi sulla Terra, dove li avete messi in moto o dove hanno avuto origine. Con le sensazioni, elevatevi quindi verso l'alto ed esprimete le seguenti parole ad alta vibrazione che vi metteranno le ali, facilitandovi la riuscita del compito. Esprimete in parole queste forze positive, immettendole nel vostro interiore. Io sono un essere cosmico. La mia patria è l'universo, il cosmo. Mi libro verso i soli e i mondi dell'infinito. I miei problemi e le mie difficoltà rimangono sulla terra. Queste parole dovrebbero essere tutt'uno con il mondo delle vostre sensazioni e dei vostri pensieri. In tal modo vi sarà possibile fare bene questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, con le tue sensazioni ti trovi ora nell'universo. Guarda ora le difficoltà e i problemi che hai lasciato sulla Terra, nella dimensione temporale, sulla materia. Gabriele disse: solamente se stiamo al di sopra delle nostre difficoltà e dei nostri problemi, riconosciamo che essi sono futili e poco importanti e che non dovremmo dare loro troppo peso. Vedendoli dall'universo, ossia prendendo più distanza dalle nostre difficoltà e dai nostri problemi, ci accorgiamo di quanto essi siano superflui ed effimeri. Da lì, dall'universo, riconosciamo improvvisamente quanto sia stolto occuparci continuamente di cose prive di importanza. Nell'universo, lontano da problemi e difficoltà, presagiamo che cosa significhi la coscienza cosmica, che cosa sia la vita in unità con l'Eterno. Nell'infinito presagiamo cosa significhi vivere in unità con ogni essere. Dunque, se riusciamo a librarci con le sensazioni nell'universo, nell'infinito, percepiamo di essere come soli, che splendono e brillano in modo molto più luminoso degli innumerevoli soli della totalità.
2: Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni su questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, questo compito è meraviglioso. Esercitati ed eseguilo con gioia e riuscirai così a superare più rapidamente le infimità, le difficoltà e i problemi. Inoltre, fratello Emanuele ci ammonì a vedere il bello e il bene in ogni cosa. Anche nel negativo, ci ha detto, si trova il germe del positivo. Guarda coscientemente nel profondo e non vedrai solo il negativo, ma anche il positivo. Affermalo e diverrai a poco un uomo orientato in modo positivo. La vita è in tutto. Comunica con le forze positive nei cespugli verdeggianti, negli arbusti e negli alberi, nella natura in fiore, in tutto ciò che esiste. Ogni stagione ha la propria bellezza. Ovunque puoi trovare la forza di Dio, il positivo, nella pioggia, nella neve, nella tempesta e nel vento, nel freddo, nel caldo e nella calura. Fratello Emanuele ci disse: non lamentarti, ma accetta tutto ciò che la giornata ti porta e vedi il positivo in ogni cosa. Così ogni giornata diverrà per te un giorno ricco di avvenimenti, vissuto in Dio. Gabriele spiegò: se ci esercitiamo quindi a vedere il bene in ogni cosa e a comunicare con le forze dell'amore, diverremo coscientemente una parte del grande tutto. Se siamo disposti a staccarci dalle nostre difficoltà, dai nostri problemi e dalle nostre miserie umane, avanzeremo più rapidamente sul sentiero interiore, dato che anche i nostri cinque sensi si affineranno più rapidamente e le antenne, ossia i sensi, si orienteranno verso l'interiore, verso il nucleo centrale della nostra anima. Ciò che si irradierà poi dall'interiore verso l'esteriore sarà la purezza dell'essere, l'anima luminosa, la grazia dell'essere spirituale. Gabriele disse: fratello Emanuele ci ricorda che la via interiore dovrebbe essere una gioia. Lieti e grati verso Dio, dovremmo sconfiggere il nostro ego per ottenere forza divina. La via interiore, se percorsa con successo, porta dinamismo interiore e altruismo. Caro fratello, cara sorella, le parole di fratello Emanuele ci hanno dato nuova forza. Percorriamo quindi la via interiore animati dalla gioia interiore, nella coscienza che il Cristo, la luce della redenzione, ci è così vicino e che possiamo avvicinarci a Lui, adornati della gemma della virtù e con la certezza che nel regno di Dio non ci sentiremo degli estranei.
0: Alla fine del sesto capitolo, Gabriele riassume ancora una volta i compiti e le spiegazioni per la nobilitazione dei sensi, soprattutto della scuola del senso del tatto. Il senso del tatto, di cui abbiamo parlato in questa lezione, fa parte dei cinque sensi dell'uomo. I compiti precedenti che ci sono stati trasmessi dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, sono serviti a mettere sotto controllo gli altri quattro sensi. Se prendiamo i cinque sensi nel loro insieme e li consideriamo dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che spesso la mano desidera toccare ciò che gli occhi vedono e che gli occhi desiderano vedere la fonte degli odori e dei profumi che giungono all'olfatto. Allo stesso tempo reagisce il tatto. Per esempio, l'uomo prende la bottiglietta che contiene il profumo e la avvicina al naso. Oppure, attratto dagli odori che provengono dalla cucina, si avvicina al fornello, solleva il coperchio della pentola e inspira pienamente il profumo del cibo che sta cuocendo. Un altro esempio. Una persona vede una bella stoffa e si avvicina per toccarla. Oppure vede dei mobili di varie forme e colori e si avvicina per toccarli, per esaminarli e per rendersi conto di come sono. Vede, per esempio, dei bei fiori in giardino, in un campo o nel bosco. Spinto dal senso della vista, dell'olfatto e del tatto, si avvicina per toccarli, per sentirne il profumo o addirittura per coglierli. Cerchiamo quindi continuamente di prendere in mano o di toccare ciò che registriamo. Anche il senso dell'udito ci stimola. Spinti dalla curiosità, tendiamo l'orecchio per sentire ciò che in fondo non ci riguarda, né ci interessa. Questi moti e queste inclinazioni sono umani e dimostrano che i cinque sensi sono rivolti verso l'esterno. L'impulsività e la curiosità ci portano continuamente nel mondo degli stimoli dei sensi. I sensi incontrollati stimolano i nostri desideri e le nostre idee che vogliono realizzarsi. I desideri assillanti stimolano maggiormente i pensieri in merito al voler possedere, essere e avere. Da ciò possono sorgere sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia. Se il nostro vicino ha ciò che noi non abbiamo e se noi desideriamo le stesse o simili cose.
1: Continuiamo a leggere dal riassunto. Se i cinque sensi dell'uomo sono rivolti verso il mondo materiale, l'uomo desidera, per quanto possibile, vedere e ascoltare tutto, odorare profumi piacevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto ciò che può afferrare. Questi tratti umani dell'ego non condurranno mai al silenzio interiore. I nostri cinque sensi sono nel contempo le cinque antenne dell'uomo. I cinque sensi, ossia le antenne, cercano continuamente di trasmettere alla ricevente uomo tutte le curiosità, i desideri e le esigenze insite in lui. I nostri cinque sensi ci afferrano e fanno di noi una marionetta in balia di forze terrene o di influssi provenienti dal regno delle anime. Spesso, senza che ce ne accorgiamo, siamo come un oggetto privo di volontà che si lascia spingere dai sensi indomiti. Il gioco che i sensi fanno con l'uomo può provocare ulteriori colpe karmiche, dato che l'uomo lascia libero corso ai propri sensi. Così facendo, assorbe tutte le vibrazioni che i sensi gli trasmettono. L'uomo resta quindi in balia dei propri sensi, finché non riesce a metterli sotto controllo. Se la nostra coscienza è orientata al punto che possiamo compiere molte cose con la forza di Dio, subordinando i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere alla volontà eterna, non solo saremo protetti dagli stimoli dei sensi, ma in gran parte anche da numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi, a meno che questi non vengano attirati da una causa dell'anima divenuta attiva, che vibra allo stesso livello di vibrazione di un agente patogeno.
2: Nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, fratello Emanuele ci ha spiegato: gli uomini toccano mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti. Lasciano ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. Vibrazioni di ogni tipo aderiscono a tutti gli oggetti. Quindi, chi non riesce a dominare il proprio senso del tatto, perché non ha ancora affinato ampiamente i propri sensi, dato che vive ancora proiettato verso la materia e non nella coscienza universale, assorbe molte vibrazioni

0: sta formando può trovarsi nel conscio o nel subconscio. La rispondenza è un campo magnetico che attira tutto ciò che vibra sulla stessa lunghezza d'onda. Una rispondenza, un complesso di pensieri, funge perciò da bersaglio per i più disparati campi energetici, sia per quelli che si trovano nell'atmosfera o nelle sfere di purificazione, sia per quelli delle anime che hanno una vibrazione simile a quella del complesso di pensieri, ossia simile alla rispondenza. Le forze negative che ci influenzano provocano un logoramento e una contrazione del sistema nervoso, causano nervosismo e con il passare del tempo possono dare origine a malattie. Le forze positive, invece, stimolano il sistema nervoso, rilassano il corpo e fanno sì che l'anima e l'uomo giungano a vibrazioni più elevate e più fini. Perciò dovremmo fare tutto coscientemente. Dovremmo pertanto pensare e vivere in modo concentrato, orientando sempre più i nostri sensi, ossia le antenne, su cose belle, nobili, buone e pure, sul divino.
1: Nel riassunto, Gabriele ci ricorda l'esercizio delle giornate esteriori e interiori per nobilitare il senso del tatto. Leggiamo. Vi ricordo ancora una volta gli esercizi. Ci esercitiamo nel nobilitare il nostro tatto. Per 2 giorni viviamo dall'interiore verso l'esteriore, in modo completamente cosciente, affinando così il nostro senso del tatto. Poi, per 2 giorni, viviamo come abbiamo sempre fatto, ossia senza controllarci. In tal modo stimoliamo le nostre piccole o grandi rispondenze che vengono così alla luce, mostrandoci poi a quale livello di coscienza ci troviamo. Se eseguiamo questo esercizio senza fanatismo e soltanto una volta ogni 3 settimane circa, dal nostro interiore emergerà soltanto ciò che siamo anche in grado di superare con l'aiuto del Cristo. Durante le 2 giornate interiori tocchiamo o afferriamo gli oggetti dall'interiore e lo facciamo quindi con armonia. Non afferreremo gli oggetti e le cose bruscamente, né eserciteremo eccessiva pressione su di essi. Ciò che si compie dall'interiore avviene quindi con armonia, con leggerezza, agilità e scioltezza. Durante le 2 giornate esteriori afferriamo gli oggetti come siamo soliti fare, senza riflettere, esercitando pressione come in precedenza. Tocchiamo tutto ciò che ci viene in mente, che vediamo e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non lo facciamo con fanatismo, ma lasciamo che ciò avvenga come eravamo soliti fare quando non eravamo ancora coscienti dei nostri sensi. Caro fratello, cara sorella, non dimenticare di annotare nel tuo diario mistico ciò che hai riconosciuto, sia durante le giornate interiori, sia durante quelle esteriori. Dato che il diario ti mostra ciò che hai superato e ciò che devi ancora superare, dopo un certo periodo ti renderai conto dei progressi che hai fatto sulla via interiore. Inoltre, esso ti rivela i tuoi lati umani, nonché gli aspetti della tua vita che hai già affinato.
0: Ulteriori compiti e spiegazioni importanti che abbiamo imparato nel 6° capitolo sul grado dell'ordine sono il ritmo del corpo e il portamento. Gabriele ci ricorda, non dovremmo nemmeno appoggiarci e aggrapparci ovunque. Quando stiamo in piedi o seduti, dovremmo mantenere una posizione eretta. Avrai certamente già trascritto nel tuo diario la seguente frase che dice: gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto sia seduti che in piedi o mentre camminano, dato che il loro animo è eretto. Abbiamo imparato ad osservare il ritmo del nostro corpo. Con questo esercizio sperimentiamo anche che gesticolare in modo eccessivo è segno di inquietudine interiore, un segno degli aspetti del nostro ego che non abbiamo ancora superato. Quando parlano, le persone in armonia, orientate sul divino, accompagneranno le proprie parole solo con gesti aggraziati, ossia con movimenti armoniosi delle mani. Tuttavia, possiamo anche stare con le mani appoggiate l'una sull'altra davanti al corpo, all'altezza del centro dell'ordine. Possiamo

0: che stare in piedi così ed ascoltare coscientemente quanto ci viene detto, senza divagare coi pensieri. Quando stiamo in piedi, le braccia scendono lungo il corpo in modo rilassato e armonioso, e quando camminiamo, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Così facendo, il corpo assume un portamento ancora più eretto. L'uomo non guarda più solo verso il basso, ma anche in lontananza, abbracciando l'infinito, la forza, in tutto l'essere. Il movimento ritmico delle braccia apporta maggiore energia a tutto l'organismo. Ci rendiamo conto che l'uomo ha una struttura e una conformazione meravigliosa e che compiendo determinati movimenti ritmici ha la possibilità di apportare energia vitale al suo corpo dall'esterno. Quando siamo seduti non dovremmo incrociare le braccia o accavallare le gambe, né sostenere la testa con le mani. Questo atteggiamento, dice fratello Emanuele, è indice di pessimismo, rifiuto e indolenza. Inoltre esso disturba il nostro sistema nervoso e agisce in modo negativo sul campo energetico della nostra anima. Rifletti anche sul tuo abbigliamento, sui colori e le forme. Tutto è energia. Colori, forme e suoni agiscono su di noi, ci stimolano e provocano depressioni e aggressività a seconda di ciò che giace in noi. Non dimenticare di osservare l'armonia e la sinfonia della natura e includiti quale essere divino nella sinfonia e nell'armonia, nelle forme e nei colori della natura.
1: Gabriele conclude questo capitolo con parole che ci incoraggiano a percorrere la via interiore verso la coscienza cosmica, verso la grande meta dell'unità con il nostro prossimo, verso Dio in noi. Caro fratello, cara sorella, la via interiore è il sentiero dell'amore. Noi fratelli e sorelle in vita universale lo percorriamo con te. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri problemi, che superiamo grazie all'aiuto del Cristo. Sulla via interiore non sei solo, neppure se tu sei in un luogo e noi in un altro. Chi ama Dio e il prossimo è collegato con tutti ovunque si trovi. La vera vita non conosce confini, non è limitata dal tempo e dallo spazio. Il vero amore congiunge di luogo in luogo, di eone in eone, e senza tempo, eternamente fluente. Vogliamo entrare in questa corrente. Ci diamo le mani e ci sosteniamo a vicenda. Dio ci aiuta ad avanzare per ritornare all'origine della fonte. Tutti coloro che hanno la tua stessa meta e che lottano insieme a te per liberarsi dall'ego umano, ti augurano l'unità con loro e la pace dei cieli. Con queste parole meravigliose di Gabriele, giungiamo al termine della puntata di oggi, nella consapevolezza che tutti noi, in tutto il mondo, siamo collegati interiormente sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce in una nuova epoca, nell'epoca sofianica e messianica. In questo collegamento interiore ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: salutiamo cordialmente per la quarta puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Seguaci del Cristo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, forse questo per voi è un concetto nuovo di cui sentite parlare per la prima volta e vi chiedete perché non ci definiamo semplicemente cristiani. Con la parola cristiano oggi vengono collegate delle cose che non hanno niente a che fare con Gesù, il Cristo, anche cose non molto belle. Al contrario, il concetto seguace del Cristo indica chiaramente che noi seguiamo unicamente Gesù, il Cristo, e nessun'altra persona. Il suo insegnamento originario è il metro di misura per il nostro modo di pensare e di vivere, e questo suo insegnamento è l'insegnamento della libertà. Gerhard, credo che la libertà sia anche la parola chiave per la nostra trasmissione di oggi.
1: Esatto, Petra. Il concetto di libertà occupa l'umanità fin dall'inizio di tutte le generazioni. Il nostro tema di oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, dice diventare liberi, essere liberi. Ora, se si parla di diventare liberi significa che non siamo ancora liberi, che siamo ancora attaccati a determinati legami, complicazioni, ma vuol dire anche che noi, soprattutto l'anima in noi, desidera diventare libera. Lo Spirito di Dio, come hai già accennato, ha trasmesso insegnamenti agli uomini in ogni epoca, per esempio nei 10 comandamenti o, come hai già detto, negli insegnamenti di Gesù il Cristo nel suo discorso della montagna. Nell'epoca odierna, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci dona istruzioni altrettanto profondi, spiegazioni del discorso della montagna, del Padre nostro e di come sviluppare la libertà. E oggi parleremo di queste istruzioni e di questi aiuti.
0: Questo tema della libertà, in effetti, ha occupato gli uomini in tutti i tempi. Al riguardo ci sono molti trattati filosofici, i poeti ne hanno parlato spesso in modo molto dettagliato. Anche nella nostra trasmissione di oggi vogliamo portare una citazione di un grande poeta tedesco, Friedrich Schiller, il quale ha detto: la libertà la si può lasciare, ma non la si può donare. E questo significa che possiamo lasciare la libertà al nostro prossimo, e questo è anche giusto, tuttavia nessuno può darci la libertà. E ciò significa che la dobbiamo elaborare noi stessi. E come? E forse cominciamo con la domanda: perché devo diventare libero? Non sono forse già libero?
2: La maggior parte delle persone credono di essere libere se fanno o no quello che gli viene in mente, quello di cui hanno voglia, per esempio se realizzano i loro desideri, se fanno tutto ciò che è loro caro e importante. Per esempio, mi viene in mente che nella società si aspira molto a diventare ricchi, ad accumulare molte ricchezze, semplicemente per realizzare i propri desideri, le proprie necessità, poiché si pensa che la felicità consista in questo e che ciò contenga anche la libertà di noi uomini. Ma è veramente così? Se ci si guarda un po' in giro, tutti i ricchi di questa società sono davvero felici, davvero liberi? Credo si possa proprio essere di altro parere. Un altro modo di vedere tipico è quello di pensare che si è liberi nel momento in cui si fa lavorare gli altri per noi. Allora poi ci si può occupare dei propri hobby, si può fare quello che si vuole, tanto gli altri lavorano per noi. In questo caso bisogna chiedersi se questo è davvero libertà. Non è così che in questo modo sono legato alle persone che faccio lavorare per me. Infatti, se poi l'altro smette di fare queste cose, ci accorgiamo improvvisamente che tutto sommato non eravamo liberi. Spesso si tratta di una vita da pascià che mantiene un sacco di persone al servizio e lascia fare agli altri il lavoro che non vuol fare lui. Anche un libero professionista non è detto che sia libero soltanto perché crede di poter fare tutto quello che vuole. Deve riflettere anch'egli se vuole lavorare in proprio, disporre e dare ordine agli altri, se questo è veramente libertà.
1: Anch'io ero così in gioventù. La libertà per me era raggiungere i miei obiettivi, per esempio la professione, una bella professione che avrebbe potuto rendermi libero. Comprarmi una bella casa, per esempio, avere una famiglia, una moglie e dei figli. E una volta raggiunto tutto questo, alla fine ho scoperto che la libertà è qualcosa di diverso.
2: Anch'io ho fatto questa esperienza, era simile anche per me. Per me erano più i viaggi, conoscere tante persone, avere una vita comoda e vedere molte cose nel mondo. Ma anche se questo l'ho fatto per un breve periodo, mi sono accorta presto che tuttavia rimaneva un certo vuoto, che questo non mi rendeva per forza felice e libera. Quindi non si trattava nemmeno di questo.
0: Il tempo libero non significa per forza avere più libertà, purtroppo dura solo poco.
1: Adesso abbiamo parlato di molti ambiti della vita, ma molte persone credono anche di essere liberi nelle questioni di fede o di poterlo diventare. Come stanno le cose?
2: Proprio riguardo alla fede, ogni persona in fondo desidera avere degli ideali liberi, poterli realizzare e soprattutto i giovani poter rimanere fedeli ai propri ideali. La libertà di fede viene anche garantita per iscritto in molti paesi. Ogni persona ha la possibilità di credere a ciò per cui si è decisa.
1: È contenuto anche nella Costituzione.
2: In Germania, per esempio, è fissato nella Costituzione come un diritto molto nobile, ma se si guarda poi come nella vita quotidiana, viene fuori che molte persone, anche se appartengono a una comunità di fede, non si sentono per niente libere, non lo sono nemmeno. Quindi l'appartenenza alla religione esteriore non rende liberi. Non si può guadagnarsi o raggiungere la libertà soltanto attraverso la fede. E se guardiamo anche le religioni, nel mondo imperversano proprio guerre di fede, una dopo l'altra. Una comunità di fede va contro l'altra perché le persone, a causa della loro opinione di fede, sono così fissate e pensano che soltanto quello che pensano e vivono loro sia giusto e pertanto l'altro deve venire costretto con la forza a fare come loro. Quindi anche in questo caso mancanza di libertà su tutti i fronti.
0: Hai richiamato un altro aspetto, ossia che nemmeno i credenti sono liberi di credere quello che vogliono o desiderano. Forse a questo punto possiamo portare un esempio che ce lo spieghi meglio.
1: Di solito ogni persona che nasce su questa terra si ritrova in un determinato ambiente, in una determinata situazione e ne viene anche da essa contraddistinta, per esempio dalle grandi religioni mondiali che, come ha detto Martin, ci contrassegnano e ci lasciano più o meno liberi. E se guardiamo ad esempio il cristianesimo delle chiese, così come l'abbiamo qui in Germania, com'è per noi? Già i neonati vengono portati al battesimo per venire battezzati in questa istituzione ecclesiastica. Si tratta forse di libertà? E come va poi avanti in questa istituzione ecclesiastica? Lo possiamo leggere per esempio anche nel catechismo della Chiesa Cattolica, cioè che cosa significhi libertà per le persone di questa istituzione. Cito una frase in cui si legge: una volta divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a colui che è morto e risorto per noi. E fin qui è ancora comprensibile, perché dovremmo appartenere al Cristo. Però si legge poi: pertanto nella comunità della Chiesa deve sottomettersi agli altri, servirli e obbedire alle autorità ecclesiastiche. Quindi sottomettersi a loro, riconoscerle e portare loro rispetto. Questo, per esempio, è il catechismo della Chiesa Cattolica.
2: In tutti i passaggi della Bibbia non si trova nessun punto in cui Gesù dice che dobbiamo sottometterci a una persona. Non otterrò mai la libertà se mi devo sottomettere a un'altra persona. Non otterrò mai la libertà se mi devo sottomettere a un'altra persona. La libertà la raggiungiamo se facciamo ciò che Gesù ci ha detto: seguimi. Non ha detto sottomettiti a me, ma seguimi, metti in pratica ciò che ho insegnato e allora diventerai libero. Quindi non mettetevi al di sopra della gente, non lasciatevi adorare né onorare né chiamarvi eminenza, ma questo è proprio l'opposto. Il suo insegnamento si basa sui 10 comandamenti e sappiamo che ci ha detto: seguitemi e diverrete saggi. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è paragonabile a un uomo saggio. Quindi non ci ha detto: chi non le mette in pratica deve venire punito o finisce nella dannazione eterna. Ci offre la sua mano e dice: io sono la via, seguimi. Questa è la libertà. E ci ha anche spiegato come percorrere questa via. E anche nei 10 comandamenti su cui si basa tutto quanto si dice: dovresti e non devi, e se poi non lo fai sei un figlio dell'inferno. Queste cose non sono contenute in questo insegnamento liberale del Cristo.
1: Quindi lo Spirito di Dio nel messaggio profetico di tutti i tempi ci offre in molti modi la via verso la libertà e la felicità. E perché allora così tante persone sono infelici? Qual è la causa dell'infelicità e dell'insoddisfazione?
0: Credo che abbia a che fare con il fatto che molti di noi non utilizzano in modo giusto le proprie giornate. Infatti, noi uomini siamo abituati a rimuginare continuamente su ciò che è accaduto ieri, un mese fa o un anno fa, oppure a pensare a cosa vogliamo fare il prossimo fine settimana o questa sera o anche tra un anno, cosa vogliamo ottenere. E così viviamo continuamente in questa discrepanza tra il passato e il futuro, ma non viviamo la nostra giornata. Com'è con la giornata odierna? Cosa ne faccio di questa giornata? Sì, faccio più o meno il mio lavoro, ma come? I miei pensieri sono forse già rivolti verso il fine settimana o alle mie vacanze che sto programmando, o devo andare all'agenzia di viaggio o fare altre cose del genere. In questo modo non mi accorgo affatto di quello che la giornata mi porta, di che cosa posso imparare, e corriamo praticamente dietro alla nostra vita, ma non la viviamo veramente.
1: Quindi una discrepanza tra il passato e il futuro, e spesso la giornata ci passa davanti senza che la utilizziamo.
2: Forse alcuni pensano: se avessi abbastanza denaro, se fossi ricco, potrei godermi la vita, sarei anche libero, potrei fare quello che voglio. Tuttavia, se guardiamo nella nostra società, il divario tra poveri e ricchi diventa sempre più grande. I poveri guardano di traverso i ricchi e i ricchi sono forse felici. Anche i ricchi non sono felici poiché vivono nel futuro, vogliono diventare ancora più ricchi, pianificano progetti per il futuro, vogliono salire un gradino più in alto sulla scala del successo, e in questo modo anche i ricchi non sfruttano la giornata, non vivono nella giornata e spesso sono altrettanto insoddisfatti così come le persone più povere.
0: Ci accorgiamo quindi che utilizzare la giornata non ha a che fare con i nostri beni materiali. Se diciamo continuamente che non utilizziamo le nostre giornate, cosa facciamo invece? Naturalmente per ognuno di noi è diverso, ma una cosa che facciamo tutti durante il giorno è pensare. E mi chiedo: cosa avviene con i nostri pensieri, pensieri che abbiamo nelle giornate che sprechiamo?
2: Credo che sia proprio questa prospettiva per il futuro, il fatto che pianifichiamo in continuazione il futuro, che vogliamo realizzare i nostri desideri per il futuro, che sia proprio questo in fondo che ci impedisce di renderci conto di che cosa penso oggi, così come hai appena detto. Quali sono i contenuti dei miei pensieri? Oppure quali avvenimenti mi porta la giornata di oggi da cui posso imparare qualcosa affinché oggi diventa un po' più libero? Quindi per me è così che questa proiezione nel futuro, il riflettere continuamente come posso migliorare ancora di più la mia vita, come posso ottenere più lusso, come posso rendermi la vita ancora più piacevole, tutto ciò mi impedisce in fondo di riconoscere quello che porto nei miei pensieri, quello che segnerà di nuovo il mio futuro. Diciamo spesso: questo ha a che fare con i miei geni, già mio nonno era così o il mio bisnonno, e pensiamo sempre che questo sia uno schema al quale dobbiamo semplicemente appartenere. È chiaro che possediamo un materiale genetico che in un certo modo anche ci determina, per esempio determina il nostro carattere. Ma questo materiale genetico è qualcosa che potremmo definire il terreno di risonanza per la vibrazione della mia anima, per la struttura della mia anima. Quando l'anima va a incarnarsi, cerca questa sua matrice sulla terra, questa struttura genetica, poiché le corrisponde al meglio. Ora naturalmente potremmo chiederci: sì, ma che cosa corrisponde, cosa avviene quando le corrisponde? Da questo collegamento tra anima e struttura del corpo provengono degli impulsi a livello energetico. A seconda del decorso della giornata, dell'energia della giornata, provengono dal mio materiale genetico.
1: Anche dalle mie predisposizioni.
2: Dalle mie predisposizioni, da ciò che mi sono portato dal passato, provengono impulsi che posso elaborare in questa giornata. Forse ho una relazione con una persona con la quale ho avuto un litigio che potrei sistemare, oppure mi accorgo di aver trascurato qualcuno o che lo avrei potuto aiutare. Se adesso vivo sempre nel passato o nel futuro, allora non faccio attenzione a questi impulsi, non vivo la mia giornata, ma questa giornata giornata è la mia giornata, non è la tua giornata e non è la loro, ma è la mia. Se costruisco castelli in aria per il futuro, mi dimentico di prestare attenzione alla giornata e questa mi passa davanti senza che me ne accorgo e chissà se prima o poi avrò di nuovo la possibilità di recuperare quello che oggi ho tralasciato.
0: Hai appena parlato del fatto che ci facciamo castelli in aria per il futuro. Cosa sono questi castelli in aria? In fondo sono i nostri desideri, il nostro volere, ciò che vogliamo raggiungere e dove ci attirano i nostri desideri e il nostro volere.
1: I desideri ci conducono in genere al nostro prossimo. Significa che vogliamo che determinate persone facciano qualcosa per noi, che noi non vogliamo fare oppure che non sappiamo fare. E se non lo fanno, non solo siamo delusi, ma costruiamo anche pensieri negativi. Svalutiamo il nostro prossimo, ci arrabbiamo con lui e questo ci porta in un circuito negativo. Con i pensieri cominciamo a girare intorno a noi stessi. Questi pensieri negativi hanno anche delle energie e come sappiamo dalla fisica queste non vanno perse. Dove vanno a finire questi pensieri negativi?
2: Questi pensieri negativi contraddistinguono le nostre giornate. Questi pensieri e sensazioni negative che nella maggior parte dei casi hanno a che fare con il nostro prossimo così mi ritornano indietro. Nella mia giornata, ora se non sfrutto la mia giornata odierna, una delle giornate future mi riporterà poi queste cose negative. In questo modo si potrebbe anche dire che con la giornata di oggi freno il mio futuro, poiché ciò che oggi non chiarisco, non sistemo, non elaboro, me lo riporterà il futuro.
1: E dove ci conduce tutto ciò se adesso continuiamo ad agire così in modo incontrollato?
0: In fondo ci porta a essere dipendenti dal nostro prossimo, perché come hai già detto continuiamo ad aspettarci che il nostro prossimo faccia determinate cose e se non le fa naturalmente poi siamo infelici e questo circuito continua e va avanti sempre in modo negativo. Non siamo mai soddisfatti fino a che l'altro non ci dà quello che vogliamo. Allora però non possiamo essere liberi. Siamo sempre legati a questa persona, che sia il marito o i figli o i genitori o nella professione o il capo o i colleghi. Ci sono molti campi nella nostra vita in cui facciamo continuamente questo giochetto, ci aspettiamo continuamente che gli altri facciano determinate cose per noi.
3: Cari amici all'ascolto, avete ascoltato un programma preparato per voi da Radio Santec. Maggiori informazioni si possono trovare anche in internet nel sito www.radio-santec.com. Vi ringraziamo per l'ascolto, a risentirci alla prossima trasmissione.

Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento a martedì prossimo, sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, con i cristiani delle origini di Vita Universale. Un saluto a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Vediamo che ore sono. Sono le 21:02. Benvenuti cari amici e care amiche in diretta anche questo martedì. Apre le porte il club del martedì. Wow, avremo un sacco di cose nuove questa sera e sì, ve le dirò mano a mano perché abbiamo delle belle sorprese e sì, anche se è caldissimo, anche se è estate, noi siamo con voi tutta l'estate insieme a voi, naturalmente in diretta. E allora, da via Antoniana 66, Campo d'Arcego, Padova, Radio Gamma 5, sui 94 ma anche in streaming. Saluto tutti gli amici che sono già sintonizzati, che stanno già mandando i messaggi al 334 710 26 72, e a quelli che lo faranno dopo, a quelli che non lo fanno però comunque sono all'ascolto e sono grato a voi amici che siete sempre lì al martedì sera, perché altrimenti che verrei a fare qui? Ma è 10 anni che ci sentiamo ed è una bellissima cosa questa. Michelangelo, grazie del messaggio. Michelangelo, ci sentiamo sotto forma diversa, con altri numeri telefonici, ma comunque sempre in diretta anche lui. Grazie di essere lì. Allora, io non mi sono preparato niente. Allora, voglio dire una cosa. Allora, 21:30, Diego Pecoraro, personal trainer. 22, la nostra psicologa, la nostra Giulia Bonamico. Alle 23, una sorpresa che ora non vi dico. Però alle 22:30 avremo uno special che è dedicato a voi cari amici, e cioè le canzoni a richiesta, un paio di canzoni con due di voi che chiamano in diretta allo 049 700 700 e che richiedono una canzone, e vai, la mettiamo subito in diretta. Questo alle 22:30. Cominciamo?

Ale, buona domenica. Non è domenica, è martedì, però va bene lo stesso. Noi siamo qui al martedì in diretta sulle frequenze di Radio Roma 5. Allora, come fare per sostenere Radio Gamma 5? C'è un motivo in più quest'anno, cioè il 5 per 1000 è possibile, non ci costa nulla, ma a noi fa veramente molto bene, ci dà molto sostegno. Quindi quest'anno sulla vostra dichiarazione dei redditi mettete il numero magico di Radio Gamma 5, e cioè il codice fiscale 0159809028. Capisco che adesso segnarlo non è facile, ma se andate sul nostro sito radiogamma5.it lo vedete sicuramente e ve lo segnate, e per cui potete come si vuol dire, ogni volta che andate a fare la vostra dichiarazione dei redditi, magari l'avete già fatto, la state facendo, segnate il nostro numero, codice fiscale, e farete veramente un'azione di grande sostegno per noi, ma anche per voi, perché questa radio è qui per voi. Abbiamo compiuto da poco 50 anni, ragazzi, siamo ancora molto giovani.

Someone Somewhere in Summertime, ed è estate, dal 21 è estate, per cui possiamo dire è estate. Allora, Davide, sì, stiamo aspettando la nave, l'astronave che arrivi, e non fa rumore l'astronave, fa solo luce, e se arriva noi la accogliamo qui in via Antoniana 66. Marco, la musica sa di menta questa sera perché è molto, molto fresca. Nadia, un bacio anche a te, e un bacio anche a tutti quelli che stanno poco bene questa sera e hanno voglia di essere in compagnia. Noi siamo in diretta e lo sarete insieme a me fino a mezzanotte. Il cubano lo saluto subito perché magari poi dopo lui manda un messaggio, ma questa volta ti precedo. Gabriella, Claudio, Michelangelo, Enzo da Vittorio Veneto, e poi ci sono molti altri che manderanno i messaggi che saluterò dopo, tipo per esempio Beatrice, tipo per esempio Rossella o molte altre. Allora, non era lui che cantava, va bene, ormai lo sappiamo, era Tom Hooker, però andava in tutte le discoteche e tutti ballavano. Un'altra invenzione di Claudio Cecchetto è Dan Arrow. Sapete che noi torniamo indietro nel tempo qui, eh?

Beh, sono certo che l'avete ballato molte volte, i singoli di Dan Harrow. E anche se effettivamente lui era in playback, lui si faceva solo vedere, ma erano tutti così all'epoca, era tutto costruito, anche lei. Però era bello così, no? Tanto in discoteca c'era fumo, si vedeva niente. Radio Gamma 5 in diretta. Fino alla mezzanotte.

quante cose mi raccontate, anche Marco, sì, avevi la Abarth 127, beh, era una bella macchina, Alberto, Marco, no, Alberto da Padova, lo saluto tra poco, avevi la Abarth 127, una cosa da fighi, veramente, mi complimento con te. Allora, io non so se questo condizionatore l'avete aggiustato, perché mi sembra che faccia più caldo che freddo, però comunque stasera faremo così e cercheremo di soffrire il meno possibile. Allora, alle 21.30 l'appuntamento con il nostro personal trainer, e vi dico già che alle 23 avremo un ospite interessantissimo, parleremo di radio, di cose che non ci sono più. Vi dice niente Dischi Arcella? Ecco, io provengo da lì, il mio papà era dall'Arcella, comunque ne parleremo dopo. Dischi Arcella, 23 appuntamento, poi c'era l'uomo invisibile, già che stasera faremo grandi cose, torneremo indietro nel passato.

Allora, pochi minuti, poi avremo l'appuntamento con il nostro personal trainer. Allora, vi ho già detto tutto, è di Schiarcella alle 23. Parleremo di cose dell'altro mondo, di un mondo diverso, che non esiste forse più, però noi siamo anche contenti di rivisitarlo. Senti Alberto, mi fa piacere che tu ci sia e che tu apprezzi il fatto che noi siamo qui al martedì sera anche a far ritornare in auge certi ricordi come questa bellissima Roberta Kerr.

0: a proposito di richieste, voi sapete che ormai abbiamo istituito questo appuntamento delle richieste, però in diretta. Questo sarà alle 22.30, quindi alle 22.30 due di voi, uno alla volta chiaramente, vi voglio qui in diretta allo 049 700 700 per richiedere la canzone del momento, quella che vi piace di più. La vogliamo dedicare a qualcuno, lo facciamo, ma lo fate in diretta e la richiedete e io cerco di trovarla subito e di mettervela all'istante. Questa è una cosa che vi piace, per cui la riproponiamo questa sera di nuovo alle 22.30. Bene, allora ci colleghiamo con Diego perché lui ci darà qualche consiglio per muoverci e per avere cura del nostro corpo anche d'estate. Fa caldo, siamo pigri, lo so, va bene, però bisogna anche cercare di capire che se non ci muoviamo, ragazzi. Diego, ci sei?
1: Ci sono, ciao Fabio, buonasera a tutti.
0: Eccoci qua, come stai? Bene? Tutto bene?
1: Sì, sì, bene, bene, grazie.
0: Allora,
1: grazie.
0: Argomento fresco e leggero questa sera, ma pur sempre un argomento che riguarda il nostro movimento.
1: Sì, stasera volevo esordire con, visto le giornate calde, ho detto, ma perché non parliamo, non revisioniamo i bislacchi consigli che danno tutti gli anni i telegiornali, tra cui il mitico studio
0: fuori.
1: Aperto,
0: di aperto,
1: mitico studio aperto, che non sarebbe estate senza servizio in studio aperto, registrato a torso nudo l'idroscalo o in Piazza del Duomo, dove si vede nello sfondo il termometro della farmacia che segna più 45.
0: È vero, ma sono vere
1: queste cose. Sull'asfalto, se non un metro e mezzo da terra, che ti giuliaccio ogni anno, che fai i salti.
0: Lo so.
1: Dire cosa fate, pazzi? E praticamente, e niente, ogni anno, allora, la cosa, volevo un attimo, così giusto per ridere, per parlare anche di cose un po' easy, cioè è la fiera dell'ovvietà. Quindi, allora, se non ci fosse il telegiornale che mi dice non uscite nelle ore più calde, poi ci sono i lavoratori che dicono grazie a puntini, starei a casa volentieri, come faccio a non uscire nelle ore più calde? Spiegamelo. Quindi o scavo una buca come le talpe oppure sto a casa, quindi dobbiamo chiamare i giornalisti e chiederglielo. Poi andiamo al bevete, esatto, bevete molta acqua. E uno potrebbe dire, bah, guarda, non ci avevo pensato, grazie che me l'hai detto, perché è un consiglio veramente rivoluzionario. Infatti la razza umana è sopravvissuta millenni solo perché ha preso questa cosa al PC, perché studio aperto, cioè se no non potevo sopravvivere. Oppure mangiate tanta frutta e verdura. È risaputo che in estate le persone sono portate a mangiare moltissime cioccolate calde, moltissime, cioè, è ovvio,
0: è logico,
1: frutta e verdura. È logico.

0: Secondo te ti viene in mente di mangiare frutta e verdura? Ma no, dai, Fabio, dai.
1: No.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto? Poi c'è la crociata contro gli anziani. Gli anziani, questa popolazione fragile, la categoria rischio d'estinzione, quindi gli anziani devono stare a casa. E mi raccomando, bevete anche se non avete sete. Ma io non ho sete, ma bevi lo stesso perché l'ho detto, studio aperto, bla bla bla. E poi tutti i consigli, vabbè, l'abbigliamento e tutto quello che ci va dietro. Allora, va detto, adesso al di là delle battute, al di là della fiera dell'ovvietà, come ho detto prima, basta applicare pochi consigli, ma che sono dettati dalla logica. Il primo di tutti, ed è quello dove batto il chiodo sempre, è quello che la persona deve essere in forma. Adesso, quando mi vengono a dire, a volte vado a trovare mia mamma, è anziana, però si mantiene in splendida forma, ma sai che è morto in chiesa, è svenuto il colpo di calore. Ho detto, mamma, ascoltami, non me la venire a raccontare. Ho detto, allora, quella persona è svenuta a non per il caldo. Il caldo è stata una conseguenza del fatto che questa persona non è in salute, magari ha qualche patologia, magari c'è qualcosa che non era manifesta, è arrivato chiaramente il caldo, è arrivata questa situazione estrema dove magari si è fermi, non si riesce a fare movimenti, si comincia a sudare, e la persona ha un collasso, ha un cedimento della pressione, ha un'ipopressione, eccetera eccetera. Quindi è sempre figlia della mancanza di allenamento. Allora, facciamo la cosa più ovvia, ma che non lo è per i più, perché pensano che il caldo è il killer. Il caldo non è il killer, perché sono in Africa sarebbero tutti morti. In Africa muoiono di fame, non per il caldo. Non si è mai sentito di un africano che è morto per il caldo. Allora, qual è la differenza? Sì, sono nati lì, sì, hanno la pelle scura, sì, sono allenati, sì, non ce l'ha fa, menti, c'è tutto quello che vuoi, però sono persone più allenate fisicamente. Lì l'attività fisica non è che vanno in palestra, parliamo di popolazioni veramente autoctone, non quelle civilizzate. Però va da sé che quelle persone hanno nel loro DNA e nelle loro abitudini il fatto di essere allenate. Quello è il discorso. Allora, se noi vogliamo sopportare il caldo, se noi vogliamo essere senza, come dice studio aperto, soggetti a rischio, alleniamoci fisicamente, manteniamoci allenati, manteniamoci con una buona alimentazione tutto l'anno, cerchiamo di idratarci tutto l'anno, e allora sopporteremo meglio le condizioni avverse, perché è lì che si gioca la partita. Io personalmente, ma è una cosa che faccio io, non fatela, io spesso e volentieri prendo e vado a correre a mezzogiorno, all'una, volutamente, non perché mi tocca, volutamente sotto il sole a picco. Lo faccio per un mio allenamento, perché sento che mi fa bene, è una cosa mia. Lo faccio per sopportare quelle condizioni. Non vado a correre alle 4 di mattina perché è caldo, anche, ed è quello che consiglio alle persone. Fate attività fisica al mattino presto.
1: Eh beh, questo mia sarebbe mamma, ideale.
0: Ecco, sempre per citare mia mamma, che è molto più saggia della maggior parte delle persone che conosco, lei mi dice sempre: sai Diego, sì, oggi sono andato a camminare, sono partita alle 4 e mezza, 5 di mattina, alle 7 ero a casa. Brava mamma, quel fresco si stava bene, a posto. Ah, le amiche, ancora chi è ancora vive nella sua età, vedete partire alle 10, dove vai? E non serve che te lo dica studio aperto, dove vai? Che è una condizione fisica patologica, prendi 18 farmaci al giorno, dove vai? Questi farmaci hanno effetti collaterali imprevedibili, tra cui l'osmolarità del sangue, quindi l'aumento della pressione, retenzione dei liquidi, sono situazioni pericolose. E per parlare di liquidi, per parlare di acqua, ecco una cosa che pochissimi fanno ancora adesso: non bevete acqua congelata, acqua fredda. lo questo so che da una sensazione
1: ormai dovrebbe essere risaputo, però no.
0: Niente, ma non è, se lo sai fallo, la gente non sallo, non ce la fa. Acqua da frigo, bibite congelate, peggio ancora birre ghiacciate,
1: e lì
0: facciamo bingo. E ci, non sto parlando della serata che vado a divertirmi con gli amici, sto parlando di quello, sto parlando del, sto facendo uno sforzo fisico, ma all'aperto, birra congelata. Ma no ragazzi,
1: non va bene,
0: allora, non devo neanche spiegarvi il perché, questo dovreste saperlo. Acqua, non dico di bere acqua calda, per l'amor del cielo,
1: ma normale, acqua, temperatura ambiente,
0: acqua, temperatura ambiente, aprite il rubinetto, bevete oppure tenete fuori l'acqua, anche perché allora questa è una condizione, i cinesi lo sanno da 5.000 anni, ma la fisiologia lo dice. Quando io metto nel mio corpo un cibo o un liquido freddo, molto più freddo di quello che è l'ambiente, il mio corpo dovrà per forza di cose riscaldarlo, perché deve mantenere una temperatura. Nel riscaldarlo aumenterà la temperatura corporea, e allora penso che ci arriverebbe chiunque a capire che se io bevo una bibita ghiacciata, il sollievo, chiaramente, sollievo istantaneo, bellissimo, poi mi verrà ancora più caldo, riapro il frigo
1: e bevo ancora. Però è facile che ti venga anche una congestione, oppure magari anche una,
0: ma certo,
1: c'è male ai reni, queste cose può succedere.
0: Allora, gli effetti sono spesso imprevedibili e sono deputati alla condizione fisica del soggetto, quindi è anche difficile dirlo. Io faccio sempre l'esempio di una persona sana, sana assolutamente, poi per il resto medici e quant'altro. Però va da sé che se invece bevo una bibita tiepida, l'acqua a temperatura normale, un cibo che non è da frigo, vado meglio. A volte le persone si stupiscono, so, prima di fare le mie lezioni serali di yoga, queste cose qua, vado in un baretto, mi bevo un tè bollente, tè caldo. Sono persone che mi guardano veramente con le facce, potrei fargli le foto.
1: No, ma, una signora sembra un paradosso, ma effettivamente.
0: Ma è così. La signora mi si è ritirata una sera molto simpatica, mi fa: giovanotto, ma bevi mie sprisse come che altri, bibita ghiacciata. No, signora, perché faccio come fanno i beduini del deserto: bevono infusi caldi
1: è
0: per
1: vero.
0: Proteggersi dal caldo. Ma fa, hai ragione, hai proprio ragione.
1: Ma è così.
0: È così, è chiaro che è sgradevole all'inizio.
1: Lo so, però voglio dire, se lo fanno i beduini nel deserto, un motivo ci sarà.
0: Esatto, no. E poi tu non hai idea del benessere che ho poi sudo meno durante la lezione, il mio corpo sta molto meglio. Oggi ho fatto proprio la prova. Oggi invece mi è capitato di bere qualcosa di fresco durante la lezione. Non ti dico neanche, cioè la maglietta era tinta a pelle, quindi. Ma al di là che era caldo, per carità di Dio, si sudava comunque. Però il nostro corpo va messo nelle migliori condizioni rispetto all'ambiente in cui ci troviamo. Quindi è un processo graduale. O come a me piacciono le docce fredde, però durante il giorno non le faccio fredde, le faccio tiepide. Se la facessi fredda durante il giorno, il mio corpo poi si riscalderebbe, dovrebbe sudare maggiormente per ritrovare la sua temperatura. Sarebbe un sollievo momentaneo. Diverso è il bagno freddo. Se io vado in Brenta e mi immergo nell'acqua gelida e ci sto per tot tempo, lì ho un altro tipo di beneficio. Lì c'è un adattamento, perché il mio corpo immerso in un liquido freddo dovrà abituarsi a quel freddo. Una volta uscito, quella situazione rimane per ore, non è un getto d'acqua e via. È uno shock che da temporaneo diventa duraturo e poi il corpo si abitua. Lì abbiamo un sollievo, come il grande Wim Hof, che insegna anche, fa i ritiri per ti immerge nei laghi ghiacciati, queste cose qua. E quella è un'altra cosa, ma sono situazioni, vabbè, estreme, che vanno conosciute chiaramente nel dettaglio. Quindi il consiglio che vi do, lasciando perdere studio aperto e la fiera delle ovvietà, se dovete uscire nelle ore più calde, uscite, veramente fatelo, se siete consapevoli anche di come state fisicamente. Vada a sé che se devo andare a lavorare, esco nelle ore più calde.
1: Sì, per forza.
0: e quindi mi devo adattare. È anche una questione mentale, invece che continuare a dire guarda che caldo che sei, ieri era così, oggi ancora più. Basta.
1: Ma sai com'è, sono cose, okay, sono frasi fatte, che ormai va bene, il caldo c'è, l'estate c'è, era più caldo ieri, esatto, sarà più caldo domani, l'anno scorso, esatto, non era così. Allora cerchiamo di difenderci,
0: okay, le giornate sono lunghe,
1: sudare, bisogna sudare, cerchiamo di bere dei sali minerali, di bere non cose ghiacciate che fanno solo male, e soprattutto di fare anche un po' di movimento, perché il movimento ci aiuta a smaltire anche quello che mangiamo. Cerchiamo
0: di aiuta a mantenere un metabolismo più attivo, e una cosa sui sali minerali, brevissimo Fabio, ecco, sì, mi raccomando, non faccio nomi di marche, non faccio assolutamente nomi di niente, ma non acquistate cose che vedete pubblicizzate, vi prego, non acquistate marche,
1: no, perché
0: famosi,
1: ci sono,
0: che, come dire,
1: no, perché gli, no, stessi prodotti, dire, gli stessi prodotti costano quasi la metà se non sono di un noto brand, perché quel brand lì,
0: certo,
1: chiaramente deve essere,
0: che poi al di là del costo, ci sono prodotti, andate magari in una farmacia di fiducia, andate in un'erboristeria, andate, ci sono anche dei negozi integratori, ne abbiamo una Rosà che è eccezionale, che, mm-hmm, i direttori sono fatti da loro. Andate in posti dove vi consigliano e dove non c'è una marca pubblicizzata, perché quando prendete cose pubblicizzate vi state comprando coloranti e zucchero, sali minerali ce n'è, certo, ben poco, certo. Mi raccomando, consiglio che vi do spassionato,
1: ok,
0: ecco, caro Fabio,
1: Diego, alla prossima con i nostri consigli ancora, perché l'estate è ancora lunga, quindi ci sentiremo ancora,
0: ne avremo ancora da dire.
1: diegopegoraro.com oppure Diego Pegoraro Personal Trainer sulle tue pagine personali. Allora, ho messo via, abbiamo messo via un po' di fresco per questa serata,
0: esatto.
1: Ti auguriamo una buona serata, ti abbraccio, grazie Diego, alla prossima, e con
0: grazie
1: Ligabue,
0: Fabio. Grazie, buona serata a tutti.
1: Ciao Diego, ciao.

Allora, insieme fino alla mezzanotte. Alle 22 avremo la nostra amica, la dottoressa Giulia Bonamico, psicologa. Vi dirò tra poco di cosa parlerà. Alle 23 uno special davvero speciale. Non sarà uno special dedicato a un cantante, a un gruppo. Questa sera un ospite particolare. Poi avremo anche il Paolo Spagnolo, The Invisible Man. Piero, grazie di essere lì e in solitaria questa sera, ma mandiamo un abbraccio anche a Valentina. Stefano, sostanzialmente sì, è una tua opinione, ma mi trovo molto concorde con quello che dici, ma che per ragioni di così di eleganza non rendo pubblico quello che hai detto, e mi trovo veramente molto concorde, però veramente al 100%. Però sai com'è, bisogna essere un po' bisogna fare bisogna dare un po' spazio a tutto, per cui comunque concordo al 100%, non ti preoccupare. 10 minuti alle 22, siamo in diretta. Questi sono gli studi di Radio Gamma 5. Non li vedete, magari dopo ci colleghiamo alle 23, mi collego in diretta, così li vedete. Via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, Padova. Giorgio, ci sei dall'altra parte dell'oceano? Are you here? Captain Oliver. More, more, more.

Allora, voi sapete che abbiamo l'appuntamento con le richieste in diretta alle 22.30, quindi preparatevi, un paio di voi che intervengano allo 049 700 700. La canzone che vi viene in mente io ve la seleziono subito e magari la ascoltiamo insieme subito, va bene? Lo facciamo alle 22.30 questo, dopo tutti gli appuntamenti, dopo. Allora lui è stato il rocker, il chitarrista di Bruce Springsteen, Little Steven. Wow! Bitter Fruit.

Jack. Ho girato tutto il Tennessee per trovare una bottiglia di whisky che ti piace, quindi dopo le 23 ti aspetto. Il cioccolato l'ho portato io, eh.

A proposito di esami e di cose di scuola, domani gli orali, vero? Ma tra poco con la nostra amica psicologa Giulia Bonamico parleremo di abbandono scolastico, dei disagi psicologici, perché c'è anche quello effettivamente. Scusa, sorry, lo sento.

0: finita così? Bene, allora siamo giusti, giusti in tempo per collegarci con la nostra Giulia Bonamigo, la nostra psicologa. Ecco già qui, siamo in perfetto orario. Giulia, buona serata, eccoci qua.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi, Giulia, sempre puntuale, sempre presente in diretta. Allora, Giulia, tua giornata è andata bene?
1: Molto bene, grazie mille.
0: Oh, benissimo. Allora, noi adesso stiamo concludendo l'anno scolastico veramente, perché domani sono gli orali,
1: Sì, domani per i nostri giovani ragazzi.
0: Grazie a
1: Dio. Stanno affrontando la maturità.
0: Sì.
1: E quindi questa sera volevo proprio parlare, insomma, di questo argomento, in particolar modo anche della dispersione scolastica, perché
0: sì, purtroppo
1: i ragazzi che hanno affrontato la maturità si sentono pronti anche ad uscire da questo ambiente che è la scuola superiore. Molti altri ragazzi però non arrivano alla maturità, quindi non riescono ad affrontare a volte questo scoglio per problematiche di ansia e tutto quanto, ma mi vorrevo soffermare soprattutto sulla questione della dispersione scolastica, che è un tema molto importante di cui alcune famiglie proprio nel loro percorso di terapia con i loro figli affrontano anche questo argomento, soprattutto con l'adolescente che sta vivendo una fase molto difficile. A volte anche l'ambiente scolastico può essere fonte di campanello d'allarme, quindi in qualche modo il giovane dice ai genitori, tramite l'idea di non voler più andare a scuola, di non poter voler più partecipare alle lezioni, un qualcosa di più profondo, un malessere un po' più profondo, che può essere dato dall'ansia o dalle problematiche che possono essere cognitive non diagnosticate, quindi un DSA con problematiche lievi, che però ovviamente non affrontando il proprio problema o la problematica in qualche modo entra in difficoltà con l'ambiente scolastico rispetto agli obiettivi della classe, rispetto agli obiettivi che richiede il docente, e a volte questo fa sentire il giovane anche un po' differente rispetto al gruppo classe, differente rispetto agli altri. Meccanismi anche, ci possono essere anche meccanismi di bullismo, sappiamo quanto nella scuola si parli di bullismo e al giorno d'oggi ci sono molte problematiche che i nostri giovani stanno affrontando, soprattutto il cyberbullismo, e quindi quanto il senso di vergogna, il voler uscire da dinamiche disfunzionali porta il ragazzo a chiedere di non voler più partecipare all'ambiente scolastico, di non voler più andare a scuola. E quindi quanto sia importante ascoltare il giovane, capire qual è il disagio più profondo e cercare di aiutarlo il più possibile, di collaborare con la famiglia, gli insegnanti, e soprattutto comunicare, non avere vergogna di comunicare e di essere aiutati rispetto ad alcune dinamiche che insomma il giovane può vivere in adolescenza e deve affrontare. Io dico sempre che la scuola per i giovani è sempre, ci siamo passati un po' tutti, pensiamo a noi quando eravamo giovani, è vissuta in modo a volte drammatico. Poi col futuro si rivive con più leggerezza, però i vissuti sono molto forti e molto drammatici in questa fase, ed è importante poter ascoltare gli adolescenti, i giovani, e cercare di affrontare un piccolo problema alla volta, anche per far sì che il giovane raggiunga i propri obiettivi, riesca a completare il proprio sviluppo scolastico e arrivare anche alle idee del proprio futuro, di dover insomma diventare anche un ingegnere o magari anche un meccanico, cioè di realizzare i propri sogni, e sappiamo quanto insomma lo studio sia importante, e soprattutto con collaborare anche con le famiglie, perché molto spesso le famiglie non si accorgono di questa problematica e si accorgono semplicemente all'ultimo, quando il giovane chiede di non voler più andare oppure si isola, non ha amici, non ha compagnie. Ecco, diciamo che In questa fase è importante attivarsi il prima possibile per aiutare il ragazzo, la ragazza, ma anche la famiglia stessa ad affrontare questa situazione di disagio e di malessere, perché molto spesso le mamme e i papà investono molto nei figli. Ciò che loro non sono stati, in qualche modo viene rimandato nel figlio. Quindi a volte questi giovani leggono anche negli occhi dei genitori stessi la delusione e la frustrazione. E quanto questo sia importante anche poterne parlare in un percorso, di quanto i genitori possono comunicare indirettamente ai loro figli. E un altro punto invece che secondo me è molto importante è l'isolamento sociale. Sappiamo che a livello un po' statistico, pensavamo fosse solo una patologia, non patologia, ma una problematica, soprattutto dell'Asia, i famosi Kikomori, questi ragazzi che si isolano dalla famiglia, dall'ambiente, si chiudono in camera, ma purtroppo anche qua nella nostra regione e nei nostri comuni abbiamo dei giovani ragazzi che soffrono di questa insomma problematica. Quindi diciamo che sono proprio arrivati proprio a una problematica un po' più importante. Ma io dico sempre che comunicare, fare prevenzione, cercare di aiutare il prima possibile fa sì che il giovane trovi le sue risorse, le proprie abilità e riesca ad affrontare le proprie problematiche in maniera più serena e collaborativa con la famiglia.
0: Direi di sì, perché purtroppo sai cosa manca forse? Il fatto di scegliere bene la sua è difficile, però quando si hanno 14 anni come si fa a sapere cosa si vuole fare da
1: Eh
0: grandi?
1: sì, è sempre più
0: Non
1: complicato, diciamo,
0: so.
1: ci sono sempre più possibilità, più scuole. Molto spesso i ragazzi scelgono perché c'è l'amico, perché c'è il compagno,
0: Sì,
1: perché
0: è vero.
1: sceglie il nostro genitore al posto
0: Scelgono gli
1: nostro.
0: altri, sì, per noi, sì, è vero.
1: Per noi, poi molto probabilmente non è la strada giusta, però l'importante è poterlo comunicare alla famiglia, perché si fa
0: Sì.
1: sempre in tempo a
0: Si fa
1: cambiare
0: sempre in
1: scuola
0: tempo,
1: senza
0: sì.
1: poter in qualche modo lasciarla e quindi continuare gli studi e arrivare alla maturità che è importante, che ci permette insomma di affrontare questo esame con molta ansia,
0: È vero, sì.
1: vedendo i nostri giovani che hanno affrontato temi molto importanti, ecco, nella loro prova scritta e di italiano, però devo dire che le famiglie possono in qualche modo devono cercare di aiutare i nostri ragazzi il più possibile, ma comunicando con loro di se un indirizzo o una scelta in quel momento non è vissuta in maniera positiva, è errata per quel ragazzo, quella ragazza, ci sono tantissime altre possibilità che permettano al ragazzo di affrontare in maniera un po' più sana l'ambiente scolastico
0: Sì.
1: e la propria fase di vita,
0: Sì,
1: ecco.
0: l'importante è dialogare, parlarne perché si saranno persi un po' di mesi o un anno o due, però cambiare registro è facile e si può fare ed è giusto perché è meglio perdere un anno o due adesso che dopo non saper cosa fare nella vita. Per cui è giusto che i genitori si interessino a questo, non lasciano i ragazzi in balia a se stessi o della scelta perché la fanno gli amici e perché gli amici sono gli amici, però dopo gli amici partono, vanno per la loro strada, tu rimani invece con i tuoi interessi, giusto? O
1: A
0: non?
1: volte si rimane bloccati,
0: Eh sì.
1: ecco, nel proprio problema senza e vedere i propri amici, i propri compagni, che sembrano affrontare con molta facilità. Questa esperienza che per noi è estrema, molto dura, rende ancora più complicato e più difficile per il giovane vivere la situazione e vedere insomma che tutti gli altri hanno una prospettiva futura, mentre noi questo futuro lo vediamo molto nebuloso. È importante insomma affrontare questo tema all'interno delle scuole, con i docenti, con le famiglie e con i giovani. in maniera che il loro futuro sia molto più interessante,
0: sì,
1: della discussione, insomma,
0: sia quello giusto, cioè si cerchi di intraprendere la strada che ti fa sentire bene, che vorresti intraprendere. Poi nella vita si fa sempre tempo anche a migliorare, a cambiare o anche a aggiungere cose a quelle che si sono già fatte. Bel consiglio, bene. Allora vogliamo augurare un in bocca al lupo a tutte e tutti i nostri amici, le nostre amiche che domani affronteranno e poi avranno finalmente un po' di relax prima di affrontare l'anno prossimo, chi l'università, chi qualcos'altro, chi il mondo del
1: lavorativo.
0: Ma comunque in bocca al lupo per domani. Grazie a Giulia Bonamigo, psicologa, ve lo dico anche perché potete andare a trovare la sua pagina Facebook Notte prima degli esami. Giulia, grazie e
1: grazie a voi.
0: Buonanotte anche a te. Ciao.
1: Grazie, ciao.

Notte prima degli esami, questa ormai è un classico per augurare le cose più belle ai nostri amici e alle nostre amiche che domani affronteranno l'ultima prova. Dai, dai, dai, dai, che dopo potete sicuramente rilassarvi un poco. Oh yeah! Radio Gamma 5 in diretta fino al mezzanotte.

Allora, alle 22:30 voglio due di voi che intervengano in diretta, beh, uno alla volta, allo 049 700 700, perché quello è il momento in cui dedichiamo del tempo a voi e con le vostre richieste, così in diretta, tac. Va bene? Vi aspetto alle 22:30. Alle 23 invece avremo un ospite d'eccezione che ci aiuterà con lo special. Questa sarà veramente una serata particolarissima. Noi adesso spaziamo gli anni 60 e 70, lo facciamo anche con Ray Charles.

qui nel film, quando è stato mandato, lei ne ha fatte di tutti i colori, effettivamente. Sempre grande Ray Charles, grazie, grazie, grazie. Non so chi ha mandato questo messaggio, però hai ragione. Allora, no, io volevo, faremo dopo, perché Gash Patti ci ha lasciato, ma penso che sia doveroso sentire qualcosa di suo, perché era una rivoluzionaria francese e ci ha regalato delle belle cose, però ne parleremo dopo. Penso a ti, je te penso, Andalusia.

Pienso a te. Francesco va bene, ok, però visto che sei nuovo, allora la richiesta che fai, chiami in diretta fra poco e la mettiamo subito, vabbè, così la dedichi a chi vuoi tu quella, eh? Ok? Quando dico chiamate in diretta, fra 5 minuti formuli lo 049 700 700 e la mettiamo, così la dedichi a chi vuoi, ok? Va bene? Va bien? Tu va bien? No, in inglese. Tu va bien? Tu è là? Eh? Écoute moi, tu es là? René, tu es là? Oh, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Insieme fino alla mezzanotte, a quell'ora poi sarete con Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi, da mezzogiorno fino alle tre, però poi lo risentirete. È una notte molto calda, in certi punti c'è molto vento e c'è anche un po' di pioggia, una serata un po' particolare, una notte un po' particolare questa. È una notte rosa.

0: una casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. La cerca Franco, quindi chiamate al 334 320 1392. Se non avete capito bene i numeri, chiamateci in studio, ve li ridaremo volentieri. Allora, apriamo a due persone che chiamino in diretta e mettiamo subito una canzone per voi allo 049 700 700. Se no, la richiesta ce l'ho già pronta io, perché questo è il momento dedicato a voi. Chiamate e così la fate voi la richiesta in diretta e la mettiamo subito. Sono le, che ore sono? Fammi vedere bene le ore, alle 22:28. Poi vi dico anche che come sempre alla mezzanotte, alle 00:00, quando si baciano i minuti, come dice Paolo Spagnolo, quando si baciano i minuti e le ore, noi esprimiamo un desiderio. Ovviamente ci lasciamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, esprimiamo un desiderio. Quello lo facciamo alle 00:00. Allora, aspetto un minutino, vediamo se qualcuno di voi interviene in diretta, se siete liberi, se non siete occupati, se no già la richiesta ce l'ho pronta, quella di Ada. Allora, aspetto qualcuno che chiami allo 049 700 700. Tu è là, René? Buon, ben, bien. Allora, si tu è là, bonsoir mes amis. E poi eccola qua. Allora, Graziella la prendiamo, poi se c'è Francesco che voleva Ornella Vanoni, prendiamo anche lui. Se si chiami fra poco, Francesco, ti metto in diretta. Pronto? Gabriella? Leggo bene?
1: No, Graziella.
0: Ah, Graziella, scusa, ho storpiato il tuo nome, scusami. Allora, che tempo fa lì qua vicino? Dove abiti tu?
1: È caldo, fa qua.
0: Qui è caldo, ma c'è pioggia, perché verso, per esempio, verso Asolo dicono che c'è pioggia.
1: No, qua no.
0: Solo caldo. Beh, mi fa piacere che al martedì sera tu sei sempre presente. Sei...
1: sì, ho telefonato ancora, no, martedì.
0: Lo so, mi fa molto piacere.
1: Anche a me mi fa piacere ascoltare.
0: Oppure dopo ti addormenti o stai con noi? No, non ti addormentare dopo, eh.
1: No, sono ancora attiva fino a tardi.
0: Allora, qual è la canzone che vorresti ascoltare?
1: Ma se hai una canzone di Wilson Pickett oppure un bel blues come l'altra volta, anche ti ringrazio per l'altra volta.
0: Oh, beh, ma Wilson Pickett è proprio fantastico, eh. Wilson Pickett è uno dei preferiti.
1: Se ce l'hai, va bene, se no un altro blues.
0: No, guarda, Wilson Pickett va benissimo, ne prendiamo una a caso perché tanto sono tutte belle.
1: Sì.
0: Ok, allora vogliamo dedicare a qualcuno? Sì. No?
1: No, a te la dedico, a te se vuoi.
0: Thank you, va bene, grazie mille. Un abbraccio.
1: Grazie a te.
0: Resta con noi, te, sai, mi raccomando.
1: Sì.
0: Ciao. Eccolo qui, Wilson Pickett.

Allora, Michelangelo, ci sei ancora? Perché lo so che avevi richiesto i Pink Floyd. Vengono tra poco. No, vengono. Magari. Arrivano tra poco. Allora, è mai vergognate ad andare in diretta? Sì, va bene RDM, non ti avremo mai in diretta, mi dispiace moltissimo. In ogni caso, grazie lo stesso dei saluti. Allora, va bene, Francesco aveva richiesto una canzone dei New Trolls insieme a Ornella Vanoni ed è questa che mettiamo, si intitola Noi. Bella, Ok Francesco, grazie. Poi tra poco saluteremo anche Ada. Giorgio, sì va bene, ci sono i mondiali, è passabile questa cosa, va bene che tu ci tradisca. Però comunque ci sei. E questo è il

insolitamente Ornella Vanoni con i Neutrons, grazie Francesco. Noi con un orecchio qui e uno sguardo alla TV con i mondiali, anche se noi siamo ormai, non ci siamo più, l'Italia non c'è più, però comunque vabbè, ci sono altre cose da vedere, ci sono veramente delle squadre che stanno andando molto bene, stanno crescendo ed è bello vedere questo, è brutto invece sapere che la nostra Italia per tre ormai edizioni è stata esclusa. Ada, eccoci qua. 049 700 700, basta, adesso non più diretta per carità, perché fra poco avremo anche un ospite alle 23, ma adesso c'è Madonna.

Allora, RDM, Roberto, ti saluto, ti abbraccio. Grazie anche ad Agnese di Vicenza, grazie anche a Claudio. Beatrice, ci sei o non ci sei? Rossella, poi c'è Daniela da salutare e poi Antonio. E il cubano, questa sera non ho mandato il messaggio, però so che in qualche modo c'è, perché so che anche se non messaggia Silvana, per esempio, anche lei arriva sempre magari alla fine, però c'è, però ci siete. Anto, anche tu ci sei? Michelangelo, ecco i Pink Floyd.

Quella che state ascoltando è Radio Gamma 5. E dove si ascoltano i Pink Floyd se non qui? Vi è mai capitato di girare per l'FM e di sentire queste cose? Solo qui. Noi da 50 anni siamo qui insieme a voi e abbiamo compiuto 50 anni proprio poco tempo fa, in febbraio abbiamo avuto una grande festa, siete stati veramente in tanti, continuate a sostenere Radio Gamma 5, ci sono tanti modi per farlo, venite qui ai convegni, qui in via Antoniana 66, Campo d'Arsico Padova, quando ci sono, fra poco inizieranno anche le Gamma 5 Cinema, le serate al martedì, proprio quando ci sarò qui anch'io. Qui di fianco ci sarà proiettata ogni martedì una pellicola, un film bellissimo, oppure ai gas per acquistare cose a chilometro zero, adesso sono in pausa ma riprenderanno da fine agosto, oppure andate sul nostro sito www.radiogamma5.it e lì ci sono i nostri conti correnti postali bancari per contribuire. Poco, pochissimo, tantissimo non importa, ma l'importante è sostenerci, perché se siamo qui da 50 anni, magari adesso noi che siamo qui fra 50 anni chiaramente non ci saremo, ma sarebbe proprio bello che continuassimo ad essere con voi per darvi quell'informazione che gli altri non vi danno. Ti prego, lascia spenta la luce. Turn the light off, baby.

Wow, è già finito tutto, aspetta un attimo, fermi tutti perché tra poco alle 23 avremo un appuntamento. Allora, io so che c'è all'ascolto anche Anto e so che lei alle 00:00 si sintonizza sempre, per cui in attesa della mezzanotte, intanto ecco Brian Ferry e Roxy Music Avalon.

Siamo giusti vicini alle 23 e vi ho promesso una cosa particolare e succederà alle 23, ma intanto abbiamo tempo perché c'è Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi. Siamo anzi in diretta e lo saremo fino alla mezzanotte. Questa è Radiogramma 5.

Qualche minuto prima delle 23 mi piaceva ricordare un personaggio che abbiamo amato molto, francese, Gash Paty. Era una danzatrice, un'attrice, una cantante. È scomparsa il 14 di giugno, ma diciamo così che la stampa e i media ne parlano in questi giorni, ed è giusto ricordarla con quello che è stato il singolo più, più famoso, più trasmesso anche dalle radio, che è questa. Etienne.

0: Bene, bene, bene. Allora siamo pronti per la diretta. Non è uno special con un cantante questa sera, con un personaggio, ma è uno special con un personaggio in diretta. Allora, eccoci qua, ti ho chiamato subito in diretta ed è con Giovanni Turiaco che siamo in sintonia. Ciao Giovanni, buona serata.
1: Ciao Fabio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie di essere qui. Allora, molti di voi, adesso Giovanni Turiaco, ma allora magari non ti conoscono propriamente, chi ti conosce di persona, però Giovanni Turiaco è qui e ti ringrazio e magari un giorno verrai, mi hai promesso che vieni anche qui in studio, perché tanto sei qui vicino. Sei qui vicino, vero?
1: Potrei venire anche a piedi.
0: Addirittura, sei proprio vicino a noi, allora qua vieni a Campodarsi.
1: Un chilometrino.
0: Allora, intanto ringraziamo l'uomo invisibile, cioè il nostro Paolo Spagnolo, che ci ha messo, no, in contatto. È giusto dare quello che è di Cesare, perché lui è molto, cioè, ci ha fatto contattare molte persone che hanno anche contribuito a rendere belli questi 50 anni di questa radio, perché ha compiuto 50 anni da poco. Sai, non è una cosa da tutti i giorni, eh?
1: Certo, e poi una radio libera come Gamma 5.
0: Direi di sì. Allora, Giovanni Turiaco è figlio di Paolo Turiaco e qui stiamo parlando di Dischi Arcella, signori. Dischi Arcella è stato un mito, perché, insomma, voglio dire, nell'epoca in cui c'erano le discoteche, i disc jockey,
1: Prima radio libere,
0: le radio libere, Radiogramma 5 si serviva lì, anche Radiogramma 5,
1: sì.
0: Sicuramente. Ecco, raccontaci, tu che hai vissuto questo mondo, intanto adesso tu che tipo di lavoro fai? Perché il negozio è di Scarcella è chiuso, lo ricordiamo, dal 2012.
1: Quando mio padre è scomparso a novembre ho deciso di chiudere il negozio. Diciamo che oltre alla morte di mio padre, poi quel periodo per i negozi fisici, diciamo, di dischi, era un periodo molto difficile,
0: sì.
1: E noi resistevamo perché mio padre aveva proprio l'amore per la musica e anche per la clientela, quella che era rimasta, ecco.
0: Sì.
1: Io invece, dopo la scomparsa di mio padre, ho deciso di chiudere il negozio, ecco.
0: Ho capito.
1: E niente, la storia di questo negozio è... Partiamo invece dal
0: sì.
1: papà di mio padre.
0: Mio
1: nonno si chiamava Giovanni.
0: Giovanni, come te. Ah, ok.
1: Sì, esatto. Mio nonno da Messina, a fine degli anni 40, ha iniziato a girare per l'Italia facendo il fotografo.
0: Wow.
1: E riusciva a entrare dentro le caserme, sì, è incredibile, riusciva a entrare dentro in tutte le caserme.
0: Uh-huh.
1: E si è reinventato qualcosa che magari c'era, non lo so, io so questa cosa qui, che praticamente all'epoca il militare era di 24 mesi, per cui
0: sì.
1: Distante dalla famiglia, la fidanzata, e mio nonno si era inventato praticamente, toglieva le setole dallo spazzolino con
0: sì.
1: i denti, e lì praticamente gli metteva la fotografia che lui faceva, e quindi lì veramente ha fatto un successone.
0: Ah.
1: E girando per l'Italia, poi a più o meno a metà degli anni 50 si è fermato a Padova e ha aperto un negozio di foto e di dischi.
0: Fotodischi, era molto unito una volta, fotodischi. E quindi
1: sì,
0: tuo nonno
1: sì.
0: Giovanni Turiaco da Messina, con questa
1: sì.
0: inventiva, perché i siciliani hanno qualcosa in più. Sì, no, ma hanno portato
1: esatto.
0: tutto in mezzo al mondo. È venuto qui a Padova, Dischi Arcella. No,
1: subito no. Aperto il negozio? No, Turiaco, fratelli Turiaco.
0: Ok.
1: Dopodiché, oltre ai fratelli Turiaco, gli ha aggiunto Boss del disco.
0: Boss
1: mio
0: del
1: nonno
0: disco.
1: Lo chiamavo Boss. Sì, sì.
0: Sì.
1: E ha fatto questa aggiunta qua. Mio nonno è stato il primo con il negozio qui a Padova, poi mio padre e altri due fratelli di mio padre, tutti con negozi di dischi, qualcuno dischi e foto.
0: Uh-huh.
1: E addirittura un fratello di mio padre, Giuseppe Pippo, negozio di foto, dischi e edicola.
0: Quindi ecco, siete questo. Stati dei pionieri voi Turiaco a Padova,
1: sì, sì, sì,
0: con
1: sì,
0: negozi
1: sì,
0: di foto e dischi. Ecco,
1: sì,
0: era,
1: sì,
0: sono stati
1: esatto.
0: momenti bellissimi quelli, perché poi sono nate le prime radio libere, ci sono state
1: certo,
0: le
1: certo.
0: discoteche che si servivano necessariamente di dischi. Ecco, perché ecco, il vostro negozio Dischi Arcella, poi che tipo di, perché ogni negozio di dischi aveva un suo,
1: allora,
0: no, un suo filone, no?
1: la prima sede di Dischi Arcella o Dischi Fotocella, perché anche il negozio era partito come foto, era in un buco di pochi metri quadri in via Tiziano Aspetti.
0: Ah, mitica.
1: Ma in quel buco lì sono entrati tutti. Cioè, veniva gente anche dalla Romania, dalla Germania, dall'estero. C'è stato veramente un periodo, quello diciamo eccezionale, che va dal 78 diciamo al 82-83, che veramente a Dischi Arcella girava il mondo. Mio padre ha avuto l'intuizione, uno dei primi a importare dischi dall'estero, e quella è stata la traccia giusta per far sì che un negozio piccolino e potesse arrivare, non dico in tutto il mondo, ma sicuramente in gran parte del nord Italia e anche qualcosina all'estero.
0: E lì giravano appunto tutte le radio, disc jockey che venivano a prendersi le novità. Poi, che arrivavano dall'estero, no?
1: Allora, diciamo che in quel periodo lì, come Radio Gamma 5, altre radio, non so, Radio Padova, e tantissime decine di radio anche sparse per il Veneto, e venivano e compravano i dischi da noi, in quanto non c'era ancora la casa discografica che distribuiva il disco gratuitamente, diciamo. E quindi per avere la novità, all'epoca bisogna andare in un negozio della tipologia di dischi,
0: certo. E lì sono passati tutti, insomma, i grandi, anche passati DJ, che poi ascoltavano e poi mandavano a seconda dei loro gusti, lanciavano certi dischi, certi mix, poi dopo in discoteca, no? Perché qui a Padova poi ce ne sono tante di famosi, ce ne sono state.
1: Guarda, tra l'altro, poi dico, in questi giorni qui sono andato, diciamo, in magazzino, dove c'è ancora delle cose del negozio, e mi è capitato di aprire, chiamiamo, dei pacchi, chiamiamo così, all'interno ho trovato tutte le fatture dal 76, chiamiamo così, fino all'81-82, e mi sono messo a vedere i nomi di radio che ormai neanche ricordavo,
0: non ci sono neanche più,
1: che ce n'erano a centinaia a Bozzano, e era spettacolare,
0: è bellissimo
1: comunque, all'epoca. Poi, parlando di discoteche e di DJ, il DJ che lavora in discoteca lavorava magari dal venerdì alla domenica, ed è il proprietario che portava il DJ a comprare i dischi, e diciamo che anche la scelta musicale alle volte era
0: condizionata
1: dal titolare. E allora il DJ, che diventava amico, Giovanni, mi raccomando, tu sai che magari lui vuole un qualcosa e tu infilaglielo dentro al momento di pagare, capito? E così succedeva.
0: Sì, certo, perché logicamente aveva, cioè, il DJ sapeva cosa poteva andare, ma il titolare vuol sempre metterci il suo, insomma, zampino
1: all'epoca proprio il titolare era veramente il padrone della situazione, capisci? Però era anche bello, insomma, diciamo che il DJ sorgeva poi il naso, però era anche un po' protetto da questo padrone.
0: Certo. Ascolta, allora facciamo una pausa e mandiamo un disco, parliamo di dischi. Che attività fai adesso tu, dopo tutto questo?
1: Io praticamente ho continuato a fare quello che ho iniziato a fare dagli 11 anni e mezzo in poi, che però fino a qualche anno fa era solamente un divertimento, e sto parlando del DJ.
0: Ah sì?
1: sì, io ho iniziato prestino.
0: Ah, ho capito.
1: Inizialmente in radio, ho fatto un anno e qualcosa di radio, la radio si chiamava Radio Luna. E niente, poi per caso un titolare di un locale chiede a mio padre: ma perché non fai venire tuo figlio in discoteca? Ti demolo, io mi vergogno un pochettino. La mia prima discoteca fu a 12 anni e mezzo all'Odissea,
0: nel
1: 2001.
0: A Spresiano?
1: Di Gran Torto.
0: Ah, di Gran Torto, all'Odissea.
1: Sì, mamma mia.
0: Ma allora tu sei un disc jockey, ancora allora metti, allora adesso lavori ancora, cioè, questo è il tuo lavoro.
1: Io sono ancora il classico metti dischi.
0: Metti dischi.
1: Ora lo faccio con le mie 10 casse di dischi che porto, adesso devo portare anche i giradischi, magari la casa.
0: Bello.
1: Mia. diciamo che sono rimasto legato a quei tempi.
0: Bello.
1: E proponendo musica che va fino all'87-88.
0: Bellissimo.
1: E partendo dagli anni 70, quella musica c'era e c'è ancora in vinile.
0: Giovanni, dovrei per venire qua a proporla. Vieni in diretta.
1: Guarda, quando tu mi darai l'ok, certo, io verrò a piedi.
0: Certo.
1: O in macchina se devo portare.
0: O a piedi. Allora, facciamo una pausa. Questa è grande, questa ce la ricordiamo tutti, era il 1978, I Got My Mind Made Up. Va bene, Giovanni? Bella, resta con noi qui, ci sentiamo tra poco.

0: Bene, bene, bene. Uno special questa sera, come state sentendo, molto, molto particolare. Abbiamo con noi Giovanni Turiaco, adesso lo riavremo in diretta nuovamente, e che è tuttora un disc jockey. Allora, Giovanni, sei qui,
1: Sì, sono qui.
0: E dischi Arcella, una storia legata alla musica, foto, dischi Arcella, dischi, mix, DJ, radio private, cose che non esistono più, ma che adesso tu comunque conservi anche tu, effettivamente, no? Perché hai detto prima, sei andato nel magazzino dove conservi ancora alcune cose, e lì ti viene in mente il passato, le cose che sono belle da ricordare, anche perché questa è la storia, ragazzi, la storia della musica,
1: Ma la cosa bella è anche quella di trovare le persone che frequentavano i negozi, oppure che magari poi hanno frequentato anche i locali dove ho lavorato. Però ricordo di tanti amici o DJ, e quindi quando li vedo oppure penso a quel tipo lì, dico cavolo, quello è legato magari a Eastern Funk.
0: Sì.
1: Quindi a lui piaceva magari questa tipologia di musica funk o soul. Bello. Che la musica, tanti dicono è brutto vivere di ricordi, invece
0: no,
1: secondo me
0: no.
1: Nel caso della musica è stupendo.
0: Sì, perché guarda, poi dopo noi siamo soliti dire quella musica di oggi non dura, non è vero, perché magari poi fra 20 anni ascolteremo anche questa, però quei periodi
1: ho i miei dubbi.
0: Ho i miei dubbi anch'io, perché quei periodi segnano veramente, hanno fatto la storia e stanno continuando a fare la storia, perché quando noi mettiamo certa musica qui, vedi che la gente proprio si elettrizza, e quando anche, e tu, ecco, per esempio, tu come disc jockey, quando sei al lavoro, immagino che tu metta musica soprattutto anche un po' che ci ricorda un po' indietro nei tempi, anche quella attuale, magari, per carità.
1: No, io allora ti
0: tu lavori proprio su quello.
1: Io sono conosciuto per lo più per la discoteca Boomerang, dove io lì ci ho lavorato a fine 78, si chiamava Diana 1, per diventare Boomerang, fino all'86, a parte l'anno del militare. Per cui in quel periodo veramente tutte le discoteche lavoravano, il Boomerang era sempre pieno, e quindi tanti hanno il ricordo della musica che proponevo all'epoca, che era afro, funky, reggae, Brasil, elettronica, più o meno tedesca, chiamiamolo così, di provenienza Germania. E io continuo a proporre quelle cose lì. Poi nel corso degli anni mi sono adattato un po', non alla musica attuale, ma mi sono tra virgolette commercializzato un po', proponendo anche musica disco, dance, degli anni 70 e 80.
0: Certo.
1: E niente, poi per un periodo lungo, a partire dagli anni 80, ho proposto musica brasiliana e iniziai a lavorare con il mio nome e cognome Giovanni Turiaco, per poi sono stato obbligato a non presentarmi con il mio nome e cognome, in quanto dopo un'oretta di musica brasiliana qualche adepto veniva e chiedeva a me e poi ai proprietari del locale perché non mettevo la musica che a loro piaceva, e quindi a quel punto sì perché loro si aspettavano musica brasiliana, che so, afro, reggae,
0: ho capito,
1: funky,
0: no?
1: e invece in quel periodo lì, per tante serate, proponevo solo musica brasiliana, e quindi a un certo punto ho iniziato a lavorare con il nome Joao, Bahia, che è stata un po' la mia città, chiamiamola spirituale, ecco. Ed ecco, quindi.
0: E adesso tu giri in che località tu svolgi il lavoro di?
1: Allora, che a differenza degli anni 80 e anni 90, le discoteche sono quasi tutte
0: certo.
1: Per cui in qualche discoteca si lavora ancora, però magari lavoro, che ne so, in un disco bar, ma anche in un ristorante, voglio dire, che magari ha un giardino.
0: Sì, sono cambiate un po' le location.
1: Sono cambiate, però non ci sono più le location, quelle di una volta.
0: No, vabbè, però
1: la grande discoteca non esiste, quindi ci si adatta e magari per quella tipologia di musica, e anche magari perché comunque la gente non è il ventenne, ma è cinquantenne, sessantenne, ha piacere venire anche in queste location.
0: Allora,
1: in sottofondo sento una bomba.
0: Eccola qua, la bomba. una piccola pausa ancora con Giovanni Turiaco, Dischi Arcella, Joao, allora, però in questo caso Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Bene, questa sera lo special è diventato veramente qualcosa di particolare. Noi siamo soliti andare indietro nel tempo, lo facciamo sempre al martedì sera, e questa sera abbiamo un nostro grande amico, cioè Giovanni Turiaco, ed è la storia della musica qui, anche qui a Padova, Dischi Arcella, l'ultimo nominativo che ha avuto. Giovanni, ci sei? Eccoci qua, l'ultimo break, l'ultimo intervento che abbiamo insieme. Ti ringraziamo molto per farci andare indietro nel tempo e ricordare queste cose. Mi viene in mente dove tu possa essere, in qualche location, quando metti queste cose la gente diventa matta. È vero? Eccolo qua. Sì, ci sei?
1: Ci sono.
0: No, oh, sì, scusa, sono. Mi viene in mente quando tu metti queste cose, quando sei nelle tue location, nelle tue serate, la gente, okay, come si comporta la gente? Che tu hai detto che è di un, cioè non sono i ventenni, magari non sono neanche i trentenni.
1: No,
0: che
1: è...
0: gente, che come si comporta quando sente questi grandi successi?
1: Allora, diciamo che magari tipo per dire Hernandez, se vuoi ti racconterò, perché ti ho detto anche ti ho proposto questo brano qua.
0: Sì.
1: Quando allora faccio una serata 70-80, allora metto Patrick Hernandez, o che ne so, Bee Gees, oppure che ne so, Curtis Blow, i classici.
0: Okay.
1: Però è una serata disco funk o disco dance. Quando invece propongo afro funky, Patrick Hernandez non ci sta.
0: No, hai certo, capito? Chiaro che no.
1: Perché funky è una tipologia di persone differenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Hai capito?
0: Però voglio dire, ecco.
1: No, la gente balla, cioè, non è che stanno alla ferma.
0: Sì, sì,
1: loro,
0: sì.
1: Loro vengono, la maggior parte di quelli che, diciamo, di chi viene alla serata vengono per ballare.
0: È bellissimo.
1: Capito? Non è che, cioè, è chiaro che magari un ventenne che vede, te lo dico a te, questi qua, quasi sessantenni, qualcuno senza capelli, il ragazzino magari si mette a ridere, però loro, cioè,
0: ma sì,
1: loro,
0: ma
1: vengono per divertirsi,
0: ma
1: per
0: chi se ne frega, ma, c'è, ma voglio dire, ma c'è un, c'è una un'età per tutto, ma comunque uno si sente giovane,
1: certo.
0: E queste cose qua fanno parte della nostra gioventù, perché non possiamo ballarle.
1: Certo, che sì.
0: Adesso non so come si fa a ballare ultimo, voglio dire.
1: Anche il penultimo, neanche io. No, beh, ragazzi, cioè, adesso i ragazzini trap, reggaeton, oppure ci sono quelli che parlano techno, vabbè, l'hip hop, perché se vuoi parliamo anche di quello che va adesso, però diciamo che è cambiata molto la chiamiamola discoteca.
0: Parlavamo con Paolo, parleremo anche dopo di te,
1: sì.
0: E lo diciamo sempre, che ormai diciamo così, che la maggior parte della musica avviene fuori dai talent, da amici che sforna delle cose abbastanza in serie, insomma, ecco, effettivamente.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: ci sono anche degli exploit, per carità, però sono tutte cose create lì così. E che...
1: Sì, ormai sono 15 anni più o meno che la discografia è in funzione della, cioè, è la De Filippi che comanda con la casa discografica dietro,
0: sì.
1: E se non vai lì non esci fuori,
0: no,
1: poi magari
0: non...
1: è chiaro che esce fuori magari il talento uguale, però diciamo che la grande voce, il grande musicista senza sta roba qua è tagliato fuori.
0: È vero, è vero.
1: Purtroppo.
0: È vero, è vero. Noi siamo ancora legati a queste cose e ci rimarremo, perché insomma, l'età più o meno è quella che abbiamo. Allora, senti, Giovanni, io adesso concluderei così questo nostro primo appuntamento.
1: Certo.
0: Ti chiedo se gentilmente sarai ancora disponibile per essere con noi.
1: Certo che sì.
0: Per la tua gentilezza, per la tua conoscenza di musica e anche per le cose che possiamo ascoltare grazie a te, che hai un bagaglio culturale. Magari venendo anche qui in studio, ma ci mettiamo d'accordo.
1: Certo,
0: perché facciamo qualche cosa magari di specifico. Magari può essere una serata funky, una serata afro.
1: Magari.
0: No? Non lo so.
1: Sì, volentieri.
0: Ok, allora, Giovanni Turiaco, Dischi Arcella, e rimane nel cuore di molti, perché sono certo che molti che hanno sentito questo questa sera si ricorderanno, come dici tu, io ci andavo lì, compravo questo, prendevo quello, mi ricordo quella, mi ricordo quel gruppo, quest'altro gruppo. Allora Giovanni, ti lasciamo, ti auguriamo buonanotte. Perché adesso Lady Love? Perché? Dammi...
1: Allora, posso anche parlare di Patrick Hernandez, ma proprio velocissimamente.
0: Sì.
1: Allora, Patrick Hernandez, quando uscì fuori, arrivò con una selezione di dischi francesi. All'epoca su 500 dischi francesi se ne salvava mezzo. E ricordo mio padre che quando arrivò questo carico di dischi, era tipo un 10 colli, un migliaio di pezzi, all'interno di questi colli c'era Patrick Hernandez, ma mio padre, talmente incazzato della fufa che c'era dentro, rimanda alla chiamiamola casa discografica che ci ha inviato tutta quella roba là, e all'interno di questi pacchi qui cosa c'era? C'era anche Patrick Hernandez, che noi gli avevamo venduto qualcuno. E dopo qualche mese scoppia questo disco, arriviamo a dicembre e tutti vengono a chiederci Patrick Hernandez, cioè praticamente arrivava questo aereo, mi ricordo quella volta a Forlì, mio padre va a Forlì e io sono rimasto, era il 31 di dicembre, in negozio, e avevo tipo una quarantina di persone che aspettavano Patrick Hernandez, qualcuno aveva anche dato un acconto. Solamente che quando mio padre va a ritirare questi colli, una volta aperti, mio padre si accorge che invece, che ne so, di essercene 200 copie, ce ne hanno 50. E a quel punto lì, da 40 a 50, si formano centinaia di persone, mio padre dice guardate che non, il disco non ce n'è per tutti, per cui, e quindi lì stava iniziando la risa. Mio padre a un certo punto dice bene, io chiudo il negozio, niente nessuno, e non so se è stato lui o qualcuno dice io loro do, non so, il disco costava 8.000 lire, io do 12.000 lire, ed è stata forse la prima asta

0: mi porta ai boss del disco di mio nonno. Uh-huh. E questo grande artista di Chicago era amato sia da mio nonno che da mio padre. E mio nonno, sai come chiamava Lou Rawls?
1: Uh-huh.
0: Rullo. È arrivato il nuovo disco di Rullo.
1: Rullo, no, Rullo.
0: Rullo, Rullo. Ecco.
1: Rullo.
0: E beh, poi questo brano qua che tu proporrai è del 77 ed è un capolavoro.
1: È bellissimo,
0: non
1: è una delle cose
0: mai.
1: Più belle. E allora con questo ci salutiamo, Giovanni Turiaco.
0: Grazie infinite, Fabio.
1: Io ti abbraccio e ci vedremo e so che ci sentiremo presto, e per cui salutiamo tutti gli amici che questa sera ci hanno ascoltato. Lou Rawls, Lady Love. Grazie Giovanni,
0: grazie
1: a presto.
0: Grazie a tutti, buonanotte.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lady Love, ma grande musica, c'è poco da dire, ma d'altronde da chi ha vissuto nella musica, da chi ha masticato musica fin da piccolo, salutiamo ancora Giovanni Turiaco che è stato con noi, Dischi Arcella, mitico, Paolo, eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Abbiamo...
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Grazie dell'intervento che è stato promosso da te, sei sempre così gentile da darci.
1: Ma guarda,
0: questo...
1: è stato un piacere intanto sentire Giovanni Turiaco, che comunque non ci siamo mai incontrati o probabilmente ci siamo schivati, perché ti devo dire così, no? Io forse l'ho detto anche la volta scorsa, che parlavo appunto che sono sempre stato DJ, speaker, ma anche lavorando con i computer, subito

0: Dietro di Schiarcella c'era Depretto che vendeva il computer.
1: Ah, giusto, maledetto,
0: E
1: sì,
0: quindi
1: tu
0: io andavo a
1: andavi.
0: prendere andavo a prendere i PC e andavo a prendere i dischi. Ho la figura stampata in mente di Paolo Turiaco, il papà di Giovanni, che era fuori, che era sempre fuori con la sigaretta in bocca. Hai novità? Sì, ho qualcosa. E si entrava e si usciva via in velocità. Quindi è sempre qualcosa che comunque rimane, no? Poi su due cose ho sentito i due pezzi che abbiamo passato. I got my money, come on, you give it girl, anytime, you're satisfied.
1: Mitica, grande.
0: Erano i tempi che si cantava in discoteca,
1: Sì.
0: come con Curtis Blow. Hai nominato Curtis Blow? Clap your hands,
1: Oh, flap
0: everybody,
1: your
0: you
1: hand,
0: got what
1: everybody,
0: it takes.
1: poi la mettiamo, Curtis Blow grande.
0: Vai.
1: Voglio dire, vedi, parliamo di cose, come ha detto anche Giovanni, che discoteche che non esistono più, il boomerang, Dischiarcella, non esistono più,
0: Ecco,
1: ma sono presenti nei
0: ma
1: nostri cuori,
0: ci
1: nella
0: sono,
1: nostra
0: sì.
1: mente, perché hanno fatto la storia.
0: Guarda, un'altra cosa su Born to be Alive è stato utilizzato da Radio Padova per un jingle che faceva: siamo noi, ascolta noi, siamo noi, Radio Padova. E veniva utilizzato appunto Born to be Alive, ascolta noi e ce la farai, Radio Padova. E questo è il jingle.
1: E magari i cori erano anche quelli con la voce di Cristina Dori, tra le
0: Sì,
1: altre
0: c'era anche Cristina, c'era Cesare, sì, beh, dopo c'erano i ragazzi della radio che comunque, e poi sai, quindi la storia anche dei boss del disco che
1: Boss del disco,
0: abbiamo sentito, sì.
1: pazzesco, eh.
0: Beh, i negozi storici, abbiamo detto che la volta scorsa, no? Erano Dischiarcella, Boss del Disco, c'era il Discobolo, c'era
1: Certo.
0: Gabbia, che era, poi c'erano altri, ma abbiamo ricordato anche il Ciso a
1: Vabbè,
0: Vicenza,
1: Ciso,
0: quindi
1: è un music shop,
0: Ciso, che
1: no?
0: comunque oltre a lavorare in discoteca aveva il negozio di dischi,
1: Vabbè.
0: e ricordo quello lo devi prendere.
1: Quello lo devi prendere.
0: Sono cose che rimangono,
1: E questo
0: quindi.
1: ragazzino che era venuto a prendere, ha detto Giovanni, questo 45 di Patrick Hernandez,
0: Con la
1: era il suo
0: mamma,
1: primo 45 con la mamma, a casa avevi il mangiadischi, quello che avevamo tutti.
0: ecco,
1: E
0: vedi.
1: questa storia è bella perché queste sono cose che i ragazzi d'oggi che hanno. Quelli che hanno 15 anni al giorno d'oggi non sanno neanche cosa significa, perché loro la musica la ascoltano sul cellulare, capito? Spotify, tutte queste cose qua.
0: Sì, poi io avevo la mamma, per esempio, che al mercoledì andava al mercato e al mercato arrivava sempre a casa con un 45 giri. Una volta arrivò con Elton John, un'altra volta è arrivato con. Sempre con un dischetto arrivava a casa che si ascoltava musica fin da
1: Tu sei
0: sempre.
1: sempre vissuto in una famiglia anche tu dove c'è sempre stata musica, tuo papà
0: Sì,
1: suonava
0: mio papà
1: anche.
0: suonava la fisarmonica, quindi abbiamo parlato anche
1: Quindi a un certo punto.
0: del suo passato. Quindi. Beh, poi il potere della musica, ci stavo giusto pensando, giusto in questi, in questo, in questo, in questi ultimi giorni ho fatto anche dei test dove praticamente sembra che la nostra corteccia cerebrale, quindi il sistema nervoso e il nostro ricostruire tutti i ricordi, eccetera, siano legati moltissimo alle vibrazioni anche di certe frequenze. E si sono parlati, ho sentito degli studiosi che hanno capito che a 40 Hz, un rumore di notte a 40 Hz può ricostruire addirittura i ricordi, e può, non sono un medico, non sono un però ho sentito che comunque stimola moltissimo la nostra corteccia cerebrale, il nostro sistema nervoso, le nostre
1: No,
0: cellule.
1: ma Paolo, effettivamente ci sono degli studi medici, ma anche le persone che sono in coma vengono stimolate anche con suoni,
0: E
1: con
0: sembra che
1: musica.
0: e io ho visto che addirittura Anche addormentarsi con la radio accesa, che comunque a basso volume, io ho fatto dei test con degli strumenti particolari e la frequenza a basso volume siamo intorno dai 40 ai 47 Hz, quindi benissimo come suono in sottofondo, e questo crea anche stimolazione cerebrale per tenerla viva.
1: E quindi questo farebbe bene anche al respiro, al cuore, immagino, no?
0: Al cuore. La stesso rumore che ho valutato, 40-47 Hz, è anche un condizionatore in questo periodo, no? Magari non vicinissimo, comunque il rumore del condizionatore è sui 40-47 Hz, quindi anche questa stimola questo nostro sistema cerebrale, i nostri ricordi, eccetera. Quindi teniamo la radio accesa a basso volume anche di notte.
1: Sì, sempre. Sì, ma guardi, io ricordo mia mamma.
0: Ho sentito che hai fatto sentire prima i Pink Floyd, e i Pink Floyd hanno basato il loro sistema di musica sui 432
1: Hz, no?
0: Si sa che comunque nel periodo bellico le frequenze erano diverse perché dovevano stimolare l'aggressività, eccetera, quindi il potere della musica è sempre stato utilizzato in questo modo.
1: Sì,
0: cerchiamo di utilizzarlo nel modo migliore.
1: Sì, perché la musica, come diceva Giovanni, la musica è universale, è un linguaggio che ci mette in comunicazione anche se non siamo capaci di comunicare con quella persona. La musica ci fa bene, ci entra dentro, è un'arte che esiste da sempre, perché certo, tutto è musica, anche un ticchettio, anche una pesce che faceva le bolle sull'acqua, quella poteva essere per loro una forma di comunicazione. Quando c'è qualcosa di ripetitivo diventa arte, diventa musica,
0: certo,
1: non è necessario che sia fatta con degli strumenti, però diventa musica. Ecco, io trovo molto importante, io che mi occupo anche di cose che riguardano filmati, che riguardano le produzioni video, ecco, se sotto a un bel filmato non esiste la musica, ecco, io perdo più tempo a scegliere la musica che a fare, cioè che a decidere quali sequenze.
0: È molto importante, molto importante.
1: Sì, perché perdo, magari ne scelgo tra 20 o 30 basi musicali.
0: C'è anche Mogol spesso, che le parole escono dopo la musica, no?
1: Sì.
0: Ed escono da sole con la musica, quindi lo dice anche lo stesso Mogol in parecchie interviste, dopo la musica arriva e le parole si incollano sopra con...
1: Sì, sembra che siano fatte proprio per essere messe lì, perché c'è questa aria, questa musica...
0: La bravura è fare in modo che un pezzo che ha 50 anni sia sempre considerato presente.
1: Lo so.
0: Non è un qualcosa di passato... è presente, qualcosa è lì, è la bravura anche dello scrittore.
1: È chiaro che c'è poi è un'arte, è un dono che non tutti hanno, chiaramente, questo. E noi abbiamo ancora la forza di essere qui davanti a un microfono, Paolo, e quindi spendiamo queste parole, spendiamo questo tempo, spendiamo per dare, mi auguro, delle emozioni a chi ci ascolta.
0: Certo, ma anche stimolare il pensiero, stimolare il modo di porsi e anche di capire le cose, perché è importante. Carl Jung diceva che a volte prima di addormentarsi, e addormentarsi con un pensiero, un vivere bene domani, addormentarsi con questo pensiero, volersi bene, eccetera, aumentava moltissimo il proprio star bene.
1: E allora
0: dobbiamo farlo, facciamolo con la musica, facciamolo in un modo, facciamolo nell'altro, ma cerchiamo di essere positivi, questo è importante.
1: Bisogna esserlo. Allora noi ci lasciamo con qualcosa che andava in discoteca qualche decennio.
0: Volevo collegare a Giovanni, ne approfitto per salutarlo di nuovo con questa Can You Feel the Force, the Real Thing.
1: Bellissima. Paolo,
0: un abbraccio,
1: buonanotte. The Night Train, domani sera parte il treno, a che ora?
0: Dalle 21.30 alla mezzanotte, Night Train.
1: Grazie, ciao, Paolo, a presto, ciao a Paolo Spagnolo. Ciao. Can you feel the force?

Can you feel the force? Qui siamo andati indietro nel tempo, abbiamo riscoperto ritmi e location che non esistono più, ma è bello vivere anche di questi bei ricordi, perché molti che stanno ascoltando la radio adesso si ricorderanno. Io andavo lì, ah sì, c'era quel mio amico che incontravo, da un po' di tempo che non lo vedo, e frequentavamo quella discoteca perché era una discoteca che faceva funky, oppure quell'altra, come diceva Giovanni Turiaco, perché magari lì si ballava afro. Insomma, c'erano anche lì delle scelte, delle tendenze che poi sono rimaste anche nelle abitudini normali di tutti noi. Adesso siamo quello che eravamo, no? Non te lo posso dire subito, ma perché non lo so, non lo so.

Eagles, I Can Tell You Why. Insieme fino alla mezzanotte, alle 00:00, quando i minuti baciano le ore, e esprimeremo un desiderio, lo faremo insieme, toglieremo musica, silenzio completo. Questo desiderio comunque non deve essere rivolto a noi, come sempre, ma lanciato a qualcuno al quale vogliamo bene e che abbia qualcosa di bello, di importante, domani, subito, che sia veri. Certo, non ci sono desideri da esprimere, desideri così grandi, bastano anche piccole cose che devono essere quelle giuste. Abbiamo nominato Curtis Blow, questa è un'epoca che in discoteca questo era number one. Please clap your hands.

Grande musica, grandi momenti, locali che non esistono più, però effettivamente è bello ricordarli perché sono cose che rimangono stampate nel nostro cuore, nella nostra mente. Ok Enzo, vediamo tra poco prima della mezzanotte, intanto c'è Reinhard Silva, The Way I Still Love You.

Next Week Giulia, perché ormai siamo vicini alla mezzanotte e prima della mezzanotte c'è Enzo che voleva sentire John Lennon, per cui abbiamo sicuramente il tempo per sentire solo questa, ma è già qualcosa. I giochi della mente, Mind Games. Silvana, ti ho rivolto un saluto prima e mi auguro che tu lo abbia sentito. Giulia, un abbraccio anche a te. Ecco, John Lennon.

John Lennon ci ha aiutato ad arrivare proprio vicini, anzi vicinissimi alla mezzanotte, al momento che noi riteniamo incantato, dove facciamo questo gioco. Dunia, grazie del tuo messaggio, grazie, ma grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Messaggi o no, ci siete stati e siete stati sempre in tanti. Questo mi fa bene, perché mi fa tornare la prossima settimana con una grande gioia di avervi qui di nuovo. Ma adesso ci fermiamo, perché dobbiamo esprimere un desiderio. Lo avete fatto?

Bene, vi lascio con Fabio Turin tra poco, che avete sentito oggi, ma la replica, quindi chi non ha potuto, chi si è perso qualcosa, sarà interessante risentirlo. Ci sentiamo la prossima settimana, voi rimanete con noi, grazie a tutti.

Visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

E una bella e calda giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin, questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 23 giugno e avremo degli ospiti davvero interessanti, quindi rimanete sintonizzati. Allora, leggo subito gli annunci così andiamo di corsa come fa Luca Trevisan a velocità 2x. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico. Amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cini del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosa, baretto in funzione. Per mini info 329 00 38988. Entra a offerta libera. Poi abbiamo un altro evento, allora la conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21. Apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, 35020, Ponte San Nicolò, Padova. Relatori Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno, quindi entro due giorni fa. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro la prenotazione. Comunque, se volete informazioni potete chiamare Bellucco al 346 3614 469. Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, Piramidi Bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026, dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperte e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e Gite con noi. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E qui arriviamo all'annuncio che poi sentirete spesso anche dagli altri conduttori. Allora, creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5, per poter quindi pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, quindi correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video,
gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Quindi sostanzialmente, siccome ci sono, dopo il libro di Radio Gamma 5 La frequenza della libertà, altri libri che avremo il piacere di preparare e di pubblicare con il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5, creato appositamente per il 50esimo della radio, stiamo cercando questo gruppo di volontari. Quindi ognuno che abbia una competenza o una predisposizione può farsi avanti e qualora ci siano delle cose da insegnare si insegneranno, e però ecco, verrà comunque selezionato un gruppo ovviamente in funzione delle nostre esigenze di creare appunto questi libri, quindi poi anche dare una mano quando si venderanno, magari durante l'occasione del gas prepareremo un banchetto, oppure quando magari organizzeremo delle presentazioni in radio eccetera eccetera. Quindi diamo il via proprio a questo che era insomma un mio progetto che avevo a cuore, un progetto che avevo a cuore, diamo il via proprio a questo gruppo editoriale. Ecco, quindi avete tutti i riferimenti che comunque sentirete spesso negli annunci dei conduttori. Poi, a proposito di annunci, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a più o meno da una fascia di prezzo 350-400 al mese. Per info, Franco 334-320-1392, non specifica la zona, quindi probabilmente diciamo l'importante è che sia vecchia e isolata e priva di riscaldamento, anche priva di riscaldamento insomma, ecco. E vi ricordo sempre che Ciao Bay è il sito di annunci e il progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Per chi volesse informazioni o entrare nel dettaglio può visitare il sito www.ciaobay.org o mandare una mail a info@ciaobay.org. E allora abbiamo letto gli annunci, adesso volevo intanto diciamo ricordarvi che che Federico con tutto il gruppo del seme di Girasole organizza quest'estate il Cineforum qui in sede radio, quindi dovrebbe essere ogni martedì sera. Comunque trovate tutte le informazioni su Cine Gamma 5 in Telegram, e quindi mi raccomando insomma fatevi, sarà un'occasione per poter bere una birra assieme, per poter fare sempre quattro chiacchiere prima o dopo la proiezione, perché a me danno fastidio quelli che parlano durante il film, però insomma è una bella occasione sempre di aggregazione insomma, ecco. Poi un doveroso pensiero, perché ieri all'età di 81 anni si è spento Vito Monaco, giornalista e volto noto della televisione, conduceva programmi anche su Canale Italia, e era stato nominato negli anni Cavaliere della Repubblica Ufficiale e Commendatore. Era originario della Puglia ma viveva da tempo ad Abano Terme. Pensate che ha cominciato proprio qui a Radio Gamma 5, perché verso la fine degli anni 70 era diventato professore di ruolo, e questo l'ho letto in una sua intervista. E un giorno si è sintonizzato sulle frequenze di Radio Gamma 5 e aveva sentito Franco Carraro che stava parlando un po' male, stava facendo tutto un suo discorso in merito proprio ai professori, e Vito Monaco è intervenuto in diretta e gliene ha cantate quattro a Franco Carraro. Quindi insomma c'è stato un po' di scontro su questo pensiero, su questo argomento, e però colpito dal suo intervento, poi alla fine della trasmissione Franco ha richiamato Vito e gli ha chiesto se appunto potevano incontrarsi, e da quel momento poi l'ha inserito, gli ha proposto di far parte della squadra di Radio Gamma 5. E Vito poi si dedicò anche al programma L'Angolo della Scuola, uno spazio settimanale di un'ora circa dedicato al mondo dell'istruzione, e più o meno stiamo parlando del 1979.
1989, rimase qui in radio fino al 1984 e per Telegamma 5 condusse TG5 Scuola e poi Il Re di Denari e Indovina la Casella, che erano due quiz a premi con le chiamate dei telespettatori dove c'erano in palio elettrodomestici e oggetti per la casa. E esprimiamo un dolce pensiero a Vito Monaco e che riposi in pace, e condoglianze alla famiglia. Insomma, è stata una grande presenza, insomma, ecco. E adesso vi faccio sentire uno stacchetto musicale, poi avremo subito il primo ospite. Tra i compositori di questo brano c'è Davide Castagnero, Castagnero, figlio del grande Filippo Di Dolo, nostro conduttore. Il gruppo si chiama Mother e la canzone è Canopy of Dreams. Adesso ve la faccio ascoltare.

0: Rieccoci tornati in diretta, complimenti ancora a Davide e ciao Filippo, un grandissimo abbraccio. Ecco. E vi ricordo poi, per poter intervenire in diretta, che potete inviare un sms normale al 334-7102672 oppure, sempre con lo stesso numero, un WhatsApp. E così insomma anche durante le dirette potete intervenire con dei messaggi. Allora, pronto?
1: Ciao, ciao Fabio, pronto?
0: Ciao, ciao. Allora, grazie di essere in collegamento e vi presento subito i nostri radioascoltatori. Quindi vi presento Paola Giacchini e Alessandro Gelli, che sono genitori del direttivo dell'associazione Il Seme di Alice, che gestisce la scuola parentale a indirizzo steneriano di Ferrara. Benvenuti.
2: Grazie,
1: buongiorno a
2: tutti.
1: Buongiorno a voi. Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Gamma 5.
0: Ecco, allora cominciamo diciamo dal conoscere voi e anche la vostra realtà. E, tu Paola sei anche fondatrice di questa realtà, giusto?
1: Esatto, sono tra i fondatori di questa associazione che è nata 11 anni fa nel territorio qui di Ferrara. Infatti ti volevo dire questo, Fabio, che la nostra realtà associativa in effetti festeggia 3 compleanni ogni anno. Sì, perché un anno lo festeggio con la nascita dell'associazione,
0: sì,
1: che è nata nel 2015, quindi adesso abbiamo 11 anni. E l'associazione è nata con il primo obiettivo di quel momento lì, di 11 anni fa, di essere portatore di divulgare tutto ciò che era legato alla pedagogia steneriana e all'antroposofia nel territorio ferrarese.
0: Okay.
1: Quindi questo è un primo compleanno. E poi successivamente nel 2019, e quindi qui festeggiamo 7 anni, abbiamo iniziato ad accogliere le attività legate al primo settennio. Quindi esatto, dai 3 ai 7 anni.
0: Sì.
1: Quindi ci occupiamo di bambini dell'infanzia, il giardino dell'infanzia. E l'altro compleanno invece sono i 4 anni, che è nata appunto la primaria, quindi accogliamo bambini dai 7 ai 14 anni in istruzione parentale.
0: Una grande festa.
1: Sì, facciamo sempre tante feste. Sì. Quindi si può dire, sì, mi piaceva dirlo così, ma che noi festeggiamo in effetti i 3 compleanni, perché non è nata subito la nostra realtà associativa subito con una primaria.
0: Certo.
1: Ecco. È stata una crescita a step.
0: Questo. Sì, che tecnicamente su quando appunto nascono questo tipo di realtà, appunto bisogna sarebbe anzi corretto lasciare che sboccino e che ci siano i giusti ritmi e che ci sia un percorso di crescita anche proprio per consolidare le fondamenta della triarticolazione e quant'altro, insomma, ecco. E invece Alessandro Gelli è arrivato dopo, sempre come genitore, perché tu sei da circa 2 anni e mezzo fai parte adesso anche tu del direttivo, giusto?
2: Sì, un po' meno. Sì, io sono entrato 4 anni fa quando è nata la primaria, ma il mio bimbo era ancora all'infanzia, quindi sono entrato col primo anno di infanzia e ora il mio bimbo sarà in terza, quindi a settembre partirà con la terza. E come sempre in questo tipo di associazione si entra in punta di piedi e poi quando si capisce veramente lo spessore, l'intensità e l'importanza di quello che viene portato, i piedi li metti dentro e poi ti senti proprio accolto. E dopo è nato il discorso di entrare a far parte del consiglio direttivo, perché comunque ci tenevo, ecco, a dare il mio contributo per quelle che sono le mie capacità all'interno appunto del consiglio, per far sì che questa scuola prosegua, cresca e faccia e porti nel mondo quello che probabilmente noi crediamo che sia giusto che venga portato.
0: Certo, e ce n'è tanto di bisogno. E vi chiedo a entrambi, sia tu Paola nell'essere anche genitore fondatore, sia te Alessandro, Cos'è che vi ha spinto comunque a fondare o entrare in una realtà di questo tipo?
1: Allora, nel mio caso devo andare un po' indietro negli anni, perché mia figlia oggi ha 15 anni, quindi lei ha iniziato il terzo settennio, in prima superiore, ha finito adesso la prima superiore, ed è stata mia figlia a portarmi nell'antroposofia, che io ovviamente non conoscevo come terminologia, però facendo delle ricerche quando lei era neonata, io avevo un'attività in proprio, quindi io sono tra quelle mamme, quei genitori che aveva necessità su

0: questa ricerca e ho cominciato a vedere antroposofia, pedagogia steineriana, eccetera, eccetera, eccetera. Dove io non sono ferrarese, io vengo dalla Toscana, della provincia di Pistoia, e lì dove vivevo, dove sono diventata mamma e dove avevo l'attività, non c'era la possibilità di avere a distanza di pochi chilometri la pedagogia steineriana. Ma il papà di mia figlia è ferrarese e quindi c'era già un progetto, il mio trasferimento a Ferrara insieme a nostra figlia, e io a Ferrara ho potuto incontrare effettivamente la pedagogia. Prima era un qualcosa di interiore, non consapevole, poi è diventato teorico conoscendolo un po', leggendo qualcosa, e Ferrara in realtà mi ha dato l'opportunità di sperimentarlo.
1: Certo.
0: Quindi le cose che non avvengono per caso, e quindi sono arrivata a Ferrara, e a Ferrara c'era, tanti la conosceranno, sicuramente tanti radioascoltatori la conosceranno, che segue già un po' le pedagogie. Francesca Scorzoni, una maestra di pedagogia steineriana, che è stata la prima a portare la pedagogia a Ferrara, aprendo un suo piccolo asilo a casa sua con la sua partita IVA, e lei e il suo compagno Silvio Vignale sono stati i primi portatori nel territorio ferrarese a portare l'impulso dell'antroposofia. Hanno iniziato con la biodinamica e poi con la pedagogia. Quindi la pedagogia già esisteva.
1: Certo.
0: Mi collego a quello che ho detto prima dei compleanni: l'associazione l'ha presa in carico la pedagogia nel 2019, ma maestra Francesca e Silvio Vignali, Francesca Scorzoni e Silvio Vignali, già l'avevano portata dal 2005.
1: Capito.
0: E io sono arrivata a Ferrara, ho conosciuto maestra Francesca Scorzoni e ho detto: questa è la mia strada e la voglio conoscere, ed è la strada che scegliamo per nostra figlia. E ecco che da lì poi è nata la volontà, nel 2014, con il gruppo dei genitori che eravamo, insieme alla maestra Francesca e Silvio Vignali, di mettersi a tavolino, incontri su incontri su incontri, e decidere di far nascere l'associazione, la nostra associazione. E lì si è attivata tanto, Fabio, permettimi di dirti,
1: Sì.
0: si è attivata tantissimo la sfera di vita sociale, quello che è oggi un po' un tema abbastanza non scontato, ecco, bisogna sempre portare attenzione quando si è non solo in un rapporto individuale, io con me stessa, il rapporto a due, ma all'interno di una comunità c'è un rapporto a più persone, e quindi lì si attivano per far sì che nasca qualcosa, che si crei qualcosa. Si vuole dovere, si vuole sentirsi in dovere di attivare l'ascolto dell'altro, i bisogni dell'altro, e cercare di avere chiari anche la linea guida e la fonte alla quale vogliamo attingere.
1: Certo.
0: Richiede un grande lavoro di autoeducazione, ecco,
1: Assolutamente.
0: l'individualità all'interno di una comunità.
1: E tu
0: Sì.
1: invece, Alessandro, qual è la motivazione che ti ha spinto a entrare?
2: L'amore è sempre quello, nel senso che anche per me, mio figlio ovviamente, e l'amore per mio figlio e la necessità che sia io che la mia compagna sentiamo di volergli dare qualcosa che fuori da questa realtà fai fatica a trovare. Quindi uno spiccato senso di comunità. La cosa che mi piace tantissimo è che i bambini stanno insieme dai più piccoli ai più grandi, quindi tutti nello stesso ambiente al momento, e quindi mio figlio a 6 anni era amico di bambini di 12, di 13, e c'era comunque, ed è una fonte di crescita anche questo, secondo me,
1: Certo.
2: e anche di sicurezza nell'uscire, no? Perché sai relazionarti con ragazzini, bambini più grandi di te, più piccoli di te, perché adesso che lui è più grandino ha a che fare con dei bimbi anche più piccoli, quindi questa è una cosa che mi piaceva molto. E poi ovviamente, cioè, alla base di tutto c'è il metodo con cui vengono portate l'insegnamento a questi bambini, un metodo molto affine alle loro esigenze, ai loro tempi, ai loro

0: ai loro bisogni, per cui cioè, è un regalo grande che credo che facciamo ai nostri figli, portarli in una scuola come questa, perché te lo danno indietro, lo vedi nel come si comportano, e poi affinità anche con gli altri genitori, nel senso che comunque non c'è la digitalizzazione che c'è nelle scuole pubbliche, diciamo, quindi i bambini sono già anche troppo, secondo me, influenzati dalla digitalizzazione, ci vedono sempre coi telefoni in mano per lavoro, per altre cose, per cui anche nella scuola avere questo tipo di situazione non mi piaceva, e tutte le scuole che ho visto si vantano di avere la LIM piuttosto che tutta questa situazione di schermi e cose. Ecco, lì io ho cercato il contrario proprio, ho cercato una scuola più tradizionale, più originale, più manuale, fanno un sacco di lavoro manuale,
1: sì.
0: E lo vedi in come si muovono, in quello che fanno, quindi ci sono stato portato da lui e ci sono dentro per lui e per me, perché anch'io sinceramente trago molto giovamento dallo stare qua, ecco.
1: Ma infatti
0: è faticoso, perché
1: certo.
0: Non è un percorso facile, è un percorso che richiede molto, molta attenzione e molto impegno di tempo e tutto, però nel momento in cui lo capisci e capisci il bene che ti viene ridato, lo si fa volentieri.
1: Certo, ma infatti una delle frasi che sento più spesso e ho sentito più spesso anche in passato da parte dei genitori che appartengono magari a delle realtà appunto steineriane è proprio quello di dire che è stato il proprio figlio a portarlo lì, ed è una cosa in cui mi ci ritrovo anch'io, perché io dico sempre che è stato Gabriel a portare me e la mamma e Sonia a inserirci in questo percorso, e non smetteremo mai di ringraziarlo, proprio perché, come hai detto tu, in realtà è un percorso di crescita anche per noi genitori, cioè, e in questo caso noi genitori abbiamo la fortuna probabilmente di vivere due grandi soddisfazioni: la prima di vedere l'evoluzione che facciamo noi stessi, la seconda di essere felici perché vediamo appunto l'evoluzione, che lo sbocciare, ecco, mettiamola così, a pieno dei nostri figli, insomma, ecco, quindi sono assolutamente d'accordo con la tua risposta. E poi, visto che ne avete accennato a questa parola tutti e due, credo che la cosa fondamentale sia appunto l'impulso iniziale, come nascono queste realtà, perché poi hanno bisogno appunto di consolidamento, di un percorso, di tante cose, insomma, ecco, nel corso degli anni, e infatti molto spesso, diciamo, dall'impulso iniziale, a seconda anche di chi l'ha portato, viene un po' anche a determinarsi il percorso di quella realtà. E, tant'è che, insomma, avevo chiesto anche a Paola in una chiacchierata che abbiamo fatto, che mi diceva che il CDA cambia ogni 3 anni, ad esempio, no?
2: Sì, è vero. Il CDA cambia ogni 3 anni, a volte si è capitato.
1: Sì.
2: Adesso il CDA si è rinnovato a marzo del 2025,
1: mm-hmm.
2: e si è rinnovato mantenendo lo stesso organico dei 3 anni precedenti, e poi è arrivato Alessandro.
1: Certo.
2: E, però spessissimo gli anni prima qualcuno rimaneva e qualcuno andava, questo però è anche quello che succede in tantissime realtà associative.
1: Certo.
2: Proprio questo andare a venire, e quindi sì, tante forze vengono investite proprio nel mantenere una parte di noi, un po' mantenere quello che ha portato il passato, quindi questa spinta iniziale, ma anche allo stesso tempo non radicarsi troppo lì. Ecco, perché le cose vanno avanti, le cose si modificano, quindi cercarsi sempre di cogliere qual è la spinta e dove si è e dove si vuole arrivare.
1: Certo, e anche
2: e arrivarci un po' per volta, passo dopo passo.
1: Certo. Sì, anche un po' di chiarezza, no? Perché spesso l'errore che magari capita in altre realtà che ho visto è proprio quello che si in qualche modo interpreti nella maniera non corretta la realtà in cui si entra, no? Pensando, ah, qui siamo arrivati alla libertà totale, l'anarchia, via dicendo. Invece, come diceva anche prima giustamente Alessandro, invece è proprio un nutrirsi, un crescere, un mettersi anche a confronto con noi stessi, superare determinati ostacoli. Questo insomma è proprio un lavoro di costruzione di sé, di costruzione di una comunità, attraverso appunto quelle che possono essere poi ovviamente le linee guida, in questo caso della pedagogia steineriana, in collaborazione con tutti e tre gli organi principali di questa realtà, insomma, ecco.
2: Sì, infatti collegandosi anche al discorso di Alessandro, è proprio vivendolo, no, che si capisce poi quanto è importante il ruolo, che non, insomma, il ruolo non mi piace nemmeno come terminologia, l'incarico, insomma, attraverso la sperimentazione giornaliera nel portare i nostri figli all'interno di una realtà di pedagogia steineriana, di quanto sia importante cominciare a conoscerla e entrare dentro in questa ritmicità. Anche gli insegnanti, creando in ogni anno sociale, c'è l'intento da parte degli insegnanti di creare degli incontri di gruppi studio, incontri di pedagogia, proprio per farci di mettere a conoscenza il genitore di una ritmicità, dell'importanza di una ritmicità giornaliera, e creare questo collante, questa collaborazione tra l'associazione e la casa, mai vederli staccati, ma proprio vedere questo filo unico in movimento. E quando si riesce ad attivare questo, probabilmente qualcuno ci arriva già con una forte consapevolezza, qualcuno un pochino meno.
1: Certo.
2: E quando si riesce ad attivare questo dare e avere, mettendo al centro il bambino, si creano dei bei rapporti, delle cose interessanti, si sviluppano proprio quell'unione comunitaria.
1: Certo.
2: E quanto è importante questa pedagogia, che si basa proprio sullo sviluppo del bambino, l'ascolto di che cosa dobbiamo portare incontro ai bambini in base all'età che hanno, questo senza velocizzare, anticipare o ritardare. Richiede di entrare dentro e conoscerlo, ecco la cosa, non è sempre immediata.
1: No, assolutamente. E quindi dopo tutto questo percorso che avete fatto, come descrivereste oggi la vostra realtà? Quindi se così la possiamo anche spiegare ai radioascoltatori e poi anche capire come possono venire a conoscerla e approfondire.
2: Allora, mi viene da dire questo, che è quello che stiamo vivendo attualmente. Siamo in continuo cambiamento, siamo dentro vortici, ogni anno c'è un vortice da affrontare, perché ogni anno sociale ti porta incontro qualcosa. Alla fine di ogni anno sociale devi rimettere in discussione la logistica e ricreare un nuovo anno sociale. Quindi siamo un po' sempre all'interno dei vortici. Come ho detto prima, la primaria ha 4 anni, quindi siamo ancora piccoli come età evolutiva. E incontriamo ancora tanti ostacoli dalla quale si creano queste situazioni da dover affrontare e continuiamo a crescere. E noi continuiamo ad essere qui sul territorio ferrarese cercando di portare la pedagogia e l'antroposofia. L'infanzia a più solidarietà. Come si dice, Alessandro, aiutami, non mi viene la parola, abbiate pazienza. E continuiamo a portare sul territorio tantissime conferenze e tantissimi laboratori. Se posso elencarti qualcosa?
1: Sì, assolutamente.
2: Un pochino per avere da un'idea anche gli ascoltatori, ma come fanno anche tante, se non tutte le altre realtà steineriane nel territorio. Possiamo dire che noi all'incirca almeno 2-3 volte l'anno teniamo conferenze aperte sempre a tutti. E qualche titolino possono essere le conferenze sui temperamenti, le conferenze sulle tecniche digitali, l'importanza del cibo, cibo vitale, insomma l'agricoltura biodinamica, i ruoli maschile e femminile, il ruolo del padre, la maturità scolare, che anche questa è un'altra tematica, che non, quando arrivano anche i genitori, capire qual è l'età, il momento per inserire il proprio bambino in un percorso di primaria, piuttosto che stare anche un anno in più nell'infanzia. E altre occasioni per farsi conoscere sono i laboratori, abbiamo fatto il laboratorio di cestineria, laboratorio di acquerello, che sono in realtà dei seminari perché durano un po' nel tempo, come anche quello di Euritmia dell'arte della parola. Abbiamo realizzato i sandali, è stata fatta questa lezione sul costruirsi un sandalo dalla tomaia in poi, sia per i ragazzi della classe sesta o settima, adesso non ricordo di preciso, ma era aperto a tutti, la realizzazione di fare una bambola.
1: Belli.
2: E sì, costruirsi una bambola partendo da zero. Poi anche qui nel territorio di Ferrara, il comune di Ferrara è un comune con la quale collaboriamo con delle attività con cadenza annuale che organizza il comune e di cui facciamo parte, ci danno modo di farci conoscere nel territorio.
1: Bella questa sinergia.
2: Sì, in alcune cose ci danno anche il patrocinio. Abbiamo per 2 anni portato a Ferrara le narrazioni di teatrali di Tomello, chiedendo appunto una sala comunale con il patrocinio del comune. Sì,
1: Ma
2: così
1: scusa, poi
2: volevo
1: ti
2: dire.
1: chiedo
2: Dimmi.
1: scusa una cosa che così è anche giusto per i radioascoltatori. La sede
2: Sì.
1: della scuola è proprio Ferrara centro o provincia?
2: Bravissimo, grazie, non l'avevo mica ancora detto. No, è Ferrara, ma non nel centro, ma nella prima periferia di Ferrara. Ferrara si può dire nord-ovest, si chiama Malborghetto di Boara. Quindi dalla stazione di Ferrara sono 10 minuti.
1: Certo.
0: No, è comodissimo. Cioè, io abito a Ferrara, porto il mio bimbo a scuola in 8 minuti dal centro, quindi Ferrara è una realtà piccola, una città ancora vivibile, per cui però sì, siamo fuori, è la prima periferia.
1: Certo.
0: Nel verde la scuolina era un'ex scuola elementare
2: Sì.
0: che ci è stata data dal comune e noi l'abbiamo trasformata con il nostro sudore in quello che è ora, che è una piccola bomboniera, dai, perché i nostri bimbi alla fine stanno bene lì dove sono.
2: Sì.
0: Insomma, ogni classe è stata studiata per accoglierli nel migliore dei modi.
2: È gli ultimi 4 anni, che siamo qui.
1: Ma che poi tra
2: Gli
1: l'altro
2: ultimi 4 anni.
1: in queste realtà qui, quando appunto si vede il benessere e il nutrimento che si riesce a dare a questi bambini, io ho visto nella mia esperienza genitori fare anche 100 km, quindi metterci un'ora per raggiungere la scuola, e quindi credo che, voglio dire, ci sia anche un po' l'interesse da parte di genitori che sono anche nelle zone limitrofe, no? Quindi
0: Sì,
1: non
0: sicuramente anche da
1: necessariamente.
0: noi c'è questa realtà, gran parte dei nostri bimbi vengono dalla zona, diciamo, est della provincia, quindi dalla zona che va tra la città e il mare, e quindi ci sono, come si diceva anche prima, tanti sacrifici anche da parte dei genitori, anche solo per portarceli, perché tanta strada la mattina, sveglia presto, eccetera. Quindi chi riesce, come dicevo prima, chi riesce a capire l'importanza è disposto a fare sacrifici, e i
1: Certo.
0: sacrifici ci sono, sia di questo tipo che economici, perché comunque ricordiamoci che la nostra associazione viene sostenuta interamente, praticamente, dai soci stessi, che quindi paghiamo l'affitto di questa scuola, le utenze
1: Certo.
0: e tutto quanto. Quindi, e tutte le attività che andiamo a fare, anche grazie al comune, come diceva Paola, all'esterno, sono sempre volte a farci conoscere per doppio scopo: a invogliare comunque persone sensibili a venire da noi, a conoscerci meglio e magari a portare i propri figli nella nostra realtà, e b a raccimolare qualche soldino in più, diciamo,
1: Certo.
0: che comunque Nel momento in cui portiamo i nostri laboratori all'esterno, in cui ci facciamo conoscere, se anche c'è qualche persona che è sensibile all'argomento e vuole aiutare l'associazione, ovviamente se non la conosce non lo può fare. Quindi noi abbiamo attivato ovviamente il 5 per 1000, quindi anche questo è un modo per poterci aiutare, e siamo sempre alla ricerca di gente che capisca l'importanza, e anche se non è direttamente interessata perché non ha bambini, ma pensa di poterci aiutare, è sempre ben accetta, perché ogni anno, oltre a fare i conti con le forze interne, con le difficoltà, come diceva Paola prima, la riorganizzazione di tutto, dobbiamo sempre fare i conti anche col discorso economico, che non va sottovalutato in una realtà di questo genere.
1: Eh no, è un'energia da utilizzare al meglio anche quella. E vi chiedo, ci sono dei riferimenti, se qualcuno anche dei nostri radioascoltatori della zona sì, o anche chi semplicemente vuole sostenervi?
0: Noi abbiamo un sito internet che è www.ilsemedialice.it. Lì ci sono i nostri contatti per contattarci direttamente, e ovviamente ci sono anche indicate le attività che vengono fatte, ci sono delle foto, è un sito internet vero e proprio, è nato questo quest'anno perché abbiamo visto l'esigenza di farci conoscere anche attraverso il web, ovviamente. E quindi è anche questo è in progressione, diciamo, sta crescendo. A breve ci sarà anche lì il link per poter fare la donazione del 5 per 1000, che ancora abbiamo visto non c'è, ma è una cosa che sarà messa a brevissimo.
1: Perfetto.
0: E comunque se uno vuole fare del bene e vuole aiutarci, basta che ci contatti e poi eventualmente gli diciamo noi come fare.
1: Certo, vi leggo un messaggio che nel frattempo è arrivato anche dallo 011 finale. Un saluto affettuoso a maestra Francesca, che a Padova asilo anni 90 ho avuto il piacere di conoscere grazie a mio figlio, esperienza che ancora ci dà beneficio. Ecco quello che un
2: che
1: po'
2: bello.
1: Dicevamo prima.
2: Che bello se rimangono queste cose, sono potenti.
1: Sì, ma
2: sono potenti.
1: Se volete, negli ultimi minuti qua che abbiamo a disposizione, se volete appunto anche citare o salutare qualcuno che fa parte appunto della vostra realtà, o nominarlo, insomma, ecco.
2: Ma mi verrebbe da dire, comunque ringraziamo fortemente l'organo collegio. Mm-hmm. Perché è un organo da tutelare, da portare grandi pensieri d'amore per ciò che ogni anno riesce a portare incontro ai bambini che arrivano, a quelli che già ci sono, e all'impegno che ci mettono. Che non è solo quello di colmare un orario dalle alle giornaliero,
1: certo.
2: Ma proprio prendo nell'animo questi bambini, ascoltarli, vederli anche singolarmente, per accogliere le esigenze dei bambini, portarli incontro quello di cui hanno bisogno. Quindi forse non ho detto tutte le parole, un lessico un po' povero, però
1: non preoccuparti,
2: non so se si sia capito.
1: Sì.
2: E anche poi la relazione che hanno con i genitori, perché c'è anche quella sfera lì, quindi nell'incontrarli nelle riunioni di classe, piuttosto che nei gruppi di pedagogia, come dicevo prima, e poi anche negli incontri individuali, quindi accogliere anche le possibili preoccupazioni di un genitore. Un genitore che a volte può rimanere anche spiazzato di alcune scelte pedagogiche, perché non le deve imparare a capire, a conoscere, no? E quindi il maestro che si mette a disposizione anche di questo e attende anche questi tempi di maturazione.
1: Certo.
2: E quindi a me va un grazie a questo collegio. Dato che ci sono. Ringrazio anche l'organo genitori, di cui facciamo parte anche io e Alessandro.
1: Assolutamente.
2: E perché c'è sempre una fetta di questo organo che è una rete. anche se non riesce ad essere sempre a contatto fisico, ma è una rete che si dilata in questo spazio di territorio di grande volontà, nell'essere nel fare e nel capire, nel cogliere. E anche a noi dell'organo consiglio, dai, diciamo, grazie, l'aspetto burocratico, amministrativo,
1: assolutamente
2: economico,
1: sì,
2: non è tanto così simpatico sempre da gestire.
0: Mm-hmm. Ecco. E un grazie ai nostri bimbi che ci hanno portato qua e che ci fanno stare qua e che ci fanno vivere questa esperienza di crescita tutti insieme.
1: Assolutamente sì. Mi chiedo l'ultima cosa, perché il seme di Alice ha un significato particolare o vi piaceva così semplicemente il nome?
2: Ha un significato, sì, ha un significato, spero di dirlo brevemente.
1: Sì.
2: Allora, quando, come dicevo prima, mi collego a quello che ho detto prima, che la maestra Francesca aveva già una piccola realtà a casa sua di giardino dell'infanzia, si chiamava appunto il giardino di Alice.
1: Ok.
2: Fino al 2019 che l'associazione ha inglobato questo giardino di Alice. Però il giardino di Alice come nome non c'era più, perché la maestra Francesca aveva chiuso l'attività, ha continuato a collaborare con l'associazione, ma sia sempre con partita IVA, poi anche come dipendente. E quindi l'infanzia in quel momento aveva preso il nome dell'associazione, che era un altro, non era il giardino di Alice. Il nome dell'associazione era Associazione Rudolf Steiner per la pedagogia in Ferrara. Non entro in merito di questa lungaggine, di questo nome, che è stato contestato non poco, quindi lasciamo correre, ma negli ultimi 2 anni c'era comunque la volontà di cambiare e anche modificare parte dello statuto per poter entrare e diventare soci anche della federazione nazionale. E quindi il nome quale mettiamo, sentiamo in giro, parliamo, vediamo, prendiamo, accogliamo varie idee, varie cose, e ci faceva riprendere il nome di Alice, che era un po' l'origine qua a Ferrara, il nome Alice. Il seme, perché alla fine noi siamo piccoli che cresciamo di anno in anno,
1: certo,
2: e quindi un semino che sboggia, che Ferrara ad esempio forse sono anche per il territorio geografico un po' più lenti di altre zone in altre parti d'Italia. La pianura padana porta un po' a radicarti, no? Le cose vanno un pochino forse più lente, ma si coltivano forse più in profondità.
1: Certo.
2: Questo è un mio pensiero così messo qui, senza tanto averci riflettuto. E quindi la volontà di conservare, riprendere, non conservare, riprendere il nome di Alice. E questo seme, che è un po' quello che ci descrive, un seme che porta alla luce qualcosa di anno in anno, ecco che è nato il seme di Alice.
1: Bene, allora ricordiamo ai nostri radioascoltatori di visitare il sito www.ilsemedialice.it, giusto?
0: Esatto.
1: Perfetto, così trovate lì tutti i contatti, i riferimenti, potete anche poi seguire le attività proposte dall'associazione e soprattutto, diciamo, per chi è nella zona, paesi anche limitrofi, potete avere anche l'occasione di andare a visitare, di scoprire questa realtà e di poter magari sentire se può far parte, diciamo, del vostro percorso e assolutamente a beneficio dei vostri figli, insomma, ecco, oppure comunque come può succedere anche in altre realtà bellissime, potete sostenerla, insomma, ecco, perché sono realtà di cui abbiamo veramente estremo bisogno in questo periodo. E, Paola, Alessandro, io vi ringrazio di essere stati ospiti e ci risentiremo. Nel frattempo un grande abbraccio a voi.
2: Grazie ancora, grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Altrettanto, grazie. Ciao, arrivederci. Eccoci allora qui e allora vi ricordo di rimanere sintonizzati perché avremo 2 ospiti di eccezione fra poco e potete mandare il vostro messaggio in diretta WhatsApp o SMS al 334-7102-672. Così potete intervenire con domande o commenti e rassicuro Max che grazie a San Luciano, che non so come ha fatto ma ha sistemato il condizionatore, ti ritrovi l'aria condizionata oggi, Max, quindi non preoccuparti. Grazie mille per gli auguri di buona trasmissione, un abbraccio, ci risentiamo fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta e dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ho il piacere di presentarvi due ospiti d'eccezione. Allora, Doris Harpers, pittrice e insegnante alla Libera Accademia Aldo Bargero, ricercatrice artistica e antroposofica, e Michele Cappellesso, pittore, libero pensatore e docente alla Scuola d'Arte Metamorfosis. Benvenuti e grazie di aver accettato il mio invito.
1: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Bene. È un piacere avervi qui, e con l'occasione saluto anche chi si sta mettendo in collegamento. Ciao Fabio, buongiorno, e buongiorno ai tuoi gentili ospiti, un grande abbraccio. E un abbraccio a te, Andrea. Ricordo a tutti che durante l'intervista, che sarà questa e anche la prossima ora, potete mandare un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. E allora cominciamo, diciamo, a far conoscere un po' il vostro percorso ai nostri radioascoltatori. Comincio da Doris. Allora, nata in Germania, vive dal 1978 in Italia e dal 1983 a Auriago di Mira, Venezia. Ha studiato pittura all'Accademia Alanus in Germania e terapia artistica alla scuola De Wervel, okay, in Olanda. Da allora cerca un legame fra le varie arti, ispirandosi spesso a poesie o brani musicali e facendo accompagnare le sue mostre da concerti e recitazioni. La sua ricerca artistica si basa sulla teoria dei colori di Goethe, scusa per la pronuncia, e sulle indicazioni di Rudolf Steiner per una nuova via artistica. Ti chiedo, cos'è la terapia artistica, giusto per farla un po' a grandi linee capire ai nostri radioascoltatori?
2: Sì, allora, io ho studiato la terapia artistica in Olanda dopo aver fatto 3 anni di pittura in Germania. Per dire la verità, io dopo non ho lavorato con la terapia artistica, che sarebbe proprio un lavoro con dei pazienti in collaborazione con un medico. Io porto questi impulsi risanatori nel mio insegnamento della pittura, sì, che è sempre un'autoeducazione, intanto per me, quando ho studiato, quando faccio il mio lavoro artistico, ma anche quando insegno o quando faccio le mostre. Adesso di parlare di terapia artistica sarebbe meglio chiedere a qualcuno che lo fa anche come lavoro, come professione, che ormai sono tantissimi in Italia. Quando sono arrivata io, nessuno sapeva neanche cos'era.
0: Infatti.
2: E allora ho lavorato con i medici, con i pazienti, con gli insegnanti, con la gente interessata, ma dopo mi sono più concentrata sul mio lavoro artistico e sull'insegnamento. Non ho lavorato proprio con delle persone ammalate come cura. Certo. Però quello che faccio lo chiamo sempre pittura che cura, perché credo che fa bene a chi lo fa e spero anche a chi lo vede.
0: E invece per quanto riguarda la teoria dei colori di Goethe?
2: Allora, anche lì ci
0: Ma
2: sono
0: giusto per dare
2: tanti
0: ecco delle indicazioni.
2: Che lo sanno spiegare meglio di me. Per esempio un mio ex allievo Vittorio Tamborini, che fa tante seminari su quelli, ma anche il nostro Michele qua ormai lo sa far meglio, perché è bello quando si fa con gli esperimenti a far vedere delle cose. Goethe proprio dice anche di se stesso, che noi lo conosciamo come grande poeta, sì, ma lui dice di se stesso che la cosa più importante che ha fatto nella sua vita per lui è questa teoria dei colori. E lui proprio fa vedere come i colori nascano fra luce e tenebra, e non come insegnano spesso a scuola, come diceva come si chiama l'altro? Newton, che tutti i colori sono nella luce. Non è vero, e ve lo spiegherà qualcun altro, ve lo può far anche vedere qualcun altro meglio di me, ma che i colori nascano fra luce e tenebra. E poi interessante anche il metodo goetheanistico, che nelle scuole steineriane anche viene sempre usato in qualsiasi ambiente e in qualsiasi materia, è proprio che si fa la parte scientifica in maniera artistica e la parte artistica in maniera scientifica. E si può imparare questa cosa attraverso i colori, attraverso la teoria dei colori di Goethe, che poi Steiner ha approfondito come essenza dei colori. Goethe già aveva capito che i vari colori parlano alla nostra anima. Mm-hmm. Ogni colore ci porta, per esempio, il giallo più la luce, la leggerezza, il rosso il coraggio, il blu può portare la calma. Non sono mai regole matematiche, però in generale si può vedere come ogni colore ha un suo carattere. E poi Steiner porta avanti questo cercando anche per ogni colore un suo gesto. E questo è un po' la base di quello che insegno in pittura e che anche porta avanti adesso la scuola Metamorfosi, che magari ne parleremo
0: sì,
2: dopo.
0: Sì, cerco di fare proprio un ideale percorso, insomma, conoscitivo per chi, quei pochi che non vi conoscono, perché insomma comunque siete due persone molto conosciute. E, allora chiedo a Michele, allora, per quanto riguarda l'arte, tu l'hai praticata da autodidatta fin da bambino, le prime personali intorno ai 25 anni, poi gallerie, fiere d'arte, premi, fino a una profonda crisi che ti ha persuaso ad abbandonare totalmente questo mondo dell'arte, non riconoscendoti più in quello, ma non ti riconoscevi più nemmeno nella tua arte e quindi ai tempi praticavi l'arte concettuale, si potrebbe dire uno smarrimento completo. Ti chiedo, l'arte concettuale cosa intendi?
1: Sì, ecco, questa nota biografica che hai descritto rappresenta un po' lo stimolo che io ho anche sollecitando gli artisti a chiedersi che cos'è l'arte. Faccio un passo indietro.
0: Sì.
1: Allora, io sono una persona che ha manifestato fin da piccolo questa predisposizione per l'arte, poi non è stata riconosciuta dai miei genitori, per cui mi hanno indirizzato verso degli studi tecnici, però nel frattempo io l'ho coltivata nel mio privato, nel mio piccolo, da autodidatta, fino poi, appunto, come dicevi tu, a esporre dalle collettive, alle personali, eccetera, anche con un discreto successo, no? E poi è arrivata la crisi. Improvvisamente c'è stato un vuoto, non riuscivo più a trovare il senso di quello che stavo facendo nel campo dell'arte. Tra l'altro, ecco, una nota, un elemento in più che aggiungo, non solo non riuscivo a trovare nel fare artistico e anche nel sistema dell'arte delle risposte, ma nel frattempo mi sono laureato in filosofia e ho portato una tesi di indirizzo estetico, quindi da un punto di vista diciamo formale sono una persona che dovrebbe sapere che cos'è il bello e che cos'è l'arte.
0: Certo.
1: Eppure sono andato in crisi e questa crisi è durata fino per 13 anni, io per 13 anni non ho toccato pennello, fino a quando ho incontrato Steiner. La vita mi ha portato a incontrare Steiner e anche mi ha predisposto all'incontro con Steiner, e una volta scoperto che Steiner nelle sue conferenze ha parlato di colore, di arte, ho scoperto che a Auriago c'era anche un insegnante, Doris Harpers, che insegnava l'arte antroposofica, e quindi mi sono iscritto e lì ho ritrovato il senso dell'arte, cioè l'arte l'ho perduta e l'ho ritrovata. Allora,
0: capita spesso comunque agli artisti a un certo punto di provare questo vuoto e di non trovare più il senso di quello che stanno facendo? C'è una cosa che percepisci avvenga nell'ambito artistico anche ad altri, che con persone che hai conosciuto?
1: Ma io credo che la crisi faccia parte della biografia di ogni persona, e quindi anche quella dell'artista. Quel perdersi è quel, in un certo qual modo, un morire per poter rinascere acquisendo una nuova dimensione della realtà, ecco, e quindi poter percorrere un altro percorso conoscitivo.
0: Certo.
1: Ecco, tornando alla tua richiesta di prima, che cos'è l'arte concettuale, nella quale io l'ho praticata e poi non mi sono più ritrovato. Allora, lancio, non è una provocazione, ma a che cosa serve l'arte? Dalla lettura di Steiner io scopro che l'arte è indispensabile a quello che è il percorso evolutivo dell'uomo. Quindi l'arte è una cosa importante.
0: Certo.
1: Ecco, però c'è una sorta di contraddizione, credo che di non viverla solo io, ma noi viviamo in un periodo storico in cui l'arte si fa fatica a comprenderla, a capirla, a sentirla, ecco, meglio ancora, così ci avviciniamo al concetto che dicevi tu. C'è questa contraddizione per cui ci viene presentata un'arte, faccio un esempio, io veramente chiedo ai radioascoltatori, ecco, c'è una mostra d'arte importantissima qui vicino, che è la Biennale di Venezia. Io diciamo non la frequento più da un po' di anni, però se l'arte è nutrimento dello spirito, io veramente chiedo alle persone che l'hanno frequentata se uscendo si sono trovate io sono uscito strisciando. Quindi c'è questo problema, no? E allora, che cos'è l'arte? Anzi, no, che cos'è l'arte? Cerchiamo di capire, spiegare che cos'è l'arte concettuale. Facciamo un passo indietro fino agli antichi greci. Gli antichi greci sono coloro che ci hanno donato il pensiero razionale,
0: certo.
1: Ma avevano la filosofia, eccetera. Qualcuno li ha definiti forse il popolo più intelligente che ha abitato la Terra. Ecco, io non so se questo è vero, però non ho argomenti per confutare questa tesi. Ecco, e tra l'altro hanno raggiunto un livello, per quanto riguarda l'arte, straordinario. Quello che ci è pervenuto, penso alla statuaria, alle statue che sono arrivate, sono di una bellezza,
0: certo,
1: che ancora oggi provoca l'estasi, ecco, di fronte a... Allora, quindi stiamo parlando di un popolo che ha raggiunto dei livelli di conoscenza straordinari. L'Occidente nasce dalla Grecia,
0: certo.
1: La divisione tra Occidente e Oriente nasce in quel periodo, nel 500 avanti Cristo circa. Allora, il cittadino greco, l'uomo greco che doveva diventare cittadino della polis, doveva seguire un percorso formativo chiamato anche paideia, ma adesso senza scendere nella specifica, proprio solo per capire in maniera per tutti, ecco,
0: certo,
1: senza anche quelle persone che insomma non appartengono a questo genere di interesse, ecco. Il cittadino veniva formato, ecco, tra l'altro io ho una rappresentazione, mi rappresento il tempio greco, quindi sono i gradini, poi sono le colonne, sì, sopra c'è il timpano, no? Ecco, immaginiamo che ci siano tre colonne. La prima colonna è quel percorso che porta alla ricerca del vero, della verità.
0: Okay.
1: È la via teoretica, no? Che risponde alla domanda: che cos'è il vero? Poi abbiamo un'altra colonna che è la ricerca del bene. Che cos'è il bene? Cioè, che cos'è che deve guidare le mie azioni?
0: Okay.
1: Le mie azioni sono guidate appunto da un principio che è il bene. E poi c'è una terza colonna che è la ricerca del bello, cioè la via estetica, cioè il compito dell'arte.
0: Certo.
1: Ecco, Platone diceva che il bello, per essere bene, deve essere vero bello. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che c'è un bello che non è vero bello,
0: certo,
1: che possiamo dire che è il bello che si usa per sedurre,
0: certo,
1: un bello luciferico, si usa nelle pubblicità per convincere, certo, le persone a comprare qualcosa, e poi c'è un vero bello che coincide con il bene. Allora, Platone sta dicendo che la bellezza, la verità e il bene sono un'unica cosa, sono tre aspetti diversi di un'unica cosa. Ecco, su questo schema sovrapporrei un altro schema, che però preso da Steiner. Allora, Steiner dice che l'uomo, nella sua formulazione più semplice, in assoluto più semplice, è formato da corpo, anima e spirito, no? Allora, fondamentalmente noi coincidiamo con l'anima, abitiamo un corpo e lo spirito dobbiamo conquistarcelo,
0: certo,
1: con la coscienza. Allora, l'anima, dice Steiner, ha... parla di arti costitutivi, diciamo, ha tre facoltà: il pensare, il sentire e il volere, che sono le modalità con cui noi ci rapportiamo al mondo, col mondo. Ecco, tra l'altro Steiner dice anche che il pensare, diciamo, lo possiamo collocare sulla testa, quindi il cervello, eccetera, la volontà invece nella parte bassa del tronco, quindi nella zona del ricambio, del metabolismo, degli arti, e in mezzo, quindi nella zona toracica, nella zona del ritmo, quindi il respiro, ma anche il cuore, attenzione, il sangue, il cuore, quella è la zona del sentire.
0: Okay.
1: Ecco, se noi sovrapponiamo questo schema con quello precedente del tempio greco, allora scopriamo che, in maniera molto, molto semplice, che la ricerca del vero avviene attraverso il pensiero, no? Quindi il pensiero cerca la verità oggettiva, no? Poi la ricerca del bene appartiene alla volontà. La volontà, quindi l'agire, deve essere guidato dal bene, dalla volontà, e quindi che serve per seguire il bene. E cos'è che rimane? Che l'arte occupa la dimensione del sentire. Quindi l'artista deve lavorare con il sentire, cioè non deve occuparsi del pensiero.
0: Certo.
1: No, non è il concetto. Cioè, se noi dobbiamo risolvere qualcosa dal punto di vista del concetto, ci rivolgiamo allo scienziato, al filosofo, non l'artista. Perché se l'artista si sposta sul piano del concetto, il piano del sentire, poi bisogna capire che cos'è il sentire, rimane scoperto.
0: Sì.
1: Questo è il problema, secondo me, dell'arte di oggi, che l'arte, in quanto concettuale, sta diciamo invadendo un campo che non è di sua pertinenza, ma soprattutto che non porta un risultato.
0: Soprattutto perché, oltre che concettuale, è anche finalizzata a, soprattutto magari, non so, per raggiungere un determinato scopo e non quello di un'espressione del sentire che è rappresentativa magari dello stato d'animo dell'umanità o del...
1: Assolutamente.
0: Capisco perché sei strisciato fuori dalla Biennale. sì, ultimamente può succedere. Grazie intanto.
1: Casomai lo riprendiamo dopo.
0: Sì. Allora, Doris, riprendiamo quel pezzettino del tuo intenso percorso. Poi a un certo punto sei diventata insegnante alla scuola alla Libera Accademia Aldo Bargero di Auriago. E inoltre dall'80 al 2024 sei stata anche responsabile della scuola di pittura Tiziano, che è stata fondata da te, e proponevi agli studenti un metodo di formazione che avevi sviluppato tu. Tanti tuoi ex studenti operano in tante città d'Italia e anche della Croazia, dove hai anche lì insegnato per 7 anni. E qual è l'aspetto, tutta questa tua esperienza di insegnante, che ritieni più importante a livello proprio di insegnamento? Quello che tu cerchi di porti come obiettivo primario quando hai davanti i tuoi studenti?
2: Come avevo già un po' detto prima, che è una via di autoeducazione. Tu magari hai un tuo colore preferito, se sei un tipo coraggioso ti piace il rosso, se sei più sul calmo vai meglio con il blu, ma il bello è che tu impari a essere calmo con il blu, coraggioso come il rosso, profondo come magari l'indaco, leggero come il giallo, e dopo hai una più grande possibilità in qualche tema, ti serve la profondità, in un altro la leggerezza, no? E non è detto che ce l'hai già di natura, e lo si rispecchia anche nei gesti. Chi riesce solo a fare cose fluide, chi riesce a fare solo cose saltellanti, chi riesce solo a fare cose terrestre e dure. Posso raccontare di me stessa: quando io studiavo ancora in Olanda alla scuola De Werf della EFAMES, lei diceva che ero un'ondina, una sirena, un essere dell'acqua, no? Che vivevo anche su una barca a Amsterdam. E ero molto sul sognante. Invece di fare i colori forti, ho dovuto andare a vivere in Italia, viaggiare, andare in Sicilia, essere sposata con un collerico e cercare di sopravvivere, lavorare il marmo a Carrara, tutte cose che hanno aiutato di incanarmi, di sviluppare anche più l'aspetto non solo della calma, della fluidità, ma anche quello del coraggio, della forza. E quello che ho avuto la possibilità di sviluppare dentro di me lo cerco anche di portare agli allievi, ed è bellissimo di vedere dopo i 3 anni come cambiano.
0: Certo.
2: No? Allora, per me questo aspetto dell'autoeducazione è importantissimo e si rispecchia molto nel processo, non è subito così importante il risultato, dopo anche i risultati belli vengano fuori, però è molto importante quello che uno vive durante il processo. E là mi posso allacciare al discorso del pensare, sentire, volere. Bisogna trovare un equilibrio. Sì, è vero che l'arte parte dal sentimento, ma devo anche sapere quello che ho fatto, sapere correggerlo. Il braccio deve fare quello che voglio io e non andare per conto suo.
0: Un equilibrio.
2: È sempre un equilibrio fra pensare, sentire, volere. E questo si trova anche nella storia dell'arte, no? Che una volta era legato più anche alla religione, poi la storia dell'arte è anche un po' lo specchio dello sviluppo dell'umanità.
0: Certo.
2: Andiamo sempre di più nelle unilateralità, no? Già con impressionismo e espressionismo abbiamo questa polarità, che un'arte prende più dalla natura e porta dentro l'impressionismo, l'espressionismo parte più da dentro e porta fuori. Ma sono ancora grandi artisti in quei periodi. Invece più andiamo avanti vicino ai nostri tempi, questi ismi diventano sempre più unilaterali. E come abbiamo l'arte concettuale che lega più al pensiero, c'è anche action painting che va più nella volontà. Il sentimento, se viene preso, spesso è un po' sentimentale o di aggressione, ancora più difficile da educare, ma questi 3 aspetti devono creare una certa armonia anche.
0: Ma scusa, c'è anche un modo diverso di insegnare in base anche al temperamento oppure alle caratteristiche che tu vedi nei... Cioè, perché magari l'arte concettuale per qualcuno può andare bene perché non sarebbe capace ancora, sì, di sentire, o viceversa, insomma, sì, una cosa
2: adesso
0: del genere.
2: Io mi ricordo le belle trasmissioni che hai fatto con Luca Gastadello.
0: Mi sono molto divertito.
2: E lui ha parlato molto cosa fare con un bambino piuttosto, sì, che con un altro, no? Allora, se io tiro fuori il mio aspetto anche più da terapeuta, potrei anche dire a uno che magari fa fatica a fare le forme precise, perché non vai a copiarti un cubista, ma uno di quelli belli, no, forse non è tanto conosciuto in Italia, Feining, che fa un cubismo molto spirituale, però uno che è molto timido magari gli va meglio fare qualche cosa con i colori forti degli espressionisti, con i gesti forti degli espressionisti. Chi invece dovrebbe sviluppare più la leggerezza deve guardare o provare di lavorare un po' come gli impressionisti, no? Ma anche soltanto noi facciamo, come si dice, la carrellata di tutti, per esempio gli alberi, no? La bitulla ti porta verso la leggerezza, ma la quercia verso la forza, la terrestricità.
0: Certo.
2: Salice piangente è bello fluido, il pino è più terrestre. Cerchiamo di farli tutti, ma vedi che uno trasforma qualsiasi albero in quercia.
0: Ok.
2: E l'altro, tutti gli alberi diventano una specie di bettuglia.
0: Certo.
2: No? Per quello ogni esercizio ha dentro anche questo portale dell'equilibrio.
0: Ho capito. Riprendo con Michele. Lasciata la pittura, poi ti sei dedicato anche alla comunicazione ambientale, attraverso la quale hai avuto modo di approfondire il tema dell'acqua, che successivamente scoprirai avere un ruolo decisivo e sorprendente, tuttora da svelare, in un genere importante della pittura, purtroppo sottovalutato, l'acquerello. E perché è sottovalutato secondo te l'acquerello, che effettivamente è una metodologia molto particolare e anche con dei risultati poi visivi molto particolari?
1: Sì, i risultati sono molto belli, straordinari. Diciamo forse rispetto all'olio, che ha molta più resistenza, la tela eccetera, l'acquerello è sempre stato un genere un po' lasciato in secondo piano, ecco, dagli artisti, anche se recentemente in particolare con anche Steiner ha parlato benissimo dell'acquerello, perché Steiner dice che casomai poi mi aggancio anche col discorso dell'acqua, è proprio l'elemento acqua che libera la forza del colore. Infatti Steiner suggerisce di non usare il colore materico, infatti lui proprio parla della coppetta, quindi un colore diluito. Ecco, tra l'altro l'elemento acqua è molto importante, perché ad esempio il metodo che ho imparato con Doris, di cui sarebbe interessante sapere anche che esperienza ha avuto del sottoscritto come allievo.
0: Ci arrivo, non preoccupatevi. Credo che
1: avrei dato tante preoccupazioni. A proposito del concetto. E quindi il fatto di, ad esempio, noi lavoriamo sulla carta bagnata. Quindi lavoriamo sulla carta bagnata con pennelli molto larghi, a lingua di gatto, quindi tondi, praticamente è difficilissimo controllare il gesto. Quindi in questo modo viene esclusa proprio la mente. Infatti la mia difficoltà a proposito con Doris, io venivo dalla grafica, dal concetto, quindi il segno per me era fondamentale, quella era la mia via, e mi trovo con Doris che me l'ha annullata. Ho detto no.
0: Ciclone Doris.
1: Puoi arrivare alla forma, ma non con il segno, arrivi con contrasti di colore, certo, con campiture di colore, ecco. Ecco, quindi l'acqua è molto importante. Vabbè, Steiner tra l'altro ci parla anche di come sono, da dove si originano i colori, però andiamo in riflessioni molto profonde, perché si parla di diciamo prima della dimensione della Terra.
0: Okay.
1: Anzi, non so perché mi sono infilato in questo argomento complicato. Comunque diciamo che noi siamo la quarta reincarnazione della Terra.
0: Okay.
1: Diciamo al passaggio precedente, l'antica Luna, lì nasce il colore, e tra

0: di qualsiasi latitudine e longitudine, hanno sempre ritenuto l'acqua sacra, tranne noi l'abbiamo desacralizzata e la stiamo inquinando, sporcando, certo, eccetera, no? Perché l'acqua è sempre stata, in qualsiasi cultura, il medium tra il sensibile, tra l'uomo e il divino.
1: Okay.
0: Quindi da noi è rimasto il battesimo, una volta il battesimo veniva attraverso, certo, l'immersione nell'acqua, tutte le abluzioni rituali, eccetera, no? L'acqua è la sostanza che porta informazioni. E questo non lo dice, lo dicono anche gli scienziati, penso a Emilio del Giudice,
1: certo,
0: Luc Montagnier, un altro importante scienziato è Pollack, con la quarta fase, eccetera, dove si scopre che, tra l'altro, noi siamo costituiti di acqua, il 99% delle nostre cellule sono acqua, e l'acqua è sempre stata studiata fino all'altro ieri come qualcosa, l'ambiente dove avvenivano le reazioni chimiche, biologiche, eccetera. Invece l'acqua è determinante proprio perché porta informazioni.
1: Okay.
0: E, vabbè,
1: ma
0: sì,
1: è sbagliato dire, cioè questa è almeno una mia percezione, che la tecnica dell'acquerello, proprio per questa componente maggiore di acqua, quindi foglio bagnato, insomma, i colori un po' più diluiti e quant'altro, mi richiama molto di più al sentire, perché mi, certo, toglie di mezzo tutto quello che può essere più tecnico, certo, preciso.
0: Assolutamente, ma questo è uno studio che sto cercando di portare avanti. Proprio la prima fase, noi lavoriamo attraverso processi di colore, quindi si arriva a un risultato attraverso un percorso nel quale si cerca proprio di interpretare il colore nel suo gesto, perché, okay, il colore poi alla fine sono delle forze viventi che sono intrappolate nella materia. Tra l'altro il colore non è materia, okay, cioè la materia colorata, quindi già Goethe parlava del colore come di una sostanza tra virgolette sensibile e soprasensibile.
1: Okay.
0: Quindi noi la possiamo cogliere qui sensi, ma anche con, diciamo, appartiene anche alla dimensione spirituale. Quindi chiaro che l'arte diventa interessante a questo punto, no?
1: Eh sì.
0: Ecco, tra l'altro, se l'acqua ha queste proprietà, no? Pensiamo alla dinamizzazione che avviene nella biodinamica, e pensiamo anche alla mi sfugge il termine. Praticamente si tratta di, attraverso un'agitazione particolare che...
2: La medicina? Ah,
0: sì, la medicina mi sfuggiva...
2: Omeopatica.
0: La medicina omeopatica, okay, usa la succussione, no? Quindi praticamente creando una specie, adesso, dei vortici, e poi si crea il caos, poi si riprende il vortice, eccetera, praticamente si rende l'acqua ricettiva. E in quel momento l'acqua è in grado di accogliere informazioni che poi trasmette. Ci sono anche delle spiegazioni che ci vengono dal mondo della fisica,
1: certo,
0: però ecco, al di là di scendere in questi meccanismi, l'acqua è proprio ciò che porta informazioni. Quando noi, tornando al nostro lavoro di artisti, no? Nella prima fase in cui noi cerchiamo di portare, cioè di arrivare al tema che stiamo sviluppando attraverso il colore, no? E quindi attraverso anche l'acqua.
1: Okay.
0: Ecco, quindi portando il gesto del colore nell'acqua, l'acqua per certi versi, questo cercherò di sperimentarlo, ci porta incontro delle forme. È come se ci fosse una sorta di collegamento con una sorta di alterità.
1: Okay.
0: Ecco, quindi c'è una prima fase in cui creiamo una trama attraverso il gesto del colore, e anche attraverso l'acqua ci vengono incontro delle forme. Poi nella seconda fase entra, diciamo, in scena la coscienza dell'artista, no? Che cerca di tirar fuori,
1: certo,
0: quello che lui vede. Ecco.
1: Tirar fuori in maniera oggettiva o tirar fuori in maniera interpretativa, secondo te?
0: allora, anche qua bisognerebbe pensare alla figura dell'artista, perché anche la figura dell'artista ha senso in un percorso evolutivo.
1: Okay.
0: Ecco, faccio un passo indietro, magari poi vediamo di agganciarci. Quando prima parlavo che l'arte si occupa del sentire, no? Ma cos'è questo sentire? Questo sentire è il mondo delle emozioni, ad esempio. Il mondo delle emozioni sono le emozioni, che cosa sono? Sono delle risposte, delle reazioni a dei stimoli che ci vengono dall'ambiente, no? quindi sono delle risposte.

0: risposte meccaniche che noi subiamo, no? Tremiamo e quindi abbiamo paura, no? E il mondo delle emozioni, il mondo del sentire, è anche il mondo dell'antipatia, simpatia, il mondo dei desideri, eccetera. Tutto questo mondo, se noi riusciamo a gestirlo, perché noi siamo degli analfabeti emotivi, quindi siamo, cioè, a proposito di Goethe nel suo percorso di osservazione del colore, se la nostra percezione è condizionata dalla soggettività, diciamo, del psichismo, dalla psiche, diciamo, no? Per cui non riusciamo più a avere la capacità di vedere la realtà in maniera oggettiva. Ecco, quindi riuscire a educare il mondo del sentire, quindi educare il mondo, certo, delle emozioni, eccetera, ci porta a in quel percorso che dicevo prima di conoscenza, anche di conoscenza superiore.
1: Certo.
0: Allora, forse per capire faccio un esempio. Oggi nelle scuole, ad esempio, l'arte è sparita, cioè anche nelle scuole primarie si fa un'ora alla settimana di arte, no? Ecco, e quindi pensiamo anche in vista dell'educazione del sentire.
1: Certo.
0: Ecco, allora, è importante, sono importantissime le materie logocentriche, no? Però le materie logocentriche sono materie, per certi versi, dove c'è la necessità, cioè nella matematica 3x3 fa 9, non è che stiamo a discutere.
1: Sì, sì, sì.
0: Questo ci permette di avere un pensiero molto rigoroso, eccetera, no? Però il principio di libertà, da dove lo apprendiamo?
1: Vabbè, ormai diciamo che è una parola che sta anche scomparendo lì, forse è funzionale.
0: Forse è proprio questa la ragione. Cioè, sì. Il principio di libertà non lo impariamo dalla matematica, certo, cioè, non lo impariamo dall'arte, e poi da lì il pensiero immaginativo e il pensiero creativo.
1: Ma anche perché io mi sono sempre immaginato comunque gli artisti come... cioè, qui in quest'epoca si rischia di far passare l'artista come uno showman o un funzionale a intrattenimento, invece io mi sono sempre visto gli artisti nelle epoche anche passate come cioè con una grande responsabilità proprio di far capire realmente all'umanità come stavano andando le cose, quindi cioè avevano proprio questa grande funzione, un po' come quegli animali più delicate di altri che ti indicano con la loro presenza o meno se l'ambiente è salubre o no, no? Quindi l'artista proprio ha questa proprio funzione sociale evolutiva dal mio punto di vista. Ecco. E adesso, sempre dopo vi leggo anche i messaggi che stanno arrivando, però arriviamo a incrociare i vostri percorsi, perché Michele, dopo 10 anni da quando aveva abbandonato i pennelli, ha incontrato, appunto, come diceva prima, il pensiero di Rudolf Steiner e le sue conferenze sull'arte e sul colore, e da lì ti sei riconciliato con l'arte stessa, e questo ha coinciso con la scelta di iscriverti alla scuola d'arte antroposofica Tiziano di Doris Harpers. Chiedo a Doris, che allievo è stato Michele? Così.
2: Facciamo dopo. No, io ho solo buoni ricordi. L'ho anche subito coinvolto, specialmente per la sua parte di parlare dello studio. Ha cominciato ben presto anche di insegnare agli altri suoi allievi, e quello che era la sua difficoltà lo ha già detto lui, che magari partiva più facilmente dalla forma e pian piano cominciato a imparare a partire dal colore. Io, visto che la tua trasmissione si chiama Storia della gente, posso ancora parlare un po' di persone che non siamo solo noi?
1: Tu hai carta bianca, anzi avete carta bianca, assolutamente sì.
2: Perché non vorrei dimenticare di...
1: Certo.
2: Nominare anche i miei insegnanti, che
1: okay, sì, sì,
2: ho
1: un
2: avuto
1: bel gesto.
2: La fortuna di studiare in una scuola che stava nascendo con noi, con degli insegnanti bravissimi che non avevano però mai prima insegnato. Per quello abbiamo dovuto prima costruire la nostra scuola proprio anche fisicamente, abbiamo ristrutturato una vecchia casa colonica, ho imparato a fare cemento, muratura, wow, eccetera, e c'era il mio insegnante Wilfried Ogilvy, un pittore che adesso non è più in questo mondo, ma eravamo molto legati con i nostri insegnanti, era una scuola di vita anche lì. E poi c'era anche Heinz Häusler, lo scultore, anche lui dall'altra parte ormai, che aveva parlato molto bene delle figure di Michelangelo della Cappella Medicea, dove si possono vedere quattro figure che sono anche legati, come aveva scoperto Steiner, al corpo fisico, alle forze della vita, del sentimento e dell'io. E questo caro Heinz, prima, poi quando veniva in Italia si faceva chiamare Enrico, riusciva a farlo vedere, e a vedere una cosa dove l'arte e l'antroposofia legavano fra di loro, che per me all'inizio non riuscivo tanto a trovare questo legame, era una grande cosa. Per quello ho incominciato a viaggiare in Italia, poi ho conosciuto le persone a Milano e poi a Oriago, dove sono andata poi anche a vivere. Però ci tenevo di ricordare questi due insegnanti, che poi tutti abbiamo imparato da Steiner, da tutte le generazioni intermedie, però è stato molto importante anche questo legame con gli insegnanti, come poi ho imparato tantissimo dai miei allievi. I primi erano anche loro pionieri, ho imparato molto con loro. All'inizio erano anche più vecchi di me, adesso è un po' diverso ma non c'erano giovani antroposofi in Italia. Abbiamo poi incominciato a Milano a fare anche con i miei primi allievi degli incontri dei giovani, convegni dei giovani, e tante cose sono cresciute. Come dicevo, adesso ci sono tante cose, tante scuole che insegnano la terapia artistica, un po' meno quelli artistici e anche le cose dei giovani sono andate avanti. È ormai bello vedere come tante piccole cose nel frattempo sono cresciute. Allora, tenevo tanto di parlare dei miei insegnanti, non so che altre domande vuoi farmi tu, altrimenti anche della scuola Tiziano ho cominciato un po' a parlare, ma sì, è tutto inserito nel centro antroposofico di Oriago, dove sono arrivata quando mio figlio aveva un anno e la scuola aveva appena incominciato. La scuola aveva un bel edificio grande appena ristrutturata, c'era un'aula con tre banchi e poi accanto poi c'era, mi hanno dato una bella aula per la pittura, e accanto in un'aula della scuola, forse non si dovrebbe raccontare, ma tanti tempi fa, sì, abbiamo anche vissuto io con mio marito da quei tempi e nostro figlio ancora piccolino, e la scuola ha avuto i suoi alti e bassi, ma siamo sempre riusciti ad andare avanti. Poi ho insegnato anche nel seminario di pedagogia, dove insegno ancora anche adesso. E la bella cosa è, quando io studiavo in Germania, il mio ideale era poter insegnare l'arte, ma anche dare ai giovani la possibilità di una scuola di vita. La pittura, nella scuola di pittura, ma anche nel seminario di pedagogia, ma la scuola di vita l'abbiamo tanto nel seminario di pedagogia, certo, perché ci sono anche dei studenti che possono vivere lì. Dormano lì, cucinano, mangiano lì, e c'è sempre anche qualcuno che lo fa proprio come orientamento. Non tutti diventeranno insegnanti, e l'anno prossimo vogliamo proprio anche lanciare di più questa idea che qualcuno può fare questa formazione anche per capire cosa vuol fare nella vita, perché certo, hanno tutte le basi dell'antroposofia, le varie arti, abbiamo la musica, l'euritmia, la scultura, non vorrei dimenticare qualcosa, ma anche il lavoro manuale, il giardino, è proprio bello. E loro sono più giovani, invece abbiamo anche il triennale, che è per chi ha un lavoro, una famiglia, che è di 2 anni. Abbiamo appena fatto anche il saggio loro, io non insegno più a loro, perché pian piano lascio delle cose per avere più tempo per il mio lavoro artistico e di portare nel mondo quello che ho già fatto. Allora
1: certo,
2: non insegno più al seminario triennale, non ho più la scuola di pittura, ma ho il corso così ancora la sera, per chi vuole provare là può venire chiunque. E posso anche tanto consigliare questo seminario di pedagogia, che può anche essere un anno di orientamento.
1: Certo, ma che poi la scuola Tiziano poteva, cioè, accoglieva anche persone che non stavano facendo ovviamente solo il percorso di formazione, piuttosto che era una cosa anche separata, potevano venire studenti che volevano imparare l'arte indipendentemente dal percorso, diciamo, che proponeva l'accademia di formazione per diventare insegnante, o era comunque strettamente collegato?
2: No, strettamente no. Ci sono dei legami, un periodo abbiamo anche più fatto andare insieme i due percorsi, ma uno di solito sceglie o per la pedagogia o per l'arte. Invece nell'arte,
1: certo,
2: nella pedagogia ci sono sempre tutte le arti, ma chi faceva la scuola di pittura con me conosceva anche l'antroposofia, la storia dell'arte, magari un po' meno la pedagogia, la terapia, ma un altro mio grande impulso è quello di legare le varie arti. L'ho preso dalla mia insegnante in Olanda, che era anche una musicista, una violinista bravissima, ma già la scuola anche in Germania aveva tutte le arti, uno non aveva solo la pittura come scelta, ma si poteva anche scegliere le altre arti, ma comunque ognuno faceva una piccola esperienza in tutte le arti, e quello l'ho portato sempre anche ai miei studenti. E quello che faccio io stesso è sempre anche dipingere ispirandomi dalla musica o ispirandomi alla poesia.
1: Certo.
2: E nelle mostre porto poi la recitazione o anche i concerti.
1: Bella questa unione delle arti, che poi comunque svilupperemo anche nella prossima ora, parlando proprio del vostro attuale percorso e di tutto quello che state, che avete fatto recentemente. Intanto vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati. Fabio, allora, buongiorno. La capacità di fare arte in tutte le sue forme, e la musica come esempio maggiore, portano a una consapevolezza di appartenenza universale dell'essere umano, cosa che di questi tempi diventa ancora più antagonista e conseguentemente pericolosa nei confronti del concetto di protocollo imposto a livello globale dai gestori del gregge. Quindi forse è un po' il concetto che dicevamo prima, Michele, di libertà, dove cresce questo concetto di libertà se non puoi far sviluppare l'arte. E
2: si
1: Leo,
2: può sapere chi l'aveva scritto? Quello che
1: si chiama Fabio.
2: Ah, pensavo che tu che parlava a te, un altro. Fabio.
1: Fabio al 488 finale.
2: Sì, non so i numeri di sì. Fabio che
1: poi dalla foto. Sì, dovrebbe essere il grande Leo Lazzarini, quindi
2: il
1: grandissimo Leo.
2: Molto spesso anche qua, il sabato vengo alla
1: sabato c'è lo spettacolo teatrale, e io l'ho visto l'ultima volta anche ai Motonave, e dice: grande Doris, ti sto ascoltando, trasmissione molto interessante, Leo. Un grande abbraccio, Leo. Poi Stefano dice dinamizzazione, che forse era la parola che non ci veniva prima, ecco. E ok. E ti chiedo, sempre rimanendo in tema, anche un po' sia per tutto il tuo percorso, quindi tu Doris, da dove hai appunto imparato, e anche poi nel tuo percorso dove hai portato il tuo insegnamento, hai notato, diciamo, a livello proprio di accoglienza, predisposizione a questi concetti e a quello che insegnavi, una differenza sia nelle varie parti d'Italia ma anche all'estero rispetto all'Italia? Poi eventualmente, visto che mancano pochi minuti, riprendiamo anche dopo la risposta.
2: Sì, allora sono nata e ho studiato in Germania, ho studiato in Olanda, Poi sono venuta in Italia, ho lavorato anche molto in Croazia e qualcosa ho fatto in Inghilterra, sono arrivata anche fino in Egitto e Messico.
1: Caspita.
2: Però già l'Italia naturalmente c'è più il sentimento, il calore, e credo che io quello che porto l'ho solo potuto sviluppare qua. E sento che anche le persone che apprezzano più la mia arte li trovo più qua che diciamo al nord. E mi trovo sempre molto bene anche con le persone che vivono più nel sud dell'Italia, poi anche nei paesi dell'est, dove almeno anche in Croazia ho visto molti uomini molto più aperti anche a questo discorso. Cos'altro si può dire? Sì, perché c'è questa tendenza alla unilateralità del pensiero più che si va al nord, credo. Ho anche più donne nei miei corsi, sempre, no? Non solo nei miei, in tutti i corsi magari artistici, se non la scultura,
1: certo.
2: Sono sempre più le donne che... Sono pochi gli uomini, e specialmente bravi, che anche riescano a cogliere qualche cosa, che hanno anche il coraggio di mettersi in gioco.
1: Infatti.
2: Perché il tuo specchio, ogni quadro che fai, lavori su di te, lo vedi tu, lo vedono anche gli altri.
1: Certo, è un percorso interiore, insomma, che poi viene fuori. E, ok, allora intanto ricordo, ringrazio tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, ricordo che chi vuole intervenire in diretta può mandare un sms o un messaggio WhatsApp al 334 7102 672. Poi nella prossima ora appunto parleremo di tutto quello che riguarda gli attuali progetti di Doris e Michele, e quindi se volete appunto mandare un messaggio o fare delle domande, poi lasceremo spazio, insomma, ecco, anche ai vostri interventi. E adesso appunto fra pochi secondi ci sarà uno stacco pubblicitario e poi riprenderemo con la diretta e continueremo, insomma, questo affascinante percorso che a un certo punto ha visto intersecare i percorsi di Doris e Michele. E rimane in sospeso la domanda che poi ti farò, Michele, su come è stata come insegnante Doris, ma l'ascolteremo così al tempo di prepararsi una risposta diplomatica e l'ascolteremo fra poco, insomma, ecco. Intanto grazie a tutti e ci risentiamo fra pochi istanti.

0: Eccoci qui, tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, sempre con i nostri ospiti Doris e Michele. Nel frattempo leggo anche qualche messaggio che è arrivato. Allora, saluti a Doris e Michele da Chiara, allieva della scuola di pittura. Siete una combinazione di forza e sensibilità, un dono avervi conosciuto. Chiara.
1: Grazie Chiara. Grazie. Allora sei riuscita a sentirci anche se non abiti proprio vicino.
0: Sì, perché appunto c'è anche la possibilità dello streaming, quindi non solo della diretta tramite la radio, ma anche appunto si può ascoltare. Abbiamo a volte qualcuno che ci scrive dall'Australia.
2: Certo.
0: E Roberta di Treviso invece scrive: onore ai tuoi ospiti, stanno svolgendo una grande missione evolutiva per il bene dell'umanità. Grazie, ciao.
1: Grazie,
0: una bella responsabilità. Ecco. Ma a proposito di responsabilità, ora dobbiamo appunto ascoltare la risposta di Michele su com'era Doris come insegnante.
3: È stata un'esperienza difficile, ma non per Doris ovviamente, no? Proprio perché io venivo da un mondo che pensavo fosse il mondo dell'arte, che era quello appunto del concetto, quindi del segno, della grafica, no? E mi trovo appunto un insegnante che mi dice no, non è questa la strada. Per cui era veramente difficile per me, cioè ho dovuto proprio entrare in un nuovo mondo, proprio è stato veramente, ho dovuto, passatemi il termine, morire e rinascere, ecco. D'altra parte per rinascere bisogna morire, no? E lì chiaramente si sono aperte delle possibilità, si sono aperte proprio delle finestre per quanto riguarda l'aspetto creativo che non riuscivo a immaginare prima. Certo. Ecco perché a un certo punto vedo una strada che si apre, che è quella dell'arte, no? Cioè, oltre alla parte diciamo teorica di Steiner, proprio anche sul fare pratico, sul fare creativo, fare artistico, ho trovato appunto grazie a Doris una via. E questa è stato molto importante proprio perché l'arte, se arte, deve cambiarci, deve metterci un percorso di trasformazione, di metamorfosi, altrimenti non ha senso. Infatti l'arte che praticavo prima, l'arte concettuale, rimane sulla testa, rimane sulla mente. Invece l'arte, anche a proposito di concetto, il concetto, se rimane a livello mentale, rimane qualcosa di astratto, certo, quasi estraneo a noi. Invece il concetto deve in qualche maniera essere riscaldato dal sentimento e farlo vivere nel sentire. Allora viviamo l'esperienza della verità, perché noi attraverso il pensiero arriviamo alla verità, ma rimane una verità oggettiva, distaccata. Dobbiamo in qualche maniera interiorizzarla, e questo lo facciamo attraverso appunto il sentire. Quel sentire educato dall'arte.
0: Certo, e anche ci vuole coraggio non solo a aver dato la risposta a questa domanda, ma anche perché tu poi, terminato il percorso alla scuola Tiziano, hai contribuito alla fondazione della nuova scuola di arti figurative e orientamento antroposofico che si chiama Metamorphosis, sì, giusto, sempre presso la Libera Accademia Bergero di Oriago, dove sei attualmente docente, quindi c'è stato anche questo passaggio di testimone, insomma, questa eredità spirituale e artistica che Doris ti ha passato, insomma, ecco. E quindi com'è nato questo impulso e ci vuoi parlare, insomma, ecco, di questa scuola di pittura?
3: Sì, ma assolutamente. Quindi il coronamento di questa trasformazione, questa metamorfosi che ho vissuto in questo mio percorso proprio esistenziale, è giunto dopo un paio d'anni dal termine della scuola. Doris ci ha convocato, io e altre, quelle che sono diventate le mie tre colleghe, che erano tutte allieve di Doris, anche collaboratrici di Doris, e Doris ci ha chiesto di portare avanti questo impulso, questo percorso che lei con molta forza è riuscita, per 40 anni di storia, vero? La scuola Tiziana.
1: Io non sono brava con i numeri, non ho mai contato.
0: Complimenti, ecco, Carlo.
3: E quindi c'era noi l'abbiamo vissuta come un grande con grande senso di responsabilità. Ci siamo resi conto che c'era da portare un peso anche spirituale notevole. Infatti non è stata immediata la risposta, abbiamo dovuto pensarci, è trascorso credo un anno di pensamenti e ripensamenti, e poi con le mie colleghe, che voglio anche citarle perché spero che stiano in ascolto, quindi Francesca Murgia, Valentina Zenobbi e Martina Fuga, ecco, queste sono le docenti e le fondatrici della scuola Metamorfosi. E quindi abbiamo accettato questo compito, questa missione, a patto appunto di cambiare il nome, perché altrimenti sarebbe stata una sorta di, cioè, copiare Doris sarebbe stata veramente una cosa inutile, che non aveva senso. Quindi abbiamo pensato di sviluppare, cioè noi Doris l'abbiamo interiorizzata perché è la nostra maestra, no? E quindi attraverso queste quattro individualità sviluppare il percorso di Doris e quindi anche un percorso di ricerca, artistica, che è quello che stiamo cercando di fare.
0: Ecco, cos'è che offerta, diciamo, formativa, artistica proponete a chi vuole avvicinarsi a questa realtà? Cioè, qual è se tu dovessi spiegare a me il motivo per cui dovrei iscrivermi in questa scuola?
3: Che domanda. Allora, da un punto
0: sono
3: di
0: anche
3: vista...
0: commerciale, quindi
3: allora, da un punto di vista ideale, come ti dicevo prima, prima ho esordito con un'affermazione un po' forte, no? Che l'arte è fondamentale nel percorso evolutivo dell'umanità.
0: Certo.
3: Ecco, quindi riuscire a entrare, ecco, in questa corrente, in questo flusso, riuscire a accogliere il valore dell'arte, che significa guardare il mondo diversamente, che significa entrare in una dimensione che secondo me porta anche alla realizzazione dell'esistenza di una persona, dell'uomo, dell'individuo. Cioè l'arte è chiaro che in questo frangente diventa una vera e propria missione. Ecco, quindi diventare artisti oggi è difficile, perché poi, come ti dicevo prima, casomai poi ne parliamo, viviamo in un contesto in cui sembra che l'arte ci sia in qualche maniera sottratta, e il problema è che se l'arte ci è stata sottratta, cos'è che abbiamo perso, cos'è che abbiamo smarrito? Quindi è chiaro che il compito è importante,
0: è impegnativo,
3: molto
0: importante, sì.
3: È molto impegnativo, ecco. E poi vabbè, da un punto di vista, quindi vabbè, poi magari proviamo anche a parlare dell'aspetto, diciamo, più pratico, ecco.
0: Sì, no, più che altro per farlo capire magari anche ai radioascoltatori, nel senso, tipo, com'è strutturata? C'è un percorso di, non so, ha una durata?
3: Ah, sì.
0: Cioè,
3: certo.
0: Giusto per capire, ecco, dargli dei connotati comunque anche pratici, sì.
3: Sì, sì, no, da un punto di vista pratico ha la durata di 3 anni.
0: Ok.
3: In questo momento stiamo per iniziare il terzo anno. C'è un primo anno in cui ci dedichiamo alla conoscenza del colore. Quindi c'è sia una parte teorica, sia, e poi la fondamentalmente